0: E ti aggiungo anche questo, Michele, non so se l'hai ascoltato qualche sera fa, a me è stato detto che Spalletti, andando alla Juventus, ha raggiunto il suo sogno perché, mi è stato detto, è un tifoso della Juventus. Ora, se sia vero, se non sia vero, non lo so, però così mi è stato detto. Io credo che sia vero, tra l'altro, questo aspetto qui. Aggiungo, lui vuole chiudere la carriera vincendo un trofeo, ovviamente, sulla panchina della Juventus. Ora, se cominciamo con Conte di qua, Conte di là, è la fine, ricominciamo come lo scorso anno. Quindi io spero la Juventus le vinca tutte. Ovviamente tutte non le può vincere, però insomma ne vinca il più possibile. A me dispiace dirlo, ma un grave problema della Juve siamo anche noi tifosi. Adesso è già tutto da buttare via, Nicola. Cioè tutto da buttare via così, Nicola. Cioè ragazzi, però non esageriamo, eh. Ora le critiche sono giuste, le stiamo facendo anche noi, nonché l'analisi, perché è palese, non siamo due che guardano da tanti anni, che seguiamo il calcio, noi ci abbiamo anche giocato, lui ancora ci gioca. Lo vediamo che la Juventus, stiamo dicendo gli stessi problemi, bla bla bla, però da qui ora essere disfattisti secondo me no. Carlo da Pordenone, scusate, ma nessuno dice nulla della traversa del Frosinone a fine partita? Veramente l'abbiamo detto, sì, sì. Abbiamo anche tremato, caro Carlo, abbiamo anche tremato. No, in realtà Michele, ecco, mi era sfuggito, non ho chiesto a nessuno, più di qualcuno mi ha segnalato, forse c'era un rigore per la Juventus, fallo di mano di qualcuno? O su Colomani un calcio di rigore, io non me ne sono accorto. A quale azione si riferissero questi amici? Qualcuno mi ha scritto privatamente.
1: Ma forse quella del secondo tempo dove ha mancato il gol? La scivolata forse era non lo so. Personalmente ho visto, anzi, faccio i complimenti all'arbitro perché tutto sommato, insomma, mi sembra che abbia diretto bene la partita. Ci sono grosse,
0: non lo so, solo questa grosse cosa, sbavature. Mi hanno segnalato solo questa cosa qui. Ragazzi, ma le frasi che Spalletti ha detto su Colomani, quando dice che forse si sopravvaluta, non sarebbe meglio dirle in privato e non ai microfoni? Fausto da Torino. Fausto, sono d'accordo con te, quello più o meno che diceva Michele. Magari sì, hai quest'idea, magari non lo dire in pubblico, capisco che forse possa essere un segnale per la società. Oh, mi dovete trovare un calciatore diverso. Ma
1: sarebbe sbagliato comunque.
0: Sarebbe sbagliato comunque, perché certe cose si fanno sempre comunque privatamente. Vai, Fede.
2: Allora, al netto di un arbitraggio che è veramente uno scandalo, perché è uno scandalo, io non voglio più vedere Cambiaso. E un altro che mi dispiace, che oggi ha giocato veramente male, ma ha messo sempre paura tutte le volte che prendeva la palla, è Kelly. Mamma mia! E adesso voglio sentire i detrattori invece di Locatelli. Ma ce ne avessimo in squadra di Locatelli, per favore. Vabbè, portiamo a casa sti tre punti. Mister, però c'è il ragazzino, mettilo su.
0: Grazie Marco, un messaggio evidentemente precedente. Io con me sfondo una porta aperta su Locatelli, che ovviamente non è Marchisio, non è Vidal, non è Pirlo, non è nessuno dei calci, però alla fine gioco sporco, non gioco sporco, la parte sua la fa sempre. Poi a me dà fastidio invece che quando vanno male le cose, indovina chi è il primo a essere preso di mira? Locatelli.
1: Sì.
0: Invece che ci siano altri calciatori che forse dovrebbero dare rispetto a quello che ci si aspetta dagli stessi calciatori, no?
1: No, infatti nessuno mette in dubbio che nella storia della Juventus ci siano stati centrocampisti molto più forti di Locatelli, però oggi Locatelli rappresenta, insomma, una delle soluzioni migliori. Magari sarà un limite, cioè probabilmente sarà anche un limite questo, perché pensare che Locatelli sia una delle soluzioni migliori a centrocampo potrebbe rappresentare un limite, però io me lo terrei stretto, me lo continuerei a tenere stretto.
0: Anch'io, serve sempre. Magari se prendi poi dei centrocampisti forti, sì, magari va in panchina, magari si alterna con qualcuno, però io lo terrei. Bernardo ci scrive: ciao Quinti, a sentire tanti tifosi in radio sembra che abbiamo perso la prima di campionato, fuori casa, va bene così, eccetera eccetera eccetera, giudichiamo più là. No, Bernardo hai ragione che non bisogna dare dei giudizi netti, definitivi. È chiaro che è tutto provvisorio, appunto perché è la prima, però dobbiamo analizzare la partita, e la partita ci ha detto che sempre purtroppo si sono rivisti i fantasmi dell'ultima stagione in fase di realizzazione dei gol, cioè rispetto a quanto produci realizzi pochissimo, rischiando peraltro, e questa è la cosa grave, perché se tu magari fallisci diversi gol ma vinci 2-3-0, va bene, o comunque non andrebbe bene, ma va bene. Se però tu fallisci tanti gol, produci tanto e poi 1-0 e all'ultimo rischi addirittura di pareggiare, traversa del Frosinone, ma anche in generale alcune azioni, allora non va più bene. E ricordiamocelo che con questo trend la Juventus purtroppo ci ha rimesso la qualificazione in Champions League, perché se avesse realizzato una percentuale maggiore di gol rispetto a quanto prodotto nella passata stagione, non avremmo nemmeno parlato degli errori arbitrali di inizio stagione, non avremmo nemmeno parlato, pensate, degli errori dal dischetto di De Vid da una parte contro il Lecce e di Locatelli contro il Sassuolo. Avremmo chiuso prima la questione e via. Fermo restando, e questo è un altro aspetto sul quale ragionare, che nella passata stagione ti trovavi, se non sbaglio, Michele, a 4 giornate dalla fine con praticamente la qualificazione in tasca. Poi
1: sì, sì. Verona, noi e il Milan avevamo la qualificazione in tasca.
0: Verona già retrocesso, non lo batti, e secondo me c'è stato un crollo lì, bisogna anche Spalletti ovviamente alle sue colpe, un crollo probabilmente mentale, perché altrimenti non puoi non battere una squadra che è già in Serie B e che non ha nulla da chiedere al campionato. Tu invece sì, perché avresti messo quasi la parola fine alla qualificazione. Vai Fede.
3: Vinta una partita sporca, quello che diceva l'altro ieri era quello praticamente di trovare una Juve che finalmente spolverava un bel gioco e nello stesso tempo poteva vincere e mettersi ai vertici nei primi quattro, ma giocando bene finalmente dopo tanti anni, come d'abitudine, malgrado devo contraddire tutti i colleghi che mirano lo scudetto. Io vi dico subito, continuo a dire, di sentire una telecronaca così sofferta dei miei amici di Radio Bianconeri, dei miei telecronisti, diciamo sempre adorati, di Radio Bianconera, che si spappolano il fegato dietro singola partita della Juve, ho pieno le tasche. Cominciamo a vincere giocando bene, il Frosinone non era niente, siamo andati spaventati. Da chi? Da noi stessi, magari perdiamo a Frosinone. E questo è, rendere le armi prima di giocare.
0: Però non ho capito il nesso tra i fegati spappolati di nostri, praticamente, mi pare di capire, e tutta questa cosa. Non ho capito bene il concetto. Vabbè, dai, ascoltiamone un altro, poi ci salutiamo magari, Fede, che domani stiamo qui, 19:21, tu anche prima, 17, vai.
4: Luigi da Udine, film visto e rivisto gli anni scorsi, squadra assolutamente... è entrata in campo bene la prima mezz'ora, dopo spariti dallo scenario. Centroavanti, è cambiata il nome, ma il risultato è sempre quella. Per fare un gol forse gli vanno 10-15 occasioni. Non è possibile, non è possibile.
0: Lo sappiamo, amico mio, grazie. Chiudiamo con questo messaggio. Ciao Quinti, a me Douglas Luiz non è dispiaciuto. Chi ha fatto abbastanza, secondo me, chi ha fatto abbastanza male, secondo me, è stato Celic, che a sinistra non si trova proprio. Io sono d'accordo con te, Gabbo. Bisogna vedere una cosa di Celic. Oh, sul Douglas Luiz è dispiaciuto, insomma, dai, diamogli 6, Michele, glielo
1: diamo. Sì, io una sufficienza, ripeto, dai, per essere la prima partita una sufficienza gliela darei.
0: Anche di incoraggiamento però, caro Douglas Luiz, mentre su Celic ha ragione, non so se sia dipeso dal fatto di giocare a sinistra o meno, perché sì, lui è abbastanza duttile, però magari è proprio estremo l'adattamento come quarta a sinistra. Sì. Sì, diverso, sì, come... è come se fosse a 3.
1: Esatto. Come braccetto, il famoso
0: braccetto di sinistra, esattamente. Siamo giunti al termine, Michele, grazie.
1: Grazie a voi, grazie agli amici dell'ascolto.
0: Ti ascoltiamo sicuramente quando mandi messaggi. Poi saluto a tutti gli amici di Orgoglio Bianconero, in primo il presidente,
1: caro Carlo, che non ha potuto partecipare alla trasferta che è vietata.
0: Ah, è vero, mamma mia, quest'altra cosa lasciamo perdere. Grazie a Federico Rossi, a meno che non voglia continuare per un'altra mezz'ora. La risposta è emblematica. Grazie Fede, come al solito, il tuo lavoro, e grazie a tutti voi. Fuori di voi domani 19:21, ma dalle 8 potete collegarvi già con Radio Bianconera. Ciao.
5: Colpo di tacco.
6: Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita.
5: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
7: Paulo Sousa. C'era un italiano, un portoghese. Il portoghese era Paulo Sousa. Per raccontare Paulo Sousa possiamo farci una domanda che vale come un manifesto. È possibile riuscire ad entrare in 2 anni nel cuore dei tifosi, diventare il fulcro del centrocampo? La risposta è sì. In 2 anni Paulo Sousa arriva alla Juve, si impone, diventò insostituibile, vinse la Champions e poi se ne andò in Germania e poi all'Inter. Lo vogliamo ricordare perché nel centrocampo della Juventus di Lippi scudettata, Paulo Sousa era qualcosa di più di un giocatore, era un'icona di come gestire il pallone. Fu un grande acquisto, diciamocelo, un acquisto da campione del mercato qual era Luciano Moggi. La Juventus lo aveva notato in Portogallo, dove il giocatore già mostrava le sue doti di giocatore non velocissimo, ma dai piedi fatati, una calamita e un destro meticoloso. Il suo ruolo era il metodista, metronomo, un pirlo, meno scudettato, ma con la stessa capacità di far girare la manovra. Meno classe dell'italiano, ma grande visione di gioco e grande carattere. Come Pirlo aveva una grande umanità, una grande voglia di emergere ed era ad esempio per il gruppo. Dopo anni di apprendistato in Portogallo in squadre minori, viene lanciato dal Benfica e deve il grande salto a Carlos Queiroz e Sven-Goran Eriksson che lo lanciano a livello internazionale. Come detto, viene acquistato dalla Juventus di Lippi e grazie a lui Marcello Lippi trova l'uomo giusto per far girare il suo calcio. Paulo Sousa aveva alcune caratteristiche fondamentali, sapeva gestire bene il pallone e darlo a chi sapeva inserirsi e fare gol e a chi sapeva andare in gol. Sapeva anche recuperare palloni, ma Lippi gli diede paletta e cappellino e lo travestì da vigile per gestire il traffico del centrocampo bianconero. Le prestazioni di quel centrocampo nella stagione lippiana non le dimenticheremo facilmente, gente con la bava alla bocca, caricata a mille, che non cedeva mai nemmeno di un millimetro. Prestazioni da grande squadra, fatte di cuore, di voglia, di determinazione, di carattere. Nella prima stagione Paulo Sousa colleziona 26 prestazioni determinanti in campionato che gli valgono la nomea di insostituibile o quasi. Nella seconda stagione ne colleziona 28 sempre in campionato e diventa determinante in Champions League collezionando una prestazione di carattere, voglia e determinazione coronando un'azione strepitosa con un gol. Il palmarès con la Juventus per lui ci dice Scudetto, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions League con 79 partite all'attivo. I tifosi non l'hanno mai dimenticato e se potessero gli darebbero una stella.
5: Eroi in bianconero.
6: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Domenica Sport. Anticipazioni e curiosità a tinte juventine.
8: Giorno partita. Eccoci, abbiamo un intro nuova. È inevitabile che ci sia un'intro nuova perché non posso più fare buongiorno, buongiorno. Mi sembra evidente. Infatti Yves, che saluto, ciao. Appena sono arrivata mi fa mi sa che buongiorno, buongiorno non si può più fare. E io gli ho detto no, direi proprio che buongiorno, buongiorno non si può più fare. Allora la nuova intro dei miei programmi sarà giorno partita anche perché, e questa è la riprova, da quest'anno Chiara sarà itinerante. Cioè questa cosa è pazzesca. Nel senso che non c'è un giorno fisso in cui io andrò in onda, ma la figata è che sarò sempre in onda prima dell'inizio delle partite. Così vi avviciniamo tutti e raccontiamo tutto quello che è successo, chiaramente alla vigilia, quindi vi faremo sentire le pillole in gergo tecnico, gli estratti della conferenza di Spalletti, ne avete già sentita una prima di iniziare la puntata, analizzeremo le formazioni, ci collegheremo con chi sarà allo stadio, chiaramente in base a dove giocherà la Juventus, faremo in teoria anche un collegamento con i nostri colleghi di Roma per dargli la linea e quindi andare dritti, filati fino all'inizio della partita e oltre, verso l'infinito e oltre, sperando di goderci tutti insieme questa nuova stagione, augurandoci che sia una gran stagione. Spero che siate contenti e che sarete contenti, non tutti forse, di vedermi ogni volta prima della partita. Se non siete contenti, mi dispiace e vi consiglio di accendere la radio, l'app, la televisione dove ci guardate, direttamente quando inizia la partita, che ci sono i nostri amici di Roma. Oggi a Frosinone ci sarà Alessandro Santarelli e quindi ci collegheremo con Ale appena sarà al Benito Stirpe di Frosinone, per sentire un po' che atmosfera tira e che aria tira per la prima partita stagionale della Juventus, che, e partiamo subito a bomba, perché ragazzi, vi avviso, piccola avvisaglia, non ci saranno ospiti, chiaramente essendo un prepartita, quindi io mi aspetto gran calore da parte vostra, tanti messaggi, tante sensazioni, tanti pensieri. Voglio calore in queste trasmissioni prima della partita, voglio fervore, voglio rabbia, felicità, gioia, delusione, tutto quello che c'è, tutte le sensazioni che ci sono prima della partita. E quindi la prima domanda è: che sensazione avete per questo inizio di stagione? Facciamo i complimenti al Napoli di Allegri, perché le regole cambiano ogni anno e non si capisce come mai le regole cambino ogni anno. Ma com'è possibile questa roba? Me lo spieghi tu, caro Yves, com'è possibile che le regole cambino? Perché a me sembra che il gol di De Bruyne sia esattamente quello che è successo con McKennie l'anno scorso, però a noi l'hanno annullato e hanno detto fallo evidente. Era maggio. Oh, sono passati maggio, giugno, luglio, sono passati 2 mesi e mezzo e sono cambiate le regole e noi non lo sapevamo. Ma è pazzesca sta cosa. Mamma, comunque la classe arbitrale italiana, cambiano gli anni, passano gli anni, cambiano le persone, ma sempre un disastro, questo, prepariamoci, perché
9: infatti ti incalzo, perché ne parlai con Claudio e ho detto: Claudio, preparati, perché tanto ne caschiamo di nuovo.
8: Sì, vabbè, ma io ribadisco, io non credo nel complotto, io credo semplicemente che non sia possibile che ci sia una classe arbitrale così scarsa, e mi prendo la responsabilità di quello che dico, perché sono veramente scarsi. Non è possibile che ogni anno cambiano le regole. Com'è possibile? Adesso voglio vedere il prossimo episodio del genere, quello che succede. Ma va bene, va tutto bene, ci facciamo andare tutto bene, non iniziamo subito. Lo so che è il mio pane, ma non iniziamo subito con la polemica, che non abbiamo ancora iniziato la stagione noi. Ditemi ragazzi, e voglio che ci sia calore, voglio messaggi vocali, voglio sentire la vostra voce, voglio sentire le vostre sensazioni, perché oggi riparte la Serie A, grazie al cielo. Tra poco finisce anche il mercato, grazie al cielo, 2.0. E parto subito dicendo una roba, subito dicendo una cosa. Io continuo a non essere d'accordo sul fatto che il mercato finisca quando inizia la stagione.
10: Dipende un po' anche da lei.
8: No, dipende dalle televisioni, eccetera, eccetera. Perché scusa, stasera, e adesso a breve, no, stasera a breve alle 18.30, adesso andremo a analizzare la formazione della Juventus. Dovrebbe partire con Seisao titolare, ok? Ma direi al 99,9%. Allora la domanda è questa, santo cielo. Ma con Seisao, che sembra che possa partire per andare a giocare in Premier League, in Premier League con la Juve, che aspetta 40 milioni come offerta per dire sì, ok, puoi andare al Chelsea, ragazzi, perché Pedro Neto sta andando alla Lilal, il Chelsea vorrebbe Cisco con Seisao, cioè lui può giocare col Frosinone e poi però... Ma io sta roba del mercato durante, quando inizia la stagione... Vi giuro, per me è una roba fuori dal normale. Detto questo, inizio già a leggere qualche messaggio, perché come vi ho detto dall'inizio, in questa nuova versione di Domenica Sport, Sabato Sport o Lunedì Sport, perché potremmo giocare anche lunedì facendo l'Europa League, i protagonisti siete voi. Voglio sentire le vostre voci, le vostre sensazioni a ridosso del match. Leggo già subito qualche messaggio. GNMC57, non è cambiato niente. Italian Magic, iniziamo bene col Napoli e con l'Inter. Asterix Ga, c'è una regola principale nel dubbio: penalizzare il bianconero. Andrex Juve, ma questa notizia Cico, non va da nessuna parte. In realtà non è tanto di chi sia la notizia, perché non faccio nomi, giustamente. Ma il fatto che con Seisao sia comunque sul mercato, non è che sia sul mercato, diciamo che con Seisao non sia considerato incedibile, è un dato di fatto oggettivo dall'inizio del mercato. Anche perché uno dei pochi con cui la Juve può monetizzare, il problema è che non è arrivata l'offerta che la Juve considera congrua per lui. Se dovesse arrivare l'offerta da 40 milioni dalla Premier League, con Seisao saluta. Questo è abbastanza ovvio, perché l'unico che può far monetizzare è, posso dire, 40 milioni per con Seisao. Mi sembrano anche una bella cifra, onestamente, per un giocatore che, per carità, a me piace, ma dal punto di vista dell'apporto gol, assist, eccetera, ha fatto poco o niente in questa stagione. Quindi io 40 milioni glielo do subito, onestamente. Italian Magic: non esistono incedibili, né in realtà ne esistono, perché ci sono tre o quattro giocatori che sono considerati incedibili, che sono Yıldız, chiaramente, McKennie, Kalulu e credo basta, onestamente. Allora, nel frattempo leggo anche qualcosa che è arrivata nella chat, nella messaggistica. Mi raccomando, ragazzi caldi. Nel frattempo c'è anche la Formula 1, no? Dico così per chi fosse interessato, ma magari nessuno. Buon pomeriggio, buona domenica a tutti voi di Radio Bianconera. Le regole sono cambiate, peccato che non lo sapevamo. Un abbraccio, Terry. Ciao, Terry. Chiara, la più brava e più competente della radio. Troppo maschilismo negli altri programmi. Fino alla fine, ciao. Tiziano, venduto per 40 milioni, deve restare alla Juve. Nemmeno per 60. Ciao Tiziano da Milano. Ciao Tiziano, ma onestamente 40. Mamma mia, come ci siamo interizzati a parlare degli alibi, degli arbitri, alibi di chi non vince. Ti ricordo che sei la squadra forte durante l'anno, non c'è arbitro che tenga. Guarda, caro Domenico, e c'è Yves che può testimoniare. Io la penso pienamente come te. Sono totalmente dalla tua parte, nel senso che io ho sempre detto che non parlo di arbitri, non credo nel complotto, che se hai la squadra più forte, a prescindere dagli arbitri, vinci, e quindi sono totalmente d'accordo con te. Era una battuta quella che ho fatto, e ribadisco, io non ho parlato né di complotto né di voler favorire il Napoli, ho parlato del fatto che la classe arbitrale sia scarsa, ma questo mi sembra evidente che la classe arbitrale italiana sia scarsa. Però io sono totalmente d'accordo con te, tanto che io nelle polemiche arbitrali non ci entro praticamente mai, perché sono d'accordo sul fatto che attaccarsi all'arbitro sia l'alibi di chi non vince, e soprattutto la mia frase tipica è questa: stiamo diventando quello che abbiamo sempre odiato, ovvero quello che dici tu. Quindi Domenico, io sono pienamente d'accordo con te, con la tua analisi, pienamente. Andrex Juve: secondo me non ha senso vendere con Seisao 40, lo hai comprato un anno fa 32, ha solo 23 anni. Solo 23 anni? Io non ce la posso fare a sentire che ha solo 23 anni. L'anno prossimo 24, quindi nell'arco della stagione ne farà 24. A 24 all'estero sono sulla cresta dell'onda, si può dire solo 16, solo 17, solo 18, ma poi dai 19 in avanti abbiamo visto anche al mondiale quanti ragazzi veramente giovani giochino titolari nelle top nazionali mondiali. Quindi solo 23... a 23 anni. Sentiamo il primo messaggio vocale, poi analizziamo un attimino quella che potrebbe essere la formazione di quest'oggi.
11: Leonardo Roma, visto che hai accennato tu al caso di De Bruyne, manca il primo gol dell'Inter che a noi ce lo annullarono con Thuram in fuorigioco posizionale. E beh, io no, sinceramente non mi aspettavo niente di diverso dall'anno scorso, perché nonostante lo scandalo delle intercettazioni, i personaggi in FIGC che chiamavano le bussate al vetro, mi sembra che sia rimasto tutto così com'era. Non ho visto provvedimenti, non ho visto persone allontanate, a parte Rocchi, quindi tutto come doveva essere per proseguire.
8: Ribadisco, io su questo appoggio il messaggio di Domenico, nel senso che la mia era una battuta ed era un discorso sul fatto che la classe arbitrale italiana sia scarsa. Io non scendo nella polemica relativa al ce l'hanno tutti con la Juve. o favoriscono le altre. Ecco, questo io, su questo io non scendo, perché non la penso così, perché se la pensassi così non farei più questo mestiere, o seguirei la Formula 1 o la MotoGP e non il calcio. Però, nel senso, assolutamente liberi di pensarla come volete. Allora, intendevo dire che non ha 27-28 anni, che se non lo vendi ora poi fa fatica. Per me con Seisao è comunque uno dei migliori della Juve. Con Seisao, per me, ribadisco, Andrex, tu puoi, non voglio convincerti del mio pensiero, ma è semplicemente un dibattito. Lo sottolineo sempre perché sennò poi sembra che io, per l'atteggiamento magari che ho, quindi chiaramente faccio mea culpa, sembra che io voglia imporre, ma non è così. Con Seisao per me potrebbe essere uno dei migliori della Juve. Il problema è che un anno e passa che si va avanti a dire sì, vabbè, ma se migliorasse il suo apporto sotto porta sarebbe uno dei migliori. E ho capito, però se non continui a non migliorarlo, e l'anno scorso ha fatto è stato più incisivo dal punto di vista realizzativo Kalulu, onestamente io alzo le mani. Ribadisco, con Seisao per me non è scarso assolutamente, anzi è un buonissimo giocatore. Detto questo, io dagli esterni della Juve, anche per come gioca la Juventus, mi aspetto che facciano a fine stagione, uno e l'altro, 20 partecipazioni attive ai gol della Juventus, il che vuol dire 20 tra gol e assist. Ildiz ne ha fatti più di 20, sommando gol e assist. Con Seisao ne ha fatti 4, 5, cioè non siamo 6, 7. Comunque non è arrivato neanche in doppia cifra. E questo, per quanto mi riguarda, per il ruolo che ricopre, non può renderlo uno dei migliori della Juventus. Allora, ma ribadisco pensiero mio, assolutamente, Andrex, non ribadisco, io discuto anche in casa per il discorso con Seisao, quindi giustamente ognuno poi ha la sua opinione. Io, a me piace guardare i numeri molto spesso, e i numeri secondo me in questo senso mi danno ragione. Poi lo ribadisco ancora una volta, non sto dicendo che con Seisao sia scarso, assolutamente, lungi da me dire una roba del genere. Allora, prima formazione ipotetica, Yves, poi se mi aiuti mettendo magari il pezzo di tutto Juve lo vediamo. Prima formazione ipotetica della stagione della Juventus, chiaramente poi vi daremo atto anche di quella che sarà l'ufficiale, ma tendenzialmente dovrebbe essere questa. Tutti i maggiori quotidiani sportivi danno questa, il che vuol dire che tendenzialmente si va in questa direzione. Allora, attenzione, perché ci sarà, a meno di clamorosi colpi di scena, come stiamo vedendo, grazie Cami, ci sarà e dovrebbe esserci quasi al 100% l'esordio di Vicario dal primo minuto. Quindi esordio per il nuovo portiere della Juventus. Attenzione, perché poi Perin, Di Gregorio, impacchettati, uno verso l'Inghilterra, l'altro verso il Sud Italia, a patire ancora un po' di caldo, qua finalmente si sta bene. Si aspetta in teoria Gravara del Wolfsburg, però ne parleremo chiaramente. Però, come detto, Vicario dovrebbe partire dal primo minuto, e questa dovrebbe essere praticamente una certezza, per cui vedremo l'upgrade che ha fatto la Juventus prendendo Vicario. Io sono molto contenta che sia arrivato Vicario dopo Dibu Martinez, che era il mio primo nome della lista. Chiaramente c'era Vicario. Kalulu in difesa, classico 4-2-3-1 ovviamente. Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso. Dovrebbe essere questa la difesa, cioè quella dell'anno scorso. Attenzione, perché Lukumi è stato convocato. Sembra nettamente in vantaggio Kelly, ma poi Spalletti ci ha abituato che potrebbe cambiare all'improvviso, e quindi magari al posto di Kelly potrebbe partire Lukumi dall'inizio. Al momento Kelly è in vantaggio rispetto a Lukumi. Io personalmente, qua vi dico la mia, avrei messo Celic al posto di Cambiaso, perché io non ce la faccio più, è più forte di me, non ce la faccio più a reggere Cambiaso in quella posizione, se continua a giocare come ha fatto nell'ultimo anno e mezzo. Nei due di centrocampo, Locatelli e Douglas Luiz, quanto sono felice, fatemi esprimere tutta la gioia del mondo per la pre-season di Douglas Luiz, secondo me il vero grande acquisto della Juventus. Io non l'avrei mandato via l'anno scorso. Ma vabbè, quindi molto contenta, speriamo che fisicamente regga, perché quello è il dubbio più grande. Davanti, come detto, dovrebbero giocare esterni con Seisao e Ildiz, McKennie trequartista e Colomwani come unica punta. Come detto, attenzione, convocato, e questo

0: Gordon e Douglas, unica speranza per il nostro centrocampo. A me piace tantissimo Vicario invece, però vedremo, solo il tempo ci darà ragione o torto a me o a te. Diego dice Milik, e Milik, ragazzi, con tutto il bene, siamo sempre alle solite, nel senso che come si dice, non ti garantisce chiaramente la continuità fisica ad oggi. Per carità, a mio modo di vedere, Milik è l'attaccante più completo e forte che abbia la Juventus. Questo io ci tengo a sottolinearlo con forza. Più forte, ma veramente di tanto più forte rispetto a quelli che ha la Juventus, e di tanto più completo. Però purtroppo la situazione la conosciamo molto, molto, molto, molto bene. Allora, detto ciò, aspettate un attimo. Cosa ho scritto? Mi chiedevo se fosse convocato Milik. Sì, Milik è convocato. Quindi sì, nel senso c'è. Poi quello è, bisognerà valutare quello che succederà, ma ho dei forti dubbi che potrebbe forse entrare a partita in corso, però ragazzi, purtroppo Milik ha questo grosso problema. Allora, noi siamo quasi arrivati in chiusura di questo primo blocco. No, non c'è problema, faccio la domanda. Ditemi, ragazzi, come finirà e che sensazioni avete per la partita inaugurale della stagione 26-27 della Juventus contro il Frosinone. Vocali testuali, leggiamo e sentiamo tutto, voce a voi e tra poco voce anche a Luciano Spalletti. A tra poco.
1: Domenica Sport. Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta. Domenica Sport.
0: Eccoci, seconda parte di Domenica Sport. A breve sentiremo qualche parola di Luciano Spalletti. Staccio 16, oggi vinciamo 3-0 con Seisao solo per 70 milioni. Mi sembra un po' too much, però. Luca 3, forza Juve, malato Juve, non curatemi. 0-2, dai, senza problemi. Luca 3, non faccio pronostici perché le partite di agosto sono sempre imprevedibili. Hai pienamente ragione. Andrex Juve 0-2, assist di Douglas, mai più una speranza. Io spero gol di Douglas, sono proprio, guardo questa speranza. Allora, aspettate un attimo che devo recuperare i messaggi anche qua. Ciao Chiara, finalmente riparte la stagione della nostra Juve, speriamo in una stagione positiva. Intanto siamo partiti bene in Serie C, vittoria con il Novara, Achille Certosa di Pavia, sempre forza Juve. Tra l'altro i tifosi del Novara e dirigenti anche del Novara erano neri, arrabbiati neri, perché pare che la partita sia stata un po' particolare, soprattutto per quanto riguarda la situazione legata a un rigore non concesso, eccetera eccetera. Nel frattempo, grazie Yves, poi sentiamo magari sentiamo la 10 poi di Spalletti, che visto che ci chiedevano di Milik la sentiamo. Questa è la situazione in questo momento generale della Juventus. Nico vuole partire. Il Besiktas su Miretti, speriamo, ti prego, preghiamo tutti insieme. Non su Nico, ma su Miretti. Coppa, Dio possibile, visto che ci chiedevano informazioni su Cop. Zirze se esce David. Di Gregorio verso il Bournemouth. Cabal, Bologna in stand-by. Fofana, Tomori, niente Juve. E poi Openda rinato, perché Openda, guarda caso, cambi il campionato. Oh, noi dobbiamo sperare che faccia benissimo Openda, perché direi che l'Italia non è il suo campionato, per cui noi speriamo che faccia bene, così almeno se lo tengono.
3: Non ti dico, appena arrivato il primo gol, il giorno dopo Spalletti out, non ha scritto.
0: Allora, a proposito di Spalletti, sentiamo quello che ha detto ieri in conferenza stampa su Milik.
4: Questa settimana è rimasto fuori da due allenamenti e mezzo, e quella che lei mi pone come domanda

0: è una vecchia speranza che io ho, per cui tutte le volte che ho sperato quello che mi sembra speri anche lei, perché si vede che c'è un interessamento verso Milik, è la stessa cosa che ho sperato io e poi mi è risuccesso questo, quell'infortunio. Sicuramente vanno fatti dei ragionamenti approfonditi perché ogni tanto gli è venuto fuori qualche problemino, anche se nella preparazione sono state molto di meno, sembra di essere su una via. In una via d'uscita, ecco perché il ragazzo si sta allenando con più continuità, perché la mia stessa speranza, ci sono ancora un po' di giorni, valutiamo un po' le cose e poi me la rifà la prossima settimana questa domanda qui, non se la dimentica e io gli rispondo, ok?
1: Credo che sia la speranza non solo di Spalletti, ma un po' di tutti, perché Milik, come dicevo prima, per quanto mi riguarda, è l'attaccante più forte e completo che abbia la Juventus in rosa. Però, come ha detto anche ieri Spalletti, il buon Milik ha saltato anche questa settimana più di due allenamenti. E questo è un grosso problema. Punto. Purtroppo lo è. Allora, tra l'altro, Jack Di Quadri dice: news di mercato David Openda. Allora. David e Coop, scusate. Allora, ormai David e Openda per me viaggiano in coppia. Punto primo, io David lo terrei. Voglio vederlo questa stagione. Onestamente, qualcosina, non tantissimo visto nella passata, però io tra David e Zirkzee mi tengo David. Sono proprio sincera, cioè non mi sembra che fai chissà che salto di qualità considerando che Zirkzee ha fatto bene la stagione con Thiago Motta. E poi poca roba. Però in questo momento per David ci sono state tre offerte in teoria e lui le ha rifiutate tutte e tre. Cioè è sempre stato un no dal suo punto di vista perché evidentemente piazze non gradite o perché vuole restare alla Juventus a dimostrare per una punta di orgoglio che non è quello della passata stagione. Per quanto riguarda Coop, non sono arrivate offerte durante il mercato. Ma sembra che ne sia arrivata una in questi giorni dalla Saudi Pro League. Quindi penso anche un'offerta abbastanza redditizia per il giocatore, che se dovesse dire sì, chiaramente farebbe la gioia di Carnevali. Penso anche di Spalletti e credo dei tifosi della Juventus. Anche perché il discorso che sì, che io spero che arrivi, ve lo dico proprio con tutta l'onestà del mondo, il discorso che sì è legato a doppio filo ad almeno una cessione. Il che vuol dire che può essere Miretti, come abbiamo letto prima, o può essere Coop, o possono essere entrambi, ma che sì, arriva se parte almeno un altro almeno un giocatore, perché al momento siamo in questa situazione. Questi sono gli aggiornamenti. Andrex Juve, anche io proverei a dare una seconda chance a David, ma Spalletti non lo tollera proprio, secondo me, e anche io ho questa sensazione, onestamente. Sentiamo, Yves, per favore, un messaggio vocale?
2: Ciao Chiara,
1: Ciao!
2: Marco da Imola, ma
1: Ciao!
2: che complotto! Questo non è un complotto, complotto significa fare un qualche cosa di nascosto. Questi lo fanno proprio alla luce del sole, è proprio un sistema. Tant'è vero, quando successe il fatto di Calulu con Bastoni, Chiellini e Comolli dissero: il sistema così non funziona. È un sistema consolidato ormai, non è un complotto, ripeto, è qualcosa che fai di nascosto, ti lo fanno alla luce del sole, belli, tranquilli, quindi vabbè, pensiamo a noi, va? Pensiamo di vincere, forza ragazzi, forza, Marco da Imola.
1: Che forse è anche meglio pensare a noi, perché ribadisco, io non la vedo minimamente come te o come chi la pensa come te, anche perché se no, ribadisco, non farei questo mestiere. Credo che chi la pensa come te, siete in tanti, io la pensassi come voi, non guarderei più una partita, onestamente. Non ne vedo il senso se secondo me fosse tutto già deciso. Quindi onestamente non comprendo. Detto ciò, ribadisco, per quanto mi riguarda, il problema non è a favore o contro, ma è la classe arbitrale. In più, sostengo una cosa io. Se tu hai la squadra più forte, come diceva Domenico prima, se tu hai la squadra più forte, vinci a prescindere da tutto. Vinci a prescindere da tutto. Non c'è storia, non c'è santo che tenga. Noi l'anno scorso non siamo non arrivati in Champions perché ci hanno danneggiato. Noi non siamo arrivati in Champions perché la Juventus l'anno scorso valeva quella posizione lì. Cioè, guardando anche solo il fatto che non c'è mezza offerta per un giocatore della Juventus. Guardando al fatto che se non girava Yıldız, la Juventus era morta. Guardando al fatto che per mesi non hai avuto un attaccante. Guardando il fatto che a centrocampo sicuramente il livello non era particolarmente elevato. Guardando al fatto che avevi un portiere che onestamente era come non averlo praticamente, se non forse in due o tre partite. Considerando tutte queste cose, io credo che gli arbitri c'entrino molto poco. Credo che la Juventus si meritasse quella posizione lì in classifica, che a cui è andata vicino per qualche anno, ne è sempre uscita per il rotto della cuffia e non ti va sempre bene, e quando poi ti va male esci dalla massima competizione europea. Questo è. Jack di Quadri, se mi rimane David dobbiamo sperare in Hecator come vice Colo. Ma io ribadisco, io a David darei una possibilità, ma facendolo giocare, quindi non lo vedo così in questo. Mentre Openda per me era un no totale, perché non ho visto niente durante le partite. David, io una speranza, per David una speranza ce l'ho. Detto questo, prima di risentire un altro estratto di Spalletti, riavvolgiamo il nastro e andiamo a guardare al volo quella che dovrebbe essere la formazione titolare della Juventus contro il Frosinone. Tutti danno questa, quindi se tanto mi dà tanto non dovrebbe cambiare molto rispetto a quella che vi stiamo dando adesso, ma poi vi daremo quella ufficiale chiaramente appena uscirà. 4-2-3-1 solito. Esordio dal primo minuto per Vicario come nuovo portiere della Juventus. Io feliciona, come direbbero quelli bravi. Non è vero, quelli non bravi, però lo dico lo stesso. Quindi Vicario in porta, difesa 4 con Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso. Attenzione perché Lukumi è convocato. Non c'è un vero e proprio ballottaggio, però magari Spalletti si inventa la spallettata e attenzione perché magari gioca Lukumi e non gioca Kelly. Ad oggi, al momento, Kelly è molto molto molto in vantaggio rispetto a Lukumi, chiaramente anche per una questione di equilibrio e di minuti fatti e giocati già insieme ai compagni di reparto, ovviamente. Centrocampo a due con Locatelli e Douglas Luiz, sottolineo io molto contenta di Douglas Luiz. I tre dietro la punta saranno con Seisao e Yıldız esterni, chiaramente McKennie trequartista e davanti Kolomoani. Questa dovrebbe essere la formazione della Juventus. Perin va in panchina, quindi Perin c'è ma va in panchina, è convocato. Gatti chiaramente non è convocato e ringraziamo ancora una volta quel tifoso che gli è entrato in scivolata, perché io dico è una festa, l'invasione è bella, ci sta, è una tradizione, però poi non siamo in grado di non rovinare neanche le tradizioni perché distruggiamo i nostri giocatori che già si fanno male loro da soli. No, niente, dobbiamo rovinare anche questo e l'anno prossimo sono già state anticipate restrizioni particolari e sicuramente molto molto più stringenti. E vabbè, e quando non si riesce a fare le cose con calma e tranquillità, attenzione, perché questo è quello che succede. Convocato anche Nico Gonzalez, un po' a sorpresa, onestamente, nonostante i capricci che sta facendo. Hecator chiaramente non è stato convocato perché non ha ancora recuperato a pieno dal problema che ha avuto durante la pre-season. E questa è un po' la situazione Juventus. Vedremo appena usciranno le ufficiali quale sarà e se saranno confermate queste scelte di Spalletti. Malato Juve non curatemi, forse Lukumi accanto a Bremer, ma Kelly a sinistra è cambiato fuori, più una speranza che altro. Ti dico la verità, io non metterei Kelly a sinistra a fare il terzino, no. Metterei Çelik, che non vedo perché non possa giocare, visto che ha fatto una bella pre-season. Onestamente non comprendo questa scelta. Sono sincera, Cambiaso ne sta, però Cambiaso tanto piace a tutti gli allenatori, quindi è inutile che stiamo qua a parlarci, cioè lo fanno giocare a prescindere, quindi siamo noi che forse vediamo robe che loro non vedono. Allora, sentiamo un altro estratto che potrebbe essere molto interessante, che è il 6, perché Spalletti in conferenza stampa ha parlato di quello che è il gap con l'Inter, sentiamolo.
0: Ma non lo so se si è accorciato, quanto si è accorciato. Io so che ci sono 7-8 squadre che sono in grado di lottare per i primi 4 posti, che noi l'anno scorso siamo rimasti fuori da questi primi 4 posti. Naturalmente, 7-8 squadre, perché ci metto anche la Fiorentina dentro, perché ha fatto un grande lavoro la Fiorentina. E bisogna far vedere, come dicevo prima, di essere bravi. Conta poco fare dei discorsi, c'è da diventare squadra, da trovare gli equilibri dentro la squadra stessa, da riuscire a indovinare quando far riposare qualcuno e usare di più la totalità della rosa, perché l'anno scorso non l'abbiamo fatto moltissimo per svariati motivi. Per cui io dico che siamo migliorati, che siamo migliorati. Poi sarà le vittorie, le partite che riusciamo a portare a casa che diranno quanto saremo migliorati, perché anche l'anno scorso non abbiamo vinto molte di partite. Non è scontato rivincerle tutte, però bisogna vincerne di più, perché poi bisogna vincerne di più in campionato, bisogna vincerne tante in Europa League, perché poi c'è questo desiderio da parte di tutti, da parte del nostro mondo, dei nostri tifosi, da parte della proprietà, ed è quello che dobbiamo cercare di fare, insomma, ecco.
1: Ne abbiamo vinte tante di partite, caro Luciano, sei il mio allenatore, ti stimo, ti difenderò da qui all'infinito, ma direi non abbastanza, perché siamo in Europa League. Così, io faccio questo spoiler e ricordo, e soprattutto il giovedì mi toglie Masterchef perché devo lavorare, ma va bene, c'è proprio i nervi. La cosa positiva però è che sappiamo che giochiamo sempre il giovedì e non è martedì, è mercoledì, è martedì o mercoledì, vabbè. D'accordo con te su Celic. Poi, ciao Chiara, è cambiata anche la regola del giocatore davanti al portiere, quando il giocatore della Juve è sempre davanti al portiere. Cari saluti dalla Svezia, Danilo. La Juve l'ha pagato a 40 e lo rivende a 40, meglio vendere il Diz a 100 visto che il sostituto è presente ed è più forte del turco. Ciao Tiziano da Milano, io non vedo nessuno più forte di Ildiz alla Juventus, e anzi io metterei il buon Alaibegovic, visto che suppongo che tu stia parlando di lui, dall'altra parte al posto di Conceição, e giocherei con Ildiz e Alaibegovic agli opposti del campo. Sentiamo anche un messaggio vocale, Yves, per favore.
3: Ciao Chiara, Daniel da Tenerife.
1: Ciao Daniel.
3: Oggi ti chiamo Chiara perché è un messaggio serio questo. Volevo fare a te i complimenti per questa presenza, da quello che ho capito, che diceva il buon Santarelli 2 ore prima della partita. E quindi i miei complimenti vanno per la scelta tua e la scelta anche del direttore, chiaramente, e puntare su di te. Grande step in avanti, senza voler far paragoni con il passato, ma grande step in avanti. Per quanto riguarda oggi, Genoveffa, cosa possiamo dire? Sai, Lucia, vorrei dirti altre cose, però direi che Beppa, forza Juve, e portiamo a casa i 3 punti. Dai.
1: Ciao Daniel, grazie mille, grazie e speriamo di portarli a casa. Tra l'altro, con tutto il rispetto, potevi trovare dei nomi un po' più moderni, visto che a me piacciono i nomi stranieri. I miei figli avranno tutti i nomi mezzi stranieri, già questo l'ho già stabilito e deciso. Scherzi a parte, grazie mille. Staccio 16, Spalletti vuole tenere anche Nico Gonzalez. Quanti esterni abbiamo? Abbiamo ad oggi Alaibegovic, Ildiz, Boga, che però può fare anche il falso 9, volendo. Nico, che però può fare anche il falso 9, volendo. Conceição e Zegrova. Non dovrei essermi dimenticata nessuno. Un po' tanti. Io però Nico lo terrei, sincera proprio. Cioè noi sugli esterni non abbiamo grossi problemi. Il problema sono da altre parti e spero che le cose possano cambiare. Leonardo da Roma, le indagini e le intercettazioni non sono illazioni, sono fatti concreti ai quali non sono seguite le conseguenze disciplinari dovute. Ribadisco, io non parlo di situazioni legali extracampo perché non ho le competenze per farlo, non ho letto tutte le sentenze, ci vorrebbe un avvocato e magari l'avvocato ti spiega che le situazioni sono diverse, io questo non lo so. Quindi non posso dire niente. Per quanto mi riguarda, farsa è stato Farsopoli, farsa è stata il discorso plusvalenze, però ribadiscono, no, le competenze per farlo e quindi non ne parlo. Alla fine Perin va via, chi è al suo posto? Sensazioni non lo so sinceramente, buone a metà terre. Allora Perin sì, tendenzialmente ieri non so se avete sentito il buon Inzaghi che parlando in conferenza stampa a un certo punto dice Perin, e poi chiaramente l'ilarità totale della sala stampa e lui che risponde cercando un po' di mascherare, vabbè, mi stavo preparando perché non era ancora arrivata la domanda, ma sapevo che sarebbe arrivata. Quindi in teoria Perin dovrebbe andare al Palermo. Chi potrebbe arrivare? Sembra che sia ad un passo Grabara del Wolfsburg. Sembra che sia lui. Non è ancora ufficiale, non è ancora stato firmato nulla, però in questo momento si sta parlando di lui. Si era parlato anche di Audero e meno male che non... non c'è stato, cioè, con tutto il bene, ma anche no, ecco. Sentiamo ancora un piccolo estratto di Spalletti e sentiamo la 2 magari, sì dai, la 2.
0: Cosa vedremo? Ormai le cose nuove sono tante, perché sono i calciatori stessi che poi creano delle cose, inventano delle situazioni, vanno poi a cercare, a ritagliare spazi nuovi, e c'è sempre un'evoluzione, per cui bisogna essere bravi a star dentro questa evoluzione continua, avere la disponibilità e fare lo sforzo di doverle pensare le cose, oltre che doverle vedere, di doverle ragionare, di doverle approfondire. Per quanto mi riguarda, cerco sempre di aggiornarmi su tutto, anzi quest'anno è una cosa che ancora devo dirgli, e se ce lo permetteranno i tempi, gli spazi fra partita e partita, voglio mandare a far vedere qualche allenatore di Serie B durante la stagione per imparare cose nuove. Ce ne sono moltissimi che sono bravi e che non si va in conflitto, perché la categoria è diversa naturalmente. Gianpaolo, Bianco, Pagliuca, poi Galloppa, Modesto, Corradi, sono i calciatori che ho apprezzato, come Floro Flores, e vogliamo andare a scoprire cose nuove, ad informarsi su cose nuove da dei colleghi che hanno tutte le carte in regola per migliorare il nostro calcio.
1: Allora, detto questo ragazzi, intanto io vi rileggo la probabile formazione della Juventus, a breve, penso un quarto d'ora più o meno, no forse un quarto d'ora no dai, tre quarti d'ora, mezz'ora, tre quarti d'ora dovrebbe arrivare l'ufficiale. La formazione dovrebbe essere Vicario in porta, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso in difesa, Locatelli, Douglas Luiz in mediana, con Seisao, McKennie, Ildiz sulla tre quarti, con Colomuani davanti. Vi piace la formazione o avreste fatto delle scelte differenti in base a quelle che sono le disponibilità di Luciano Spalletti e quindi i giocatori a disposizione? Ditemelo per favore, che così commentiamo insieme anche questa. Ciao Chiara, bentornata. Ma io non sono mai andata via, sono sempre stata qua quest'estate, giuro, sempre, non me ne sono mai andata, anzi, ho fatto cos'è, 2 settimane fa mi sono fatta tutta la settimana, quindi vado via, io vado via dal 24 settembre al 4 ottobre durante la sosta per le nazionali e vado in Lettonia e Lituania, Vilnius e Riga, quindi starò via in quei 10 giorni là. Non mi sono ancora mossa da Torino, se non 2 giorni in Svizzera, che mi è partito lo stipendio e basta, solo quello è stato, no scherzo, vabbè. Ma se parte con Seisao, chi per giocare a destra? Un Nico Gonzalez demotivato e uno Zegrova discontinuo, Michael dal Belgio. Allora, per quanto mi riguarda io Nico Gonzalez lo farei giocare demotivato o non demotivato, e credo che comunque un giocatore non sia mai veramente demotivato. Una volta che la decisione è stata presa e tu da Torino non ti muovi, giochi e fai e speri anche di fare bene, perché se poi la tua volontà è quella di andare via, magari ti vuoi anche mettere in mostra. Punto primo. Zegrova, hai ragione, nel senso che per me Zegrova come prospettiva può essere il più forte sulla destra, ma chiaramente totalmente discontinuo. E quindi lì bisognerà fare un ragionamento. Io onestamente Alej Begovic lo metterei a destra, e secondo me con Yildiz a sinistra e Alej Begovic a destra, ragazzi, secondo me abbiamo una tre quarti fuori dal normale, oltre a essere molto giovane, ecco, in questo caso sì, però hai veramente una tre quarti non indifferente. Quindi onestamente io questa roba qua la proverei. Poi magari Spalletti l'ha già provata e Alej Begovic a destra non rende quanto invece rende a sinistra, però tener fuori Alej Begovic, secondo me, non è cosa buona e giusta, perché hai preso veramente un giocatore che può diventare potenzialmente un fuoriclasse, e secondo me lo devi far giocare. E quindi quello chiaramente bisognerà poi vederlo in base a quelle che sicuramente saranno anche le prove che farà Spalletti in allenamento. Buongiorno principessa, Colo Bremer Locatelli fino alla fine, quindi qua ci dice 3-0, poi the dream di oggi, rilancio di Vicario, stop e lancio di Douglas, tiro al volo e gol di Colo, per 3. Va bene Daniel? Sì, va bene Daniel, ok, mi piace, anche se... Vabbè, vedremo, non mi voglio esprimere, sapete che io non amo fare i pronostici, ecco perché forse questa, no, sto scherzando, dice, non è la trasmissione, no, non è vero, è proprio la trasmissione per me questa qua del prepartita. Tra l'altro vi ricordo che appena Ale ci dà l'ok ci colleghiamo fuori dal Benito Stirpe per sentire un po' quello che è il sentiment, se ci sono tanti tifosi della Juventus, come immagino, perché nel Lazio e soprattutto nel Frosinate, nella Ciociaria eccetera, è pieno di tifosi della Juventus. In Ciociaria credo che la maggior parte dei tifosi siano della Juventus, e quindi penso che sia pieno di tifosi bianconeri. Ma lo sentiremo dalla viva voce di Ale Santarelli, chiaramente, che è lì in quel di Frosinone al Benito Stirpe. La partita inizierà alle 18:30, per cui noi abbiamo ancora circa un'oretta e un quarto insieme, come vi ho detto ci collegheremo con Ale e poi in teoria ci colleghiamo con Quintiliano per dargli la linea e fare in modo che vi raccontino i nostri amici di Roma e colleghi di Roma quella che sarà la partita d'esordio della stagione 26-27 della nostra Juventus. A tra poco!
4: Domenica Sport. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
5: Giulio Cesar. Giulio Cesar da Silva, noto solo come Giulio Cesar, è nato a Bauru l'8 marzo del 1963. Prima di intraprendere la carriera da calciatore professionista, svolse molti lavori come ad esempio manovale, lustrascarpe, rivenditore di orologi e lavamacchine. Si fece conoscere al grande pubblico con la maglia della Seleção ai mondiali messicani del 1986, attirando le attenzioni di molti club, tra cui il Montpellier, con cui giocò dal 1987 al 1990. Dopo qualche difficoltà in Francia, riesce a guadagnarsi le attenzioni della Juventus, che in quell'estate, dopo aver acquistato grandi nomi come Roberto Baggio, Hasler e Di Canio, per puntellare una difesa che pareva piuttosto fragile, scelse proprio Giulio Cesar. Il centrale brasiliano era dotato di un passo felpato, una buona leadership per comandare la difesa, visione di gioco, un discreto lancio lungo e un tiro pregevole. Da segnalare la sua prestazione in Coppa delle Coppe quando nella semifinale di ritorno contro il Barcellona bloccò tutti i loro attacchi e si procurò la punizione per l'1-0 di Baggio, che però non bastò alla Juventus per andare in finale. Con l'addio di Maifredi e l'arrivo di Giovanni Trapattoni cambiò il suo modo di giocare in una squadra meno votata all'attacco e più equilibrata. Giulio Cesar, affiancato da uno stopper puro come Carrera, diventò un libero molto elegante e con le sue prestazioni aiutò la vecchia signora ad arrivare seconda in campionato e a sfiorare un trionfo in Coppa Italia. Nella stagione 1992-93 i bianconeri vinsero la Coppa UEFA grazie anche ad una grandissima coppia difensiva formata proprio da Giulio Cesar e Kohler, sicuramente la più forte del campionato italiano. In questa annata però il centrale brasiliano dovette superare un grave infortunio come la frattura di una gamba che lo tenne fermo per ben 4 mesi. Nel 1994 Giulio Cesar venne ceduto al Borussia Dortmund. Il difensore della Seleção con la maglia bianconera collezionò 125 presenze e 6 reti. In carriera, inoltre, vestì le maglie del Guarani, Brest, Montpellier, Borussia Dortmund, Botafogo, Panathinaikos, Werder Brema e Rio Blanco. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, ha intrapreso la carriera di procuratore sportivo.
4: Eroi in bianconero.
6: La passione per la Juventus, portala sempre con te.
5: Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Domenica Sport.
1: Eccoci, terza parte di Domenica Sport, ragazzi, manca un'ora e 22 all'inizio della partita. Nel frattempo, grazie ad Ale Santarelli, stiamo vedendo i pullman, il pullman in questo caso, che sono arrivati al
6: Frosinone ancora, con la Juve devo ancora arrivare.
1: Ottimo, al Benito Stirpe. Di Frosinone, quindi ci siamo quasi, ragazzi, ci siamo quasi, siamo anche in attesa delle formazioni ufficiali, perché al momento abbiamo letto le probabili, che secondo me verranno confermate, anche perché bene o male danno tutti la stessa probabile, quindi penso che non si vada tanto distanti da quella situazione lì, però ribadisco, una volta che avremo l'ufficiale saremo qui pronti a leggerla e a commentarla insieme. Malato Juve, non curatemi. Alebegovic tira di destro e sinistro, al contrario di Conceição che con il destro ci si appoggia. E poi Stefania Capodici, o Capodici tutte le volte, non mi ricordo. Ciao Stefania, un abbraccio. Buon inizio anche a te. Il problema è che ci sono le liste, quindi farne occupare una da Milik è impensabile per me, e io sono d'accordo con te. Alla Juve serve Sorloth. Ciao Tiziano da Milano. Comunque Tiziano, io ti voglio bene, ma ti giuro, non abbiamo una roba che ci accomuna. Cioè non c'è una volta in cui io e Tiziano da Milano siamo d'accordo su qualcosa. Scherzo, ovviamente, cioè nel senso, è vero, però chiaramente abbiamo proprio idee diverse, idee opposte, però ci sta, è proprio questa la parte divertente anche, no? Di commentare insieme un po' il tutto, quindi no worries, nessuna preoccupazione, e va bene così. Io ad esempio Sorloth non lo vorrei proprio neanche lontanamente, non sono una super fan di Colomwani, ma tra Colomwani e Sorloth preferisco Colomwani, ribadisco, da non super fan di Colomwani, però vabbè, nel senso, tutto a posto. David non è scarso, ma solo non adatto al campionato italiano. Purtroppo il mister non lo vede proprio, anzi quando punta un calciatore non c'è verso di cambiare. Su questo Terry hai ragione, abbastanza, però come abbiamo sentito anche nelle parole poco fa di Luciano Spalletti sui nuovi arrivi, lui si è concentrato anche su Douglas Luiz e su Nico Gonzalez. Parlavamo prima di Nico Gonzalez. Secondo me Spalletti, che tra l'altro lo ha chiamato per dirgli ti prego resta per favore, resta alla Juventus, avrai un ruolo da protagonista, eccetera eccetera, Nico continua a preferire la Spagna e l'Atletico, ma se poi Spalletti dice Nico non si vende, Nico chiaramente non si venderà, per cui lui, secondo quelle che sono che è la mia opinione, ma anche in base un po' a tutto quello che è stato il decorso di questi mesi di mercato, Spalletti vuole Nico Gonzalez e spera che Nico Gonzalez resti. Detto questo, anche su Douglas Luiz, quando è arrivato lui ha detto dall'inizio che avrebbe voluto rivalutare il giocatore, e mi sembra che il giocatore sia stato più che rivalutato. Secondo me l'unico dubbio e l'unica cosa che un po' mi preoccupa di Douglas Luiz è essenzialmente e solamente la situazione fisica, perché questa è la realtà, ma credo che già oggi avremo comunque qualche indicazione, perché se riesce a giocare e non puoi saltare quattro partite dopo averne giocata una, già questo è una buona indicazione. Quindi speriamo in bene, perché ribadisco, secondo me il grande colpo della Juventus di quest'estate è il rientro di Douglas Luiz a centrocampo, perché con Douglas Luiz a centrocampo in condizione, quindi fisicamente a posto, lì già tu hai fatto un salto di qualità rispetto all'anno scorso, a mio modo di vedere. Su David, che non sia scarso, sono d'accordo. Che non sia adatto al calcio italiano, sì e no, nel senso che secondo me può diventarlo adatto al calcio italiano. Il problema di David è che non è una prima punta, ma come per me Colomwani non è una prima punta, David però ancora meno, e quindi ha bisogno di qualcuno che occupi l'area di rigore per lui, E questo è secondo me. Umberto Mulas, ciao Chiara, sono trepidante per la prima, forza Juve, siamo tutti in trepida attesa per la prima partita di campionato, per la prima della stagione 26-27. Sì, sì, abbiamo i brividi di freddo, anche perché oh, ragazzi, io stanotte ho avuto freddo, grazie al cielo è stato bellissimo dormire stanotte, ho avuto freddo, avevo i brividi di freddo, ma mi sono rifiutata di coprirmi perché voglio prendere tutto il freddo che ho perso in questi mesi d'estate insopportabile.
6: Infatti non mi fischiano più le orecchie di Chiara, da parte di Chiara.
1: Ma infatti guarda, io ringrazio di essere nata al nord, ma non per, ma per proprio una questione di tempo, di temperatura, perché al sud ci sono ancora 40 gradi pare. Quindi per, e ce ne, ci saranno fino almeno ai primi giorni di settembre, quindi grazie al cielo, perché sennò credo che la mia sanità mentale potrebbe risentirne, anche la sanità mentale di chi mi sta vicino, perché sono isterica quando fa calcio, quando fa caldo. Vi rileggo al volo la probabile formazione, poi sentiamo un altro estratto della conferenza di ieri di Spalletti. 4-2-3-1 solito per la Juventus con Vicario all'esordio con la maglia della Juventus in porta, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso in difesa. Attenzione alla spallettata Lugumì, secondo me no, però vedremo, è comunque convocato. In mediana Locatelli, Douglas Luiz, sulla tre quarti con Seisao, McKennie, Ildiz e davanti titolare. Torna dopo un anno praticamente, un anno. Kolo Muani, quindi questo ribadisco, di cui io non sono una super fan, però speriamo in bene che faccia 40 gol questa stagione. Ciao Chiara, il Frosinone non è più forte della Juventus? Beh, questo direi che sennò saremmo veramente preoccupati. Se i ragazzi sono consapevoli che l'anno scorso è stato tutto fatto male, allenatore compreso, sono convinto che arriveranno ai tre punti. Silvano da Empoli, me lo auguro che siano consapevoli che il Frosinone lotterà per salvarsi, e non so neanche se riuscirà a farlo, però come diceva un amico su Twitch prima, le partite estive di agosto sono sempre con l'insidia dietro l'angolo. In più noi conosciamo i nostri ultimi anni, e quindi onestamente tutta la tranquillità del caso non ce l'ho. Però va bene, vedremo, speriamo in bene, perché io sono stufa di fare stagioni come le ultime, ma secondo me sarà di nuovo una stagione del genere. Sentiamo un audio, un messaggio audio, please, Yves.
7: Ciao Chiara, spero che da oggi la squadra faccia vedere il potenziale che sembra che abbia, ma che spesso non dimostra sul campo completamente, perché a volte lo fa in un tempo, a volte lo fa nell'altro, e a volte con degli errori stupidi compromette la partita. Secondo me l'anno scorso la squadra ha dimostrato che poteva tranquillamente arrivare terza, poi un po' le ladrate che ci hanno fatto tipo San Siro, è un po' una deconcentrazione di alcuni giocatori, ci hanno fatto perdere i punti con la squadra che praticamente era tranquilla al quarto posto, terzo per un certo momento, e siamo arrivati sesti perché dopo aver fatto due punti in tre partite, le ultime tre, ovviamente compromesso la stagione. Ciao da Luigi.
1: Ciao Luigi, io ribadisco, lascio da parte le cosiddette ladrate, penso semplicemente alle prestazioni indegne della Juventus nelle ultime partite. Nel frattempo, grazie sempre ad Ale Santarelli, fuori dal Benito Stirpe, abbiamo visto anche l'arrivo del pullman della Juventus sul campo del Frosinone, pronta a giocare la sua prima partita di questa nuova stagione 26-27, quindi a breve usciranno anche le formazioni ufficiali, perché la Juve è arrivata allo stadio, quindi a breve avremo anche le formazioni ufficiali e vedremo se saranno confermate. Umberto, oggi dopo quasi due mesi di caldo forse sta entrando il maestrale, che non sia un buon auspicio. Poi Staccio 16, speriamo di completare il centrocampo perché così non siamo all'altezza delle altre big. Io continuo a ripetere che giocherei col centrocampo a 3 e già questo secondo me cambierebbe, però giocando col centrocampo a 2. Giuse 1953, Chiara, secondo me l'attacco sarà quello di due anni. No, non ho capito. Sarà quello di due anni fa, ma due anni fa. No, non l'ho capita questa qua. Da come ne ha parlato ieri, mi pare che Spalletti conti decisamente su Nico Gonzalez. O sbaglio? No, la sensazione è quella. La sensazione è che Spalletti conti su Nico Gonzalez. Sì, quella è la sensazione che c'è, ma ci punterei anche io onestamente su Nico Gonzalez, perché comunque è un giocatore che, se sta bene fisicamente, sotto porta ti dà un apporto ad oggi e anche per quello che è stata la sua carriera maggiore rispetto a Conceição. Quindi io onestamente capisco perché il buon Luciano voglia la permanenza di Nico Gonzalez, oltre al fatto che Nico ti può giocare anche come punta, perché in un 4-2-3-1 Nico può giocare come prima punta e quindi avresti anche il cambio rispetto a al buon Colomani o a David o a chi per lui, a chi per loro, ecco, Ekator se la situazione resta la Juventus, ecco. Chiara, il disegno contro di noi c'è, basta guardare la partita con la Fiorentina, abbiamo fatto pena, una Juve da scudetto li avrebbe tritati, vero, ma una Juve da quarto posto, se gli annullano due gol buoni ti fanno un danno esagerato, non ti fanno perdere i soldi della Champions e ti rallentano il nostro ritmo e i nostri livelli, che comunque sì sarà, ma intanto un altro anno passa, io tifo comunque forza Juve, ma noi ci stanno ostacolando e non poco. Lorenzo da Pieve, che poi scrive anche: vincere perché vinceremo sarà ancora più bello. Poi, Giovanni dal Brasile ci manda una foto. Buongiorno Chiara, 11:55, birra gelate, baretto in spiaggia con Mucheca, credo si chiami, di aragostine e una caipirinha, e aspettiamo la nostra signora. Giovanni dal Brasile, ciao Giovanni, che vi giuro ha mandato la foto di lui che sta prendendo, questo credo sia la caipirinha, io non bevo tantissimo alcol quindi non so, però ha scritto caipirinha quindi suppongo che sia quello. Devo dire che sicuramente non sta male, questo è poco ma sicuro. Due anni con Tudor giocava con Cico e Colomani e Ildiz e McKennie. Ah ok, perfetto. Ciao Chiara, sono Luca B da Roma, in vacanza a Lisbona. Io avrei messo subito Zegrova dal primo minuto e poi nel secondo tempo Cico. Grazie mille per la tua compagnia. In realtà secondo me ci sta a giocare in questo modo, perché secondo me Zegrova rompe di più la partita rispetto a Conceição se entra partita in corso, secondo me. Umberto, con Udogi al posto di Cambiaso e centrocampo a tre sarebbe quasi perfetta per me. Poi cerchiamo italiani, mi manca tutta tanto la Ital Juve. Ma Udogie non verrà al posto di Cambiaso. Secondo me Celik comunque farebbe la sua bella figura al posto di Cambiaso sicuramente. E il centrocampo a tre, sai che Umberto la penso assolutamente come te. Abbiamo un altro messaggio vocale per caso, così lo sentiamo.
8: Ciao Chiara, Luca da Cuneo, buona domenica e buon pomeriggio. Allora, stasera bisogna vincere, punto. Bisogna fare 3 punti per cominciare bene questa stagione. Dunque, io ti dico, ho soltanto un dubbio sulla formazione, in realtà, se partirà Douglas Luiz mediano, se verrà messo trequartista con McKennie mediano o McKennie trequartista, anche se io proverei Douglas Luiz in quella posizione lì, e questo è un po' il mio pensiero. Fammi sapere la tua opinione per la gara di questa sera, forza Juve.
1: Allora, io non metterei McKennie in mediana, perché perde quella che è la sua caratteristica principale, e quindi quella dell'incursore. Quindi secondo, in un centrocampo a tre McKennie lo metto, perché gioca mezzala e di conseguenza ha licenza di uccidere e di fare male. In mediana io McKennie non lo metterei, perché ribadisco, non è sicuramente il giocatore più forte a fare la fase di interdizione, e non mi veniva, però invece ha una gran qualità di inserimento che secondo me è fondamentale per la Juventus. Quindi io McKennie lo lascerei trequartista, se fosse un centrocampo a tre mezzala sì. Douglas Luiz ad oggi secondo me non, e credo per tutta la stagione, sperando, ribadisco, che sia bene, non ne puoi fare a meno, e di conseguenza va bene lì dov'è, anche se, e questo io ci tengo a dirlo, nonostante io sia una super fan di Douglas Luiz dal giorno zero, è evidente il fatto che Douglas Luiz non è che sia proprio il genio della fase difensiva, ecco, questo mi sembra abbastanza evidente a tutto, ma spero che, a tutti, ma spero che con Spalletti migliori anche questa parte qua. Nicola, 15 Oppo va comprato, che sì, speriamo, ma che si viene se partono o Coppe Miretti o uno tra Coppe Miretti, questo è la situazione. Sentiamo un altro piccolo estratto di Spalletti che parla di Vicario e di Colomani, sentiamolo.
0: Sì, Vicario e Colo inizieranno dall'inizio e poi cercheremo di mettere su una squadra che abbia degli equilibri, perché è un po' quello che si dice sempre, libertà individuale dentro un equilibrio dinamico di squadra che rende naturale tutto questo movimento, tutto questo alternarsi nei ruoli, perché ormai si fa così, lasciandoli liberi di associarsi dove vogliono in giro per il campo, perché ormai è così. Non è più sistema contro sistema, ma è comportamento contro comportamento. Si va a rendersi conto lì dentro, dietro il comportamento degli avversari, dove sono la possibilità, dove sono le possibilità di creare delle giocate o di ritagliarsi degli spazi o di andare ad attaccare una zona di campo. Dipende da tutte queste cose qua.
1: Allora, Giuse 1953, Chiara, che ne diresti di uno scambio David con Zirzè, prestito con diritto di riscatto? No, l'ho già detto prima, nel senso che io preferisco David a Zirzè, considerando che Zirzè ha fatto buona una stagione, quella con Thiago Motta al Bologna, poi per il resto poco o nulla, quindi non vedo questo grosso salto di qualità scambiando David con Zirzè, quindi onestamente non ne vedo particolarmente l'utilità. Nicola 15 Opova ha comprato un giocatore che abbia molta personalità ed esperienza, cosa che questa Juve non ha. Ottima scelta le tue ferie, peccato che non vai a Tallinn, bellissima. Poi da lì prendevi la nave per Helsinki e poi volo diretto a casa. In bocca al lupo per la tua nuova avventura e ti ascolteremo volentieri da Stoccolma. Danilo, ciao Danilo, guarda, il problema è che in realtà volevo fare Riga e Tallinn e Helsinki. Il problema, ci sono due grossi problemi. Prima è stato Riga e Tallinn. Il problema è che da Tallinn non ci sono voli diretti per quando vado, per quando andiamo, da Tallinn all'Italia. E quindi dovrei fare, avremmo dovuto fare lo scalo, eccetera, e non avevo voglia. Dopo 10 giorni di viaggio, c'è stata l'opzione Helsinki. Il problema è che io ho dei grossi problemi con la nave. E non ce la posso fare, mi hanno già fregata più volte dicendomi no, ma il mare no, ma dura poco, no, ma non stai troppo in mare, no, ma il mare è calmo, eccetera, eccetera, eccetera. Peccato che io sia stata male puntualmente ogni volta che mi hanno detto questa cosa qua, tranne il giro in barca e la crociera in barca sul Tamigi, perché è un fiume. Quindi c'è questo problema, io ho dei grossi problemi con la nave e non ci salgo proprio, quindi quello è. Se no, sì, sarei andata. Avremmo fatto il giro, magari saltando Vilnius, facendo Riga, Tallinn e Helsinki. Però c'è questo grosso, grosso, grosso problema. Allora. Aspetta un attimo. Ah, forse ci siamo. Forse ci siamo. E attenzione perché quello che avevamo detto, adesso vediamo se è ufficiale, quello che avevamo detto che speravo io, in teoria si starebbe avverando, perché dovrebbe stare fuori Cambiaso e dentro Celik. Dovrebbe essere questa la formazione della Juventus. Adesso lo scopriamo appena è, così almeno vediamo. Così se lo becchiamo, perché dovrebbe essere uscita, appunto. No, ancora no, in
6: No,
1: realtà.
6: non arriva, è tutto bloccato.
1: Ancora no, però da quello che mi arriva, perché l'hanno scritto su Twitch, ma mi è arrivato anche un messaggio dove c'è scritto: gioca Celik e non Cambiaso. Quindi io non vedo l'ufficiale, non la vedo, perché su X Juve non la trovo. Però probabilmente uscita da un'altra parte. Vediamo. Allora. Frosinone. Juve. Formazioni. Vediamo, Ah, ok. Ah, ok. No, ok. Ci scrivono che c'è una fonte. Ok, perfetto. No, perché mi è arrivato un messaggio. Mi è arrivata la scritta qua dagli amici di Twitch. Quindi, in teoria dovrebbe esserci Cambiaso in panchina. Grazie Luciano, hai ascoltato le preghiere di tutti se dovesse essere questa la formazione titolare. Se dovesse essere questa la formazione titolare, io già ringrazio Spalletti alla prima giornata di campionato perché mi evita a me l'irritazione, perché io ormai quando vedo Cambiaso mi irrito. E invece è quello di cui parlavamo dall'inizio, quindi probabilmente ho manifestato bene. Vediamo, appena esce l'ufficiale, grazie ragazzi di Twitch e grazie al messaggio che mi è arrivato. Sì, c'è lì che non cambiaso, mi hanno scritto di nuovo, quindi dovrebbe essere c'è lì che non cambiaso. Vediamo a breve, tanto dovrebbe uscire, a breve ce l'abbiamo l'ufficiale, e quindi appena ragazzi uscirà la formazione ufficiale vi daremo conto se effettivamente è vero. C'è? Perfetto! E quindi grazie Luciano, vicario in porta all'esordio con la maglia della Juventus, difesa 4 Kalulu, Bremer, Kelly, e la sorpresa non è stata Lukumi al posto di Kelly, ma come richiesto dalla sottoscritta all'inizio della puntata, Çelik al posto di Cambiaso. A centrocampo il capitano, chiaramente, che sarà Locatelli insieme a Douglas Luiz. Davanti, sulla tre quarti, con Seisao, Ildiz, McKenny, trequartista, dietro la punta, che sarà Kolo Muani. Quindi grazie Luciano per aver ascoltato le mie preghiere, e quindi la spallettata, tra virgolette, è Çelik a sinistra al posto di Cambiaso. E vi giuro che quando è arrivato Çelik, molti erano disperati, no? Ma perché Çelik? Ma perché prendiamo Çelik? Eccetera, eccetera, eccetera. Io dissi in tempi non sospetti, e c'è anche il video che lo può provare, dissi: secondo me Çelik toglie il posto a Cambiaso, perché Çelik può giocare anche a sinistra e vedremo quello che farà oggi. Poi magari oggi fa una partita disastrosa e non va a buon fine, però io sono molto contenta e ringrazio fortemente il buon Luciano Spalletti, che così mi evita l'irritabilità alla prima giornata di campionato. Andrex Juve, a me non fa impazzire Çelik a sinistra, ma almeno Kenan non deve fare il terzino tutta la partita. Esattamente. Vedo, Andrex, che abbiamo insieme tutti colto il punto, che è quello. Quindi sono contenta. Va bene, direi che chiudiamo questo blocco con la mia gioia. E appena rientriamo, chiaramente, per chi poi si sarà collegato, rileggiamo la formazione ufficiale.
6: Dì. Brava Santa Chiara.
1: Io ho manifestato per tutta la puntata e il buon Spalletti, che stava sentendo Radio Bianconera, ha accettato, firmato e messo Çelik al posto di Cambiaso. A tra poco!
9: Domenica Sport. Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
9: Radio Bianconera, l'unica che conta. Domenica Sport.

0: Eccoci, penultima, perché poi ci sentiamo ancora dalle 16 alle 16:15 circa. Ah sì, ciao, dalle 18 alle 18:15 circa, buongiorno. Però sarà rapido e indolore. Domenica Sport, siamo ancora qua ragazzi, non ci siamo mossi da questa postazione. A breve, ribadisco, in teoria sentiamo Ale, che è lì fuori. Ma Perin ha firmato con il Palermo? No ragazzi, ancora no, non ha firmato ancora, ma sembra abbastanza in dirittura d'arrivo, a meno di clamorosi colpi di scena. Allora io sentirei, cosa ci manca? La 9 ci manca, l'abbiamo sentita la 9 sui portieri. Ok, allora sentiamo l'altro estratto di Spalletti che parla della, proprio in base a quello che è la situazione per dei portieri, della situazione portieri in casa Juventus.
1: No, non mi lascia nessuna preoccupazione. Noi siamo andati a prenderci Vicario perché lo riteniamo un portiere forte, esperto, che ha qualità sia nella porta sia con i piedi, è un calciatore fisico e gli mancava un po' di lavoro con la squadra, però questa settimana l'ha effettuato, il lavoro da portiere, cioè il tuffarsi, il prendere palla con le mani, come spesso si dice che il portiere deve saper parare, lo aveva sviluppato e lo aveva fatto molto bene con la situazione precedente, per cui gioca lui, Perin viene in panchina e poi se ci saranno novità come quella che vuole alludere lei, mi sembra, di Perin, sì, se, di Gregorio mi sembra che sia già ormai ufficiale la cosa. Non vorrei dire delle bischerate. No,
2: ancora non è ufficiale, non è ufficiale. Ma non è in lista Serie A di Gregorio.
1: Ma l'ho già detto, per cui ho fatto tardi. Perin, anche se ci fossero delle possibilità importanti, rimane con noi fino a che ci sarà utile, insomma, ecco, penso sia d'accordo anche lui per quello che è la serietà di ragazzo che ha sempre avuto con la Juventus, e allo stesso tempo la Juventus per come sta trattando questa operazione qui, ecco.
0: Eccoci. Allora, direi che Spalletti ha fatto un grande spoiler ieri, ma direi che non è uno spoiler, lo sapevano tutti. Secondo te Alej Begovic lo userà trequartista fin da subito? Molto della nostra stagione passerà da lì. Secondo me il problema mio è rinunciare a McKennie. Ecco, io non rinuncerei a McKennie, come detto, poi magari non funzionerebbe, però non lo so. Lo userei sulla destra, Alej Begovic. Ildiz a sinistra, Alej Begovic a destra e McKennie trequartista. Buongiorno Paolo da Milano, non sono né contento né scontento. La formazione è quella dello scorso anno, tranne il portiere e il centravanti e anche il terzino sinistro, perché gioca Celik e non gioca Cambiaso. Troppo poco con le lacune che abbiamo per arrivare in Champions. Ciao Chiara, sei sempre al top ed è sempre un piacere ascoltarti o vederti. Speriamo di iniziare bene con i tre punti e non con un pareggio. Ricordo che lo scorso anno abbiamo perso circa 25 punti con le squadre minori, sempre Forza Juve. Giuseppe da Sant'Agata di Militello. Ciao Giuseppe. Poi buonasera, come vedi che sì, se lo compriamo nel nostro centrocampo? Grazie Vito da Grosseto. Io spero vivamente che sì arrivi, perché lo vedo benissimo nel nostro centrocampo. E la formazione più logica, accettiamo il buco nero del lato sinistro difensivo. Speriamo di prendere un titolare al posto di Cambiaso, cercare le alternative. Gioca Celik, non gioca Cambiaso, sto leggendo i messaggi vecchi. Alej Begovic non gioca a destra del preludio della cessione di Ildiz il prossimo anno. Mio da Gallipoli, continuate con questa roba qua, ma non c'è nessun preludio alla cessione di Ildiz. Boh. Buonasera a tutti, Mr. Vince, almeno forse non prenderemo gol al primo tiro. Notizie su Miretti Turchia, buon pomeriggio Chiara. Si sta lavorando, c'è una trattativa con il Besiktas, con Miretti che potrebbe raggiungere il buon o cattivo, questo giudicatelo voi, ognuno a sua discrezione, Dusan Vlahovic. Vado subito fuori dal Benito Stirpe, da Ale Santarelli, perché la prima sorpresa, io ho manifestato tutta la puntata, ho manifestato tutta la puntata e per fortuna si è avverato, è Celik al posto di Cambiaso. Ciao Ale!
3: Ciao Chiara, buongiorno, siamo dentro il Benito Stirpe, però non so se possiamo far vedere le immagini, quindi invito Yves a lasciare l'audio e non il video, perché anche se siamo un'ora prima della partita, però sai che ci sono dei regolamenti molto stretti, quindi Yves metti subito un tappo, perché altrimenti il tappo te lo mettiamo nella testa se ci chiudono Radio Bianconero. No, sono contento Chiara, intanto sono contento di trovarti in diretta e di trovarci ogni volta prima. Sono contento poi di non vedere Cambiaso in campo, abbiamo fatto una bella campagna tutta la settimana, perché non può presentarsi un giocatore come si è presentato Cambiaso in questo precampionato, quindi molto bene Selic al suo posto. E per il resto, cara Chiara, i dubbi sono quelli che hai te, che ho anch'io, però noi dobbiamo cominciare a non avere più dubbi, a lavorare su certezze. Io spero ancora che un altro attaccante oltre a Colomani possa arrivare, spero che si arrivi, e spero per oggi di portare a casa 3 punti, che sono già molto molto importanti.
0: Senti, ma ci sono, nel frattempo Yves, piuttosto metti il tappo, anche se non metti me grande, perché effettivamente sì. Sono grossi problemi e grossi, faccio il gesto e non lo dico se ci beccano.
3: Ecco, bisogna togliere subito l'immagine, per favore.
0: Detto questo, com'era la situazione lì? Perché in Ciociaria tifosi della Juventus ce ne sono tantissimi. Com'è stato l'arrivo dei pullman? Quanti tifosi della Juventus hai visto?
3: Allora, Chiara, ti devo dire 2 aspetti. Il primo molto bello, nel senso che c'è stata una commistione di tifosi, maglie bianconere e mezze tifosi del Frosinone. Tutto veramente molto bello. Poi, quando è arrivato il pullman della Juve,

0: paura di tornare alla macchina, lo confesso, semplicemente perché stavo lavorando, e quindi io non lo chiamerei folklore, lo chiamerei in un altro modo, no, che però non si può dire in diretta.
1: Guarda, abbiamo condiviso una cosa a Pisa negli anni. Pensa che io un anno, era il 99, derby Pisa-Livorno, allora seguivo il Livorno, sono stato costretto ad uscire a bordo di una volante della polizia. Ecco. Questo per dirti quanto sono simpatici i tifosi del Pisa. Vabbè, comunque, detto questo, però il clima prepartita è stato bellissimo, chiaro, dico la verità, veramente tifosi della Juventus. Peraltro il settore è chiuso, eh? Il settore ospite è chiuso.
0: Sì, certo.
1: Per... sì, esatto. Però ci sono tifosi della Juventus ovunque. Ovviamente lo stadio è sold out. Io la prima volta, stranamente, che poi vengo a Frosinone, perché insomma da Roma è un attimo, però una volta ho avuto la febbre che mi ha colpito il giorno prima, la seconda un terribile mal di schiena che era il 23 dicembre quando segnò in Diz. Infatti fino a stamattina facevo tutti gli scongiuri, adesso sono arrivato. Devo dire che è uno stadio, comunque un bello stadio. Sì. Tribuna stampa un po' stretta, parecchio stretta, però uno stadio, se ne vedono tanti, Chiara, e te lo sai bene, in Serie A, che non sono degni della Serie A. Qui la Serie A si fa bene.
0: Sono d'accordo, ti faccio l'ultima, poi ti lascio lavorare, perché tanto avrai tutti i collegamenti anche chiaramente durante il live della partita. Mi dici, Ale, le tue sensazioni, non quelle dei tifosi, ma le tue, visto che ormai siamo a 45 minuti dal fischio d'inizio e dal via della stagione 26-27 della Juventus, con il mercato ancora aperto, che è una roba che io non sopporto e non continuerò a non sopportare.
1: Concordo ogni virgola. Guarda, Chiara, ti posso dire la verità, sono sensazioni un po' divise, cioè se la Juve dovesse rimanere questa, e non rimarrà questa, secondo me può lottare per entrare nelle prime quattro facendo un po' di fatica. Se portiamo a casa un centrocampista e io aggiungo anche un attaccante, allora a quel punto la stagione può essere strana anche per noi in positivo. Detto che per me un grande obiettivo rimane quello dell'Europa League. Io su questo sono assolutamente convinto che la Juve debba provare ad arrivare in finale di Europa League. Intanto ti dico che Vicario ha un bel fisico, l'hanno strutturato, mi sembra che molto meno tozzo rispetto a Di Gregorio, quindi ho fiducia in lui. Sì. È vera Chiara, però era un po' cicciottello.
0: Sì, sì.
1: Oltre a non saper parare, ma con tutto il bene che gli vogliamo, insomma, anch'io non so fare il lavoro che fa Ibe, per esempio. Ibe è bravissimo in regia, io non lo saprei fare. Di Gregorio non sapeva parare, è inutile che ci diamo intorno. Però strutturalmente, fisicamente, Vicario mi sembra ben messo.
0: Guarda, era il mio secondo nome della lista, il primo chiaramente era il Dibu, e il secondo era Vicario, quindi io sono contenta onestamente che sia arrivato Vicario. Tra l'altro Fred ci scrive Santarelli l'inviato migliore, quindi ci sono dei tuoi super fan, sì, anche lato inviato.
1: Però Chiara, ho un'età e allora io ormai ho l'età di stare in studio, arrivare, mi prendo il caffettino alla macchinetta e vengo in diretta. Ho un'età, capito? Cioè, quindi a Frosinone ci posso arrivare, a Pisa tanto tanto di più, non, il cuore non regge più, quindi sto bene in studio.
0: Guarda, ti comprendo, io anche onestamente ho provato qualche volta anche quando sì, ero a Sport Italia a fare l'inviata, ma non è proprio roba mia, io sto tanto bene a lavorare in studio piuttosto che proprio
1: vero,
0: lì.
1: Ma si sta una meraviglia,
0: sì,
1: ma si sta
0: e non, soprattutto
1: non hai problemi di parcheggio,
0: Ale,
1: non hai problemi...
0: è il caldo, è il freddo, è inverno, è estate, è la primavera, che stress, ma
1: no, Chiara, guarda, hai toccato un tasto. Io non sono uno di quelli che si lamenta del caldo, odio l'aria condizionata, pensa, ma fa un caldo. Ora si sta un po' meglio perché si è alzata una leggera brezza, ma ti garantisco che fino a pochi minuti fa erano 35 gradi, eh?
0: Sì. No, io per me non esiste, invece io che patisco il caldo, che la metà basta, io guarda, l'inviato non è proprio roba che fa per me. Ale, grazie mille, tanto ti risentiamo poi con Quintiliano e buon lavoro.
1: A te, Chiara.
0: Ciao.
1: Grazie a te, noi ci troviamo sabato. Ciao,
0: yes,
1: Chiara.
0: Ciao. Ciao. Ok, perfetto, quindi questa è la situazione. Ovviamente non avevamo dubbi sul fatto che all'arrivo dei pullman della Juventus si sarebbe scatenato il putiferio. Raga, siamo abituati, purtroppo è sempre così. E come dice giustamente Ale, perché poi io l'ho vissuta appunto l'anno scorso a Pisa, come dice Ale, il coro più carino o l'urlo più carino è quello del togliete i portafogli, perché poi gli altri sono veramente di un livello, di una bassezza.

0: infinita, e io onestamente ogni volta mi chiedo come si possa arrivare a dire determinate cose su un campo di calcio, fuori da un campo di calcio, per una partita. Onestamente io questa roba non me la spiegherò mai, non ci posso fare niente. Malato Juve, non curatemi, longilineo di 195 centimetri, ci scrive su Vicario. Gianlu Big, Spalletti l'anno scorso da quando è arrivato ha fatto media punti 1,96, secondo in classifica senza portiere attaccante, quest'anno li abbiamo presi, quindi basta pessimismo e dire arriviamo nei primi quattro, noi lottiamo per vincere, poi dopo la classifica la vediamo. Beh, questo penso che sia io che Ale siamo d'accordo, poi da lì a dire che effettivamente sarà così, quello secondo me bisogna vederlo dal campo. Allora, aspettate un attimo, ok? Chiara, io avrei inserito anche Nico insieme a Colomoni. Ciao Claire, ti guardo dalla Malesia aspettando la partita a 30 gradi alle 23:10 ogni giorno dell'anno. Sto posto sembra fatto per te. Forza Juve, Arcangelo da Londra. No, ma per carità! Per carità, guardate, io vi giuro che in sti giorni qua, da quando si sono abbassate le temperature, cioè veramente sono rinata completamente. Stavo guardando, poi io ovviamente in estate ho una storia d'amore col meteo, cioè nel senso che mi addormento la mattina guardando il meteo e mi sveglio la mattina guardando il meteo, e adesso ogni tanto è vero che nei prossimi giorni va magari la massima a 30 gradi, ma le minime sono 17, 18, 19, massimo 20. Le minime fino a una settimana fa erano 26, 27, ma siamo matti. Mr. Vince, sono spottò, li fanno in tutta Italia contro di noi. No, ma lo so, per carità, nessuno mette in dubbio che siano spottò. Io cioè, augurare la MORTE, perché non dico tutta la parola, sennò è problematica. Per me non può esistere in generale, a maggior ragione se stiamo parlando di calcio, soprattutto se lo auguri a gente che fa questo mestiere, perché a me è stato augurato più volte in quel di Pisa. Su una cosa siamo d'accordo. Ah sì, bravo Tiziano, su quello siamo d'accordo, hai ragione, totalmente d'accordo. Alla prima giornata già due errori arbitrali clamorosi e il VAR dorme. Iniziamo bene, così se arriviamo quarti un miracolo. Forza Juve, Renato. Umberto, Chiara, dove sono abbassate a Cagliari, non sa da fare. Qua al nord si sono abbassate drasticamente, cioè io ripeto, stanotte ho avuto freddo, avevo i brividi. Quindi da noi al nord si sono abbassate, ma veramente tanto. Al sud, da quello che ho sentito, almeno fino a inizio settembre, anche se tu dicevi del maestrale, però io ho sentito che fino a inizio settembre, caldo torrido. Cioè sta arrivando un'altra ondata. Cioè, continuano a dire, arrivano altre ondate, a me sembra che non siano mai finite le ondate. Cioè, qua sì, ma per tutta l'estate c'è stata un'ondata continua. Che pensieri hai su Thuram? Positivi, secondo me potrebbe essere lui il titolare insieme a Douglas Luiz, se chiaramente il Thuram che avevamo visto. Tony da Trapani, fino alla fine forza Juventus. Buon pomeriggio Chiara, leggo sui social i post del gol di ieri convalidato al Napoli, spinta di De Bruyne, molto simile annullato a quello di McKennie contro Gosens, ma la società Juve perché non reclama, perché sempre in silenzio ad accettare tutto, qual è il motivo, non vuole mettersi contro questo sistema? Attendo risposta. Luciano da Reggio Calabria, la Juve non si espone su queste cose qua, lo sappiamo da sempre, e onestamente andare a parlare di questo episodio, l'ho detto io in apertura, l'ho evidenziato, però andare la Juve che vada a parlare davanti ai microfoni di questo episodio, che è un episodio successo tra l'altro nella passata stagione, eccetera eccetera, onestamente lo vedrei una scusa di nuovo, eccetera eccetera, quindi non ne vedo il senso. Al momento ci sono 31 gradi percepiti a 34. Sentiamo un vocale, Yves, per favore.
1: Ciao Chiara, Alex da Dublino. Allora, sono veramente felice che non gioca Cambiaso. C'è lì che secondo me è molto più, non dico forte, però è una persona più seria e ha fatto vedere cose molto buone, e quindi sono contento. Mi dispiace per Cambiaso, ma da quando gli hanno fatto quell'offerta, se veramente gliel'hanno fatta, si è montato la testa. Io fossi stato la Juve l'avrei veduto anche a 30 milioni. Secondo me non è mai stato un fuori classe, quindi mai lo sarà. Sono un po' preoccupato per il centrocampo a 2, non so se Douglas Luiz può giocare bene in quella posizione, però staremo a vedere. Questi sono i miei unici dubbi, il resto devo dire che sono felice della formazione. E quindi niente, dai, vediamo, dobbiamo vincere, dobbiamo dare un messaggio molto forte a questa Serie A. che siamo tornati. Ciao Chiara.
0: Ciao, allora, io non credo che sia stata tanto l'offerta che gli è arrivata. Io credo che Cambiaso abbia overperformato per 6 mesi e poi sia tornato nel suo standard, che è uno standard che può andare bene in una squadra di media Serie A, ma non può andare bene alla Juventus. Secondo me, questo come la vedo io, perché è un anno e mezzo che Cambiaso non fa una partita sufficiente e ne fa tante gravemente insufficienti. Ciao, quale sarebbe il piano B se Douglas Luiz non funzionasse? Cosa probabile? A parte perché cosa probabile? Che è stato il migliore della pre-season della Juve. Speriamo che non sia probabile. Se Douglas Luiz non funzionasse, c'è Thuram e sì, la Juve sta cercando di prendere che sì, quindi comunque avresti altri centrocampisti. Thuram e Douglas Luiz se giochiamo a 3, scrive Umberto, ma magari giocare a 3. Anche se in realtà se giochiamo a 3 metto McKennie, cioè per me Thuram ad oggi è un'alternativa, quindi metto McKennie. Anch'io Chiara, ho preso una tachipirigna e mi è passato il mal di testa, salvo da Milano. Ciao Giovanni da Caserta, secondo me siamo ancora senza centravanti. È evidente che siamo senza centravanti, perché la penso come te, per quanto mi riguarda Colomoni non è un centravanti. Celik migliore del precampionato, ma a destra, purtroppo a sinistra abbiamo poche alternative a Cambiaso. Per me il migliore del precampionato è stato Douglas. Aspettando il ritorno della nostra signora, Stefano e Benji da Miami. Wow! Ma hai visto che foto ci ha mandato? Oddio, ma è un beagle! Io voglio beagle! È un beagle, bellissimo, bellissimo. È bellissimo il posto, tra l'altro. Ma mandano via Miretti in prestito? Cosa risparmiano? 2 spiccioli di ingaggio. Io spero che non vada in prestito, ma vada proprio. Ecco Andrea, questo per me è proprio un insulto, cioè mi hai detto che io sembro una persona, non la cito, ma è proprio l'insulto più brutto che tu mi possa fare, più brutto. Ciao Chiara, sono 3 anni che rivoluzioniamo la squadra e sinceramente non sono convinto come 2 campionati fa. Marco da Benevento, poi Leonardo da Roma, secondo me Cambiaso va in panca, infatti ci va perché gioca Celic. Ultima scelta, la capitale Riga che fa rima con Diga, c'è una bellissima struttura a monte. Ringraziamo Spalletti per averci tolto Cambiaso, salute a tutti Danilo. Chiara, quanto sono d'accordo con te, Cambiaso gioca con una sufficienza irritante da 2 anni. PS, sei bellissima, saluti da Walter da Parenti, provincia di Cosenza. Celic ne giocherà tante, tante quest'anno e sono d'accordo. Ha detto che assomiglia a una politica che proprio non rientra nel mio gradimento, ma neanche lontanamente. Mi ha detto che assomiglio nel parlare a questa politica, che non rientra minimamente nei miei orientamenti. Eccoci, proprio siamo io il giorno e lei la notte, o forse il contrario, non lo so, ma proprio no. E non è bionda, quindi così tolgo subito il dubbio. Non è bionda, è un'altra che proprio non esiste per me. Vi leggo al volo, così almeno la rileggiamo, se Yves ce l'hai anche tu, la formazione ufficiale, visto che adesso ci fermeremo, poi faremo 10 minutini ancora insieme e poi diamo chiaramente la linea a Roma. Allora ragazzi, la Juventus gioca con il modulo classico, quindi 4-2-3-1, con Vicario in porta, esordio per ormai l'ex portiere del Tottenham, Kalulu, Bremer, Kelly, e gioca Celik al posto di Cambiaso a sinistra, Locatelli e Douglas Luiz in mediana, con Seisao Ildiz sugli esterni, McKennie trequartista, Colomuani davanti. Questa è la formazione ufficiale con cui la Juventus scenderà in campo tra una mezz'oretta circa contro il Frosinone al Benito Stirpe. Poi, ciao Chiara, sono Ettore da Genova, volevo dirti che secondo me Spalletti sta cercando di tenere in panchina Cambiaso per fargli per dargli un po' di stimolo e vedere se si sblocca la sua testa. Ho dato questi 11 martedì. Ah Chiara, se ti piace il nord Europa e non ci sei stata, ti consiglio un luogo splendido, l'isola di Sylt, piccola isola tedesca di fronte alla Danimarca. Ci si arriva con il Sit Shuttle caricato sulla nave in 40 minuti da Nibul. Bellissimo posto, Giovanni da Brasile. Il problema è sempre la nave. Che se va su un fiume sì, se va sul mare no. Proprio basta. E se Celic in campo fosse un messaggio di Spalletti alla dirigenza per sollecitare l'acquisto di un terzino sinistro, forza Juve, Domenico da Andria. E poi un saluto e un abbraccio a tutti voi fratelli bianconeri, che sia questo un anno degno di nota. Cristian da Priglia, ciao Chiara, non capisco perché la Juve non cerchi di fare cassa vendendo con Seisao e con il bosniaco, saremmo coperti, e prendi Icardi e che sia zero. Joseph da Matera, io Icardi lo prenderei oggi, cioè l'avrei preso ieri in realtà. Ecco, quella è una prima punta. Icardi è una dannatissima prima punta. Ma che sì, che vedresti benissimo. L'hai visto negli ultimi 3 anni in Arabia? L'ho visto anche in nazionale. Onestamente, io che sì, lo prenderei subito. Purtroppo Locatelli c'è, beh, chiaramente c'è, se no chi gioca al suo posto? Buon pomeriggio, Chiara e Alessandro. Eroico sotto al sole, al caldo ciociaro. Una domanda di mercato: è vera la notizia di Coop che ha avuto offerte dall'Arabia? Francesco da Ischia? Sì, Coop ha avuto offerte dall'Arabia e bisogna vedere se accetterà o meno. Però sì, è arrivata un'offerta dalla Saudi Pro League per Coop Mainers. Non erano arrivate offerte prima di questa per il centrocampista della Juventus. Ciao Chiara, oggi inizia una nuova avventura. Io voglio vedere una Juve guerriera, a prescindere dal risultato valido da Pisa, e siamo assolutamente d'accordo. Non possiamo sentire nessun vocale perché siamo, perché siamo arrivati praticamente in chiusura anche di questo blocco. Vi rileggo al volo la formazione, così almeno se qualcuno si fosse collegato solo adesso e non l'avesse vista sui social o ovunque, perché tanto è ovunque, almeno la sapete. Vicario in porta, Kalulu, Bremer, Kelly, Çelik. In difesa Locatelli, Douglas Lewis in mediana, con Seisao, McKennie, Ildiz sulla tre quarti e Colomoni unica punta. Modulo come al solito 4-2-3-1, esordio dal primo minuto sia per Vicario, sia per Çelik, sia per Colomoni con la maglia della Juventus contro il Frosinone. A tra poco.
2: Domenica Sport. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Domenica Sport.
0: Ultimi 10 minuti, sì Giovanni, la politica a cui sono stata paragonata è esattamente lei, non potremmo essere più distanti io e questa persona. Leggo al volo le parole di Locatelli ad Azon, che ha detto: abbiamo fatto una buona tournée, siamo andati in giro, abbiamo sentito l'affetto dei tifosi della Juve, abbiamo lavorato bene, credo che siamo pronti per iniziare il campionato, non vedevamo l'ora, siamo qui perché bisogna cercare di vincere tutte le partite. Sono sempre belli i presupposti, e comunque sempre bellissimi i presupposti. Segniamo queste parole del, che giorno è oggi, 23 di agosto. Rivediamoci tra 6 mesi e vediamo. Credo che abbiamo rinforzato la squadra, sono arrivati tutti ottimi giocatori, Randall lo conoscevo da tanto, l'ho sentito anche quest'estate, l'inverno scorso, però siamo contenti, anche tutti quelli che sono arrivati vogliono fare bene quella Juve e noi siamo qui per aiutarli. Mi ricordo tutto rispetto alla scorsa stagione, è giusto ricordarsi le cose, però quando indossi questa maglia l'obiettivo deve essere quello di tornare a vincere, quindi noi siamo qua per questo, bisogna cercare di vincere le partite partendo già da stasera. Però quando indossi questa maglia l'obiettivo deve essere quello di tornare a vincere, quindi noi siamo qua per questo, bisogna cercare di vincere le partite partendo già da stasera. Va bene, quante frasi fatte? Sono sempre quella che smonta gli entusiasmi. C'è? Ce l'abbiamo? Quintiliano, ciao!
4: Ciao Chiara, non devi smontare l'entusiasmo di nessuno, qui siamo carichi tutti quanti come Locatelli, è giusto che dica questo. Ciao intanto e buon campionato a tutti.
0: Allora, vedo che c'è della carica, anche noi siamo carichi, ma non sei da solo tra l'altro.
4: No, te lo dico subito perché tanto per restare in tema, con me ho Michele De Martinis che è di Orgoglio Bianconero, che è il secondo club ufficiale della Juventus con il maggior numero di tesserati al mondo, pensa. Ciao Michele.
5: Ciao Quinto, ciao Chiara.
0: Ciao, allora ragazzi, abbiamo letto, come abbiamo detto, le parole di Locatelli prima della partita. Ieri abbiamo sentito le parole di Spalletti. Io vorrei sapere, a parte la carica che è giusta che ci sia, ma io dopo le ultime stagioni ho deciso che voglio partire molto profilo basso, perché sennò poi mi illudo e basta. Vorrei sapere quelle che sono le vostre sensazioni a neanche mezz'ora dall'inizio della prima di questa stagione.
4: Partiamo con Michele, visto che è l'ospite, dai.
5: Le sensazioni, è vero, c'è meno entusiasmo in confronto agli altri anni, perché forse è stata fatta una pubblicità, una campagna acquisti con dei nomi altisonanti, quest'anno un po' di basso profilo, però in considerazione di quello che è successo negli anni passati, magari va meglio.
4: E infatti, Chiara, quello che volevo aggiungere io è che dobbiamo, per valutare per esempio il mercato, aspettiamo il primo settembre per un primo bilancio, però poi è il campo, Chiara, che ci dirà è stato un mercato giusto o no, altrimenti, come dice Michele, speravamo che Coppo Mendes fosse il miglior centrocampista della Serie A e non lo è stato. Eh no, è così, ci sono stati dei giocatori che avrebbero dovuto cambiare il corso degli eventi, invece sono rivelati dei flop. Quindi calma e sangue freddo, quello che ricordo sempre, Chiara, credo che almeno su questo tu sia d'accordo con me, penso che sei un po' troppo soft, io sono un po' più carico oggi, perché quando gioco alla Juventus io mi carico. Bisogna sempre ricordare che Carnevali e Massara stanno agendo rispetto a due gestioni sostanzialmente fallimentari, questo bisogna ricordarlo, no?
0: Ma guarda, io sono totalmente d'accordo, in realtà non sono scarica, semplicemente io non sopporto le frasi fatte, ma so che tanto i giocatori parlano così, quindi non ci posso fare niente, è proprio una roba che mi urta il sistema nervoso, ma è chiaro che sia un po' il gioco delle parti. Sono totalmente d'accordo con quello che hai detto, Carnevali e Massara devono lavorare sulle macerie e costruirci qualcosa, quindi è chiaro che non sia assolutamente semplice, considerando il fatto che io sono molto contenta dell'arrivo di Carnevali, lo aspettavo veramente da tanto tempo, perché veramente si ritorna a parlare di calcio e si ritorna a contare qualcosa, no? Anche a livello un po' politico con Carnevali in quel ruolo lì, si spera. Detto questo, io credo, prima leggevo un messaggio di un ascoltatore che ha detto giustamente, il Frosinone è, bisogna dire che è inferiore, no, alla Juventus, e quindi i giocatori dovrebbero saperlo, ma io mi auguro, visto che il Frosinone non sappiamo neanche se riuscirà a salvarsi, cioè quella mi sembra la base, onestamente.
4: No, hai ragione, Chiara, riprendendo le parole di Locatelli, dice dobbiamo vincerle tutte, è chiaro che sono delle parole di circostanza, ma è giusto anche che le dica, io mi accontenterei, tra virgolette, attenzione, di vincere quelle alla portata della Juventus, perché lo scorso anno la Juve ha perso circa 25 punti con le squadre piccole o medio piccole, questo non deve accadere a partire da oggi, e oggi, al di là del fatto che parliamo della prima giornata, serve subito un segnale, perché come ha detto Spalletti, la campanella è suonata, chi non c'è rimane fuori, giusto, no Michele?
5: Ormai i tempi delle chiacchiere sono finiti, servono i fatti, e cominciare dalla prima giornata, che assegna anche la prima giornata di tre punti.
4: Esatto, si fa sul serio, mettiamola così.
0: E si fa sul serio, io lo dicevo prima, ho manifestato tutta la puntata, secondo me Spalletti stava sentendo Radio Bianconera, perché ho manifestato tutta la puntata chiedendo a Spalletti di non far giocare Cambiaso e far giocare Celic da quella parte e Spalletti per fortuna lo ha fatto. Vi aspettavate, ragazzi, questa formazione qua? Ad oggi forse l'unica schierabile, l'unica sorpresa o l'unico ballottaggio poteva effettivamente essere Celic Cambiaso.
4: Sì, io non mi aspettavo però l'esclusione di Cambiaso, anche se Cambiaso quest'anno deve dirci cosa vuole fare da grande, perché sono due stagioni che è sottotono, ancora di più secondo me da quando lui non è andato al Manchester City, lì è proprio, si è acuita proprio l'involuzione, per come la vedo io, eppure per quanto mi riguarda Cambiaso è un giocatore forte, è duttile, però se lui deve essere quello degli ultimi due anni, te la dico tutta Chiara, sarebbe meglio che andasse via, per il bene suo ma soprattutto per il bene della Juve.
0: Posso dirti come lo definisco io Cambiaso e poi lascio la parola? Io Cambiaso lo definisco un'allucinazione collettiva, perché ha fatto sei mesi dove secondo me ha overperformato e poi è tornato un po' al suo livello, considerando, ragazzi, che adesso, con tutto il bene che gli si vuole, perché gliene vogliamo ovviamente, però Cambiaso nella stagione 26-27 e nell'anno dei 27 anni, Cioè, vuol dire che, ragazzi, stiamo parlando di un giocatore che dovrebbe essere nel pieno della sua maturità calcistica. All'estero forse sarebbe già quasi vecchio, detto proprio onestamente.
4: Hai ragione, 27-28 anni è proprio l'età della maturità di un calciatore. Tra l'altro Michele fa il difensore perché gioca a calcio. Cambiaso è stato finto quello dei primi sei mesi, come dice Chiara, oppure quello vero è quello degli ultimi due anni?
5: Allucinazione collettiva, sì, ci sta bene. E io ho visto pure qualche allucinazione in campo, perché l'ho visto in alcune occasioni dove non lo so se fosse collegato. Io non riesco a capire, magari, ecco, non ho mai giocato in Serie A, per cui ci sono delle dinamiche particolari, ma veramente vederlo scollegato alla partita, al contesto di gioco, è difficile.
4: Al punto tale da commettere degli errori inammissibili in Serie A, alcuni fatali purtroppo.
0: Ma anche nella pre-season.
4: Però non lo vogliamo massacrare, però vogliamo crederci, anzi te la dico tutta, Chiara.
0: Vai.
4: Spero che questo segnale con Çelik, ricordatevi a tutti, si pronuncia Çelik,
0: sì,
4: l'ha detto un amico turco, un giornalista, questa prima scelta sia da stimolo a Cambiaso, perché se tu non ti riscatti così e gli dici a Spalletti: guarda, mister, che sono più forte io, merito la titolarità, se non lo fa adesso vuol dire che Cambiaso l'abbiamo perso. Io sono un po' drastico forse, Chiara, però la penso così.
0: Io la penso come voi, anche perché se fosse solo un problema a livello un po' di personalità o di pressione, no? In pre-season, quando cioè le partite contano poco o niente, non fai gli stessi errori che vengono fatti poi durante, e che abbiamo visto farli durante la Serie A. Quindi a me è quello che preoccupa molto di Cambiaso. Spero che possa avere una scossa mentale da questa esclusione. Ho dei dubbi, molti, però io vi dico, così poi ci lasciamo con questo pensiero, che secondo me la Juve ad oggi rispetto all'anno scorso si è rinforzata, perché mi sembra abbastanza evidente questa situazione qua. Quindi non sono catastrofista come molti tifosi della Juventus in questo momento. Ci aspettiamo qualcos'altro? Sì, a centrocampo sicuramente, e vi dico di più, io mi aspetto un attaccante prima punta, parlo di prima punta, che secondo me ad oggi non abbiamo.
4: La pensiamo allo stesso modo, Chiara, anche in questo caso io mi aspetto, te la dico tutta, mi aspetto che sia a centrocampo e un bomber, un 9 vero lì davanti. Questa sarebbe la Juventus che quantomeno, come minimo sindacale, lo speriamo tutti, torni in Champions League.
0: Va bene ragazzi, grazie mille, buona puntata, buona diretta e buona partita.
5: Buona partita, in bocca al lupo.
4: Grazie Chiara, buona partita e buon tutto. Ciao.
0: Ciao a tutti.
4: Ciao.
2: Domenica Sport, anticipazioni e curiosità a tinte juventine.
3: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Flavio Emoli. Flavio Emoli, soprannominato Cuore Matto a causa di una malformazione congenita al cuore diagnosticatagli a 23 anni, nasce a Torino il 23 agosto 1934. Comincia a muovere i primi passi nel mondo del calcio nelle giovanili della Juve, esordendo con la maglia del Genoa, dove nel 1955 va in prestito. Solo una parentesi però, quella in rosso-blu, perché poi torna in bianco-nero, dove dal 1955 al 1963, dall'esordio contro la Triestina fino all'ultima gara contro la SPAL, colleziona in tutto 246 presenze, amichevoli comprese, segnando 9 reti e indossando anche la fascia da capitano durante l'ultima stagione. Centrocampista con una Juve dall'atteggiamento spiccatamente offensivo, vince 3 scudetti e 2 Coppe Italia. Svestito il bianconero, prosegue la sua carriera al Napoli, con cui ottiene la promozione in Serie A e aggiunge al suo palmarès una Coppa delle Alpi nel 1966. Anche in Campania indossa la fascia da capitano, prima di chiudere la carriera al Genoa, dove tutto era cominciato. Il suo legame con la Juve però non è mai svanito. Come ha detto lui stesso, giocare nella Juventus è stata un'esperienza che ha indelebilmente marchiato la mia vita. Forse sbaglierò, ma il fatto di essere stato uno della grande Juventus mi fa sentire ancora adesso importante, quasi di un livello superiore, anche se so che i meriti di tutto ciò sono in minima parte miei.
3: Eroi in bianconero.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
6: giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire è che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo di tacco.
6: Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita.
4: Il tempo degli esami è finito, ora basta, bisogna scendere in campo e vincere. Questo è il verbo che voglio riaccostare alla Juventus, perché senza se, senza ma, aggiungo io, ora qualche radioascoltatore si arrabbierà ogni volta che dico così non si vince. No, si deve cominciare a vincere, dare una risposta all'Inter. Per carità, loro dicono di vincere 5 scudetti consecutivi, lo facessero, però la Juventus ora non può, deve guardare se stessa e pensare che il Frosinone è comunque una neopromossa e deve dare un segnale subito, immediato. Ben ritrovati a tutti voi, grazie Fede Rossi già per la prima cosa che abbiamo fatto da top quale sei, e grazie a Michele che abbiamo già presentato Orgoglio Bianconero.
5: Grazie a voi per avermi ospitato, grazie a tutti gli amici che ci stanno seguendo.
4: Soprattutto di Orgoglio Bianconero, no, ci seguono tantissimi, pensate, sì. Io lo ribadisco, ci tengo a questo, abbiamo Orgoglio Bianconero, tra l'altro un nome pertinente, perché la Juventus, ecco, necessita di tanto orgoglio, di tanta stima, e quella che spesso Spalletti dice, servirebbero le faccette da puntini puntini, adesso non si può dire la parola in diretta. No, Michele, parlavamo di questa sorpresa di Cambiaso, certo che è un segnale importante, però, alla primissima giornata.
5: Sì, per come è andata, diciamo, la fase pre-season, Çelik ha dato dimostrazione di essere un calciatore estremamente affidabile e che sembra davvero in sintonia con il resto della squadra. Pare che giochi nella Juve già da qualche anno, ecco.
4: E questo voglio dire, non per autocelebrarmi, ma quando qualcuno diceva ma abbiamo preso Çelik, cosa ci facciamo? E io gli dicevo, ragazzi, Çelik non è Dani Alves, non è Cafu, è un giocatore affidabile che puoi mettere ovunque lì dietro, a 4, a 3, braccetto di destra, braccetto di sinistra, eventualmente facessi il 3-4-2-1, comunque anche sull'esterno del centrocampo. E tra l'altro, elemento non trascurabile, caro Michele, tu lo sai perché seguiamo tutte le partite, nella Roma non si è mai infortunato, e questo è un elemento importantissimo, e l'esperienza si è vista già nel pre-season, come dici tu, però ora è chiaro che devi scendere in campo. E io credo anche quest'altro aspetto, la sua personalità fa bypassare, diciamo così, l'esame emotivo bianconero, cioè lui credo che non abbia bisogno di ambientarsi dal punto di vista della pressione.
5: No, no, lui credo che qui a Roma abbia vissuto già abbastanza pressioni, perché esatto. Per chi conosce l'ambiente giallorosso sa quello che poi vive un calciatore quando indossa la maglia della Roma. Lui può essere magari la copertura giusta per il Diz su quella fascia.
4: Esattamente, e casomai, anche se Spalletti giustamente ripete, nel calcio moderno gli attaccanti, in questo caso parlando di il Diz trequartista, ma attaccante è, devono fare anche la fase di non possesso, che non si esageri nel chiedere a alcuni calciatori nel ripiegare quando la palla ce l'hanno gli avversari, perché poi magari li depotenzi. Ecco, non torniamo, ma non lo farà mai Spalletti, ai tempi di Motta, che impiegava il Diz, non solo gli chiedeva di fare la fase di non possesso, ma lo metteva anche sulla linea laterale, quindi il povero il Diz quando era lì davanti non era più lucido. Comunque sicuramente ha un'altra mentalità. Caro Michele, dicevamo a microfoni spenti, poi voglio sentire anche il parere di Alessandro, con Douglas Lewis, no, ma non sarebbe meglio, ora non vogliamo fare gli allenatori, però dobbiamo discutere, un 4-3-3? Perché io temo che Douglas Lewis, che tecnicamente non si discute, però abbia come criticità quella magari di non avere la grinta, e spesso quando viene aggredito perde anche palla gratuitamente, alcune volte anche gratuitamente.
5: Sì, io la penso come te, secondo me dovrebbe giocare davanti alla difesa, dovrebbe essere lui al centro del gioco, ricevere più palloni, smistarli. Non lo vedo rincorrere l'avversario, fare quella quantità in mezzo al campo. Da lui io mi aspetto la qualità.
4: Questo non c'è dubbio, e noi ci aspettiamo invece la qualità della cronaca, di cui non abbiamo dubbio, di Alessandro Santarelli, che è al Benito Stirpe. Ciao Ale!
7: Ciao, ciao Quintiliano, buon pomeriggio, anzi buona serata a tutti. Eccoci qua in una postazione, lo dico subito, per carità, lo stadio di Frosinone è uno stadio, rispetto a tanti altri che vediamo in Serie A, moderno. Però vorrei avere il numero di telefono di chi l'ha progettato, perché praticamente non riusciamo ad allungare le gambe.
4: Lo sapevo, Ale, lo sapevo.
7: Ma al di là di questo, io vorrei sapere se sono venuti qua gli ispettori della Lega semplicemente per un discorso di sicurezza. Perché se Samuel, che è qui accanto a me, si sente male, muore, perché non esce da qui. Ma più semplicemente, se gli viene la diarrea, se la fa sotto, perché ragazzi, tra noi scherziamo, ma non c'è modo di muoversi in questa tribuna stampa. Comunque, va bene, vogliono organizzare gli europei, va bene così, è tutto a posto.
4: Questa è una cosa che io prevedevo, perché ci sono stato lì. Alessandro, io magari che sono più basso, vedi che significa essere troppo alti? Vai a Frosinone e hai dei problemi, invece no. Magari essere più basso. Allora Ale,
7: no, ma
4: vai.
7: No, dicevo, è una questione anche, voglio dire, si viene qua per lavorare. E allora credo che dovremmo essere messi in grado di lavorare. E al di là del panino che ci hanno offerto, dell'acqua a 28 gradi, che è più calda del tè che prendo la mattina, ma va bene, capisco. Però almeno la possibilità di muoversi, di sgranchirsi le gambe. Non chiedo una poltrona idromassaggio, ma chiedo la possibilità di lavorare come Dio comanda.
4: Hai ragione.
7: Comunque, eccoci qua, polemica a parte.
4: Salutiamo intanto Samuel, e un abbraccio, ci sentiremo nel corso della cronaca. Alessandro, dicevamo in studio con Michele, non solo, anche prima con Chiara, certo che uno poteva anche immaginare, che ne so, fra 2-3 giornate la panchina di Cambiaso, ma subito pronti e via, è un segnale forte questo,
7: Ma è un segnale, perché il precampionato di Cambiaso è stato al limite dell'indecenza. Quindi questo ragazzo, che come hai scritto te in un podcast che ho apprezzato molto, la famosa lettera ha cambiato, o si sveglia o se ne va a casa. E se continua così se ne va a casa. Cioè, voglio essere molto crudo, perché io ho deciso che quest'anno non voglio fare sconti a nessuno. Tra l'altro ieri lo ha detto Spalletti, la campanella è suonata, evidentemente Cambiaso non l'ha sentita. È un po' come quando andavo a scuola io, che ero costretto alla terza campanella ad entrare, perché se no mi lasciavano fuori.
4: Ma i giorni, giorni in cui avevi matematica,
7: ma è giusto così.
4: Esatto, io l'ho detto prima, ma per il bene suo, ma soprattutto della Juventus. C'è Michele che vuole farti una domanda, Alessandro, che no, intanto ti saluta.
5: Ti saluta Alessandro. Ciao Michele. Io apprezzo le parole sullo sconto, perché poi i giocatori, a noi tifosi, io parlo da tifoso, da semplice, umile tifoso, sconti non ne fanno con le figuracce.
7: Bravo. No, ma guarda Michele, hai detto una cosa corretta, e siccome è vero che oggi si azzera tutto, ok? Perché stagione 26-27 quello che è stato è stato. Però le ferite dell'anno scorso ce le portiamo ancora addosso. Quell'ultima giornata di campionato ce la portiamo ancora addosso. Il pareggio in casa con il Verona ce la portiamo ancora addosso. L'umiliazione in casa con la Fiorentina ce la portiamo ancora addosso. E allora io non faccio più sconti a nessuno, ma credo che non li farà Quintiliano.
4: No.
7: È stato perfetto in quel podcast della lettera a Cambiaso, ma vale Cambiaso per tutti gli altri.
4: Esatto.
7: E
4: tra l'altro,
7: io
4: Ale,
7: oggi pretendo
4: di vincere subito, senza se, senza ma. Non è che dobbiamo fare altro. Tra l'altro, Ale, dall'alto della nostra, onestà intellettuale e professionale, io e te la pensiamo allo stesso modo su Spalletti, no? Però anche lui adesso basta alibi, giusto?
7: Ma certo, ma assolutamente sì. Ma gli alibi quest'anno non ci sono per nessuno. Ora io non dico che la Juve quest'anno debba vincere lo scudetto, perché so che siamo in una fase di ricostruzione, stiamo ripartendo, finalmente abbiamo due dirigenti seri, finalmente ci siamo messi alle spalle Como lì, però paghiamo ancora i danni di Como lì, i danni incalcolabili del signor Giuntoli. Quindi dobbiamo decisamente ripartire, ma questo non vuol dire che non pretenda gli occhi della tigre da parte di tutti. E oggi io lo so già che sarà una partita complicata, perché qui l'ambiente è giustamente gasato, non hanno niente da perdere, sono ancora reduci dall'euforia della promozione. Però è Juventus Frosinone, eh? Cioè, è come ieri i prescritti cartonati archiviati che hanno battuto il Monza. Oggi noi qui dobbiamo fare il nostro dovere, battere il Frosinone. Poi in settimana arrivano rinforzi, siamo contenti, ma questi devono essere tre punti, senza se e senza ma.
8: Esatto. Guardale, prima che poi tra pochissimo prenderai giustamente la linea per la cronaca, ha risposto alla domanda su Cambiaso nel prepartita Spalletti, ha detto: noi quest'anno abbiamo alzato il livello di squadra, c'è competizione in tutti i ruoli, quindi non è che non gioca quello che è diventato riserva oppure quell'altro ha preso il posto di, no, si fanno delle scelte.
7: Ma è giusto, si fanno delle scelte, e chi non merita va in panchina. Intanto le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo. Cambiaso ha fatto un precampionato indecente. Prima ho detto al limite, adesso dico indecente. E come l'abbiamo visto noi, evidentemente l'ha visto lo stesso Spalletti. Oggi va in panchina nonostante Selic non sia un terzino sinistro. Però si adatta e fa il sinistro, perché quello che ha fatto Cambiaso anche nella partita contro la Next Gen non si può tollerare. Dopodiché il ragazzo si riprenderà, dobbiamo puntare su di lui,
8: certo.
7: Guai a puntare l'indice su qualcuno,
8: no.
7: Perché non è giusto. Però le cose che abbiamo visto le abbiamo raccontate, e le ha viste Spalletti. Conseguenza, Cambiaso va in panchina. Se non gli va bene, c'è una settimana. È una settimana, va da un'altra parte. Ma io sono convinto che Cambiaso è un ragazzo intelligente e sa anche lui che questa panchina gli fa bene, perché magari questa settimana lavorerà meglio e con il Parma prende la maglia da titolare.
5: Alessandro, perdonami,
7: non è un giocatore scarso. A me questo,
8: io... Bravo, esatto.
7: Dimmi.
5: Ma nella fase riscaldamento in campo ho visto Carnevali e Massara in panchina. Non c'era Chiellini, o c'era anche Chiellini?
7: Sì, ci sono tutti, ragazzi, e questo è un altro bel segnale, esatto. C'è Chiellini, c'è Ottolini, c'è Massara e c'è Carnevale, ci sono tutti, erano in panchina, sono qua in tribuna, ci sono tutti. Aumento, intanto vi dico che la Juve debutta con la terza maglia, la maglia nera, calzoncini neri, marketing, però è bella questa maglia, è molto bella. E a proposito di riscaldamento, molto bene, ora è il riscaldamento, però ho visto molto sul pezzo Vicario, c'è stato un abbraccio bellissimo tra Vicario e Perin poco prima del rientro negli spogliatoi. Ho visto anche Milik onestamente trotterellare bene, ho visto Luiz lento anche nel tirare, però la classe di Luiz non si discute, e ho visto qualcuno, ma non vi dirò chi, un pochino così con la testa altrove. Il nome è Nico, il cognome è Gonzales.
8: Douglas Luiz, dice Spalletti, riesce a imporre qualcosa di personale, gli manca un po' di passo, ma lo spingeremo, speriamo. Ale,
7: sì, beh, guarda, noi siamo disposti anche andare in campo a spingerlo. Già ti ripeto, dal riscaldamento ci vorrebbe una carica a molla, però lui ha indubbiamente un tocco di palla che se lo sognano metà dei suoi compagni di squadra, e quindi gioca. Poi arriverà che sì, come ci auguriamo che sì, e Douglas Luiz potrebbe essere una bella coppia di centrocampo, detto che secondo me bisogna giocare a tre.
8: Ma pensi come noi, Ale, ma pensi come noi due, a tre bisognerebbe,
7: certo,
8: giocare con Douglas Luiz, a tre. Vabbè, comunque lo deciderà Spalletti, non gli diciamo mai il modulo, visto che si arrabbia, non mi dite più 4-2-3-1, 4-3-3, dipende dagli spazi, dai movimenti, no, il calcio moderno, così lo chiamano.
7: Sì, ma ha ragione. Intanto nel primo tempo attaccheremo da sinistra verso destra, quindi noi siamo sotto, Vicario va a prendere posto sotto la curva dei tifosi del Frosinone, che in questo momento hanno srotolato uno striscione con scritto rispetto per tutti, paura per nessuno. Vi ricordo che il settore ospiti nostro è chiuso, ma ci sono migliaia di tifosi della Juve. Allora, squadre che sono al centro del campo, i nostri sono in questo momento abbracciati tutti sulla tre quarti campo, con questo rito propiziatorio. E allora, nel ricordarvi la formazione della Juve con Vicario in porta, Kelly e Bremer e Durali, Sinica a sinistra, Calulu a destra, a centrocampo Luiz e Locatelli, Cambiaso, come detto, va in panchina con Sesau a destra, il Diz a sinistra, McKenny nel mezzo e Colo, mani davanti. Saremo noi a dare il calcio d'inizio del campionato 26-27 per quanto riguarda la Juve, tradizionale maglia gialla con pantaloncini gialla per il Frosinone, stadio completamente esaurito, temperatura intorno ai 31 gradi, ha fatto veramente molto caldo a Frosinone. Locatelli e il Diz sul pallone, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giocatori della Juve pronti a fiondarsi in avanti. Aspettiamo soltanto il fischio del direttore di gara, che non voglio dire chi è, ho deciso di non fare pubblicità alla classe arbitrale quest'anno, lo chiamerò semplicemente l'arbitro. Ragazzi, è iniziato il campionato della Juventus, il Diz che qui segnò il suo primo gol con la maglia bianconera per Conceição, McKenny la sponda per Kolumani, va alla conclusione, calcio d'angolo, no, perché secondo il direttore di gara c'è stato un fallo dello stesso Kolumani che è andato ad appoggiarsi sul difensore del Frosinone. Bello però questo tentativo subito in profondità, evidentemente uno schema sul calcio d'inizio, si riprenderà dopo pochi secondi con il rilancio del portiere del Frosinone, 34 secondi. Ora è il Frosinone che imposta, siamo nella metà campo dei ciociari che girano palla con Kolumani che va a portare il primo possesso, il primo pressing sul possesso palla del Frosinone che poi si libera della sfera e tocca il suo primo pallone in bianconero Vicario che indossa una sgargiante casacca verde. Ancora Vicario allontana il pallone nella zona di McKenny, Douglas Lewis, Douglas, noi siamo quelli con la maglia nera, no quelli con la maglia gialla, no, te lo dico perché ha dato il pallone esattamente al giocatore del Frosinone che riesce a recuperarlo, manovrano tramite i centrali di difesa, pallone che torna a Palmisani, estremo difensore di Sociari che va ancora al lancio in profondità, nuovamente però per il suo compagno di reparto, diciamo così, suo collega di reparto Vicario che questa volta con le braccia allarga sul settore di sinistra dove c'è Selic, non c'è spazio, zona un po' trafficata quella che prova a manovrare la Juve. Allora McKenny che già sta facendo elastico tra la tre quarti e il centrocampo, Locatelli gira su se stesso, 1 minuto e 40 0-0, trova una traccia verticale per Lewis che poggia dietro, c'è però un fallo su Douglas Lewis, l'arbitro comanda il calcio di punizione per la Juve in piedi Spalletti che ovviamente sapete amici miei non può mettersi a maniche corte e perché chi lo sa, battuto il calcio di punizione da Locatelli, troppo in fretta per il Diz, buttiamo via letteralmente un pallone, recupera il Frosinone, si cerca di lottare sulla sinistra, attenzione perché siamo scoperti, c'è una prateria per il giocatore del Frosinone che avanza palla centrale, tenta il colpo di tacco il numero 10 maglia gialla che però fortunatamente non arriva a destinazione, calcio di punizione per la Juve, fase molto confuse della partita in questi primi 2 minuti e 30, tra 30 secondi vi daremo subito la linea perché scadranno i nostri 3 minuti ma come sempre rimarremo collegati in diretta qui dal Benito Stirpe di Frosinone. Vicario al lancio profondo, Kolumani viene però preso subito dal suo assistente, mettiamolo così, che non gli lascia proprio nemmeno il tempo di respirare, infatti perdiamo palla, recupera ancora il Frosinone, poi c'è un netto fallo e quindi calcio di punizione, fallo ai danni del georgiano del Frosinone, l'arbitro interrompe il gioco, comanda il calcio di punizione, 0-0. Quintiliano, a te però occhio perché siamo sulla tre quarti campo e il Frosinone può battere questo calcio di punizione con Giacomo Calò, siamo tutti rintanati nella nostra area di rigore. Quintiliano.
8: Allora Ale, le foto la prima foto, no, come diciamo sempre io e te, santarelliana, è che è chiaro un po' di, forse un po' di confusione al centrocampo ancora.
7: Attenzione! Attenzione. Colpi di testa, finisce poco al lato. Prima foto, confusione.
8: Quello.
7: Confusione.
8: Sarà perché ti amo.
7: I primi minuti, confusione, Quintiliano.
8: È normale.
7: Ora proviamo con la prima costruzione dal basso.
8: Okay. Normale che sia così. Stavo pensando, mentre dicevi McKennie elastico, noi parlavamo di centrocampo a tre. Magari se lui retrocede può, nel corso della gara, rispetto ad alcune dinamiche, diventare a tre la linea mediana, no Ale? Anche se lui deve fare 700 cose nella stessa partita, no?
7: Sì, ma guarda, lo sto vedendo anche adesso. Lui praticamente è una mezzala aggiunta, posizione centrale, ma fa la mezzala. E guarda, però la cosa che c'è più McKennie rispetto a Douglas Luiz, che si butta negli spazi,
8: esatto,
7: come in questa circostanza, e sarebbe bello il pallone, sarebbe bello quello che lui ha dato a Conceição sulla destra. Indovina un po' cosa fa Conceição, prova a entrare Conceição, Columani, vediamo, ma perché non si tira? Ora dimmi, Quintiliano, perché non hanno tirato? Ora vedrai, santa miseria, si deve tirare, ma anche lo stesso Conceição deve tirare, devi tirare verso la porta, porca miseria.
8: Che è uno dei
7: deve tirare in questo gioco,
8: sì,
7: no?
8: Uno dei difetti della passata stagione, per esempio.
5: Eh sì, pochi tiri in porta, si cerca di arrivare con tutto il pallone dentro la porta del portiere. Io non capisco se durante gli allenamenti provano qualche tiro da fuori, solitamente si fa, ma evidentemente come soluzione non è...
7: Si poteva tirare da lì, c'era la soluzione, sì, con Cesao, ma lo stesso McKennie, da lì si tira.
8: Sì.
7: Ora abbiamo un bel pallone, mi sembra che la Juve stia guadagnando qualche metro.
8: Vabbè, piano piano deve accadere questo. Facciamo fare anche la prima foto della stagione, lo saluto, già l'ho fatto prima, ma me lo faccio in diretta, a Samuel Tafesse. Ciao Samuel.
9: Ciao Quintiliano, buon pomeriggio a tutti e buon campionato a tutti.
8: Che mi dici, prime impressioni, primissimissimissime?
9: C'è un po' di disorientamento, non so se sia normale o no, o meglio, voglio dirmi di sì, voglio convincermi anch'io di questa cosa. E tanti errori anche della scorsa stagione, ho visto ad esempio il non tirare, no, fino a poco fa, quel
8: sì,
9: non tiro che c'è stato da parte di Colomani, mi ha un po' allarmato, o meglio, riportato ai fatti della scorsa stagione, che poi alla fine sembra che parliamo di 10 anni fa, ma veramente di qualche mese, se non settimana fa, quindi ci vuole, questo per dire che ci vuole un po' di tempo anche che i nuovi si integrino, che si crea e tutto si amalgami per il meglio. E però adesso attenzione, attenzione, qua sbaglio a tirare, lo vedrete fra poco, non posso raccontarlo, però Colomoni poteva segnare, secondo me non ha calibrato bene il tiro. Però sono le prime impressioni, un po' di disorientamento, io ho rivisto qualche difetto dell'anno scorso, però voglio e devo essere positivo.
8: Non c'è dubbio. Alessandro, prima citavi Conceição, no?
7: Perché adesso c'è un bel contropiede per la Juve, con Conceição, area di rigore, calcio d'angolo per noi.
8: No,
7: calcio d'angolo per noi.
8: Non vorrei, Alessandro, adesso non sei in studio, che tra un po' ci dirà i numeri, abbiamo fatto 25 tiri, 0 gol. Speriamo che non si riproponga lo stesso problema, e lì mi viene in mente, ma serve veramente un bomber di quelli, diciamo, di 9 veri, no?
7: Guarda, ti dico una cosa, sono molto d'accordo con la riflessione fatta prima da Samuel, lì poteva fare meglio Columani, l'avete visto anche voi, era in posizione centrale, è andato a tirare centrale. Comunque, calcio d'angolo per noi, ragazzi, questa partita bisogna cominciare a metterla subito sui binari giusti. Ora vediamo se rispetto all'anno scorso, magari anche sui calci da fermi, sui calcio d'angolo, riusciamo a fare qualcosa di più, perché l'anno scorso non ricordo un gol sul calcio d'angolo. Lo spivente sembra interessante, niente, Bremer non riesce a indirizzare il pallone, però stiamo cercando di chiudere il Frosinone nella propria metà campo, e vi dico, nella confusione c'è un McKennie che sta veramente cantando e portando la croce. Adesso ha guadagnato anche un calcio di punizione interessante.
8: Come spesso accade, ho visto prima nell'azione precedente, invece Ale, quello che forse si potrebbe ripetere in continuazione quest'anno, Locatelli ruba palla e Douglas Luiz se l'appoggia. Come a dire, il compito mio è di rompere l'azione, Locatelli, e quello tuo magari di appoggiare, visto che tecnicamente, no, hai i piedi buoni. Mi è venuto in mente questo flash.
7: Sono
8: prima
7: d'accordo. sono d'accordo, bravo, però spero che entri un pochino più nella partita.
8: Ah, certo,
7: Lugio,
8: certo,
7: perché fino a questo momento si è visto poco. Per esempio, qui sta mettendo un pallone interessante, altro calcio d'angolo per noi. Già due calci d'angolo in 8 minuti, e vedi, in partite complicate anche magari il calcio da fermo ti può dare qualcosa in più. Io continuo a dire che Douglas Luiz è lento anche nell'andare a battere il calcio d'angolo. C'ha un passo, ragazzi,
8: non me lo
7: dire,
8: sembri
7: te Quintiliano quando arrivi alla radio, insomma. Lentissimo.
8: Oddio, io guarda che sono più veloce sul campo, sono più veloce di Douglas sul campo. Dillo a Michele che giochiamo a pallone insieme. Giocavamo, io non più, lui sì ancora.
10: Passo rapido.
8: Esatto, sì sì. No, no, diceva Alessandro giustamente, Michele, no, che alla fine, come al solito, ci ritroviamo con McKennie che deve fare un po' di tutto.
5: Eh sì, io spero che la salute lo assista, perché mi sembra l'unico centrocampista con quelle doti, con quelle qualità.
8: Con dinamismo.
5: Cioè. Dinamismo è veramente straordinario. Spalletti ha fatto l'esempio, insomma, di quanti giocatori debbano poi far parte della partita, però il suo vero cambio per me non c'è.
8: Sei d'accordo, Ale? Non c'è un cambio di McKennie, perché è talmente multifunzionale che non se ne trova un altro, a meno che non cambi modulo.
7: In questo momento sono assolutamente d'accordo, un giocatore universale per noi, ma guarda, avrà già fatto in 10 minuti 7 chilometri, ovviamente esagero, però non si ferma mai, non si ferma mai. Prima abbiamo battuto un calcio d'angolo abbastanza cervellotico, proprio uno schema venuto male, però ho capito qual era l'intenzione di verticalizzare sulla profondità facendo uscire Centelli e Frosinone, non c'è riuscito. Ora lui si è andato a commettere un fallo abbastanza inutile, calcio di punizione per il Frosinone. È chiaro che all'altezza del 10° minuto la Juve ha preso il possesso della partita, però al di là di quella conclusione abbastanza masticata di Colomani, veramente poco. Ora il Diz sta per recuperare un pallone, però vi dico una cosa, ve la segnatevela, occhio alla nostra corsia di sinistra, perché se lì che spinge molto, ma lasciamo spesso lì dei varchi, per cui se perdiamo palla rischiamo di andare in difficoltà da quella parte lì. E Alvini l'ho capito, e prima infatti ha dato indicazioni ai suoi centrocampisti di guardare più sulla fascia destra loro, la sinistra nostra, perché praticamente Selic spinge tantissimo, come Kalulu, però Kalulu c'ha la protezione di Bremer, dall'altra parte invece credono che Kelly dia meno protezione.
8: Io ti volevo fare una domanda alla Quintiliano che giro anche a Samuel. Sta giocando anche il Diz, giusto? Quella ironica che facciamo sempre ad inizio partita.
7: Sì, ma non è entrato ancora in partita,
8: quello
7: occhio,
8: volevo,
7: perché
8: quello volevo.
7: Vedi che deve ancora entrare in partita. Ora è il Frosinone che manovra, sta praticamente utilizzando, ma ce l'aspettavamo, le corsie laterali. Occhio ragazzi, questa situazione è abbastanza pericolosa. Ora il pallone, per fortuna, diciamo, la qualità in questo pallone che vedrete è stata abbastanza scarsa. Però, come vi dicevo, occhio alle due fasce. Anche qui partiti dalla sinistra, ma l'intenzione era quella di dare palla dall'altra parte, dove vedo Selic in fase di copertura un pochino ancora disorientato.
8: Anche perché non è la sua fascia di competenza, almeno su questo diciamolo, Alessandro, l'abbiamo detto anche prima, però non è una giustificazione. Samuel, invece, dal punto di vista dell'atteggiamento, del temperamento, diciamo di stare sul pezzo, vedi ancora la Juve che abbiamo lasciato nella passata stagione?
9: No, beh, quello no, comunque se vedo più attenzione, più voglia, chiaramente questo influisce il fatto che è il primo giorno di scuola, no? Quindi sai, il primo giorno di scuola sono tutti attenti, tutti bravi, tutti propositivi, no? Quindi questo chiaramente incide. Però quindi ti dico, non vedo un problema di questo tipo. Voglio dire la mia su Douglas Luiz, ad esempio. Vai. Si vede quanto è centrale. Io l'ho detto anche più volte nei collegamenti pre-stagione che ho fatto da Basilea, piuttosto che tutte le amichevole che ci sono state. Douglas Luiz, infatti poi vediamo qua in campo, mi ha dato ragione, lo vedo al centro del progetto Spalletti, e lo vedo anche proprio per il fatto che chiama gli schemi, tutti i palloni in mezzo al campo passano da lui, quindi Spalletti vuole questa scommessa, vuole vincere questa scommessa di rivitalizzare un giocatore che, come dice Alessandro, è molto lento, ed è vero, però ragazzi, io a Juventus di questa parte e non so neanche quanto tanto giocatori piedi con piedi tecnicamente superiori ai suoi non li ho, non li vedo, non saprei dire.
8: Che però non, quindi, basta, non basta, Samuel, avere i piedi buoni.
9: No, però uno dei problemi più grandi che c'era caduto nel Milan l'anno scorso è proprio la mancanza di un giocatore con i piedi buoni in mezzo al campo, perché Locatelli non è un metronomo.
8: Questo
9: non è un metronomo, ragazzi. La Juve, da quando ha perso Pirlo, che vabbè, lì stiamo parlando del miglior metronomo al mondo insieme a Xavi, però dico, da quando ha perso un giocatore di quelle caratteristiche, ragazzi, tutto è andato verso il basso. E non è un caso, perché tu in mezzo al campo, che è il ruolo chiave di una squadra di calcio, devi avere il giocatore che detta i tempi e che, se dice la palla la metto lì, te la mette lì. Dunque,
8: questo
9: a sinistra, se Pirlo non sarà mai ai livelli di Pirlo, comunque è un giocatore che può fare questo, no? E avendo preso Colomboni, ad esempio, quel giocatore molto veloce, se hai uno che lo sa anche lanciare, che sa leggere l'azione, che sa lanciare le difese avversarie con i lanci, con i passaggi filtranti, diciamo che questo, non dico che parti in vantaggio, però parti sicuramente meglio. Però qua mi accodo, adesso che

0: palla nel mezzo per nessuno. Palla nel mezzo per nessuno, e lo ripeto per la terza volta, palla nel mezzo per nessuno, l'ho detto quattro volte, calcio d'angolo. Però torno sul concetto di prima, visto che stiamo sfruttando, e guarda, ti racconto questa cosa, Spalletti sta parlando con Vicario e gli ha detto di dare ancora il pallone in profondità. Però lui glielo dà il pallone in profondità. Il problema è che non è Colomani, e qui si torna al solito ragionamento, il giocatore che può andare a prendere la pallata, perché Cittadini, che non è il difensore centrale più forte del mondo, l'ha già anticipato due volte. Ora calcio d'angolo per noi.
1: Esatto, sì, no, questo è vero, Ale, però sto anche pensando, la giro a Michele, se tu chiedi a Vicario di fare questo lancio, forse non hai opzioni di qualcuno che
0: è chiaro.
1: Questo è sempre il solito problema.
2: Magari è
0: perché
2: quella.
0: Bremer! Mamma mia! Siamo vicinissimi al gol. Stacco imperioso di Bremer. Il portiere Palmisani non ha potuto far altro che guardare il pallone che è rimbalzato veramente a centimetri dal secondo palo. Questa è una grande occasione per la Juve.
1: Vai, Michele,
2: no, dicevo, è chiaro che insomma, alla fine la gara può anche sbloccarsi con degli episodi, e che questi momenti iniziali con la forza del Frosinone, quella forza, quella grinta, quella voglia di mostrarsi alla prima di campionato, ti mette un po' in difficoltà. In più c'è quel discorso famoso
1: che succede?
0: Il Diz è mezzo scivolato, vedrete ragazzi. Comunque siamo sempre noi che stiamo attaccando, dai. Vai.
2: No, e dicevo, poi quel discorso famoso dei difensori con i piedi buoni, no? Ha voluto Lucumi perché in fase di impostazione magari riuscisse un attimino a togliere quel problema a Locatelli o a Douglas Luiz, ricominciare l'azione da dietro. Giocatori che a noi mancano, con i piedi buoni da dietro, proprio da far partire l'azione da dietro.
1: Si muove molto, Colomani, Alessandro, però quando hai ripetuto per quattro volte per nessuno al centro, mi sono preoccupato, perché mi ricordo tante partite così, senza centrale.
0: Se mi permetti, lì secondo me ha sbagliato il movimento anche Colomani, che ha fatto un movimento ad uscire, lì deve fare un movimento a entrare per attaccare il pallone, perché gli aveva dato un pallone veramente delizioso. Intanto loro sono in difficoltà, se li attacchiamo un po', calcio d'angolo per noi, giustamente dal punto di vista tecnico c'è un abisso. Adesso è stato messo un pallone in calcio d'angolo proprio per la paura del pressing che stava portando il Diz. Va con il suo passo felpato, ragazzi. Douglas Luiz non lo smuove nessuno, cioè questo passo felpato. Comunque calcio d'angolo per noi, vediamo se prima o poi anche da un calcio da fermo riusciamo a tirar fuori qualcosa. Prima veramente Bremer era sfiorato il gol, io l'avevo vista quasi entrare quel
1: pallone. Visto,
0: allora,
1: esatto,
0: c'è un gran mucchio in area di rigore, siamo praticamente tutti in area di rigore, c'è McKennie, c'è Colomani, c'è Bremer. Lo spiovente sembra interessante ancora per Bremer. Gol! No! Ragazzi, guardate cosa si è mangiato Colomani!
1: No!
0: Guardate cosa si è mangiato Colomani! Ditemelo! Questo nemmeno il miglior Vlahovic, Questo nemmeno il miglior Vlahovic!
1: Non ricominciamo!
0: Questo nemmeno il miglior Vlahovic!
1: Spero.
0: No ragazzi, non ci si può mangiare un gol del genere. Colo, io ti voglio un bene dell'anima, ma non ti puoi mangiare quei gol lì, dai, su. Non ci si può mangiare un gol del genere. Praticamente, per chi non l'ha visto, dal vertice dell'area piccola solo ha tirato fuori allo stadio.
1: Dopo, in seguito al calcio d'angolo, che stiamo vedendo adesso, no?
0: In seguito al calcio d'angolo.
1: Questo, no, ragazzi, non ci credo.
0: Non si può sbagliare.
1: Ma quello che ho visto.
0: Non si può sbagliare un gol.
1: Si deve sbloccare, altrimenti rischia di finire in un tunnel psicologico e poi non si deve sbloccare. Questo è da segnare, Ale, dai, su. Non come fai a sbagliare?
2: Forse
0: e ritorniamo al solito discorso. Questo non lo so, ma c'è travanti della Juve, il gol da lì lo fa, attenzione, perché ora riparte con Seydou, finì il Frosinone uno contro uno con Kelly, pericoloso, lo supera in velocità, occhio ragazzi, non vi posso raccontare fino in fondo, vi dico soltanto occhio e poi alla fine dico bravo Kelly.
1: Ok, che mi pare stia funzionando con Bremer, ma non è che il Frosinone stia dando tutti questi guai, no Alessandro, lì davanti, giusto, cioè Die alla nostra difesa?
0: No! Partono in velocità, partono in velocità. Noi è chiaro che attacchiamo a pieno organico e qualche spazio lasciamo sempre sulla fascia. Però ritorno al concetto di prima: il centravanti della Juve, non mi puoi sbagliare. Quelli. Era un gol facile, ragazzi.
1: Facilissimo.
0: Vertice dell'area piccola. Dai, su.
1: anche sul suo piede, vero Samuel? Che cosa hai rivisto con quel gol divorato da Colomani? Che ti è venuto in mente, Samuel?
3: La stagione scorsa,

0: Tutta la stagione scorsa, anzi forse pure carte di quella prima ancora.
1: Esatto, sì,
0: e,
1: sì, sì.
0: No, no, veramente ragazzi, però vabbè, mo è inutile. Non voglio rientrare nella cosa di se c'era Vlahovic, se c'era quello, se c'è quello con l'altro. Questo c'è, questo va, bisogna tenersi e deve migliorare. Questi qua non si possono sbagliare assolutamente, perché lì è proprio un attaccante fa gol. E dimostra, cosa dimostra questa cosa? Perché adesso ci sarà l'assalto con Muoli, magari adesso fa tre gol e saremo tutti contenti e non se ne parlerà. E solo Muoli, infatti è la cosa che mi preoccupa più, non è tanto l'arrivo di Muoli in sé, l'abbiamo parlato tante volte durante il... quest'estate, il fatto è che lui non è un bomber da rigore, non è un centravanti,
1: lo diciamo da tanto tempo,
0: e questa è l'azione dove il centravanti ti fa gol. Poi ci sono anche quelli come ad esempio uno dei top centravanti di suo ruolo, ovvero Bobovieri, che ne ha sbagliati anche di peggiori di questi, che però li, se ne aveva altri 10 dopo,
1: li
0: capito?
1: Faceva, tra l'altro stavo pensando, ragazzi, no Ale, è vero, Colomani doveva segnare, però rispetto al gioco 4-2-3-1 di Spalletti mancano anche gli inserimenti dei trequartisti, che magari proprio Colomani muovendosi dovrebbe favorire, o no?
2: Assolutamente sì. Intanto pallone dietro, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, 1-0 per noi, gol di Bremer, 1-0, oh, gol di Bremer.
3: Calcio piazzato.
2: Beh, ragazzi, dai, ha messo un pallone delizioso e gol di Bremer, che c'era andato vicinissimo prima, devo dire, sostanzialmente vantaggio meritato da parte della Juve, che stava macinando azioni. Quella di Colomani è stata clamorosa, adesso è arrivato il gol, questo traversone perfetto, ottimo l'inserimento, ottimo l'inserimento di Bremer, 1-0 per noi, meritato.
1: La notizia è che ha fatto un cross quasi normale con Cesao, o sbaglio? Perché in genere non li fa questi cross.
2: Ha messo un bel pallone,
1: sì, sì, no,
2: ha messo un bel pallone, ha messo dentro un bel pallone.
1: Tra 10 secondi puoi andare, Ale, in tutto questo. Quindi 1-0. Adesso ovviamente io mi aspetto il raddoppio. Io vorrei andare per una volta nella vita in pausa con il doppio vantaggio.
3: Con un po' di certezza, un po' di sicurezza, almeno godersi un pochettino il secondo tempo in tranquillità, esatto. Anche perché sono scomodi nella loro postazione allo stadio, quindi se la Juve vi fa sentire male diventa un problema, Alessandro.
2: Sì, assolutamente, assolutamente, onestamente, poi entro in cronaca, il gol è un gol meritato per tutto quello che ha fatto vedere la Juve, ha avuto due occasioni clamorose, quella di Bremer prima, quella di Colomani poi, e questo è stato il suggello ad un dominio abbastanza importante della Juve. Però avete ragione, non deve sentirsi appagate. Allora entro in cronaca. Vai. Con questo pallone delizioso di Yıldız per Selik, che però tocca una volta di troppo il pallone. Cosa ti sei mangiato, fratello mio? Cosa ti sei mangiato, fratello mio, Selik? Perché ti aveva messo il tuo compagno di nazionale un pallone al bacio, forse il primo spunto vero in partita di Yıldız, ma Selik è andato ad un controllo di troppo e poi con Cesao ha commesso fallo. Nel frattempo vi dico che tutta la panchina della Juve si sta scaldando, non che ce ne sia bisogno, non si è vista la temperatura, però da David a Boga a Milik sono in piedi. La Juve recupera un po' un pallone con Locatelli, lo offre a Kelly, piede sinistro per lui, avanza al piccolo trotto, fa vedere lo stesso Locatelli, poco movimento però, tant'è vero che Kelly che è in causa proprio Locatelli con il destro, ecco la ventagliata in profondità, va al duello fisico con Cesao, che secondo me prende anche una spinta abbastanza importante. Per il direttore di gara non c'è niente, neppure per il suo assistente, peraltro la spinta gli è arrivata proprio sotto gli occhi dell'assistente, niente da fare nonostante le proteste di Cesao, che ha rischiato anche di farsi male, infatti si tocca il gomito, ma ragazzi ha preso una spinta importante Cesao, proprio ripeto sotto gli occhi del collaboratore, del direttore di gara, e il gioco viene interrotto per il cooling break. Allora io vi restituisco la linea, nel senso che ripartiremo poi con ancora 2 minuti, 24esimo, 1-0 per la Juventus, cooling break direi più che giusto visto il caldo che c'è qui a Frosinone, e c'è anche l'occasione per andare a prestare le cure del caso a Cesao, che vi garantisco ha preso, lo vedrete, anzi l'avete già visto, ha preso veramente una botta importante.
1: Tra l'altro gli ha dato una spinta che rispetto a quello che abbiamo visto ieri non è fallo, giusto?
4: No,
1: adesso
4: no.
1: Sto facendo una battuta, ma non troppo. Sì, si è fatto male perché ha sbattuto con la spalla Alessandro, e quindi si è fatto male con Cesao sulla spinta dell'avversario. E comunque sia, la cosa importante,
2: ma
1: è che
2: sì, era fallo netto, ragazzi.
1: Sì, sì, esatto. Non ho fatto una battuta perché ieri al Napoli, alla fine,
2: appunto,
1: non è stato all'avversario del Napoli, non è stato concesso il fallo. Speriamo che siano uniformi nelle decisioni, senza dire altro rispetto al discorso, arbitrale. Vedi qualcuno un po' giù, Alessandro, che ti aspettavi che stesse meglio?
2: Ma guarda, secondo me c'è da considerare una cosa che vale per tutti naturalmente, ma c'è chi magari lo sente di più e chi lo sente di meno. Si gioca veramente con una temperatura assurda, e qui dovremmo chiedere alla Lega perché alle 18.30
1: solo
2: e quantomeno non alle 20.45. Comunque, siccome abbiamo dei geni, e va bene così. Il Dizio sta facendo un po' di fatica. Kolumani, dopo quell'errore, mi pare che si sia un pochino spento. Quindi ci vorrebbe per lui un gol, sinceramente, per togliere anche dei fantasmi, e non mi sta piacendo, particolarmente Celik. È vero che gioca in una posizione relativamente non sua, perché lui è destro, gioca a sinistra, però lo vedo un po' in difficoltà su Fini, in fase di copertura, ma anche prima si è trovato un pallone che era veramente un cioccolatino di Diz e non è, ha pasticciato un po' prima col sinistro e poi col destro. Quindi sono questi tre giocatori che vedo un pochino sottotono. Per il resto la Juventus che oggettivamente non sta brillando, ma è anche vero che forse ha capito che per portare a casa questa partita si può portarla a casa anche con un giro del motore intorno al 70-75%.
1: Tanto stanno fasciando il braccio, stanno fasciando il braccio a...
2: Guarda che...
1: Mamma mia,
2: caduto male. Ha preso una bella botta che soltanto Airoldi ha visto. Il messo in gioco per il Frosinone, colpo di testa dell'onnipresente Locatelli, ancora in fallo laterale, rimesso in gioco proprio davanti alla panchina di Luciano Spalletti, in piedi, camicia bianca, pantaloni blu per lui e cravatta, quasi invitato ad una comunione o un matrimonio Luciano Spalletti. Con Seisau, il tocco di Luiz, poi l'esterno lo disegna Kalulu, non ci arriva McKenny, serie di batti e ribatti, Kalulu pensa al retropassaggio per Guglielmo Vicario che si fa trovare sulla lunetta d'ingresso dell'area di rigore, apre subito di prima intenzione per Celik, mette giù il pallone con il petto, scambio 1-2 con il Diz, ecco il passaggio di ritorno sul quale va McKenny, pallone perfetto per Celik, area di rigore, no, sbaglia ancora Celik, seconda occasione che si è divorata Celik, superlativo Superman Bremer, va a recuperare un altro pallone, serve l'onnipresente McKenny, poi Celik, ancora McKenny, peccato perché si è perso l'inizio di questa partita, nuovamente Luiz, si torna però nella nostra metà campo, c'è Locatelli, il Frosinone comunque non sembra ancora intenzionato ad uscire dalla propria retroguardia, Kalulu, posizione centrale, entra dentro il campo Kalulu, appoggio questa volta con il destro per Kelly che accompagna l'azione, traccia verticale per l'onnipresente McKenny, è veramente ovunque, adesso è il Diz che si ingobbisce nell'uno contro uno, Celik potrebbe provare anche da fuori, preferisce appoggiare per Luiz, tocco per Locatelli, siamo però sempre lì, bisognerebbe verticalizzare un pochino di più, Celik è dentro il campo, nuovamente Luiz per il Diz, trova lo spazio il Diz, calcio di punizione per la Juve, è stato letteralmente cinturato e qui se abbiamo un tiratore, qui insomma si potrebbe cercare la porta, considerate che siamo una decina di metri fuori dall'area di rigore, leggermente spostati sulla sinistra, vi ricordate Dybala? Ecco, poteva essere la sua posizione, vi ricordate Pjanic? No, forse per Pjanic era un pochino troppo lontana, questa paradossalmente può essere la posizione più per la potenza che non per la precisione, comunque ve la racconto, poi vi restituisco la linea, sul pallone c'è Douglas Luiz, si va a formare la barriera del Frosinone con Lorenzo Palmisani, portiere classe 2004 del Frosinone, in questo momento inginocchiato sul primo palo per dare indicazioni ai suoi uomini, ne vuole 4, poi chiede però di poter vedere la posizione di partenza del pallone, sembra Luiz il giocatore incaricato della battuta, poi va a parlottare con McKenny, due scambiano opinioni, non credo su cosa mangiare questa sera, ma su come sviluppare questo calcio di punizione, lo posiziona Douglas Luiz dentro l'area di rigore con Cesaro, Bremer, Kelly, Kolumani, c'è anche il famoso Coccodrillo con un giocatore del Frosinone, vuole cercare la porta Douglas Luiz, finta, poi rifinta un'altra volta, chiede all'arbitro di spostarsi, chiede all'arbitro se adesso può partire, l'arbitro gli dice vai, lui è ancora lentissimo sul pallone, ancora non si parte, Douglas Luiz cerca la porta, pallone che finisce alto sopra la traversa. Quintiliano.
1: Allora, caro Ale, io quando ho detto Douglas Luiz ho detto forse magari paradossalmente ci smentisce e segna. Ma possibile che la Juventus non abbia un tiratore, Michele, su calcio di punizione? Nemmeno Cristiano Ronaldo riuscì, uno solo ne fece di gol addirittura,
3: sì.
1: Penso.
3: Sì, è un difetto che poi lo si vede bene anche nelle varie conclusioni da fuori aria, no? Non tira nessuno, perché se non ce l'hai il tiro non ce l'hai, né sul calcio di punizione né
2: da tiro
3: fuori aria.
2: Ragazzi, vi interrompo un attimo perché per la prima volta in questa stagione l'arbitro applica il nuovo regolamento, il portiere ci ha messo più di 5 secondi per rinviare il pallone, ne esce fuori un calcio d'angolo per la Juventus.
1: Stavo pensando, Samuel, quello che diceva prima Alessandro rispetto di fatto alla catena di sinistra. Ora negli ultimi minuti credo si stia un po' più, tra virgolette, svegliando il Dizia, però un po' soffre un po' di più rispetto alla parte destra, o sbaglio, Samuel?
0: Sì,
1: voi che siete sul campo.
0: Sì, infatti tutte le azioni quando ripartono da dietro optano per andare sulla destra, perché si sa, probabilmente per il fatto anche che sia un giocatore un po' più veloce, più che spacca il campo, il gioco, no? Quindi si va anche più da quella parte lì, però quando si gioca a sinistra il vizio è innegabile, è un po' più in difficoltà, lo vedo un po' assosantito, mi viene da dire, no? Un po' rallentato. Mentre ragazzi, un giocatore che vedo veramente bene e spero veramente che sia così, non voglio portare sfortuna, è Bremer, lo rivedo veramente ai fasti, proprio per come anche adesso vola parte, anche proprio per come comanda la difesa, un'azione con cui è uscito prima palla al piede in mezzo al campo con lo stop di petto, mi ha fatto rivedere il primo Bremer, no? Quello che tutti noi abbiamo avuto e quello che non era più da un tempo, quindi spero che veramente sia questo l'anno buono per lui per tornare quello che era. Però sì, tornando alla difficoltà, la domanda che mi fa, il Vis è un po' più in difficoltà, ma ci sta il caldo, l'inizio della stagione, la preparazione, il fatto che comunque arriva da una stagione per la forza non molto semplice per lui, nel quale ha giocato appesantito, forse di più ha giocato con tanti infortuni, e quindi sì, è un po' così.
1: Beh, oddio, l'importante è che comunque. No, su Bremer sono d'accordo con te, perché ho sentito Alessandro mentre faceva la cronaca e quindi ho pensato anch'io alla stessa cosa. Speriamo, ve la dico tutta, intanto che abbia superato al 100% il discorso degli interventi chirurgici, perché ricordiamolo, in un anno due interventi chirurgici allo stesso ginocchio, ma soprattutto voglia riscattarsi rispetto a un mondiale che lo ha visto giocare 0 minuti, mi pare, no, Michele?
3: Sì, non è stato mai impiegato da Ancelotti. E mi sembra che le sue ultime parole, le sue ultime dichiarazioni abbiano quell'intento, no? Di dimostrare di essere tornato il Bremer che conosciamo tutti, di cui ci siamo innamorati.
2: Comunque ragazzi, vi dico una cosa, mentre la Juve guadagna un altro calcio d'angolo, se anche c'è un'opzione per vendere con Cesao, non lo vendiamo, perché anche
1: ti
2: oggi
1: stavo facendo la domanda, Alessandro, perché
2: è andata a guadagnare un altro calcio
1: Nel tuo reel avevi posto questa ipotesi, no? Perché lo vogliono in Inghilterra, il Chelsea eccetera, e ti volevo chiedere, questo con Cesao lo cederesti tu? E mi hai già risposto
2: no, Quintiliano, a una settimana a fine del mercato assolutamente no, perché anche oggi c'è, cioè, l'unico che ha questa qualità di saltare l'uomo, tanto il dizionario di rigore, conclusione, pallone ribattuta, vediamo Kolumani, e tutto era nato da una bella palla di Locatelli. Siamo ancora in area di rigore e guardate Kelly, guardate che, però Kelly non fa l'attaccante, però voi guardate Kelly e poi ditemi.
1: Ah, c'è anche Kelly, non ero dimenticato, sì. Perché non è stato nominato quasi per nulla, perché evidentemente non abbiamo nulla lì dietro, oggettivamente il Frosinone non ci ha dato fastidio, e poi soprattutto invece Bremer, oltre al gol, anche quell'altro colpo di testa che aveva sfiorato la rete, sì. E quindi protagonista Bremer, forse tra i migliori se non il migliore al di là del gol, per come la... e oltre a McKennie, che ovviamente non è una novità questa. Non è una novità. E non sto
2: avete visto cosa si è mangiato?
1: Aiuto, sì. Però bisogna segnare. Io adesso sarei curioso di vedere i famosi numeri di Alessandro, che durante colpo di tacco, io credo, possesso palla, 70%, e chissà, azioni da
2: guarda,
1: gol.
2: Guarda, ho provato ad aprirli, ma chiaramente qua è già un miracolo che va il wifi, quindi non riesco a vederli. Magari alla fine del primo tempo ce la faccio.
1: Eh sì, perché credo che la Juventus stia stradominando questo match. Di conseguenza 1-0 è un risultato troppo stretto.
3: Alessandro, tu che vedi meglio di noi, il campo è in perfette condizioni. Prima c'era un'immagine di una giocata di Ildiz. Mi sembra, insomma, con qualche zolla di troppo. Vedo anche un po' di difficoltà nel controllare il pallone.
2: Ma guarda Michele, dall'alto oggettivamente sembra in buone condizioni, però sai, bisognerebbe essere lì. Hai ragione sul fatto che ci sono alcune zolle che in effetti si alzano, questo è vero, le riesco a vedere anch'io, però ecco, onestamente ne ho visti di peggiori. Intanto con Sesau ho provato a riandare via e stavolta non si è preso neppure il calcio d'angolo. Devo dire un'altra nota di merito, secondo me, perché è sempre uno dei giocatori più criticati, più contestati, ne sta facendo una grande partita Locatelli anche oggi,
1: che magari non si vede tanto, però invece poi alla fine, anche perché sostanzialmente lì, come barriera tra virgolette davanti alla difesa, è lui, no, il deputato principe a farlo, per il discorso che dicevamo di Douglas
2: Luiz. L'unico quotidiano, appunto, è l'unico. È l'unico,
1: come spesso accade,
2: è l'unico, perché esatto, perché poi McKennie, che sta facendo anche lui un grandissimo lavoro, ma sostanzialmente si ferma sulla tre quarti davanti alla difesa, quello che va a recuperare diversi palloni è proprio Locatelli, e quindi sta facendo come sempre una signora partita. Intanto si lamenta i tifosi del Frosinone, e forse stavolta hanno ragione, perché probabilmente c'era un calcio d'angolo per loro.
1: L'importante, secondo me, è che io tra poco da Alessandro, tra qualche minuto riprenderei la linea, però bisognerebbe chiudere al primo tempo 2-0, perché poi io rivedo dei fantasmi dello scorso anno. Un po' di timore io ce l'ho, anche se non ci dovrebbero essere problemi contro il Frosinone, però è meglio chiuderle le partite, ragazzi, è meglio chiuderle. Quante volte Alessandro, io e te qui, dai 1-0, chiudiamo, poi magari no, nell'ultimo,
3: questa andrebbe migliorata, questa andrà migliorata.
2: Sì, questo è andato decisamente da migliorare. Ora per esempio c'è un 3 contro 2 per noi che sta portando avanti con Sesau, molto interessante. C'è il Diz tutto solo, pallone per il Diz, area di rigore, un dribbling di troppo. No ragazzi, però non è finita. C'è con Sesau ancora in area, niente. Guardate voi, io qui non capisco una cosa, non capisco perché il Diz non ha tirato subito e se la sta prendendo con Sesau. Ma secondo me qui ha sbagliato il Diz, perché con Sesau le ha dato un pallone che chiedeva soltanto di essere spinto in porta. Ha voluto fare un dribbling di troppo, aggiustarsela, e altra occasione che sfuma clamorosamente, perché questa la Juventus era un 3 contro 2, la deve portare fino in fondo, esatto. La Juve questa la deve portare fino in fondo.
1: Ma perché si è fermato e non è andato avanti?
3: Non
1: il Diz
3: la palla, forse si lamentava.
1: Ho capito,
3: quello.
1: Ma non può prendersela con Sesau. Abbiamo pazienza, cioè ragazzi.
2: No, infatti, con Sesau le ha dato un pallone perfetto.
1: Dai, su. Lui doveva andare avanti, perché se l'è fermata quella palla e poi se l'ha persa? Che c'è un fallo,
2: attenzione,
1: di mano?
2: Ragazzi, ora attenzione, perché c'è un'occasione per il Frosinone che è in area di rigore nostra per la prima volta forse. Attenzione, vabbè, niente. Guarda, ti dico, il Frosinone in questo momento è veramente poca roba, eh? Però bisogna fare attenzione, certo. Anche perché io immagino che qual è il piano partita di Alvini. La porto sull'1-0 intanto negli spogliatoi, poi il primo quarto d'ora tengo l'1-0, magari dopo scopro anche un po' di più, perché fondamentalmente il Frosinone non ha cambiato modo di giocare neppure dopo il gol dell'1-0,
1: Esatto, anche per meriti della Juventus, Alessandro, bisogna dirlo, oggettivamente c'è una differenza enorme ed è giusto che sia
2: così.
1: È giusto che sia così, però il calcio lo conosciamo,
2: bravo,
1: la Juventus degli ultimi tempi la conosciamo, e quindi io un po' di timore, francamente, fino a quando non c'è il doppio vantaggio ce l'ho, poi
3: vediamo
2: sì,
3: un po'.
2: Guarda, noi abbiamo il controllo della partita, se proprio devo andare a cercare il pelo nell'uovo ritorno al concetto di prima. Soffriamo un pochino sulla nostra sinistra, Selic anche nell'occasione precedente non è stato impeccabile. Occhio perché ora c'è un varco per il Frosinone, attenzione, tiro vicario, si mette i pugni, non è finita. Vedi? Mamma mia, vedi? Ragazzi, così mamma mia ragazzi, esterno della rete che ha fatto, che ha dato l'indicazione del gol. Qui ho tremato. Conclusione di Kvevarnadze, il georgiano del Frosinone è stato bravo sulla prima conclusione a respingere Vicario, è arrivato in ritardo Kalulu, fortunatamente il pallone si è spento sull'esterno della rete, prima grande occasione per il Frosinone.
1: Siamo troppo anziani per non aver timore che possa succedere qualcosa, ma non per tirare, perché è così il calcio ragazzi, non è che stiamo inventando, è la prima occasione, però devi stare attento dopo tantissimi tiri della Juventus o comunque un dominio a livello di gioco e bisogna finalizzare un po' di più.
2: Ma lo sai perché te lo dico, Quintiliano?
1: Sì.
2: Perché nonostante il Frosinone non si sia mai affacciato, io qualche sbavatura
1: l'hai vista.
2: Dietro l'ho vista.
1: Da parte di chi? Vista. Da parte di chi, Ale?
2: Sì. Di Felice Di Kelly.
1: Lo vedi? Così. Bisogna stare attenti. E poi non sto sentendo più, non sto vedendo più Douglas Luiz. Perché se veramente passo la palla...
2: Oh, palo, palo, il Diz! Miracolo di Palmisani! Miracolo di Palmisani! Palo di Kalulu! È arrivato il Diz sulla respinta! Super, super, super, super parata di Palmisani! Calcio d'angolo che adesso vi posso raccontare in cronaca. Qui siamo stati oggettivamente sfortunati sulla conclusione di Kalulu che ha preso il palo interno, poi Palmisani ha fatto una super parata. Allora al 42esimo entriamo in cronaca con il calcio d'angolo a favore della Juventus, parte McKennie, pallone a spiovere, il bravo Palmisani abbracca il pallone e lo fa suo, poi ha cercato con un'occhiata veloce di mettere subito in movimento Fini, non è riuscito a farlo perché stavolta Selic era rimasto in copertura. Si accende la partita, occasione per il Frosinone, ma grandissima occasione, anzi doppia, per la Juve con il palo di Kalulu e la super parata di Palmisani sulla conclusione di Ildi. Adesso il Frosinone che prova ancora a venire in avanti, ottimo intervento di McKennie che però secondo l'arbitro ha commesso fallo e il cartellino giallo, pensate un po', è proprio credo per il giocatore della Juve che però è rimasto a terra. Ah no, allora mi sono sbagliato, il cartellino giallo è per il giocatore del Frosinone, infatti mi sembrava strano, adesso vi dirò anche il numero 10 del Frosinone, Romano Smith, uno dei nuovi acquisti del Frosinone che vi ricordo anche quest'anno ha cambiato proprietà, sono arrivati degli americani, però è rimasto sempre il presidente onorario Stirpe che ha ancora una quota del Frosinone, però quest'anno il Frosinone al contrario degli anni precedenti ha investito, uno di questi investimenti l'ha fatto proprio sull'attuale numero 10. Ma tutto il calcio di punizione che è anche stato ammonito come detto, Kelly appoggia su Vicario a sua volta chiamato in causa, si libera il pallone per nessuno, anzi per Alvini, rimessa laterale a favore proprio del Frosinone davanti alla panchina dell'allenatore toscano, sono molto amici Alvini e Spalletti, anche abbastanza vicini di località di nascita. Rimessa in gioco per il Frosinone, siamo sulla tre quarti campo della Juventus, i padroni di casa però sembrano non voler accelerare di tanto. Palla che arriva direttamente a Palmisani, intanto chiedo alla regia se mi può per cortesia abbassare il ritorno della base che ho fortissimo in cuffia. Il Diz in questo momento appoggia per Locatelli, grazie Federico, si sono scontrati pericolosamente testa contro testa Bremer e Kelly, interviene subito il medico della Juventus richiamato a gran voce dal direttore di gara perché i due si sono scontrati testa contro testa per andare sul pallone e sono rimasti pericolosamente coinvolti in questo scontro, per cui gioco che al 44esimo viene interrotto per prestare le cure ai due giocatori della Juventus. Ovviamente ne approfittano gli altri 20 in campo per cercare un po' di ristoro, in particolar modo per cercare di dissetarsi perché ripeto, temperatura veramente calda. Calcio di punizione, anzi, si riprenderà con un credo pallone scodellato dall'arbitro, che appunto aveva correttamente interrotto il gioco per permettere a Kelly e anzi a Selic, scusatemi, a Selic e Bremer di essere soccorsi. Quindi ci sarà un pallone che probabilmente verrà restituito. 4 minuti di recupero nel frattempo assegnati dal direttore di gara. Ricordiamo che c'è stato anche il cooling break, quindi vi racconteremo la partita fino al 49esimo e si riparte infatti da dove era stato interrotto il gioco. Kelly palla dentro per Vicario, va al rilancio nuovamente in profondità. Certo che la profondità di testa per Conceição diventa un problema. Lui, che comunque, ragazzi, non va mai, non dà mai niente scontato, prova a mettersi davanti con il corpo. L'arbitro lo sanziona con un fallo corretto. Calcio di punizione già battuto con i padroni di casa che stanno manovrando con Calò. Perde palla però il Frosinone, tocco delizioso di McKennie per il Diz, punta Calò, ancora il Diz, limite dell'area, c'è lo spazio per Douglas Luiz, la conclusione totalmente sbagliata, però Douglas Luiz, che era in posizione centrale, ha fatto bene andare alla conclusione, anche se totalmente rivedibile. 46 sul cronometro, altro calcio di punizione assegnato al Frosinone, calcio di punizione che fa arrabbiare Spalletti, ma lo fa arrabbiare con McKennie, perché gli chiede di dare più profondità alla manovra. Giustamente lo capisco molto bene Spalletti, quello che ha detto a McKennie. Come alibi per McKennie posso dire che ha corso veramente tantissimo in questo primo tempo, era rimasto un attimo a rifiatare, ma Spalletti non gli ha dato tregua, gli ha detto accompagna l'azione. Ottimo intervento ancora di Locatelli, buonissimo il primo tempo anche in fase di interdizione, e il lavoro di Locatelli permette a lui di recuperare il pallone, rimessa laterale già effettuata, ma non c'era stato ancora il beneplacito dell'arbitro, allora si deve ripetere. Locatelli era stato molto furbo perché aveva visto l'inserimento di Kolumani, ma per l'arbitro è tutto da rifare. Quindi McKennie con le mani lo fa con estrema calma, l'arbitro addirittura dice di arretrare la posizione, McKennie non se ne fa un cruccio, torna indietro e chiede se adesso può andare a rimettere con le mani, lo fa. Pallone per Kolumani, che dopo quell'errore è completamente sparito dalla partita, anche qui sbaglia completamente l'appoggio, fallo ai danni del numero 10 del Frosinone, Schmidt, un brevilineo che ha un tocco di palla assolutamente delicato, l'arbitro gli concede correttamente il calcio di punizione. 47-33 sul cronometro, a Frosinone la Juve in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Bremer al 22esimo del primo tempo con un ottimo inserimento di testa. Altro calcio di punizione, la sensazione è che i giocatori ovviamente non attendono altro che andare a rinfrescarsi un attimo negli spogliatoi, ma Douglas Luiz recupera un pallone interessante, palla per Kolumani di rigore, Colo, incespica ancora Kolumani, arbitro dice che l'intervento del difensore sul pallone, Kolumani rimane a terra. Secondo me Kolumani qui ha aspettato troppo per andare a battere a rete. Caro Colo, in questo primo tempo ti becchi un bel 5, non mi sei piaciuto, e per l'occasione sbagliata, ma anche in questa circostanza un centravanti deve essere più rapido di pensiero. E è il Frosinone che chiude in avanti, attenzione a questa serpentina chiusa da Bremer, poi addirittura con Conceição va a recuperare un pallone che aveva assunto una traiettoria molto pericolosa. Conceição in fase difensiva, Francisco Conceição veramente indomabile anche su questo pallone, che prima ha recuperato, poi ha perso, ma ancora combatte, ci mette una pezza Kalulu. Sinceramente spero che l'arbitro fischi prima possibile la fine del primo tempo, perché mi sembra la Juve totalmente sulle gambe. Fischietto in bocca e arriva il duplice fischio. Si va negli spogliatoi, Conceição piegato sulle gambe dalla stanchezza, ha dato tantissimo. Credo che potrà essere un cambio nel corso del secondo tempo. Primo tempo che si chiude con la Juve in vantaggio per 1-0, decide al momento il gol di Bremer, ma la Juve ha colpito un palo con Kalulu. Si è visto negare il 2-0 da un super intervento di Palmisani, e poi devo dire che un altro pallone molto ghiotto l'ho avuto Kolumani, che però si è fatto anticipare dal difensore del Frosinone. Linea a voi, ci risentiamo Prinz, il secondo tempo.
1: Allora Ale, praticamente dei nuovi per il momento promosso solo Vicario, la sintesi prima del tè freddo?
2: Sì. Ah,
1: sì. Ok, perfetto.
2: Vicario, okay. Assolutamente promosso, Colomani irrivedibile.
1: Irrivedibile. Allora Ale, ci sentiamo dopo, stessa domanda a Samuel, una sintesi prima del tuo tè freddo?
0: Guarda, ho rivisto tante cose dell'anno scorso, ma passo le note positive, voglio passare a quelle che sono Vicario per una bella parata di prima che ha fatto, ma soprattutto in Conceição, Bremer e bene anche Locatelli. I bocciati di questo primo tempo, il dice che si è leggermente visto una ripresa, una leggera ripresa, e Colomani. Colomani non mi è piaciuto assolutamente. E ci dico, e te lo dico già adesso, può fare anche due gol nel secondo tempo, anzi lo spero che li faccia, ma la Juve non ha risolto il problema della punta.
1: Speriamo che, grazie, ci sentiamo dopo anche con te Samuel.
0: Adesso.
1: Grazie Michele, speriamo che, perché io tu lo sai, segui Fuori di Juve tutti i giorni, ho sempre detto, per carità, non è che Colomani non mi piace eccetera, però l'investimento è importante, io per quella cifra prenderei, però siamo alla prima, attenzione, non vogliamo dare subito dei bilanci, fare eccetera, siamo alla prima giornata, però oggettivamente sta palesando le sue caratteristiche, una di queste per esempio è che non è un bomber vero.
3: No, non è un bomber vero, e mettiamola così, pensiamo se al posto di Colomani oggi ci fosse stato Vlahovic e avesse sbagliato quelle occasioni.
1: L'avrebbero massacrato sicuramente, perché tu lo sai benissimo che è un po' il popolo bianconero, come spesso accade negli ultimi anni, anche su Vlahovic si divide, no?
3: Perché la pazienza è finita, purtroppo la pazienza
1: lo so.
3: È finita.
1: Ma io sono d'accordo sul fatto che io capisco l'umore dei tifosi, perché non si vince da tanto, perché soprattutto in questa stagione, no? Dopo tante delusioni, questa addirittura senza la Champions League, e quindi capisco il pessimismo, magari un po' meno il disfattismo. Ma a proposito di pagelle, a proposito di promossi, parzialmente si intende, perché è il primo tempo, vado a collegarmi con il nostro direttore. Ciao Antonio!
4: Ciao Quintiliano, buona serata. Juventus in vantaggio, una Juventus, io non ho seguito i vostri commenti, i vostri giudizi, sto analizzando la partita, questo primo tempo, mi sembra una Juventus, al di là del risultato, al di là dei gol sbagliati, al di là di quelli che potranno essere gli alti e bassi di questi primi 45 minuti, magari farà discutere o meno, io dico che è una nuova Juve, una Juve con una dimensione, cioè una voglia dimostrata, dimostrabile ancora per tutta la partita contro il Frosinone. Altre volte avremmo patito questi avvio di stagione. Ci sono diverse cose che hanno funzionato, qualcosa meno, gli errori sotto porta di Colomani sono elencabili, sono almeno due, bisogna aumentare un po' il ritmo, essere più veloci, più tenaci, le difese non perdonano e devono naturalmente, come quella del Frosinone, quando serve, intervenire drasticamente per rimediare. Per il resto ho annotato alcune situazioni, se vuoi le commentiamo insieme.
1: Sì.
4: Uno, primo tiro, la Juve almeno non prende gol, lì un po' di incertezza l'abbiamo vista da parte di Vicario, incertezza nel senso che non sapevi bene da che parte quel tiro c'era spazio, vedendo l'inquadratura da dietro poteva risultare sicuramente più problematica la ribattuta. Fortunata nella ribattuta il fatto che l'attaccante abbia colpito non nello specchio della porta. Il secondo aspetto che ho annotato su Vicario, rilancia con le mani, se avete notato prende palla, rilancia con le mani, allarga subito il gioco, c'è poco tempo, mi piace questa regola che porta a velocizzare un po' la ripresa del gioco in generale, e che poi rilanci lungo, una volta sbagliato ma può capitare, lanciando non sull'uomo più centrale offensivo juventino, ma il fatto di non dovere necessariamente, forse è un metodo preventivo per evitargli pressioni in questo suo esordio stagionale con la Juventus, rilanciare lungo, salti i reparti e avanti sicuramente come baricentro. Vedo meno impegnato in difesa, e la cosa mi fa piacere, Locatelli, significa che dietro i tre reggono meglio, i tre più il quarto che Seric, che la sorpresa di oggi. La campanella è suonata per tutti, quelli che sapevamo, non è suonata per Cambiaso. Un messaggio è già arrivato. Concludo, poi ho messo insieme anche altri aspetti e ne possiamo dibattere in base anche a quello che dicono gli amici da casa. Il cross Douglas Luiz, il gol di Bremer straordinario, era andato vicino già al gol poco prima, il cross per la sua testa preciso, tagliente, quello di Douglas Luiz vicino al gol alla Juventus con Bremer, quello successivo lesto, veloce, tagliente, anche quello di Consenzao. Le frecce nell'arco sono appunto queste in questo primo tempo, dove la Juventus meritava anche di essere sul 2-0. Due errori di Colomboigny e poca incisività, diciamocelo chiaramente, da parte di Ildiz. Ci auguriamo che possa tornare Ildiz e speriamo che possa tornare soprattutto il Colomboigny che abbiamo conosciuto nella sua prima avventura in bianconero. 5 tiri nella porta, 5 gol all'epoca, oggi 2 tiri, un po' di sfortuna, un po' di tensione, una Juve che deve cambiare pelle. E se mi fai dire un'ultima cosa, vai. Sono contento delle urla di Spalletti quando deve richiamare qualcuno. Ha richiamato tante volte perché rallenta troppo il gioco Kelly in difesa, e qualche volta anche nel mettere pressione, perché il tuo gioco non finisce quando finisci tu la tua azione, la tua idea di gioco, ma con Consenzao verso la fine vi sarete accorto, anche oggi sto guardando la partita dal monitor, dai nostri studi, ebbene cercare la perfezione dalla prima partita, dalla prima trasferta è sicuramente la lezione più importante.
3: Direttore, buonasera, Michele di Orgoglio Bianconero.
4: Ciao, buonasera, piacere.
3: Direttore, quindi la scelta di Selic sta pagando fino adesso oppure no?
4: Allora, io lo ritengo un giocatore utile perché spesso e volentieri... Allora, intanto cambia l'atteggiamento difensivo della fase difensiva della Juventus, perché copre bene, legge bene le situazioni e spesso e volentieri, spesso quando se ne offre l'opportunità, mi sembra di vederlo intelligentemente dall'altra parte del campo, a tentare anche l'assist, l'appoggio, ed è andato vicino anche a servire un pallone che poteva servir meglio anche lui, ma nel gioco del calcio non tutto si concretizza come si costruisce. E quindi diciamo che rispetto, cioè quello che mi piace è il messaggio che deve essere arrivato, sia certo. Cambiaso e sia la motivazione che deve indurre e che deve aggiungere autostima a un giocatore che arriva, che sa che arriva nella Juventus, ma che già nelle amichevoli mi aveva colpito per la semplicità e per la determinazione di affrontare la fase difensiva, motivo per cui è stato preso, ma anche contribuire con un atteggiamento diverso dai giocatori che abbiamo. È veramente diverso dai giocatori che abbiamo, non è un fuoriclasse, è un giocatore essenziale per questa Juve che gioca 4 dietro, ma che può permettersi col Frosinone in trasferta o altre volte di far avanzare qualcuno. Avanza più lui di Kalulu, se ci avete fatto caso.
1: Sì, sì, esatto. Sì, sì, esatto. Tra l'altro aggiungo, Antonio, seguendo anche la Roma, lui non si infortuna mai. Ora
4: ha rischiato sulla ginocchiata di Bremer.
1: Esatto, sì, sì, sì. Tocchiamo ferro, però l'anno scorso non è stato mai fuori per infortunio, mai, che è una cosa fondamentale, soprattutto negli ultimi tempi. Esatto. Ti volevo chiedere, Antonio, poi tra poco riavremo Alessandro e poi anche Samuel. Douglas Luiz, diceva giustamente Alessandro, mamma mia, alcune volte è lento anche nell'andare a battere i calci d'angolo, qualora poi toccassero a lui. Quello che voglio dire, se deve essere lui il centro del villaggio del gioco bianconero, ovviamente, no? Insomma, dovrebbe darsi una svegliata.
4: Ma guarda, parzialmente d'accordo, nel senso il giocatore ha quelle caratteristiche lì. Quello è e quello rimarrà. Deve cambiare un po' la Juventus, non per difendere lui e sminuire altri giocatori. Vediamo che nella posizione di trequartista, con questa collocazione in campo, anche McKennie ha giocato meno. Vediamo che anche Ildiz si è proposto meno, è stato meno incisivo. Io penso che la volontà sia quella di affiancare uno di qualità superiore come Douglas Luiz, ma non di velocità superiore. La Juventus è partita molto bene nei suoi primi 20 minuti, provando a dare anche ritmo alla partita in un certo modo. C'era anche l'avversario che te lo poteva concedere, però poi ha pressato alto, poi ha difeso bene, ha messo grinta, tutto quello che vuoi. Io penso che, leggendola con i miei occhi, Locatelli, avete notato che è tornato il Locatelli quello che vedi un po' meno e che non deve sbraitare o non deve essere a tutto campo andare a rimediare agli errori degli altri. Mi sembra una Juventus più equilibrata in campo, e questo da far risparmiare anche energie a Locatelli. Che cosa deve capitare, scattare per ottimizzare anche il lavoro e la qualità di Douglas Luiz, che è molto abile a muoversi anche senza palla, non copre bene come gli altri, quindi la Juventus, ecco perché si copre con quattro mastini, perché sono quattro mastini, deve riuscire ad appoggiare chiaramente. C'è stato anche il Frosinone che ha coperto, è andato a uomo sia su Locatelli sia su Douglas Luiz. Ecco, avere la tempestività di trovare l'equilibrio nel primo passaggio, di liberare, smarcare sulla metà campo, ovviamente nessuno pretende niente di più, ma quando si può anche sì, ci mancherebbe, ma poi il lancio, il tocco, l'apertura, la qualità di Douglas Luiz, deve essere lui che apre le corsie, deve essere lui che deve invitare ad andare dentro anche Ildiz. Stiamo giocando un po' ancora con troppo su Conceição, poco su Ildiz a mio avviso, e quindi a volte saltiamo ancora qualche volta di troppo proprio l'impiego di un giocatore che è diverso da Thuram e che quindi potrebbe apportare la sua qualità in un modo diverso. Bisogna cercarlo, bisogna allenarsi, bisogna provarlo proprio anche in campionato. Le marcature là in mezzo sono rigide, quindi un conto è dirlo seduti dalla poltrona, un conto poi
1: stare lì. Certo, così come speriamo che insomma Colomani torni ad essere il bomber tra virgolette, visto all'Eintracht di Francoforte, anche i sei mesi che ha fatto la Juventus, perché oggettivamente a me non pare, a me non è mai parso un 9 vero.
4: Assolutamente, non lo è. Spalletti ha messo le mani avanti dicendo non mi aspetto da lui 20 gol, però quelli di oggi, almeno uno dei due,
1: lo dovevi fare.
4: Se le regole sono uguali per tutte, paghi l'emozione, il ritorno, paghi anche il fatto che le stagioni giocate pochi mesi fa, la stagione giocata pochi mesi fa, senza giudizi straordinari, qualcosa hanno inciso anche nel suo rendimento. Si sta riscaldando anche Thuram, vedremo se è tutto a posto, e non solo lui, sto vedendo da questa inquadratura in primo piano, certamente cambierà anche un po' la partita con i cambi, onestamente. A me interesserà già scoprire che Ildiz, e lo sta già dimostrando, non ha più fasciature, non ha più fastidi, eccetera, però deve ingranare meglio in questa squadra, e che possa farlo anche Thuram, perché sai, ci sono sempre delle versioni ottimistiche e pessimistiche. Il giocatore non ha fatto la fase di preparazione estiva con la squadra del precampionato, un piccolo fastidio a questo punto scopriamo più grave rispetto a quello di Ildiz sembra ancora esserci. La mossa di conservativa, di lavorare a Torino, di continuare e di portarlo e forse anche di schierarlo, l'avremmo potuto vedere già nell'amichevole ultima con la Next Gen, dovrebbe scongiurare qualsiasi tipo di riflessione pessimistica. Poi è sempre il campo, perché le articolazioni, perché la cartilagine è lì, pizzica quando meno te l'aspetti.
1: Il ginocchio è sempre ginocchio, no? Esatto.
4: Grazie. Però una nuova Juventus, se posso dirti,
1: vai.
4: Pensavo non così, non dico avanti, non così pronta, equilibrata, dinamica, armoniosa, almeno ricordando come avevamo finito. Certo, un altro capitolo, un capitolo che finisce già dopo questo primo tempo, ma ricomincia nella ripresa, in cui anche i cambi dovranno fare la differenza.
1: Grazie Antonio.
4: Grazie a voi, non
1: ti sentivo più. Grazie, stiamo per ridare la linea ad Alessandro. Grazie. Allora, grazie a voi, grazie a te Antonio, grazie Fede per tutti questi collegamenti, come al solito per la tua magistrale regia. Se non sbaglio, ci abbiamo già Alessandro dallo Stirpe. Ale.
2: Sì, eccomi qua. Pensate, ora vi dico una curiosità, ci hanno dato ovviamente un cestino per i giornalisti, per i poveri giornalisti che non riescono a stare nella postazione, e come frutta c'era un arancio. Ora voglio dire, Guarda, ah, vedo, hanno trovato un arancio.
1: Non è proprio la stagione adatta. Non è proprio la stagione adatta, però magari.
2: Ma magari, guarda, se si continua a sudare come dei disperati. Io poi, sai che sono un maniaco di queste cose, mi dà fastidio sudare.
1: Ma
2: però,
1: tu eri
2: vabbè,
1: troppo presto a Frosinone, Ale. Al mezzogiorno eri già lì.
2: Certo, perché ho esperienze negative di traffico e quindi sempre meglio la vecchia legge dell'inviato, arrivare due ore prima che un quarto d'ora dopo.
1: La penso come te, la penso come te.
2: E invece devo dire che facciamo onda verde. C'era un grandissimo traffico di rientro, quindi da Napoli verso Roma, ma onestamente da Roma verso Napoli c'era poca roba. Comunque, siccome non siamo 103.3, le squadre sono tornate in campo, allora però ho deciso di fare una cosa, proverò a fare la cronaca in piedi, perché veramente
1: meglio
2: seduto non ci riesco a stare. Sì, è impossibile. Mentre Samuel nel frattempo è andato a gozzovigliare da qualche parte. Comunque, non ci sono cambi nella Juve, che quindi torna in campo con l'11 che ha chiuso il primo tempo, non ci sono cambi neppure al Frosinone, dunque tutto pronto per i secondi 45 minuti, che vede la Juve in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Bremer al 22esimo del primo tempo. Ho cercato di andare a vedere un po' di numeri, ma ripeto, già ringraziamo qualche santo per il wifi, quindi nonostante il telefono sia in piena linea non si apre, quindi perdonatemi se non riuscirò a darvi i consueti numeri. Il secondo tempo è cominciato, più che altro ero curioso di vedere quante volte la Juve era andata vicino al gol con gli expected goal, ma eventualmente poi Quintiliano lo puoi fare te. Manovra il Frosinone, rinvio di Palmisani che in occasione della conclusione di Ildiz ha fatto veramente un miracolo, proprio in quella circostanza Calulio ha colpito un palo. Ildiz prova a evitare una rimessa laterale, non vi riesce, rimessa in gioco a favore del Frosinone proprio sotto la nostra postazione, non c'è nessuno che si scalda in questo momento nella panchina bianconera. Vi ricordo che invece per tutto il primo tempo almeno 4-5 giocatori hanno abbandonato la panchina per riscaldarsi. Ora, chiusura problematica da parte di Kelly, che si va a prendere un calcio di punizione, si lamenta anche con il collaboratore di linea del direttore di gara, perché in effetti l'azione era già stata viziata da un fallo precedente di Antonio Raimondo, numero 9 del Frosinone. Altezza del 46esimo, Guglielmo Vicario, che è stato chiamato in causa soltanto una volta, poi graziato da un pallone che fila sull'esterno della rete, pronto ad andare al rinvio, mentre sembra che li ho chiamati perché adesso si stanno scaldando con Miners, Boga, Milik, hanno iniziato i loro esercizi. La Juve non mi sembra entrata particolarmente bene in questo secondo tempo, come invece aveva fatto nel primo tempo. Colomini perde ancora un pallone ma guadagna una rimessa laterale, siamo ancora sotto la postazione della tribuna centrale, Selic con le mani appoggia per Kelly fa rimbalzare il pallone, poi sbaglia con un pallone orizzontale pericolosissimo, perdiamo palla fortunatamente all'altezza della media del campo, ma regaliamo un pallone al Frosinone che adesso si porta in avanti. E anche qua ringraziamo il fatto che il Frosinone, diciamo così, non si è ancora rodato. Colomani prova ad andare a recuperare una sfera in zona pericolosa, non riesce, ma insomma qui ci hanno graziato perché Schmidt non è riuscito a mettere un pallone che chiedeva soltanto di essere verticalizzato per Raimondo. Bisogna fare attenzione perché la partita è ancora lunga e soprattutto siamo soltanto sull'1-0. Delizioso controllo di Bremer, scommette 3 milioni in campo nel primo tempo, che appoggia per Conceição, le sue solite finte, punta l'avversario, il lato è quello corto, era di rigore, Conceição, la conclusione, Palmisani blocca. Applausi ragazzi, applausi per Francisco Conceição, che anche in questa circostanza è partito dalla destra, è rientrato, è entrato in area di rigore, ha scaricato il destro centrale per Palmisani che ha bloccato, ma la prima conclusione della ripresa porta la firma proprio del folletto portoghese. Locatelli, d'accordissimo con quanto detto prima da Antonio in collegamento, sicuramente è tornato un giocatore che si vede meno ma si sente tantissimo. Selic, seguiamo questa azione, poi vi restituisco la linea. Douglas Luiz gigioneggia un po' sul pallone, quindi Kelly, quindi Vicario, si torna nella nostra area di rigore e allora i minuti sono 48 e 14, la linea torna a voi, naturalmente io resto qua.
1: tanto per cambiare, insomma, manca solo il colpo del KO, perché io lo dicevo, bisogna insistere e segnare anche con Antonio, no Michele? Prima sì, col sì. direttore dicevamo effettivamente Colomani non è un centravanti, però è chiaro che, come dice Alessandro, alcune occasioni devi metterle, devi trasformarle in gol, no?
3: Ma sai, poi c'è un discorso anche di condizione, la squadra non è ancora in pienissima forma, cioè. Quindi il secondo tempo, riprendere subito il ritmo del primo, ci vuole un po', è una squadra che deve smaltire acido lattico ed è pericolosa questa come fase, ed è molto pericolosa, ecco perché serviva il 2-0.
1: Serve il 2-0. Vai,
2: Adriano. Ringrazio. Oh, attento, perché con questa ora di rigore, anche qua un tocco del difensore, ma l'occasione è importante. No, ringrazio Fabrizio che mi ha appena girato le statistiche tramite WhatsApp, quindi riusciamo a aprire. Beh, la Juve ha 1,34 expected goal, ecco. 3 grandi occasioni, 13 tiri totali, ragazzi, non si può essere soltanto 1-0 con 9 calci d'angolo che adesso diventano 10. Quindi seguiamo anche questo calcio d'angolo, insomma, 1,34 con 13 tiri, grazie Fabrizio, nel frattempo non è concepibile, perché poi ci riportiamo sempre i soliti problemi dell'anno scorso. Palmisani allontana, niente, Fini è il primo andato a prendere il pallone e costringe Selic al cartellino giallo per Selic, primo ammonito della Juve.
1: Possiamo dire, Alessandro, che migliori in campo con Sesau e Bremer?
2: Sì, concordo. E Locatelli, Locatelli ha fatto una partita sporca ma importantissima, sta tenendo il centrocampo, ragazzi, perché Luiz, l'abbiamo parlato, se ne parlavi anche te tantissimo, è un giocatore che ti dà il cioccolatino, ma la sostanza la fa Locatelli.
1: Ti aspetti, Samuel, che ti do il ben ritrovato, ti aspetti che possa uscire Celic, perché un po' forse non so se sia l'esordio, ma non credo dal punto di vista mentale. Ora ha preso anche l'ammonizione, forse è il caso che entri Cambiaso?
0: Ma guarda, io sono convinto che se fino all'ultimo lo tiene dentro, perché l'ha già fatto capire più volte, è un uomo per lui importantissimo. E se proprio fisicamente non regge, almeno se veramente fisicamente non regge, il giocatore starà sempre in campo. Però mi aspetto anche qualche minuto da Cambiaso, ma se si fa vedrete un altro gol clamorosamente mangiato.
1: Sì.
0: Vedrete un altro gol, tanti fantasmi dell'anno scorso che continuano a riapparire. Meno male, mi viene da dire, che manca ancora una settimana alla chiusura del mercato. Si dice sempre: il mercato deve essere chiuso alla prima dell'inizio della prima giornata. Adesso io dico il contrario, meno male che è aperto.
1: Sì, ma se mai ce ne fosse stato bisogno, la Juve necessita di un bomber, con tutto rispetto ovviamente e l'ammirazione per Colomani. Se foste voi, Alessandro e Samuel, al posto di Spalletti, un eventuale cambio in questa fase, o aspettereste ovviamente qualche minuto?
0: Io aspetterei qualche minuto ancora, secondo me è quello che sta facendo anche Spalletti, nonostante sì. siano un po' di giocatori che si stanno riscaldando, non li vedo tutti, quindi evito l'appello. Però sì, mi aspetto di vedere qualcuno dei nuovi, ad esempio anche Begovic, non mi sorprenderei, ad esempio, se uno dei primi cambi fosse il Diz alle Begovic.
1: Tu dici, Alessandro, in modo tale che anche il Diz, forse sempre per il problema al ginocchio, per essere un po', no? Stare attenti, potrebbe anche fare soltanto un tempo, oppure non tutto il match, e far entrare questo ragazzo bosniaco?
2: Ma io spero di vederlo, però ti lancio anche attenzione, perché qui Bremer sbaglia un anticipo pericoloso, pericolo non da Bremer quello che ha fatto, attenzione a questa azione, finì, conclusione, ci mette i pugni Vicario, lo vedi? Lo vedi? 14 ragazzi. Tiri, calcio d'angolo adesso per il Frosinone, e noi non si riesce a chiudere la partita, tant'è vero che quello che volevo dire era: sai qual è la mia provocazione? Se sta bene Milik, levo Colomani e metto
1: bravo,
2: Milik.
1: Bravo,
2: perché,
1: bravo.
2: Perché Colomani è sparito, da quando ha sbagliato quel gol è sparito.
1: Tra l'altro con Michele anche commentavamo, è il miglior attaccante che abbiamo, giusto Michele? Lasciamo.
3: Sì, se la condizione fisica lo sostiene, sì, assolutamente. È un giocatore che sa fare tutto, e tra l'altro sa battere anche le punizioni. Voglio dire, in questa penuria non guasta mai.
1: Questo è un aspetto importante, però Alessandro è preoccupante. Se fosse così, ma lo è, lo stiamo vedendo, Colomani o si sblocca oppure non lo so, dobbiamo prendere un centravanti vero.
2: Non lo so, io lo sai, Quintiliano, e tutti i giorni battiamo su questa cosa in trasmissione. La Juve ha bisogno di un numero 9 e Colomani, per quanto sia, non è un numero 9. Attenzione, perché è il dizio per l'altro pallone pericoloso, sta cambiando l'inerzia della partita. Locatelli! E poi continuate a criticarlo, Locatelli! E poi continuate a criticarlo, Locatelli! E poi continuate a criticarlo, Locatelli! Mi raccomando, mi raccomando, continuate a criticarlo sto ragazzo, che ha fatto una copertura che vale un gol! Che vale un gol! Che vale un gol! Però sta cambiando l'inerzia della partita, io sento una campanella che non mi piace molto che sta suonando. Vedi? Perché cosa abbiamo detto? Il Frosinone

0: in sponda mercato. Torniamo su tutto Juve, perché Spalletti vuole qualcosa in attacco diverso da Colo e lo richiama. Spalletti chiede alla Juventus una punta diversa da Colomouani, Sorloth risponde meglio all'identikit, mentre Zirkzee attende una chiamata. La vittoria contro il Frosinone rafforza una convinzione già presente prima alla Continassa. Alla Juventus serve un altro centravanti. Spalletti richiama Colomouani per gli errori sotto porta e chiede una punta capace di incidere anche contro le difese chiuse, cosa che forse Colomouani non riesce a fare totalmente. La squadra di Spalletti riesce ad arrivare con frequenza dentro l'area avversaria, ma senza chiudere la partita. Colomouani fallisce una clamorosa opportunità e colpisce un palo. Con Seisau manda fuori due palloni favorevoli e Yıldız non trova la necessaria continuità. La traversa di Calvani nel recupero dimostra quanto gli sprechi avrebbero potuto costare. Per evitare altre gare del genere, il tecnico aspetta un attaccante con caratteristiche differenti. L'allenatore promuove l'identità mostrata dalla Juventus, ma individua immediatamente il principale problema. Abbiamo fatto vedere di avere un'identità, ma in alcuni momenti siamo stati troppo leggeri, non abbiamo messo quella determinazione che serve. Siamo all'inizio, abbiamo letto prima anche del richiamo a Colomouani. Randalla ce lo siamo andati a prendere, ce lo siamo coccolati, sappiamo quale sia il suo valore, ma lui deve anche rendersi conto che se è due anni che non gioca un motivo ci sarà, perché a volte si crede di essere di un livello eccezionale e poi lascia qualcosa da parte. Il nuovo attaccante non dovrà necessariamente sostituire Colomouani, anzi Spalletti vuole un giocatore complementare, utilizzabile nelle partite in cui gli spazi per correre diminuiscono. L'attaccante che stiamo cercando potrebbe essere uno con caratteristiche diverse, perché ci sono partite che si giocano negli ultimi 20 minuti ed è più facile metterla dentro di testa se gli altri si chiudono. Il francese preferisce attaccare in campo aperto e partire in velocità quando gli avversari difendono con molti uomini dentro l'area. La Juventus ha invece bisogno di una punta capace di occupare stabilmente gli ultimi metri, vincere i duelli aerei e trasformare i cross in occasioni. Questo scrive tutto Juve, ricordando appunto la volontà di Spalletti di avere un altro attaccante. A proposito di Spalletti, andiamo a sentire altre parole provenienti dalla sua conferenza stampa post partita di ieri, lui che ha parlato in senso generale della prestazione della Juve.
1: Io la prestazione la giudico molto buona, bisogna costruire di più dal basso, senza andare a tirare la classica pallata che ti toglie, diciamo, il problema di dover fare delle scelte, il problema di avere delle idee su quella che è l'iniziativa che devi avere. E poi Douglas ha fatto una buona partita complessivamente, è sempre stato dentro la squadra vicino al pallone, dentro la squadra vicino al pallone, e secondo me è stato anche abbastanza pulito nel farla girare, nel gestire questa palla, per cui io sono totalmente soddisfatto. Poi si è anche vinto. A me a volte è capitato di essere soddisfatto e di non vincere, per cui va bene così, e c'è tempo per cominciare a ragionare di qualcosa seriamente, insomma, ecco.
0: Queste le parole di Spalletti sulla prestazione, quindi ecco, probabilmente non contentissimo, però è arrivata la vittoria, cosa assolutamente non scontata. Andiamo sul sito di calciomercato.com, perché viene fatto un po' un riassunto e un reminder su quello che sta succedendo per la porta della Juventus, perché al di là del fatto che sia arrivato vicario, c'è ancora qualcosa che deve succedere e che sta succedendo. Si legge: Juventus, Grabara in arrivo dal Wolfsburg, con Di Gregorio al Bournemouth e Perin al Palermo. Porte girevoli in casa bianconera dopo l'arrivo di vicario dal Tottenham. Michele Di Gregorio lascia la Juventus. Il portiere italiano è partito questa mattina dall'aeroporto di Caselle con un volo destinato in Inghilterra, dove si sottoporrà alle visite mediche e firmerà un contratto per il Bournemouth. Il

0: direttore sportivo Tiago Pinto, ex Roma, lo ha scelto come secondo del serbo Jorge Petrovic al posto del greco Christos Mandas, tornato alla Lazio per fine prestito. Classe 97, scuola Inter. Di Gregorio era arrivato alla Juventus 2 anni fa dal Monza per circa 20 milioni di euro. Nelle ultime 2 stagioni ha collezionato 84 presenze in maglia bianconera con 84 gol subiti, 36 clean sheets e 2 ammonizioni e un'espulsione, e, insomma, una media esatta di un gol subito a partita praticamente. La Juventus con lui in porta partiva a livello di media ovviamente e di numeri praticamente già sotto 1-0. In uscita c'è anche Mattia Perin, destinato al Palermo, allenato da Filippo Inzaghi in Serie B per sopperire all'infortunio del finlandese Jesse Joronen, sostituito dal figlio d'arte Mattia Fortin nel successo di domenica sera contro la Juve Stabia, battuta 1-0. Il classe 92 ex Genoa è entrato nel finale della prima giornata di campionato in Serie A, vinta 1-0 dalla Juve a Frosinone, dove il titolare Guglielmo Vicario, appena arrivato dal Tottenham, è uscito per dei crampi muscolari al polpaccio. Così la Juventus sta definendo la trattativa per il polacco Kamil Grabara, classe 99, in arrivo dal Wolfsburg in prestito con diritto di riscatto. Il calciatore ha già accettato l'offerta dei dirigenti bianconeri, ora al lavoro per ottenere l'ok definitivo anche dal club tedesco, retrocesso l'anno scorso dalla Bundesliga, e quindi ecco, nuovo nome per la porta della Juventus, sembra ormai quasi fatta. Si era parlato anche di Santiago Beltrán del River Plate, portiere che però i Millonarios non vogliono cedere, vogliono mettere una clausola da 100 milioni di dollari sul suo conto, direi cose inarrivabili per la Juventus, ma esagerate in generale per la dimensione del portiere. Rimanendo sempre sul sito di calciomercato, un po' di notizie di calciomercato live che riguardano anche alcuni giocatori della Juventus, in particolare Nico Gonzalez, perché innanzitutto ricordiamo che il mercato si chiude il 1° di settembre alle 20. Di Gregorio è partito per l'Inghilterra, dove firmerà con il Bournemouth. In uscita anche Perin, destinato al Palermo, quindi la Juventus si prepara per prendere Kamil Grabara in arrivo dai tedeschi del Wolfsburg. Intanto un altro portiere sul mercato, il nazionale paraguayano Orlando Hill, lascia gli argentini del San Lorenzo per i francesi del Lille, allenati da Davide Ancelotti. Si era parlato di Torino per lui, sponda granata, alla fine va in Francia al Lille, portiere che si è esaltato ai mondiali con il Paraguay. Nico Gonzalez al Newcastle, ovviamente non il Newcastle della Juve, non il Nico Gonzalez della Juventus, ma quello del Manchester City, perché con Savigno e Marmoush destinati al Tottenham di De Zerbi, il Manchester City di Maresca tratta l'acquisto dell'attaccante esterno brasiliano Allan del Palmeiras e la cessione al Newcastle del centrocampista spagnolo Nico Gonzalez. E poi anche Serie A, perché dopo aver ceduto il nazionale inglese Consa all'Arsenal, la Aston Villa tratta il difensore ecuadoriano Joel Ordóñez del Bruges, che era stato accostato anche alla Juventus, tra l'altro, operazione che chiuderebbe le porte a Tomori del Milan. E a proposito di Milan, i rossoneri definiscono la cessione dell'attaccante francese Christopher Nkunku in prestito con diritto di riscatto all'Lipsia, e quindi si tratta di un ritorno in Germania per lui, e cercano una sistemazione al suo connazionale Youssouf Fofana, richiesto dagli inglesi del Nottingham Forest a centrocampo. Quindi questi un po' di movimenti di mercato di oggi, e questo ecco, era un po' un riassunto di quelli che potrebbero essere i movimenti delle prossime ore. Su tutto mercato web si parla, e su tutto Juve in generale si parla di Sorloth che scavalca Zirkzee. Si parla dunque del possibile nuovo centravanti della Juventus. Sorloth scavalca Zirkzee, che offre tecnica, ma non è un 9 classico. Joshua Zirkzee rimane uno dei principali obiettivi. L'olandese conosce la Serie A, possiede qualità tecniche, può lasciare il Manchester United in prestito. L'ex Bologna ama ricevere tra le linee, partecipare alla costruzione e liberare gli spazi per gli inserimenti dei compagni in un sistema offensivo basato sulla mobilità. Potrebbe dialogare molto bene con Yıldız, con Seysau e gli altri trequartisti. Il dubbio riguarda la compatibilità con la richiesta espressa da Spalletti. Zirkzee non è un centravanti statico né uno specialista del gioco aereo. Offre caratteristiche differenti da Kolumani, ma non garantisce necessariamente quella presenza costante dentro l'area ricercata dal tecnico. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'olandese continua comunque ad aspettare la Juventus. La possibile apertura del Manchester United a un prestito rende la pista ancora percorribile. E invece chi è più vicino all'identikit è Alexander Sørloth, che risponde in maniera più precisa alla descrizione fornita da Spalletti. Il norvegese possiede fisicità, centimetri e capacità di giocare spalle alla porta. Può diventare il riferimento al quale affidarsi negli ultimi 20 minuti quando la Juventus deve attaccare una difesa raccolta attraverso cross, seconde palle e situazioni di gioco meno elaborate. Sørloth garantirebbe inoltre pericolosità sulle palle inattive e consentirebbe al tecnico di schierare in determinate situazioni anche due punte. La trattativa con l'Atletico Madrid sarebbe più complessa sul piano economico. La Juventus dovrebbe ottenere condizioni favorevoli, probabilmente attraverso un prestito, e verificare la disponibilità del club del club spagnolo ad aprire alla cessione. Qualunque operazione resta legata tra l'altro alla partenza di Jonathan David, che è rimasto in panchina per tutta la gara contro il Frosinone, non sembra occupare una posizione centrale nelle gerarchie, anzi tutt'altro. La sua permanenza blocca l'arrivo di un altro attaccante, sia numericamente sia dal punto di vista del monte ingaggi. David però vuole giocarsi le proprie possibilità alla Juventus e ha già respinto diverse soluzioni. Anche il futuro di Milik deve essere definito. Per il polacco resta possibile una separazione consensuale qualora non arrivassero proposte concrete. La Juventus potrà affondare per Zirkzee, Sørloth o un'eventuale sorpresa soltanto dopo aver liberato almeno un posto. E dunque ecco, la partita dello Stirpe ha mostrato chiaramente che tutti quei giocatori tecnici sulla tre quarti non sostituiscono completamente un centravanti d'area di rigore, e quindi la Juventus crea molto, ma il gol decisivo arriva da un difensore sugli sviluppi di un calcio piazzato, quindi diventa necessario, soprattutto secondo Spalletti, inserire un numero 9. Abbiamo citato Milik, abbiamo citato David, ne ha parlato Spalletti in conferenza stampa, insieme anche al tema vicario, sulla domanda tra l'altro del nostro Alessandro Santarelli in conferenza stampa. Lo sentiamo.
1: Alessandro Santarelli, Radio Bianconera. Le ribalto la domanda del collega: perché non c'è stato spazio per Milik e David, e poi semplicemente cosa ha accusato Vicario?
2: Ma non c'è stato spazio per David, ragazzi, o Milik, perché Kolomani è stato un partita e c'è stato bene, per cui non vedo perché dovevo sostituire lui. Poi si è visto delle complessità differenti come ragionamento, e allora siamo andati a mettere in mano in altre situazioni. Poi Selic stava abbastanza bene, però era ammonito. In quel momento lì la partita si era un po' appiattita con Andrea, volevo mettere un po' più di qualità di gioco e Andrea ce l'ha, mettendo due esterni freschi che andavano a completare poi il lavoro fatto di Yıldız e di Conceição, che avevano messo a dura prova i loro avversari poi con questi continui uno contro uno. Poi però non siamo riusciti a completarlo, quello che è stato il ragionamento. Però le sostituzioni abbiamo scelto quelle lì, e ripensandoci dopo, a volte mi vengono dei dubbi su quello che ho fatto. Oggi no, oggi confermo invece quello che sono andato a mettere mano, ecco, dove sono andato a mettere mano. Vicario, anche lui era un po' che non giocava, e la tensione della partita, gli sono presi crampi a polpacci, ce l'aveva tutti e due belli bitorzoluti, e allora poi abbiamo sostituito. Meno male che non abbiamo fatto la quinta sostituzione, perché oggi sarebbe stato, perché era da ultimo, e a volte si arriva a quei minuti lì e tu l'hai sostituito tutte e cinque, ecco.
0: Marco Spalletti scherza un pochino sui crampi di Vicario, ma rimane fedele e convinto dei cambi fatti, spiegati anche sulla domanda del nostro Alessandro Santarelli. Io andrei sul sito del Quotidiano Sportivo perché c'è un ottimo riassunto e un'ottima analisi della partita di ieri. Juve, 3 punti e altri dubbi. Bremer stende il Frosinone, frecciata di Spalletti a Colomani, la signora debutta con una vittoria ma spreca tanto e rischia la beffa nel finale. La signora che continua a investire come non mai per l'attacco ringrazia il granitico Bremer, difensorone all'antica, per i primi 3 punti in campionato. A Frosinone i bianconeri creano senza sosta, abbondano di idee, ma avvicinandosi alla porta sembrano schiantarsi contro un sortilegio e rischiano persino la beffa con Calvani che nel recupero c'entra una clamorosa traversa di testa. Urge l'arrivo di un attaccante centrale, Spalletti lo sa perché Colomoni non lo è propriamente, ma Zirkzee o Sorloth arriveranno solo se partirà David. Lucio avvia la rivoluzione di stagione con criterio, mettendo dentro dall'inizio Vicario, Selic a sinistra preferito a Cambiaso, e Colomoni non è così agevole prevalere su un Frosinone che Alvini ben dispone, sapendo di poter contare su ripartenze di livello. Per la signora a fare da collante in mezzo c'è McKennie, trequartista tipico. Un paio di fiammate non mancano nel primo quarto d'ora, con 2 conclusioni pericolose di Colomoni e con Seisao, frangenti che vedono pure un Douglas Luiz forse davvero rigenerato e senz'altro in cerca di un posto al sole. Il brasiliano pennella un cross degno di nota al 17esimo con Bremer che manca di un non nulla il gol di testa, mandando largo il pallone. Un giro e mezzo di lancette dopo, Colomoni fallisce la più facile delle occasioni, spedendo inspiegabilmente alto da circa 3 metri senza avversari intorno, non sfruttando il pallone scagliato su calcio d'angolo proprio da Douglas Luiz. Poco male in fondo, perché Chico con Seisao dalla destra pesca Bremer che sempre di testa, la specialità della casa, batte Palmisani. A inizio ripresa con Seisao non riesce a sigillare il risultato, sprecando con una conclusione da dimenticare sul suggerimento d'autore di Selic. Proprio il gol fatica ad arrivare, un problema che attanaglia la signora da un lustro ormai. Spalletti prova a rimescolare le carte con Bogà, Cambiaso, Zegrova e Coop Miners. Il quartetto, almeno con la sua energia, respinge gli assalti dei ciociari. Entra pure Perin con un Vicario colpito dai crampi. Calvani centra al 93esimo in una traversa clamorosa, a ribadire il concetto che il cortomuso non potrà essere una garanzia, almeno per questa squadra. È stata l'ultima uscita del portiere laziale coi bianconeri, in attesa forse dell'arrivo del polacco Gravara, forse, ma come detto è davanti che va soprattutto trovata la quadra. Se è 2 anni che non gioca, un motivo ci sarà, la frecciata di Spalletti parlando di Colomoni. Noi cerchiamo un attaccante con altre caratteristiche, ma insomma, come leggevamo prima, non è una sentenza negativa su Colomoni, è semplicemente la volontà di Spalletti di avere 2 attaccanti complementari con caratteristiche diverse gli uni dagli altri, per avere più soluzioni banalmente a livello tattico. Andando su tutto Mercato Web si parla del mercato, abbiamo parlato prima di Miretti e c'è anche che sì a fare il tifo per l'affare Miretti-Beşiktaş. Il nodo è la formula, ultimi dettagli per il passaggio di Miretti in Turchia, ma il problema risiede nella solita formula. La Juventus potrebbe avere nel giro di qualche giorno anche il sospirato rinforzo per il centrocampo a cui Spalletti aspira da settimane. Dopo la risoluzione con Arthur, la partenza di Fabio Miretti, 23 anni e prodotto del vivaio bianconero, aprirebbe davvero una porta piuttosto comoda dentro la quale far transitare l'ingresso in rosa di Frank, che sì, sottolinea oggi Tutto Sport, la valutazione spaventa, ma i club continuano a trattare. Il problema è trovare l'accordo tra i 2 club, che sostanzialmente sono divisi dalla formula del prestito, perché, neanche a dirlo, i turchi vorrebbero solo un diritto, mentre i bianconeri spingono per l'obbligo, in modo da poter certificare subito a bilancio i milioni tra i 10 e i 15, ma anche qui si sta trattando della valutazione di Miretti, che si aspetta buone notizie da Torino e dalla trattativa per Miretti. In prima fila a fare il tifo per una soluzione positiva c'è ovviamente che sì, che da settimane sta ormai allenando anche la pazienza in attesa che si liberi lo spazio per essere tesserato dalla Juventus. Ecco, quindi a quanto pare dovrebbe già esserci l'accordo l'accordo tra la Juventus e che sì, se ne parla già da almeno un paio di mesi, ma di, anche di più, probabilmente, e di fatto fa il tifo per la trattativa tra la Juventus e il Beşiktaş per Fabio Miretti. Andiamo sul sito di Tutto Sport, perché ieri è successa una cosa storica. La prima volta nella storia tocca alla Juve. Cosa è successo contro il Frosinone? Airoldi promosso nel match che ha visto i bianconeri imporsi sui ciociari. Gli episodi del match, compresa l'assoluta novità in Serie A, gestione corretta e senza nei, quella di Airoldi, coadiuvato da Rossi e Moro, con Marini e Piccinini al VAR. Il direttore di gara non inciampa nelle varie trappole della partita, come al 13esimo, quando deve sedare il primo scontro di giornata tra Ildiz e Monterisi. Entrambi si strattonano, il turco poi reagisce, spintone al difensore per liberarsi dalla morsa, non c'è giallo, semmai comprensione. Al 31esimo però si fa la storia, arriva infatti il primo calcio d'angolo concesso per la violazione della regola dei 5 secondi sul rinvio dal fondo. Airoldi conta a Palmisani, portiere del Frosinone, non calcia, e allora ecco il corner. Si tratta della prima volta in assoluto in Serie A, fa parte delle nuove direttive targate Orsato. Le ammonizioni di Airoldi e i falli tattici della Juve. Lo stesso Airoldi se la cava al terzo minuto di recupero del primo tempo, quando Colomoni sembra solo in area, salvo poi farsi rimontare dal difensore. Il francese prova a calciare, poi lo stop del centrale, prende la palla, senza storia. Come senza storia sono state anche le ammonizioni concesse da Airoldi in una partita tutto sommato largamente corretta. Al 43esimo Schmid si è preso un giallo per eccesso di foga, al 50esimo un classico fallo tattico da parte di Selic, lo stesso all'81esimo per Cambiaso. No, Spalletti non si è arrabbiato, tutt'altro, entrambi hanno sventato contropiedi potenzialmente molto pericolosi. Questa era la nostra ultima notizia di oggi, e prima di chiudere ci tengo a informarvi di una cosa. Non so se siete stati già informati, ma purtroppo oggi ho iniziato la mia ultima settimana qui a Radio Bianconera, perché appunto per la prossima stagione non sarò più qui a fare la rassegna stampa del mattino, quindi non so se siete già stati informati, ma insomma godiamoci insieme questi ultimi giorni di rassegna di mattinate insieme anche al nostro Yves dalla regia.
3: Come il calciomercato.
0: Esatto, come il calcio, sono stato vittima del calciomercato delle emittenti radiotelevisive, diciamo così, come dice Yves dalla regia. Sono le 9, quindi siamo in chiusura. Io vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus. Vi auguro un buon proseguimento di giornata. Ci vediamo, ci sentiamo domattina alle 8.
4: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
5: Radio Bianconera.
4: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Buongiorno dalla redazione.
7: L'Ucraina celebra oggi i 35 anni di indipendenza e proprio oggi la coalizione dei volenterosi ha deciso di riunirsi in formato ibrido a Kiev per riaffermare il sostegno agli ucraini e discutere di come aumentare la pressione su Mosca per mettere fine alla guerra in corso dal 24 febbraio del 2022. Diversi leader parteciperanno di persona. È confermata la presenza del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, mentre sarebbe stata rinviata la prevista visita a Kiev e Mosca degli inviati del presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner.
3: Amatrice ricorda con una fiaccolata silenziosa i 239 rintocchi di campana, uno per ogni vittima di quella notte di 10 anni fa, quando il borgo della provincia di Rieti fu quasi interamente raso al suolo da un terremoto di magnitudo 6. Oggi tra Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono migliaia i cantieri completati. Cessato lo stato di emergenza nazionale, si è passati allo stato della ricostruzione.
7: Jacques Moretti, proprietario della Costellation, è indagato con la moglie per il rogo di Capodanno a Cramontana, è stato arrestato con l'accusa di violenze su Jessica Moretti. L'episodio, riferito dalle televisioni svizzere, risalirebbe alla notte tra l'11 e il 12 agosto. La donna è stata ricoverata in ospedale. La vicenda è distinta dall'inchiesta sull'incendio in cui morirono 41 persone, molte delle quali giovanissime.
3: Tragico incidente stradale ieri a Basiliano, in provincia di Udine. Una bambina di 11 anni è morta dopo che l'auto guidata dal padre, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada ed è finita violentemente contro un platano lungo la strada statale 13 Pontebana. In auto insieme alla bambina di 11 anni deceduta, anche la sorellina più piccola di 4 anni, ricoverata in condizioni gravissime. Anche il padre di 45 anni è finito in ospedale, ma in codice giallo. La famiglia è residente ad Udine.
7: Lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio sarà in vigore fino al 26 agosto. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, di concerto con il ministro dell'Ambiente Giliberto Pichetto Fratin, ha firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili che sfrutta l'extragettito IVA, prorogando così lo sconto già previsto dall'ultimo decreto legge del governo di 2 giorni, il 25 e 26 agosto, anziché un giorno solo come annunciato inizialmente. La stangata per i consumatori è quindi, almeno per ora, rimandata di 48 ore.
3: Formula 1, Lando Norris vince a Zandvoort il GP d'Olanda 2026, 12ª prova del mondiale. Il campione del mondo precede il leader Kimi Antonelli e George Russell con ordine di scuderia Mercedes nel finale. Quarto e quinto posto per le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Incidente per Verstappen nel giro 1. A punti anche Alonso con l'Aston Martin. Il mondiale torna dal 4 al 6 settembre a Monza.
7: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera.
6: L'unica che conta.
4: La passione per la Juventus. Portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
8: Radio Bianconera, buongiorno. Inizia la settimana, è cominciato il campionato. Buon lunedì a tutti, good morning everybody. Come la va? Achtung, attenzione. Bonjour, Yves da Roche in cabina di regia. Temperatura a Torino e soddisfazione dopo la vittoria, Yves.
9: Buongiorno a tutti, temperatura a Torino 23 gradi,
8: sì.
9: Molto nuvoloso anche, siamo al buio praticamente.
10: cosa vuol dire che siete al buio?
9: Se è buio, non so se arriviamo al tempo, non lo so.
10: È buio. Vabbè, tu c'hai un modo tutto tuo di vedere la vita. Attenzione! Perin ha fatto un posto in cui praticamente ci saluta, sta arrivando un portiere polacco, il suo posto, vicario nessun problema, gioca a Parma solo crampi, anche Di Gregorio stamattina, bye bye Di Gregorio, l'uomo di Igre se ne va al Bournemouth. Buon caffè a tutti e quelli che lo bevono a quest'ora come me, che sono già al terzo, e attenzione, sono carichissimo perché è caro il mio Yves Daroche. Torniamo alla tradizione, puntatone, due ore con voi, è il post partita del lunedì, è la vostra rassegna stampa, è la vostra chat Radio Bianconera, sono le vostre soddisfazioni, insoddisfazioni, domande, considerazioni. Oh, abbiamo vinto 1-0, ricordo a tutti perché è già tragedia, ma abbiamo vinto 1-0, ma soprattutto... ve l'avevamo detto, ricominciamo, caro Yves, la linea Orsato ha subito colpito, è dossier Genoa, è polemica arbitrare, è Milan Toro, è la Juve a Frosinone nelle muviole oggi dei giornali, delle robe assurde, ma perché domani non c'è open bar che ci facevamo quattro risate? Ci sarà uniformità per tutti? Stanno discutendo più degli episodi arbitrali della prima giornata che delle partite, quindi ci risiamo! Ma noi l'avevamo detto, vero Ivo? Eravamo stati facili profeti.
9: Sì, abbiamo avvisato tutti con tanto di PEC proprio, guarda.
10: Abbiamo mandato la PEC a tutti a casa, ragazzi. Tifoso avvisato, mezzo salvato. È così. E allora, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, è la vostra rassegna stampa di lunedì 24 agosto 2026. Sulla Gazzetta dello Sport, il titolo centrale per il Milan. Lampi di Milan. Amorim parte bene. Fatica, ma passa col Toro. 1-2 in serata. Cisse, o meglio Cisse, perché è italiano, l'ha detto lui che non c'è l'accento, quindi Cisse, 19 anni, in gol al debutto, subito dopo Rabiot, arriva tardi l'invenzione di Adams, dopo che il Toro si era mangiato un golletto buono buono. Il tecnico rossonero dice ho risultato come un tifoso, il più maturo di questi qua è sto 19enne, che entra, segna, distribuisce gioco, idee, pallone, attenzione all'amo viola, l'amo viola della Gazzetta dello Sport. Perché ieri si è discusso molto, si discute ancora, di questa mano, questo braccio del giocatore del Toro che prende qua e non viene concesso il rigore al Milan. La moviola della Gazzetta dello Sport è il braccio di Vlasic, non è rigore mai. Il braccio si ritrae. Fa niente se è largo, il braccio si ritrae. Ok? Vabbè, voi potreste dire, vabbè, la Gazzetta è di Cairo, eccetera. Ha dato il rigore al Milan che gioca col Toro, eccetera. Per la moviola uno dovrebbe sapere il regolamento, sempre. Quindi occhio alla nuova uniformità di giudizio e di moviola. Quindi, secondo la Gazzetta dello Sport, una roba così non è rigore mai. Poi voglio vedere la prima volta che non glielo danno all'Inter con tanto di accerchiamento all'arbitro, se la pensano uguale. Pio ci crede, dice sfida Esposito, sorpassare anche Turame, l'anno di Pio, impazziti gli opinionisti da chat, dopo il gol di tacco di Pio, addirittura qualcuno scrive, no ma oltre al gol di tacco è proprio, è l'idea, l'intuizione, è una roba incredibile, cioè non hanno mai visto un gol di tacco in vita loro. Andiamo alla Juve, Spalletti, voglio un altro 9. Bremer segna 0-1, la Juve vince 0-1, che brividi a Frosinone, perché brividi plurale? 1, la traversa colpita al 92-93 che dir si voglia da Calvari, se no uno ha vinto la partita, pensa che 1, la Juve ha dominato, ha sciupato e si è magnata l'immagnabile e poi alla fine purtroppo, perché il calcio è così, se sei solo 1-0 c'è il rischio dell'episodio e si stava per verificare, 1-1. Juve a metà, l'attacco segna, ci pensa Bremer, Spalletti si salva, no l'attacco spreca, magari segna, l'attacco spreca. Moviola, e voi direte, che c'è da moviolizzare? Per me è Rodri un disastro nella gestione dei cartellini, dei fa, quando sei mezzo in mezzo alle scatole, a Douglas Luiz che sta per battere una punizione, c'era lui in mezzo, cioè. Però Palmisani ritarda il rinvio dal fondo, corner per la Juve, 5 secondi. Allora, antefatto, cosa vi ho detto settimana scorsa? Siete stati attenti almeno, però, almeno voi siete stati attenti, ragazzi e ragazze. Cosa vi ho detto settimana scorsa? Vi faccio il vademecum, oggi lezione di nuovo ordinamento dell'AIA, le regole di Orsato. Quindi vi ho spiegato tutte le novità di quest'anno. Poi mi presento in televisione ieri sera io per fare la cronaca, ci sono i colleghi delle altre squadre che non sanno niente. Perché da un corner alla Juve? Come perché? È la nuova regola, 5 secondi, il portiere ritarda, corner. La Eroldi proprio è stato alla lettera e l'ha dato. Ma siccome la gente non lo sa, in televisione ci fanno sapere che l'arbitro ha applicato la replica, ma il Frosinone ci è rimasto male. Ma perché ci deve rimanere male? Se c'è una regola, non va bene neanche le regole. Andiamo avanti, via. Olimpico, alle 20.45 questa sera c'è Roma contro Fiorentina a colpi di classe. E l'Atalanta scatta 2-1 a Sassuolo. Scatterà anche l'Atalanta, ma Sassuolo ha avuto un tipo Juve, si è divorato un gol allucinante per vincere la partita e poi l'ha persa, ma il calcio è questo qua. Torniamo a noi. La Juve poteva essere avanti di 4 gol, ma vincere facile avrebbe solo allungato l'illusione. Ma quale illusione? Ma state sereni, che qua nessuno sta pensando allo scudetto, non vi preoccupate, l'avete già vinto. No, state sereni. Perché se vincevo facile a me faceva schifo, a te faceva schifo, Yves? Vince 4-0?
9: No. No.
10: E allora? Perché, ma cosa volete da noi? Spalletti reclama un rinforzo. In avanti Zirze o Sorlot, che sarebbero due centravanti completamente diversi. Ora, se si è lamentato di Colomuani perché sbaglia i gol e lui vuole un centravanti killer, questo non è Zirze, ma è Sorlot, nel caso. E punge Colomuani 5 in pagella. Non segna da 2 anni, un motivo ci sarà, dice Spallettone. 2 anni no, veramente, 2 anni fa era da noi, aveva fatto 10 gol, così, per la precisione. Bremer carica e dice, gara da chiudere, c'è da lavorare, mi alleno molto sui colpi di testa, 6,5 in pagella per Bremer, solo 7, ha deciso la partita. Vicario esce e spaventa, ma sono crampi. Calvini, il tecnico del Frosinone, ammette, giusto il KO, la Juve ha meritato di vincere, finalmente una partita in cui gli altri dicono che abbiamo meritato di vincere. Colpire i pali non è come segnare, come i pali. Uno non ha preso il Frosinone. Ah, magari si riferisce anche a quello nostro di Calulu. I sono 2 nella partita. Arbitri, ci risiamo. Furia Genoa. Furia Genoa è in ritardo. Furia Genoa ieri dovevi scrivere. Furia su di Bello. Frustrazione e sconcerto, dice il Genoa, per il gol dato a Napoli, che ha aperto alla vittoria contro il Genoa. Ma per l'Aia non è fallo di De Bruyne, perché Vasquez poteva stare in piedi, quindi sbracciare si può quest'anno. Segna tutto, Ive, colpire la palla col braccio largo si può e sbracciare si può, ok? Perché l'anno scorso non si poteva, mi sembra di ricordare. Oddio, qualcuno poteva anche l'anno scorso, però vabbè, questo è un altro... È un altro capitolo che oggi non apriamo, anche se insomma il primo golletto dell'Inter è fuori gioco attivo, perché l'anno scorso la Juve gliene hanno annullati 3 così di gol. Se quest'anno quello non è fuori gioco, noi ci segniamo anche questo. La prima giornata deve dare le indicazioni, noi segniamo tutto e poi vediamo alla seconda quel che accade. Ma chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo il Tutto Sport. Il bomber è Bremer, perché ha segnato lui, attenzione, la Juve vince 1-0 a Frosinone, però troppi sprechi, solo Gleison ha il killer instinct, solo Gleison. L'editoriale del Tutto Sport è: incredibile sequenza di errori, quanti sprechi e nuove speranze nei vecchi spettri. 7 gol sbagliati in un'ora. Orrido ultimo quarto d'ora. Da panico. Oh, la miseria. Da panico l'ultimo quarto d'ora. Hai tremato? No. Dai. Quella traversa ha fatto girare un po' le scatole, però dai, solo quella. Sì, abbiamo subito un po' il Frosinone. Non va bene, Però adesso da panico. Cerchiamo un 9 con caratteristiche diverse, dice Spalletti. Furia su Colo. Si deve rendere conto che non gioca da 2 anni. Poi sentiamo tutte le pillole che ha selezionato il buon Ivo. E un motivo ci sarà. A volte si crede di un livello eccezionale, dice Spallettone. Ma queste sono partite in cui bisogna portare a casa dei gol. Crampi per Vicario. Solo crampi, c'è col Parma, tranquillo.
8: Miretti, mercato verso il Beşiktaş, la Juve vuole realizzare 12 milioni, il Beşiktaş non è convinto dell'obbligo, vorrebbe il diritto, e allora se va via Miretti che si avvicina. Sulla prima pagina del Tutto Sport c'è spazio per il Toro, meglio per il Milan, Rabiot è un diavolo, assist e gol, entra e decide. Il Toro non è tremendo, lo sapevo che ad Abate gliela rinfacciavano la storia del tremendismo. Granata timidi e con evidenti limiti di qualità, dice Abate, ci è mancato il coraggio.
11: 1500 in corteo contro Cairo.
8: Ci mancavano le proteste a Cairo, inizia il campionato. Torniamo alla Juve. 63,3% di possesso palla, 20 tiri, 5 in porta nello specchio, 12 corner. Ma come si fa a vincere solo 1-0 sta partita? Io dico, come si fa solo noi? Come si fa a vincere 1-0 sta partita? Perché poi cambiano i giudizi, i racconti e le vostre soddisfazioni. Ci sono altre squadre che non hanno queste statistiche, però hanno vinto con più margine. Moviola, Airoldi promosso, oh, primo angolo su rinvio ritardato, bravo, bravo Airoldi, finalmente uno che, oh, una volta, quando dobbiamo applaudirlo, poi magari poteva ammonire quelli del Frosinone che strattonavano la, a Locatelli gli hanno strattonata 5 volte in un'azione e non l'ammonì, magari quando Douglas Luiz vuole battere una punizione se ti sposti è meglio, però vabbè, può migliorare, Airoldi si farà son dettaglio. La curiosa esultanza di Bremer, 7 in pagella su Tutto Sport, dopo il gol. 11 reti di testa in Serie A per Glesone. Dobbiamo chiuderla prima, ammonisce Bremer. Anche con 6 Sauf autocritica. E dice, potevamo fare 4 gol, e invece anche io ho sbagliato. Bravo. Che con 6 Sauf fa. Oh, alla fine, cross di con 6 Sauf, gol di Bremer. La partita è vinta così, 1-0. Però poi con 6 Sauf, insieme a Colomoni, si divora il gol più pazzesco della giornata. Douglas è il padrone, 7 in pagella. Douglas lui su Tutto Sport prende 7 in pagella. Oh, 5 km percorsi nel primo tempo, quello che corre di, quelli che ne fa di più, perché corre insomma un po' ancora lentino, però quello che ne fa di più. Molto bello da vedere. Mi dite la vostra su Douglas Luiz, perché per secondo tempo un po' meno, però oh, batte i corner, batte le punizioni, momenti segna. E tecnicamente cosa gli vuoi dire? Non ha il passo, e lo ha già detto due volte a Spalletti, però io dico, se gli metti vicino due mediani forte, potremmo giocare a tre con play basso Douglas Luiz, no? E risparmieremmo sul mercato da quel punto di vista. O no, o proprio non vi piace niente, Douglas Luiz niente. Promosso o bocciato Douglas Luiz dalla chat? Oggi la domanda è, Douglas Luiz, promosso o bocciato? Con 6 Sau a metà, 6 e mezzo. Il cross per il gol, ma il gol sbagliato. Per me è incedibile, dice Spalletti. Kalulu ricomincia con dinamismo, 6 e mezzo in pagella. McKennie si conferma uomo ovunque, 6. No, se è uomo ovunque è 6 e mezzo. Se no non è uomo ovunque, 6. Illiz troppo nervoso, 5 e mezzo. Però Illiz non ha ancora la gamba, eh. Si è visto in due azioni dove stava per entrare in area di rigore e si è fermato, come se avesse sentito un dolorino. Colomoani 5. L'errore in area pesa come un macigno. Ma come ha fatto? Ha fatto come Vlahovic Colo. Cioè si è divorato ancora la Vlahovic. Ah, Vlahovic a proposito, Beşiktaş perso in trasferta, non pervenuto neanche nella seconda partita. Mercato, si può andare avanti così. Siamo forti se si segna, dice Spalletti. Cioè Spallettone a un certo punto dice io mi aspetto dei rinforzi, i direttori lavorano. Però se alla fine non si verifica, oh, possiamo anche essere questi. Però bisognerebbe segnare. Grabara, il portiere polacco, scalda i guanti. Oggi Perin se ne va al Palermo e Grabara diventa il nuovo secondo portiere della Juve, perché il primo è Vicario. Chiudiamo Tutto Sport. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Lezione Spalletti, schiaffo a Colo. Vedi, poi mi detti i titoli, Spallettone. La Juve spreca, rischia, vince. Di Cortomuso, Frosinone 0-1. Spalletti dice se non gioca da 2 anni un motivo ci sarà. Deve segnare partite così con Muani. Decide Bremer. Muani e con 6 Sao sbaglia. Finale da brividi. Traversa di Calvani nel 93. Non basta il lavoro di Lucio e l'editoriale del Corriere dello Sport Stadio. Mentre in serata 3 minuti da Milan.
10: vince a Torino, trascinato da Cisse, a questo punto, e Rabiot 1-2. Esclusione a sorpresa di Modric in panchina fino al 56esimo. Un futuro promettente all'interno del Corriere dello Sport Stadio. Vedi, il Milan non ha le statistiche della Juve, però il Milan è tutto bello la vittoria a Torino. Perché? Perché noi abbiamo vinto 1-0 con quella traversa nel finale. Poi i racconti si fanno su quelle robe lì, sugli episodi. Quindi ragazzi, voi sta partita qua nel primo tempo la dovete finire 3-0. E tutti a casa Ale, tutti a casa Ale, Ale. Questo deve farla Juve, se no è come l'anno scorso. Linea Orsato sul Corriere dello Sport Stadio. Nessun errore. Sembra gravina. Il gol del Napoli a Marassi è regolare. Quest'anno la soglia dei falli sarà più alta. Bene, si può sbracciare. Dybala questa sera a 100, gli hanno allungato il contratto nel centenario della Roma. Il nodo è Kane per la Fiorentina, tra Pellegrino che è arrivato e il mercato. 20:45, Roma-Fiorentina. Vediamo la classifica dopo il primo turno come sarà. 18:30 Bologna-Lazio, Tedesco e Rino fanno i conti. Il primo non ha ancora trovato l'erede di Lukumi e lo aspetta. Il secondo è senza centravanti. Te lo diamo noi, Rino. Ce l'hai 35 milioni per debiti. Te lo diamo noi. La Juve col piedino corto. I soliti difetti. Produce solo un gol. Expected goal 2. E invece ne abbiamo fatto uno. La moviola del Corriere dello Sport Stadio. Meravigliosa. Attenzione. Ok, Bremer è sempre in gioco. 7:30 in pagella. Ma perché c'è un dubbio sul gol di Bremer che arriva da dietro in area di rigore piena di difensori avversari? C'è una roba da mettere in moviola. Va bene. Ma la curiosità di oggi meravigliosa è la perdita di tempo. Cioè, il Corriere dello Sport Stadio dice Airoldi è un po' fiscale. L'ha preso alla lettera Rossato, che ha detto che se per 5 secondi il portiere non rinvia bisogna dare un corner all'avversario. Quindi ha dato il corner, che ci sta dal regolamento. Però dice il Corriere dello Sport Stadio, ma come può pensare l'arbitro che il Frosinone è sotto 1-0 al portiere che perde tempo? Cos'è, un folle? Ma cosa c'entra? Se c'è un regolamento, l'arbitro... Ma che gliene frega lui se sta vincendo o perdendo? C'è un regolamento, da quest'anno, oltre 5 secondi, se il portiere non rilancia è corner. Lui ha perso tempo e gli ha dato il corner alla Juve. Non va bene neanche questo. È fantastico. Cioè, capito, stiamo facendo i cavilli su sta roba. Tu pensa, Yves, se quest'anno... Ma gli sta bene a tutti, eh? Perché dopo Silenziopoli, hai visto già la prima giornata... Oh, prima giornata, attenzione! Adesso ci arriviamo, prima le pagelle. McKennie 6, Cope Miners addirittura senza voto. Locatelli 6,5, Douglas 6. Questo è il centrocampo della Juve. Vedi, Douglas di là 7, di qua 6. Dov'è la verità? Douglas è 7 e 6. La Juve a metà, Spalletti 6. Pretende una tenuta mentale per tutta la partita. Vabbè, ci mancherebbe altro. Miretti verso il Besiktas, ora che sì. Ma eccoci qua, Zufferli e il VAR. Vlasic, braccio così, intorno Milan. È da rigore, scrive il Corriere dello Sport Stadio. Illusionismo. Sostenere che il braccio non va verso il pallone, che è quello che sostiene il moviolista della Gazzetta. Moviola della Gazzetta, moviola del Corriere dello Sport Stadio. Tutto Sport e mezzo. Moviola della Gazzetta, moviola del Corriere dello Sport Stadio. Cioè, capite che anno ci aspetta? Questi sono i moviolisti dei giornali. Uno ti scrive mai rigore, l'altro ti scrive, ma sei un pazzo a dire che non è mai rigore, è rigore sempre. Questo è l'anno che ci aspetta. Ma ve lo meritate, perché avete archiviato Arbitropoli, che tra l'altro la giustizia sportiva ancora non ha archiviato e dovrebbe affrontare. L'avete archiviata e siamo dossier Genoa. Il Genoa ha già presentato il primo dossier dell'anno. Tra l'altro, prima della designazione di Di Bello, il Genoa aveva già detto Di Bello no, è con i precedenti che con noi. Quindi voi avete silenziato Arbitropoli, non l'avete affrontata e questi sono i risultati. Prima giornata, primo dossier. Piaccia o non piaccia? Si sta parlando di più, Yves, secondo te, delle partite di questa prima giornata o degli episodi arbitrali?
9: Arbitrali?
10: Claro che sì, amigos. La chat si sta scaldando, ma andrà in onda dopo le 9:30. Prima! tuttojuve.com, la nostra grande ammiraglia. Attenzione, in primo piano in questo momento c'è la furia di Spalletti, guarda lì come è piegato, guarda lì come urla. Spalletti promuove la Juve, ma avvisa, sembra di parlare delle partite dell'anno scorso. Seconda domanda di oggi, dopo il voto a Douglas Luiz. Sapete che io sono personcina a modo e coerente, eh? Non è che adesso c'è Spalletti, non ci sono gli allenatori di prima e cambio la mia idea. Così come ai tempi di Vlahovic dicevo, dico anche oggi. Ma sarà colpa di Spalletti se i suoi giocatori sbagliano 4 gol davanti alla porta vuota? No, chiedo. Perché l'allenatore, con le sue scelte e con il suo gioco, li ha messi a produrre occasioni da gol. Se poi il finalizzatore tira alto, è colpa di Spalletti? Chiedo, eh. Spalletti promuove la Juve dopo il successo a Frosinone, ma chiede più cattiveria sotto porta. Fiducia a Colomoni e consenso incedibile. Fiducia a Colo, per forza, c'è lui al momento. L'importante era dimostrare di essere squadra, dice Spalletti, e l'abbiamo fatto. Ma c'è il vecchio problema della cattiveria. Sembra di parlare delle partite dell'anno scorso. Cosa non ha convinto Spalletti? Evidenzia Pavan su tutto Juve questa mattina. Lui dico la prestazione è molto buona, bisogna costruire più dal basso senza lanciare lungo e togliersi la possibilità di fare scelte, cioè perché a un certo punto la buttiamo via per paura di sbagliare la scelta. Douglas Luiz promosso, ha fatto una buona gara, sempre stato dentro la squadra vicino al pallone, dice Spallettone, è stato abbastanza pulito nel farla girare, sono totalmente soddisfatto, si è anche vinto poi, quindi va bene così, perché alla fine poi il risultato è l'unica cosa che conta, eh. Colomuani promosso, ma il gol va restituito. Bene il gioco, ma non la conclusione. Ma le qualità del francese non sono in discussione. Perché Milik e David non sono entrati? E beh, è facile però questa, eh? Perché Milik non regge fisicamente e David è sul mercato. Cioè David non sanno più come spiegarglielo, che deve cercarsi una squadra. Con sei sale incedibile, la Juve cerca un'altra tipologia di realtà, Ildiz deve ritrovare la condizione. Turam non è ancora pronto, Vicario ha soltanto crampi, la Juve potrebbe anche restare così, concretezza da costruire. Le firme bianconere su tuttojuve.com, oggi tocca a Mua, il direttorone, Zuglianone, Bremer salva Spalletti, la Juve rischia la beffa al minuto 92, perché sarebbe stata una beffa. Solita Juve sprecona che cerca di rimediare negli ultimi 10 giorni del mercato. Non vi spoilerò niente, andate a cliccarlo, il box nero su bianco, che c'è tutto, anche il mio video editoriale di stanotte. Il virgolettato del giorno, caro mio Yves, che come sempre riassume, in questo caso la partita, la Juve si mangia 4 gol facili, tiene viva fino alla fine la vittoria, Frosinone la decide Bremer, c'è tanto su cui lavorare, ma tanto, tanto, tanto. Chiudiamo tuttojuve.com. Andiamo ad aprire bianconeranews.it. Attenzione, in questo accetta tutto quando apri i siti, accetta tutto. Spalletti, sono totalmente soddisfatto prima di tutto perché la squadra ha vinto e perché ha fatto una buonissima partita. Superlativo no, ha detto buona, eh? Buonissima, ha detto buona, ho sentito io tutto ieri, ha detto buona. Il box giallo su nero e l'editoriale delle direttoire Antonio Paolino, Juve, vittoria Frosinone con brividi e le solite lacune, perché siamo sempre lì. Cosa facciamo? Lo apriamo dopo, calcio e finanza, caro il mio Yves, l'hai già guardato?
9: Sì, già guardato.
10: C'è... E non ti piace?
9: No, non c'è una cosa che a te piace.
10: Allora, se c'è una cosa che mi piace, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
4: Rassegna stampa.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Parte con un successo la nuova stagione del Milan targato Amorim. I rossoneri giocano un primo tempo di dominio all'Olimpico Grande Torino, ma non riescono a sbloccare il match. Nella ripresa il tecnico rossonero inserisce Rabiot che regala a Cissé l'assist per il vantaggio. Dopo 3 minuti è lo stesso francese a raddoppiare su servizio di Chukwueze. Il Toro ci prova, accorcia le distanze nel recupero con Adams, ma il Milan controlla e vince 2-1. Un gol di Bremer basta alla Juventus per assicurarsi i primi 3 punti della stagione. Al Benito Stirpe i bianconeri battono il Frosinone in trasferta 1-0 grazie al colpo di testa del difensore brasiliano su cross di Conceição al minuto 22. Palo allo scadere di Calvani, vicario titolare e sostituito per Crampi. L'Atalanta conquista la prima vittoria in campionato battendo 2-1 il Sassuolo alla New Balance Arena. La squadra di Sarri parte forte e sblocca il match al 6° minuto con Raspadori servito da Gaetano. Nella ripresa gli emiliani pareggiano con Odenthal sugli sviluppi di una rimessa laterale, ma al 67° Krstović approfitta di un errore difensivo e firma il gol decisivo. Inizia nel migliore dei modi la stagione del Lecce che vince 2-0 contro il Venezia grazie alle reti di Gorter e Thiago Gabriel, entrambe nella seconda frazione di gioco. Nonostante la sconfitta, la squadra di Stroppa però ha giocato un'ottima partita. 2 le reti annullate agli arancio-nero-verdi, una a Correia nel primo tempo e l'altra a Basic nel secondo. E oggi si chiude il primo turno di Serie A con Bologna-Lazio alle 18.30 e Roma-Fiorentina alle 20.45. La Formula 1, Lando Norris concede il bis dopo l'Ungheria e trionfa anche nel Gran Premio d'Olanda. Il ridato in carica della McLaren si impone davanti alla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli. Il leader del mondiale però allunga ulteriormente in classifica nei confronti del compagno di box George Russell, che nonostante la sofferenza nel finale riesce a salire sul podio. Lewis Hamilton e la sua Ferrari invece restano fuori dalla top 3 per un soffio. 5° posto per l'altra rossa di Charles Leclerc. Il padrone di casa Max Verstappen su Red Bull finisce a muro nel secondo giro e saluta con 1-0 Zandvoort, che dal prossimo anno non farà più parte del calendario. Europei di volley, l'Italia di Velasco è implacabile e le azzurre battono anche le padrone di casa della Svezia con un nuovo sonoro 3-0 e conquistano la terza vittoria su 3 partite, mettendo una serie ipoteca sul primo posto del girone D. Dopo un difficoltoso secondo set, la strategia di Velasco rimette ordine in campo. Antropova conquista 18 punti, Silla e De Gon in ripresa nel terzo set chiudono il match. Oggi giorno di riposo, mentre domani le azzurre saranno impegnate alle 16 contro la Slovacchia. Tennis, Arthur Fils batte Francis Tiafoe per 6-3-1-6-6-0 e conquista il Masters 1000 di Cincinnati. Per il francese, nuovo numero 11 al mondo, arriva così il primo titolo 1000. La regina di Cincinnati è invece Coco Gauff. La statunitense si è aggiudicata il derby a stelle strisce contro Jessica Pegula, sconfitta in 2 set, 6-2-6-4. E per ora è tutto, a più tardi.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord giornata in avvio soleggiata, salvo nubi al nord-ovest, dove entro sera peggiora con forti temporali e nubifragi. Temperature in calo, massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro, tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche addensamento in arrivo sull'alta Toscana. Temperature stabili, un lieve rialzo, massime comprese tra 29 e 34 gradi. A sud, tempo stabile e soleggiato, con qualche annuvolamento sparso diurno in Appennino, ma senza fenomeni associati. Temperature stabili o in ascesa, massime comprese tra 33 e 36 gradi.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
13: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Rassegna stampa.
8: Non ci sono compleanni particolari oggi, ma c'è il videomessaggio che campeggia sui siti della Juve da oltre 11 ore di Gleison Bremer, che è stato premiato come MVP perché ha fatto il golletto che vale 3 punti. Oh, Bremer ha anche ritrovato dal punto di vista difensivo. Lui ha detto: voglio lavorare e devo lavorare per tornare a essere quel difensore, cioè a difendere. Poi dopo, se vengono i gol,
10: Ieri sono divertiti a fare a Calulo, a Breme, hanno fatto il fantacalcio, ma quanti gol prometti? No, perché sai, ma secondo te un giornalista deve andare in conferenza a dire scusa, per chi fa il fantacalcio, tu quanti gol prometti? Ma cosa siamo diventati? Attenzione, Yves, attenzione, lo dico anche a te, stai attento, attenzione popolo, lo dico oggi e non lo dico più. Avviso ai naviganti, quindi ai colleghi giornalisti, o pseudotali, dipende. Avviso ai naviganti e ai giornalisti che quando sono da un pulpito, parlano, sparlano, accusano, sbeffeggiano, a volte insultano anche, offendono. Poi dopo, il giorno che si trovano a fare gli inviati a una partita della Juve, del Milan, del Napoli, qualsiasi, in questo caso lo dico a quelli della Juve, e hanno Spalletti davanti, poi devono fare la domanda. Yves, è come a far Sopoli, no? Moggi ladro, Juve ruba, poi trovavano Moggi in spiaggia e volevano il selfie e l'autografo. Il concetto è lo stesso. Bello, fare i tifosi dietro un microfono. Poi davanti ai Spalletti devi fargli la domanda e gli fai la bella domanda neutra. Molto

0: E poi ancora Marco dice: sono contento, veniamo da 2 anni dove alla prima giornata si vinceva 3-0 con conseguente esaltazione dei tifosi, poi sappiamo come è finita, oggi partiamo in sordina, risolviamo i nostri problemi, magari invertiamo il trend delle scorse stagioni. Questo scriveva la Gazzetta dello Sport. Convince la nuova Juve 2 anni fa, il colpo di Motta. Bangula titolare, debutta e va subito in gol con il Como in rete anche Weah e Cambiaso. Ildiz incanta lo stadio, staccate Inter e Milan. Kalulu dice di sì e sbarca a Torino. Quindi queste sono le ultime 2 annate. Quindi lui dice: oh, meglio aver critiche e vincere 1-0 che partire vincendo 3-0 perché porta male, ragazzi. Diciamoci la verità: porta male. Lo ti amo, te l'ho già detto, ma lo sai, ti amo, sei veramente fantastico. Sentiamo un vocale da casa.
1: Buongiorno Claudione, è la prima volta che ti mando un messaggio.
0: Attenzione.
1: Comunque io ho visto una bella Juve primo tempo e sono un po' impallati secondo me per via della preparazione, quindi vedremo la Juve crescere un po' alla volta. Ho piena fiducia anche perché quest'anno divento papà, quindi per forza succede qualcosa
0: Ah,
1: fino alla fine.
0: auguri. Anche a te, auguri. Sei già maschio o femmina? Tu Ildiz l'hai voluto sapere o hai aspettato la sorpresa per sapere se era maschio o femmina?
2: Aspettato, non c'è fretta. No,
0: Ma ci devi pensare, non ti ricordi?
2: mi ricordo, mi ricordo.
0: Ricordo, almeno quello te lo ricordo. Attenzione, Massimo da Zurigo dice: volevo dire a chi critica Ildiz che abbiamo una rosa, se non erro, 27 giocatori, non erri. E i giocatori da Juve si contano nel palmo di una mano. E Ildiz è il primo tra questi 3-4 giocatori da Juve. Quindi stiamo calmi nel criticarlo. Domenico da Mottola: la classifica, penso io, viene fatta in base alla differenza reti. Se finisce oggi il campionato, purtroppo vincono i cartonati che hanno la differenza di metri. Sì, lo so, ma era un divertissement, Domenico. Era una polemicuzza buttata lì, ma per ridere, dai, lo so anch'io, lo so che la classifica viene fatta la differenza rete. Marco scrive da Asola: vorrei dissentire, non è vero che come l'anno scorso Vicario mi dava sicurezza, cosa che Di Gregorio non mi dava? Non è vero che come l'anno scorso Vicario non poteva darti sicurezza che non c'era. Poi abbiamo vinto, faceva caldo, prima partita calda. Un telegramma questo, come direbbero l'eredità però. Gianni, abbiamo vinto perché il primo tiro dal Frosinone non abbiamo preso gol, forza Juve. Davide da Bologna, tutto maiuscolo, quindi vuol dire che è arrabbiato. Dovevamo rifare l'attacco da zero e tutti sapevano che Kolumani è una seconda punta, che era già essenziale l'anno scorso. Lo abbiamo comprato, ma manca comunque la prima punta, tipo Ariete, perché in attacco stiamo ripartendo da zero. Grazie ai super acquisti dell'anno scorso, Davide Openda, Colomoni non basta, ma ci voleva. Chiaro? Beniamino, che ringrazia a prescindere, dice: al di là dei gol sbagliati e dei 3 punti portati a casa, ma voi avete visto se qualche squadra, anzi questa squadra, ha un gioco? Sì, Beniamino, è abbastanza riconoscibile il gioco della Juve, no? Mi sembra, eh? A qualcuno può piacere, a qualcuno no, però direi che è abbastanza riconoscibile. Salvatore da Carrainola dice: 3 punti sono importanti, ma se sbagli i gol prima o poi non arrivano più i punti. Eravamo terzi, poi ci siamo trovati sesti. Non c'è sempre la traversa che ci salva. Marco da Tolentino: ma cos'è successo a Cambiaso? Dopo l'idea di acquisto da parte del City 2 anni e mezzo fa, sembra un altro giocatore oggi. È vero, forse quello è successo a Cambiaso, che ha pensato a un certo punto di fare giocatore fenomeno in Premier, è rimasto qua e non si è più ripreso. Oh, è l'unica spiegazione che mi do. Roberto Chiosa: il centravanti deve fare gol e non fare gioco. Punto, basta, chiuso. Passo e chiudo. Vocale da casa.
3: Ciao Claudio, buongiorno, Raffaele da
0: Dove sei?
3: Nocera. Volevo capire una cosa però, sinceramente. Dicono che Colomanie, Spalletti voleva Colomanie, era tutto d'accordo, anche lui, eccetera. E poi ieri mi fa questa dichiarazione che al di là del gol mangiato, della prestazione di Colomanie, ma sinceramente io avrei evitato questo tipo di... Perché non puoi dire tu l'allenatore, sono 2 anni che non giochi, infatti chiediti il perché. Cioè, dopo la prima partita di campionato, sinceramente, fare un'uscita del genere, io penso che anche Spalletti...

0: infatti secondo me si deve anche dare una regolata sia nelle sì. dichiarazioni e anche l'anno scorso non ha coinvolto tutto il gruppo e se inizia così anche quest'anno non andiamo bene, perché diciamo che c'è completo accordo con la dirigenza e poi mi fai una dichiarazione del genere, che è vero, sono 2 anni che non gioca, però non lo so, mi stona un po' questa dichiarazione sinceramente.
1: Devo dirti la verità, un po' anche a me, ma l'ho detto a inizio della segna stramba, se vuoi pungolarlo per motivarlo lo comprendo, però così alla prima giornata no, anche perché quando Vlahovic sbagliava i gol davanti alla porta non la diceva sta cosa, Spallettone, eh? Francesco da Cireali dice, per colpa di un centrocampo mediocre e di un vero attaccante che non abbiamo, stiamo rischiando di rovinare anche Ildiz. Spendere 50 milioni per Colo, ne abbiamo spesi 34 più 4, i 12 sono di bonus che si devono verificare. Che in 4 anni ha fatto solo mezza stagione buona, non eccezionale alla Juve, è stato l'ennesimo errore di valutazione. Zirkzee non serve, serve un vero centravanti, che sì subito immediatamente. Ieri dopo un mercato abbiamo visto la stessa squadra degli ultimi 2 anni. E gli acquisti nuovi? E Begovic che fine ha fatto? Non so, sarà incontrato con Alai, visto che è Alai Begovic. Luca da Scandicci dice, buon campionato, sento troppo disfattismo in giro, io non mi sento inferiore a nessuno, abbiamo dei difetti, potenzialmente siamo fortissimi, intanto quest'anno abbiamo un portiere che non prende gol al primo tiro. La cosa però che mi preoccupa di più è il trattamento che stiamo continuando a ricevere dagli arbitri. Anche ieri a loro mancano 3-4 gialli a fine primo tempo, Cico spintonato fuori dal campo nemmeno fallo, Colo e Ildiz continuamente presi per la maglia. Avrei una proposta per il nostro sponsor tecnico: creare delle maglie da gara con un tessuto che si strappa subito in modo che l'arbitro non possa ignorare l'estratto. No.
2: Beh, a volte non, la è male, fantasia, eh?
1: non è male, la fantasia supera qualsiasi immaginazione, attenzione. Abbiamo Cop Muani per i prossimi anni. Ah, Rocco arrabbiatissimo. Marco da Modena, ma l'hai vista la simulazione sul rigore del Parma? Juve Next Gen è da squalifica vita del giocatore. L'ho vista. Vogliamo parlare di Kelly che non sa più cosa fare con la palla? Ivo, lo parliamo domani?
2: Lasciamolo ancora raffreddare.
1: No, niente, Marcello, mi spiace, ma Yves ha detto no, il notaio ha detto no, non ne parliamo oggi di Kelly, che non so più cosa fare con la palla. Mentre Fabio da Como scrive, fuori Cico, davanti non sa più che fare. Bene Douglas, benissimo Bremer. Forse la qualità c'è, ma è la testa che non funziona. Saverio aggiunge, secondo me Kolo Muani, che non si scrive così, potrebbe giocare meglio come attaccante esterno. È quello che dicevamo prima. Paolino dice, ascolto dichiarazioni contraddittorie del nostro mister. Nello scorso gennaio cercava Kolo Muani come attaccante perfetto, oggi richiede un profilo diverso. In secondo luogo, ritengo che sono diversi anni che manchi un centrocampista box to box, dovrebbe essere Thuram, uno in grado di portare avanti la palla. Un raccordo tra centrocampo e l'attacco, dovrebbe essere Thuram quel centrocampista lì, box to box. Se quest'anno fa il salto di qualità. Stefano Dalla Maremma vede il bicchiere mezzo pieno, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, Douglas non perde mai la palla, tecnica, tiro, vedi la punizione. Colo si mangia gol ma raccorda la squadra e crea spazi. Selic mette in panchina Cambiaso con un'ottima prestazione. Vicario da sicurezza per riempire il bicchiere. Via Cambiaso, Cop, Cambiaso, Perin, 2 volte Cambiaso. Nico, dentro, Grabar, che sì, Sorlot, un terzino, il bicchiere si riempie sino a traboccare. Se riescono a fare tutto questo in meno di 10 giorni. Piero da Palermo non capisce perché non si deve dare tempo a Colo, ricordo che è arrivato senza preparazione, vedrete che farà il suo dovere. Saluti anche Alessandro da Porto San Giorgio, che dice, ho paura che Douglas Luiz non renda tutto l'anno come durante la pre-season. Mi spiace, ma Locatelli mi mette tristezza. Colo Muani ha altre 2 partite per rifarsi, poi per me è out. E la miseria! Cioè, ragazzi, Spalletti out, Colo Muani out. Sentiamo un vocale da casa.
3: Buongiorno Radio Bianconera, buongiorno Giuliani e buongiorno anche a Ive, che è un grande, è un grandissimo, da caotico naturalmente. E i problemi atavici della squadra sono gli stessi dell'anno scorso, anche se ci sono degli innesti nuovi avremo una stagione ondivoga, se si dice così, alti e bassi, speriamo che siano sempre più agli alti. La formazione è ancora da completare, ma penso che anche se ci fossero altri innesti, la situazione sarebbe un po' caotica. Comunque sempre forza Juve e siamo messi sempre a dura prova comunque in ogni caso, per sentirvi.
1: Sempre forza Juve anche a te. Comunque bastava grande per non usate superlativi grandissimo che poi mi si monta la testa. Esclusiva di tuttojuve.com in questo momento, caro il mio Yves. Miknievitz, ex CT di Grabara. Io lo pronuncio Grabara, magari Grabara. Io dico Grabara. Sarebbe un acquisto top per la Juve. Szczęsny potrebbe averlo suggerito. I tifosi italiani dovrebbero ricordarselo. Poi parla della formula di Lewandowski, l'ex CT della Polonia a tuttojuve.com, eccolo qua, grande esclusiva. La Juve è un club enorme, uno dei più grandi d'Europa e ha sempre dimostrato di essere molto brava nello scovare portieri di alto livello, spesso giovani e promettenti, già in possesso dell'esperienza necessaria. Kamil Grabara ha il potenziale per diventare un portiere di primissima fascia, ma per raggiungere quel livello deve anche giocare in un grande club. Non tutte le squadre danno a un portiere la possibilità di mostrare tutta la loro capacità. Abbiamo visto sul recente periodo al Wolfsburg. A volte serve l'ambiente giusto e anche la squadra giusta per esprimere tutto il proprio talento. I migliori portieri, dice l'ex CT della Polonia, giocano nei club più grandi e credo che Kamil abbia tutto ciò che serve per entrare in questa elite. Per questo un trasferimento alla Juventus sarebbe una grande opportunità per lui. La Juve inoltre ha una grande esperienza con gli estremi difensori polacchi. Wojciech Szczęsny è arrivato lì da portiere esperto ed è stato un giocatore molto importante per il club per molti anni. Penso anche che Wojciech possa aver avuto un ruolo nell'interesse della Juve per Grabara, perché ne ha sempre avuto una considerazione altissima e conosce molto bene le sue qualità. Attenzione, lo consiglia Szczęsny. Se questo trasferimento dovesse concretizzarsi e ricevesse la fiducia e l'opportunità di giocare con quantità, credo che abbia tutto ciò che serve per esprimersi ai massimi livelli del calcio europeo per molti anni. Per questo penso che la Juve potrebbe essere il luogo ideale per Kamil, per compiere il prossimo passo della sua carriera, e potrebbe potenzialmente essere in rosa non soltanto per una o due stagioni, ma per molti anni a venire. Sebbene sia ancora a un'ottima età per un portiere, è già da molti anni titolare con continuità. Sappiamo tutti quanto sia difficile per un giovane portiere conquistarsi un posto da titolare. In porta c'è solo un posto disponibile e se lo perdi a volte devi aspettare molto a lungo prima di avere un'altra opportunità. Kamil ha iniziato a giocare con continuità in età molto giovane e praticamente ovunque abbia giocato è riuscito a imporsi come portiere titolare. Questa esperienza è estremamente preziosa prima di compiere il prossimo passo della sua carriera. Conosco molto bene Kamil perché abbiamo iniziato a lavorare insieme nel 17 quando entrò nella nazionale polacca Under 21 che allenavo. All'epoca aveva 2 anni in meno rispetto alla maggior parte degli altri giocatori e in quella fase di sviluppo di un calciatore essere sotto età rappresenta una differenza significativa. Nonostante ciò riuscì a conquistarsi un posto nell'11 titolare. Le qualità. Per quanto riguarda esclusivamente le sue qualità tra i pali, in realtà non c'è molto altro da aggiungere. Chi segue il calcio e ha visto Kamil giocare con continuità può apprezzarne le qualità. È molto forte sui cross e nel controllo della propria area di rigore. È eccellente con i piedi e possiede doti fisiche straordinarie. È alto quasi 2 metri. A tutto questo si aggiunge una personalità molto forte. Tutte queste qualità gli conferiscono un potenziale enorme. Si ringrazia il signor Miknievitz per la cortesia e la disponibilità dimostrata in occasione di questa intervista. Autore Mirko Di Natale, giornalista di tuttojuve.com, grande esclusiva. Bravo Mirko. Torniamo sulla chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Vocale da casa.
4: Buongiorno Claudio. Io invece penso che la Juventus è andata abbastanza bene e per la prima giornata ad agosto e si sa abbiamo affrontato un Frosinone che in realtà è molto più forte di quello che si crede, perché veramente ha, se avete notato, giocatori di talento, gioca molto bene, ha un pressing continuo, ha corso per 98 minuti senza fermarsi come dannati, sembrava che non fossero mai stanchi con quel caldo. che voglio dire, a noi il calendario ci hanno fatto bello bello, si sa che se tu vai a giocare
5: bello, bello.
4: Ad agosto con queste squadre che devono salvarsi e quindi hanno fame, è difficile giocarci, specialmente bello, tu che bello. Sei in preparazione, diciamo non ancora in forma, e peraltro Colomani ha giocato bene, ha sbagliato i gol, ma se segnava era da 10, lo stesso con Sessao. Non credo, Illiz è fuori forma, sì, infatti io lo giustifico, si vedeva, ma anche Colomani è fuori forma. Penso che ci sia troppa ansia verso questa squadra, troppo pessimismo.
1: È un podcast questo, non è un vocale. Hey, bello bello! Qui passiamo dal 5 al 10 come se niente fosse. Vabbè, il calcio è bello per questo. Tu che voto dai a Colomani? Ives? Che voto aveva? Che no, Vives?
2: Ives? Tengo ancora solo 6 e mezzo per il lavoro che ha fatto.
1: No, sei, no, scusa, 6 o 6 e mezzo su due modi diversi. O è 6 o è 6 e mezzo?
2: 6.
1: 6. Greg scrive... Ma se arrivasse la tanto agognata punta fisica reclamata da Spalletti, vuoi che Colo, 38 più 12 di bonus in seguito 2 anni ossessivamente, verrebbe panchinato? Ed Ekator, 16 più 2 milioni di bonus, lo tiene per fare terza o quarta punta? Boh, mi sembra che passino le dirigenze, ma le idee restano molto molto confuse. Ah, perché scusa, se arriva la punta agognata, fa la punta ad area di rigore e Colo fa l'attaccante esterno. Oppure Colo fa il centravanti quando c'è la profondità e quando la gara richiede la punta ad area di rigore, gioca la punta ad area di rigore. E Cator fa il giovane, prima scelta, come primo cambio, attaccante, permettendo la partenza di David, che è fondamentale. Un abbraccio anche a Fabio che dice fuori Cicco, davanti non sanno più che fare. Gianni dalla Inate, quanto disfattismo sento in giro dopo una partita giocata bene nel primo tempo che doveva chiudere 3-0. Sento parlare contro Colomani per un gol sbagliato che però ha giocato bene. Anche le critiche di Spalletti sono fuori luogo per me. Abbiamo speso 50 milioni per Colo, 38. E dobbiamo difendere questo investimento e farlo fruttare. Ildiz è fuori forma, Spalletti dovrebbe far giocare Alai Begovic o Boga titolare. Sento dire ci vuole il bomber, ma poi lo mette al posto di Colo? Lo fianchi a Colo? E nel caso chi toglie? Devi cambiare totalmente modulo. Abbiamo come laterali Kenan, Cicco, Zegrova, Alai Begovic, Boga, che con due attaccanti davanti sarebbero troppi. Per me ieri l'errore è stato McKennie titolare trequartista, occorre affiancare a Douglas, unico centrocampista con visione e piedi buoni in rosa, con due centrocampisti in grado di supportarlo. Gianni dalla Inate, semplice. Tony da Milano scrive, non capisco questo incapponirsi di Spalletti che mette McKennie in quel ruolo. Deve scompare, per scompare, deve non c'è. A dove, scusami, dove scompare per gran parte della partita? Se McKennie non si mette a fare legna a centrocampo, ma scusate, ma da quando è che è uno che fa legna a centrocampo McKennie? Oh, McKennie ha segnato quasi 30 gol con la maglia della Juve, ragazzi. È il centrocampista più prolifico che abbiamo. Da quando è che è uno che fa la legna a centrocampo? Mi sono perso qualcosa. Da quando è che McKennie fa la legna a centrocampo?
2: Non lo so, penso che non si sia perso nulla.
1: È un incorsore, è un incontrista, gioca da 8, come dice sempre lui. È uno che si fa trovare dal tenere rigore e segna anche dei gol bellissimi. Tutti gli anni li fa. Da quando è che fa il mediano che fa legna a centrocampo? Luca da Rimini dice Douglas Luiz contro il Frosinone, finché ha giocato ha fatto più chilometri di tutti. L'abbiamo detto prima, che ha corso 5 chilometri nel primo tempo, già l'abbiamo detto. Va bene, pesca a random perché abbiamo giusto il tempo dell'ultimo vocale, ma che sia definitivo. Vocale da casa.
6: Buongiorno, ma come si fa a paragonare il calcio di 30 anni fa con quello di adesso? Cioè Douglas Luiz non può giocare al calcio moderno di oggi perché è lento, può anche essere Maradona tecnicamente, ma è inadeguato. Infatti tutte le squadre dove è andato l'hanno panchinato subito. Lo so, e non è bello dirlo, ma è così, dovete farvene una ragione. A parte Paolo Sosa era 2000 volte più forte, quindi proprio il paragone non regge minimamente, era un uomo ovunque, era dinamicissimo, cioè vuol dire veramente non aver capito il calcio se si fa questo paragone. Ma oggi si gioca molto più velocemente, Douglas Luiz è inadeguato al calcio di oggi.
1: Ma scusami amico mio, io se vuoi ti do ragione, ma Douglas Luiz un anno e mezzo fa, due, è stato eletto il miglior centrocampista della Premier League all'Aston Villa, ha portato in Champions l'Aston Villa dopo anni ed è stato eletto, no in Italia,
5: in Premier League il miglior centrocampista dell'annata, no 15 anni fa, 2 anni fa. Come fai a dire che non è adatto al calcio di oggi? Miglior centrocampista della Premier League, l'hanno eletto loro, mica noi. O no, Yves?
2: Affinché lo dicono loro, sì, infatti è così, è stato preso per quello.
5: Punto, è così. Fatemi una ragione. A domani nella sera strappa dalle 9 alle 11. Ciao Yves, ciao Chad, ciao a tutti.
7: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
8: Radio Bianconera,
7: l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
8: Radio Bianconera, nati per vincere.

0: non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Rassegna stramba! Fratelli Bianconeri e sorelle Bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: Radio Bianconera
0: è l'unica che conta.
3: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
4: Ci vuole sacrificio.
0: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
4: Ascoltaci.
0: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori. Il bianco e il nero. Radio Bianconera. La pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Cose di calcio.
2: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
3: Cose di calcio XL dopo la prima giornata di campionato. Vittoria a Frosinone con brividi e le solite lacune. Spalletti, mercato incompleto, pagelle contro pagelle. Colo e Ildiz qualcosa di meno rispetto alla Juve che merita almeno un 6. Mercato, Perin e Di Gregorio salutano, con Sensao potrebbe lasciare come Miretti, aspettando che sì, è un attaccante. Sorloth o Zigze? Queste le domande che ci porremo per tutta la settimana. Buona giornata ad Antonio Paolino, ben trovati, questo è il sommario. Eccoci qua, un'ora insieme, cominciamo ancora necessariamente alle 11, poi l'orario da lunedì prossimo diventerà dalle 13 e fino alle 2 ore insieme, una da solo, una con Paolo Rossi e una da solo con Paolo Rossi, che farà il suo approfondimento da bomber. Buona giornata allora, come è andata la prima giornata? Bicchiere mezzo vuoto, bicchiere mezzo pieno, dovrete dirmelo voi. Il lunedì lo dedicheremo nella prima ora con i nostri ospiti, oggi le pagelle e le contropagelle di Marco Sanfelici, che normalmente avremo nel corso delle settimane in cui giocheremo in casa, ma andremo a dare un occhio anche ai suoi giudizi. Intanto controllando quelli dei giornali, così come andremo ad ascoltare anche le vostre pagelle. Poi vi avevo promesso, scusate, l'intervento tecnico dei nostri mister, quindi a rotazione li andremo a ripescare un po' tutti, perché c'è da prendere appunti, manca qualcosa? Ha già tanto Spalletti, fa bene a pretendere ancora qualcosa di più? Si poteva risparmiare sui difensori? Serviva prima di tutto 1/2 attaccanti. E poi arriveremo anche alle vostre, alle nostre pagelle, ai nostri giudizi. E su Bianconera News oggi il giudizio lo diamo con l'editoriale che porta la mia firma il lunedì mattina e il martedì mattina su Tutto Juve. Un saluto a tutti voi, un saluto anche alla nostra regia di Roma e a Costantino, il nostro tecnico romano, che mi dice che abbiamo già l'ospite pronto. E allora ben ritrovato dopo la prima apparizione video, anche la prima apparizione certificata dopo la prima trasferta sofferta per certi versi. La Juve costruisce tanto, segna poco, sbaglia diverse occasioni abbastanza semplici, le prime due che mi vengono in mente, quelle di Colomani e quella di Consensao, ma attenzione anche alle sirene, le sirene che reclamano Consensao. Ieri anche le dichiarazioni di Spalletti non hanno rassicurato sulla permanenza del giocatore. Sirene inglesi per Ildiz, l'allenatore ha detto è già in una squadra che lo valuta 100 milioni. Quei 100 milioni, se mi permettete, bisogna ancora tutti dimostrarli, soprattutto se ti chiami Ildiz, soprattutto se vesti la maglia della Juventus. Siamo ben contenti di ripartire con il primo pagellone. Eccolo qui, il nostro pagellista della trasferta, ovvero Fabio. Ciao Fabio, ben trovato. Ben ritrovato, almeno ciao telefonicamente.
5: Ciao Antonio.
3: Ciao.
5: Ci ritroviamo con una vittoria. No?
3: Ci ritroviamo con una vittoria. Importante. Lapidario, ci ritroviamo con una vittoria, l'importante era partire col piede giusto. Mi stai dicendo questo o poco per volta in questi 10 minuti mi racconterai o ti dovrò stuzzicare? Come la vedi la partita delle pagelle quest'anno, visto che in trasferta magari si pensa che possa essere leggermente più complicato? Intanto, che partita ti aspettavi a Frosinone e si è rispecchiato, non dico per gli errori commessi, ma per tutti quegli altri aspetti, qualcosa di verosimile che immaginavi?
5: Ma allora io dico appunto, ci vediamo, iniziamo il campionato con 3 punti. Credo che questa sia la notizia da cui partire per poi fare tutte le altre riflessioni. Perché? Perché sono 3 punti. Perché abbiamo vinto 1-0. Mi ricordo le ultime 2 stagioni che abbiamo iniziato con dei grandi punteggi, grandi goleade, sull'onda dell'entusiasmo, poi siamo andati a sgonfiarci. Vinciamo 1-0, vinciamo con un gol su un calcio d'angolo. Quante volte ci siamo detti non facciamo un gol su calcio d'angolo? Abbiamo fatto gol su calcio d'angolo, abbiamo anche creato qualcosa di pericoloso sul calcio d'angolo. Abbiamo visto degli schemi lì tra Conceição, Douglas Luiz, Locatelli, loro tre a girare la palla, muoverla e poi mettere i cross al centro. Uno di questi ha provocato gol. Partiamo dall'1-0, vittoria, 3 punti, siamo lì. E poi da lì facciamo tutte le riflessioni che giustamente hai accennato, nel senso che ci aspettavamo. La Juve è questa, è la stessa Juve con cui ci siamo salutati l'altra stagione, anche perché se guardo i giocatori, anche solo la formazione iniziale, al di là dei numeri, di 4-2-3-1, però è questa la Juve, con i quattro là dietro, che sono gli stessi, per quanto in realtà non è vero, perché c'è stato un po' a sorpresa dal mio punto di vista. Scheli titolare. E meno male, per fortuna, che visto gli ultimi quarto d'ora, 20 minuti che ha giocato Cambiaso, abbiamo visto Locatelli Douglas Luiz. Per me Douglas Luiz mi è piaciuto, e poi abbiamo visto là davanti i tre, soliti tre, un po' scarico Yıldız, gli altri due Conceição, e il Conceição che ormai abbiamo imparato a conoscere, che fa tanto, che però poi spreca, e come se spreca anche tanto, l'abbiamo visto contro il Frosinone. E poi abbiamo visto Kolumani, eravamo entusiasti di averlo, rimaniamo entusiasti di averlo, però non è la punta che mette dentro i gol facili, quello che sbaglia. Più un attaccante di manovra? Sì, credo di sì, però poi alla fine, quando si tira una riga e guardiamo, è rimasto 1-0 con il gol di Bremer, con il gol del difensore. Ecco, questa è un po' la partita che ho visto. Ripeto, sono 3 punti, guardiamo al Como, che ha pareggiato e noi abbiamo vinto, siamo già 2 punti sopra il Como, prendiamoci questi 3 punti, che è la nota più positiva, certamente, sicuramente.
3: Un po' come dici tu, e allora la conseguenza è questa domanda. Una partita vinta nel primo tempo sostanzialmente, molto simile a quella dell'anno scorso. La Juventus durava un tempo, il primo, il secondo, servivano i cambi, questa volta hanno un po' fallito nel rendimento coloro i quali sono entrati. Li analizzeremo uno per uno, caro Fabio. Una partita vinta nel primo tempo, scritto nella notte, e che hai rischiato poi di buttare all'aria dopo aver costruito tanto. Ti fa vedere il bicchiere mezzo pieno o vuoto? Se avessi avuto te ieri sera, te l'avrei posta subito la domanda. Te la faccio oggi e la giro anche ai nostri ascoltatori. Il bicchiere è mezzo vuoto o mezzo pieno? Al di là del risultato, al di là dei 3 punti, al di là che ricordiamo anche delle goleade, magari. Mi sembra il 3-0 iniziale di Thiago Motta 2 anni fa, e poi piano piano, come hai ricordato tu, ci siamo autopiallati. Il bicchiere in questi casi è pieno o vuoto? Perché ho sentito delle discrepanze nelle risposte di Spalletti, cioè non ero presente a Frosinone, però è importante, complimenti per quello che ha visto di qua di là, e poi abbacchettato e non poco. Lo ritieni anche l'atteggiamento giusto? Cioè partire subito in questo modo, diretto nei confronti di qualcuno e nelle richieste fatte ancora ulteriormente alla società, o si potrebbe venire a creare un cortocircuito?
5: Allora, mezzo pieno, mezzo vuoto, per me è mezzo pieno, perché ci sono alcuni elementi che condizionano questo, nel senso che siamo alla prima partita di una nuova stagione e quindi siamo al primo, ma neanche passo, al primo movimento di una lunghissima stagione. E questo mi fa dire che le cose poi si possono evolvere in maniera enorme. Non solo, ma siamo al primo movimento di una grandissima stagione con il mercato ancora aperto. Un mercato che è lento, che non ha in canna grossi colpi, però ancora aperto, quindi vedremo, c'è ancora una possibilità, non è ancora messo un punto definitivo, quindi io lo vedo mezzo pieno. Vedo anche mezzo pieno perché è vero, 1-0 vinta nel primo tempo, però è vinta, portata a casa, certo c'è quel brivido finale, quel palo, no. È una traversa, però neanche così grave, certo, dà fastidio, rischiavi che quella traversa 2 centimetri dentro entrasse dentro. Però è andata bene. Il secondo tempo scarichi, molti giocatori lenti, però siamo a inizio stagione, siamo al primo movimento, carichi nelle gambe, fatica. Io lo vedo mezzo pieno. Le dichiarazioni di Spalletti, la mia domanda è ma a chi sono riferite? A chi si sta rivolgendo? Non credo
3: Ma perdonami,
5: tanto a
3: sai già la
5: gente.
3: risposta? È una domanda retorica. Sai già la risposta o anche tu non sai spiegarti a chi sono indirizzate?
5: Posso dirti a chi spero che siano indirizzate e a chi spero che non siano indirizzate. Spero che non siano
3: Ah,
5: indirizzate
3: interessante.
5: al giocatore in sé. Spero che quell'attacco, mettiamo tra mille virgolette come attacco, termine, ok? Però
3: Sì.
5: quell'attacco a Colomani, spero che non siano indirizzate proprio al giocatore in sé. Lo spero perché se no ho paura che si aprano quei file che l'anno scorso abbiamo visto con il nome di
3: Quei
5: Openda.
3: file
5: Iniziava, ha
3: infetti,
5: iniziato
3: perdonami, infetti, che non abbiamo, a cui non abbiamo trovato ancora l'antivirus più efficace. Ok,
5: esatto,
3: anzi,
5: quindi ho
3: anzi.
5: paura, no? Esatto, anzi, spero che non si inizi, ecco, a quell'aspetto lì che abbiamo visto con Openda. Quindi spero che i messaggi siano rivolti a una dirigenza e a sottolineare la necessità, che ormai ce la diciamo tutti, la sa chiunque che segue un minimo la Juve, di questo attaccante che lui vuole, questo rapace d'aria, questo difensore, questo attaccante che butta dentro i gol semplici, i gol sporchi, che appunto ti fa vincere una partita 2-0, se fosse quella con il Frosinone di ieri, o in altre partite che si metteranno più storte, l'1-0. Io spero che siano indirizzati. Mi auguro, ripeto, spero che non siano indirizzati i giocatori. Perché questo atteggiamento così, io non so, sarebbe stato interessante vederlo dal campo, ma anche queste grida contro Kelly. Già un po' l'anno
3: Mamma
5: scorso, alla
3: mia.
5: fine del campionato, lo faceva, ma
3: Sì,
5: quest'anno
3: sì, sì, sì.
5: in televisione erano così evidenti in televisione, ma perché prendere? È vero, di quattro lì dietro è forse sembrato il più debole, però perché così ad un certo punto accanire? Cioè, mi sembrava quasi un accanimento terapeutico visto da fuori, da un
3: Posso
5: tifoso,
3: spiegartelo,
5: no? Non...
3: Fabio? Posso spiegartelo? Perché hai
5: Certo.
3: trovato la soluzione, cioè Lucumì pronto, entra e hai la soluzione pronta. Quindi lì urli da fuori perché hai la soluzione. Traduco un po' il linguaggio spallettiano. Per il resto, invece, gli mancano ancora 2 giocatori. E un'altra risposta è: Alejbegovic non è entrato un minuto. No, non è un caso, non è un caso, ci mancherebbe, però, sai. Un giocatore così che arriva, o aspetti che si faccia spazio per lui, oppure una risposta neanche troppo innocua, dimmi se sei d'accordo, è perché spendere o comunque cercare tanto in difesa dove avrei potuto arrangiarmi e non partire dal centrocampo e l'attacco dove abbiamo anche forse, lo abbiamo coccolato, l'abbiamo ripreso, ma è 2 anni che non gioca e allora è costato anche troppo. Io lo leggo così, o sono troppo cattivo e acido, come ogni tanto è giusto essere, altrimenti qui non arriviamo tra le prime quattro, essendoci 8 squadre candidate per 4 posti, quelli più in alto.
5: No, credo che questa sia un po' la lettura e che anche in maniera con dei messaggi diversi di Spalletti, perché è la soluzione al grande problema della Juve, cioè avere un centrocampista che in alcuni momenti ci mette carattere e crea occasione da gol col tiro da fuori, con la giocata, e dell'attaccante che ti mette dentro quelle palle e ti faccia segnare, che sono i due grandi problemi della Juve, non degli ultimi anni, delle ultime partite, e che sono emersi appunto anche contro il Frosinone, e che ci fa dire è sempre la solita Juve. Quindi mandando messaggi, abbiamo sistemato il dietro, la difesa va bene, eccetera, eccetera, ma il centrocampo e soprattutto l'attacco siamo lì bloccati, mostriamo i soliti evidenti limiti, che poi alla lunga, questo lungo campionato, rischieremo poi di pagarla con punti e quindi poi con posti in classifica. Credo che sia un po' questo. Certo, i cambi sono un aspetto che anche ieri in generale fanno riflettere, perché non farli prima, visto che siamo appunto a una prima partita con carichi importanti, magari più freschezza, perché mettere alcuni giocatori e come mai alcuni giocatori sono entrati, dici, Capperi, eri un titolare fisso, penso a Cambiaso, ma no per dar contro di lui, però eri un titolare fisso, uno su cui si puntava tanto, ti diamo la possibilità di giocare un quarto 20 minuti, entri con quell'atteggiamento, con quegli
3: Beh, è
5: errori,
3: entrato con la
5: con quella
3: cattiveria giusta, no? Si è meritato subito il giallo.
5: subito il
3: Dipende
5: giallo,
3: sempre dai punti di vista.
5: Esatto, il punto di vista ci fa dire va bene così, meno male che sei entrato solo gli ultimi 20 minuti, ma penso a Conminers, cioè stiamo qui a discutere se ieri Douglas Luiz ha giocato bene o no, però poi se guardiamo chi l'ha sostituito, certamente ieri vince il ballottaggio tutta la vita Douglas Luiz, no?
3: Ah,
5: Pensiamo a un
3: vince il
5: Conseil
3: ballottaggio, però usciamo fuori dagli equivoci, cioè è piaciuto o non è piaciuto? Io ho parlato di un buon Douglas Luiz, ma in un commento a metà partita, con la Juventus in vantaggio, che stava crescendo, che aveva dimostrato qualcosa di diverso. Tranquillità, serenità, appoggio, il solito gioco, sempre solo troppo, secondo me, su Consensao. Ma ruolo per ruolo, mi dai un tuo giudizio e poi salviamo o buttiamo giù dalla torre chi riteniamo utili di volta in volta, anche perché poi avrò il dibattito aperto con i nostri radioascoltatori, caro Fabio. Ti chiedo, partiamo da Vicario. Un
5: Sì,
3: giudizio, si è trovato lì, buttato
5: no.
3: nella mischia. Fortunatamente i crampi non dovrebbero essere niente di grave, forse anche qualcosa di concordato per far giocare Perin, non lo so, malignamente te lo dico perché continuava a ripetere, ma c'ho male, poi si è alzato e mi sembrava te nello scatto centometrista, mi ha un po' colpito, però ci sta, no? Per evitare, per perdere un po' di tempo, per alzarsi, poi adesso non è nulla. Mi dai un giudizio sul portiere, poi andiamo alla difesa come reparto, salvando chi e chi no.
5: Ma allora, portiere Vicario a me è piaciuto, delle respinte, allora non ha preso gol al primo tiro, non ha preso gol neanche al secondo
3: Al
5: tiro, non
3: secondo,
5: ha fatto
3: abbiamo
5: neanche al
3: pensato
5: secondo.
3: tutti la stessa cosa, eh? Tutti la stessa cosa, ho capito.
5: Esatto. Non l'ha preso al primo, non l'ha preso al secondo, non l'ha preso sul proprio palo, ha fatto delle respinte, forse si possono migliorare un po', però è stato sicuro, a me è piaciuto. Certo è che quando l'ho visto uscire ho detto no, qua c'è qualche malocchio che ci colpisce, poi
3: Siamo sempre, siamo
5: crampi.
3: senza portiere. Cioè, tu pensa se non portavamo neanche Perin, che oggi salperà la volta di Palermo, e dovevamo far entrare Pinsoglio, ti trovavi Di Gregorio eventualmente. No, non era stato convocato, ci mancherebbe. Quindi, superato l'esame, anche
5: Per me
3: dell'emozione
5: Vicario
3: e
5: sì.
3: della
5: Sì,
3: prima in bianco nero.
5: per
3: Quindi
5: me
3: lo
5: Vicario sì.
3: salviamo.
5: Lo salviamo,
3: Senti,
5: assolutamente
3: in
5: sì.
3: difesa, Bremer, sai che è
5: Indi
3: diventato il
5: Bre
3: giocatore che in Serie A segna di più di testa? Ed è il difensore con maggior reti, ha superato anche Mancini della Roma? È un dato,
5: Bene,
3: una curiosità che
5: bene, questo
3: lanciamo ai nostri
5: sono sì.
3: ascoltatori.
5: Bene, questo sono molto contento, spero che continui così e sono anche contento non solo del gol che è stato cercato e poi trovato, perché qualche minuto prima un'azione abbastanza simile, sempre su calcio d'angolo, è andata fuori e invece poi il secondo è andato bene dentro, quindi credo che su qua si stia lavorando molto bene, sono molto contento. Mi è piaciuto anche molto, come dire, la presenza fisica, no? Aveva un po' traballato e ha fatto un po' fatica dopo l'infortunio l'altra stagione, mi è parso molto integro, molto preciso
3: Sì.
5: dietro, con una certa certezza anche a tutto il reparto. Quindi Bremer lo salviamo certamente, anzi, secondo me davvero sta ritornando a diventare il pilastro della difesa della Juve, e se porta gol ben venga. Quindi sì, assolutamente Bremer tutta la vita dopo ieri.
3: Visto che ormai ti certifichiamo come prof, no? Un altro prof che entra nella nostra scuola di Radio Bianconera, che voto daresti a Bremer? Vediamo se sei generoso o meno.
5: Sì, no, a Bremer gli do il voto più alto di tutta la squadra, gli do un 7.
3: Il migliore Bremer con 7. Sì. Perfetto. Sì. Coincide con la stragrande maggioranza di voti, che poi andrò a riassumere velocemente. Senti, della difesa, Kalulu, Bremer, Kelly e Celik, mi dici chi non è sufficiente, se c'è qualche insufficienza da dare?
5: Ma sì, do una insufficienza vicino alla sufficienza a Kelly. Ma perché allora? Kalulu è molto ordinato dietro, propositivo, alla fine della fiera tra i più pericolosi della Juventus, però ha preso quel palo molto molto molto bello, perché anche un quasi parato dal portiere Frosinone. Quindi Kalulu, il solito Kalulu, ma con il solito non voglio sottolineare, non è un solito dispregiativo, è il Kalulu su cui si fa affidamento, propositivo in attacco.
3: Affidabile e propositivo. Sì.
5: Esatto. Celik, ma a me sta piacendo, grande generosità, sovrapposizioni su quella fascia sinistra, concreto, e diciamo che al dunque un paio di volte lì vicino all'area ha sbagliato anche lui qualche passaggio, se azzeccava qualche passaggio finale poteva diventare un assist e mettere qualche altro suo compagno davanti alla porta. Però mi sta piacendo, mi dà garanzie, mi dà sicurezza, è un giocatore che mi piace. Non pensavo che si adattasse così facilmente anche sulla corsia sinistra, perché pensavo fosse più...
3: Fa valere l'esperienza, quindi... sei d'accordo? Fa valere la sua esperienza, cioè è arrivato un giocatore di personalità, giustamente cattivo quando serve, diciamo un rinforzo di livello. E quindi si è adattato con più facilità rispetto magari ad altri.
5: Sì, forse un po' più che un rinforzo, no? Credo che sia qualcosa di un po' più di un rinforzo. Ieri l'abbiamo in una partita come ieri, credo che sia quasi un titolare, no? Adesso poi vediamo come si evolve, però mi pare che... E poi anche la storia come è arrivato, no? Sono gli elementi, sì, che condizionano il giudizio, no? quasi a zero, eccetera. Quindi tra questi quattro rimane Kelly, che è quello un po' più fragile. Però
3: vedi che gli stai urlando anche tu, Fabio? Ci hai girato attorno e poi gli stai urlando dietro. Sii coerente con le tue pagelle, sei su Radio Bianconera, svesti quei panni che non ti si addicono. Urlagli addosso, no. Dai sto pallone a destra, come si è sentito in cronaca. Dai il pallone, non tenerlo troppo, ci ha fatto venire un po' i brividi. Però dai, stiamo scherzando ovviamente. Salto velocemente, Fabio, perché dobbiamo prendere un po' quel ritmo, se no suona la campanella e chi non la sente viene mandato via, hai sentito anche Spalletti sulla campanella. Ma a centrocampo, chi è che ha il voto maggiore tra i due?
5: Douglas Luiz. Continuo a mettere Douglas Luiz, perché per quello che l'ho visto, per quello che ha messo in campo, sì, un po' lento, però per quello che ha corso è vero che non vuol dire niente, perché si può correre a vuoto, anzi si corre a vuoto e tante volte porta risultati negativi. Però mi è piaciuto, si vede che ha quella tecnica. Locatelli, accanto a un giocatore del genere, meno vistoso, più nel suo ruolo, bravo, più nelle sue vesti, quindi erano lì, darei stesso punto, darei mezzo voto in più ad Douglas Luiz.
3: Pesare la differenza, mezzo
5: voto in più, sì, l'ho visto anche inserito dentro la squadra, no? Non un'anima un po' spersa con qualche giocata, ma dentro la squadra. Allora, se andiamo ai tre là davanti, cioè con Senzao, McKennie e Yıldız, allora qui la questione si fa delicata, nel senso che, allora, con Senzao ha creato tanto, ha fatto l'assist, ma poi si è mangiato un gol enorme. È anche stato là davanti quello a cui si dava la palla e che creava qualcosa. Quindi a lui gli do un 6,5, se vogliamo fare. Quindi salvo lui dei tre. salvo lui.
3: Salvi
5: dei tre.
3: Lui dei tre. Salvare vuol dire che è sufficiente solo lui o aggiungimi tu, no, McKennie dico, e no, Yıldız?
5: Ecco, McKennie gli do la sufficienza pulita, l'ho visto forse un po' affaticato, secondo me soffre ancora un po' le fatiche del mondiale, ci sta, però anche uno che ha corso anche quando nel secondo tempo la squadra era un po' in fatica, mi pare che lui corresse, che aiutasse, ha fatto qualche inserimento. McKennie ha fatto la solita partita da McKennie, in maniera analoga lo metterei al stesso discorso che abbiamo fatto con Kalulu, ruoli diversi, giocate diverse, però sono quei giocatori su cui si può
3: puntare.
5: Gli do qualcosa in meno perché a McKennie lì ci si aspetta sempre un po', come dire, l'inserimento che porta alla giocata e poi al gol, ecco, o il gol diretto lui o all'assist.
3: Se ho capito bene, siamo arrivati alle due insufficienze a questo punto? O no?
5: Sì, siamo arrivati alle due insufficienze, sì, siamo arrivati a Yıldız, insufficiente, per quanto sia Yıldız il numero 10, però l'ho proprio visto un po' in difficoltà, in difficoltà credo fisicamente, a me è parso così almeno dalla televisione, ho visto un paio di volte che c'era l'idea di andare, di provare a saltare, entrare in aria, ma poi non l'ha fatto, mi pare che la testa volesse dirgli delle cose ma il corpo non lo seguiva. L'ho visto proprio un po' lento, macchinoso. Quindi
3: secondo te è una questione fisica da... quindi sai che io la vedo un po' diversamente da te, più che fisica mi sono tornati gli aspetti un po' critici della passata stagione, cioè cerca la comfort zone esterno per necessità, per richiesta, per volontà, per esigenze, tutto quello che vuoi, fisicamente sta meglio, ma poi sai, se ti ingabbiano da quella parte lì è complicato perché sei anche un po' distante, soprattutto se lavori e giochi tante volte sull'altra corsia, cioè non entra in area di rigore come magari vorremmo o come vorrebbe lui o forse non gli concede l'allenatore, devo ancora capire. Quindi è un 5 o un 5 e mezzo Yıldız?
5: No, gli do un 5 e mezzo.
3: 5 e mezzo, sì, come la stragrande maggioranza. Sì. Quindi Colomani alla fine?
5: Colomani per me.
3: È bocciato,
5: perché allora da una parte sì, generoso, è vero, è generoso, si sbatte, corre ha corso per la squadra, per i compagni, per la manovra, però siamo di nuovo lì, qua se tiro la riga rimane quel gol sbagliato, è un attaccante deve fare gol. Poi certo siamo lì a dirci, certo ci sono attaccanti che sono rapaci, che fanno gol, attaccanti che lavorano per la squadra, creano profondità, creano manovra e Colomani è uno di questi, non è un rapace, però poi l'attaccante lì davanti è un errore.
3: Deve. È come adesso il portiere che non para, è come il portiere che non para, giusto?
5: Siamo lì, esatto, siamo lì. Può aver fatto tutti i rilanci possibili e immaginabili, ma se sul primo tiro avesse preso gol, staremmo parlando di...
3: Sarebbe cambiata la puntata. Allora, ringrazio chi mi ricorda sempre, mi sfugge, per me sarà il mio consensao, perché mi viene un po' in mente il programma di Renzo Arbore di tanti anni fa. Consensao, con la pronuncia corretta, come sanno dire e ricordarsi solo quelli bravi. Torno a te chiedendoti, in chiusura, sai che i dubbi su quello che hai detto, leggendo un po' tutti i giudizi, tornano su tre nomi. Celik, Douglas Luiz e Yıldız. Mi spieghi perché sui principali quotidiani, no? E magari anche nelle nostre teste, questi tre nomi, attorno a questi tre nomi è variata la pagella in questo senso, da il 5,5 di Gazzetta per Celik al 6,5 di Tutto Sport, Douglas Luiz addirittura il 7 di Tutto Sport, non giudico l'operato del collega che ha legittimamente giudicato come meglio crede e secondo le sue conoscenze calcistiche, il suo modo di interpretare, di leggere e di giudicare, ci mancherebbe. ma dal 5,5 sempre di Douglas Luiz al 7 di Tutto Sport, il 6 anche di Corriere dello Sport, e finiamo con Ildiz, ballottaggio tra il 5 e il 6. Cosa fa la differenza per raddrizzare il consiglio di Fabio in chiusura per arrivare a migliorare questa incertezza, per rettificare questa incertezza per le prossime volte, a partire già da sabato con il Parma?
5: Secondo me su Douglas Luiz e su Ildiz la differenza le fa le aspettative che si hanno su questi due giocatori, che sono molto alte, perché sono in due ruoli cruciali che se fanno la giocata ti cambiano la partita, non solo la partita e quindi ti portano la vittoria, ma ti cambiano anche la squadra, perché se un Douglas Luiz gioca bene, ritmi alti, impostazione veloce, Ildiz salta l'uomo, ti tira e ti fa gol, parliamo di tutta un'altra Juve.
3: Di tutta un'altra storia. Senti, la rubrica nuova, questa è la sorpresona, prendere o lasciare, quindi puoi rinunciare dalla prossima volta, è l'open VAR di Fabio, il nostro pagellista. La prima cosa che ti viene in mente sugli arbitri, sulle decisioni, sulle scelte, sull'uniformità, quello che vuoi. Una situazione generica.
5: Ce l'ho e altri.
3: Ce l'ho, rispondo. Allora raddoppi, lascia raddoppia, è incredibile. Anche qui dai, funziona così. Ce l'ha Fabio, non era stato avvertito di questa rubrichetta.
5: Esatto. Prego. Esatto, tutto improvvisato ce l'ho. Finalmente per la prima volta ho visto dare un calcio d'angolo agli avversari perché il portiere perdeva troppi secondi al rilancio. Per la prima volta
3: ha fatto il furbetto e si è lamentato anche dopo. Esatto. Bravo, in quella circostanza un po' meno, vedi che apriamo subito un open VAR con ghiaccioli e le mentine eventualmente, però se si spostasse dalla traiettoria di un passaggio sul calcio di punizione di Douglas Luiz dimostrerebbe di capirne anche di calcio un po' di più. Era esattamente in linea tra Douglas Luiz che voleva battere corto, mi sembra per Locatelli al suo fianco, e gliel'ha dovuto urlare un po' come ha urlato Spalletti nei confronti di Kelly. Va bene, e senza passare ad altre partite, perché ho visto già delle cose che voi umani e che hanno dimostrato con delle teorie che la spalla non era allargata. Vabbè, queste cose.

0: bianconera, nati per vincere.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord giornata in avvio soleggiata, salvo nubi al nord-ovest, dove entro sera peggiora con forti temporali e nubifragi. Temperature in calo, massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro, tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche addensamento in arrivo sull'alta Toscana. Temperature stabili, un lieve rialzo, massime comprese tra 29 e 34 gradi. A sud, tempo stabile e soleggiato, con qualche annuvolamento sparso diurno in Appennino, ma senza fenomeni associati. Temperature stabili o in ascesa, massime comprese tra 33 e 36 gradi.
0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Cose di calcio.
4: Ben ritrovati, cose di calcio, XL, ancora 20 minuti insieme, qualche vocale, magari qualche provocazione, qualche aspetto di cui non abbiamo parlato qui in studio, io e Paolo Rossi.
5: Buongiorno a voi, sono Fabio,
4: a te,
5: di Piceno. Ah, così, una domanda. Ma, ok, se la società gli prende la punta, che vuole lui, no? Poi dopo questa punta che lui ha chiesto non riesce magari a dare i risultati che magari lui spera, sperano tutti i tifosi, tutti quanti noi speriamo, ok? Segna poco, non ci può essere. Poi dopo con chi se la prende Spalletti? Scusate, eh? Una domanda. Con chi se la prende poi? Con la società?
4: Questa sembra un po' la domanda dell'ex presidente dell'Ascoli di un tempo,
6: Rossi, Costantino Rossi.
4: Costantino, ecco. Paolo, passa il rullo anche lui,
6: ma c'è la critica. Ma è già nel rullo. Cioè, quando sei allenatore della Juve, ripeto, noi forse siamo abituati ad allenatori, tra virgolette, un po' più aziendalisti, cioè un po', ma già Conte ti ricorderai che quanto ruppe l'ambiente per la cessione di Giaccherini e Matri. Cioè, quindi ci sono allenatori che hanno questa verve, che vogliono assolutamente un certo tipo di giocatore, vogliono dire la loro sul mercato, vogliono anche cercarsi degli alibi. Quindi, però Spalletti, io che sono molto critico nei suoi confronti per tanti motivi, ritengo che non posso discutere il modo in cui lo dici, però se questa è una tua richiesta, dobbiamo saperlo. Cioè, se noi iniziamo la stagione in cui abbiamo fatto tanto per cambiare la natura di questa squadra sul mercato, perché tanto c'era da fare, era un lavoro immane. Io francamente mi avessi detto il primo giugno, sai, esordiremo a Frosinone e avremo quattro nuovi giocatori.

0: nell'11 titolare, ti avrei detto: mamma mia, che operazione! E invece è stata fatta. Adesso si tratta di vedere che cosa succederà, però è chiaro che se si parte con un buco rispetto ai desideri di Spalletti, c'è qualcosa che non funziona. E poi saranno i nostri dirigenti a spiegarci il perché, o sarà Spalletti a cercare di rimediare. Ma è chiaro, cioè, ragazzi, se arriva un nuovo giocatore, il giocatore quello richiesto da Spalletti e poi non rende, ma Spalletti, voi lo vedete molto, come dire, sicuro. Io lo vedo molto sicuro per quest'anno. Poi è chiaro che se Spalletti
1: Ma
0: non
1: lo sa
0: arriva,
1: benissimo
0: e lo
1: lui, lo
0: sa anche lui,
1: sappiamo
0: se non
1: tutti.
0: arriva tra le prime quattro, anche Spalletti ci
1: Con o senza
0: saluterà.
1: attaccante,
0: Eh beh,
1: esatto,
0: certo,
1: cambia registro.
0: però ripeto, oggi non si, non è, come dire, è anche corretto fare dei ragionamenti appunto il desiderio di un allenatore, e poi dopo sarà all'allenatore riuscire a metterlo in condizione. Poi il colmo quale sarebbe, Antonio? Arrivasse ancora uno e Spalletti dice: però non è l'attaccante che volevamo. Perché allora a quel punto lì fai prima a fare il nome e cognome.
1: Al di là di questo,
0: Scusa, ti faccio una domanda.
1: sì.
0: Ti faccio una domanda. Mi dici, secondo te, per caratteristiche, le caratteristiche che vuole Spalletti, se c'è un attaccante prendibile che fa il caso della Juve? Perché io ce l'ho. E so che
1: Onestamente.
0: il pubblico non approverà, ma io ce l'ho.
1: Onestamente no, ho provato a rifletterci quest'estate, sapevo quanto spingesse, c'era lui dietro il bancone, il desk per Vlahovic,
0: Ah, vabbè,
1: l'Osimhen di turno, ma di quelli fattibili no, cioè non ripiegherei sui nomi in questo momento di attaccanti del Lukaku di turno.
0: però scusami, allora, se torniamo all'idea di Vlahovic, allora qui c'è un conflitto
1: Lì parte,
0: profondo,
1: assolutamente sì.
0: perché in qualche maniera la società ha fatto capire a Spalletti: tu su questa cosa qui non devi metterci più becco, perché Spalletti voleva Vlahovic, l'ha anche detto. Ha detto anche: Vlahovic, vieni a suonare al citofono, cioè gli ha lanciato un messaggio,
1: Però poi ci sono
0: quell'altro, però poi ci
1: cose.
0: sono cose. Ok, ma se noi
1: Cioè, anch'io
0: avessimo,
1: vorrei, ma
0: se
1: non
0: noi
1: posso.
0: avessimo Vlahovic, noi oggi ci sentiremmo molto più garantiti. Cioè, Vlahovic ieri avrebbe probabilmente segnato il gol su calcio d'angolo, cioè Vlahovic ci avrebbe permesso di giocare meglio. Io non ne sono
1: Io ho
0: così
1: visto degli
0: sicuro, perché
1: highlights
0: in
1: a
0: questi.
1: Beşiktaş, non ha fatto dei gol più semplici, cioè,
0: No, ma poi,
1: onestamente.
0: ecco, uno. Per me c'era un nome che noi abbiamo
1: Quale?
0: dimenticato, e non mi stupisce il fatto che sia ancora sul mercato.
1: Di chi parliamo?
0: Per me si parla di Moise Kean, o Kane, come lo volete chiamare. Quello era un giocatore.
1: Non al Como?
0: Andrà a Como, probabilmente, o rimarrà. Moise Kean è un giocatore che noi abbiamo dato via perché l'anno con Allegri fa 0 gol. E quindi tutti a dire: eccone adatto, eccetera. Ma era con Allegri! Cioè, noi abbiamo applicato a Moise Kean, l'unico
1: Non
0: con cui
1: lo
0: abbiamo
1: prendevo in
0: applicato, non
1: considerazione
0: abbiamo
1: perché.
0: applicato. No, oggi non è più prendibile, perché lui
1: Ah,
0: non ce li ha i
1: ok.
0: 40 milioni da dare alla Fiorentina.
1: Ok, ho
0: Ma se
1: capito.
0: vuoi un giocatore con certe caratteristiche, io non ne vedo tanti di quelli prendibili. C'era Moise Kean che noi avevamo come centravanti, che ha una presenza in area, ti fa salire la squadra, fa casino, ma noi l'abbiamo condannato. Perché con Allegri non segnò. Cioè, con Allegri alcuni diceva ad Allegri, quando c'era Allegri, per alcuni c'erano tutti gli alibi. Ma il gioco di Allegri condanna Vlahovic, il gioco di Allegri non fa esprimere Yıldız, il gioco di Allegri non fa esprimere quest'altro giocatore. Per Moise Kean no. Moise Kean va via da noi, fa bene. Quando è in nazionale fa vedere di essere un giocatore adeguato. Alternative in Italia non ce ne abbiamo molte. L'unico che poteva esserci era Retegui, se è andato in Arabia. E quelle cifre sono irriproducibili. E quindi chi andiamo a prendere? Cioè, oggi chi è che andiamo a prendere? Matetà? Ci sono questi quelli che vuole? Spalletti? Spalletti ritiene che abbiamo bisogno di quel tipo di giocatore? Quindi Matetà forse si potrebbe ancora prendere. Cioè, questo che non capisco. Questo che non capisco. Cioè, chi è l'identikit? Icardi, che ormai è un giocatore un po' in disuso?
1: Ma secondo me in questo momento è Sorloth
0: E so,
1: l'identikit,
0: ok,
1: è
0: allora
1: l'identikit più anche
0: benissimo,
1: di Zirkzee,
0: benissimo. Allora
1: onestamente.
0: andiamo a tavolare questa benedetta trattativa. Tanto Nico Gonzalez lo vorrebbe Spalletti, ma la società, e Nico non vuole più stare alla Juve. Quindi andiamo a intavolare questa trattativa e proviamo con Solot. Facciamone fuori però due.
1: E poi stoppiamo tutte le riflessioni per almeno 7 mesi.
0: Bravo.
1: Vediamo
0: no,
1: i risultati.
0: Anche per 10.
1: Noi non siamo qui a sponsorizzare o meno qualcuno a salire o scendere sul carro. Abbiamo effettivamente vinto per 1-0. Siamo partiti col piede giusto, ma ormai abbiamo anche quell'esperienza in cui capiamo che a volte non ci rendiamo conto che sotto la zolla d'erba c'è magari il fosso.
0: Ma neanche se fai 9 punti nelle prime tre, l'abbiamo già fatti l'anno scorso, quindi non...
1: Esatto.
0: Con molta calma.
1: Parma, apparentemente una partita da 2-0,
0: speriamo,
1: da vittoria,
0: speriamo,
1: da non subire reti, da fare passi in avanti.
0: Da vedere giocatori in crescita.
1: Esatto, anche in casa il gol almeno uno di Colomani, progressi, bene. Il Milan la settimana dopo, progressi, meglio ancora. 7 punti, mi posso anche accontentare, tra virgolette.
0: Io no, a questo punto no.
1: Tra virgolette, con questa crescita anche no. Però non possiamo non analizzare, vedere, ascoltare quelli che sono i dubbi, le perplessità, un po' dei tifosi, non per accontentarli, un po' dell'allenatore e la volontà anche della società di continuare a mettere fieno in cascina. Significa che manca ancora tanto. Io mi chiedo se mettendo così tanto non siamo già molto meglio, e poi non possiamo già essere molto meglio oggi per il poco tempo con cui abbiamo avuto quei nazionali, quello, gli infortuni, eccetera, eccetera. Però mi potrebbe bastare anche questa squadra se dovessi finirla qui, visto quello che siamo riusciti a mostrare l'anno scorso, e che devi andare ad un passo diverso. Io penso che da questa squadra devi pretendere, no, di mettere non al sicuro risultato, ma di macinare chilometri più in fretta e più velocemente, no? Adeguandosi un po', e poi puoi tirare i remi in barca. Al di là di questo, ascoltiamo un altro vocale e poi volevo farti una domanda, mi è sfuggita, ma mi tornerà in mente.
2: Ciao direttore, ciao Paolo, Giuseppe da Brescia, orgogliosamente siciliano. Ma ragazzi, io non capisco una cosa, si parla di Zirze, Solot, ma un tentativo per Gabriel Jesus dell'Arsenal, la Juve non lo potrebbe fare? Capisco che c'è un ingaggio elevato, però Gabriel Jesus secondo me in questo campionato italiano potrebbe avere l'impatto che ha avuto Tevez. Cosa ne pensate? Ciao, fino alla fine.
1: Risposta di Paolo.
0: No, io ti dico anche sì, ma ti sei già risposto con l'ingaggio elevato, e quindi ho l'impressione che Gabriel Jesus non arriverà. Con l'Arsenal c'è, come dire, questa suggestione Yıldız da parte loro, quindi prima o poi magari un affare lo si fa anche, però e sono anche abbastanza convinto che Gabriel Jesus, al di là del fatto che però a volte ha avuto dei problemi fisici, possa avere un impatto alla Tevez. Io dico anche solo alla Maven. Io dico che ci vorrebbe però su questo, come dire, anche un po' un'idea. Cioè, i nomi li vedo che circolano. Cioè, però, ecco, la dico diversamente. Mentre perché sì, che è un ottimo giocatore, che però conosciamo tutti, e che sì, rientra nel discorso, prima svuoto gli esuberi, poi mi vado a prendere che sì, e tanto so chi è. Io credo che sull'attaccante arrivare il 24 agosto con quattro nomi, perché noi ne abbiamo quattro di possibili centravanti, e che non ce ne vada bene nessuno, mi fa pensare che qualcosa abbiamo sbagliato profondamente. Non voglio dare tutta la responsabilità alla dirigenza, però nel senso che le operazioni di uscita di David o di Milik non sono facili da organizzare, però è qui che bisogna in qualche maniera cambiare la situazione, perché avevamo ancora Openda, l'abbiamo dato via, bene, però qual è stato il senso dell'acquisto di Ekator? Cioè, Ekator è un giocatore su quale crediamo, o l'abbiamo preso poi pensando di andarlo a girare al Parma per Pellegrino, e Pellegrino intanto non l'abbiamo preso ed era prendibile come alternativa possibile a Colomani? O invece qui c'è il fatto che Spalletti, e quindi magari sotto traccia la società, stia lavorando su un grosso nome, appunto il Sorlot di turno, e
1: Sì, che però è conseguenza di quella riflessione di mercato per Nico Gonzalez.
0: Ma poi aggiungo, in questo quadro, ma davvero all'interno di una partita non si può cambiare anche modulo? Cioè, ieri,
1: Con tutti i giocatori offensivi che
0: se
1: hai.
0: vedi che la Juve sta
1: Sì,
0: soffrendo,
1: sì.
0: perché non provi al 65esimo a mettere un 4-4-2 e ti metti due punte e provi a far giocare, che sia, David Colomwany e vedi come funziona? Cioè, veramente siamo incompatibili su questa cosa qui. Cioè, non
1: McKennie
0: c'è
1: un passo indietro,
0: McKennie un
1: Lajbegovic
0: passo in...
1: davanti, vicino alla punta, che
0: Bra,
1: magari ti dà
0: cioè,
1: la spunta.
0: non... cioè, è qui che io credo che la società stia dicendo a Spalletti, o se non glielo dice, glielo fa capire. Ma guarda che di
1: Diciamoglielo
0: possibilità,
1: noi.
0: ma guarda che di possibilità di cambi ne hai. Quindi, questa prima punta che noi abbiamo, la
1: Sì.
0: vogliamo aiutare un po'? Perché, come dire,
1: Perché il modello è anche un po' vecchio così di gioco, eh? Cioè,
0: perché il modello è un po' vecchio,
1: metti la
0: perché,
1: faccia di chiunque e lo
0: però,
1: metti là
0: se
1: davanti.
0: noi ieri, a prescindere dal fatto che, allora, facciamo questo film, no?
1: Vai, vai, tu sei
0: Noi
1: esperto.
0: ieri pareggiamo 1-1, oggi ragazzi era il
1: Il
0: funerale.
1: ritorno, visto che ho visto l'Odissea,
0: Era,
1: eh? Bellissimo, tra l'altro, posso dirlo,
0: sì.
1: ma perché è bella,
0: Sì, la
1: la
0: storia,
1: storia. Altro che ritorno di Ulisse, altro che
0: che
1: ritorno.
0: ritorna come mendicante, noi tornavamo come mendicante. E
1: Esatto.
0: come dire, l'arco non era ancora,
1: L'arco
0: non era, era lì che si tirava, ma noi...
1: ti verrebbero i crampi al braccio, ti verrebbero.
0: Allora, però, se noi avessimo segnato il 2-0 con Colomwany, oggi diremmo, bene, la Juve ha imparato a tirare i calci
1: Saremo un
0: d'angolo,
1: po' più
0: vuoi vedere
1: tranquilli.
0: che Colomwany te li fa, perché il sabato, anzi la domenica, Massimo Mauro sulla Gazzetta dello Sport, io mi aspetto a Colomwany 20 gol, e uno dice, certo che me li aspetto, ne ha fatti 12 da gennaio in poi la Juve, me ne aspetto 20, poi però,
1: Però in
0: vedi
1: mezzo ci sono un anno e
0: che...
1: mezzo di
0: Esatto. Poi...
1: cortocircuito.
0: Se avesse segnato Calulu ci saremmo detti, però che Juve, ha difensori che vanno dentro e segnano. Se avesse segnato con Seisano nel secondo tempo su quella bellissima azione, Yıldız, Colomwany, Çelik a sinistra a fare qualcosa di nuovo
1: Onnipresente lì,
0: e
1: eh.
0: con Seisao a fare il centravanti, avremmo
1: Sì.
0: detto, mamma mia, però Spalletti
1: Attenzione.
0: costruisce una Juve che è capace a
1: Se questa
0: mettere...
1: è la partenza, è una buona
0: Ecco,
1: partenza.
0: siccome non è così... E siccome però Spalletti non ci dice, abbiamo sbagliato il gol, però mi è piaciuto, ma
1: Ci
0: ci
1: dice qualcosa
0: dice,
1: di più. Qui
0: voglio un altro 9, ragazzi, qui c'è un nodo. Cioè,
1: c'è un
0: non è che ci...
1: nodo.
0: Non, come
1: Paolo, ti
0: dire?
1: fermo. Non siamo noi di Radio Bianconera.
0: Ma
1: Partiamo da
0: assolutamente.
1: questo presupposto. Non è Paolo Rossi e Antonio Paolino in questo caso. Perché io mi aspettavo queste considerazioni, non ti avessero più dato neanche il Colomwany, dovevi tenere Milik e fossimo quarti a un mese dal mercato di riparazione. Qui c'è un qualcosa che Paolo ha spiegato molto bene. Paolo, in questi ultimi minuti, prima di ascoltare un altro vocale, minuti insieme, poi ti
0: Sì.
1: lascio al tuo approfondimento e poi vedrete dalla prossima settimana.
0: Vocali, qua, un'ora in cui proprio ci pariamo. Faccia a
1: Esatto, faccia a
0: faccia, eh. Io
1: faccia
0: non vi
1: nel
0: vedo, voi mi
1: confessionale,
0: vedete e si parla,
1: come
0: e si
1: nel
0: parla.
1: confessionale,
0: Come nel confessionale?
1: sanno chi ti
0: Si
1: confessa
0: parte con Fabio e si finisce con Paolo.
1: con Paolo.
0: Questo è il lunedì
1: Però
0: oggi.
1: poi la prossima settimana, così è ancora venerdì, la prossima settimana, martedì, mercoledì e giovedì,
0: Giovedì.
1: con questa formula, a partire dalle 13. 13 Paolino, 14 Paolino Rossi, 15 Rossi, eh? Ognuno
0: Perfetto.
1: nel suo arrivano
0: L'orario definitivo. Presento
1: l'orario.
0: orario provvisorio e orario definitivo.
1: Esatto,
0: Dalla prossima settimana,
1: subito,
0: orario
1: subito a
0: definitivo.
1: settembre, perché
0: Sì,
1: noi siamo
0: sì.
1: abituati a iniziare il campionato, la scuola a settembre, se non a ottobre all'inizio. Dedichiamo qualche minuto anche a Bremer. Ho voluto sottolineare, ricordare, 11 degli ultimi go 12 gol di Bremer in Serie A sono arrivati di testa.
0: Sì.
1: Miglior realizzatore tra i difensori nel nostro campionato, fortuna che ce l'abbiamo, ce lo siamo tenuti e che non sia andato via.
0: Sì, faccio anche ammenda, perché io avevo pensato anche che si potesse venderlo per
1: Sì,
0: costruire, cioè non mi avrebbe stupito
1: non
0: e
1: mi avrebbe
0: forse non ci avrei
1: stupito.
0: pianto. E invece quando vedi ieri ti rendi conto che è di un'altra pasta, di un'altra categoria. Io spero che lui sia, come dire, ancora di più, e la dico in questa maniera,
1: Sì.
0: vorrei che questa stagione, come si usa a dire adesso, Bremer toccasse il suo prime. Cioè, Bremer è un giocatore forte, fortissimo. Quest'anno ci dobbiamo dire, c'è una Juve, cosa che abbiamo anche detto tante altre volte, ma dobbiamo dirlo coerentemente, compiutamente, c'è una Juve con Bremer, una Juve senza Bremer. Ti aggiungo che
1: Sì.
0: Bremer l'anno scorso fa i gol che sbloccano Juve Cremonese, Parma Juve e Juve Genoa. Non abbiamo tanti giocatori che hanno fatto questo, eh? Quindi,
1: E sbloccare un certo tipo di partita, tra l'altro.
0: adesso noi dobbiamo confidare molto su questo. Io devo dirti, al di là degli imbarazzi finali, che però sono stati anche più di stanchezza, di psicologici, eccetera, io penso che la Juve abbia una signora difesa per il calcio italiano. Io penso che la Juve, lo vedremo, io penso che la Juve su questo Spalletti farà un ottimo lavoro, la Juve possa passare, possa anche ambire a diventare, ecco, mentre sono certo che non sarà il miglior attacco, possa diventare la miglior difesa del campionato.
1: Almeno
0: Che
1: migliorare quella dell'anno scorso quando siamo
0: sì,
1: arrivati terzi.
0: sì.
1: Posso rettificare la tua affermazione? C'è una Juve con Bremer e senza Bremer, rettificandola con ottimismo, c'è una Juve che pensa ad una difesa con Bremer e Lucumì e una Juve senza Lucumì? Per
0: Sì,
1: alternarlo in base alle stanchezze,
0: certo.
1: all'Europa, eccetera, mi sembra l'uomo giusto
0: Sì.
1: per aggiungere qualcosa che la Juve non ha.
0: Assolutamente. Stiamo a vedere quali saranno i tempi di inserimento. Io personalmente, ne parleremo magari poi venerdì, l'11 di ieri, proverei a confermarlo per la prossima, cioè proverei a dare stabilità, però appunto magari poi sperare che nel secondo tempo si possa anche far entrare Alai Begovic, si possa far entrare Lucumi, cioè che si iniziano a inserire dei giocatori.
1: L'ultimissima domanda, magari
0: Sì.
1: continui nella prossima ora. E invece modificare qualcosa già nella prossima contro un Parma che non mi sembra.
0: No? Cioè tu vorresti vedere i tre fantasisti tutti insieme?
1: Vorrei vedere anche tre centrocampisti, magari.
0: Ah,
1: Vorrei vedere.
0: ok.
1: Cioè, modificare qualcosa non porterebbe una novità e
0: Allora.
1: sballerebbe un po' la preparazione anche degli avversari, che se no sanno, vabbè, farà questa formazione.
0: No, potrebbe
1: Magari
0: anche voler dire alla squadra, ragazzi, quest'anno c'è un po' più di movimento,
1: partita in
0: eh?
1: casa col Parma rispetto alla
0: Ok.
1: prima in trasferta,
0: Sì,
1: l'insidia è diversa. Ok,
0: ho l'impressione che non lo farà. Ho l'impressione che non lo
1: ci
0: farà.
1: sta,
0: Che
1: è
0: vuole
1: lui
0: lavorare
1: l'allenatore.
0: in questo momento su questo canovaccio e stiamo a vedere perché poi è importante anche che chi ieri non ha giocato possa capire che c'è anche la possibilità di partire titolare. Però ho l'impressione che non succederà.
1: Aspetta, vado a vedere la data. Noi giochiamo sabato
0: Sabato
1: è il 29, quindi il
0: 29.
1: mercato è ancora aperto. Stavo dicendo no, quindi questa, quindi là. Hai ragione tu. Ecco, sarà questa formazione.
0: Vediamo, vediamo.
1: Vediamo, vediamo, ascoltiamo. Continuate a restare con cose di calcio su Radio Bianconera. Resta adesso solo
0: Con
1: Paolo,
0: voi,
1: un
0: con
1: solo
0: voi.
1: confessore con voi. Tanti vocali, tanti messaggi. E mi raccomando, la Juve è l'unica cosa che conta. Noi l'analizziamo così. Perché non vogliamo né mettere le fette di salame davanti agli occhi, né altro, ma ascoltiamo anche molto bene quello che ci dice, non quello che ci vuole dire o vorrebbe dire il nostro allenatore, nonostante una vittoria di sostanza, 3 punti e più per non aver preso il pareggio al 93esimo. Ciao Paolo, noi
0: Ciao,
1: ci ritroviamo
0: ciao, ciao.
1: venerdì, che sarà anche vigilia, vediamo poi un po' l'orario della conferenza di Spalletti e si riparte come al solito con i collegamenti, anche dalla Continassa. A venerdì e con me a domani, naturalmente, tra le 13 e le 15, come sempre, ancora questa settimana.
3: Cose di calcio. Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Sono passati 10 anni dalla notte del 24 agosto 2016, quando un terremoto di magnitudo 6 con epicentro tra i comuni di Accumoli e Arquata del Tronto colpì il centro Italia, causando 299 vittime. Il risanamento è un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile ed è un richiamo alla responsabilità collettiva di ripristinare quella normativa che è stata spezzata nei territori colpiti da questa tragedia. Lo sottolineo. Salvini al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una dichiarazione sul terremoto che nel 2016 colpì i territori di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.
6: In occasione della festa dell'indipendenza dell'Ucraina, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per l'Ucraina per un valore di 6,1 miliardi di euro. Questi fondi sono destinati a sistemi di difesa aerea e antimissile, missili, munizioni e radar, a conferma dell'impegno dell'Europa a sostenere la difesa e la resilienza dell'Ucraina di fronte alla continua aggressione da parte della Russia, lo fa sapere l'esecutivo europeo in una nota.
5: Una violenta esplosione si è sviluppata questa mattina in un appartamento all'ultimo piano dello stabile su via Guado Santa Maria a Cassino, determinando il crollo del tetto della palazzina. Due persone sono rimaste ferite riportando ustioni gravi. I feriti sono stati trasferiti in elicottero dall'ospedale di Cassino al Sant'Eugenio di Roma, struttura specializzata nella cura delle ustioni.
6: Sono risultati positivi alla difterite circa 10 tra i familiari di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni deceduta a Palermo dopo aver contratto la malattia infettiva senza essere stata vaccinata. Tra i parenti che avrebbero contratto una qualche forma della malattia, i più sarebbero minorenni. Nessuno però sarebbe in gravi condizioni, anche perché tutti sono stati vaccinati con almeno una dose o con il ciclo completo.
5: Lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio sarà in vigore fino al 26 agosto. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, di concerto con il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, ha firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili che sfrutta l'extragettito IVA, prorogando così lo sconto già previsto dall'ultimo decreto legge del governo di 2 giorni, il 25 e 26 agosto, anziché un giorno solo come annunciato inizialmente. La stangata per i consumatori è quindi almeno per ora rimandata di 48 ore.
6: Il tennis, dopo il Masters 1000 di Cincinnati, Flavio Cobolli si prende il suo best ranking con il sesto posto, mentre Zverev sfrutta l'assenza di Alcaraz e torna numero 2. Yannick Sinner, che non ha giocato in Ohio, ha annunciato il forfait anche agli US Open a causa del problema al ginocchio destro. Nonostante lo stop, Sinner è certo di restare numero 1, almeno fino al termine del Masters 1000 di Shanghai il 18 ottobre.
5: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
7: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Cose di calcio.
0: Insieme lo facciamo in questa ora, 340-54-25-324, con tanti messaggi, tanti vocali, quindi con l'apporto della regia di Roma che io ringrazio. Andiamo immediatamente a sentirne uno.
9: Buongiorno ragazzi, Luca da Londra. Allora io dico che buona la prima, insomma abbiamo vinto 3 punti e aspettiamo l'evoluzione, ecco tutto qua. Insomma, la mia perplessità Rimane un po' su Spalletti, ma no, come allenatore, perché ha dimostrato abbastanza, secondo me, che può far giocare le squadre in un certo modo. L'ha dimostrato anche con noi, facendo le partite strepitose l'anno scorso, almeno io mi sono divertito molto. Poi non è riuscito a dare continuità a quelle là, però comunque ecco, la speranza rimane sempre alta. L'unico, diciamo, dubbio, sospetto che possa avere è della sua patologia abbastanza grave, perché lui è un narcisista a pelle spessa, che è una delle patologie peggiori del narcisismo, cioè bisogna sempre avere un nemico. Lui è uno che se non sa e non dà evidentemente peso e il giusto valore alle cose senza un nemico, lui deve avere un nemico. Poi c'è questa mania della perfezione, che se non la ottiene, questa è una patologia del narcisismo e lui ne soffre abbastanza, si vede, se non lo ottiene si allontana dalle cose. Lui deve impressionare, come impatto il narcisista deve impressionare subito, sempre. Ecco perché poi evidentemente fa quelle esternazioni su Colomani, ma chi c'era bisogno di una cosa del genere? Boh, a me non mi sembra, insomma. Ecco, speriamo bene, ecco, questa è stata un'impressione mia che va al di là tante cose, però ci credo in lui, ma sono anche preoccupato allo stesso tempo. Buona giornata, ciao.
0: Allora Luca, io intanto ti ringrazio molto perché hai, come dire, dato una lettura originale, anche profonda se vogliamo, no? Mi ha fatto sorridere l'espressione narcisista a pelle spessa, però ci hai detto una cosa che io penso diversamente da te. Io non ho competenze, come dire, di approfondimento sulle tipologie caratteriali o psicologiche, però indubbiamente tutti abbiamo riconosciuto il valore del gioco di Spalletti l'anno scorso. Io parto sempre dal presupposto che il gioco è una bellissima cosa. Io mi auguro di vedere una Juve che giochi bene e vinca. L'ho vista in alcuni momenti della nostra storia, ho visto anche Juventus che non giocavano benissimo, se per gioco si intende la mentalità offensiva. Ho visto Juventus che avevano delle difese straordinarie e vincevano. Dico sempre che quando giochi molto bene, tante volte il giocare bene ti porta al narcisismo, ma questa è una cosa che si può benissimo capire non guardando il calcio di Serie A, ma guardando il calcio che giocano gli amatori. Gioco ancora a calcio e potrei raccontarvi di 20 amici che ho avuto nella vita che giocavano bene e si specchiavano, perché giocare bene significa anche a volte questo. Però io credo che, come dire, l'esternazione ieri su Colomani è sicuramente un'esternazione molto esagerata, quindi Spalletti è una persona intelligente, non penso che possa pensare, scusate il gioco di parole, che non abbiano degli effetti queste esternazioni. Io credo che in uno spogliatoio, nella vita quotidiana della squadra, ce ne siano tante tra quattro mura, magari qualcuna poi filtra. Parla così pubblicamente, ritengo che sia un modo per, da un lato, svegliare il ragazzo, che però non va condannato per un gol sbagliato. Quindi io nel merito della prestazione posso dare 5,5 a Colomoni, ok, però dargli anche tutta questa, come dire, importanza rispetto a ieri mi sembra eccessivo. E credo che Spalletti stia dando evidentemente anche un messaggio a tutti, perché ieri ha parlato del fatto, sostanzialmente, poi io devo dire che lo spallettese lo capisco fino a un certo punto, che le carezze non le vuole più dare, che quando si dice bravi bravi poi alla fine ci si accontenta e quindi vuole immediatamente cercare di stringere i bulloni. Ieri l'ha fatto soprattutto con Colomani, vedremo se lo farà anche in altri momenti. E indubbiamente la sensazione che Spalletti non sia felicissimo della situazione, non l'ho ancora visto sereno in questo lungo precampionato e nella prima giornata, e quest'ansia di perfezione, questo voler stupire, ho l'impressione che lui abbia in tre quarti del cervello capito che non li può tanto avere con questa Juve. Quindi io non immagino una Juve che riesca a essere perfetta, per cui si dirà ah, è la Juve di Spalletti, e non immagino che riesca a stupirci per qualche idea forte. E però anche Spalletti è chiamato a cambiare, perché a Torino viene misurato giustamente per non le idee, ma per come le idee le mette in pratica. Non per l'esibizione delle idee, ma per come le idee riescono ad attecchire e a ottenere dei risultati. Per cui questo è un anno topico per Spalletti, perché lo vogliamo dire, se Spalletti quest'anno fallisce, poi ognuno di noi può decidere l'ambito del fallimento, no? Se vuol dire arrivare anche se quarti è fallimento, o se sesti, o se è peggio, o se non vincere neanche una competizione di quelle abbordabili come la Coppa Italia, l'Europa League, eccetera, eccetera. Se Spalletti non ottiene qualcosa, Spalletti è un allenatore finito, perché il fallimento con la nazionale è stato totale, assoluto, e il fallimento con la Juve sarebbe totale, e quindi, come dire, non sarebbe una grande uscita di scena. Spalletti ha 67 anni, poi uno può anche ormai allenare fino a 80, però vorrebbe dire ridimensionare la sua figura di fatto, no? Io penso che si debba vivere in questa maniera, credo, e quindi su questo fare qualche riflessione. Severino ci ricorda, nella conferenza stampa post partita però Spalletti ha parlato in tono diverso di Colo. Sì, però, come dire, una non esclude l'altra, non è che ride la questione, certo, ma ci mancherebbe altro, perché sarebbe stato anche un po' ossessivo prendersela solo con Colomani. Io peraltro, ripeto, credo che al di là di quello che ha detto su Colomani, non sia stata neanche questa la dichiarazione più importante. Cioè, sia stata una arrabbiatura e una sua riflessione che ha fatto sul fatto che questa squadra debba essere poco coccolata. Poi l'ha detta con un linguaggio un po' arzigogolato a Sky, ma io credo che questo sia assolutamente ciò che preme a lui per far capire a tutti che qualcosa deve cambiare. Andiamo a sentire un vocale.
10: Buongiorno Luca da Terni. Io interpreto così le parole di Spalletti. In Serie A è una questione della Juve, un problema strutturale. In Serie A, per vincere le partite contro i blocchi bassi, che sono l'80% delle avversarie che affronti, devi avere una punta o come Icardi, che è un cecchino che aspetta la palla in area di rigore e quando arriva un pallone non lo spara alto ma fa gol, oppure se fai una mole di gioco diversa e vuoi mandare dentro i trequartisti e i centrocampisti a far gol, hai bisogno di uno come Zirze, che è 1,93 per 90 kg, è una bestia ma non è un goleador, però ti fa unire il gioco, ti cuce il gioco e ti manda in porta la gente, un po' come faceva Totti, solo che regge l'impatto fisico come un attaccante, come una prima punta. Quindi secondo me la Juventus dovrebbe concentrarsi su questi due nomi, sperando che David vada via, perché Sorloth e Mateta fanno a metà bene tutte e due le cose, ma non eccellono in nessuna delle due, insomma.
0: Allora Luca, a me piace molto l'analisi che hai fatto, nel senso che, tra l'altro, anche ancorando da due nomi, no? Manca da un po' di tempo un centravanti come Icardi. E Zirze è uno che magari ti fa 10 gol in un anno, ma ti fa girare la squadra. Poi puntini di sospensione, Zirze l'abbiamo visto un anno fare questa roba qui, quindi nel Bologna di Thiago Motta, che aveva un certo tipo di impostazione, e stiamo a vedere. Cioè, a me non sembra che Spalletti stia chiedendo Zirze, questo è il punto, però perché sta parlando di altro. Io voglio contestare l'idea che contro i cosiddetti blocchi bassi sia impossibile vincere se non hai un centravantone. Perché l'anno scorso, e a parte che ripeto quello che continuo a insistere, cioè noi l'ultimo grande centravanti che abbia superato i 20 gol l'abbiamo avuto in Italia con Osimhen, e Osimhen non è prendibile. Ma la Juve ieri, restiamo anche solo su ieri, la Juve blocco basso l'ha fatto saltare con tre calci d'angolo in 5 minuti, in cui siamo andati a costruire tre palle gol enormi. Se Kalulu mette dentro, Kalulu non l'attaccante, se Kalulu mette dentro il 2-0, se volete, per una questione di centimetri, il portiere non riesce a deviarlo, noi abbiamo fatto la partita perfetta, ok? Sicuramente avremo delle partite in cui ci saranno blocchi bassi, magari già col Parma, anzi quasi sicuramente col Parma, e faremo molta fatica, eccetera, eccetera. Però Zirze, che io ho visto ad esempio giocare a Milano con l'Inter, una partita enorme, era anche molto bravo perché giocava in un Bologna che non si trovava dei blocchi bassi di questo tipo. Se hai blocchi bassi, però hai giocatori come Conceição, Ildiz, Alaibegovic, Zegrova, che riescono a superare l'uomo, qualcosa può nascere. Quindi, vogliamo... Allora, la dico diversamente. Arriva Zirze, va via David. Felicissimo. Già solo perché, per la novità e per le cose che ha detto Luca. Icardi non ne parliamo. Arrivasse un centravanti d'area, io ripeto, in Italia ne vedo uno, si chiama Moise Kean, che sa fare entrambe le cose, secondo me sta andando al Como, e quindi è un'operazione che noi ci siamo perduti anni fa nel plauso generale. Oggi magari poi ne parliamo quando magari a fine anno vediamo che cosa combina col Como. Ma a parte questo, io vedo che cosa? Vedo che le grandi squadre non sono riducibili a un solo ruolo, nel senso che, per quanto importante, si possono trovare delle alternative. Anche perché, come giustamente diceva prima un ascoltatore, tu magari te lo vai a prendere il centravanti d'area e lui poi non riesce a performare. È già successo a quasi tutti. La Roma aveva un certo tipo di centravanti, ne ha trovato un altro, ha cambiato completamente le sue caratteristiche, è passata da Dobbik, che era un lungagnone, a Malen, che è un giocatore scattante che addirittura in Olanda non gioca come prima punta, e ha fatto la sua fortuna. Ok? Io credo che per l'organico che ha la Juve può cambiare e quantomeno può provarci, nel senso che ieri, nel momento in cui ti rendi conto che la Juve ha difficoltà a esprimere gioco, cambia modulo. Ma noi su questo siamo fissi. Ecco in cosa trovo Spalletti un po' vecchio e ossificato nelle sue convinzioni. Però, continuo a ritenerlo, se Spalletti ha questa richiesta, e questo è l'anno di Spalletti, la si vada a soddisfare. La Juve lavori in questi ultimi 7 giorni, 8-9 di mercato che ci sono, per fare in modo di soddisfare un'esigenza che Spalletti ancora ieri ha richiamato fortemente. Questo è. Poi, nel momento in cui c'è il centravantone, mi verrebbe a dire, nel momento in cui hai Zirze, cosa giochiamo? Giochiamo ancora col 4-2-3-1? Con Colo prima punta, che però prima punta non è, Zirze al posto di McKennie, le due ali o i due fantasisti, sono curioso di vederlo. Io ho l'impressione che se la società non realizzerà il desiderio di Spalletti, è perché in qualche maniera gli sta comunicando: uno, non ci sono le condizioni economiche; due, con quello che c'è fai perché le combinazioni sono possibili. Io ho l'impressione che sia questo. Staremo a vedere naturalmente l'evoluzione, perché ricordiamoci che noi di punte ne abbiamo 4. E insomma, non ci fossero le fantasiste è un conto, ma noi abbiamo solo attaccanti. In realtà prendiamoci 2 centrocampisti e poi cambiamo tutti i discorsi, anche forse Spalletti. Ma stiamo a vedere. Vocale.
11: Ciao Paolo, felice della vittoria, però ecco, amichevolmente io suggerirei una cosa, al netto del fatto che tutti possiamo dire quello che vogliamo, ma sento dire sempre Spalletti, insomma ragazzi, non è che possiamo consumare un allenatore ogni 5 minuti. Io penserei che prima dobbiamo giocare le partite e poi dopo vedere di vincere. Ma aspettiamo un attimino, se Spalletti, cioè, sento il direttore, se Spalletti, sento anche te adesso, se Spalletti, vediamo un attimino anche di incoraggiare questa squadra, io penso, no? Scusa l'ardire, insomma, vediamo un po' come si mettono le cose, intanto godiamo, ciao.
0: No, allora, chiariamoci, perché altrimenti significa che... poi capisco, perché magari qualcuno prende anche solo un pezzo della trasmissione. Io a Spalletti non voglio che sia minimamente messo in discussione. Cioè non noi facciamo analisi, cioè non è che se mi metto qui e dico dai, forza Juve, dai, ave! Non è una trasmissione questa. Io ieri ho sofferto come tutti, a differenza di molti altri, io sono molto contento della vittoria e ho iniziato questa trasmissione dicendo bicchiere pieno, bicchiere vuoto, il bicchiere pieno è meglio del bicchiere vuoto. Cioè l'aranciata che ci siamo bevuti nel primo tempo è meglio della medicina amara che ci siamo presi nel secondo. E quindi, come dire, e questo tipo di osservazione è fondamentale. Io non mi aspettavo ieri una Juve fuoco e fiamme. E a Spalletti do tantissimi alibi. Io dico che Spalletti è un allenatore importante e che l'abbiamo preso non per costruire un progetto di chissà quanto termine, ma per cercare di risollevarci subito, perché lui dovrebbe essere quel tipo di garanzia, altrimenti si andava su un profilo giovane, come abbiamo fatto peraltro. E allora, se questo vale, si dia fiducia a Spalletti, io penso che non ci sia minimamente dubbio. Cioè, fatto salvo dei crolli clamorosi, io penso che non si possa neanche ipotizzare. Poi so benissimo che c'è l'ombra di Conte, perché Conte è libero, perché alcuni tifosi hanno nostalgia, eccetera, eccetera. A me Conte è infinitamente più simpatico di Spalletti, ma non me ne frega niente di questo. Non è questo il punto. Non è questo il punto. Il punto è, abbiamo un anno con Spalletti, si vada avanti, si costruisca e a maggior ragione si provi a rendere l'organico in linea con i suoi desideri. Qualcuno mi ha scritto, faccia lui un nome. Dubito che un allenatore faccia un nome. È impossibile. Già solo perché metterebbe veramente in imbarazzo la società. Il nome lo capiremo, nel senso che capiremo alla terza conferenza, quella prima di Juve Milan, quando il mercato sarà finita, quando un giornalista gli farà la domanda canonica quanto sei soddisfatto del mercato, se Spalletti ci risponderà abbiamo ancora dei limiti di organico, ma e la dirà così, però complimenti alla dirigenza che ha fatto un enorme lavoro, eccetera, eccetera, vedremo quale sarà il punto che ci andrà a dire. Ieri, certo che tra ci manca quel tipo di giocatore, la cazziata con Colomuani, la faccia poco soddisfatta e tutto, fa pensare che Spalletti ritenga che sul parco attaccanti stiamo costruendo male la squadra. E quindi o si affronta questo tema e lo si risolve, oppure è capace che ce lo portiamo dietro con tutto quello che ne consegue. Io penso che nel momento in cui inizia la stagione, o meglio, nel momento in cui finisce il mercato, perché ormai bisogna ragionare così, bisogna assolutamente chiudere il capitolo dei ah magari fosse successo, ah magari fosse arrivato, lavorare con quello che si ha e fare in modo che si valorizzi. Quello definisce per me un grande allenatore. Se un allenatore non ottiene risultati e dice però non mi hanno dato i giocatori, allora siamo capaci tutti. Questo deve essere evidente per me, deve essere chiaro. Poi si può arrivare a dire, per l'organico che si è dato, non poteva fare di più. E questo, però lo devi vedere in campo, questo. Se in una squadra io vedo che dà tutto e non ce la fa ad arrivare a un certo punto, non ho nessun problema. Però giustamente, leggevo ancora qualcuno l'altro giorno, mi sembra proprio Massimo Mauro, che diceva la Juve poteva arrivare dietro la Roma, non poteva arrivare dietro al Como, perché il Como l'anno prima era arrivato decimo. Quindi vuol dire che il Como ha avuto una capacità di crescere mentre noi siamo tornati indietro. Questo bisogna sapere. Abbiamo la capacità di crescere da sesto al quarto? Minimo, che è l'obiettivo minimo, io penso di sì con l'organico che abbiamo, tenendo conto di come l'anno scorso siamo riusciti a non arrivare quarti. Abbiamo la capacità di andare fino in fondo in Europa League? Io penso di sì, perché questa squadra è scesa di categoria, non facciamo la Champions, facciamo l'Europa League e quella competizione deve essere onorata fino in fondo, perché se la Juve riesce a vincere l'Europa League è una stagione bellissima, visto che siamo a digiuno di coppe europee da una vita. Abbiamo la capacità di andarci a portare a casa la Coppa Italia? Sì, ci siamo riusciti con organici che non erano migliori di questo nella nostra storia e quindi dobbiamo giocare per questo. Questo io credo che si debba chiedere, anche se rimanessimo così. Ma se rimaniamo così, e lo voglio dire con forza, nessuno penso potrà dire a Spalletti Spalletti non ci ha fatto vincere lo scudetto o Spalletti non ci ha fatto lottare, perché lui ci denuncia un problema d'attacco. e noi siamo molto convinti che ne abbiamo almeno uno a centrocampo. Allora, vado a leggere Leonardo da Brescia. In sordina abbiamo fatto l'ennesima rivoluzione cambiando tanti titolari. Portiere, punta, terzino, centrale. Lukumi farà il titolare e Douglas. Secondo me serve tempo. Ma assolutamente sì. Guardate, c'è questo dato, voglio dirvi, per far capire la rivoluzione. L'anno scorso, l'abbiamo detto, tra la prima Juve di Tudor, cioè Juve Parma, e l'ultima, quella del finale di campionato, col Venezia, c'era una novità, Jonathan David. Ieri ce n'erano quattro: Vicario, Celik, Douglas Luiz e Colomani. Quando è che ne abbiamo avute quattro? Ne abbiamo avute quattro alla prima giornata con Thiago Motta. Erano Di Gregorio, era Bangula, era... aspettate che ve lo voglio dire perché me l'ero segnato, e quindi erano Di Gregorio, Cabal, Turam e Bangula, quattro giocatori nuovi. E se ci pensate, quella noi l'avevamo vissuta come una rivoluzione. Uno, perché arrivava un allenatore giovane, nuovo, con ambizioni e con idea di un lungo progetto. Due, perché era stato un mercato importante di Giuntoli e, tra l'altro, in quell'undici titolare che noi scriviamo col Como, mancano i big, manca Douglas Luiz, manca Combiners. Quindi abbiamo un'idea che la Juve è veramente rinata. Tre, e non è un dettaglio, abbiamo Bangula, c'è un giocatore che addirittura Thiago Motta va a prendere dalla Next Gen, quindi abbiamo tutto per parlare di rivoluzione. E quel giorno abbiamo l'idea che sia tutto anche un po' effervescente, che funzioni, vinciamo 3-0, segna proprio Bangula, giochiamo col 3-4-2-1, quindi anche un modo diverso rispetto a quello che faceva Allegri. Quindi insomma abbiamo l'idea di una rivoluzione. Oggi non si parla di questo. Perché? Perché non c'è un nuovo allenatore, perché Spalletti è quello dell'anno scorso. Però abbiamo quattro titolari, e abbiamo quattro titolari, quindi a Spalletti va dato non un alibi, un gigantesco in bocca al lupo. C'è tanto da fare e i cambiamenti sono possibili, perché la Juve sta cambiando. Poi che questa operazione riesca fino in fondo è tutto da vedere, però che indubbiamente ci sia un percorso da fare, e quindi non dobbiamo mettere fretta e considerare da questo punto di vista più positivo che negativo la serata di ieri, io penso che sia corretto. Non dobbiamo cospargerci il capo dicendolo, vedere paure che non ci sono. Abbiamo avviato una macchina, questa macchina va piano, però va, e questo non può che in qualche maniera rinforzarci nell'idea che il percorso va fatto, e vedremo se in questo percorso ci aiuteranno forze nuove. Perché io sono convinto, faccio due esempi, che se alla fine della prossima settimana abbiamo che sì e Zirze in organico, iniziamo ad avere altre ambizioni. Di che genere non lo so, ma iniziamo quantomeno a pensare che stiamo cambiando. Ci fermiamo, pausa.
3: Cose di calcio.
12: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
13: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La Juventus di Spalletti inizia con una vittoria in trasferta al nuovo campionato di Serie A, battendo 1-0 il Frosinone grazie a un gol di Bremer. I bianconeri sprecano diverse occasioni ed evitano anche la beffa nel finale con Calvani che al 93esimo colpisce il palo. Il Lecce espugna Venezia 2-0. Fuori casa vince anche il Milan del nuovo tecnico Amorim. Il Torino cade 2-1 con i gol di Cissé e Rabiot, e Adams che accorcia le distanze per i Granata solo allo scadere. Esordio positivo anche per l'Atalanta di Sarri che sconfigge il Sassuolo 2-1, a segno Raspadori. Oggi due match chiudono la prima giornata di Serie A. All'alba di due nuovi progetti tecnici si affrontano Bologna e Lazio, con calcio d'inizio allo stadio Dall'Ara alle 18:30. Tedesco dovrebbe lanciare Piccoli al centro dell'attacco dal primo minuto e arretrare Bernardeschi a centrocampo. Gattuso lancia Frattesi dal primo minuto a centrocampo. In avanti Cancellieri e Dia in vantaggio rispettivamente su Noslin e Radkov. La Roma ospita invece la Fiorentina alle 20:45. Nei giallorossi recuperato Wesley. Tra i nuovi acquisti c'è Molina, sicuramente titolare, e Rodrigo Mora in ballottaggio con Solé. Un ballottaggio anche per la Viola in attacco fra Ken e Pellegrino. Siamo ai motori. La MotoGP Aprilia ha ufficialmente completato la sua line-up di piloti per la stagione 2027. Se per il Team Factory le cose erano definite già da tempo, con il
14: il nuovo di Marco Bezzecchi e la firma di Pecco Bagnaia, mancava da chiarire solamente chi avrebbe affiancato Raul Fernandez nel team Truckhouse. Il team americano ha annunciato che sarà Enea Bastianini a prendere il posto di Ayo Gura, che passerà in Yamaha. Il pilota romagnolo ha firmato un contratto biennale con Truckhouse. Bastianini lascia KTM, che non ha attivato la clausola per il rinnovo del suo contratto, dopo due stagioni. La Formula 1 va in archivio con la vittoria di Lando Norris l'ultimo GP d'Olanda. Il britannico campione in carica chiude Zandvoort come aveva chiuso Budapest, pole e vittoria, centrando il secondo successo di fila per McLaren dopo 5 Gran Premi con 5 vincitori diversi, e si lascia dietro Andrea Kimi Antonelli e George Russell. Ai piedi del podio le Ferrari, quarto Hamilton, poi Leclerc. Antonelli resta il grande beneficiario della classifica, 6 vittorie, 10 podi e un margine salito a 59 punti su Russell ed Hamilton, ora appaiati. Tennis, dopo il Masters 1000 di Cincinnati, vinto da Arthur Fils, Flavio Cobolli si prende il suo best ranking con il 6° posto, mentre Zverev sfrutta l'assenza di Alcaraz e torna numero 2. Yannick Sinner, che non ha giocato in Ohio e ha annunciato il forfè anche agli US Open a causa del problema al ginocchio destro, nonostante lo stop è certo di restare numero 1 almeno fino al termine del Masters 1000 di Shanghai. Volley, un'Italia all'insegna del 3, la terza partita della fase a gironi dell'Europeo vale la terza vittoria ed è di nuovo 3-0. Stavolta a dover far strada alle azzurre è la Svezia padrona di casa. L'Italia si prende la scena allo Scandinavium di Göteborg davanti a 6.800 spettatori sugli spalti. Oggi giornata di riposo per le azzurre guidate da Velasco, che torneranno in campo domani alle 16 contro la Slovacchia. E per ora è tutto, a più tardi.
15: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
16: che segue la tua squadra.
15: Radio Bianconera,
16: l'unica che conta.
17: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord giornata in avvio soleggiata, salvo nubi al nord-ovest, dove entro sera peggiora con forti temporali e nubifragi. Temperature in calo, massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro, tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche addensamento in arrivo sull'alta Toscana. Temperature stabili, un lieve rialzo, massime comprese tra 29 e 34 gradi. A sud, tempo stabile e soleggiato, con qualche annuvolamento sparso diurno in Appennino, ma senza fenomeni associati. Temperature stabili o in ascesa, massime comprese tra 33 e 36 gradi.
16: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
18: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
19: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
20: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
19: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
21: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
20: Cose di calcio.
0: Allora, riprendiamo a parlare con voi, ultimo blocco, 340-5425-324, vocali e messaggi, ripartiamo proprio da un vocale.
22: Buongiorno Paolo, sempre Luca da Terni, era interessante il discorso che facevi sul Como, però fare anche questa analisi. Fabregas chiede una tipologia di giocatore che è un palleggiatore, uno che è bravo a riaggredire. Se gli vanno a prendere un Frattesi, un Fofana e deve giocare titolare con quello, siamo sicuri che riesca a fare lo stesso tipo di gioco che fa ora? Se quello che quando gli arriva palla anziché darla di prima la perde perché ci mette tre tocchi a controllarla. Quindi secondo me non gli dicono ti prendiamo noi i giocatori che vogliamo e tu devi allenarli perché sei l'allenatore, devi... Lui dice io alleno in questo modo, quindi se volete che renda dovete prendermi questa tipologia di giocatori, quindi qual è la verità, chi ha ragione, chi ha torto, su questo non so dire.
0: No, te lo spiego chi ha ragione o chi ha torto, nel senso che io non do questo tipo di giudizio, hai fatto bene a ricordarlo. Fabregas viene accontentato perché gli si prende dei giocatori, almeno l'anno scorso, di un livello economico molto più basso. E non hai... Cioè, Fabregas l'anno scorso è arrivato decimo, posso dire, perché insomma io lavoro anche per Como TV e li sento certi discorsi. L'anno scorso...

alla fine del mercato non è in linea con le richieste di Spalletti, è un serio problema. Questo è evidente. Io mi auguro di no. Io mi auguro che in gran parte venga soddisfatto. E ripeto, io prima, Luca lo sa bene perché abbiamo discusso tante volte di questo, ero di quelli, caro Spalletti, fatene una ragione, quello che ti arriva te lo devi prendere. Adesso dico, no, la società lo accontenti. Perché una volta che l'ha accontentato, è certificato che la Juve è migliorata. E a quel punto lì sta a lui portarci dove riesce. Certo, non ha senso arrivare alla situazione di ieri, in cui secondo me Spalletti non cambia nella natura la squadra quando può, perché in qualche maniera non ci crede per primo. E questo non deve succedere. Quindi si provi in tutti i modi a dare a Spalletti i giocatori che lui chiede in questa parte finale di mercato. E poi staremo a vedere. Fausto, ciao Paolo. Lo scorso anno a suo arrivo Spalletti parlò di organico forte con cui poter competere addirittura per lo scudetto. Era palesemente un'esagerazione. Da un po' però è diventato molto difficile accontentare. Fisso su un solo modulo, cambi uomo per uomo, critica individuale a favore di microfono, una strada via di mezzo non sarebbe auspicabile? Sarebbe auspicabile, sì, però io vi aggiungo che Spalletti abbia questo tipo di carattere, lo si sa, lo si sapeva. Io personalmente mi auguro prima o poi che ci sia un allenatore. Quando dico questo, dico prossimo anno, prossimi 2 anni, io faccio il tifo per Spalletti e sono pronto a sposarne le idee se mi dimostra che funzionano, quindi ci mancherebbe altro. Quindi forza Spalletti, perché non faccio il tifo per gli allenatori, io faccio il tifo per la Juve, quindi forza Spalletti, assolutamente. Però io mi auguro prima o poi di avere un allenatore che sia un po' meno personaggio e sia come dire, un po' più capace di stare dentro un ambiente che a volte ha avuto bisogno dei personaggi. Penso soprattutto al primo Antonio Conte, ma a volte ha avuto allenatori, e penso a Trapattoni o a Marcello Lippi, e soprattutto, ma anche ad Allegri, che non hanno mai avuto un profilo alto dal punto di vista delle polemiche, e hanno invece avuto un profilo altissimo nella capacità di incidere sulle squadre, sulla mentalità e sui risultati. Però Spalletti fa anche parte adesso di un periodo storico particolare della Juve, sente probabilmente che questo ruolo è anche un po' dovuto per cercare di stimolare la squadra, e vediamo se ci riuscirà. E se ci riuscirà, sarà tanto di guadagnato. Gianluca, cambiano di dirigente e sbagliano sempre il mercato. Non ci posso credere. Gianluca, ma come facciamo a dire adesso che hanno sbagliato il mercato? Cioè, io non credo che al 24 agosto noi possiamo definire questo. È un mercato importante, a maggior ragione alla luce di ieri. Cioè, io vorrei ricordare a tutti che ieri abbiamo vinto. Se qualcuno pensava cioè, avete visto squadre in questo weekend totalmente trasformate dal mercato? Sono curioso stasera di vedere tra Roma e Fiorentina, che è un bel match e che hanno fatto un mercato importante, quanto saranno cambiate. Ma se questa sera Roma e Fiorentina finisce 0-0 e nessuna delle due soddisfa, qualcuno può andare a dire alla Roma o a Paratici che hanno mancato il mercato? No, è troppo presto, insomma. Cerchiamo di capirlo in corso d'opera. Adesso, ma ripeto, quando però poi facciamo il discorso, io quest'anno ai dirigenti di giustificazioni ne do tantissime, perché è evidente dal fatto che non riusciamo a vendere un giocatore, che abbiamo un parco tecnico totalmente svalutato dalle ultime stagioni. E non mi stupisce, perché se arrivi sesto e hai ottenuto il peggiore risultato degli ultimi 15 anni, è normale che i tuoi giocatori non si siano messi in luce e che quindi tu faccia fatica. Poi, se invece qualcuno pensava che saremmo stati così straordinariamente creativi da costruire un mercato di top, c'era un'unica soluzione: vendere i nostri top. Provare a fare operazioni rivoluzionarie e vedere che cosa succedeva. Sarei stato curioso di vedere se si dava via Yildiz a 100 milioni e si andava a prendere, faccio un esempio, Gyökeres. Quanti sarebbero oggi i tifosi contenti? Altrimenti i limiti di questo mercato erano del tutto evidenti e non si può in questo momento, io credo, bocciarlo. Se
al 2 settembre non arriva neanche un centro

0: centrocampista, io personalmente lo boccio rispetto a quella che è la mia analisi sulle richieste, ma poi è campo a decidere e bisogna sempre avere questa consapevolezza, altrimenti sbagliamo e facciamo dei nostri giudizi a priori un assoluto, cosa che poi non ci permette di conoscere meglio e a fondo la realtà. Vocale.
1: Ciao ragazzi, Luigi da Napoli, vi ascolto sempre. Ma si può fare una petizione per cambiare il numero di maglia al Douglas Luiz? Vi prego, non si può guardare col numero 12, pure un 20, 27, quello che sia sia. Altra cosa, purtroppo io non sono ancora soddisfatto. Prenderei Kessié domani e va bene pure Icardi, ma un bomber. Ciao.
0: Allora, quando noi parliamo di questo numero di maglia, perdonatemi, insomma, ognuno si sceglie ormai quello che vuole, quindi ci mancherebbe pure che facessimo la petizione, ma posso capire che qualcuno. Io sono un calcio, sono affezionato a un calcio dove il 12 era il portiere di riserva, ma ormai, come dire, quando dico queste cose faccio la parte del vecchio o del boomer e non ho voglia. Che sì. È il mio pallino, l'ho detto più volte. Io penso che se noi facciamo un mercato in cui abbiamo Douglas Luiz, che sì, e magari avrei preso appunto un giovane di prospettiva, abbiamo cambiato il centrocampo, ci siamo dati anche un'idea di percorso e siamo tutti un po' più rassicurati. E io sul bomber, sinceramente, cioè non dobbiamo farci ingannare dal nome, io non so qual è lo stato psicofisico di Cardi, lo si valuta eventualmente e si va a fare un'operazione, però non dobbiamo pensare ai Cardi è quello di una volta, chissà che bomber, perché di storie che invece di ritorni e di fallimenti ne abbiamo tanti. Io parto da un'altra idea, le punte sono quattro. Ragazzi, sono quattro. Cioè, o ne escono due per entrare perché ne entri un'altra, oppure queste sono. Cioè, oppure ci dobbiamo fare il ragionamento. Ma perché siamo andati a prendere Ekator? Ekator adesso non lo vediamo. Ma questo ragazzo abbiamo preso perché giochi, perché cresca, l'abbiamo preso perché riteniamo che possa essere un giocatore da Juve. Perché questo deve essere il senso delle operazioni. Cioè, io credo che i giocatori che hanno cercato quest'anno i nostri dirigenti sono giocatori che devono stare in una Juve di livello. Non dico della Juve che vinca tutto, ma in una Juve di livello. Questo misurerà il mercato. Abbiamo preso Colomani. Colomani alla fine, ieri, ovvio che oggi sparare su Colomani è facile, già solo perché comunque il prezzo è stato molto importante. Io prima di ieri ho sentito tanti pareri che dicevano, bene, Colomani quest'anno ci garantisce un tot di gol. E questi non è che dobbiamo negarli perché ieri non li ha fatti. Perché, ripeto, il Colomani che abbiamo conosciuto noi arrivava da una situazione di difficoltà ed è stato un giocatore in grado di farne tanti di gol. Ha attraversato questi momenti di difficoltà anche da noi, per carità, ma chi è che non li attraversa? Cioè, l'altro giorno Lautaro, che Lautaro ha giocato una partita da insufficiente. Poi però tutti sanno che Lautaro quando decide, quando è in condizione, farà la differenza. Quindi non dico che Colomani farà la differenza, ma dico Colomani ci dobbiamo aspettare che metta assieme 15 gol in un anno. Certo, altrimenti abbiamo sbagliato completamente l'acquisto. E non mi sembra che Spalletti abbia detto che non è in grado di farli. Quindi, ripeto, se noi riteniamo, noi, per noi intendo Spalletti e la società, ritiene che di quei quattro attaccanti non ne abbiamo uno da 15 gol, è gravissimo. E quindi bisogna riuscire a operare, con tutta la difficoltà del caso, ma bisogna riuscire a operare. Per operare bisogna prenderne uno e buttarne via due. Perché noi tre centravanti, oggi sono quattro, già uno deve andare via, perché tre sono troppi. In un reparto in cui abbiamo sei giocatori, sei, che possono tranquillamente e che devono giocare dietro la punta. Ecco, abbiamo sette centrocampisti e 10 attaccanti. C'è qualcosa che non funziona. E quindi stiamo a vedere che cosa succederà. Ma cosa si aspetta da ingaggiare Icardi? È inutile andare su giocatori che sono delle scommesse, lo stesso Colomani, Sorloth, ma che hanno a che vedere con il nostro calcio? Ma vabbè, ma scusami Antonio, perdonami, ma abbiamo presente di quanti stranieri sono venuti in Italia che hanno fatto benissimo? Cioè, forse così non andiamo a prendere nessuno se non quelli che hanno già giocato. Questo è un ragionamento che non sta in piedi, perdonami la franchezza. Deve stare in piedi se Icardi è in condizione di giocare ancora. Poi bisogna vedere le sue richieste, poi bisogna vedere... Ma ripeto, ma Icardi è una richiesta di Spalletti? Vuole Icardi? E allora andiamo a prenderlo. Ma il tema oggi, il primo tema, dovrebbe essere che ne abbiamo due di troppo davanti. Più Nucchio Gonzalez, tre. Quelli li devi sbolognare e per averne uno. Quindi non è che cosa aspettiamo... E non è che si organizza così, è tutto facile, è il fantamercato, ci piace Icardi, andiamo a prendere Icardi. Cosa ne facciamo degli altri? Chi ce li prende? Riusciamo a fare qualche operazione? Perché di esuberi ne abbiamo tre grossi, grossi in attacco. Nico Gonzalez, scegliete voi due attaccanti in esubero. C'è ancora almeno un centrocampista, uno tra Coppa e Miretti, almeno uno, se non tutti e due. E ancora almeno un difensore. Io ne vedo sei di esuberi da fare. Come del resto certifica il numero abnorme di giocatori che abbiamo in rosa. Vocale.
2: Buongiorno RBN Stefano. A proposito dei discorsi che facevate riguardo alle considerazioni del nostro allenatore su Colomouani, dalle quali si evince chiaramente che non è il tipo di attaccante che lui ha in mente, quantomeno per la Juve di adesso, in questo momento. Ma io mi domando e dico, invece di fare tanto il piacione con Elkan, con i media, dove sta sempre a raccontare favole, filastrocche e insegnamenti di vita, ma ci voleva tanto a essere chiaro con i nostri dirigenti a dire: io voglio un attaccante con le caratteristiche di Vlahovic.
0: Beh, sai, allora, io credo che lui su Vlahovic si sia persino sbilanciato troppo, cioè in maniera, io dico un po' ingenua, perché Vlahovic era un braccio di ferro tra la società e lui, che fortunatamente si è risolto come si doveva, perché oggi avremmo un Vlahovic che magari prende ancora 8 milioni di ingaggio, perché tanto questo voleva, e se la società avesse calato le braghe, poi sono convinto che ieri non è detto che Vlahovic avrebbe fatto meglio di Colomoni, magari avrebbe segnato, ma a livello di impatto e di gioco non sono così certo che ci avrebbe risolto il problema. Quindi, se Vlahovic avesse avuto veramente a cuore la Juve, veniva incontro alla società, non l'ha fatto. Ma qua bisogna capire se lui l'ha chiesto espressamente e la società non gliela data. Io dico questo: se rimane Colomoni come prima punta e Spalletti non è soddisfatto, perché poi sono convinto che adesso correggerà un po' il tiro, ma se è così c'è un cortocircuito incomprensibile, perché Colomani non è un'occasione di mercato. Colomani abbiamo pagato 50 milioni ed è da 2 anni che lo inseguiamo, e quindi questo è il punto. Io non credo, cioè, se Spalletti voleva Colomani per metterlo alle spalle della prima punta, perché noi giochiamo con 4-2-3-1 e non è che Spalletti mi sembra abbia chiesto altro, cioè non ha chiesto giocatori per giocare con due punte, ma ha chiesto giocatori per insistere su questo modulo. E quindi se Spalletti voleva Colomani da mettere con altri, non capisco più molto, perché allora tu hai preso un giocatore e manca la seconda parte. Allora il mercato è totalmente monco. Ma poi soprattutto mi dico: ma davvero la Juve poteva giocare? Può giocare secondo voi e secondo Spalletti con Seisao, Kolo, Yıldız e Icardi? Faccio esempio. Oppure Colomani e l'eventuale Icardi, l'eventuale Sorloth, l'eventuale Mister X saranno alternativi. e quindi se ne fa una questione di voglio come prime, ritengo che Colomani sia una prima punta, ma voglio una prima punta con caratteristiche anche diverse, perché poi questa idea della prima punta come unico identikit è veramente antistorica. Quindi il punto è, cerchiamo di capire se al 2 settembre Spalletti è stato soddisfatto, dopodiché questo tema se ne parla il 3 e poi non ci sono più discorsi, perché non esiste Spalletti e la società, esiste la Juve. Che siano d'accordo o meno, questo deve essere, e quindi la responsabilità è collettiva, perché altrimenti diamo un altro tipo di ruolo ai giocatori, agli allenatori, e si decide qualche cos'altro. Qualcuno mi scrive: Allegri giocava con Mandzukic, Higuain e Dybala. Attenzione, giocava con Mandzukic, Higuain e Dybala. Mi dite se Mandzukic giocava al posto di Yıldız. Mi dite qual è l'impatto di Mandzukic a livello fisico nel lavoro difensivo. Io ho visto Mandzukic far scattare in piedi tutto lo stadio per come andava a chiudere sui calci d'angolo nostri, quelli da difendere, per come andava a inseguire la loro ala. Mandzukic non è Yıldız. Cuadrado non è. Cuadrado era un terzino che poi è diventato un'ala, non è Conceição, ma soprattutto c'erano Pjanic e Khedira. Pjanic e Khedira in mezzo al campo, e in difesa c'erano dei mostri, dei mostri. Insomma, quindi ci vuole qualcosa di diverso. Io non penso che per le caratteristiche che hanno Yıldız e Conceição possano giocare in un 4-2-3-1 con un'altra con altre due punte. Posso giocare un 4-3-3 e allora lì chi sono i tre del centrocampo? Posso giocare un 4-2-3-1 con McKennie, ok, ma andiamo a mettere tutti i tasselli a posto. E poi possono anche cambiare i moduli, ma soprattutto, ed è quello che io vorrei che ci fosse, mi basterebbe, possono cambiare in corso d'opera. Cioè, questa idea per cui la Juve al 60esimo, 65esimo, a parte che ieri le sostituzioni le abbiamo fatte molto tardi, segno che quindi Spalletti non era così dispiaciuto dal secondo tempo sporco che c'era, io lo interpreto così, altrimenti cambi, puoi cambiare il modulo, ripeto. Mettimi Milik con Colomani, fammi capire se i due riescono a passarsi la palla, se Milik ti viene incontro e ti pulisce il gioco. E ne puoi fare di situazioni di questo genere, eh? Ne puoi fare tante, però se tu di questo hai paura o non ci credi, vuol dire che sei limitato a che cosa? A una scelta e al fatto che la società ti vada a soddisfare l'organico per quella scelta lì, che è un'opzione che io credo che non abbia quasi nessun allenatore al mondo. E quindi noi non abbiamo una squadra di fuori classe che si può permettere questo tipo di struttura. Io vi ringrazio molto per l'attenzione, ci vediamo venerdì, ringrazio soprattutto quelli che hanno scritto o hanno mandato vocali che non abbiamo potuto commentare, siete stati tanti e arricchite sempre la trasmissione di tante idee. Ciao, buona giornata a tutti.
3: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Eroi in bianco e nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Giampiero Combi.
0: Eroi in bianco e nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Carlo Parod, Carlo Parod, Carlo Parod, Carlo Parod, Carlo Parod, Carlo Parod, Carlo Parod, Carlo Parod, Carlo Parod, Carlo Parod, Carlo Parod, Carlo Parod, Carlo Parod. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
0: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.

0: Radio Bianconera Time.
1: Radio Bianconera.
0: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È di 2 bambini morti e altre 9 persone ferite, tra cui 7 bambini, il bilancio di un attacco ucraino in Russia. Alcuni droni hanno colpito un asilo privato di Krasnodar nel sud del paese. Nelle stesse ore in Ucraina un attacco russo alla periferia di Kharkiv ha provocato la morte di 3 persone. In Ucraina intanto si celebra oggi il 35esimo anniversario dalla proclamazione dell'indipendenza e si svolgerà anche la riunione dei volenterosi, i principali sostenitori europei del paese.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È di 2 bambini morti e altre 9 persone ferite, tra cui 7 bambini, il bilancio di un attacco ucraino in Russia. Alcuni droni hanno colpito un asilo privato di Krasnodar nel sud del paese. Nelle stesse ore in Ucraina un attacco russo alla periferia di Kharkiv ha provocato la morte di 3 persone. In Ucraina intanto si celebra oggi il 35esimo anniversario dalla proclamazione dell'indipendenza e si svolgerà anche la riunione dei volenterosi, i principali sostenitori europei del paese. L'Ucraina chiede sistemi di difesa antiaerea di cui ha una grave carenza e una maggiore pressione su Mosca in un momento in cui gli attacchi russi non hanno mai provocato così tante vittime tra i civili.
2: Perché i prezzi del gasolio e della benzina schizzino ancora di più in alto, si parla di quasi 20 centesimi al litro, ormai manca molto poco, per la precisione 2 giorni. Con il decreto interministeriale firmato dai ministri dell'economia Giancarlo Giorgetti e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. Il governo ha infatti spostato l'ora X dei carburanti dalla mezzanotte di oggi a quella di mercoledì 26. Ora l'esecutivo dovrà chiarire cosa accadrà dopo, perché non basterà questa volta un semplice decreto a tappare le falle.
3: Aggredito e picchiato a morte senza alcuna pietà, emergono nuovi e drammatici dettagli sulla morte di Guido, il clochard deceduto in ospedale lo scorso 21 agosto dopo una brutale aggressione avvenuta in piazza Sant'Anna a Caserta, una piazza che chi vive quotidianamente descrive come teatro di continui disordini. A infierire su di lui sarebbe stato un cittadino di origini ucraine, poi arrestato dalla Guardia di Finanza.
2: Amatrice ricorda con una fiaccolata silenziosa i 239 rintocchi di campana, uno per ogni vittima di quella notte di 10 anni fa, quando il borgo della provincia di Rieti fu quasi interamente raso al suolo da un terremoto di magnitudo 6. Oggi tra Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono migliaia i cantieri completati. Cessato lo stato di emergenza nazionale, si è passati allo stato della ricostruzione.
3: Dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul centro-nord causando danni, frane e allagamenti in alcune zone, è in arrivo ancora il caldo. Nei prossimi giorni è atteso un aumento delle temperature con picchi fino a 40 gradi in molte regioni del nostro paese, soprattutto al sud, nelle isole maggiori e in parte anche al centro. Con l'inizio di questa settimana le colonnine di mercurio inizieranno a registrare un primo incremento, in particolare nelle regioni meridionali.
2: Il tennis. Arthur Fils batte Francis Tiafoe, che ha avuto un problema fisico prima dell'inizio del terzo set, per 6-3-1-6-6-0 e conquista il Masters 1000 di Cincinnati. Per il francese, il nuovo numero 11 al mondo, arriva così il primo titolo 1000. Nel femminile, Coco Gauff, la nuova campionessa di Cincinnati, la numero 4 al mondo, ha vinto il derby americano in finale contro la numero 3 del ranking WTA, Jessica Pegula, per 6-2-6-4.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
6: E rieccoci, è partita la nuova stagione, lunedì 24 agosto, sempre Luigi Schifo per servirvi qui per la Juve del lunedì, il buon Tullio in regia alle 14:07 e allora UCAS sempre aperto, sai cos'è l'UCAS, Tullio? Ufficio Complicazione Affari Semplici, questa è un po' la sigla che dovrebbe mettersi la Juve sulla maglia, invece sotto Jeep o quello che ha.
7: Mi è nuova questa, però
6: UCAS,
7: me la segno.
6: UCAS è un ufficio che in Italia... Tra l'altro molte sedi anche nelle istituzioni, perché in qualunque istituzione uno si rivolga, la complicazione degli affari semplici diciamo che è il mestiere principale in Italia, ma la Juve rappresenta bene questo vezzo tutto italiano di complicarsi la vita, perché visto che nella sigla c'è scritto che dovevamo parlare dei numeri della partita, io ve li dico, ma 63,2% possesso palla, 20 tiri di cui 5 nello specchio della porta, un palo... Poi ancora 12 calcio d'angolo contro 3, cioè sono numeri che non giustificano il fatto che uno abbia segnato un solo gol, che poi all'ultimo minuto abbia rischiato nei recuperi di prendere il gol dell'1-1 e quindi di buttare a mare questo risultato. In sostanza con 4 volti nuovi che sono Vicario, Celik, Douglas Lewis, che è seminuovo diciamo, però rispetto alla passata stagione è nuovo perché l'anno scorso non ha giocato, e Colomouani, è una Juve che... si è messa in linea con quella dell'anno scorso, che almeno vinceva le partite, questo sì, però poi ne ha pareggiate tante per questo vezzo di complicarsi la vita della squadra che, ripeto, con Colomouani, con Conceição, con Yıldız, il palo di Kalulu, mettici dentro un sacco di altre situazioni in cui si poteva sicuramente giocare meglio la palla nell'ultimo passaggio, nel tiro in porta, avrebbe dovuto arrivare ai minuti conclusivi almeno sul 2-0, ma proprio minimo sindacale, e invece quando arrivi sull'1-0, non essendo questa una squadra che ti dà la sensazione di essere al sicuro in nessun momento, questa percezione ce l'hanno anche gli avversari, che giustamente poi ci pensano fino alla fine al pareggio, come dice la Juve, me lo dicono anche gli altri, che le partite finiscono ormai oltre il 90esimo, e quindi la soluzione può essere o comprare un centravanti, per esempio Sorloth, che io guardavo i numeri di Sorloth, ragazzi, sarà tutto quello che volete, non un fenomeno eccetera, però nell'Atletico Madrid ha fatto più di 100 presenze, ha fatto un gol ogni due partite, più o meno ogni due o tre partite, il campionato spagnolo non è esattamente l'ultimo campionato, poi ha sempre giocato la Champions, eccetera, quindi questi numeri sono importanti. Il disegnino di Spalletti è quello lì, vuole centravanti grande e grosso che sappia fare gol di testa, perché se no li deve fare Bremer, che magari una volta lo fa, magari un'altra volta lo fa Kalulu, però se c'è un centravanti che li fa è anche meglio, oppure la soluzione è cambiare modulo, perché se la Juve continua a giocare con una punta sola e quella punta lì non è un centravanti puro, bisogna inventarsi qualcos'altro, perché sennò si rischia di fare la stessa identica fine dell'anno scorso. Non so se è d'accordo con me Roberto Grossi, ciao Roby.
8: Ciao Gigi, buongiorno a tutti. Ma sì, sono d'accordo, io però poi penso anche a una cosa, cioè se arrivasse questo attaccante, questa vera prima punta, diciamo così, ma poi alla fine Colomouani che fa? Sta in panchina?
6: Vabbè, cioè, si può mettere.
8: Dopo quello che l'hai pagato, mi sembra un attimino... O cambi veramente modulo, però hai provato un certo tipo di gioco fino adesso, e adesso cambiarlo, a campionato già iniziato, non so. Oppure che fai? Perché anche se ti arriva Sorloth... lui vuol giocare titolare, immagino, no?
6: Ma immagino anch'io, sì.
8: Non viene la Juve per fare mezza panchina, mezzo titolare. E quindi non so, forse allora bisogna andare a monte, cioè bisogna prendere un altro tipo di prima punta che non fosse Colomouani. Allora, se seguiamo questo ragionamento.
6: No, facevo solo segno di dare un'occhiata ai messaggi che segnalano che ci sono problemi di audio, non so se puoi risolverli qui dalla regia o se è un problema di altro genere.
7: Verifico.
6: Sì, perché anche su Twitch lo hanno segnalato. Dunque, dicevamo sì, il problema di Colomouani, cioè però quando Spalletti, ecco questo è un altro discorso da fare secondo me, a fine partita dice... A noi serve un attaccante con altre caratteristiche. Colomouani è 2 anni che non giocava, si deve dare una regolata e capire questa cosa e metterci magari un po' più di, vogliamo dire, umiltà, perché mi è sembrato di cogliere questo, insomma, nelle parole di Spalletti. Vuol dire che il mister proprio felice al 100% del fatto che sia arrivato Colomouani, non lo è ad oggi. Poi magari Colomoni si mette a posto, perché poi c'è anche il discorso atletico, naturalmente ha iniziato dopo, perché tutta la prima parte dell'estate se l'è fatta con l'under 19 del Paris Saint Germain, e anche questo va messo in conto naturalmente.
8: Sì, sì, ma sì, io credo che poi a caldo, sai, Spalletti a volte dice cose che magari il giorno dopo avrebbe attutito un po', però essenzialmente credo che voglia più cattiveria Spalletti, ma non solo da lui, anche da uno come Conceição, quei gol sotto porta non li puoi sbagliare, e anche dal resto della squadra avere la cattiveria di chiudere le partite, e io penso che lì era un po' arrabbiato Spalletti. E poi ti ripeto, per il fatto della prima punta, ti ripeto, o cambi modulo, o se tu veramente adesso negli ultimi giorni di mercato riesci ad avere una prima punta vera, magari di un certo spessore, beh, ma cosa fai? Fai giocare tutte e due, Colomoni e questo, Mister X, e chi togli? E che modulo fai?
6: Sì.
8: Non lo so, io vedo molto... A quel punto lì, ti ripeto, allora non prendevi Colomoni come prima punta e ne prendevi un altro.
6: Con altre caratteristiche che sono quelle che Spalletti chiede da gennaio dell'anno scorso, diciamo
8: sì,
6: così.
8: Se il problema è questo, sì. Se il problema è questo, sì. Poi, secondo me, Colomoni i suoi gol li farà.
6: Sì.
8: Non ne farà 20, ne farà 15, pazienza. Sono gli altri che dovranno farne di più. Sono i Conceição, sono gli Ildiz, che ieri purtroppo è venuto a mancare, insomma. Cioè, deve fare ovviamente molto di più. Sono i McKenny che con le sue iniziative in avanti, sono i centrocampisti, si spera che Locatelli e Giulio Luiz qualcosa in più a livello di gol facciano, perché sennò con Colomoni da solo non ti può fare 20-25 gol in una stagione, non è quel tipo di attaccante lì.
6: Assolutamente.
8: E allora non dovevi prendere quel tipo di attaccante lì.
6: Diciamo che la soluzione potrebbe mettere Colomoni nei tre dietro la punta come centrale, perché gli esterni direi che sono presi da Conceição e Ildiz. Certo che a quel punto sarebbe una squadra a super trazione anteriore,
8: sì,
6: e dovrebbe fare sempre tre gol a partita per stare abbastanza tranquilla, anche perché dietro, insomma, i centrocampisti non è che sono due esattamente,
8: certo.
6: Emerson e Vieira, per dirne due a caso.
8: Bravo,
6: che hanno giocato,
8: esatto,
6: della
8: esatto.
6: Juve, no?
8: E assolutamente quindi... così lo puoi fare col Parma in casa, se a 20 minuti dalla fine, a mezz'ora dalla fine non riesci a sbloccare la partita, allora giochi con tutte e quattro in avanti, ma normalmente sarebbe una scelta piuttosto azzardata e dir poco, no? Perché comunque l'equilibrio in una squadra ce lo devi sempre avere, e non so, vediamo cosa vorrà fare Spalletti, vediamo come finirà questo mercato, c'è ancora qualche giorno, ma vediamo.
6: Per quello che deve vedere la Juve invece di cambiare un po' atteggiamento, secondo me, in generale. Intanto faccio una segnalazione ai nostri amici che ci ascoltano, perché arriva la segnalazione per esempio da Marco da Imola, che se togliete il video la voce si sente bene, se invece mettete il video potrebbero esserci dei problemi. Questo è per chi ci segue tramite l'app. Io, siccome si sta risolvendo in tempo reale questa questione, sai, fare una trasmissione radio senza voce è un po' particolare, diciamo, è un po' questo effetto acquario, ma comunque va bene lo stesso, andiamo avanti. No, dicevo che quello che preoccupa è l'atteggiamento di una squadra che a me dà sempre l'idea di giocare con un po' di sufficienza, come a dire, ma sì, tanto adesso lo facciamo il 2-0, ma sì che stiamo dominando la partita, poi quando le cose si mettono in un altro modo se la fa chiaramente sotto, nel senso che poi l'ultimo quarto d'ora preghi che nessuno centri la porta, adesso stavolta è bene che ha preso la traversa e sarebbe stata una beffa per come è andata la partita, però è lo stesso problema dell'anno scorso, nonostante quattro nuovi acquisti, diciamo, portiere in questo conta fino a un certo punto, mettiamone tre, ecco, che erano in campo dal primo minuto.
8: Sì, essenzialmente così, Gigi, a me mi ha dato quell'impressione lì, che tu domini la partita, dovresti essere in vantaggio 2-3 reti, non riesci a farle per mancanza di cattiveria o altro, e arrivi alla fine, un quarto d'ora della fine, dove gli altri qualcosina provano a fare e l'episodio ci può sempre scappare, che ti rovina tutta una partita che avresti strameritato di vincere ben più largamente. Questa è stata l'impressione che mi ha dato la Juve ieri, che abbiamo avuto diverse volte nel corso della scorsa stagione. Poi sai, è la prima di campionato, è presto per trarre dei giudizi, no, definitivi. Era importante vincere, era in trasferta, per ora diciamo che va bene così. Certo che le parole di Spalletti ti lasciano pensare, questo è vero, ma ti ripeto, un po' è dovuto al fatto che l'ha detta a caldo, perché anche lui secondo me e si sono,
6: sì, poi già
8: immagini.
6: Nella conferenza stampa ha cambiato tono, diciamo, sì, su Colomouani, ecco.
8: Sì, però, l'hai visto durante la partita, sì, alla, sì, fine, sì, come era
6: invecchiato,
8: no?
6: Sì,
8: metteva le mani in faccia, cioè, e quindi era ancora, quando ha detto quelle parole, era ancora troppo accaldato, diciamo così. Però certe cose probabilmente sono vere, cioè, nel senso che lui ha sempre detto che voleva un certo tipo di prima punta.
6: Ma infatti non è il problema che l'ha detto, il problema è che lo pensa, diciamo, perché se no non l'avrebbe, sì, detto, sì, a caldo, sì. Poi dopo uno può mascherare, eccetera, sì, eccetera, e che può esserci, diciamo, un mezzo incidente diplomatico con Colomouani, perché comunque dire delle cose così sono abbastanza pesanti. Sei 2 anni che non giochi, fatti una domanda, perché non giochi ci sarà un motivo, sì. Insomma, ci sono modi un po' più eleganti di stimolare, ecco, i tuoi calciatori, sì. Così rischi un pochino di creare ulteriore tensione in un giocatore che sa di avere tante aspettative sulle spalle, ecco. Tra l'altro, su questo, certo, il nostro amico Giacomo da Scusa ci scrive: Spalletti non mi è piaciuto nelle dichiarazioni post partita, che significa che Colomouani sono 2 anni che non gioca? Poi mi spiegate a cosa serve alla Ibegovic, per cui hanno speso 35 milioni, e Cator, quando sarà disponibile, a cosa servirà? Non vorrei che, non essendo richieste l'allenatore, rimanessero legati in panca, poi Cobmeiners mai in campo. Questa, diciamo che tra Cobmeiners e Cambiaso ci hanno provato a complicare ulteriormente la situazione. Loro sono, diciamo, ad honorem laureati nel Lucas, ufficio complicazione affari semplici, diciamo, che, con cui ho aperto la, sì, trasmissione.
8: Sì, Cobmeiners, a dirti la verità, qualcosina ha fatto, no? Mi ricordo.
6: Sì, ha dato anche un pallone interessante. Sì,
8: quel pallone da destra. Cambiaso è stato il solito Cambiaso, che non sai mai bene. Quando arriva il momento che rischia troppo, poi si piglia l'ammonizione inutile, poi si, perché magari non è nel posto giusto, cioè, su Cambiaso, ma non a caso Spalletti l'ha tenuto fuori, e questo è un segnale importante.
6: Esatto, anche perché Celik non è esattamente un terzino sinistro, si adatta, esatto, a giocare a sinistra, però evidentemente gli dava più garanzie che non Cambiaso, sì, che dovrebbe essere il suo
8: questo
6: ruolo.
8: Questo è un segnale importantissimo, perché Cambiaso era sempre stato titolare praticamente, no? E inizia il campionato e lui va in panchina, come dici tu, sostituito da uno che il meglio lo dà alla fascia destra e non quella a sinistra, quindi è un segnale fortissimo che dai a Cambiaso. Questo più di così, cioè, non lo dovevi convocare, voglio dire, no?
6: Se non, quindi, funziona neanche, no? Questo elettroshock, diciamo che con Cambiaso la situazione diventa grave, ecco,
8: sì,
6: perché,
8: Sì, che già era grave, diventa proprio irrisolvibile. Cioè, no, invece su Cobmeiners io vedo che si impegna, voglia qualcosina, però rimane sempre una marcia indietro, cioè da lui ti saresti aspettato, quando è arrivato alla quinta marcia, e adesso sei in terza, in seconda, quando va bene, ecco. Quindi non è da loro, secondo me, che devi pretendere più di tanto ormai, ma devi pretenderlo però dagli altri che sono arrivati, o da quelli che già c'erano e che devono metterci un po'. Io ti ripeto, su Conceição, bravo, volenteroso, dribbla, e l'anima della squadra su quella parte di campo, per poi alla fine devi essere più incisivo, e questa è una cosa che va avanti dall'anno scorso, cioè almeno un gol lì devi farlo. Quante volte ha tirato, no? La,
6: sì,
8: tua,
6: sì,
8: perderà,
6: sì,
8: anche il gol club, ma
6: e poi a momenti invece fa un bellissimo gol dal limite dell'area, per carità, che ce l'ha,
8: però
6: quei colpi, però
8: quasi,
6: come ha detto Spalletti,
8: c'era Quadrado,
6: bravo,
8: non era quasi. Era gol, era assist, era gol,
6: ma
8: era
6: ti dirò
8: assist
6: di più, con Nico Gonzalez lì stai tranquillo che i gol lui li fa, quelli lì, almeno quelli normali, sì, diciamo, ecco. Dopodiché Nico Gonzalez non so che fine farà in questi prossimi giorni, però è uno che quei colpi risolutivi ce li ha, mentre con Conceição è bravissimo, diciamo, come ha detto Spalletti, è quasi forte, cioè,
8: esatto,
6: nel senso che, esatto, è forte fino all'ultimo pezzo, e poi gli manca quel ha fatto l'assist per Bremer, per la carità, si è reso pericoloso, ha sempre dato la sensazione l'uno contro uno di mettere in difficoltà l'avversario,
8: certo,
6: però poi manca quel guizzo finale, e anche Ildiz non mi sembra particolarmente in palla.
8: Ildiz, esatto. Poi noi adesso stiamo criticando, io sto criticando con Conceição, ma Ildiz ieri quasi fantasma, ragazzi, così non va, cioè avrà ancora problemi, tutto quello che vuoi, ma questo non può essere il vero Ildiz, altrimenti male, cioè
6: se ha bisogno di fermarsi, fare una preparazione, perché bene o male, è meglio che la faccia, visto che lì c'è Bogala, Ibegovic, se arriva il centravanti c'è anche Colomouani che può giocare da quella parte, voglio dire, McKennie, se lo metti anche di lì, lo può fare, quindi le alternative ce le hai, perché in questa maniera qui lo metti, secondo me, anche in difficoltà, perché poi si crea nervosismo, poi magari accusa fisicamente ulteriormente delle cose. Si ha bisogno.
8: Poi anche queste voci, sai, 100 sì, milioni, esatto. Non è che fanno bene.
6: A quell'età
8: da una
6: lì,
8: parte ti senti orgoglioso, ma dall'altra magari chissà come reagisci inconsciamente, no? E quindi comunque...
6: Speriamo questo, che non faccia l'effetto dei 60 milioni su Cambiaso, diciamo così.
8: Ecco, esatto, bravo, esatto, assolutamente. Quella che... è stata proprio la criptonite, esatto. Per Cambiaso, no?
6: Esatto, è cambiato. Da quel... no? Quello è l'errore di Lecce, diciamo, mettendo insieme quelle due cose lì è successo il patatrac di Cambiaso e da allora non si è più ripreso. Sì. Su Alajbegović credo che se la squadra avesse fatto le cose normali, fosse andata sul 2-0 sarebbe entrato lui, io sì. Me lo aspettavo in campo.
8: Può essere.
6: Beh, però se magari mettere un 19enne, poi magari proprio lui perde un pallone da cui pareggi la partita, si può anche capire che insomma in questa situazione qui, però mi aspetto che abbia spazio nel corso della stagione. E Cator invece ci chiedeva il nostro amico, onestamente io non lo so, voglio prima vederlo almeno un paio di volte e capire che tipo di apporto può dare, perché al momento quello che abbiamo visto è mezza partita, neanche 20 minuti, era chiaro che era un giocatore emozionato per l'esordio, teso, e poi si è fatto pure male, quindi non possiamo dire niente, certo. Su di lui.
8: Assolutamente sì, no, poi su Ekator ci sono molti motivi probabilmente per cui la Juve l'ha comprato, no? Quindi per lui va bene così, e per altri, ma poi ti ripeto, su Ildiz io già sabato col Parma mi aspetto di vedere un giocatore più tutto, no? Più decisivo, più anche in forma fisicamente, perché 6 giorni in più sono importanti, e più mentalizzato come tutto il resto della squadra, che però ti ripeto, forse secondo me male non ha fatto la squadra. Certo, queste partite o le chiudi o fai la fine dell'anno scorso, punto.
6: È quello che dico, cioè sembra arrivare riattaccato allo stesso disco dell'anno scorso, sperando che poi qualcosa cambi, visto che qualche giocatore è cambiato rispetto all'anno scorso, qualche altro magari cambierà ancora e che quindi si trovino delle risorse. Oh, dunque, i messaggi dei nostri amici. Daniel da Tenerife ci dice: buona tarde a te, caro Daniel, goli di Tenerife. Cedic è il nostro Roy Kent. Guardate la serie TV Ted Lasso e capirete a cosa mi riferisco. Va bene, mi documenterò. Grande acquisto, quindi è una cosa positiva comunque. Sarebbe già capitano, viste le mammolette che abbiamo in squadra. Nuovo idolo. In effetti è uno tosto, Cedic. Mi sembra uno... che non ha paura di niente, sì, che non fa errori, che in questa squadra è già tanta roba, insomma.
8: Io la Roma l'ho visto giocare tante volte l'anno scorso, perché sai che seguo molto anche Gasperini, e Celik mi ha sempre fatto un'ottima impressione, pur non essendo un fuoriclasse, un due player, ma uno che dentro una squadra di un certo livello, come è stata la Roma l'anno scorso, che è andata in Champions League, a differenza della Juve, e Celik il suo quando è stato chiamato in causa, ed è stato chiamato in casa tante volte anche perché ha avuto infortuni Gasperini, lui ha sempre fatto molto molto bene, e anche sulla fascia sinistra, quindi io mi aspettavo, mi aspetto che lui faccia bene anche alla Juve. Poi ripeto, non è da lui che gli devi chiedere cose straordinarie, ma che sia uno importante all'interno del gruppo assolutamente sì, e ti ripeto, questo è un messaggio fortissimo che ha dato Spalletti, di far giocare lui sulla sinistra al posto di un titolare che sembrava inamovibile come Cambiaso, vuol dire tanto.
6: E quando parlava di competizione per alcuni ruoli, credo che il riferimento fosse in particolare anche a Cambiaso, naturalmente, non solo a lui, però mi pare che adesso servirebbe qualcos'altro in mezzo al campo per mettere un po' di pepe anche a qualcun altro. Ma in linea di massima volevo chiederti un parere sulla partita di Douglas Luiz, perché ho sentito opinioni contrastanti. A me per un'ora non è dispiaciuto, poi mi pare che insomma non ne avesse quasi più e quindi è buono. Sì. Però non lo so, mi pare che qualcosina di diverso lo faccia rispetto a quello che avevamo visto l'anno scorso.
8: Sì, anche diciamo se che noi secondo me eravamo abituati talmente male che adesso basta qualcosina per farselo andare bene. La verità è che il miglior Douglas Luiz non l'abbiamo ancora visto neanche quest'anno, però sta dando dei segnali di voler essere protagonista almeno nelle intenzioni in questa squadra qui. È rimasto, Spalletti gli sta dando sempre fiducia, quindi vuol dire che anche in allenamento sta facendo bene, si sta impegnando, sta facendo il professionista serissimo, e però non può ancora bastare, diciamolo chiaro. Cioè ieri è stato secondo me, lui da 6 meno, ma la Juve serve uno come lui da 6,5-7, ecco, per farti un richiamo matematico. Però è già qualcosa, siamo inizio di stagione, se continua a migliorare potrà essere uno importante, altrimenti dovrà Spalletti trovare soluzioni diverse. Tieni presente che in questo momento Thuram non sta bene ancora, no? È stato convocato ma è ancora molto indietro. Quando starà bene Thuram, vediamo le scelte che farà Spalletti.
6: Sì, esatto. A proposito di Thuram, c'è il nostro amico Vito da Pisa che ci scrive: anche lo scorso anno, quando era presente con Seisao, monopolizzava tutto il gioco con i risultati che sappiamo. E anche ieri, causa anche l'assenza delle sgroppate di Thuram, il motto è stato palla con Seisao, tipo palla a Ronaldo. Sì, la piccola differenza è che palla a Ronaldo è gol, palla con Seisao non si sa. Insomma, potrebbe esserci un assist, una cosa, però non è così aritmetica la cosa. Però la sensazione è che con un Ildiz così, mettiamo 50% a essere buoni, e lì in mezzo McKenny, che comunque ogni tanto viene anche giustamente imbottigliato dagli avversari che ormai lo conoscono, e poi ti rimane con Seisao. Cioè non è che se giochi in questa maniera qua, con il possesso palla nella metà campo degli avversari, se non hai quello che salta l'uno contro uno e ce l'hai solo da una parte, diciamo che diventa poi complicato avere alternative.
8: Sì, ma ti ripeto, l'Ildiz visto ieri, sì, hai detto bene, al 50%. E hai l'hai Begovic che prima o poi metterà in campo, no? E lui è uno di quelli che ti può saltare l'uomo in questo tipo di partite. Ti ripeto, io col Parma me lo aspetto, se la gara dovesse, mi aspetto una Juve sbilanciata oltremodo, perché comunque in certe partite lo puoi, lo devi fare, altrimenti no, altrimenti sì, ti rimane solo con Seisao. Però siamo sempre lì, se non cambi modulo, e io ormai a questo punto non penso che Spalletti lo vorrà cambiare, anche se dovesse arrivare una prima punta, e perché hai fatto tutta l'estate con questo, arrivi dall'anno scorso, hai fatto tutta l'estate, e adesso cambiare, non lo so, poi nel calcio si può fare tutto, no? Ma non, la vedo un po' dura.
6: Sì, diciamo che ci vorrebbe un modulo alternativo, non tanto magari dall'inizio, quanto quando tu capisci, ok, anche oggi ne abbiamo sbagliati 50 gol, facciamo in modo di addormentare un po' sta partita, perché questa squadra non è in grado, se gioca così, con questa disposizione in campo, non è in grado di addormentare nessuna partita. E a volte gli 1-0 a me piace tantissimo come risultato, purché non sia motivo di infarto, o che poi tendenzialmente nel corso dell'anno diventi 1-1, perché poi alla fine finisce così, che adesso ti è andata bene che hanno preso la traversa, la prossima volta non è detto che ti vada bene uguale. Quindi ecco, io lavorerei un po' su un sistema alternativo, magari con una bella linea 5 a centrocampo più che non in difesa, e cercare di addormentare la partita. Non è un reato, cioè se non ce l'hai fatta per 75 minuti, quando vedi che iniziano gli altri a prendere coraggio e tu sei un po' in difficoltà, trovare un modulo alternativo, perché questo è un po' il difetto secondo me della Juve di Spalletti, ma già dall'anno scorso, che non c'è un piano B mai praticamente nella partita.
8: Sì, questo è vero, anche perché Spalletti è molto convinto, no, dei suoi principi di gioco, e non penso che neanche quest'anno voglia snaturare qualcosa, ti ripeto. E quindi sta a chi va in campo avere più determinazione e cattiveria, perché altrimenti la vedo dura. Poi ti ripeto, nei finali di gara puoi mettere il modulo che vuoi, tutti in avanti, tutti indietro, però sostanzialmente questo è il calcio che vuol fare Spalletti, ce l'ha fatto vedere l'anno scorso, quest'estate ce lo vuol far vedere in queste prime partite, e quindi sarà così, ti ripeto, a meno di situazioni specifiche negli ultimi 20 minuti in una gara che devi vincere e non riesci a vincere, allora può capitare tutto, ma quello che dici tu sulla fase difensiva la vedo più dura.
6: Più difficile, non è uno che cede, diciamo, al pragmatismo, è uno che vuole dominare il gioco anche per 95 minuti. Insomma.
8: Sì, l'hai visto anche a Napoli quando vinse lo scudetto, anche in nazionale con tutti gli errori, però voleva un certo tipo di Spalletti, così come tutti gli allenatori, no?
6: Hanno il suo marchio, certo,
8: sì, certo. Il suo marchio, eccetera, eccetera, eccetera.
6: Caro Roberto, grazie per essere stato con noi anche oggi, ti do appuntamento lunedì prossimo, tanto avremo da dire sicuramente dopo Juve Parma, nel bene si spera questa volta, tante cose buone anche dal mercato, aspettiamo vedere cosa succede, ciao, a presto.
8: Grazie, grazie a te Gigi, un abbraccio a tutti.
6: Ancora poi naturalmente dopo il notiziario i vostri messaggi anche vocali e nuovo ospite, parleremo soprattutto di mercato nel prossimo blocco. Vai pure Tullio dalla regia con i notiziari.
7: La Juve del lunedì.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Parte con un successo la nuova stagione del Milan targato Amorim. I rossoneri giocano un primo tempo di dominio all'Olimpico Grande Torino, ma non riescono a sbloccare il match. Nella ripresa il tecnico rossonero inserisce Rabiot, che regala a Cissé l'assist per il vantaggio. Dopo 3 minuti è lo stesso francese a raddoppiare su servizio di Chukwueze. Il Toro ci prova, accorcia le distanze nel recupero con Adams, ma il Milan controlla e vince 2-1. Un gol di Bremer basta alla Juventus per assicurarsi i primi 3 punti della stagione. Al Benito Stirpe i bianconeri battono il Frosinone in trasferta 1-0 grazie al colpo di testa del difensore brasiliano su cross di Conceição al minuto 22. Palo allo scadere di Calvani, vicario titolare e sostituito per Crampi. L'Atalanta conquista la prima vittoria in campionato battendo 2-1 il Sassuolo alla New Balance Arena. La squadra di Sarri parte forte e sblocca il match al 6° minuto con Raspadori, servito da Gaetano. Nella ripresa gli emiliani pareggiano con Odenthal sugli sviluppi di una rimessa laterale, ma al 67° Krstović approfitta di un errore difensivo e firma il gol decisivo. Inizia nel migliore dei modi la stagione del Lecce, che vince 2-0 contro il Venezia grazie alle reti di Gorter e Thiago Gabriel, entrambe nella seconda frazione di gioco. Nonostante la sconfitta, la squadra di Stroppa però ha giocato un'ottima partita. 2 le reti annullate agli arancio neroverdi, una a Correia nel primo tempo e l'altra a Basic nel secondo. E oggi si chiude il primo turno di Serie A con Bologna-Lazio alle 18.30 e Roma-Fiorentina alle 20.45. La Formula 1, Lando Norris concede il bis dopo l'Ungheria e trionfa anche nel Gran Premio d'Olanda. Il ridato in carica della McLaren si impone davanti alla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli. Il leader del mondiale però allunga ulteriormente in classifica nei confronti del compagno di box George Russell, che nonostante la sofferenza nel finale riesce a salire sul podio. Lewis Hamilton e la sua Ferrari invece restano fuori dalla top 3 per un soffio. 5° posto per l'altra rossa di Charles Leclerc. Il padrone di casa Max Verstappen su Red Bull finisce a muro nel secondo giro e saluta con 1-0 Zandvoort, che dal prossimo anno non farà più parte del calendario. Europei di volley, l'Italia di Velasco è implacabile e le azzurre battono anche le padrone di casa della Svezia con un nuovo sonoro 3-0 e conquistano la terza vittoria su 3 partite, mettendo una serie ipoteca sul primo posto del girone D. Dopo un difficoltoso secondo set, la strategia di Velasco rimette ordine in campo. Antropova conquista 18 punti, Silla e De Gonum ripresa nel terzo set chiudono il match. Oggi giorno di riposo, mentre domani le azzurre saranno impegnate alle 16 contro la Slovacchia. Tennis, Arthur Fils batte Francis Tiafo per 6-3-1-6-6-0 e conquista il Masters 1000 di Cincinnati. Per il francese, nuovo numero 11 al mondo, arriva così il primo titolo 1000. La regina di Cincinnati è invece Coco Gauff. La statunitense si è aggiudicata il derby a stelle strisce contro Jessica Pegula, sconfitta in 2 set, 6-2-6-4. E per ora è tutto, a più tardi.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo 2 colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord giornata in avvio soleggiata, salvo nubi al nord-ovest, dove entro sera peggiora con forti temporali e nubifragi. Temperature in calo, massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro, tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche addensamento in arrivo sull'alta Toscana. Temperature stabili, un lieve rialzo, massime comprese tra 29 e 34 gradi. A sud tempo stabile e soleggiato con qualche annuvolamento sparso diurno in Appennino ma senza fenomeni associati. Temperature stabili o in ascesa, massime comprese tra 33 e 36 gradi.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: La Juve del lunedì.
6: E Eccoci qua, pronti a ripartire con la Juve del lunedì, una Juve sempre iscritta al UCAS, Ufficio Complicazioni Affari Semplici. Come abbiamo già detto in apertura, sarà un po' il tema di questa stagione, finché non ci smentiscono, batteremo su questo tema. Abbiamo parlato tanto di attacco, ma in realtà le cose che si stanno muovendo sono soprattutto per la porta, con Di Gregorio che è andato in Inghilterra, con Perin che è pronto a raggiungere a brevissimo, in queste ore già, il Palermo, e alla Juve arriva il polacco Kamil Grabara, che insomma manca solo la conferma della Juve, però è tutto fatto, se leggo adesso su Tutto Juve, arriva dal Wolfsburg e sarà il secondo di Vicario, è l'uomo con la maschera, tanto per dirne una, che adesso magari non avrebbe neanche più bisogno, ma ormai fa parte del personaggio e magari quando deve giocare gioca lo stesso con la maschera, oppure per maggior tutela, visto che ha avuto dei problemi serie alla faccia. C'è chi vuole, come Belaracosi, si firma così, su Twitch, vorrebbe Icardi. Lui dice, anche se un giocatore di difficile gestione dei vecchiotto, a parametro zero ci potrebbe essere utilissimo. Bisogna vedere quanto chiede l'ingaggio, caro mio amico, perché la questione credo che possa essere questa. Certo, Icardi è uno che in area di rigore gol li ha sempre fatti, ha 33-34 anni, quindi ancora un anno o due buoni ce l'ha. Vediamo, insomma, comunque serve un giocatore d'area, questo è abbastanza chiaro, lo diciamo da secoli. La nostra Terry invece, 50 milioni per fare panchina, anche no, riferito ovviamente a Colomani. Ieri le dichiarazioni del mister non mi sono piaciute per niente, manca un attaccante da 20 gol. Comunque una Juventus a due facce, come la scorsa stagione, esattamente. Poi due anni dietro a Colomani, ora si rendono conto che non è un attaccante, mamma mia, non ho parole, ci dice Andrea, non è che se ne rendono conto, lo sanno. Non è che non è un attaccante Colomani. E che non è quel centravanti di grande grosso che può servire in alcune partite. Peraltro Spalletti ha anche detto che la partita di ieri non era proprio specificamente quella in cui serviva quel tipo di attaccante lì, perché di occasioni ce ne sono state tante e con tanti spazi a disposizione dopo l'1-0, e quindi sarebbero bastate le caratteristiche dei giocatori che c'erano se fossero stati più cattivi sotto porta. Oh, caro Tullio, credo che abbiamo dei vocali da sentire, vediamo un po' se abbiamo qualcuno da sentire, visto che ci hanno mandato tanti vocali. Vai.
10: Ciao Luigi, Luca da Cuneo. Eccolo qua. Pomeriggio, forza Juve. Dunque, ieri bene, vittoria importante, abbiamo cominciato bene la nostra stagione. Primo tempo mi è piaciuto, abbiamo giocato bene. Ci siamo mangiati un sacco di gol, come anche nel secondo tempo, ma secondo me Colomani si riprende e il gol poi li inizia a fare. Cambiaso, meno male che non ha giocato per tutta la partita, per fortuna, bravo Spalletti su questa scelta. Detto questo, però, ma è il gol da annullare del Napoli e dei cartonati? Ah no? Che però se ci fosse stata la Juve lo annullava, no? Come mai sta cosa? Due pesi, due misure. Però adesso testa col Parma.
6: Sì, allora, su tutta la tua analisi ovviamente è condivisibile, e anche la speranza che Colomani si sblocchi e che riesca a trovare la via del gol con una certa regolarità. Sui gol annullati non è tanto se ci fosse stata la Juve, è che quando li ha fatti la Juve quei gol lì li hanno annullati anche per molto meno, perché ricordiamo la mezza spintarella di McKennie in Juve-Fiorentina che gli costa l'annullamento del gol, che rispetto a quella di De Bruyne era davvero, diciamo, uno sfioramento quello di McKennie, e allora era fallo, oggi non lo è più. Lo stesso, diciamo che è un'abitudine un po' quella di convalidare gol all'Inter anche se c'è uno davanti al portiere, l'aveva già fatto con Lautaro Martinez con la Cremonese l'anno scorso, che aveva addirittura saltato il pallone. Quest'anno Bissek si è spostato, forse sfiorando la palla, forse no, ma fino all'ultimo la palla era dritta alla sua faccia, tant'è vero che ha dovuto spostarsi e quindi ovviamente era sulla linea. E allora perché invece mi annulli quello di Kopmeiners con la Lazio, o quello di sempre di Kopmeiners, credo, no, che come è fuori gioco quella volta lì, forse di Conceição con l'Udinese a Udine, o quello di Rabiot ai tempi nella famosa partita con il Bologna, perché alla Juve quei gol lì li annullano e agli altri li convalidano, questo è il grande tema. Ora c'è un altro designatore che è Orsato, speriamo che se c'è una linea venga mantenuta da adesso per tutto il campionato a prescindere dalla squadra che fa il gol, perché se no siamo nella stessa situazione dell'anno scorso in cui la sensazione era chiarissima, cioè quella che le regole per gli amici si interpretano e per i nemici si applicano, e se dobbiamo fare questi conti qua non andiamo bene per niente. Poi invece, sempre su Twitch, Anglu Ivan, ragazzi, avete dei nomi che per me già ci vedo poco e sono complicati. Credo che Spalletti debba avere più coraggio, schierando tutti assieme Yıldız, Kolomoani, Alay Begovic e con Seisao, e cambiasso è ora che cambia aria.

0: fenomeni come Emerson e Vieira. Andiamo ancora coi vocali, tranquillo, vai Tullio.
1: È finito così.
0: È finito. Vabbè, cerchiamone un altro. Intanto io leggo il messaggio di Francesco da Lecce che dice: vi ascolto, se giocano giocatori che non sono in forma, la colpa è del mister che li manda in campo. E questo è il tema, naturalmente, credo, riferito soprattutto a Yıldız, che non ci è sembrato al 100%. È anche vero che tenere fuori Yıldız non è facile, però magari risparmiargli dei pezzi un po' più lunghi di partita potrebbe essere. Adesso ho visto che già c'è un tipo di gestione, oppure stanno programmando una ripresa per cui giocare i 60 minuti, 70, quello che è, lo aiuta a tornare in forma più prima possibile. Spero che sia questa la situazione, non invece che ci sia bisogno proprio di uno stop, rifare la preparazione da capo, visto che praticamente lui con i mondiali e con gli infortuni ha avuto dei problemi da questo punto di vista. Vediamo quale sarà la gestione e poi tra qualche settimana capiremo. Adesso subito la prima giornata è anche difficile, anche con l'Omonino mi è parso ancora, diciamo, brillante dal punto di vista fisico, e quindi quelle sono cose da migliorare. Giocando si migliorano prima, forse questa forse è la teoria di Spalletti. Ancora un vocale, magari se stavolta è incompleto, vediamo se siamo fortunati. Vai.
2: Carissimi, incoraggiato dalla vittoria di ieri, sì, ma ci sono delle cose da migliorare anche rispetto all'anno scorso. Con Benes sì, fa le cose, però mi dispiace che questo giocatore proprio abbia perso l'educazione al tiro, l'abitudine al tiro, perché ha fatto un sacco di gol qualche anno fa, eppure insomma non tira mai, passa sempre la palla, un po' scolastico, ecco. Poi vabbè, ci vuole sia che sì che anche il gigantone davanti, perché quello, come ho detto 3.000 volte, non farà mai tanti gol. Secondo me è uno che fa questo, fa quello, fa quell'altro, però poi arriva che per farne mezzo bisogna che tiri un sacco di volte.
0: Sì, è un po' un difetto che hanno diversi in questa squadra, che per fare un gol deve tirare 5-6 volte, mentre diciamo una buona statistica per un giocatore che gioca nell'attacco della Juve sarebbe un gol ogni 2-3 tiri, ecco. Mentre in questo momento, a parte Yıldız quando sta bene, una media del genere credo che non ce l'abbia nessuno, e anche McKennie, che ha una percentuale importante di gol rispetto ai tiri, soprattutto con i colpi di testa. Poi Davide da Bologna ci scrive: Celik, uno di noi, avete visto quando è uscito com'era arrabbiato? Lui sì che ha la garra, e ripeto, è uno di personalità sicuramente Celik, che tornerà molto utile nel corso di questa stagione. Salvatore da Catania: la squadra secondo me non chiude le partite perché manca di carattere, quando va sull'1-0 non ha la maturità per gestire le difficoltà ed entra nel panico, serve gente con carattere tipo Kessié, e qui questo nome di Kessié sta tornando in maniera importante. Certo, non è uno che ti risolve i problemi da questo punto di vista, ma aiuta a avere qualche punto di riferimento in più, e soprattutto insomma questa cosa del braccino nell'ultimo quarto d'ora, quando non riesci a fare il 2-0, perché poi se fai il 2 magari poi fai anche il 3 perché ti sciogli, eccetera. La Juve deve risolvere questo problema, perché non è che ha questi super bomber, e quindi è così. Torniamo sul mercato con Nicolò Ceccarini. Ciao, grazie Nicolò per essere con noi intanto.
3: No, grazie a te, scusami il ritardo.
0: Ma non ti preoccupare.
3: Siamo sempre al telefono, e quindi
0: è impossibile
3: riuscire a trovare un attimo anche per parlare serenamente di calcio. Ecco.
0: Sì, di calciomercato ovviamente, perché tu sei la nostra voce del calciomercato, e fino al 1° settembre sappiamo che ogni minuto il tuo telefono può squillare, può avere un messaggio, e quindi sappiamo che sei sempre molto precario da questo punto di vista, per noi non precario nella vita, sì. Dico perché
3: nella vita mai essere certi di niente, per cui almeno uno si prepara, no? Cioè, sapendo di essere precario si rimbucca sempre le maniche,
0: ecco. E invece la Juve questo atteggiamento non ce l'ha, sapendo che l'1-0 è precario, invece di rimboccarsi le maniche se la fa un po' sotto, no? Adesso ti faccio fare un parere sulla partita, poi dopo andiamo, sì, sul mercato. Sembra, sì, questo un po' un difetto strutturale che chissà se si risolve quest'anno, insomma.
3: Però io credo che per la Juventus fosse fondamentale cominciare bene questo campionato, cominciare con una vittoria. È vero che c'è un anno commosso come il Frosinone, sembrava quasi tutto dovuto e scontato, però in realtà non è così. Io credo che questi tre punti siano importanti per partire con il piede giusto. Poi ci ha pensato Spalletti, no, nel post gara, come suo solito, a riscaldare l'ambiente, parlando un po' anche del discorso offensivo. il richiamo che ha fatto a Colomani.

0: mi sembra anche un richiamo importante, come dire, qui bisogna giocare in una certa direzione, bisogna andare in una certa carreggiata e quindi bisogna adeguarsi anche a quello che sta accadendo e sta succedendo, insomma.
1: Sì, diciamo, secondo me quello è il richiamo un po' della disperazione di un anno e mezzo, perlomeno, in cui lui ha visto tante di quelle occasioni sciupate nel corso di quest'anno e mezzo, che sono state pagate anche care, che si aspettava magari con Colomoni una soluzione, invece è ancora da venire, forse anche per problemi di condizione di Colomoni. Ti chiedo di Grabara, intanto, che mi sembra la cosa più sì, a breve, insomma, il portiere.
0: Sì, la cosa a breve, perché credo che da questo punto di vista ci siano abbastanza idee chiare, e devo dirti che da questo punto di vista ci sono delle situazioni un po' strane, no, sul portiere della Juventus, perché se poi andiamo ad analizzare tutta la storia di questo calciomercato, partendo proprio dalla base, no, dai pali, si era cominciato con l'idea di prendere Al, no, mi viene da ridere perché
1: no, potremmo storia... metterli quasi in ordine alfabetico, A come
0: sì,
1: Allison,
0: esatto.
1: Eh?
0: Sì, no, perché è ripartito in un modo per poi finire in un altro, sì, esatto, siamo arrivati alla Buda, alla di Allison, siamo arrivati alla Buda di Vicario, no? Però al di là di questo, cioè, erano partiti, secondo me l'idea centrale era proprio quella di Allison, e avevano secondo me quasi raggiunto l'accordo per arrivare ad Allison, secondo me con lui ce l'avevano anche, poi il Liverpool gli ha allungato di un anno il contratto, ha fatto saltare il banco, come si dice in gergo. Poi è subentrato il Dibu Martinez, il tira e molla sulla valutazione, dopodiché c'è stato Suzuki, tira e molla anche lì, prima Paris Saint-Germain sì, poi Paris Saint-Germain no, oppure l'ipotesi in prestito, e poi va alla Aston Villa. E quindi alla fine è chiaro che Vicario, che era nell'otto di questi nomi, era la soluzione più facilmente prendibile per la Juventus, ed è arrivato con la formula del prestito con diritto di riscatto. Io però non vorrei che venisse considerato, no, come una delle ultime scelte, perché Vicario per me va un po' anche ricordato che è stato il portiere, cioè è un portiere nel giro della nazionale, quindi è chiaro che poi il club possono fare delle scelte, però ha sempre un valore, no? E questo era per fare un po' il riepilogo della storia dei portieri di quest'anno. Poi c'è stato il discorso di Perin, no? Quindi a maggior ragione, anche dell'uscita di Perin e di Di Gregorio, e quindi chiaramente esce Perin e va al Palermo, va Di Gregorio, va al Barnamot, è chiaro che poi in qualche maniera deve andare a trovare anche un secondo, e quindi questo nome non me l'aspettavo, devo dirti, però mi sembra sia ormai praticamente fatto.
1: Pare che lo mandi Szczęsny fondamentalmente, quindi vediamo un po' con Nazionale.
0: Sono curioso di vedere la stagione di Vicario, perché
1: di sicuro
0: lui...
1: si alzano i centimetri comunque in porta, questa potrebbe essere una chiave di lettura, perché sono tutte 2,95 m più o meno rispetto a Perin.
0: È vero, e comunque per me Vicario farà una bella stagione, perché ha voglia di riscattarsi, e poi non me lo toglie nessuno dalla testa che, a prescindere dal Vicario o meno, possono rifare un tentativo su Allison a parametro zero.
1: Prossimo anno, dici?
0: Sì, prossimo anno,
1: ne prendo due in prestito quest'anno, in modo che l'anno prossimo hanno abbastanza le mani libere per eventualmente prendere quello che volevano. Potrebbe essere questa una spiegazione della situazione. Sappiamo che la Juve, avendo tantissimi soldi, ha dovuto fare delle scelte, e la scelta di Colomoni, mi spiace dirlo, ma le parole di ieri di Spalletti, cioè non l'ho detto io, non l'ho detto tu, l'ha detto l'allenatore: cerchiamo un attaccante con altre caratteristiche. Si può trovare questo attaccante? Chi è? Sorlo? Icardi?
0: Penso,
1: non lo so.
0: Io penso che questo attaccante si possa cercare, si possa assolutamente trovare, perché comunque è una situazione che la Juventus ha bisogno di inserire all'interno del suo organico, perché non può bastare solamente un centravanti con le caratteristiche di Colomani. Per me la Juventus avrebbe bisogno di un Icardi, tanto per essere chiari, no? Era, diciamo così, quella forza, quella potenza, quella possibilità dei 16 metri che per certi versi gli era garantita anche da un giocatore come Dusan Vlahovic, non avendo avuto più la possibilità di andare a prendere un giocatore del genere, è chiaro, o quantomeno di non poter tenere Vlahovic, devono andare oggi su un altro profilo. E secondo me, ti dico, Sorloth forse sarebbe più adatto di Zirkzee, perché comunque forse più centravanti con quelle caratteristiche, però l'Atletico Madrid non lo so se te lo dà con la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre magari Zirkzee lo puoi prendere con la formula del prestito con diritto di riscatto. E oggi la Juventus, perché poi noi facciamo tutti i ragionamenti, no, in base alle situazioni, però poi bisogna guardare anche quanto oggi è il budget della Juventus. Il budget della Juventus non credo sia limitato. Io penso alla fine prenderanno anche Chessy. Guarda, centrocampo, secondo me alla fine Chessy lo prenderanno, e per quanto riguarda l'attacco dipenderà dal budget. Se il budget non c'è, Zirkzee. Se il budget c'è, Sorloth. Questa è la mia idea.
1: Ecco, invece Nico Gonzalez lo togliamo dal mercato oppure potrebbe essere quello che ti abbassa il costo almeno di soldi?
0: Nico Gonzalez potrebbe permettere appunto di far, potresti, non dico fare un'operazione simile, uno scambio alla pari, ma tu dirì, ma dai Gonzalez per la valutazione di 25-30 milioni all'Atletico Madrid e prendi Sordo, per questa potrebbe essere la soluzione, a meno che non vogliano magari tenersi un budget per eventuale operazione last minute, allora danno Nico Gonzalez, prendono Zirkzee e magari ci tengono la possibilità di fare qualcos'altro, ho visto che anche Miretti, no, è in uscita, quindi qualcosa la Juventus sta cercando di recuperare, forse l'obiettivo è proprio quello di provare a fare un'offerta un po' più consistente.
1: Ecco, per David invece tutto tace, non mi pare che...
0: Sì, per ora sì, per ora mi sembra sì.
1: Si aspetta gli ultimissimi giorni con i grandi saldi di fine mercato, vediamo un po' come va a finire. Tra l'altro, a proposito di centravanti, leggo che Ken va al Como, insomma, quindi pare che ci sia questo accordo, ex juventino. Questo è uno di quei giocatori, Ken, misteriosi. Io lo metto come Ciro Immobile, come Orsolini, che, su cui la Juve non ha puntato, poi altrove hanno fatto bene. Ma è perché alla Juve, questo magari spiega anche le difficoltà di altri, c'è una pressione diversa, c'è non lo so, perché poi alla fine non è che se vai a Firenze passeggi, insomma, per dire, però
0: sì, io allora devo dirti, Ken, allora Paratici lo conosce benissimo perché era alla Juve quando lui ha esordito con Allegri, è un 2000, un giocatore che comunque la Juve e anche per esempio Paratici stessi conosce dal settore giovanile. La Juve lo ha lanciato, l'ha venduto, l'ha ricomprato, no, e poi l'ha rivenduto, quindi alla fine è un po' una sorta di giocatore che se trova l'ambiente giusto può fare anche delle belle cose, se non trova l'ambiente giusto fa un po' più fatica. Io non ho ancora capito bene quale sia effettivamente il valore di Ken, perché il primo anno di Fiorentina ha fatto benissimo con Palladino, però la Fiorentina giocava solo esclusivamente per Ken. Se devi giocare in una maniera un po' diversa, dove Ken non è comunque sempre soltanto il faro centrale, magari il giocatore può avere un pochino più di difficoltà, perché lui gioca meno per la squadra e più per la porta, cioè ha bisogno di essere lanciato nello spazio. Ora la trattativa, anche per una volontà del giocatore, sta procedendo molto bene, secondo me alla fine la faranno, vedrai che la fanno, sta a capire con che operazione, perché la Fiorentina l'ha preso, mi sembra, per 14 più bonus,
1: sì,
0: quindi
1: così era,
0: ha speso sui 18 milioni di euro. Lo rivendono secondo me a più del doppio e poi vediamo chi prenderà la Fiorentina, però Ken secondo me sì, andrà al Como.
1: Sì, tanto Como di soldi ne abbiamo capito che può fare un po' le manovre che vuol fare, tanto hanno deciso che la multa la pagano all'UEFA, poi ci pensano l'anno prossimo e tanti
0: sì,
1: saluti
0: infatti,
1: tanto non è un problema di quegli imprenditori lì. Oh, ti giro la parola della domanda di Mario dall'Olanda prima di salutarti, che ci scrive: il DC ieri non ha fatto bene, non è che le voci di mercato gli tolgono tranquillità o che sia deluso di essere incedibile? Io credo che ci sia un problema fisico per il soprattutto, però ti chiedo più che altro se questa cosa dei 100 milioni dell'Arsenal ti risulta e se ti risulta che la Juve abbia fatto davvero muro, perché io so che i muri davanti alle triple cifre a volte, diciamo, qualche fessura la lasciano, ecco.
0: Sì, anche se io penso che io non lo so se questa offerta era potenziale o quantomeno, diciamo, l'hanno fatta arrivare alla Juventus per fare capire che ci sarebbero stati tutti questi soldi a disposizione. Però la mia sensazione è che la Juventus abbia scelto Yildiz come emblema anche dell'immediato futuro, per cui non è che potesse in qualche maniera prendere e accettare. È vero che oggi avrebbero fatto molto comodo 100 milioni di euro, però è altrettanto vero che poi dopo dai un segnale, secondo me, non particolarmente bello, e quindi se punti su un giocatore ci devi puntare fino alla fine, in questo senso. Quindi io credo che Yildiz invece sarà molto centrale nel progetto bianconero. Poi vedremo la prossima estate se ci sarà qualcuno. D'altra parte ci sono dei club che ripetono anche offerte da 150 milioni, no? Se pensi all'Atletico Madrid per Julian Alvarez. E quindi io credo che oggi la Juventus abbia bisogno di Yildiz, e devo dirti la verità, forse ha più bisogno di Yildiz della Juventus, ecco, nel senso che Yildiz con la Juve può crescere e diventare veramente un giocatore ulteriormente top, quindi penso che anche lui faccia bene a restare.
1: Sì, e poi alla Juve c'è anche il discorso marketing, perché se ti capita di andare una volta allo stadio capisci che le uniche maglie che si vendono in questo momento della Juve sono quelle di Yildiz, quindi questo è un ritorno economico dalla finestra, diciamo, che comunque
0: sì,
1: va sempre messo in conto nel calcio di oggi. Grazie Nicolò per essere stato con noi, alla prossima.
0: Grazie a te Luigi, a presto, ciao.
1: Ovviamente lui super impegnato in questi giorni, che si occupa di mercato fino al 1 settembre, non conosce neanche più i parenti praticamente. Oh, su Icardi, su Twitch c'è chi ci scrive: Spalletti lo odia, vecchie ruggini dai tempi dell'Inter. Ma sai, queste cose qua delle ruggini, io mi ricordo anche Allegri Pirlo, queste storie qui, poi quando hai bisogno e uno ti risolve dei problemi, va tutto bene, va tutto bene. E quindi è così. Poi, ciao Luigi, mi scrivono sempre su Twitch. Ieri sono rimasto ben impressionato da Celik, partita egregia di livello superiore, grande acquisto, pollice inverso per il centrocampo e per l'allenatore, ci dice lui, mi fermo. E va bene, caro Rob the Bank, ci scrive così. Forse facciamo tempo a sentire ancora un vocale. Vai Tullio, vai pure.
2: Ciao Rocco dalla Germania.
1: Ciao Rocco.
2: Secondo me stiamo dando troppi voti negativi alla Juve e a Colomoni. Secondo me dobbiamo aspettare ancora 2-3 partite e vediamo se poi gioca come ieri, mangia gol come ieri, allora possiamo pure criticarlo, però criticarlo adesso alla prima partita, mi sembra esagerato, dai.
1: Diciamo che la prima partita, e in più ci metterei il fatto che lui la prima parte dell'estate l'ha vissuta con l'under 19 del Paris Saint-Germain, quindi un po' di ruggine dal punto di vista atletico sicuramente addosso ce l'ha, e lui è un giocatore fisico, quindi questo lo paga più di altri, e quindi sono d'accordo con te di sospendere il giudizio. Sai qual è il problema, Rocco? È che dopo la stagione passata in cui i gol mangiati sono stato un tema costante insieme agli errori individuali, gli errori del portiere, gli errori arbitrali, il calendario strano, eccetera, eccetera, di pazienza ce n'è più poca, e Colomoni si trova sulle spalle anche tutto il patrimonio degli anni passati, sia quando lui c'era sia quando non c'era, e quindi fa parte un po' del gioco, però insomma è un gioco ben pagato per Colomoni, non è che penso che pranzo e la cena li mette assieme tranquillamente, le pressioni le può reggere, speriamo appunto che si sblocchi per il bene suo, della Juve e anche delle idee di Spalletti, che mi pare che dipendano molto dall'efficacia del centravanti, che fino adesso insomma è stato un po' un tema ricorrente anche per gli acquisti sbagliati di David e Openda, e quelli non sono imputabili a Spalletti in nessuna misura, perché lui quando sono stati comprati non è stato neanche consultato, perché non era ovviamente l'allenatore della Juventus. Oh, il nostro amico Diego ci scrive: Allegri dichiara vede cose che gli altri non riescono a vedere, probabilmente si riferiva all'arbitro Di Bello in occasione della spinta del giocatore partenopeo, l'unico ad aver visto un non fallo segnando un gol palesemente irregolare. Tu ti riferisci a quello che ha detto di De Bruyne, però De Bruyne è un grande giocatore, quindi Allegri quando dice così sappiamo che cerca di caricare i suoi giocatori migliori, lo faceva anche quando era alla Juve. Su Di Bello ribadisco il concetto, se la nuova linea di Orsato è questa, che sia così per tutto l'anno però, e non solo con alcune squadre sì e con altre no, perché per molto meno l'anno scorso la Juve è stato annullato un gol pesantissimo che forse valsa addirittura un'ottantina di milioni di Champions, diciamo così, con la Fiorentina. Quel gol lì di McKennie sarebbe stato altro che buono secondo questo parametro, quindi l'importante è che se Orsato ha deciso che così deve essere, così sia tutto l'anno, cioè che queste spintarelle o spintone sul giocatore in anticipo, se il giocatore accentua si gioca, e però sempre e comunque, perché il grande dubbio, lo ribadisco, è che ci sia questo non detto che le regole per gli amici si interpretano e per i nemici si applicano, e questo non deve più succedere, soprattutto in una stagione che viene dopo un'estate, quella che abbiamo appena passato con il famoso elefante nella stanza della vicenda Arbitropoli. Siamo arrivati al notiziario, come è passata in fretta questa mezz'ora, vai pure Tullio, ci sentiamo tra poco.
3: La Juve del lunedì.
4: Radio Bianconera Time.
5: Radio Bianconera.
4: Sono le 15 e un minuto.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Il 24 agosto di 10 anni fa una scossa di magnitudo 6.0 devastò Accumuli e Amatrice e provocò gravi danni ad Arquata del Tronto, Norcia e in altre località del centro Italia. I morti furono più di 300 migliaia, i feriti e 40.000 gli sfollati. Il sisma provocò gravi danni al patrimonio
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Il 24 agosto di 10 anni fa una scossa di magnitudo 6.0 devastò Accumuli e Amatrice e provocò gravi danni ad Arquata del Tronto, Norcia e in altre località del centro Italia. I morti furono più di 300 migliaia, i feriti e 40.000 gli sfollati. Il sisma provocò gravi danni al patrimonio artistico e all'economia. Amatrice nella notte ha ricordato le sue 239 vittime con una fiaccolata. Intanto la ricostruzione è ancora in corso e a tal proposito proposito, il Presidente della Repubblica Mattarella, in un messaggio ha dichiarato: «Il risanamento è un percorso che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile». E ancora: «Il terremoto sia monito per potenziare i meccanismi di prevenzione».
6: Violenta esplosione in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina a Cassino e due persone sono rimaste gravemente ostionate. Lo scoppio ha fatto crollare il tetto dell'edificio. I due feriti sono stati portati in elicottero al centro grandi ustionati dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Le indagini sulle cause dell'esplosione si concentrano per il momento su una fuga di gas.
7: Sono risultati positivi alla difterite circa 10 tra i familiari di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni deceduta a Palermo dopo aver contratto la malattia infettiva senza essere stata vaccinata. Tra i parenti che avrebbero contratto una qualche forma della malattia, i più sarebbero minorenni. Nessuno sarebbe in gravi condizioni, anche perché tutti sono stati vaccinati con almeno una dose o con il ciclo completo. A riportarlo è il Giornale di Sicilia.
6: Lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio sarà in vigore fino al 26 agosto. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, di concerto con quello dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, ha firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili che sfrutta l'extragettito IVA, prorogando così lo sconto già previsto dall'ultimo decreto legge del governo di 2 giorni, il 25 e 26 agosto, anziché un giorno solo come annunciato inizialmente. La stangata per i consumatori è quindi, almeno per ora, rimandata di 48 ore.
7: Un piano di pace dettagliato per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia con il cessate il fuoco e la creazione di una zona cuscinetto smilitarizzata nel Donbass è quanto annunciato dal presidente ucraino Zelensky alla vigilia del vertice dei volenterosi che si terrà oggi a Kiev alla presenza dei principali leader europei e al quale parteciperà anche la premier Meloni, anche se in videoconferenza. Nessuna elezione immediata nel paese, invece, che rischierebbe di disintegrare l'Ucraina in un momento difficile, secondo Zelensky, che oggi celebra il 35esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza dall'Unione Sovietica.
6: Lo sport e il calcio: oggi si chiude la prima giornata di Serie A. Alle 18:30 scenderanno in campo Bologna-Lazio, alle 20:45 Roma e Fiorentina. Nelle partite della domenica la Juventus ha battuto 1-0 in trasferta al Frosinone, mentre il Lecce ha vinto 2-0 a Venezia. 2-1 del Milan in casa del Torino e vittoria dell'Atalanta con lo stesso risultato a Bergamo contro il Sassuolo. Per la pallavolo, terza partita e terza vittoria dell'Italia agli europei. Le pallavoliste azzurre hanno battuto 3-0 la Svezia, padrona di casa, con i parziali di 25-18, 25-23, 25-14. Domani tocca alla Slovacchia.
7: E per ora è tutto, a più tardi.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Parte con un successo la nuova stagione del Milan targato Amorim. I rossoneri giocano un primo tempo di dominio all'Olimpico Grande Torino, ma non riescono a sbloccare il match. Nella ripresa il tecnico rossonero inserisce Rabiot, che regala a Cissé l'assist per il vantaggio. Dopo 3 minuti è lo stesso francese a raddoppiare su servizio di Chukwueze. Il Toro ci prova, accorcia le distanze nel recupero con Adams, ma il Milan controlla e vince 2-1. Un gol di Bremer basta alla Juventus per assicurarsi i primi 3 punti della stagione. Al Benito Stirpe i bianconeri battono il Frosinone in trasferta 1-0 grazie al colpo di testa del difensore brasiliano su cross di Conceição al minuto 22. Palo allo scadere di Calvani, vicario titolare e sostituito per Crampi. L'Atalanta conquista la prima vittoria in campionato battendo 2-1 il Sassuolo alla New Balance Arena. La squadra di Sarri parte forte e sblocca il match al 6° minuto con Raspadori, servito da Gaetano. Nella ripresa gli emiliani pareggiano con Odenthal sugli sviluppi di una rimessa laterale, ma al 67° Krstović approfitta di un errore difensivo e firma il gol decisivo. Inizia nel migliore dei modi la stagione del Lecce, che vince 2-0 contro il Venezia grazie alle reti di Gorter e Thiago Gabriel, entrambe nella seconda frazione di gioco. Nonostante la sconfitta, la squadra di Stroppa però ha giocato un'ottima partita. 2 le reti annullate agli arancio-nero-verdi, una a Correia nel primo tempo e l'altra a Basic nel secondo. E oggi si chiude il primo turno di Serie A con Bologna-Lazio alle 18.30 e Roma-Fiorentina alle 20.45. La Formula 1, Lando Norris concede il bis dopo l'Ungheria e trionfa anche nel Gran Premio d'Olanda. Il ridato in carica della McLaren si impone davanti alla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli. Il leader del mondiale però allunga ulteriormente in classifica nei confronti del compagno di box George Russell, che nonostante la sofferenza nel finale riesce a salire sul podio. Lewis Hamilton e la sua Ferrari invece restano fuori dalla top 3 per un soffio. 5° posto per l'altra rossa di Charles Leclerc e il padrone di casa Max Verstappen su Red Bull finisce a muro nel secondo giro. Oggi giorno di riposo, mentre domani le azzurre saranno impegnate alle 16 contro la Slovacchia. Tennis: Arthur Fils batte Francis Tiafoe per 6-3-1-6-6-0 e conquista il Masters 1000 di Cincinnati. Per il francese, nuovo numero 11 al mondo, arriva così il primo titolo 1000. La regina di Cincinnati è invece Coco Gauff. La statunitense si è aggiudicata il derby a stelle strisce contro Jessica Pegula, sconfitta in 2 set, 6-2-6-4. E per ora è tutto, a più tardi.
1: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: La Juve del lunedì.
5: Ai, la Juve del lunedì deve interrompere il flusso di notizie di cui abbiamo parlato fino adesso, perché mentre andava ai notiziari sulla Gazzetta.it il nostro collega Giovanni Albanese, che peraltro in passato avete sentito tante volte anche su questa emittente, scrive: ai Juve, infortunio per Yıldız, rischia l'operazione e addirittura 2 mesi di stop. Notizia di fresca, 15.05, quindi pochissimi minuti fa. Tegola per i bianconeri: dopo l'esordio in campionato, il turco va KO per un problema al piede. Leggo la prosecuzione dell'articolo. Juventus perde Kenan Yıldız per un infortunio al piede. Il turco si è fermato dopo la gara contro Frosinone. Sono in corso gli accertamenti al J-Medical, ma secondo quanto filtra è a rischio operazione con possibile stop di oltre 2 mesi. Un problema che stravolge i piani della Juventus e di Spalletti, che da sempre ha messo il numero 10 al centro del suo progetto. Una bella tegolona, diciamo che un'operazione di Yıldız, non per questo infortunio ma per quel problema al ginocchio, l'avevamo anche ipotizzata, diciamo, nel corso dell'estate. E forse quello che dicevamo, cioè che la Juve si fosse tutelata con Alai Begovic, con Kolumani che ruolo lo sa fare, con lo stesso Ekator che può giocare anche esterno, con Boga, insomma tante alternative in quel ruolo, anche per questo motivo ci fossero. Poi che ci sia stato questo trauma nella partita con il Frosinone, sicuramente nessuno poteva immaginarlo e si pensava una gestione diversa per Yıldız. Vediamo insomma quello che sarà. Per adesso, ripeto, è un'indiscrezione che arriva dalla Gazzetta.it. Oh, do il benvenuto a Vincenzo Greco. Ciao Vincenzo. Eccolo, ciao, qua. Ciao, ciao Vincenzo, ciao. Vabbè.
6: È un collegamento che va e viene, quindi speriamo bene.
5: Speriamo bene, se no casomai facciamo solo audio, guarda, perché so che togliendo il video a volte diciamo che ne guadagna, se uno ha la connessione vediamo, un po' scarsa, vediamo se riusciamo ad andare avanti così. No, ti faccio partire dal commento di quest'ultimissima ora, perché è una cosa di pochi minuti fa, dell'infortunio di Yıldız. Cambia qualcosa nelle prospettive, eventualmente un'assenza prolungata di Yıldız, oppure se Yıldız è quello che abbiamo visto ieri, alla fine incide fino a un certo punto, non dico meglio che si operi, perché no, perché questo è un altro infortunio, però meglio che si metta a posto bene e che torni quando al 100%, perché ieri si è visto proprio, cioè una Juve sbilanciata a destra, un po' come l'Italia, diciamo così, politicamente parlando.
6: Sì. Non mi stimolare su questo.
5: L'ho detto apposta perché sei tu.
6: Allora, se Yıldız deve essere questo, non incide per nulla. Quindi io credo che l'infortunio di ieri sia una conseguenza forse di uno stato di malessere che lui ha da qualche mese. Non incide, non ha inciso nella Juve, non ha inciso giocando nella Turchia. È da un po' che non incide, tanto che io ieri mi chiedevo, ma non è che su Yıldız ci siamo sbagliati in tanti, me compreso? No, allora, sotto un certo punto di vista mi solleva il fatto di sapere che ha delle difficoltà fisiche, perché vuol dire che Yıldız non è quello visto ieri. Sotto un altro punto di vista mi deprime ancora di più, perché il nostro giocatore più forte,
5: caro Vincenzo, guarda,
6: due tre mesi.
5: Prova a togliere il video, facciamo solo audio, che secondo me viene più pulito.
6: Il video.
5: Ecco, ok, secondo me andiamo meglio così, abbiamo già fatto questo esperimento nei giorni scorsi, perché anche la nostra connessione non è che sia proprio quella top dei top, quindi va bene così.
6: Ma io sono in Calabria, come tu sai.
5: Lo so, ma ecco, notizie di chi ne è, e questo
6: non
5: volevo chiederti.
6: La stessa connessione.
5: Ma chi ne ha quella connessione lì? Perché non gli arriva forse i fascicoli, le cose, non lo so come funziona, sì. Lì.
6: È la stessa connessione, si fa mandare i fascicoli così e quindi gli arrivano a tratti,
5: alcuni sì, altri no, un po' di pagine le salta, eccetera eccetera. No, ti chiedo una valutazione, visto che non ci siamo più sentiti da fine luglio praticamente, una valutazione su questa assenza totale di interventi, ma a seguito della cosiddetta arbitropoli, interopoli, silenziopoli, è stata chiamata in tanti modi. Io ho scritto anche sul tuo Juve che secondo me qua si è partiti con l'elefante nella stanza, e infatti già i primi episodi hanno fatto scatenare, diciamo, le polemiche, soprattutto social, per la carità, però sono quelle che poi tengono l'attenzione di milioni di persone, che non vanno sottovalutate neanche quelle. Ecco, mi pare che si sia voluto partire con un elefante nella stanza o con la mucca in corridoio, come si dice anche nei media.
6: Ho letto il tuo articolo, guarda, l'assenza della giustizia sportiva in questo caso io la ritengo una vergogna assoluta, che si va a sommare ad altre vergogne, ma questa è molto più di una ciliegina su una torta acida, è proprio la dimostrazione evidente di una sfacciataggine, di un vero e proprio statura politico-sportiva che purtroppo colpisce la credibilità del calcio. Io sto seguendo perché so che vengo seguito sulla pagina per interloquire con piacere con te e con gli amici di Radio Bianconera, ma so già come finirà questo campionato, so già come certi falli saranno considerati in un modo e come gli stessi falli, a secondo di chi è interessato, saranno considerati. So già come saranno considerati i bilanci delle squadre, so già come sarà considerato, saranno considerate le infiltrazioni della criminalità. So già tutto, purtroppo, e non perché io sia un indovino, ma perché le cose stanno andando così. E chi ne è veramente vergognoso. Non potrei dire delle cose peggiori, ma scadrei nel volgare.
5: Sì, no, più che altro credo che sia diciamo poco credibile per il campionato italiano, che i personaggi, al di là di Chinè, che chiaramente è sotto Viglione, e quindi qua ci ricolleghiamo a quelle che sono state le intercettazioni che abbiamo potuto leggere, poche ma buone direi tutto sommato, in cui è chiaro che uomini delle istituzioni sportive come Viglione, che è responsabile dell'ufficio legislativo della FIGC, e Butti, che è responsabile dei calendari della Serie A, abbiano agito con la sciarpa al collo in questi anni, e adesso noi sappiamo dei mesi dell'anno scorso, però possiamo immaginare che non sia andato tanto diversamente nel corso degli anni, e quindi quando uomini delle istituzioni hanno la sciarpa al collo, poi ci sono dei dubbi seri sul loro operato. Il fatto che Malagò non l'abbia colto, secondo me, è un limite politico di Malagò, lo voglio dire chiaramente, perché poi è lui che deve decidere chi ci deve stare nelle stanze della FIGC e spingere per la Lega, perché si va in una certa direzione piuttosto che in un'altra, ecco.
6: Guarda, Malagò ha orecchie e occhi come noi, quindi lo ha colto. Solo che non gliene importa nulla, Malagò fa parte di questo sistema e non poteva certo essere lui l'uomo che lo cambiava. Malagò è un Gravina 2.0, ben pettinato, che si presenta molto bene, come si presentava bene Gravina, diciamo esteticamente, fisicamente, no? Sembrano dei grandi manager, sono così intrallazzati con la politica, con gli interessi di parte della politica, che non sono in grado loro, ma non hanno più neanche la mentalità, o forse non ce l'hanno mai avuta, perché alla fine, dai, parliamo di politici che hanno vissuto sempre all'ombra delle protezioni politiche.
5: Ecco, l'ultima te la faccio, perché il collegamento appunto tra la nostra connessione e la tua fa un po' fatica. Te la faccio su una fotografia della Juve che abbiamo visto a Frosinone, che ho visto sul tuo pezzo, insomma, ti ha ricordato molto la Juve dell'anno scorso, anche se in alcuni interpreti è cambiata, ma c'è questo problema di una squadra che dà la sensazione di non avere quella cattiveria, quella personalità che servono davvero per alzare questa benedetta asticella, perché se la falsariga è la stessa dell'anno scorso, ci si può immaginare un campionato sulla linea dell'anno scorso, no? Niente, penso che la connessione sia caduta, e va bene, dai, Vincenzo in qualche modo l'abbiamo sentito. Allora, torniamo sulla notizia, perché è questa la notizia di oggi, è inutile girarci intorno, è uscita poco dopo le 15 dalla Gazzetta dello Sport, quindi rileggo: brutta botta per la Juventus che perde Kenan Yıldız, che è tornato infortunato da Frosinone. Il 10 turco, al rientro dalla trasferta, ha accusato un problema al piede sinistro. Nelle ultime ore è stato avvistato al J-Medical per gli accertamenti. L'esito degli esami ha fatto scattare l'allarme negli ambienti bianconeri, valutazioni in corso, non si esclude l'intervento chirurgico. Luciano Spalletti rischia di perdere il suo miglior giocatore per 2 mesi. E poi la peggior notizia possibile per la Juventus, leggo ancora l'articolo adesso firmato da Filippo Cornacchia: tornata da Frosinone con 3 punti, ma anche con il rammarico per le tante occasioni sprecate sotto porta da Colomoni e compagni. Adesso si aggiunge il probabile lungo stop di Yıldız. La notizia ha scosso tanto Spalletti quanto i dirigenti, costretti a dover fare a meno nuovamente del loro 10 dopo le noie al ginocchio del finale dello scorso campionato. Alla Continassa si ragiona a correre ripari, se correre ripari o meno, negli ultimi 10 giorni di mercato. Spalletti è in casa dei sostituti naturali di Yıldız, Jeremy Boga e il nuovo acquisto Kerim Alaybegovic. Yıldız però è Yıldız, e il suo infortunio potrebbe accelerare l'acquisto di una punta, Zirkzee, a prescindere dalle uscite. Ma si valuta anche la permanenza di Nico Gonzalez, che spinge per tornare all'Atletico, ma è duttile, molto apprezzato da Spalletti. Ecco, quindi le ipotesi ulteriori sul mercato sono o Zirkzee a tutti i costi, o appunto la permanenza di Nico Gonzalez, che è un esterno e che può fare anche da quella parte lì, eccetera. Io ripeto che sarebbe un centravanti, anche con Colomuani può giocare lì, e Catore un altro, quindi diciamo qualche soluzione c'è. Allora, Tony da Zurigo: buongiorno, Yıldız deve operarsi col ginocchio perché in queste condizioni non aiuta né la Juve né se stesso, anzi danneggia la Juve. Sì, Tony, forse non hai sentito la notizia che adesso l'infortunio, abbiamo il nuovo collegamento?
7: Lo chiamo, giusto? Lo chiamo.
5: Vincenzo dice, lo richiamiamo telefonicamente, prova telefonicamente, vediamo un po'. No, dicevo, forse Tony ha perso lì un pezzo, diciamo, c'è stato un infortunio al piede sinistro che, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, probabilmente porterà a un'operazione ha il piede sinistro, da quello che si capisce, però ancora è tutto abbastanza, diciamo, non ci sono conferme ufficiali, si parla di un probabile stop per infortunio al piede. Adesso vediamo che anche Tutto Juve lo riporta, e vado a leggere anche da Tutto Juve, perché insomma è una notizia molto molto delicata che può cambiare le prospettive, non dico di un'intera stagione, ma quasi. La Juve torna a Frosinone con una pessima notizia: che Nanildiz ha subito un infortunio che potrebbe costringerlo a 2 mesi di stop. Scatta l'allarme in casa Juventus, c'è scritto anche su Tutto Juve, per le condizioni di Nanildiz, il numero 10 bianconero rientrato dalla trasferta di Frosinone con un problema al piede sinistro che ha reso necessari ulteriori accertamenti. Nelle ultime ore il talento turco è stato visto al J-Medical, dove si è sottoposto agli esami necessari per stabilire l'entità dell'infortunio. Il responso avrebbe destato preoccupazione nell'ambiente juventino e la situazione viene adesso valutata con particolare attenzione. Quindi capite che un po' la scaletta di oggi l'abbiamo stravolta, perché questa notizia non da poco. Come ci scrive il nostro amico Andrea, c'è Alaj Begovic che può giocare al posto di Ildiz, anzi Andrea dice magari l'avesse fatto giocare al posto di Ildiz per più minuti, magari Ildiz non si sarebbe infortunato, diciamo con i secondi, ma è difficile fare la storia. Abbiamo ritrovato Vincenzo Greco telefonicamente, connessioni vecchia maniera, forse alla fine funzionano meglio. Vincenzo, ci sei?
8: Eccomi.
5: Vedi, adesso è tutta un'altra storia. Eravamo rimasti a questi Gravina e Malagò, tanto ben pettinati quanto politicamente, di fatto, diciamo, non interferiscono, per usare una parola, no? Delle interferenze che invece qualcun altro aveva fatto su questa situazione, che ripeto, però quello che mi stupisce sempre è come i tifosi vengano trattati come se avessero, dico sempre, l'anello al naso e il prosciutto sugli occhi, ma non è così, perché qui ci sono milioni di persone che la vicenda l'hanno seguita, magari non tanto sui media quanto sui social, ma ormai bisogna fare attenzione perché ci sono anche forze politiche, tanto per un argomento parallelo ma che è sempre più diciamo così interferente con il calcio, diciamo anche in politica tante forze nuove, diciamo, sono uscite dai social più che non dai mezzi di comunicazione, quindi bisogna fare molta molta attenzione, e ripeto, la gente lo sa, e quindi adesso a ogni errore, a ogni discussione tornerà in ballo questo benedetto elefante nella stanza, che è un'inchiesta che non è stata affrontata, no? E non capisco, cioè non capisco come si faccia a iniziare una stagione così, onestamente una cosa mi sfugge.
8: Sì, ma infatti questo peraltro lede pure gli interessi sportivi dell'Inter, perché è evidente che l'Inter è più forte e vincerà questo campionato al di là di tutto. Secondo me non poteva iscriversi, perché con quello che è successo a livello di bilancio e poi a livello di interferenze arbitrali, l'Inter avrebbe dovuto essere sanzionata come la Juve e quindi andare in Serie B, come è successo nel 2006, peraltro quello era un caso orchestrato, questo no, e avere delle serie conseguenze per quanto riguarda il bilancio. Non parliamo delle infiltrazioni della criminalità organizzata. Vabbè, nulla, l'Inter ce la ritroviamo iscritta, non si sa bene come, ce la ritroviamo prima in classifica e ce la ritroveremo vincente. Ma quando poi si farà chiarezza, perché arriverà il tempo della chiarezza, la russa non è infinito, è tutto il suo partito che tutela molto ora certi interessi, non è infinito, e quando arriverà il tempo della chiarezza, di cosa ricorderemo di questi tempi? Ricorderemo questo, il fatto che non è stata fatta chiarezza, non ricorderemo gli scudetti vinti, ma ricorderemo le irregolarità, e saranno tempi ricordati con bui nerissimi. Non si ricorderà quello che l'Inter comunque sul campo sta vincendo, per me alla fine il campo è quello che più conta, ma non ricorderemo questo. Io non capisco perché gli stessi tifosi interisti esultano quando vedono questi scempi giudiziari, giuridici, politici, quando invece, quando dovevano attribuire alla Juve delle manovre, erano dei giustizieristi e dei legalisti di primo ordine. Ora no, c'è pochissima coerenza, ma non ricorderemo questo, e non solo, ma la credibilità del calcio italiano sarà ancora più sotterrata. Cioè questo sono degli autogol clamorosi da parte di un sistema che sta solo cercando di salvare se stesso in quelle poche persone che lo compongono. Ci sono persone che salvano se stesse, ma non salvano né un ambiente, né il calcio, né tutto ciò che gira intorno all'ambiente a livello economico.
5: Sì, e si vede come il livello economico stia diventando preponderante per scavare il fossato tra il calcio in negativo, purtroppo adesso, tra il calcio italiano e il calcio d'avanguardia, che in questo momento è quello inglese, ma ci sono poi il Paris Saint-Germain e altre realtà in Spagna, naturalmente in Germania, che hanno un potenziale economico che le squadre italiane non hanno, anche perché c'è un sistema incapace di riformarsi e di andare in un'altra direzione che non sia quella di mantenere lo status quo a vantaggio di Tizio Caio o Sempronio. Ti credo invece se secondo te ha credibilità questa nuova dirigenza della Juve, perché so che tu insomma sei spesso anche giustamente polemico con John Elkann, ti chiedo se ti convince la scelta che ha fatto di questa squadra dirigenziale per quello che abbiamo potuto vedere in quest'estate, che non è tantissimo ma già qualcosa insomma.
8: Io gli ultimi a cui butterei la croce addosso sono proprio Cannavaro e Massara. Certo, essere scelti da Elkann non è una cosa da mettere sul curriculum, perché tutto quello che lui sceglie pare essere sbagliato, ma loro in passato comunque come dirigenti hanno fatto bene, anche se non è che siano eccelsi. Una cosa è stare al Sassuolo e altra cosa è stare alla Juve, e infatti che hanno fatto loro? Si sono portati dietro i rapporti che avevano, però un grande dirigente deve saper vendere, qui si sta andando di prestito in prestito, un grande dirigente deve saper acquistare bene, è un Colomani acquistato a 50 milioni mi fa riflettere, però qua loro subiscono quelle che sono stati anni e anni di scelte sbagliate, sia da parte di Elkann che da parte poi di quelli scelti da Elkann. Io vedo una Juve così incatenata, che rimane incatenata tra il sesto, l'ottavo posto, al massimo il quinto, come era la Juve dei settimi posti. Qualcuno ora la dovrà liberare da queste catene. Prima è stato Andrea Agnelli, spero sia ancora lui o comunque qualcuno che svolga la sua funzione, il suo ruolo, e che liberi la Juve da queste catene che sono diventate, devo dire la verità, veramente un incubo al ribasso, perché ormai noi sappiamo bene come andrà questo campionato, l'abbiamo visto ieri, le solite cose, avevamo il Frosinone davanti, abbiamo vinto, avremo una squadra più forte davanti e non vinceremo.
5: Sì, oppure se la Frosinone va bene la pareggia anche il Frosinone, perché la traversa alla fine te la sei cercata proprio col lanternino di metterla in bilico fino all'ultimo, e questa è una cosa che non deve più succedere, perché io ricordo sempre che l'anno scorso l'Inter ha stravinto lo scudetto alla fine, pur se nel confronto diretto con la Juve diciamo ha avuto un peso specifico importante quel confronto diretto con tutto quello che è successo, però soprattutto perché ha saputo vincere con le medio piccole. La Juve quello che deve imparare a fare, che l'anno scorso non ha fatto, e non è sulla strada buona se continua in questa direzione. Speriamo insomma che o il mercato o qualche maturazione improvvisa di qualche giocatore permetta di fare questo passo, perlomeno per fare una qualificazione Champions tranquilla, perché se tu continui a essere una squadra a 70 punti puoi andarci o non puoi non andarci, lo dicono i numeri delle classifiche degli ultimi anni. Caro Vincenzo, grazie per essere stato con noi anche oggi, seppur con questa modalità mista, e ti do appuntamento alla prossima settimana.
8: Grazie a te e un caro saluto a tutti.
5: Oh, allora invece il nostro amico Davide dice no, caro avvocato Vincenzo, peccato che l'avvocato è già andato, vabbè non importa, dice no, in questo mondo purtroppo nessuno si ricorderà delle nefandezze, si ricorderanno solo degli eventuali trofei, vediamo, perché a volte il vento cambia. Caro Davide, lui parla ovviamente se cade diciamo la protezione politica, magari poi vengono fuori le cose, quindi si parla in un altro modo. Poi Alfio da Safri, a proposito dell'infortunio di Yıldız, di cui adesso parla ampiamente anche Tutto Sport, quindi la notizia sta crescendo, lanciata almeno da quello che ho visto io dalla Gazzetta, poi pian piano si sta diffondendo. Alfio da Safri, ora o più che mai forse, un centravanti potente che la butti dentro quasi sempre. Lui dice non Sorloth, guarda che i numeri di Sorloth comunque non sono male, è un gol ogni 2-3 partite con una certa costanza in Atletico Madrid, non è poco, dopodiché se si trova di meglio, tanto meglio, caro Alfio. E allora andiamo a leggere anche quello che scrive Tutto Sport. Un fulmine a ciel sereno in casa Juventus, Kenan Yıldız si è fermato dopo la gara contro Frosinone a causa di un problema al piede E ora il timore cresce. Il talento turco è stato accompagnato al J-Medical per gli accertamenti, ma le prime indiscrezioni parlano di uno scenario tutt'altro che rassicurante. Il numero 10 potrebbe dover ricorrere all'operazione con uno stop che rischia di essere di circa 2 mesi. Poi ancora un'ipotesi che, se confermata, rappresenterebbe un duro colpo per Luciano Spalletti, che ha costruito gran parte del suo progetto attorno a Kenan. Il classe 2005, uno dei pilastri tecnici della squadra, perderlo per un periodo così lungo significherebbe stravolgere piani, gerarchie, assetto offensivo proprio all'inizio della stagione. E appunto c'era chi ipotizzava sulla Gazzetta che questo potrebbe accelerare per Zirkzee, che è uno che può giocare anche esterno, o addirittura portare alla conferma di Nico Gonzalez, che è un esterno di ruolo, poi da capire se a sinistra può rendere altrettanto bene che a destra, però insomma sicuramente ha l'esperienza per farlo. È sicuramente una brutta tegola, è inutile stare lì a girarci intorno. Iniziare la stagione con l'infortunio di Yıldız non è il massimo della vita. Diciamo, l'anno scorso la Juve l'aveva iniziata con l'infortunio di Vlahovic e si è visto quanto è pesato alla fine. Speriamo che il fatto che ci sia ancora mercato aperto permetta alla Juve di porre giusti rimedi in modo da non rimetterci più di tanto, perché sicuramente un pochino ci si rimette, perché il giocatore più forte della rosa, giocatore simbolo della Juventus, lo dicevamo anche prima con Nicolò Ceccarini, che si ferma subito in avvio di stagione. E allora notiziario sportivo a proposito, e poi torniamo per l'ultima parte.
4: La Juve del lunedì.
9: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo le gare del weekend, la prima giornata della Serie A si chiude questa sera con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Si parte con la gara tra rosso-blu e bianco-celesti in programma alle 18.30. Tedesco dovrebbe lanciare Piccoli al centro dell'attacco dal primo minuto e arretrare Bernardeschi a centrocampo. Gattuso pronto a far debuttare Frattesi con la nuova maglia, mentre avanti Cancellieri e Dia sono in vantaggio rispettivamente su Noslin e Ratkov. In serata tocca a Roma e Fiorentina, nei giallorossi recuperato Wesley, mentre out Rensch per un insentimento muscolare. Tra i nuovi acquisti c'è Molina titolare, Rodrigo Mora in ballottaggio con Sule. Per la Viola sarà Pellegrino a guidare l'attacco con Ken in panchina. E proprio Ken rimane al centro del mercato, col Como che non molla l'attaccante azzurro, anche se per lui la Fiorentina chiede non meno di 45 milioni. Il Como, dopo una prima offerta da 30 milioni complessivi, si è spinto fino a 38 con i bonus, non ancora abbastanza per Paratici, che non intende abbassare il muro. Il DS Viola però è ben consapevole che Ken è molto intrigato dalla corte comasca e soprattutto hanno accordo sui termini contrattuali già da un mese. Possibile comunque che una settimana dalla chiusura del mercato l'affare possa concretizzarsi. Il tennis: Flavio Cobolli ha raggiunto questa mattina la sesta posizione nel ranking ATP ed è proprio il sesto giocatore italiano nella storia del tennis a salire così in alto nella classifica mondiale maschile. Prima del 1973 solo Nicola Pietrangeli era stato tra i migliori 6 giocatori del mondo. Sarebbe rimasto italiano con la miglior classifica nel tennis maschile prima di Jannik Sinner, primo azzurro numero 1 del mondo. Questo traguardo arriva dopo la sua prima semifinale Masters 1000 raggiunta a Cincinnati e lo lancia con nuove ambizioni verso lo US Open, ultimo slam della stagione a cui non parteciperà Sinner. Tripletta italiana nella prova in linea su strada femminile, giochi del Mediterraneo di Taranto. In una prova non particolarmente veloce, le azzurre gestiscono con esperienza la volata finale e beffano le slovene e le spagnole, principali avversarie per le medaglie. L'oro va a Rachele Barbieri, che precede Martina Fidenza e Barbara Guarischi. Con questo successo l'Italia supera la quota 2500 medaglie nella storia della competizione. Restiamo al ciclismo, perché oggi si corre anche la terza tappa della Vuelta di 174 km, col primo arrivo in salita previsto ai 1900 metri sui Pirenei francesi. Dopo i primi 100 km pianeggianti sarà una lunga ascesa con la maglia rossa Tadej Pogacar, che vorrà recitare un ruolo da protagonista e consolidare la leadership in classifica generale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord giornata in avvio soleggiata, salvo nubi al nord-ovest, dove entro sera peggiora con forti temporali e nubifragi. Temperature in calo, massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro, tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche addensamento in arrivo sull'alta Toscana. Temperature stabili, un lieve rialzo, massime comprese tra 29 e 34 gradi. A sud tempo stabile e soleggiato con qualche annuvolamento sparso diurno in Appennino ma senza fenomeni associati. Temperature stabili o in ascesa, massime comprese tra 33 e 36 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta. La Juve del lunedì.
5: È così, è una Juve del lunedì un po' così così, perché questa notizia che ci è capitata tra capo e collo poco dopo le tre ha cambiato ovviamente tutto quello che ci eravamo preparati per questa trasmissione, perché l'infortunio di Kenan Yıldız è una cosa seria, probabilmente dovrà essere operato, dovrà stare fermo 2 mesi, questo è quello che trapela ormai su tutte le testate giornalistiche. C'è chi, come il nostro amico Walter dai Parenti in provincia di Cosenza, approfittiamo per salutare tutta la Calabria con cui ci siamo collegati poco fa anche con Vincenzo Greco, e dice: il titolo della Gazzetta, Aia, infortunio di Yıldız, mi sa di sfotto. No, è scritto AI, AHI, perché tu dici Aia come gli arbitri. No, no, no, dai, non stiamo così. Poi bisogna anche riconoscere che di quelli che ho visto io, almeno la Gazzetta è stato il primo a dare la notizia quest'oggi, quindi non ci vedo nessun retropensiero. Comunque i direttori ci hanno visto lungo, visto che hanno preso Alaibegovic, che posso sostituire Yıldız anche se con altre caratteristiche. A questo punto è urgente prendere un ariete, un centrocampista d'esperienza. Poi ancora Daniel che ci dice: dopo questa notizia di Yıldız sto andando in chiesa e non ho buone intenzioni. No, dai, lascia stare i santi, che magari ce n'è bisogno in questo momento, anzi accendi un cero, diciamo, qua a Torino chi può va da Santa Rita, che c'è il santuario che, con gli ex voto, potrebbe essere una soluzione anche questa.
7: Pellegrinaggio.
5: Un bel pellegrinaggio di bianconeri vestiti, anche se siamo vicini allo Stadio del Toro, lì però insomma. Antonio dal New Jersey, Yıldız, mi spiace, ma non si può vederlo camminare, è da marzo che questo passeggia in campo. Sì, allora questo è un tema serio, nel senso che lo dicevamo anche prima, così a microfoni spenti con Tullio in regia, in realtà in una stagione normale Yıldız si sarebbe fermato probabilmente a marzo, aprile, quando vedeva che non ce la faceva più, si sarebbe operato e adesso avrebbe iniziato la stagione con la preparazione in piena efficienza fisica. Questo non è successo perché c'era il mondiale, inutile girarci intorno, e sappiamo benissimo che pur di giocare un mondiale i giocatori insomma cercano in tutti i modi di esserci, anche se non sono al 100%, e fa parte della storia del calcio, non è che questo è il primo caso, e non ci vedo neanche una mancanza di rispetto nei confronti della società. È così perché il mondiale c'è ogni 4 anni, e per quanto lui sia giovane eccetera non si sa mai se poi è un'altra occasione, se la tua squadra si qualifica. È vero che poi la Turchia avrà gli europei 2032 in casa eccetera eccetera, però è così. Facciamo una breve rassegna dei titoli, visto che il nostro amico ci ricordava quello della Gazzetta. Quello di Tutto Sport è Batosta nella notte, a proposito di Yıldız. Quello di Tutto Juve e allarme rosso Yıldız, poi Juve News 24, che tegola in casa Juve, Sport Mediaset, Spalletti perde subito Yıldız, insomma una vera e propria disgrazia sportivamente parlando. È vero che le alternative ci sono, ma il problema è che non c'è Yıldız, cioè questa squadra senza Yıldız l'abbiamo visto. Come dicevamo sempre, c'è una squadra con Bremer e senza Bremer, una squadra con Yıldız e senza Yıldız. Destino vuole che l'anno scorso fosse Bremer quello che aveva dei problemi, adesso mi pare tornato a livelli di efficienza importanti, poi aspettiamo conferme nel corso della stagione, e in questa contemporaneità si perde Kenan Yıldız. Poi ancora Giovanni dal Brasile: per Yıldız spiace, ma sono già 8 mesi che non corre, forse è meglio operarsi e confidare in Alaibegovic e Boga. Non solo, io ci aggiungo, caro Giovanni, giusto che dovesse operarsi prima, ma c'era mondiale, come ho detto adesso, quindi quando è così bisogna metterci il cuore in pace, è così, non è né uno smacco nei confronti della società né una forzatura del giocatore. Se uno sta in piedi prova ad andarci al mondiale, è inutile star lì a raccontarselo. Io ci metterei anche, se arriva un centravanti, Colomuani potenzialmente in quel ruolo, così che hai risolto anche il problema. Se arriva un centravanti Colomuani, cosa ne faccio? Ecco che cosa ne fai, puoi farlo giocare al posto di Yıldız. Poi Daniel addirittura ci dice: chi me lo dice che sia vero del piede non sia realmente ginocchio? Ma infatti, se tu leggi nei articoli, dice infortunio al piede, probabile l'operazione, ma non ti dicono dove è questa operazione. Vediamo quale sarà, comunque un bollettino medico prima o dopo ci arriva. Diamo il benvenuto a Domenico Marchese. Ciao Domenico.
12: Ciao Gigi, buon pomeriggio a te e agli ascoltatori.
5: Allora, che ben comincia a metà dell'opera vale per il risultato, ma non per l'infortunio di Yıldız. Naturalmente ti chiedo, insomma, a questo punto quanto può pesare questa assenza, che si può immaginare prolungata se si parla di intervento da parte di Yıldız, se al momento le alternative possono far stare abbastanza tranquilli, anche se perde il giocatore più forte, ovviamente qualcosa ti toglie, ecco.
12: Sicuramente, naturalmente stiamo ancora aspettando conferma, le indiscrezioni che sono filtrate parlano di un possibile intervento. Naturalmente in questo momento si parla di tutto senza avere la certezza degli esami, però le voci che arrivano fanno preoccupare Spalletti, proprio perché la centralità di Yıldız nel suo progetto era acclarata e l'ha dichiarato anche prima dell'inizio del campionato in conferenza stampa. Ha detto che non c'è prezzo per lui rifiuterebbe anche i 100 milioni dell'Arsenal per Kenan Yıldız. Diciamo che in questo

0: essere lui il sostituto principale di Kenan Yildiz, per quanto sia tatticamente, tecnicamente proprio
1: il suo ruolo,
0: un giocatore sovrapponibile, certo. La mia sensazione è che in questo momento le priorità restino il centrocampo, il centrocampista con che sì in cima alla lista del gradimento è un centravanti, ma non penso che si possa tornare sul mercato per provare a prendere un giocatore in grado di sostituire Yildiz. Primo, perché per sostituire Yildiz bisognerebbe investire quantomeno, partiamo da una base di 50 milioni, perché lo vediamo anche semplicemente con Alai Begovic, con qualcosa più di 30 milioni porti a casa un ottimo prospetto che può diventare un ottimo giocatore, ma che non lo è.
1: Ma poi
0: ancora.
1: Io dico sempre, se Palestra è stato pagato 60, di conseguenza tutti gli altri, voglio dire, questo è un
0: certo,
1: po' il mercato
0: assolutamente
1: nostro,
0: sì.
1: È così, nel senso che si va così.
0: Certo, di 60 milioni che ha speso il Chelsea per Palestra sono i 37 che ha speso la Juventus, esatto. Begovic con la
1: in proporzione, certo.
0: Sì, esatto, proporzionando il costo della vita calcistica in Italia in Premier League. Quindi è una situazione parecchio complicata che non ci voleva in questo inizio della stagione, anche perché Yildiz non è apparso in grandissima condizione. Questo un po' per, come dicevamo, sentivo prima che leggevi i messaggi degli ascoltatori, per questo problema al ginocchio. Bisogna però sottolineare un aspetto: è difficile che si venga operati al ginocchio se contestualmente si viene anche operati al piede, perché poi diventa problematica la fase di recupero.
1: Ma
0: ecco,
1: infatti invito tutti, adesso aspettiamo il comunicato medico della Juventus che chiarirà esattamente la dinamica dell'infortunio, se deve essere operato, dove deve essere operato. Certo è che quando uno gioca con una gamba, diciamo così, al 50%, essere ottimisti, con un ginocchio al 50%, è più facile infortunarsi in altre parti del corpo, perché poi corri male, scarichi il corpo, il peso in maniera irregolare, eccetera eccetera, quindi è un po',
0: certo,
1: tutta una catena, ecco.
0: Poi sai, il corpo umano è sempre particolare. Io mi ricordo sempre quando ero piccolino, quando ero ragazzino, avevo un compagno di classe che si era rotto il braccio, una semplice frattura, è stato 20 giorni con il gesso, aveva un gesso gigantesco. Mio cugino si è rotto il metacarpo, pare
1: uno di quelli, ecco.
0: Sì, esattamente. E si è fatto 3 mesi perché è stato operato, ed è un ossicino
1: minuscolo, sì
0: esattamente. Quindi dipende sempre la funzione della parte coinvolta. Il ginocchio naturalmente è molto più, basta vedere anche semplicemente gli atleti di alto livello, è facile trovare atleti con i legamenti delle caviglie rotti o comunque lesionati che giocano lo stesso, è impossibile vedere un giocatore con un legamento crociato del ginocchio rotto che gioca lo stesso.
1: Ah no, questo è poco ma sicuro.
0: Quindi è tutto,
1: è anche
0: molto
1: vero,
0: relativo.
1: Se non è lesionato ma il ginocchio non sta benissimo, tu inconsciamente carichi più da un'altra parte del corpo, e quella lì è più facile che si infortuni. È una cosa proprio statistica. Credo che
0: sì.
1: Tutti quelli che hanno giocato in qualunque sport lo sappiano, anche certo. A basket, a pallavolo, insomma, qualunque.
0: Ma basta vedere Del Piero i primi 2-3 anni dopo il problema, dopo la rottura del crociato.
1: O Chiellini stato con quel polpaccio, o Bremer, che ci ha messo un anno a tornare praticamente ai suoi livelli.
0: Non è tornare a correre il problema,
1: no,
0: è tornare a correre nel modo giusto.
1: Esatto. A volte cambiare anche modo di giocare in base a come cambia il fisico. Insomma, speriamo che non sia il caso di Yildiz, che sia una cosa che si risolve veramente in 2 mesi, perché poi quando è così non sai mai quanti sono poi i tempi per tornare a livello. Conto 2 mesi di stop, poi devi iniziare a allenarti, tornare ai tuoi livelli, eccetera eccetera, quindi i tempi potrebbero essere anche più lunghi. Ti chiedo, leggevo prima sulla Gazzetta per esempio che un'ipotesi per porre rimedio senza dover andare sul mercato sarebbe quella di confermare Nico Gonzalez. Che dici, una cosa che ti, che
0: ma
1: secondo te ha una logica?
0: Io credo che il vedere in campo tutti i calciatori della passata stagione, Bremer, Kelly, Cambiaso, Conceição, che sono tutti quanti stati attenzionati, usiamo questo termine, dalle altre squadre, quindi si parlava molto spesso di possibile cessione per fare cassa, abbia un risvolto. La Juve sta cercando di una parte del dei, mi pare che abbia incassato all'incirca 22-23 milioni, se non vado errato, solo dalle cessioni dirette, a cui bisogna aggiungere poi Muharemovic, ha tamponato in quel modo, e Nico Gonzalez è altrettanto un tesoretto che può essere in

0: vestito sul mercato per fare cassa. Io la vedo molto difficile la conferma di Nico Gonzalez, prima per questioni relative al calciatore che non ne vuole sapere di rimanere, cioè non vuole rimanere alla Juventus, vuole tornare all'Atletico Madrid.
1: Sta molto meglio Madrid, diciamo così, questo.
0: Esattamente. Sì, in realtà
1: poi ha questo legame con Simeone che va messo anche in conto, insomma, che...
0: Certo, però all'Inter sarebbe andato.
1: Ah vabbè, quello è un altro discorso.
0: Esattamente. Quindi se ci tiene Nico Gonzalez significa sacrificare qualcun altro. E io in questo momento la vedo difficile. Oltretutto Nico Gonzalez non può sostituire Ildiz immediatamente per questioni prettamente tattiche, perché l'anno scorso ha giocato in un determinato modo, quest'anno tutto in un altro, deve atletizzarsi dopo il mondiale. Io la vedo dura come sostituto immediato di Ildiz, anche per questioni relative al mercato, ecco, principalmente per quello.
1: Sì, io diciamo che potessi fare questa operazione, darei Nico Gonzalez all'Atletico Madrid, prenderei Sorloth con lo sconto e metterei Colomani a fare l'esterno al posto di Ildiz.
0: Guarda, sì, ci sta come soluzione.
1: Così accontenterei, sì, anche Spalletti, perché in diversi nostri amici, l'ultimo è Vittorio che ce lo scrive, dice: Spalletti non mi è piaciuto in conferenza stampa, facesse un nome allora si poteva prendere Pellegrino, costava pure di meno, secondo me invece il problema serio è il centrocampo. Non capisco perché non abbia fatto entrare il serbo, non ti piace per un serbo, non lo so, per un allenatore che deve provare tutte e le sue preferenze. Sì, esatto, che però mi è risulta bosniaco, è meglio fare attenzione lì, perché se la prendono abbastanza
0: complicato.
1: È un po' come tirare, diciamo, il sasso nello stagno, è meglio lasciar perdere. E Colo non lo voleva Spalletti addirittura già a gennaio, ci chiede il nostro amico. Sì, in effetti queste dichiarazioni di Spalletti su Colomani hanno lasciato un po' così diversi tifosi.
0: Ma guarda, io questa mattina ho scritto un pezzo su Repubblica sottolineando proprio questo aspetto particolare. Successe la stessa cosa nel 2016-2017 con Dzeko. Spalletti lo chiamò bottiglione d'acqua minerale da 2 litri. De Rossi spiegò la cosa a Dzeko e Dzeko non la prese benissimo.
1: Poi tra l'altro adesso chiede proprio uno come Dzeko invece, diciamo.
0: Poi Spalletti ci ha anche scherzato sopra, perché questa è una dichiarazione che è stata rilasciata a Sky Sport quando era fermo in attesa di diventare allenatore, mi pare, del Napoli, sì, dopo la parentesi con l'Inter. Però lui è fatto in questo modo, cioè tra i suoi nel suo registro comunicativo c'è anche quello della non posso dire invettiva, perché non è in realtà un'invettiva, della punzecchiatura,
1: un richiamo, ecco, diciamo così,
0: sì,
1: anche, eh,
0: in questo modo, dalla serie: io provo a dirtelo, se non ce la fai ti punzecchio. Alla fine è semplicemente come quando noi siamo davanti a un portone, abbiamo un mazzo di chiavi e proviamo tutte quante le chiavi fin quando troviamo quella giusta, entriamo, e quando siamo dentro abbiamo fatto il nostro lavoro. La stessa cosa credo che sia Spalletti, cioè se contro il Parma Colomani segnasse una doppietta, Spalletti sarebbe un genio. Alla fine è sempre quella
1: è così, fa parte del gioco. Quando gli attaccanti, certo, segnano, gli allenatori sono dei geni, se sbagliano è anche colpa di quello che hanno detto gli allenatori, eccetera eccetera. Ti giro anche questa considerazione al nostro amico Gianni Dall'Ainate, prima di salutarti. Dice: è più importante che Kenan torni quello che era prima dello scorso aprile, perché quello del finale di campionato, quello visto al mondiale, quello non visto ieri sera, cioè sabato sera, è tranquillamente sostituibile. Abbiamo bisogno del migliore Ildiz, e se occorre aspettare dicembre per rivederlo al top, meglio augurarsi da subito. Abbiamo i sostituti in casa, non sono all'altezza del migliore Ildiz, ma secondo me sono all'altezza dell'Ildiz visto negli ultimi mesi. Sì, questo mi sembra un ragionamento corretto, cioè non puoi paragonare alla Ibegovic o Bogà, o se decidi di adattare Colomoni a Ildiz in quel ruolo, però l'Ildiz degli ultimi mesi non ha più inciso, diciamo, da marzo in poi non è riuscito più a incidere, ecco.
0: Sicuramente, ma questa è una fase anche complicata della carriera di Ildiz, ma come di tutte le carriere dei grandi calciatori, nel senso che i primi 2 anni, soprattutto se sbocci da giovane, sono tutta festa, è tutto miele che ti addolcisce la bocca. Poi arriva un certo punto,
1: salgono, eccetera, eccetera. Tutto
0: esattamente.
1: Bello,
0: se... Poi arriva un certo punto in cui il fatto di essere il calciatore più pagato pesa. l'attenzione delle squadre avversarie pesa, perché non bisogna sottovalutare questo aspetto. Noi pensiamo sempre che le squadre siano dei monoliti, in realtà le squadre cambiano, si adattano, soprattutto studiano gli avversari. Quindi in questo momento Yıldız avrebbe bisogno di fare quel processo di crescita che è fisiologico per un calciatore del suo livello, no? Lui ha tutti i mezzi tecnici e fisici per diventare ancora più grande di come adesso, ma purtroppo per lui questo problema al ginocchio l'ha limitato proprio nella fase in cui avrebbe dovuto fare un ulteriore scatto di crescita. Bisognerà aspettare, le carriere dei calciatori sono fatte anche di momenti fortunati e momenti meno fortunati. Io continuo a sostenere che lui sia un gran talento, un ottimo giocatore, un grande giocatore, e che abbia tutti i margini di crescita per lasciare il segno nella storia della Juventus. Bisogna vedere se sarà supportato dal fato. Perché anche quello ha un peso non da poco.
1: E anche dalla crescita della Juventus, se rimane la Juve come squadra, perché, ripeto sempre, un conto certo. essere Del Piero che fa il vice di Baggio e di fianco c'è il fior fior di campioni, un conto essere Yıldız che già a 20 anni ti devi caricare la Juve sulla schiena perché sei più forte della squadra.
0: Direi anche, perfetto, Gigi.
1: Anche questo influisce molto. L'ultima che ti faccio davvero, poi ti libero sul serio, non scherzo più. Dei nuovi arrivati, detto che Vicario ha fatto 2 parate, che voglio dire doveva fare, non è che abbia fatto dei miracoli. Direi degli altri, bene, Celik è stato, diciamo, il più gettonato dai nostri amici che ci ascoltano, più che Colomoni che si è mangiato il gol, e più di Douglas Luiz che ha convinto al 50%, diciamo così, ecco.
0: Ma sono d'accordo, secondo me Douglas Luiz non ha giocato una brutta partita, ha verticalizzato, ha tenuto il pallone, ha avuto una precisione nei passaggi che mi pare che abbia superato il 92%, che è una quota molto importante per chi tocca tanti palloni come lui. A me lui non è dispiaciuto, credo che nel disegno di Spalletti non sia lui il titolare, ma credo che possa essere una risorsa molto importante, anche perché nessuno si è presentato alla porta della Juventus con i soldi per evitare la minusvalenza, ma lo chiedevano tutti quanti in prestito con diritto di riscatto, una sorta di Arthur 2 la vendetta. Per quanto riguarda Celik invece, a me da proprio sicurezza un giocatore come lui, e non soltanto a lui, anche a Spalletti, che già nelle prime amichevoli, quando ha avuto a disposizione sia Kalulu che Celik, li ha fatti giocare alternati, una a destra e una a sinistra, poi invertendoli, proprio perché questa duttilità di Celik, che può giocare sia centrale, avendo grandi ottime doti in fase di copertura, che in fase offensiva rendano proprio il giocatore turco uno degli acquisti intelligenti, perché il mercato si fa con i nomi, ma il mercato si fa anche con giocatori intelligenti presi al momento giusto e nel posto giusto, e credo che Celik sia una buona scelta. Anche a Roma all'inizio aveva iniziato bene, poi ha avuto questa flessione. Capiremo ora se si tratta della flessione fisiologica che ha avuto tutta la Roma, o seppure sia proprio il turco ad avere un problema di continuità.
1: Fatto che l'abbia messo a sinistra, che non è proprio il suo, è un bel messaggio anche per Cambiaso, vediamo se lo coglie, perché mi pare che questo sia un altro tema che meriterebbe forse un'ora di trasmissione, ma oggi non ce l'abbiamo. Quindi
0: la competitività che è quello che chiedeva Spalletti per far crescere la squadra.
1: Certo,
0: assolutamente
1: che
0: d'accordo.
1: Da come è entrato Cambiaso mi pare che non l'abbia colta al 100%, diciamo l'aspetto positivo della vicenda. Caro Domenico, ti ringrazio per essere stato con noi per questa bella chiacchierata, ti do appuntamento alla prossima, ciao.
0: È sempre un piacere, ciao Gigi, buon pomeriggio a tutti.
1: Oggi avremmo potuto parlare del nuovo portiere Grabara, che è in arrivo, visto che Perin e Di Gregorio vanno via, di Miretti che sembra vicino al Beşiktaş, che avrebbe fatto un'offerta al giocatore e ci sta ragionando, ma poi la notizia di Yıldız nell'ultima ora ovviamente ha catalizzato, ripetiamo per chi si fosse collegato soltanto ora, cioè dopo la partita con il Frosinone nella notte è emerso un problema di infortunio al piede sinistro per Yıldız, che è andato al J-Medical, e non si esclude l'intervento, e quindi uno stop di almeno 2 mesi più un altro mese per tornare a posto, quindi uno stop di circa 3 mesi, e questo è quello che si ipotizza ad oggi. Non c'è ancora un comunicato medico della Juventus e quindi aspettiamo a vedere. E ovviamente i sostituti che la Juve ha in casa, come ci scrive per esempio Mario dall'Olanda, sono Boga e Alaibegovic. Questi sono diciamo quelli che normalmente dovrebbero giocare in quella posizione lì quando non c'è Yildiz, e che Boga peraltro ha fatto anche nel corso della passata stagione, quindi quelle sostituzioni naturali, e in assenza di un centravanti diverso è così. Io ribadisco che secondo me lì ci può giocare anche Colomuani se si mette al 100% della condizione, perché ha dei numeri da questo punto di vista. Dopodiché le alternative ci sono, ma il problema è che manca Yildiz e che anche quest'anno, almeno nei primi mesi, la Juve dovrà fare meglio del miglior Yildiz, come è già successo nel finale della scorsa stagione. Speriamo che il prezzo da pagare non sia alto come nel finale della scorsa stagione, proprio perché la Juve ha lavorato su delle alternative anche sul mercato. Caro Tullio, io direi che possiamo chiudere ascoltando ancora un vocale e poi ci salutiamo.
2: Buon pomeriggio, Radio Bianconera, Salvatore da Roma.
1: Ciao Salvatore.
2: È vero che Yildiz è fatto male ed è una brutta notizia, ma è più grave che l'Inter sia scesa in campo per la prima di campionato. Cioè, i giornali dovevano insorgere, dovevano dire cose contro l'Inter. A noi dispiace per Yildiz, ma grazie a Dio abbiamo le alternative. Qua il discorso è che l'Inter è scesa in campo e ha fatto la prima partita di campionato in modo illegale, perché l'Inter non doveva manco stare in Serie A. Quindi i giornali di oggi devono parlare tutti all'unisono contro l'Inter.
1: Ma diciamo che il tuo messaggio è la chiara evidenza di quello che dicevamo prima con Vincenzo Greco, e cioè che il fatto di non aver per niente affrontato quanto emerso da Arbitropoli fa sì che ci sia questo clima di base, per cui da adesso si parte da questo livello che è già altissimo di insofferenza, quindi ogni episodio rischia di far saltare, come si dice, il banco, e quindi questa è una responsabilità che si sono presi i vari Chinè, Malagò, Viglione, Butti, eccetera eccetera. Speriamo appunto che il clima resti sempre nei limiti del sopportabile, perché è già abbastanza avvelenata la situazione. Siamo appena al 24 di agosto, ma siamo anche in chiusura di trasmissione, e allora ovviamente mi dispiace non essere riuscito a passare tutti i messaggi, ma oggi, come avete capito, è stata una puntata un po' particolare a causa delle notizie sull'infortunio di Yildiz, e noi ci sentiamo domani però alle 11 con Caffè RBN. Grazie a Tullio in regia, a tutti voi per aver partecipato numerosi, vi lascio in ottima compagnia, ciao, a presto.
3: La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
3: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera.
3: L'unica che conta.
4: Radio Bianconera.
3: L'unica che conta.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Questione migranti in apertura, non vedo alcuno scontro tra Germania e Italia, lo dice Cornelius, portavoce del cancelliere tedesco Merz, rispondendo ad una domanda dei giornalisti sul caso dei trasferimenti in Italia dei cosiddetti migranti dublinanti annunciati da Berlino. Fra Italia e Germania c'è una stretta collaborazione sulla politica migratoria, afferma il Ministero dell'Interno tedesco, aggiungendo che lo scambio fra i due partner avviene in uno spirito di amicizia e reciproca fiducia.
5: Intanto la Spagna prepara un nuovo intervento per sostenere Ceuta, ancora alle prese con le conseguenze della crisi migratoria esplosa a fine luglio. Il vicepresidente del governo e ministro dell'economia Carlos Cuerpo è atteso nella città autonoma per definire le misure di sostegno economico-sanitario e incontrare le realtà maggiormente colpite. Secondo fonti del Ministero dell'Economia è previsto un incontro tra Cuerpo e il presidente di Ceuta, Juan Jesus Vivas, insieme ad alcuni rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e sociali. L'obiettivo è quello di articolare un piano di aiuti per i settori chiave come turismo e commercio.
6: Guerra in Medio Oriente, l'Iran sta completamente collassando, lo afferma Donald Trump sul suo social Truth in vista dell'attesa conferenza stampa del segretario del Tesoro Scott Bessent per illustrare il D-Day economico dell'Iran. Secondo indiscrezioni, Bessent dovrebbe svelare un ampliamento della portata delle sanzioni secondarie contro paesi ed entità che intrattengono rapporti commerciali con l'Iran.
5: In occasione della festa dell'indipendenza dell'Ucraina, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per Kiev per un valore di 6,1 miliardi di euro. I fondi sono destinati a sistemi di difesa aerea, antimissile, missili, munizioni e radar, far sapere l'esecutivo UE. L'Ucraina è una nazione libera e coraggiosa, la sua lotta è anche la nostra lotta, ha detto il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, arrivando a Kiev per le celebrazioni. Nella capitale ucraina si svolge oggi anche il vertice della coalizione dei volenterosi.
6: In Italia, dopo la proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio fino al 26 agosto, ora il governo valuta nuovi interventi. Ma a dettare il passo saranno ancora una volta le coperture. Al Ministero dell'Economia si cercano margini, con il prossimo Consiglio dei Ministri in programma il 3 settembre e pochi spazi per anticipare altre misure. Senza nuove risorse, dal 27 agosto i rincari torneranno a colpire i distributori di carburanti.
5: Infine il rientro a scuola fino a 1.300 euro studente tra libri di testo e corredo scolastico è la spesa che le famiglie italiane potrebbero trovarsi ad affrontare in occasione dell'avvio dell'anno scolastico 2026-2027 secondo i calcoli del Codacons. In base alle prime stime, zaini, diari, astucci così come il materiale da cartoleria registrano quest'anno incrementi medi di prezzo compresi tra il 2 e il 4% in più rispetto allo scorso anno. Per quanto riguarda i libri di testo si stima invece un rincaro medio dell'1,8%.
6: Era l'ultima notizia, più tardi.
3: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
7: Radio Bianconera, buongiorno. Inizia la settimana, è cominciato il campionato. Buon lunedì a tutti, good morning everybody. Come la va? Achtung, attenzione. Bonjour, Yves da Roche in cabina di regia. Temperatura a Torino e soddisfazione dopo la vittoria, Yves.
8: Buongiorno a tutti, temperatura a Torino 23 gradi,
7: sì.
8: Molto nuvoloso anche, siamo al buio praticamente.
7: Ecco, cioè, cosa vuol dire che siete al buio?
8: Se è buio, non so se arriviamo al tempo, non lo so.
7: È buio. Vabbè, tu c'hai un modo tutto tuo di vedere la vita. Attenzione! Perin ha fatto un posto in cui praticamente ci saluta, sta arrivando un portiere polacco al suo posto, vicario nessun problema, gioca a Parma solo crampi, anche Di Gregorio stamattina, bye bye Di Gregorio, l'uomo di Igre se ne va al Bournemouth. Buon caffè a tutti e quelli che lo bevono a quest'ora come me, che sono già al terzo, e attenzione, sono carichissimo perché, caro il mio Yves da Roche, torniamo alla tradizione, puntatone, due ore con voi, è il post partita del lunedì, è la vostra rassegna stramba, è la vostra chat Radio Bianconera, sono le vostre soddisfazioni, insoddisfazioni, domande, considerazioni. Oh, abbiamo vinto 1-0, no, ricordo a tutti perché è già tragedia, ma abbiamo vinto 1-0, ma soprattutto ve l'avevamo detto, ricominciamo, caro Yves. La linea Orsato ha subito colpito, è dossier Genoa, è polemica arbitrare, è Milan Toro, è la Juve a Frosinone nelle muviole oggi dei giornali, delle robe assurde. Ma perché domani non c'è open bar che ci facevamo quattro risate? Ci sarà uniformità per tutti? Stanno discutendo più degli episodi arbitrali della prima giornata che delle partite, quindi ci risiamo! Ma noi l'avevamo detto, vero Ivo? Eravamo stati facili profeti.
8: Sì, abbiamo avvisato tutti con tanto di PEC proprio, guarda.
7: Abbiamo mandato la PEC a tutti a casa, ragazzi. Tifoso avvisato, mezzo salvato. È così. E allora, fratelli bianconeri e sorelle bianconeri, è la vostra rassegna stampa di lunedì 24 agosto 2026. Sulla Gazzetta dello Sport il titolo centrale per il Milan, Lampi di Milan. Amorim parte bene, fatica ma passa col Toro 1-2 in serata. Cisse, o meglio Cisse, perché è italiano, l'ha detto lui che non c'è l'accento, quindi Cisse, 19 anni, in gol al debutto subito dopo Rabiot. Arriva tardi l'invenzione di Adams dopo che il Toro si era mangiato un golletto buono buono. Il tecnico rossonero dice: ho risultato come un tifoso. Il più maturo di questi qua è sto 19enne che entra, segna, distribuisce gioco, idee, pallone. Attenzione all'amo viola, l'amo viola della Gazzetta dello Sport. Perché ieri si è discusso molto, si discute ancora, di questa mano, questo braccio del giocatore del Toro che prende qua e non viene concesso il rigore al Milan. La moviola della Gazzetta dello Sport è: il braccio di Vlasic non è rigore mai. Il braccio si ritrae. Fa niente se è largo, il braccio si ritrae. Ok? Vabbè, voi potreste dire, vabbè, la Gazzetta è di Cairo, che c'entra. Vabbè, non ha dato rigore al Milan che gioca col Toro, che c'entra per la moviola. La moviola uno dovrebbe sapere il regolamento, sempre. Quindi occhio alla nuova uniformità di giudizio e di moviola. Quindi, secondo la Gazzetta dello Sport, una roba così non è rigore mai. Poi voglio vedere la prima volta che non glielo danno all'Inter con tanto di accerchiamento all'arbitro, se la pensano uguale. Pio ci crede, dice: sfida Esposito, sorpassare anche Turame, l'anno di Pio, impazziti gli opinionisti da chat, dopo il gol di tacco di Pio, addirittura qualcuno scrive: no, ma oltre al gol di tacco è proprio è l'idea, l'intuizione, l'istinto, è una roba incredibile, cioè non hanno mai visto un gol di tacco in vita loro. Andiamo alla Juve, Spalletti. Voglio un altro 9. Bremer segna 0-1. La Juve vince 0-1. Che brividi a Frosinone. Perché brividi plurale? 1. La traversa colpita al 92-93, che dir si voglia, da Calvari. Se no, uno ha vinto la partita, pensa che 1. La Juve ha dominato, ha sciupato e si è magnata l'immagnabile, e poi alla fine, purtroppo, perché il calcio è così, se sei solo 1-0 c'è il rischio dell'episodio e si stava per verificare. Juve a metà, l'attacco segna, ci pensa Bremer, Spalletti si salva, no, l'attacco spreca, vuole smagare, segna, l'attacco spreca. Moviola, e voi direte, che c'è da moviolizzare? Per me è Rodri un disastro nella gestione dei cartellini, dei fa, quando sei mezzo in mezzo alle scatole, a Douglas Luiz che stava per battere una punizione, c'era lui in mezzo. Cioè. Però Palmisani ritarda il rinvio dal fondo. Corner per la Juve. 5 secondi. Allora, antefatto. Cosa vi ho detto settimana scorsa? Siete stati attenti almeno, però almeno voi siete stati attenti, ragazzi e ragazze. Cosa vi ho detto settimana scorsa? Vi faccio il vademecum, oggi lezione di nuovo ordinamento dell'AIA, le regole di Orsato, quindi vi ho spiegato tutte le novità di quest'anno. Poi mi presento in televisione ieri sera io per fare la cronaca, ci sono i colleghi delle altre squadre che non sanno niente. Perché da un corner alla Juve? Come perché? È la nuova regola, 5 secondi, il portiere ritarda, corner, là Eroldi proprio è stato alla lettera e l'ha dato. Ma siccome la gente non lo sa, in televisione ci fanno sapere che l'arbitro ha applicato la replica, ma il Frosinone ci è rimasto male. Ma perché ci deve rimanere male? Se c'è una regola, non va bene neanche le regole. Andiamo avanti, via. Olimpico, alle 20.45 questa sera c'è Roma contro Fiorentina a colpi di classe. E l'Atalanta scatta 2-1 al Sassuolo. Scatterà anche l'Atalanta, ma il Sassuolo ha avuto un tipo Juve, si è divorato un gol allucinante per vincere la partita e poi l'ha persa. Ma il calcio è questo qua. Torniamo a noi. La Juve poteva essere avanti di 4 gol. ma vincere facile avrebbe solo allungato l'illusione. Ma quale illusione? Ma state sereni, che qua nessuno sta pensando allo scudetto, non vi preoccupate, l'avete già vinto. Non vi state sereni. E perché se vincevo facile a me faceva schifo, a te faceva schifo, Yves? Vince 4-0?
8: No. No.
7: E allora? Perché, ma cosa volete da noi? Spalletti reclama un rinforzo. In avanti Zirzé o Sorloth, che sarebbero due centravanti completamente diversi. Ora, se si è lamentato di Colomuani perché sbaglia i gol e lui vuole un centravanti killer, questo non è Zirzé, eh? Ma è Sorloth, nel caso. E punge Colomuani 5 in pagella. Non segna da 2 anni, un motivo ci sarà, dice Spallettone. 2 anni no, veramente, 2 anni fa era da noi, aveva fatto 10 gol, eh? Così, per la precisione. Bremer carica e dice: gara da chiudere, c'è da lavorare, mi alleno molto sui colpi di testa. 6,5 in pagella per Bremer, solo 7, ha deciso la partita. Vicario esce e spaventa, ma sono crampi. Calvini, il tecnico del Frosinone, ammette: giusto il KO, oh, la Juve ha meritato di vincere, finalmente una partita in cui gli altri dicono che abbiamo meritato di vincere. Colpire i pali non è come segnare, come i pali, uno l'ha preso lo Frosinone, ah, magari si riferisce anche a quello nostro di Calulu, i sono 2 nella partita. Arbitri, ci risiamo. Furia Genoa, Furia Genoa è in ritardo, Furia Genoa ieri dovevi scrivere. Furia su di Bello, frustrazione e sconcerto, dice il Genoa, per il gol dato al Napoli che ha aperto alla vittoria contro il Genoa, ma per l'Aia non è fallo di De Bruyne, perché Vasquez poteva stare in piedi, quindi sbracciare si può quest'anno. Oh, segna tutto, Ive, eh? Colpire la palla col braccio largo si può e sbracciare si può, ok? Perché l'anno scorso non si poteva, mi sembra di ricordare. Oddio, qualcuno poteva anche l'anno scorso, però vabbè, questo è un altro capitolo che oggi non apriamo, anche se insomma il primo golletto dell'Inter è fuori gioco attivo, perché l'anno scorso alla Juve gliene hanno annullati 3 così, di gol. Se quest'anno quello non è fuori gioco, noi ci segniamo anche questo, la prima giornata deve dare le indicazioni, noi segniamo tutto e poi vediamo alla seconda quel che accade. Ma chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo il Tutto Sport. Il bomber è Bremer, perché ha segnato lui, attenzione, la Juve vince 1-0 a Frosinone, però troppi sprechi, solo Gleison ha il killer instinct, solo Gleison. L'editoriale del Tutto Sport è: incredibile sequenza di errori, quanti sprechi e nuove speranze nei vecchi spettri. 7 gol sbagliati in un'ora. Orrido ultimo quarto d'ora. Da panico. Oh, la miseria. Da panico l'ultimo quarto d'ora. Hai tremato? No. Dai. Quella traversa ha fatto girare un po' le scatole. Però dai, solo quella. Sì, abbiamo subito un po' il Frosinone. Non va bene, Però adesso da panico addirittura. Cerchiamo un 9 con caratteristiche diverse, dice Spalletti. Furia su Colo. Si deve rendere conto che non gioca da 2 anni. Poi sentiamo tutte le pillole che ha selezionato il buon Ivo. E un motivo ci sarà. A volte si crede di un livello eccezionale, dice Spallettone. Ma queste sono partite in cui bisogna portare a casa dei gol. Crampi per Vicario. Solo crampi, c'è col Parma, tranquillo. Miretti, mercato verso il Besiktas, la Juve vuole realizzare 12 milioni, il Besiktas non è convinto dell'obbligo, vorrebbe il diritto, e allora se va via Miretti, che si avvicina. Sulla prima pagina del Tutto Sport c'è spazio per il Toro, meglio per il Milan, Rabiot è un diavolo, assist e gol, entra e decide. Il Toro non è tremendo, lo sapevo che ad Abate gliela rinfacciavano la storia del tremendismo. Granata timidi e con evidenti limiti di qualità, dice Abate, ci è mancato il coraggio.
9: 1500 in corteo contro Cairo.
7: Mi mancavano le proteste a Cairo, inizia il campionato. Torniamo alla Juve. 63,3% di possesso palla, 20 tiri, 5 in porta nello specchio, 12 corner. Ma come si fa a vincere solo 1-0? Io dico, come si fa solo noi? Come si fa a vincere 1-0 sta partita? perché poi cambiano i giudizi, i racconti e le vostre soddisfazioni. Ci sono altre squadre che non hanno queste statistiche, però hanno vinto con più margine. Moviola, Airoldi promosso. Oh, primo angolo su rinvio ritardato, bravo. Bravo Airoldi, finalmente uno che, oh, una volta, quando dobbiamo applaudirlo. Poi magari poteva ammonire quelli del Frosinone che strattonavano la mano. A Locatelli gli hanno strattonata 5 volte in un'azione e non l'ha ammonita. Magari quando Douglas Luiz batte una punizione se ti sposti è meglio, però vabbè, può migliorare, Airoldi si farà son dettaglio. La curiosa esultanza di Bremer, 7 in pagella su tutto sport, dopo il gol. 11 reti di testa in Serie A per Gleison, eh? Dobbiamo chiuderla prima, ammonisce Bremer. Anche con 6 Sauf autocritica. E dice, potevamo fatto i 4 gol, e invece anche io ho sbagliato. Bravo. Che con 6 Sauf fa. O alla fine, cross di con 6 Sauf, gol di Bremer, eh? La partita è vinta così, 1-0. Però poi con 6 Sauf, insieme a Colomoni, si divora il gol più pazzesco della giornata. Douglas è il padrone, 7 in pagella. Douglas lui su tutto sport, prende 7 in pagella. Oh, 5 km percorsi nel primo tempo, quello che corre di, quelli che ne fa di più, perché corre insomma un po' ancora lentino, però quello che ne fa di più. Molto bello da vedere. Mi dite la vostra su Douglas Lewis, perché per secondo tempo un po' meno, però, oh, batte i corner, batte le punizioni, a momenti segna. E tecnicamente, cosa gli vuoi dire? Non ha il passo, e lo ha già detto 2 volte a Spalletti, però io dico, se gli metti vicino 2 mediani forte, potremmo giocare a 3 con play basso Douglas Lewis, no? E risparmieremmo sul mercato da quel punto di vista. O no, o proprio non vi piace niente, Douglas Lewis niente. Promosso o bocciato Douglas Lewis dalla chat? Oggi la domanda è, Douglas Lewis, promosso o bocciato? Un 6 Sauf a metà, 6 e mezzo. Il cross per il gol, ma il gol sbagliato. Per me è incedibile, dice Spalletti. Kalulu ricomincia con dinamismo, 6 e mezzo in pagella. McKennie si conferma uomo ovunque, 6. No, se è uomo ovunque, 6 e mezzo. Se no, non è uomo ovunque, 6. Ildiz troppo nervoso, 5 e mezzo. Però Ildiz non ha ancora la gamba, eh. Si è visto in 2 azioni dove stava per entrare in area di rigore e si è fermato, come se avesse sentito un dolorino. Colomoani 5. L'errore in area pesa come un macigno. Ma come ha fatto? Ha fatto come Vlahovic, Colo. Cioè, si è divorato un gol alla Vlahovic. Ah, Vlahovic, a proposito, Beşiktaş perso in trasferta, non pervenuto neanche nella seconda partita. Mercato? Si può andare avanti così. Siamo forti se si segna, dice Spalletti. Cioè, Spallettone a un certo punto dice, io mi aspetto dei rinforzi, i direttori lavorano. Però, se alla fine non si verifica, oh, possiamo anche essere questi. Però bisognerebbe segnare. Grabara, il portiere polacco, scalda i guanti. Oggi Perin se ne va al Palermo e Grabara diventa il nuovo secondo portiere della Juve, perché il primo è Vicario. Chiudiamo tutto sport. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Lezione Spalletti, schiaffo a Colo. Vedi, poi mi detti i titoli, Spallettone. La Juve spreca, rischia, vince. Di Cortomuso, Frosinone 0-1. Spalletti dice, se non gioca da 2 anni un motivo ci sarà. Deve segnare partite così con Muani. Decide Bremer. Muani e con 6 Sao sbaglia. Finale da brividi. Traversa di Calvani nel 93. Non basta il lavoro di Lucio e l'editoriale del Corriere dello Sport Stadio. Mentre in serata 3 minuti da Milan. Vince a Torino, trascinato da Cisse, a questo punto era Rabiot, 1-2. Esclusione a sorpresa di Modric in panchina fino al 56esimo. Un futuro promettente all'editoriale del Corriere dello Sport Stadio. Vedi, il Milan non ha le statistiche della Juve, però il Milan è tutto bello, la vittoria a Torino. Perché? Perché noi abbiamo vinto 1-0 con quella traversa nel finale. Poi i racconti si fanno su quelle robe lì, sugli episodi. Quindi ragazzi, voi sta partita qua nel primo tempo la dovete finire 3-0 e tutti a casa, ale. Questo deve fare la Juve, se no è come l'anno scorso. Linea Orsato sul Corriere dello Sport Stadio. Nessun errore. Sembra Gravina. Il gol del Napoli a Marassi è regolare. Quest'anno la soglia dei falli sarà più alta. Bene, si può sbracciare. Dybala questa sera a 100, gli hanno allungato il contratto nel centenario della Roma. Il nodo è Kane per la Fiorentina, tra Pellegrino che è arrivato e il mercato. 20:45, Roma-Fiorentina. Vediamo la classifica dopo il primo turno come sarà. 18:30 Bologna-Lazio, Tedesco e Rino fanno i conti. Il primo non ha ancora trovato l'erede di Lucumi e lo aspetta. Il secondo è senza centravanti. Te lo diamo noi, Rino. Ce l'hai 35 milioni per debiti. Te lo diamo noi. La Juve col piedino corto. I soliti difetti. Produce solo un gol. Expected goal 2. E invece ne abbia fatto uno. La moviola del Corriere dello Sport Stadio. Meravigliosa. Attenzione. Ok, Bremer è sempre in gioco. 7:30 in pagella. Ma perché c'è un dubbio sul gol di Bremer che arriva da dietro in area di rigore piena di difensori avversari? C'è una roba da mettere in moviola. Va bene. Ma la curiosità di oggi meravigliosa è la perdita di tempo. Cioè, il Corriere dello Sport Stadio dice: Airoldi è un po' fiscale. L'ha preso alla lettera Rossato, che ha detto che se per 5 secondi il portiere non rinvia bisogna dare un corner all'avversario. Quindi ha dato il corner, che ci sta dal regolamento. Però dice il Corriere dello Sport Stadio: ma come può pensare l'arbitro che il Frosinone è sotto 1-0 al portiere che perde tempo? Cos'è, un folle? Ma cosa c'entra? Se c'è un regolamento, l'arbitro... ma che gliene frega lui se sta vincendo o perdendo? C'è un regolamento, da quest'anno, oltre 5 secondi, se il portiere non rilancia è corner. Lui ha perso tempo e gli ha dato il corner alla Juve. Non va bene neanche questo. È fantastico. Cioè, capito, stiamo facendo i cavilli su sta roba. Tu pensa, Yves, se quest'anno... ma gli sta bene a tutti, eh? Perché dopo Silenziopoli, hai visto già la prima giornata? Oh, prima giornata, attenzione! Adesso ci arriviamo, prima le pagelle. McKennie 6, Cope Miners addirittura senza voto. Locatelli 6:5, Douglas 6. Questo è il centrocampo della Juve. Vedi, Douglas di là 7, di qua 6. Dov'è la verità? Douglas è 7 o è 6? La Juve a metà, Spalletti 6. Pretende una tenuta mentale per tutta la partita. Vabbè, ci mancherebbe altro. Miretti verso il Besiktas, ora che sì. Ma eccoci qua, Zufferli e il VAR. Vlasic, braccio così, intorno Milan. È da rigore, scrive il Corriere dello Sport Stadio. Illusionismo. Sostenere che il braccio non va verso il pallone, che è quello che sostiene il moviolista della Gazzetta. Moviola della Gazzetta, moviola del Corriere dello Sport Stadio. Tutto Sport e mezzo. Moviola della Gazzetta, moviola del Corriere dello Sport Stadio. Cioè, capite che anno ci aspetta? Questi sono i movioristi dei giornali. Uno ti scrive mai rigore, l'altro ti scrive: ma sei un pazzo a dire che non è mai rigore, è rigore sempre. Questo è l'anno che ci aspetta. Ma ve lo meritate, perché avete archiviato Arbitropoli, che tra l'altro la giustizia sportiva ancora non ha archiviato e dovrebbe affrontare. L'avete archiviata e ci siamo. Dossier Genoa. Il Genoa ha già presentato il primo dossier dell'anno. Tra l'altro, prima della designazione di Di Bello, il Genoa aveva già detto: Di Bello no, è con i precedenti che ha con noi. Quindi voi avete silenziato Arbitropoli, non l'avete affrontata e questi sono i risultati. Prima giornata, primo dossier. Piaccia o non piaccia? Si sta parlando di più, Yves, secondo te, delle partite di questa prima giornata o degli episodi arbitrali?
8: Arbitrali?
7: Claro che sì, amigos. La chat si sta scaldando, ma andrà in onda dopo le 9:30. Prima! TuttoJuve.com, la nostra grande ammiraglia. Attenzione, in primo piano in questo momento c'è la furia di Spalletti, guarda lì come è piegato, guarda lì come urla. Spalletti promuove la Juve, ma avvisa, sembra di parlare delle partite dell'anno scorso. Seconda domanda di oggi, dopo il voto a Douglas Luiz. Sapete che io sono personcina a modo e coerente, eh? Non è che adesso c'è Spalletti, non ci sono gli allenatori di prima e cambio la mia idea. Così come ai tempi di Vlahovic dicevo, dico anche oggi. Ma sarà colpa di Spalletti se i suoi giocatori sbagliano 4 gol davanti alla porta vuota? No, chiedo. Perché l'allenatore, con le sue scelte e con il suo gioco, li ha messi a produrre occasioni da gol. Se poi il finalizzatore tira alto, è colpa di Spalletti? Chiedo, eh. Spalletti promuove la Juve dopo il successo a Frosinone, ma chiede più cattiveria sotto porta. Fiducia a Colomoni e consenso incedibile. Fiducia a Colo per forza, c'è lui al momento. L'importante era dimostrare di essere squadra, dice Spalletti, lo abbiamo fatto. Ma c'è il vecchio problema della cattiveria. Sembra di parlare delle partite dell'anno scorso. Cosa non ha convinto Spalletti, evidenza Pavan su tutto Juve questa mattina? Ludico, la prestazione è molto buona, bisogna costruire più dal basso senza lanciare lungo e togliersi la possibilità di fare scelte, cioè perché a un certo punto la buttiamo via? Per paura di sbagliare la scelta. Douglas Luiz promosso, ha fatto una buona gara, sempre stato dentro la squadra vicino al pallone, dice Spallettone, è stato abbastanza pulito nel farla girare, sono totalmente soddisfatto, si è anche vinto poi, quindi va bene così, perché alla fine poi il risultato è l'unica cosa che conta, eh? Colomuani promosso, ma il gol va restituito. Bene il gioco, ma non la conclusione. Ma le qualità del francese non sono in discussione. Perché Milik e David non sono entrati? E beh, è facile però questa, eh? Perché Milik non regge fisicamente e David è sul mercato. Cioè David non sanno più come spiegarglielo, che deve cercarsi una squadra. Con sei sa incedibile, la Juve cerca un'altra tipologia della data, Illis deve ritrovare la condizione. Turam non è ancora pronto, Vicario ha soltanto crampi, la Juve potrebbe anche restare così. Concretezza da costruire. Le firme bianconere su tuttojuve.com, oggi tocca a Mua, il direttorone, Zuglianone, Bremer salva Spalletti, la Juve rischia la beffa al minuto 92, perché sarebbe stata una beffa. Solita Juve sprecona che cerca di rimediare negli ultimi 10 giorni del mercato. Non vi spoilerò niente, andate a cliccarlo, il box nero su bianco, che c'è tutto, anche il mio video editoriale di stanotte. Il virgolettato del giorno, caro il mio Yves, che come sempre riassume, in questo caso la partita, la Juve si mangia 4 gol facili, tiene viva fino alla fine la vittoria, Frosinone la decide Bremer, c'è tanto su cui lavorare, ma tanto, tanto, tanto. Chiudiamo tuttojuve.com. Andiamo ad aprire bianconeranews.it. Attenzione, in questo accetta tutto, tu quando apri i siti, accetta tutto. Spalletti, sono totalmente soddisfatto, prima di tutto perché la squadra l'ha vinto e perché ha fatto una buonissima partita. Superlativo no, ha detto buona, buonissima, ha detto buona, ho sentito io tutto ieri, ha detto buona. Il box giallo su nero e l'editoriale delle direttoire Antonio Paolino, Juve, vittoria Frosinone con brividi e le solite lacune, perché siamo sempre lì. Cosa facciamo? Lo apriamo dopo, calcio e finanza, caro il mio Yves, l'hai già guardato?
8: Sì, sì, già guardato.
7: Non ti piace? No,
8: c'è una cosa che a te piace.
7: Allora, se c'è una cosa che mi piace, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
3: Rassegna Stramba. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Rassegna Stramba.
7: Particolari oggi, ma c'è il video messaggio che campeggia sui siti della Juve da oltre 11 ore di Gleison Bremer, che è stato premiato come MVP perché ha fatto il golletto che vale 3 punti. Oh, Bremer ha anche ritrovato dal punto di vista difensivo, lui ha detto voglio lavorare e devo lavorare per tornare a essere quel difensore, cioè a difendere, poi dopo se vengono i gol. Ieri sono divertiti a fare a Calulo, a Bremer, hanno fatto il fantacalcio, ma quanti gol prometti? No, perché sai, ma secondo te un giornalista deve andare in conferenza a dire scusa, per chi fa il fantacalcio, tu quanti gol prometti? Ma cosa siamo diventati? Attenzione, Yves, attenzione, lo dico anche a te, stai attento, attenzione popolo, lo dico oggi e non lo dico più. Avviso ai naviganti, quindi ai colleghi giornalisti, o pseudotali, dipende. Avviso ai naviganti e ai giornalisti che quando sono da un pulpito parlano, sparlano, accusano, sbeffeggiano, a volte insultano anche, offendono. Poi dopo, il giorno che si trovano a fare gli inviati a una partita della Juve, del Milan, del Napoli, qualsiasi, in questo caso lo dico a quelli della Juve, e hanno Spalletti davanti, poi devono fare la domanda. Eve, è come a Farsopoli, no? Moggi ladro, Juve ruba, poi trovavano Moggi in spiaggia e volevano il selfie e l'autografo. Il concetto è lo stesso. Bello, fare i tifosi dietro un microfono. Poi davanti ai Spalletti devi fargli la domanda e gli fai la bella domanda neutra. Molto schiscio. Perché è bello parlare da qua. Poi però devi parlare anche di là. Lo spiego anche ai tifosi a casa, quando poi dicono, però dovevi chiedere, dovevi dire. Perché quando sono qua... Qua. Quando sono là... Sono come i leoni da tastiera quando poi li incontri in faccia. Si può criticare, raccontare, descrivere, per offendere, usare le parolacce, sbeffeggiare. No, perché poi quando un giorno te lo trovi davanti, apriamo calcio e finanza. Cos'è che ci piace? Cosa ci piace oggi? Dai, cos'è che ci piace? Dimmi. Cosa c'è?
8: Sotto.
7: Ma chi, Infantino?
8: Sì.
7: Infantino, perché cosa fa? Si mangia il pollicione. Cosa fa? Che foto è? Pressioni su Infantino. La CONCACAF gli chiede di disertare un torneo giovanile. Ma dai! Il presidente Victor Montagliani ha scritto al numero uno della FIFA invitandolo a non partecipare alla CFU Under 14 Series nella Repubblica Dominicana. Ah, Infantino furbino, voleva andare in Repubblica Dominicana, Cosa si va a fare in genere in Repubblica Dominicana, Eva? Per il torneo Under 14 di calcio? No, là c'è il baseball come sport nazionale.
8: Non lo so.
7: Tu cosa vai a fare?
8: No, la vedo dura.
7: Sei mai andato? Ma sei mai andato tu in Repubblica Dominicana?
8: No.
7: E ci andresti per quale motivo? Così, ti dico, puoi andare, tu vai perché? Perché vai in Repubblica Dominicana?
8: Ma se vado, prima di tutto vado come turista e poi vado come tifoso anche per lo sport.
7: Tifoso di chi? Tifoso dello sport che fanno?
8: Sì.
7: Fanno il baseball? Fanno il baseball? Le sai le regole del baseball?
8: Pochissimo, proprio no, ne sai 1%.
7: Quanti inning ci sono nel baseball?
8: No, quella che so è quella quando devi correre fino alla base.
7: Quella che so è quando devi correre fino alla base, sarebbe il gol del calcio. Quella che, ma come no? Non si può sentire sta roba qua. Yves, tu che domanda avresti fatto ieri a Spalletti finita la partita? Una, hai possibilità di farne una?
8: Bella domanda, bella. No, l'avrei chiesto.
7: Una.
8: C'è possibilità di vedere due punte assieme?
7: Bravo! Avete visto? Ha fatto più il giornalista oggi Yves Darroch di tutti quelli che c'erano ieri in conferenza stampa. Bravo! La domanda da fare ieri era, scusa, se lui l'anno scorso a gennaio, vi ricordate a gennaio nel mercato cosa disse a un certo punto Spalletti l'ultimo giorno? È inutile che ci giriamo intorno, no? Abbiamo bisogno di un centravanti, Kolumuani! Cioè non disse più il centravanti, disse Kolumuani, cioè l'ha detto lui a gennaio. Ora, se dopo la partita Kolumuani si divora il gol e lui dice, ci sarà un motivo, cerchiamo un altro centravanti. La domanda da fare era questa. Scusi mister, perché se domani prendiamo Sorloth possiamo giocare con due punte, il centravanti e il centravanti di manovra, quindi Sorloth e Colo, o se prendiamo Sorloth Kolumuani va in panchina? Questa era la domanda da fare per capire quale futuro vuole lui, perché se io capisco quale futuro vuole lui dopo lo posso criticare. Ma se non so quale futuro vuole lui, cosa critico? Lui potrà sempre dirti, finito il mercato, io aspettavo il centravanti di peso, non me l'hanno preso. O no, Yves?
8: Certo.
7: Sei contento che ti ho eletto miglior giornalista di tutti quelli che c'erano là?
8: Un orgoglio, grazie.
7: Orgoglio, eh? porti a casa come premietto storico questa, attenzione. La chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Mamma mia, quanti siete! Domenico scrive da Mottola. Per una disamina completa della partita, per me Luiz rimandato, vedi, a lui non è piaciuto. Cambiaso bocciato, vabbè, ma manco te l'avevo nominato Cambiaso. Cop Miners, no grazie. Colo, speriamo che ritrovi, congiuntivo, subito la condizione. Comunque con il caldo di ieri ci può stare un po' di appannamento, non riesco mai a capire i cambi che fa Spalletti. No, sui cambi devo dire che io a un certo punto mi sono domandato, non so voi, in cronaca era tipo il 56esimo, ho detto, oh, visto che il Frosinone sta cambiando, fa caldo e noi comunque, anche noi veniamo da preparazione estiva di un certo tipo, Colomuani e Ildiz sono in ritardo perché Colomuani si arenava con l'Under 19 per il Saint Germain, Ildiz ha gestito il problema al ginocchio, perché non cambiamo? Me lo sono chiesto. Massimo da Zurigo. Douglas molto bene nel primo tempo, propositivo, chiedeva palla. Nel secondo tempo sarà stato il caldo, la stanchezza, ma l'ho visto meno brillante. Però un po' tutti, eh? Ti trovo sabato a Torino per un saluto fino alla fine? No, Massimo, non mi trovi sabato a Torino perché io quando le gioca faccio la telecronaca su 7 Gol TV. Ecco. Per me è bella prestazione di Douglas, mi è piaciuto. Vedi, si divide la chat come le pagelle. Chissà con Turan che torna e non vada ancora meglio. Meno McKennie, eh? Non lo vedo bene dietro la punta. McKennie ieri ha veramente giocato dietro la punta. Sai che io riguardando la partita stanotte, come sempre faccio, secondo me a un certo punto ha fatto prove anche di centrocampo a tre, eh? Douglas, McKennie e Locatelli. Mi si è spento un po'. Forse è stato solo un caso per rimpiazzare Alajbegović. Alajbegović dà anche un minuto, eh? Perché non mi ha messo Alajbegović a un certo punto? Non iniziate a criticare Ildiz, si vede che è ancora fuori forma. No, ma questo l'ho detto io ieri subito finita la partita, ragazzi. Son subito ricomparsi quello, 100 milioni vendiamolo, ma no, ma no, ma state scherzando. Ma Ildiz è il giocatore più forte di sta squadra, ma non scherziamo su sta roba. Ma no, ma neanche per 150, no, no. Ma Zidane, ma quello era uno squadrone. Quello era uno squadrone e Moggi poteva vendere Zidane per 150 miliardi avendo comprato altri tre pezzi da 90, ma era uno squadrone. Questo, se gli togli, già siamo in ricostruzione, se tu gli togli Ildiz non solo devi trovare uno forte come lui, ma intanto devi rifare anche lo squadrone. Quindi quello tiello lui e con Sessão, teniamoli tutti e due, pur con gli errori, pur con la forma fisica che non c'è, teniamoli tutti e due. E poi, fra due anni, stiamo vincendo, abbiamo lo squadrone, arriva una proposta da 200 milioni, fra due anni, arriva una proposta di Ildiz per 200, perché sennò è incedibile, Ildiz, sappiatelo, arriva, tu ne hai già 3 da 50 presi, e allora un altro discorso. Ma non oggi. Non oggi. Sentiamo un vocale da casa.
10: Caro Claudio, buongiorno. Sono Fefè da Fiuggi.
7: Ciao, Fefè.
10: A malincuore perché io l'ho amato dal primo giorno che l'ho visto giocare alla Juve.
7: Chi?
10: Anche con la Juve giovanile. Ma noi abbiamo il problema di Ildiz.
7: No.
10: Abbiamo questo grande problema.
7: Ma che problema ci abbiamo? Ildiz
10: non è migliorato. Fa sempre le stesse mosse, fa sempre lo stesso gioco.
7: Ma è non è migliorato. Di
10: poi non lo so.
7: È la prima partita.
10: Viene che sempre fè? Triplicato. O si trova un altro modo di giocare. Per Spalletti, possibile che non riesce a trovare un gioco adatto a questo ragazzo.
7: Ma vuole giocare lì, Fefè, Ildiz. Ma ancora siamo a questo equivoco. Fefè. Vuole giocare lì, ma perché Kvaratskhelia in questi tre anni ha cambiato modo di giocare? No, Kvaratskhelia è sempre quello, fa lo stesso movimento, entra dentro e segna. Ildiz in questo momento è in ritardo di preparazione, l'anno scorso ha fatto 11 gol e 10 assist. L'anno scorso ha fatto 11 gol e 10 assist Ildiz. È il migliore della Juve, tant'è che mercoledì mattina, guarda te lo dico subito Ib, io mercoledì mattina vado alla Continassa a premiare Ildiz per tuttojuve.com perché ha vinto anche quest'anno il pallone di tuttojuve.com, votato dai tifosi della Juve. È il più forte che abbiamo, vuole giocare lì. Oh ragazzi, ma ve lo volete mettere in testa? Non c'è da trovare un altro modo di giocare, Ildiz vuole giocare lì. è il miglior della Juve? Sì o no? No, perché se voi pensate di no, io mi arrendo, eh. Joseph da Matera scrive: manca poco alla fine del mercato. Spalletti deve mettere da parte il suo credo calcistico, usare al meglio la rosa. Prima partita. Luiz deve essere usato in un centrocampo a tre, con che sì, e non ce l'abbiamo ancora, che sì. E a ruota i vari Locatelli, McKennie, eccetera. Davanti non servono né Zirkzee né Sorloth. Non è che non c'è Camillo, perché sennò come scrivete i giocatori? Ma se bisogna fare i gol facili serve Icardi. Mamma mia, Dio ce ne scampi e liberi.

0: sa che ieri ha fatto un 2-3 dai e vai, no? Con quello che faceva di sponda. Cioè, se avesse avuto in area il super killer, Douglas le passava a gol e diventava assist di Douglas. Ma davanti in questo momento non ha la super squadra. Quindi, giudizio mio di Douglas Luiz, 7 ieri, 7. Sì, perché in questa Juve qui, l'unico che può fare il play è lui. Il play vero, tecnico, è lui. Se invece parliamo della Juve di Paolo Sosa, che era un'altra, facciamo tutto altro tipo di discorso. Matteo da Firenze dice: Douglas ieri ha fatto un grande primo tempo, con Turamo magari un che sì può essere un valore aggiunto, comunque ci manca un terzino sinistro, un altro attaccante. Avanti Juve. Enzo da Milano: che ne direste a centrocampo Turam, Douglas e che sì in attacco Ildiz, Alaibegovic e Colomboigny? No, non te lo fa Spalletti, perché anche ieri ha fatto giocare McKennie, cioè non li mette tutti insieme, vuole l'equilibratore, l'equilibratore è McKennie, quindi non te lo fa. Vocale da casa.
1: Buongiorno Claudio, Ale da Civitavecchia, bravissimo, hai ragione.
0: Ciao.
1: Io la penso da mesi come te. Hai un McKennie sacrificato trequartista, anarchico, che non si sa dove trovarlo, che per carità ci mette anima e cuore, però potresti abbassarlo in questo momento che non hai Durham e crea una mediana da tre. E secondo me con Locatelli da una parte e McKennie da un'altra, che fanno tanta tanta legna, sono dei generosi, Douglas può lavorare più tranquillamente, senza dove poi diciamo strapazzarsi troppo, perché non è nelle sue corde. Questa partita molto bene, molto bene. Aspettiamo quando il livello si alza e cominciano a fargli pressioni i centrocampisti delle squadre avversarie.
0: Frosinone
1: è un giudizio più completo. Mi auguro che sia sulla strada buona e che non ci abbia più quei lapsus che ci hanno portato un po' a detestarlo, ecco, diciamo così. Sempre e comunque fino alla fine.
0: Anche a te. Comunque il Frosinone pressava, ha tanti altri difetti, però pressava il Frosinone, è una squadra che pressa. A Spalletti dovresti comprare i giocatori a ogni momento. Non è da grande allenatore star sempre a lamentarsi dei propri giocatori. Mentre Andrea scrive: oh, Douglas Luiz è stato uno dei migliori in campo. Non scherziamo. Massimiliano da Roma: la cosa che mi fa arrabbiare è che sono stati confermati ancora i difetti dello scorso anno. Non è possibile creare tanto e sprecare palle gol assurde. Spero che compri un benedetto centravanti. Massi da Roma, giusto. Però, scusate, ma ieri a Frosinone cos'è cambiato rispetto all'anno scorso? Uscito Vlahovic, è entrato Colomboigny. E tutte e due hanno dimostrato comunque storicamente che non sono i killer d'area di rigore. Neanche Vlahovic, perché sono più i gol che sbagli di quelli che segni. Quindi è cambiato il portiere e infatti ne abbiamo beneficiato, perché il primo tiro del primo tempo l'ha parato Vicario, primo tiro del secondo tempo l'ha parato. È cambiato il terzino perché Cambiaso è stato panchinato da Celik, che ha fatto bene le due fasi. Cambiato Douglas Luiz a centrocampo a fare play al posto di Locatelli, che stava un po' più spostato. Ma dal punto di vista realizzativo non è cambiato nulla, erano gli stessi l'anno scorso. Quindi un po' in ritardo, si è magnato anche lui un colletto sulla respinta del portiere sul tiro di Kalulu dietro sul palo, con Seisao bene il cross per l'assist, ma poi si è divorato un gol pure lui, ha successo. Finché non arriva il rapinatore d'area di rigore, dal punto di vista realizzativo saremo sempre un po' in difficoltà. C'è qualcuno che scrive: dopo le dichiarazioni del mister su Colo, voluto da lui credo, che il mischio rischi parecchio, con Conte in attesa. Stefano da Firenze dice: oh, ma abbiamo rischiato di pareggiare una partita, ma come si fa? Sam scrive: buona la prima, con sofferenza. Abbiamo sprecato un po', ma sono contento. Spalletti deve ancora far entrare bene i suoi concetti di calcio nella squadra. Vincere facile non ci piace. Cinzia dice: oh, finalmente la mia voce preferita, Yves. Ma perché tutti trovano il bomber di giornata e noi no? Giusto, Cinzia. Però io a questo punto ribalto anche la questione. Ma ci fa schifo vincere 1-0 con gol di Bremer? No, perché vale, sono tre punti. detto tutto quello che abbiamo detto, dei gol magnati, di Spalletti, di Colomboigny, tutto quello che abbiamo detto.

0: fine. Però alla fine poi, ma ci fa schifo se vince 1-0 con gol di Bremer? A me no. Ti fa schifo vincere 1-0 con gol di Bremer?
1: Il risultato è molto importante.
0: Il risultato è molto importante. Ascoltate Evil Saggio. Enzo da Milano scrive: buon inizio. A mio avviso il bicchiere è mezzo pieno. Certo però che non segniamo neanche con le mani. Poi spero che Coppe eccetera capiscano che la Juve non è per loro. Vedi, Douglas Luiz, rispetto a Coop Miners, questa occasione sta cercando di sfruttarla. O Coop Miners ogni volta che entra, ad onore del vero, perché chiamo Coop quel che di Coop, aveva fatto un bel assist per Colomoni che non ha sfruttato. Poi aveva fatto anche un bel tiro che è stato deviato in corner, ma andava nello specchio. Per il resto però... Luca da Genova dice: state sottovalutando Ekator, se esplode. Ma Ekator è infortunato in questo momento, Luca, non ne stiamo proprio parlando. È fortunato. Sentiamo un vocale da casa.
2: Buongiorno, buongiorno Claudio, Daniel Tenerife. Beh, hai detto giusto te.
0: Ciao Daniel.
2: Effettivamente, ma come era anche in Inghilterra, Douglas è questo, a quel passo lì, non gli si può chiedere altro, è come noi si chiedeva sempre a Locatelli di fare il Pirlo, ma non si può chiedere una pera da diventare una mela, se uno nasce rotondo non muore quadrato, quindi quadrato. Purtroppo il nostro allenatore è un po' un capoccione e non capisce che questo centrocampo che abbiamo in questo momento non può giocare a due, ma dovrebbe essere a tre. Vediamo se gli comprano i giocatori giusti e magari riesce a sopportare un centrocampo a due. Salvate il soldato Colo, non facciamo come sempre che ci dividiamo immediatamente e lo mettiamo sulla graticola. Salvate il soldato Colo.
0: Attenzione, Salvatore da Rocca Rainola dice: mi fai qualche nome di attaccante killer prendibile? Io non li vedo ora, anche Sorlo non è un animale d'area di rigore. Ancora peggio Zirze. Ma Sorlo ti ha fatto 20 gol non da titolare l'anno scorso con l'Atletico. 20. Lascia stare il nazionale gioca alla centravanti, lui gioca sull'esterno. Ma all'Atletico l'anno scorso ha fatto 20 gol Sorlo, da riserva. 20. Poi non è Trezeguet, In questo momento non c'è un Trezeguet da prendere, però Sorloth, secondo me, risponde al requisito che definisce Spalletti quando dice abbiamo bisogno di un altro centravanti. La Juve, scrive Walter, è una squadra che segna troppo poco, ma perché non ha giocatori abituati a concludere spesso in porta. Questa situazione dipende anche dall'allenatore. Spalletti, che non sta riuscendo a trasmettere alla squadra una mentalità più offensiva, né a insegnare ai suoi giocatori a cercare maggiormente il tiro. Walter, io posso appoggiarti su tutto quello che vuoi, ma ripeto, ma se noi davanti alla porta sbagliamo 4 gol è colpa dell'allenatore? No, chiedo, tu dici non tirano, hanno tirato 20 volte, hanno sbagliato. Se non tirano hai ragione, ma hanno tirato. La Juve ha fatto 20 tiri in partita, 20, e si è divorata 4 gol che facevo anch'io. È colpa dell'allenatore? Colpa dell'allenatore possono essere altri. Dere da Ireti. Che nome è Dere? La Juve a me non ha convinto. Celik, grande giocatore anche a sinistra, ma i cambi di Spalletti non convincono. Come del resto le ultime partite della stagione scorsa. Cambiaso, irrecuperabile. Ho molta stima di Spalletti, se non l'avevi. Credo in lui, ma pur non avendo tanto a genio Conte, credo che solo lui può organizzare bene la rosa e farla rendere a dovere. A volte fare troppo il papà non porta grandi frutti. Non me ne vogliate, ma qui è in ballo la stagione della Juve, cioè siamo già al cambio di allenatore dopo la prima giornata. Pago scrive: un centrocampista tiratore abbiamo bisogno, che sì, bravo, ma un altro che non tira. Non abbiamo un solo centrocampista che tira da fuori, stile Çalhanoğlu e Barella. Ago, non è vero però questo, perché Douglas tira, Guarda che Douglas è un tiratore, ha fatto 10 gol in Premier un anno con la Aston Villa, Segnando anche su punizione, tra l'altro. Quindi Douglas è uno che il tiro ce l'ha, e ieri due volte l'ha fatto vedere, Non ha segnato, però ce l'ha. Su Locatelli sono d'accordo, McKennie anche non è uno che tira da fuori. Vabbè, con Manes cosa te lo dico a fare, Miretti oramai non sarà più un giocatore della Juve. Thuram è un altro che da fuori non tira. Gildo Danconi dice: Ieri al club eravamo sold out per vedere la nostra Juve con tanto entusiasmo, ma alla fine si sono visti gli spettri dell'anno scorso, tanti gol sbagliati, la beffa finale dietro l'angolo. Ora è vero che siamo alla prima giornata, ma è evidente che manca un attaccante killer, che non può essere certo Randall, tra l'altro voluto dal mister. Speriamo di risolvere la cosa prima della fine del mercato. Io sono fiducioso. Anche se, ragazzi, qua siamo nelle mani di David. Se David non esce, o magari i direttori ci sorprendono con effetti speciali. Carlo da Carpi dice: ha ragione Spalletti quando dice di aver rivisto la Juve lo scorso anno. Servono due giocatori, uno a centrocampo che detta i tempi e un attaccante boa ad area di rigore. Dissento, Carlo. L'attaccante boa ce l'abbiamo già, che è Colo, e sarebbe anche David in panchina. C'è bisogno del killer in area di rigore. E a centrocampo ce l'abbiamo già uno che detta i tempi, può essere Douglas. Abbiamo bisogno di un centrocampista molto forte in tutti i sensi. Beppe da Grosseto vuole andare controcorrente, lo dicevo l'anno passato, ma McKennie non serve, è un anarchico, non salta mai l'uomo. Vabbè, ma non è suo, mica gioca sulla fascia, non deve saltare l'uomo McKennie. Ieri si deve inserire. Ieri con lui e Cambiaso abbiamo giocato in due meno e poi manca che sì, dice Beppe da Grosseto. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
3: Rassegna stramba. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: L'Unione Europea al fianco dell'Ucraina. La Commissione UE ha votato a favore del finanziamento per Kiev di 6,1 miliardi nel giorno dell'indipendenza dall'Unione Sovietica del paese. Giornata che sarà contraddistinta dall'incontro tra i volenterosi presieduto da Gran Bretagna, Francia e Germania. Il presidente britannico Andy Burnham ha formalizzato nella prima visita ufficiale in Ucraina l'autorizzazione a fornire i progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow, mentre in Russia il direttore generale del Consiglio russo per gli affari internazionali annuncia che la prevista visita a Mosca degli inviati del presidente americano Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner è stata rinviata perché non esiste un'agenda sufficientemente sostanziosa per l'incontro.
5: Questione migranti, non vedo alcuno scontro fra Germania e Italia, lo dice il portavoce del cancelliere tedesco Merz, rispondendo a una domanda dei giornalisti sul caso dei trasferimenti in Italia dei così detti migranti dublinanti annunciati da Berlino. Fra Italia e Germania c'è una stretta collaborazione sulla politica migratoria, afferma il Ministero dell'Interno tedesco, aggiungendo che lo scambio fra i due partner avviene in uno spirito di amicizia e reciproca fiducia.
6: In Italia ora è iniziata con una fiaccolata silenziosa questa notte alle 3:36 la commemorazione del 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto del 2016 distrusse i borghi di Accumoli, Amatrice, Arquata del Tronto e tanti anche altri centri abitati dell'Appennino centrale, seppellendo sotto le macerie 299 corpi. Di questi, 239 furono estratti senza vita da sotto le macerie nella sola Amatrice, oggi messa in commemorazione di fronte al monumento ai caduti. In questi minuti invece la celebrazione si è trasferita ad Amatrice.
5: È stata fissata per il 7 settembre per Walter Lavitola l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Roma. Lavitola, accusato di essere il mandante insieme a Gomes Tavares dell'attentato a Sigfrido Ranucci, ha chiesto intanto la scarcerazione. Dopo l'interrogatorio di Lavitola, il conduttore di Report sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti, ma per lui si prospettano tempi più lunghi.
6: La Procura dei Minori di Genova ha chiuso le indagini nei confronti dei tre giovanissimi accusati del delitto avvenuto la notte tra l'11 e il 12 aprile in Piazza Palma a Massa, dove Giacomo Bongiorni venne ucciso davanti al figlio di 11 anni e alla compagna. Per uno dei tre minorenni, un ex pugile di 17 anni, difeso dal legale Nicola Forcina, attualmente l'accusa di omicidio volontario.
5: Il calcio: la Juventus perde subito per infortunio Kenanildiz dopo una sola partita di campionato. Il trequartista turco si è fatto male al piede sinistro dopo l'esordio contro il Frosinone e oggi è stato visitato al J-Medical per eseguire i dovuti accertamenti. In attesa di conferme ufficiali, le indiscrezioni sono pesanti visto che c'è il concreto rischio di un'operazione, 2 mesi di stop, più il tempo per il recupero della migliore forma. Oggi intanto si chiude la prima giornata di Serie A. Alle 18.30 scenderanno in campo Bologna-Lazio e alle 20.45 Roma e Fiorentina.
6: E per ora è tutto, a più tardi.
3: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo 2 colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: 2 colori, 2 voci, 2 in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
8: Allora, eccoci qua in questo primo lunedì post campionato che però ci porta in dote e purtroppo in eredità delle cattive notizie, perché ormai insomma più o meno lo sapete, perché i social corrono veloci, insomma si è fermato il Diz, problema ad un piede, sembra, così come sembra che il ragazzo debba fermarsi per un lasso di tempo abbastanza importante, anche perché è possibile che si debba pure operare. Notizia ci è arrivata intorno alle 15. Io ieri non l'ho visto benissimo il Diz, però credevo fossero sempre i soliti problemi che si porta dietro da ormai un po' di tempo. Invece qui, almeno dalle poche indiscrezioni che escono, si parla di un problema al piede. E dunque, poi ragazzi, è inutile, piede, ginocchio, anca, fate voi. Qui il problema è che se il Diz si ferma per 2 mesi, la Juve deve in qualche modo correre ai ripari. Però c'è un'altra notizia che secondo me è andata un po', è chiaro che in questo momento tiene banco la vicenda del Diz, ci mancherebbe altro, Però occhio, perché ieri in sala stampa si è parlato anche di Thuram e, ripeto, la cosa è passata un pochino sotto traccia, ma un altro giocatore che non sta bene è Thuram. Da quello che ci ha fatto capire Spalletti, Thuram in questo momento ha una decina di minuti in una partita tosta. E questo è un altro problema serio, anzi mi viene da dire serissimo, perché se su il Diz, poi ora andiamo su tutte le analisi che dobbiamo fare, sapete che il lunedì è la vostra puntata, quindi non ci sono opinionisti, gli opinionisti siete voi, poi da domani riprenderanno anche tutti i nostri opinionisti, ma se, diciamo così, il Diz ha più o meno, meno o più, un sostituto naturale che è Alej Begovic, che ieri ha fatto 90 minuti di panchina, Thuram in questo momento non ha sostituti. E allora lì la Juve in questa settimana deve accelerare, proprio come se non ci fosse un domani, sul centrocampista, che per quanto mi riguarda è che sì, ma comunque deve essere portato a casa necessariamente, perché ieri a reggere il centrocampo sono stati due giocatori, il tanto criticato Locatelli. Io però vi invito, a chi non l'ha mai fatto, perché capita di vederlo anche dal vivo al di là della televisione, perché ieri Locatelli ha fatto una partita poco appariscente ma di enorme sostanza, perché è stato onnipresente e ha supportato quello che non fa Luiz, ma Luiz ha un altro compito. E McKennie, perché McKennie fa il finto trequartista, McKennie di fatto è un tuttocampista che anche in questo caso va a coprire quello che non fa Luiz. Perciò il centrocampo deve essere rinforzato senza se e senza ma, subito, domani, già tardi. Poi naturalmente ci portiamo a casa l'1-0, ci mancherebbe altro. Poi l'altro campanello di allarme, ma che per me non è tanto un campanello di allarme, detto che io sono convinto, straconvinto, che Colomani migliorerà, perché comunque lui è arrivato con qualche settimana di ritardo, non è ancora in condizione, quindi troverà la condizione e migliorerà. Ma Colomani è più o meno quello che abbiamo visto ieri, e guardate, a me, al di là poi di quel clamoroso gol che si è mangiato, clamoroso, anzi in realtà due, ma quello in area di rigore mi ha fatto veramente impazzire e l'ho raccontato in diretta. Quello che mi ha colpito negativamente di Colomani è che ieri, a confronto con un onesto lavoratore della vigna del Signore, verrebbe da dire, insomma, un onesto lavoratore della Serie A come Cittadini, che è un buon difensore, ma l'anno scorso giocava in Serie B e non ha vinto un duello. A me questo di Colomani preoccupa molto, per il tipo di gioco che forse vuole impostare Spalletti. Quindi l'attaccante, poi ho sentito polemiche, discussioni sulla doppia intervista, perché in sala stampa ieri ho presente, Spalletti ha un po' corretto il tiro rispetto a quello che ha detto, mi pare, a Dazon, però dice una cosa Spalletti sacrosanta, poi si può dire, non si può dire, tutte le opinioni sono valide, ma se Colomani è due anni che è in un limbo, ci sarà un perché, e secondo me il perché sta nei limiti fisiologici di questo ragazzo, che si impegna, si batte, ma non è un bomber da 20 gol, e questo lo sappiamo. Quindi sapete che io ho un debole per l'attuale Zirkzee, anche se non sta facendo bene, ma non è Zirkzee quello che serve alla Juve in attacco. Alla Juve serve per forza un attaccante. Poi c'è un'altra frase che anche lì è passata un po' sotto traccia, ma che a me ha colpito molto, di Spalletti in sala stampa, e ve la dirò: non serve Zirkzee, serve Sorloth come profilo alla Juventus, e serve a tutti i costi. Però qui vado all'altra riflessione che ha fatto Spalletti, ripeto, perché poi anche sui social vedo che vengono tagliate alcune situazioni, ma dal punto di vista giornalistico, quando lui dice la Juve oggi non può determinare il mercato, guarda che è una frase forte, che è vera ma forte, perché la Juve il mercato lo può determinare fino a un certo punto, e devo dire che lo ha fatto investendo, ma in questo momento visto che i soldi sono già stati spesi, non può determinare. Quindi Miretti va al Besiktas, bene, siamo felici per lui e per noi, perché l'uscita di Arthur, l'uscita di Miretti aprono sicuramente l'ingresso a Kessié. Ma se Nico Gonzalez non si decide, o meglio, se l'Atletico Madrid non si decide ad affondare il colpo, o meglio ancora, se l'Atletico Madrid non arriva alle condizioni della Juve, la Juve Sorloth non se lo può permettere oggi. Io credo che alla fine una mano laverà l'altra, e me lo auguro. Però non ci sono in questo momento le possibilità di andare a determinare sul mercato. E questa è una cosa che, piaccia o non piaccia, noi dobbiamo tenere sempre ben presente. Hai perfettamente ragione Fabrizio, ti mando un abbraccio e ti ringrazio, ieri sei stato preziosissimo con i dati che mi hai fornito, perché in quella folle tribuna stampa di Frosinone veramente apro e chiudo una parentesi. Io capisco tutto, però vorrei sapere chi è che ha dato l'idoneità a quella tribuna stampa, dove non si riusciva nemmeno ad allungare le gambe, si lavorava in una maniera veramente folle. Quindi io saluto gli amici di Frosinone, sono stati per l'amor di Dio bravissimi nell'accoglienza e tutto, però poi bisogna anche mettere in condizioni, non dico non vogliamo tappeti rossi, ci mancherebbe altro, ma quando si va a lavorare di farlo in maniera quantomeno umana. Ecco, la tribuna stampa di Frosinone non è una tribuna stampa umana, chiudo la parentesi. Però ecco, le parole dette da Spalletti nella sala stampa, quella sì umana, sono parole importanti che ci fanno capire anche il momento, per chi ancora non lo avesse capito o per chi ancora non lo vuol capire, della Juve. Ma in tutto questo la Juve comunque i suoi acquisti li ha fatti, credo che qualcosa farà ancora. Poi, se volete la mia su Colomani, l'ho sempre detto, l'ho sempre pensato, non è l'attaccante di cui la Juventus aveva bisogno. Poi lo abbraccio perché ci mette l'anima, lo abbraccio perché ha voluto la Juventus, lo abbraccio perché con 38 milioni oggi in giro di meglio forse non si trova, ma siccome ci siamo accapigliati, l'ho detto ieri in diretta, su Vlahovic, ecco, se sostituisco Vlahovic con Colomani io non sono convinto di aver fatto un passo in avanti. Quantomeno siamo rimasti lì. Dopodiché poi ragazzi c'è poco da fare. Ora Carnevali e Massara, che dal mio punto di vista hanno fatto un discreto lavoro, devono affondare il colpo su due ruoli. Poi vi spiego perché il terzo, che è comunque importante, ma ora non è l'emergenza. L'emergenza sono il centrocampo, e lo ripeto, il centrocampo, e serve il Kessié della situazione. Anche qua non vado sui nomi, vado sulle caratteristiche. Il Kessié della situazione serve un interdittore, perché poi io mi aspetto dall'oggi al domani, e spero di sbagliarmi, la notizia su Thuram. Oggi è uscita quella sul Diz, fermo probabilmente un paio di mesi, ma Thuram non è che sia in condizioni migliori. Quindi centrocampo subito, immediatamente però l'attaccante. Queste due sono pedine che servono alla Juve per rendere la squadra più competitiva di quella che è oggi. Sono anche convinto di un'altra cosa, che ieri la Juve ha fatto un discreto primo tempo. Vi garantisco che giocare in quelle condizioni era complicato, molto complicato, direte sì anche per il Frosinone, per l'amor di Dio, ma per una squadra che si deve difendere è un conto, per una squadra che deve fare la partita è un altro. E anche qui faccio i complimenti a quei geni della Lega, perché sono veramente dei geni, che invece di far giocare, allora, dovete utilizzare vari slot, benissimo, e fate uno alle 20, uno alle 21, ma far giocare il 23 agosto a Frosinone come in altre città italiane alle 18:30, quando alle 17 c'erano ancora 34 gradi e ringraziamo il Signore che l'umidità era tollerabile, ma fare questi orari qua il 23 d'agosto vuol dire essere totalmente fuori di testa. Ora sappiamo che la Lega è gestita da, vabbè, lasciamo perdere, quindi c'è anche quell'aspetto lì, ma c'era evidentemente anche per il Frosinone, per l'amor di Dio. Però a me è piaciuto l'approccio della Juve alla partita, un approccio interessante, un approccio di livello. Poi però nel secondo tempo la partita è cambiata, Perché è cambiata? Perché non l'abbiamo chiusa nel primo tempo. E perché non l'abbiamo chiusa nel primo tempo? Perché abbiamo rivisto gli stessi problemi di un anno fa. Pari pari. Non chiudi le partite. Hai occasioni, perché la Juventus ha avuto 4 grandi occasioni da gol, ha tirato 20 volte, e se sei una squadra ambiziosa, non per lo scudetto, perché lo sappiamo, ma per lottare, se te fai 20 tiri, di cui 6-7 uno specchio alla porta, e bisogna che il mio 2 gol tu li faccia, poi per carità, c'è stato anche quel pizzico di sfortuna, perché la conclusione di Kalulu deviata, io non l'avevo vista deviazione, ma deviata dal portiere Palmisani sul palo, poi il tiro di Ildiz sul quale Palmisani rifà il miracolo, benissimo, quel gol clamoroso mangiato da Kolumanin nel primo tempo, clamoroso, lì onestamente un attaccante anche del Frosinone secondo me deve far gol, anche un attaccante che non è in forma, anche un attaccante che è reduce da 2 anni negativi, anche un attaccante, metteteci voi la frase finale, ma da lì deve segnare, perché era nell'area piccola, specchio della porta, vuoto, vuoto, ha tirato fuori allo stadio, non si può fare. Quindi sono le solite problematiche di sempre, di sempre, che non risolvi con Kolumani. Cosa dovrebbe fare la Juventus allora? Avere una batteria di trequartisti, definiamoli così, esterni trequartisti, che sopperiscono alle carenze offensive. Ma il Diz adesso lo perdiamo, giocherà Lebegovic, e io credo che anche l'operazione Lebegovic sia stata anticipata per tutta una serie di motivi. È un'idea, non è una notizia. Con Cesao, secondo me ieri è il migliore in campo, e sarebbe una follia oggi venderlo, perché lunedì 24 agosto non lo vendi con Cesao, dal mio punto di vista. Se migliora un attimo sulla fase della finalizzazione, noi abbiamo un giocatore fondamentale in questo momento. Però se vogliamo fare la vera batteria dei trequartisti, McKennie non mi può fare, secondo me, il finto trequartista. Allora andiamo su un vero centrocampo a tre, perché questo è un altro dei problemi. Un vero centrocampo a tre, è vero, perdi un uomo, diciamo quello dietro la punta, ma lo perdi lo stesso, perché McKennie, basta vedere le partite, e voi le vedete, non fa il trequartista, si butta poco nello spazio, perché, e ieri era il Frosinone, figuratevi poi quando giochiamo contro altre partite, contro altre squadre più forti, perché deve occuparsi molto della fase di copertura. D'altra parte, se tu hai Locatelli con accanto Luiz, praticamente giochi con un centrocampista e mezzo, perché Luiz, bello a vedersi, ha una qualità enorme, tutto quello che volete, ma la Juve oggi in un centrocampo a due non se lo può permettere, e è questo che secondo me Spalletti deve capire. Siamo troppo deboli in quel centrocampo. Abbiamo sofferto nel secondo tempo anche col Frosinone ieri, figuriamoci quando l'asticella si alza. C'è poi un altro aspetto ulteriore, vedete, tantissimi elementi. Spalletti ieri ha lanciato ulteriori segnali ad alcuni giocatori. Uno me l'aspettavo, l'altro mi dispiace. Quello che mi aspettavo è David, perché David ieri si è rifatto 90 minuti tondi tondi con il sedere sulla panchina. Io gliel'ho anche chiesto a Spalletti ieri, gli ho girato un po' la domanda, e lui ha risposto dicendo che non c'era l'esigenza di togliere Kolumani. Bugia, perché Kolumani con un altro attaccante in panchina sarebbe stato sostituito, anche perché era stanco. Ma Spalletti su David ha fatto una scelta, giusta, sbagliata, ha fatto una scelta. Perché non ha giocato Milik ieri, che io invocavo dalla tribuna, o da quella specie di tribuna? Lo invocavo perché mi auguravo che potesse, anche dopo le frasi di Spalletti di sabato in conferenza stampa, potesse dimostrare di avere almeno 10 minuti, un quarto d'ora, perché poi Kolumani secondo me dal 70esimo in poi andava tolto. Ma se Spalletti ha preferito rischiare, e lì è la seconda bugia della giornata, ha preferito rischiare Kolumani in quelle condizioni, vuol dire che Milik purtroppo non si può utilizzare neppure 10 minuti, un quarto d'ora a Frosinone in vantaggio. E David lo hai totalmente bocciato. Ora, io l'appoggio la scelta di Spalletti di bocciare totalmente David, perché io farei la stessa cosa. Però c'è anche il rovescio della medaglia, perché tutti noi speriamo di riuscire a annunciare, noi addetti ai lavori, il nuovo attaccante della Juventus. Ma se questo attaccante della Juventus, per il motivo XYZ, non arriva, lunedì prossimo, che finisce il mercato, la Juve si trova con Kolumani, David, Ekator, Milik, reparto offensivo più debole dell'anno scorso, più debole dell'anno scorso, secondo me, e in più con un giocatore che tu devi andare a ricostruire mentalmente, psicologicamente e anche nelle motivazioni, David. Perché è ovvio che 90 minuti oggi in panchina, 90 minuti correttamente, in panchina contro il Palermo, panchina contro Next Gen, non sarebbe entrato, anzi no, era entrato mi sembra, però comunque era entrato semplicemente per il vernissage, mettiamola così. 90 minuti ieri, quando tu avevi bisogno di cambiare un giocatore, è un segnale chiarissimo, non fa parte del progetto. Allora, o anche lui lo capisce, molto più intelligente, mi viene da dire Openda, o altrimenti il lavoro di Spalletti sarà doppio, perché prima c'è stato il lavoro di segnale, non mi servi, non servirebbe nemmeno a me, ma se non si riesce a chiudere per un altro attaccante, è lì, bisogna andare con lo scalpello e ricostruirlo. Operazione secondo me difficilissima, al limite dell'impossibile. Mi è piaciuta la scelta fatta su Cambiaso. E allora dico, è vero che nei nostri sogni vorremmo tre tasselli, attaccante, centrocampista e terzino sinistro. Ma nella realtà io oggi metto la firma su due, attaccante e centrocampista. Il terzino sinistro come lo recupero? Lo recupero come ha fatto ieri Spalletti, che evidentemente, come abbiamo visto noi, lo scandaloso precampionato di Cambiaso se n'è accorto anche lui e l'ha messo in panchina. Poi secondo me Cambiaso, quando entra, poi fa la stupidaggine nell'azione che mi sembra porta alla traversa, e anche lì ci arriveremo, però non entra male, l'ho visto molto peggio, però lì puoi riuscire a mettere una toppa. Quindi se non arriva il terzino sinistro me ne faccio una ragione, se non arriva l'attaccante e il centrocampista mi preoccupo molto, mi preoccupo molto. Ho perso ormai definitivamente le speranze sull'olandese, veramente le ho totalmente perse, perché ieri, a parte il passaggio appena entrato all'amico immaginario, perché poi qui ci li tirerò le orecchie al buon Marangio quando rientra, l'amico immaginario era quello di Vlahovic, per l'amor di Dio, ce lo siamo tolti dalle scatole, bene, male, vabbè, è andato, ma anche Kuhn Meiners ne vede tanti di amici immaginari. Ma quello che è più grave di Kuhn Meiners, e sicuramente l'avete notato, che in due occasioni si fa saltare come un bambino dell'asilo, lasciando la retroguardia della Juventus in inferiorità numerica. Perché? Perché se non fa filtro in una ripartenza è normale che rimani scoperto, e lo ha fatto per ben due volte il signor Kuhn Meiners. E anche qui bisognerebbe riuscire a convincere il signorino che il suo tempo alla Juve è decisamente finito, anche perché il difensore centrale non lo può fare, perché lì siamo decisamente coperti in questo momento. Io non so come si possano recuperare questi due giocatori. Vogliamo mettere tre? Mettiamoci anche tre con Cambiaso. Però Cambiaso è quello che mi preoccupa di meno. Lo metto in panchina. C'ho Selic, che non ha fatto una partita meravigliosa ieri, ma che almeno è uno presente a se stesso, che combatte, ci mette l'anima, ci mette il cuore, ha dei limiti, lo si vede, però in quel ruolo lì io ce lo metto e non mi preoccupo. Mi preoccupo di queste due situazioni, con Miners e David, nella stessa maniera. Mi auguro che Miretti possa già stasera andare via, me lo auguro, perché anche lì ieri il segnale è arrivato, McKennie era sfinito, ma Miretti non è entrato. E poi l'ultima cosa che invece vedo con sollievo, abbiamo un portiere. In altre circostanze il buon Di Gregorio primo tiro avrebbe preso gol e secondo me avrebbe preso gol anche ieri. Vicario, che poi ha avuto questo problema di crampi, mi ha dato delle sicurezze, sinceramente. L'ho visto anche come guidava la difesa, l'ho visto come si è mosso con i piedi, l'ho visto nel posizionamento. Quindi forse da questo punto di vista il problema portiere, non abbiamo Buffon, non abbiamo Szczęsny, ma credo che il problema portiere lo abbiamo risolto finalmente. Di Gregorio è partito, è andato con quel bellissimo saluto tifosi della Juventus, ma chi se ne frega onestamente. E gli auguro, lo dico sincero, di poter far bene, così magari il Bournemouth lo riscatta. Però vedete la differenza quando voi, giustamente, perché il dibattito è bellissimo, no ma il portiere non conta, no il portiere conta, perché magari ieri con Di Gregorio avremmo preso gol. Dopodiché poi, e chiudo, ho già una marea di messaggi, tanto oggi la puntata è tutta per voi. Dopodiché poi c'è anche la componente fortuna, ma la componente fortuna dovresti evitarla chiudendole le partite. La componente fortuna sta nel fatto che il colpo di testa, con l'ingresso poi di Perin, tra l'altro è entrato a freddo, anche se faceva caldo, ma evidentemente a freddo, perché era il 90esimo. Se quel colpo di testa che prende l'incrocio dei pali finisce in gol, noi oggi siamo qui a leccarci le ferite ancora di più di quelle che ci dobbiamo leccare per l'infortunio di Yıldız. Però non sempre, e attenzione, la Juve sarebbe uscita immeritatamente col pareggio, perché in maniera molto onesta il tecnico è una bravissima persona e gli auguro di portare il Frosinone alla salvezza. Alvini ha detto se avessimo pareggiato sarebbe stato un pareggio che prendevamo, ma la Juventus ha meritato la vittoria, perché la Juventus ha meritato la vittoria, anzi l'ha strameritata la vittoria. Il punto però è che se tu le partite non le chiudi, arriva, io lo dicevo in cronaca diretta ieri, un rimpallo, un calcio di rigore, un autogol, può succedere di tutto, un tiro da fuori, può succedere di tutto, e quel di tutto stava accadendo su quel colpo di testa che la dea bendata, per fortuna, ci ha guardato con un sorriso, ci ha guardato in maniera benevola e ha fatto sì che quel pallone, invece di finire in rete, sarebbe esploso lo stadio, perché oltretutto in porta c'era Perin, che insomma non è stato accolto con grandissimi applausi, ma lui è di Latina, si gioca a Frosinone, sapete la rivalità che c'è. Però se finiva dentro, noi oggi eravamo qua a fare una puntata copia e incolla dell'anno scorso, quando c'era la Juventus tirava 25, 26, 27 volte, aveva un expected goal di oltre 2, ma finiva col pareggio, se non addirittura a volte con la sconfitta. Quindi, per fortuna, mi viene da dire per fortuna, nella sfortuna della notizia di oggi di Yıldız è avvenuto a mercato aperto, perché non si deve andare, dal mio punto di vista, a sostituire Yıldız, perché hai Boga, perché ha Lebegovic, abbiamo una marea di esterni, ma deve rafforzare la convinzione che c'è necessità di prendere un attaccante. E anche, direi, nonostante le parole di Spalletti, la Juve non può determinare il mercato, anche con un sacrificio. Cioè, mi rimane in pancia David? Bene, me lo tengo in pancia, mi fa il 18esimo attaccante, ma io un altro attaccante lo porto per forza, a tutti i costi. Qui veramente, così come che sì, o il centrocampista alla che sì, se noi dovessimo chiudere lunedì al netto dell'infortunio del Diz, al netto delle condizioni molto precarie di Thuram, con questa rosa, beh, non vi nascondo che sarei preoccupato, perché ho chiuso veramente. È vero che Spalletti ieri ha detto dobbiamo essere pronti anche a rimanere con questa rosa, forse lui l'ha detto per gettare un po' di fumo negli occhi e ci sta, ma già oggi la situazione è diversa da ieri, perché questa rosa per due mesi rischia di perdere un giocatore che potenzialmente quei 6-7 gol in questi due mesi ti poteva portare, e noi quei 6-7 gol li dobbiamo andare a recuperare. E come li andiamo a recuperare? Non sostituendo il ruolo, ma sostituendo un attaccante, portando un attaccante che quei 6-7 gol te li garantisca. Ragazzi, andiamo in pausa, più di 100 messaggi, quindi puntata tutta per voi, ci ritroviamo tra pochissimo.
3: Due colori, due voci.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
5: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo le gare del weekend, la prima giornata della Serie A si chiude questa sera con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Si parte con la gara tra rossoblù e biancocelesti in programma alle 18.30. Tedesco dovrebbe lanciare Piccoli al centro dell'attacco dal primo minuto e arretrare Bernardeschi a centrocampo. Gattuso pronto a far debuttare Frattesi con la nuova maglia, mentre avanti Cancellieri e Dia sono in vantaggio rispettivamente su Noslin e Ratkov. In serata tocca a Roma e Fiorentina, nei giallorossi recuperato Wesley, mentre out Rensch per un insentimento muscolare. Tra i nuovi acquisti c'è Molina titolare, Rodrigo Mora in ballottaggio con Sule. Per la Viola sarà Pellegrino a guidare l'attacco con Ken in panchina. E proprio Ken rimane al centro del mercato, col Como che non molla l'attaccante azzurro, anche se per lui la Fiorentina chiede non meno di 45 milioni. Il Como, dopo una prima offerta da 30 milioni complessivi, si è spinto fino a 38 con i bonus, non ancora abbastanza per Paratic, che non intende abbassare il muro. Il DS Viola però è ben consapevole che Ken è molto intrigato dalla corte comasca e soprattutto un accordo sui termini contrattuali già da un mese. Possibile comunque che una settimana dalla chiusura del mercato l'affare possa concretizzarsi. Il tennis: Flavio Cobolli ha raggiunto questa mattina la sesta posizione nel ranking ATP ed è proprio il sesto giocatore italiano nella storia del tennis a salire così in alto nella classifica mondiale maschile. Prima del 1973 solo Nicola Pietrangeli era stato tra i migliori sei giocatori del mondo. Sarebbe rimasto l'italiano con la miglior classifica nel tennis maschile prima di Jannik Sinner, primo azzurro numero uno del mondo. Questo traguardo arriva dopo la sua prima semifinale Masters 1000 raggiunta a Cincinnati e lo lancia con nuove ambizioni verso lo US Open, ultimo slam della stagione a cui non parteciperà Sinner. Tripletta italiana nella prova in linea su strada femminile ai giochi del Mediterraneo di Taranto. In una prova non particolarmente veloce, le azzurre gestiscono con esperienza la volata finale e beffano le slovene e le spagnole, principali avversarie per le medaglie. L'oro va a Rachele Barbieri, che precede Martina Filenza e Barbara Guarischi. Con questo successo l'Italia supera la quota 2500 medaglie nella storia della competizione. Restiamo al ciclismo, perché oggi si corre anche la terza tappa della Vuelta di 174 km, col primo arrivo in salita previsto ai 1900 metri sui Pirenei francesi. Dopo i primi 100 km pianeggianti sarà una lunga ascesa con la maglia rossa Tadej Pogacar, che vorrà recitare un ruolo da protagonista e consolidare la leadership in classifica generale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.

0: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord migliora, al nord-ovest ancora instabile altrove con rovesce temporali in graduale attenuazione a partire dalla Lombardia. Temperature in calo, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro transito di temporali tra Toscana, Umbria e Marche, più frequenti nelle ore centrali, meglio altrove. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, poche nubi pomeridiane, informazione lungo la dorsale appenninica, temperature in ulteriore aumento, massime tra 34 e 38 gradi.
0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
6: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
7: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Sei stato abituato al meglio.
9: Ad essere un vincente.
8: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
9: Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Allora, prima di venire dai vostri messaggi, io volevo far vedere per l'appunto, ringraziando la mia redazione, cioè Fabrizio Rizzo, che una volta faceva il cardiologo, adesso invece fa la redazione di Radio Bianconera, in mia particolare, l'heatmap appunto di McKenny, no? Che io avevo visto, ma giustamente devo far vedere anche a voi. Poi ditemi, naturalmente la racconto io per chi non la può vedere, se quello che ha fatto McKenny, vai Fede, è il ruolo di un trequartista, ma è semplicemente il ruolo di un tuttocampista, perché guardate le macchie, anzi le macchie di calore maggiori sono nella nostra metà campo sulla destra e ovviamente, anzi sulla sinistra. E perché sono sulla sinistra? Chi insisteva su quella mattonella lì? Quale ruolo doveva andare a coprire McKenny? Quello di Luiz. Ma attenzione, va benissimo, va benissimo, ma perché si spostava lì McKenny? Si spostava lì perché anche lo stesso il Diz, ma soprattutto Luiz, non ha quelle caratteristiche. Infatti questo è il movimento di un giocatore che sta tanto sulla destra, sta tanto sulla sinistra, Io però dico sempre che il giocatore che ti fa tutto questo movimento fa tutto e il contrario di tutto. Allora, Luciano, che ne sai decisamente più di me, passiamo a tre, lo metti sull'out di sinistra e così quella copertura che fa te la garantisce. Perché se devo giocare a due e tenere McKenny, che in teoria sarebbe il giocatore dietro la punta, e quindi supportare in questo momento le polveri molto bagnate di Colomani, ma non ci va mai al tiro. Non ci va mai al tiro perché deve fare evidentemente altro. Allora, dunque, Ale, sei meglio di me che lo slot 18:30 è esclusiva da Zone. Sì, ma è una follia. Perché lo slot lo fai alle 20 e alle 21. Quindi devo mettere a rischio i calciatori, lo spettacolo, i tifosi per lo slot 18:30. Ma se ne andassero, guarda, per quanto mi riguarda. Enrico, ma l'infortunio di Yıldız e la sua assenza per minimo due mesi condiziona anche le mosse di mercato. Guarda, Enrico, le deve condizionare in un senso solo, quello cioè di convincere ulteriormente a prendere un attaccante, non il sostituto di Yıldız, non serve, ce l'abbiamo, c'è Alebegovic e c'è Boga, ma l'attaccante decisamente sì. Poi, ciao Ale, ma ci vedi differenze tra Davide e Colomani? Per me siamo lì, stanno sulle stesse mattonelle, poi Colo è un attaccante per cui la Juve deve correre due anni per prendere e pagarlo 50 milioni? Per me no, a me non piace nemmeno quando abbiamo avuto l'altra volta. Ma Andrea, l'altra volta ha avuto un impatto meraviglioso, ma sicuramente ce l'avrà l'impatto. Io sono convinto che Colomani i suoi 10-12 gol li farà. Ne sono abbastanza convinto. Ma non è quel tipo di giocatore che da solo può sostenere l'attacco della Juventus. Quindi, però lo preferisco a David, sono sincero. Sono sincero, preferisco molto a David. Poi ancora Camille Grabara, Grabara vicino alla Juve, sì è vero ragazzi, è vero Alessandro, vicinissimo, Perin va a Palermo e Grabara diventa il nostro secondo portiere. Dispiace per Kenan, ma adesso abbiamo l'occasione di chiarire quello che considero un equivoco tattico importante. Metterei Colomani al posto di Yıldız e prenderei un centravanti. Il turco è troppo poco definito come ruolo per giocare nella Juve. Massimo da Arezzo. Vai, sentiamo un po' di vocali.
11: Ciao Ale, Sascio da Viterbo. Allora, immaginiamo che Yıldız non si è fatto niente. Preferiamo un Yıldız che non si è fatto niente, ma la rosa rimane questa, oppure un Yıldız che tra due mesi e mezzo è pronto. Nel frattempo viene sostituito da Alebegovic e Boga. Nel frattempo ci sono 3 settimane di pausa per la nazionale e la Juve però dal mercato ha comprato che sì. Io opto per la seconda scelta, anche perché 2 mesi e mezzo con 3 settimane di pausa per la nazionale non è tanto. Tanto il Yıldız che non sopravava e non stava fermo era quello lì che c'ha, è quello di fine anno. Insomma, via. Va bene? Ciao e forza Juve.
10: Ciao. Sì, sono 2 settimane, non 3, però capisco il tuo ragionamento. Ma guarda, io, Sasha, caro Sasha, grazie del messaggio. Per me le cose cambiano fino a un certo punto, lo sai. E ti spiego perché. Perché ritorno sul concetto, non abbiamo bisogno del sostituto di Yıldız. Abbiamo bisogno di uno che ci porti i gol. Perché in quel ruolo lì ci metti Boga, ci mette Alebegovic, non è un problema. Certo, non hai il Diz, che tecnicamente è forse il miglior giocatore della Juve. Poi, anche su questo, io credo che noi siamo... Allora, capisco i famosi 6 anni di attesa, 6 anni di sostanza marrone, capisco tutto. Capisco un po' meno adesso che nel mirino ci sia finito il Diz. Tocca un po' a tutti, ormai questo me ne rendo conto. Però ora si mette in dubbio anche il Diz. Per me il Diz è un ottimo giocatore, non ha ancora fatto lo slot per diventare un fuoriclasse e non lo so se lo farà, lo dico sinceramente, non lo so. Se poi noi pensiamo che il Diz sia del Piero, non è del Piero. Se pensiamo che il Diz sia Dybala, non è Dybala ancora. Però boh, Adesso ce la prendiamo con il Diz? Vendiamo il Diz? E quindi? Con chi lo sostituiamo? Perché poi si rimane sempre il solito discorso. Vendiamo il Diz, sì. Lo posso vendere eventualmente a inizio luglio, ma già agosto non lo vendo più. Io eviterei una cosa che so che è impossibile, però la famosa caccia alle streghe, il che non vuol dire, se un giocatore fa una prestazione brutta, di non dirlo, perché ieri con l'Omonia

0: la Juve, così me l'hanno raccontata e so che è andata così. Io però Icardi non deve prendere, io Icardi lo vedo in questo momento proprio come il giocatore che serve alla Juventus. Poi se prendono Sorloth sono ugualmente contento, ma Sorloth non è Trezeguet, eh? Cioè mettiamocelo in testa, Sorloth non è un giocatore da 70 gol la stagione, poi ne ha fatti 20 l'altro anno partendo da riserva. E non guardate quello che avete visto al mondiale, lì l'hanno fatto giocare accanto a Haaland per far giocare Haaland ovviamente centrale, lui faceva l'esterno, lui è una punta centrale. E fisicamente sono convinto che rispetto a Colomani i duelli con Cittadini li vince, perché ci mette il fisico. Colomani ha altre caratteristiche. Prego.
1: Buongiorno, Giambattista da Bergamo.
0: Ciao caro.
1: Ma scusate, Lukaku. No. Era impossibile.
0: Per l'amor di Dio, ragazzi. Per l'amor di Dio. Lukaku, per l'amor di Dio. Per l'amor di Dio. Vai.
2: Buon pomeriggio, Giorgio da Reggio Emilia.
0: Ciao, Giorgio.
2: Volevo fare una riflessione sulle dichiarazioni di Spalletti, che ho apprezzato per sincerità e tempestività. Cioè, va bene fare la strigliata a Colomani, e magari se lo ritiene opportuno va bene lasciare in panchina David. Però invece di farlo ieri a Frosinone, la prima giornata di campionato, dove ci è andata bene, perché ci è andata bene, perché se avessimo incontrato il Sassuolo o l'Atalanta ieri avremmo sicuramente perso, bisognava fare qualcosa di più prima. Cioè, se sai che Colomani da 2 anni non gioca, non lo devi prendere, ti imponi, non lo prendi. Quei 42 milioni li usi per rinnovare Vlahovic, perché voglio vedere a fine anno se Colomani farà più gol di Vlahovic. Io non, lo spero perché tifo Juve, ma non credo. E soprattutto ti impuntavi con David e gli facevi capire che doveva andare via, e magari prendevi Colomani e tenevi Vlahovic, così
0: ma guarda,
2: potevi anche
0: allora,
2: sopperire all'assenza purtroppo di
0: Ildiz. Allora è una riflessione che ci sta, credo, da estimatore, ex estimatore di Vlahovic, che la Juve abbia fatto bene, perché la Juve non è il ripiego di nessuno. E siccome il signor Vlahovic si è comportato in quella maniera, io per principio ti do un calcio nel sedere. Ma il tuo ragionamento, Giorgio, mi sembra è un ragionamento corretto. Cioè, prima di andare a prendere quel tipo di giocatore, cioè Colomani, provare a prenderne un altro. Io non escludo che la Juventus ci abbia provato, non lo escludo. Poi ritorno sempre al solito ragionamento, ragazzi. Colomani l'abbiamo pagato 38 milioni, perché per arrivare a 50... Io penso che tutti noi speriamo che la Juventus debba pagare quei 50 milioni, perché se paga quelli di bonus vuol dire che le cose vanno bene. Ma, e qui a me gli integralismi non piacciono nella vita in assoluto, figuriamoci poi nel calcio, mi sembra che Spalletti stia seguendo un ruolo un po' troppo integralista. Ma perché abbiamo costruito una squadra anche quest'anno per giocare sempre con una punta, quando non abbiamo quel tipo di punta che ti possa garantire quei tanti gol? Perché continuiamo a incaponirci? Sono domande che io faccio a Spalletti, lui sicuramente ne sa più di me. Perché continuiamo a incaponirci a giocare con un centrocampo a due, dove abbiamo visto che poi in realtà McKennie deve fare il terzo centrocampista e lo perdi magari in fase di finalizzazione perché ieri non è mai tirato in porta? Altre cose che mi viene da chiedere. Perché abbiamo costruito questa squadra che può giocare soltanto con due moduli? Perché ad oggi possiamo utilizzare solo due moduli, o il 4-3-3 o il 4-2-3-1, perché tutti gli altri moduli, per esempio un 4-3-2-1, detto che poi non sono i moduli che fanno vincere le partite, questo io ormai me lo sono tolto dalla testa. I moduli aiutano i giocatori, decisamente sì, ma non ti fanno vincere le partite. Però se tu hai in mente di mettere due trequartisti veri dietro a un centrocampo a tre, e tutti gli esterni che hai cosa fanno? Perché per esempio dal mio punto di vista, ma sicuramente Spalletti ne sa più di me, con Cesao da trequartista, quindi un pochino più dentro il campo, non può giocare. La coppia ideale che vedevo era il Ildiz e Begovic, ma sulla carta, perché poi non ho decisamente la controprova.

0: ma con tutta quella girandola di esterni che abbiamo, vanno sfruttati. Ne abbiamo una marea. Ne abbiamo una marea. Quindi devi giocare o col 4-3-3 o con il 4-2-3-1. Perché la butto lì proprio in maniera anche banale. Persino la famosa coperta di Linus, come la definisco io, del 4-4-2. Come fai a farla? Potresti fare più un 4-2-4 che non un 4-4-2. Perché gli esterni che hai, la maggior parte, sono esterni offensivi. Cambiaso può giocare in un 4-4-2 esterno? Secondo me no. E quindi io vorrei capire, forse piano piano in questa stagione riuscirò a capirlo, per quale motivo Spalletti si è incaponito in queste due soluzioni, cioè centrocampo a due e unica punta. E guardate che se forse sul centrocampo a due, naturalmente deve arrivare un altro centrocampista, si può derogare, io non riesco a capire come si possa derogare sull'unica punta. Intanto numericamente, perché noi ci abbiamo Kolumani, David, Ekator, punto, Milik, se non è entrato ieri non entra più, credo, poi mi auguro di sbagliarmi, però abbiamo tre punte, tre, e se te ne metti due in panchina te rimane una, magari giochi con Kolumani e David e Ekator riserva, non si può andare avanti così, non si può andare avanti così, quindi credo che l'unica punta rimarrà un dogma di questa stagione, per me sbagliata, ma ne sa sicuramente Spalletti più di me. Sul centrocampo a tre io mi auguro che si possa fare un passo indietro. Poi anche lì non è che vinci le partite se c'è un centrocampo a tre rispetto a due, però quello che ho notato ieri dal vivo, perché poi le partite dal vivo si vedono in maniera decisamente diversa, è che noi, quando il Frosinone ha inserito una mezza punta in più, noi nel centrocampo a due siamo andati in netta difficoltà, perché non riusciva a fare filtro, la squadra si è abbassata per forza, e meno male che c'era Locatelli che teneva le due linee. Immaginate se invece del Frosinone, prima un amico parlava del Sassuolo, ci fosse stato il Sassuolo, l'Atalanta lasciamo perdere, e non te lo puoi permettere. Oggi la Juve non si può permettere quel tipo di spregiudicatezza, perché noi la partita ieri l'abbiamo fatta, avevamo il 70% di possesso palla alla fine del primo tempo, infatti il primo tempo è stato un buon primo tempo per me della Juve, io non mi sento di criticare il primo tempo della Juve, il primo tempo della Juve lo critico soltanto perché l'ha chiuso 1-0 invece che 2-0. Quello che mi ha un pochino, ma no, preoccupato, ragazzi, perché è la prima giornata di campionato, che però mi ha fatto riflettere, è stato il secondo tempo e ho pensato, e se ci fosse stata un'altra squadra? Perché poi noi abbiamo preso un palo, loro hanno preso una traversa. Credo quindi che Spalletti, che è un allenatore di livello, che è un allenatore intelligente, che è un allenatore navigato, piano piano possa sul centrocampo derogare. Sull'attacco, ragazzi, io non ci scommetterei un euro, proprio perché dovresti andare a rivoluzionare tutta la squadra, perché questa squadra non potrebbe giocare con un 4-3-1-2. È vero che non lo fa più nessuno, il famoso rombo, però secondo me sì, ma perdi tutta quella marea di esterni che oggi è in rosa. Abbiamo anche Nico Gonzalez. Ora io ripeto, non vorrei che l'infortunio di Yıldız costringesse la Juve a puntare su Nico Gonzalez. Lo dico perché Nico Gonzalez è un giocatore che se ne vuole andare, al contrario di David, e farlo rimanere per forza non è mai cosa buona e giusta per noi, per noi soprattutto. Quindi mi auguro che l'operazione Nico si possa fare per portare quello di cui realmente abbiamo bisogno, altrimenti l'infortunio di Yıldız, sempre che vengano confermati poi tutti i dettagli, probabilmente ne sapremo qualcosa di più già all'interno della giornata di domani, altrimenti questo infortunio può essere un infortunio che penalizza molto la Juve proprio sull'aspetto dei gol. Prego.
1: Ciao Alessandro, buon pomeriggio, sono Amedeo. Allora, in relazione alla partita di ieri, la cosa positiva è che l'abbiamo portato a casa.
0: Sì, molto positivo.
1: L'anno scorso e anche 2 anni fa queste partite non le avremmo vinte. Poi non abbiamo preso gol né al primo né al secondo tiro.
0: E questa è un'altra cosa
1: Per il
0: positivissima.
1: resto è la stessa Juventus dell'anno scorso con i soliti problemi, soprattutto rispetto al fatto che non riesce a finalizzare la mole di gioco che costruisce sul campo, e questo senza dubbio è un limite. Sono rimasto sorpreso dalle parole di Spalletti su Colomani. Viene fuori, per quanto mi riguarda, il fatto che magari non rientrava in quello che era l'idea di attaccante che voleva il mister. Non vorrei che ci fosse, chiaro, a questo punto c'è una visione diversa con la dirigenza per quanto riguarda la tipologia di attaccante. Poi ho saputo poco fa della questione di Yildiz, che onestamente è un bel problema. Dopodiché, ripeto, la cosa positiva è che ieri l'abbiamo portato a casa.
0: Amedeo, d'accordissimo su tutto e ti rispondo anche con questo messaggio di Antonella che dice: Ciao Ale, non capisco una cosa. Spalletti da Genoa che fa nome di Colomani, ora che ha Colomani vuole altro. Allora, io vi porto l'esempio della partita di ieri. Quando si torna sul solito ragionamento che Spalletti poi sintetizza nell'attaccante che deve prendere la pallata, la famosa pallata. Io ieri ne ho viste tante di pseudo pallate a Colomani. Non ne ha tenuta una. È stato mangiato, andatevi a vedere i numeri, da cittadini. Ora, ieri Vicario, soprattutto nel primo tempo, l'ho raccontato in diretta. Nella prima mezz'ora, almeno per tre o quattro volte, visto che non si riusciva a manovrare dal basso, andava al lancio lungo. Secondo me, per il lancio lungo, nel calcio moderno, serve fisicamente un giocatore strutturato in maniera diversa. Vi faccio un esempio. A me non piace, ma per fare l'esempio, lo Scamacca della situazione. Tanto per fare un nome diverso da Sorloth. Scamacca è uno che fisicamente, Pellegrino, quel tipo di pallata, magari una la perde, ma due le vince. Perché oggi, anche quando vai a duello fisico con i difensori, ti trovi difensori il più scarso della Serie A è comunque 1,90 m, spalle larghe e i gomiti te li fa sentire. Non sono tutti Baschirotto, ma insomma sono tutti strutturati bene. Ecco, tornando al vostro ragionamento, lo divido in due però. Allora, l'anno scorso Spalletti avrebbe preso anche Federico Rossi se faceva l'attaccante, perché non ce n'era uno, perché Vlahovic era infortunato e perché David insegnava nemmeno con le mani e perché Openda rideva. Opinione mia, non notizia, metto sempre il cappello e la differenza. Io che lui, cioè Spalletti, abbia richiesto fortemente Colomani, non ne sono convinto, ma è una mia opinione, a meno che il gioco fosse ti prendo Colomani e te ne prendo un altro. E aggiungo e ci ritorno, nemmeno Zirkzee, che secondo me è un bel giocatore, è utile a questa Juventus. Serve un attaccante con altre caratteristiche. Poi, perché Spalletti ha detto quelle cose ieri? Non lo so, sinceramente. Siamo alla prima giornata di campionato. Non getterei la croce addosso a nessuno, tantomeno a Colomani. I gol li farà. Guardate, ragazzi, Colomani, io sono pronto a metterci la firma. Va in doppia cifra. Colomani è uno che va in doppia cifra. Ieri il gol gli serviva soprattutto per sbloccarsi, perché, come è logico che sia, dopo il gol sbagliato, il giocatore si è un po' abbattuto, è un po' uscito dalla partita. Ma Colomani, i suoi 10-12 gol, li fa. Non ho dubbi su questo. Poi, se mi sbaglio, spero di no, ma li fa. Quindi va bene Colomani. Quello che io penso è che non va bene Colomani, virgola. David, non va bene. Va bene Colomani, virgola. Altro attaccante, e quindi io credo che lui chieda questo con dei segnali ieri anche clamorosi, cioè quello di tenere in panchina gli altri. Va bene, ragazzi, torniamo torniamo tra pochissimo, tanto non vi lancio nessun quesito, siete tantissimi, e andiamo avanti su questi temi. Insomma, la notizia di oggi è appunto quella dell'infortunio di Yıldız. Ci stiamo lavorando con la redazione per capire anche da Torino cosa filtra, ma al momento, al di là dell'infortunio, non abbiamo né tempi né il dettaglio dell'infortunio. Qualcuno mi scrive se si è fatto male ieri. Guarda, io l'ho detto in un reel che ho fatto poco fa su Facebook. C'è stata un'azione io in cui, nella quale ho visto rientrare a fatica il Diz nel secondo tempo, lo ricordo bene perché stavamo attaccando sotto la curva del Frosinone, dove lui ha tentato uno scatto, poi ha perso il pallone, se vi ricordate, non prendiamo nemmeno il calcio d'angolo. L'azione riparte, vedete i dettagli che riesci a prendere quando sei allo stadio, l'azione riparte, ma lui a un certo punto si ferma, quasi si pianta. Io ho pensato è la stanchezza, tant'è vero che in cronaca ho cominciato a dire il Diz va tolto. Non sapevo evidentemente del problema, però secondo me lì c'è stato il flash in cui, oggi ripensando, eravamo intorno al quarto d'ora del secondo tempo, forse lui ha sentito qualcosa, però appunto io credo fosse stanchezza o addirittura riacutizzarsi del problema dell'anno scorso, e invece evidentemente non era così. Torniamo tra pochissimo.
2: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Sono passati 10 anni da quando alle 3:36 della notte del 24 agosto 2016 un terremoto di magnitudo 6 con epicentro tra i comuni di Accumoli, Rieti e Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, colpì il centro Italia causando 299 vittime. Nel 10° anniversario della tragedia la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata questo pomeriggio ad Amatrice, paese del Reatino che registrò 239 morti. Come prima tappa la Premier ha raggiunto il memoriale che ricorda le vittime del sisma e si è fermata in raccoglimento per la deposizione di una corona d'alloro. Ha incontrato i familiari delle vittime, poi la partecipazione alla messa.
3: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi ha partecipato in videocollegamento anche alla riunione dei leader della coalizione dei volenterosi, svoltasi in concomitanza col 35° anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Nel suo intervento si legge in una nota di Palazzo Chigi: Meloni ha rinnovato al Presidente Zelensky e al popolo ucraino le più sentite congratulazioni a nome del governo italiano per la ricorrenza nazionale, ribadendo il fermo sostegno dell'Italia alla sovranità, all'integrità territoriale e all'indipendenza dell'Ucraina.
4: Guerra in Medio Oriente, l'Iran sta completamente collassando, lo afferma Donald Trump sul suo social Truth in vista dell'attesa conferenza stampa del segretario al tesoro Bessent per illustrare il D-Day economico dell'Iran. Secondo indiscrezioni, Bessent dovrebbe svelare un ampliamento della portata delle sanzioni secondarie contro paesi ed entità che intrattengono rapporti commerciali con l'Iran.
3: La cronaca: violenta esplosione in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina a Cassino. Due persone sono rimaste gravemente ustionate. Lo scoppio ha fatto crollare il tetto dell'edificio. I due feriti sono stati trasportati in elicottero al centro grandi ustionati dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Le indagini sulle cause dell'esplosione si concentrano per il momento su una fuga di gas.
4: Cambiamo argomento. Tenere un conto corrente in Italia è sempre più costoso. In 10 anni la spesa media per la sua gestione in Italia è aumentata del 23%, passando dagli 82,2 euro del 2016 ai 101,1 euro del 2026. Secondo un'analisi realizzata sulla base degli ultimi dati disponibili della Banca d'Italia, l'aumento non riguarda tutte le voci allo stesso modo. A pesare maggiormente sono le spese legate alle operazioni quotidiane, mentre i costi fissi hanno registrato una crescita più contenuta.
3: Il calcio: Bologna e Lazio si affrontano nella prima giornata di campionato. Calcio d'inizio allo stadio Dall'Ara alle 18:30. Tedesco dovrebbe lanciare i piccoli al centro dell'attacco dal primo minuto e arretrare Bernardeschi a centrocampo. Gattuso a sua volta lancia Frattesi. In avanti Cancellieri e Dia in vantaggio rispettivamente su Noslin e Ratkov. Alle 20:45 la prima Dia si chiude con Roma-Fiorentina.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta. Ciao, sono Moreno da Bosconero. Allora, con i sei con i mai non andiamo da nessuna parte. Ma se Colomani e Conceição avessero fatto quei gol sbagliati in modo allucinante, staremmo parlando di altro, sicuramente di altro. È vero che è una cosa che si ripete, ma mi sembra veramente incredibile che si debba pensare ad un centravanti da 30-40 milioni quando si sbagliano i gol del genere. I gol del genere non si sbagliano in terza categoria.
6: Ciao Alessandro, Alfredo da Torino. Però spiegami qual è il buon lavoro di questi dirigenti, perché io ancora non l'ho capito. Hanno preso Alebegovic, che non è un giocatore richiesto da Spalletti, e l'ha detto pure lui che era un pallino di Massara, l'ha detto in un'intervista a Spalletti. Hanno preso Colomouani, 38 milioni, quello che vuoi, per un giocatore che si sapeva che non giocava da tanto, e sono stati buttati via i soldi, perché io non penso che l'ha voluto Spalletti Colomouani, l'hanno voluto Carnevali e Massara.
7: Buon pomeriggio, sono Maria Grazia da Genova. Allora, a me Spalletti non sta né piacendo né convincendo, per due motivi. Allora, innanzitutto non ha fatto assolutamente niente per correggere i problemi atavici che avevamo la scorsa stagione. Cioè non ha fatto una preparazione cercando di apportare qualcosa di nuovo, delle modifiche. Ora, se tu vedi che con un centrocampo a 2 fai fatica, prova un centrocampo a 3, cambia un modulo. Cioè l'anno scorso è arrivato in corsa ed è quasi comprensibile, ma quest'anno, porca miseria, hai avuto tutto il tempo per la preparazione e non hai cambiato assolutamente, assolutamente nulla.
2: Radio Bianconera,
8: l'unica che conta.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, un po' di cose, perché vi sto leggendo, ne ho approfittato nella pausa e vi ho ascoltato. Intanto all'amico a Torino, Alfredo, mi sembra. Allora, Alfredo, una cosa però va detta, cioè non è che il mercato anche a lunga prospettiva lo devi fare soltanto se Spalletti dice sì, no, sì, no, sì, no. Perché se no, allora si va a dire che si fa un mercato solo per un allenatore che poi passa e quindi i giocatori che hai preso magari arrivano in alto e non vanno più bene. No. No, non funziona così. Funziona che se io voglio prendere Alebegovic perché credo in lui, giocatore giovane, che molti di voi vogliono, cioè i giovani, a prescindere da Spalletti lo prendo. Quindi per me hanno fatto un buon lavoro, hanno fatto un buon lavoro su Lucumi, hanno fatto un buon lavoro sul portiere, ragazzi, perché soprattutto parlo di quelli in uscita. Provateci voi a dar via Di Gregorio in queste condizioni. È praticamente impossibile. Quindi su tutto quello che hanno trovato dei disastri fatti da Comolli e da Giuntoli, secondo me si stanno muovendo nel miglior modo possibile. Poi si può far meglio, decisamente. La vicenda portiere in entrata a me non è piaciuta, però se alla fine prendi Vicario, che comunque ieri ha parato, che per noi è una notizia, anche lì gli dico bene, onestamente. Su Colomani, ragazzi, ci sono più scuole di pensiero, però vorrei sottolineare il fatto che è la prima giornata di campionato e affibbiare etichette o croci alla prima di campionato non ci sto, né a Colomani né agli altri, a parte gli altri. È normale, Kumainers, terzo anno con la Juventus, li vedo fare i sempre soliti maledetti errori, e allora sì, Cambiaso ok, anche se ripeto, Cambiaso quando è entrato secondo me era un pochino più dentro con la testa rispetto ad altre volte, però Colomani aspettiamo, così come dico, mi sembra Maria Grazia, sono d'accordo, lo sto dicendo anch'io, serve cambiare qualcosa. Prima giornata di campionato, ce ne sono ancora 37 da giocare, eh? 37. Perché se avete visto anche le altre partite, io le ho viste abbastanza. Allora, sentivo parlare prima dell'Atalanta. L'Atalanta è stata presa a pallonate dal Sassuolo, eh? Poi hanno vinto per una serie di situazioni, ma è stata presa a pallonate dal Sassuolo. Il Milan credo che sia una buona squadra. Io ho un rimpianto, lo ammetto, quello di Rabiot, perché noi abbiamo dato via Rabiot nel miglior momento della sua carriera e me lo sarei tenuto, però hanno fatto questa scelta. Per esempio non ho rimpianti su Vlahovic, l'ho detto mille volte, adesso non sto a guardare quanti gol farà, per me è un ottimo attaccante, ma è bene che sia andata così. Su Rabiot oggettivamente ho dei rimpianti. Il Milan ha fatto una buona partita, onestamente, forse è quella, perché poi l'ho rivista ieri sera, quella che mi ha convinto di più. Ragazzi, gli archiviati, prescritti, cartonati, ridicoli, circa Orfei, lasciamo perdere, perché hanno giocato contro una squadra che non esiste in questo momento, cioè il Monza, che oltretutto era, si era arresa il giorno prima con Juric, che diceva vabbè, ma noi tanto gran fortuni e mercato, tutto sommato anche se ci si va è lo stesso, ok, quindi lasciamo perdere quel tipo di partita. Vedremo stasera la Roma, la vedremo, che per me rimane una seria candidata allo scudetto, ma vedremo. Il Napoli ha vinto con quel gol regalato, perché quello è un gol regalato, oggi, domani e dopodomani, quello è un gol regalato. E guardate che il Napoli, se non la stappa in quella maniera, la partita non la vince mai. Poi finisce 2-0, perché da, ma quella partita finisce 0-0. E il Napoli nel primo tempo è stato il classico Napoli allegriano, ci ha capito poco. Poi prima giornata di campionato, vale per tutti. Non ho visto fino a questo momento Cotillon e Nani e ballerine, con tutto il rispetto per i Nani e per le ballerine, ci mancherebbe altro, se ne si può più di nulla. Quindi non ho visto calcio champagne, eh? Quindi diamo tempo a tutti. Intanto sti tre punti siamo portati a casa, belli, brutti, sporchi, cattivi, simpatici, antipatici, 1-0 per noi, tre punti ce l'abbiamo. Si può migliorare? No, si deve migliorare, si deve operare sul mercato, sì, si deve operare sul mercato, a prescindere dal Diz, ancora di più con il Diz, che siano due o tre settimane, che siano quattro settimane, la sosta, tutto vero, si deve operare a prescindere dall'infortunio di Ildiz. Anzi, l'infortunio di Ildiz deve mettere quel peperoncino, non ne hanno bisogno perché sono bravi, a Carnevali, Massara e Ottolini, a dire qui l'attaccante serve, punto. Mi è piaciuto, per esempio, sono dettagli, sono sfumature che magari ai più non interessano, però ieri a seguire l'allenamento nel prepartita erano tutti lì, Chiellini, Ottolini, Massara, Carnevali, c'erano tutti. Bene, un bel segnale anche questo. Non fanno con loro, non vincono le partite, ma fanno capire che ci sono. A me questo piace, perché un conto è se si siedono in panchina in trasferta questi personaggi, in altre se ci siedeva in panchina l'altro fenomeno. Vai Fede.
10: Ciao Ale, Giulio da Parigi. Ciao, allora, mi piace un pochettino, non sono d'accordo con te, però...
0: No, ci mancherebbe, va benissimo.
10: Cerchiamo di costruire qualcosa da questo confronto. Secondo me Colomoni, per la prima partita che ha fatto, si è mosso molto, ha giocato abbastanza bene, non ha sbagliato un paio di gol, come hai detto tu, clamorosi, ci sta. Cioè ci sta, nel senso non ci sta,
0: certo,
10: ma è un giocatore che deve entrare nel ritmo partita. Non è una prima punta, non è un giocatore, diciamo, che la butta dentro al primo tocco, non è un Trezeguet, chiaramente non è uno che fa gol di tacco e cose di questo tipo, però è un giocatore che ha migliorato, secondo me, e questo è il mio modo di vedere, il reparto. Chiaro che non basta, c'è David che deve trovare il suo minutaggio o se ne deve andare, c'è Ekator che è ovviamente un giovane che però non si è visto perché si è infortunato subito, Milik non lo considero neanche, serve un attaccante.
0: Grazie Giulio, guarda, d'accordissimo con te, analisi assolutamente corretta. Stavo controllando appunto dei numeri mentre poi tra un attimo vi do una notizia di mercato. Eccolo qua. Vedi, perché poi l'avevo visto occhio nudo, no? Su David, su Colomani, e ripeto, io lo sposo il tuo messaggio, nel senso che farà meglio. Però quello che a me ieri ha dato più da pensare, guardate, i gol li sbagliano tutti gli attaccanti, tutti. Quello che mi ha dato molto da pensare sono questi dati che vi sto per leggere, i duelli, perché lui di duelli a terra ne ha vinti 3 su 9, e si vedeva a occhio nudo. Arrivo alle famose pallate, che sono i duelli aerei, perché è chiaro che quando ti arriva il lancio del portiere o del difensore, vai con il fisico e solitamente o con il petto, se sei un pochino più tecnico, o con la testa spizzi il pallone. Prima c'era il famoso messaggio amico che voleva Lukaku, per l'amor di Dio. Però cosa faceva lo scaldabagno nei tempi migliori? Lo scaldabagno evidentemente è Lukaku, nell'Inter di Parrucca. Lancio lungo per Lukaku, perché poi l'Inter di Parrucca era sta roba qua, eh? Lancio per Lukaku, sponda, apertura, inserimento degli esterni nel 3-5-2, e più delle volte superiorità numerica e gol. Questo era l'Inter di Parrucca e questo era lo scaldabagno. Il problema di Colomani è che, oltre ad aver vinto 3 duelli su 9 a terra contro cittadini, ok, 0 su 5 aerei, 0 su 5 non ne ha vinto uno. Allora i gol li farà, perché li farà, ragazzi, li farà, a ragionissima l'amico Giulio. Scommetto la testa di Rossi, casomai la tagliamo, che 12 gol li fa. Poi da valutare se sono tanti o pochi. È chiaro che se fa 12 gol con Lumani, 3 con Sesao, 6 il Diz, 1 Alejbegovic, 2 McKennie, sono pochi, Davide, lo prendiamo in considerazione. Se ne fa 12 lui, 14 il Diz, 7 con Sesao e compagnia cantante, sono una buona cifra. Io spero anche che ci siano altri giocatori in attacco. Però quei numeri dei duelli mi preoccupano, e mi preoccupano, ma perché non si può chiedere a Colomani quel lavoro lì, non lo si può chiedere. E qui richiamo in causa Spalletti, che mi racconta una bugia a me e al collega che gli ha fatto la domanda ieri, come dice: no, ma non l'ho tolto Colomani perché era bene in partita. No, non è vero, non l'hai tolto, ma le bugie si raccontano, eh? Sapete le bugie che racconta Rossi alle innumerevoli amanti che ha? Dice: no, stasera un po' si dice perché c'è la Juve. Dice: no, ma ha giocato ieri. No, ma ci sono le women. Questo è Rossi, e quindi quando deve raccontare le cose. Quindi Spalletti mi racconta una bugia, va bene. Però poi, se vuoi l'attaccante da pallata, non lo è Colomani, non lo sa, ma non lo è per caratteristiche. E se perde questi duelli con la coppia centrale non fenomenale del Frosinone, io ho fatto un ragionamento: e quando dovrà andare a duello con l'antipatico antisportivo di Mancini, che fa? Quando deve andare a duello con l'antipatico antisportivo di Bastoni, che fa? Quando deve andare a duello banalmente con difensori che non sono soltanto fisico, come era Cittadini, che per carità è un buon difensore, ragazzi, ma se mi devo fermare davanti a lui, allora non scendo nemmeno in campo. Quando si alzerà il livello? Colomani non può cambiare perché non ha quelle caratteristiche. Allora, o si cambia lo sviluppo del gioco, nel senso, l'attaccante da pallata non ce l'abbiamo e non lo teniamo, oppure se crediamo che lui lo sia, siamo fuori strada. Paradossalmente lo è più Zirkzee, l'attaccante da pallata, anche se non è quel tipo di attaccante. E ripeto, ce lo dice Spalletti che ha bisogno di quel giocatore lì, ce lo dice Spalletti. Però a Spalletti dico, caro Luciano, come sei un allenatore navigato, preparato e bravo, se vedi che quel tipo di gioco non lo può fare, io mi aspetto da te qualcosa. E ritorno al ragionamento che ho fatto la settimana scorsa, cioè, se noi siamo arrivati sesti l'anno scorso, delle responsabilità c'è anche Spalletti, perché non ha portato il valore aggiunto. L'alibi della stagione gliel'abbiamo dati bene, quest'anno non gli do gli alibi perché è iniziato la stagione dal primo giorno, ma se poi Ma se poi non trovo soluzioni alternative a quel tipo di gioco, comincio a farmi una domanda. Quindi io la mano di Spalletti, la famosa mano, la voglio vedere. La mano di Spalletti. Dice sì, ma la prima giornata. Attenzione, c'è la preparazione. Quindi la prima giornata ho vinto, sono contento, e bene, e viva, e viva, e viva. Ma paradosso, se sabato sera io rivedo le stesse problematiche, perché il Parma si chiuderà, come ha fatto ieri il Frosinone. Frosinone ha fatto una partita intelligente, nel senso, hanno preso il gol del 1-0. Non abbiamo parlato, ma lo voglio fare adesso. Molto bene Bremer, ragazzi. Bremer, al di là del gol, davvero centravanti. Bremer ha fatto una partita sontuosa e noi abbiamo bisogno di quel Bremer. Chiusa la parentesi. Però il Parma si chiuderà fra la partita del Frosinone. Frosinone ieri va sotto 1-0, dice, sai che c'è? Perché Alvini è un allenatore preparato e anche lui molto intelligente. Fammi portare l'1-0 alla fine del primo tempo e già mi sta bene. Inizio del secondo tempo, ok, tengo il risultato fino al quarto d'ora, poi provo a giocarmela. Se prendo il 2-0, pazienza, ma rischio di fare l'1-1. Bene. Cosa che vedremo più di una volta. Se io sabato dovessi rivedere Parma chiuso, lancio lungo di Vicario, che spero sia in campo, comunque la Juve sta chiudendo il secondo portiere, il polacco, e rivedo palloni lunghi per Colomani e Colomani non li tiene, e allora Luciano, insomma, il valore aggiunto dov'è? Allora, mi diceva un amico che il Diz si fa male, si vede soprattutto poco minuti prima del cooling break, è vero, ma prima c'era stato, che lui si accascia, ma prima c'era stato quell'episodio che, ripeto, ho visto dalla tribuna, che mi aveva lanciato un piccolo allarme. Poi che ne pensate di un allenatore che la prima giornata dice un giocatore costante milioni? Ok Andrea, sì, ne abbiamo parlato prima, ha sbagliato la comunicazione, non l'avrei detto, io l'ho sentito in sala stampa, ha cambiato un po' il tiro, probabilmente gliel'hanno detto che non era uscito bene da quel tipo di riflessione. Buonasera, io darei alla squadra ancora qualche partita, penso che adesso con le piccole ci sia una preparazione diversa. No, ma guarda Domenico, dobbiamo darle, cioè attenzione, noi stiamo commentando la partita di ieri, ma guai a dare, l'ho detto prima, etichette per la partita di ieri. Detto che poi la partita di ieri l'abbiamo vinta, ci sono state alcune cose che ci sono piaciute di meno, ma la partita di ieri l'abbiamo vinta, quindi guai a dare etichette e giudizi. Allora, vi dovevo una notizia di mercato, che è la seguente, mi hanno appena scritto, eccola qua. Allora, fondamentalmente che sì, Juventus, tutto confermato, la Juve è su che sì, però bisogna chiudere in queste ore, altrimenti che sì, potrebbe accettare ulteriori offerte. Quindi che deve succedere? Deve uscire Miretti. Se esce Miretti la Juve prende che sì, anche lui ha dimostrato di volere la Juventus, vecchio pallino di Massara, vi ricordate che sì lo porta Massara al Milan. Quindi che sì, Juve c'è l'accordo su tutto, quindi mi viene da pensare accordo anche sull'ingaggio, però la Juve deve stringere in queste ore e mi auguro che lo faccia, perché di questo giocatore abbiamo bisogno. Allora Ekator, mi scrive Antonio, guarda, io mi aspetto che Ekator rientri sabato, oggi si è allenato a parte, oggi c'è stata la seduta di scarico, lui e Gatti ancora a parte, però spero che sabato possa in qualche modo scendere quantomeno in panchina, ecco, prego.
11: Ciao Alessandro, Ivano da Bellinzago Novarese, ma il nostro profeta lì in panchina, a parte il fatto di lamentarsi per qualsiasi cosa, ma oltre a quegli schemi cervellottici sui calci d'angolo, cos'altro sta dando a questa squadra?
0: Ragazzi, prima giornata di campionato. Su una cosa però sono stato d'accordo con te, i calci d'angolo. Ho visto onestamente alcuni schemi parecchio cervellotici e l'ho raccontato anche in diretta. Un paio soprattutto non mi hanno convinto, non mi sono piaciuti, magari non sono venuti bene. Però, a parte che noi segniamo sui sviluppi di una rimessa laterale, però le palle da fermo, le palle da fermo sono fondamentali, soprattutto in partite come queste. E ieri, come detto, noi abbiamo battuto tipo 9 calci d'angolo nel primo tempo nel giro di pochi minuti e non ce n'è stato uno pericoloso, se non quello che poi ha portato all'errore clamoroso di Kolumani. Però onestamente dobbiamo lavorare molto meglio, sulle palle da fermo. Tanto ti saluto Gaetano, ho appena letto il messaggio che appunto è arrivato alle 17.05, sei giustamente stanco e provato, concordo. Allora, mi chiedete, questa ragazzi è una domanda difficile, mi chiedete l'attaccante per Spalletti. Io non ve lo so dire l'attaccante per Spalletti, perché poi io posso avere le mie idee, lui le sue. Mi baso soltanto, lo dico perché siete tanti a scrivermelo, avete ragione, perché è un tema. Da quello che ho capito vi posso fare degli esempi, non di giocatori, esempi, nomi che mi sembra possano rappresentare quello che lui vuole, appunto Scamacca, appunto Sorloth, questo tipo di attaccante qua, strutturato fisicamente, lo stesso attaccante che aveva cercato la Juventus l'anno scorso, El Nesiri mi sembra, anche lui è uno che ha quel tipo di caratteristiche lì. Per esempio la Roma non ha quel tipo di attaccante, a Castro, a Malen, che sono due attaccanti diversi. Poi ognuno cerca di mettere nella propria squadra il tipo di attaccante che ritiene più opportuno. Mi viene da fare un altro nome, anche se lo faccio con la nausea e con qualche conato. Pino Esposito è uno di quelli. Vuoi quel tipo di attaccante lì? Non è Kolumani, non è neppure, guarda, leggo uno scambio Gatti-Lucca. Guarda, allora rimango come sto. Lucca? No, perché allora Lucca è uno che per me può giocare a pallacanestro, no a calcio. Lucca assolutamente no. Ecco, bravo Salvatore, bravissimo. Uno come Dzeko. Dzeko era quel tipo di giocatore lì. Infatti Dzeko si è sempre parlato quasi di un 9,5. Ma perché 9,5? Non perché non avesse i movimenti del centravanti, anzi, ma perché poi si è trasformato in una sorta di regista offensivo. E io credo che il regista offensivo lo sia anche Kolumani, ma con una differenza: Dzeko ha una struttura fisica che Kolumani non ha. Kolumani, per esempio, a campo aperto, secondo me è devastante. È devastante Kolumani, tant'è vero ieri un paio di volte è riuscito ad andare via, non lo fermi. Dzeko a campo aperto era un po' meno devastante. Poi è chiaro che ognuno ha le proprie caratteristiche, però se cerchi e sottolinei che vuoi quel giocatore lì, e non Kolumani per me c'entra poco. Mateta, guarda, mi scrive una, Salvo, non lo so, Mateta è sicuramente quel tipo di centravanti. Lui è Crystal Palace, sembra che abbia risolto i suoi problemi, però allora ti dico questo, Salvo, un altro è Gonzalo Ramos, per esempio. Mateta, che è un giocatore che secondo me non sfonda le reti, ma in questo caso ci potrebbe stare, detto che il mercato ci riserva talmente tante sorprese, e soprattutto magari con dirigenti come questi che ti fanno sapere le cose all'ultimo, Mateta non lo fa in una settimana. Perché io parlo, continuo a parlare di Sorloth, perché questa è una trattativa che, diciamo, al telefono si è già un po' sviluppata. Allora, ti do Nico quanto vuoi, 30, no, ma io 30 non te li do, dice la Juve. Perché? Perché la valutazione dell'Atletico per Nico è di 20, la Juve dice no, dammene 25, l'Atletico dice no, quindi si sono già sentiti. Andare su un nome completamente nuovo non lo so, però è un tipo di giocatore come quello. Retegui, allora, Retegui a me non dispiace, però se Retegui è quello che abbiamo visto in nazionale dopo che è laggiù in Arabia a non far niente, anche no, però Retegui era un nome sul quale io un paio d'anni fa sarei andato. Esatto, Luca, Milik era perfetto. Milik non è proprio da pallata, però Milik è uno che, ma Milik tecnicamente è l'attaccante più forte che noi abbiamo, io di questo ne sono straconvinto. Vedo che molti di voi stanno facendo appunto il nome di Mateta. Icardi, ragazzi, Icardi, sì, Icardi è un animale d'aria di rigore, io su Icardi andrei veramente ad occhi chiusi. Bravo Marco da Torino. Diciamo, lui dice che il profilo è quello del vecchio Luca Toni. Sì, tra l'altro Luca Toni è stato forse uno dei primi attaccanti con queste caratteristiche nel calcio moderno, no? Quindi l'abbiamo avuto anche alla Juve, il buon Luca Toni, negli anni, diciamo, finali della sua carriera. Però sì, Luca Toni è un po' quel tipo di attaccante. Va bene, dai, ultima pausa.
12: Due colori, due voci.
8: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Brutte notizie in casa Juventus dopo la vittoria contro il Frosinone nella prima giornata di Serie A. Kenan Yıldız ha accusato un problema al piede sinistro che non farebbe escludere un intervento chirurgico che terrebbe il numero 10 ai box per almeno 2 mesi. Intanto oggi si chiude il primo turno dalle 18:30 in campo Bologna-Lazio con Tedesco che lascia in panchina Bernardeschi, Rowe e Dobic. Dall'altra parte Gattuso rinuncia a Frattesi dal primo minuto. Alle 20:45 l'ultima gara della giornata tra Roma e Fiorentina. Il tennis, a 132 giorni dall'infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi, Carlos Alcaraz è pronto a tornare a Flushing Meadows, ma prima di battagliare per custodire la corona dello US Open, il numero 3 del mondo scenderà in campo domani al fianco di Serena Williams nel doppio misto. Sarà un primo test per assaggiare le proprie condizioni dopo 4 mesi ai box. In base all'attuale classifica ATP, il murciano sbarca negli Stati Uniti la testa di serie numero 2 dietro a Zverev che guida la lista complice l'assenza di Sinner. Tommaso Dati si è preso la medaglia d'oro ai giochi del Mediterraneo di Taranto imponendosi nella prova in linea maschile sui 133 km battendo in volata il portoghese Thiago Antunes, già vincitore della cronometro, il connazionale Federico Iacomoni. Un risultato che potrebbe diventare un biglietto da visita importante in vista del possibile passaggio nel World Tour, sempre più vicino dopo quanto mostrato nel corso dell'annata. È stata annullata invece, prima della salita finale, la terza tappa della Vuelta di Spagna, dopo che una grandinata ha colto di sorpresa i corridori. La decisione è arrivata quando mancavano circa 20 km al traguardo, proprio nel momento in cui la corsa stava entrando nella sua fase più delicata. Lorenzo Fortunato era riuscito ad attaccare e si trovava al comando della gara. Pogacar resta chiaramente leader della classifica generale. Atleti che anche Gianmarco Damberi parteciperà all'Ultimate Championship a Budapest dall'11 al 13 settembre. Azzurro ha ricevuto un invito speciale a seguito dell'oro europeo, per cui sarà in gara nel nuovo format ideato dal World Athletics, che prevede di far gareggiare i migliori atleti delle rispettive discipline con un ricchissimo montepremi. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord migliora, al nord-ovest ancora instabile altrove con rovesce e temporali in graduale attenuazione a partire dalla Lombardia. Temperature in calo, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro transito di temporali tra Toscana, Umbria e Marche, più frequenti nelle ore centrali, meglio altrove. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche nubi pomeridiane, informazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 34 e 38 gradi.
1: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Allora, intanto ringrazio un amico che un'oretta fa anche lui mi ha mandato una foto che mi ritrae ieri in tribuna stampa in piedi nel secondo tempo. Sì, tra l'altro poi, perché senza fa polemiche, ci mancherebbe altro, ne parlavo anche con Quintiliano, cioè nemmeno Quintiliano poteva stare in quella tribuna stampa, che lui insomma non è che sia proprio altissimo, però nemmeno Quintiliano. Voi immaginate Samuel, che non c'entrava. Però quello che poi mi ha fatto veramente arrabbiare ieri, quindi ringrazio l'amico per la foto, è che i signori che stavano alle mie spalle, cioè quelli del GOS, fondamentalmente il servizio d'ordine, che più che guardare la partita dovrebbe guardare gli schermi per controllare il pubblico, uno di questi mi ha bussato, cioè, che è successo? Dice no, mettiti seduto. E metto seduto. Io sono qui per lavorare in condizioni pietose e devo vedere la partita. E in teoria sei in condizioni meravigliose, perché erano chiusi, l'aria condizionata, come è giusto che sia, e sentivi la partita, ti sposti. Vabbè, comunque, lasciamo perdere. Comunque ringrazio l'amico per la foto. Allora, dice, mi chiede Francesco da Palermo, un giudizio sulla partita di McKennie. Guarda Francesco, ho fatto vedere prima l'heatmap, secondo me ha fatto la classica partita di sacrificio, perché quando giochi 4-2-3-1 con Douglas Lewis nei due, devi per forza sacrificarti. E quindi ha fatto una partita in tutto il campo, vagando per tutto il campo, girando per tutto il campo, coprendo tutto il campo, e lo hai perso davanti. Complessivamente per me è una partita più che sufficiente. Dice Gianni da Vallo della Lucania, Ale, sono d'accordo che giochiamo senza pallate. Il suo Napoli non mi sembrava giocasse a pallate, soprattutto il secondo anno, anzi è vero, hai perfettamente ragione, vero che c'erano giocatori con caratteristiche diverse, però era vero. Ale, perché secondo te, questo è Giorgio d'Ancona, negli ultimi mesi non si è lavorato per l'acquisto di un centravanti fisico, visto che Spalletti lo ha richiesto? Giorgio, è una bella domanda, non lo so, non riesco a rispondere. Probabilmente avevano fatto questo all-in su Colomani, e mi viene da pensare il più facile da prendere, non lo so, non ti so rispondere. Poi a fine mercato saranno tutte domande che porremo sicuramente. Prego.
7: Ciao Antonio da Rieti, ciao Ale.
6: Ciao Antonio.
7: Ma guarda, io già sento il lamentarsi, diamo tempo un attimo alla squadra di giocare qualche partita, è agosto, aspettiamo, è vero, ci siamo mangiati dei gol incredibili, è come l'anno scorso, però già siamo disfattisti.
6: No, non dobbiamo esserlo.
7: Piano, andiamo piano, passetto per volta. Fra 5-6 giornate, se vediamo che è sempre la stessa storia, allora cominciamo, ci possiamo cominciare a lamentare.
6: No, no, ma Giorgio...
7: Una cosa è certa, che questa l'anno scorso, la partita...
6: Magari la pareggiavi.
7: La pareggiavi, può darsi pure che la perdevi. Quest'anno l'abbiamo portata a casa. Con Di Gregorio in porta, ieri
6: l'1-1
7: l'avremmo fatto sicuro.
6: Guarda, Giorgio, l'ho detto nell'introduzione, l'ho detto sui miei social, sia ieri che oggi, la notizia è che abbiamo un portiere, poi prenderà gol perché li prenderà anche lui, ma questo sicuramente. Nel frattempo, leggo che si sta provando, vedete, quindi la cosa si lega a quella di prima di che si sta provando in giornata a sbloccare Miretti al Besiktas, mentre Grabara nelle prossime ore è chiuso, arriverà a Torino. Quindi arriva Grabara, che di fatto è il settimo acquisto della Juve, ma al di là di questo serve evidentemente il secondo portiere. Si sta provando entro già la giornata a chiudere Miretti al Besiktas, libera che sì, quindi questa sarebbe veramente una grandissima notizia per la nostra Juve. Ciò le permette una riflessione al di là dell'infortunio del Diz, ma qualora fosse vera l'offerta a 100 milioni dell'Arsenal, è davvero incredibile. Ricordo che i campioni andati via c'erano molto importanti. Allora ci ritorno per la milionesima volta, ti ringrazio per il messaggio. Quello che è successo nel passato, quindi Zidane, non si replica. Per cui io il Diz ad oggi non lo vendo. Poi rimane quello di quest'anno? Mi offrono 120 milioni il primo luglio? Magari lo vendo. Poi però non voglio sentire discorsi, ma il Diz vendiamo. Qualcuno l'aveva già venduto il Diz nella sua idea e magari aveva fatto bene Giuntoli. Magari aveva fatto bene, aveva pensato di poter prendere altri giocatori vendendo il Diz. Strategie. La proprietà ha deciso di fare un percorso diametralmente opposto, magari per provare a dare anche una bandiera, un'identità a questa squadra, su un giocatore. Ha deciso di fare questo. Ha fatto bene? Secondo me sì. È un fuoriclasse? Ancora no. A margine di miglioramento? Sì. Può diventare un fuoriclasse? Spero. È incedibile? Al momento sì. Poi, ormai in questo calcio moderno di incedibili non c'è nessuno, però usciamo da questa logica, l'abbiamo fatto con Zidane, erano gli anni 90 ragazzi, era un altro calcio. Il calcio secondo me si divide in tre grandi blocchi, quello che è arrivato agli anni 80, che era un tipo di calcio, poi la sentenza Bosman rivoluziona totalmente il calcio e lo cambia veramente, fino al 2000, primi anni 2000, poi dal 2010 in poi ad oggi è completamente ancora un altro calcio. Quindi quello che hai fatto in quegli anni lì, oggi non lo fai più, ma perché in quegli anni lì con 100 miliardi ci compravi una squadra, oggi con 100 milioni, che sono i famosi vecchi 100 miliardi di un tempo, una squadra non ce la compri, perché se vai a comprare in Italia vedete i prezzi che vi fanno, se vai all'estero a comprare fenomeni, buoni giocatori in Premier, tu con 80 milioni ci prendi poco più di un magazziniere, estremizzo chiaramente, ma ce ne prendi uno. Perciò 100 milioni di Diz, 120 milioni di Diz, 150 milioni di Diz, che non arriveranno mai, non ci rifai la squadra per i 5, 6, 7 anni. Allora, quello che piacerebbe a me è riuscire a gettare delle basi che possono essere giocatori giovani, già di talento, il Diz, Alej Begovic, speriamo che lo sia, qualche altro giovane che ti vai a prendere, speriamo di aver fatto una buona operazione con Hecator, non lo so, e poi andare a implementare, non smontare e rimontare, smontare e rimontare. Perché anche quest'anno la Juve, vi piaccia o no, con operazioni giuste o sbagliate, ha girato fuori più di 100 milioni e qui sembra che non abbia comprato nessuno. Poi è chiaro, il fuoriclasse non l'abbiamo comprato, ma perché non ce l'abbiamo quel denaro per andare a comprare un giocatore da 120 milioni? Allora cosa fa la Juve? Cerca di 20 quello, 30 quell'altro, 38 quell'altro ancora, hai riscattato Boga. Questo puoi fare sperando di, e ha fatto tanto la Juve, perché io immaginavo cessioni e poi acquisti, e invece non è così, cercando di indovinare qualche scommessa, consolidare qualche giocatore, ma soprattutto togliersi le zavorre dalle scatole. Questa è il vero, la vera sfida che abbiamo davanti. Risparmi e sull'ingaggio, e soprattutto ti togli giocatori, mentre etichettare Colomani dopo ieri è sbagliato.

0: Quint, secondo te qualcuno non avrebbe strumentalizzato comunque? Cioè, la Juve, tanto lo sappiamo benissimo, è sempre sotto l'occhio
1: Sì.
0: dei riflettori. Sì, tu dici, magari quella comunicazione in privato e non in pubblico, magari avrebbe dato meno titoli di giornali.
1: Bravo.
0: Però io apprezzo la schiettezza e il fatto di un Luciano Spalletti sanguigno. Cioè, lui, nonostante sia passato un quarto d'ora dalla fine del match, non è contento. Lui dice: sì, bravi i miei giocatori, abbiamo preso, portato a casa questa vittoria, però il però è grande come una casa. Ma sai perché? Provo a immaginare e interpretare, perché abbiamo visto anche da alcune immagini in panchina, Spalletti non vuole più vedere determinate cose. Cioè, la partita di ieri è una partita da mettere in ghiaccio già nel primo tempo, figuriamoci nel secondo. Tu vai a rischiare con una traversa colpita su una fagiolata in area con una deviazione a recupero compiuto. Cioè, io capisco anche l'allenatore molto molto umorale che si è stufato di determinate situazioni e cerca di dare pubblicamente una scossa alla sua squadra. Poi è aperto il dibattito, sicuramente arriveranno decine se non centinaia di messaggi in questa trasmissione, come nelle prossime trasmissioni di Bianconera News, scusa di Radio Bianconera, e ovviamente ognuno avrà la propria idea. Io la vedo però come un paletto messo subito alla prima giornata da Luciano Spalletti, cioè d'ora in poi bisogna cambiare regime. Se a chi c'era l'anno scorso non è bastata la stagione fallimentare, bisogna cambiare registro. E da questo punto di vista posso sentirmi più garantito. Poi, ripeto, ognuno
1: Ah,
0: ha le
1: certo.
0: proprie idee, ci
1: Fatto sta
0: mancherebbe.
1: comunque Franco, poi l'ha anche detto lui che segnale o non segnale davanti alle telecamere o in privato, l'ha detto che serve un attaccante con caratteristiche diverse. Come la mettiamo? Perché io te la dico già da adesso, già, siccome già ho detto all'inizio, secondo me i 100 milioni di investimento per Colomani sono troppi, secondo me. Così come se la Juventus dovesse prendere Zirkzee, non sarebbe comunque quel tipo di calciatore. Quindi...
0: E quindi Spalletti lo ripete a noi, lo ripete pubblicamente da gennaio, che vuole un combattente d'area di rigore, un centravanti pesante che sappia fare
1: Esatto.
0: non solo a sportellate, ma abbia l'intuizione.
1: Esatto.
0: Ieri abbiamo visto, no, tanti cross, e tu probabilmente, se hai il classico bisonte d'area, quei cross li sfrutti decisamente meglio che Colomouani. A parere mio, sia un buonissimo attaccante, se non ottimo. Speriamo che diventi ancora più di ottimo. Lo sappiamo. Io faccio guarda, una piccola analisi della sua partita ieri, perché a parte il gol, ma il gol è un fattore fondamentale, preponderante nel calcio. A me è piaciuto Colo, perché si è mosso negli spazi, ha aperto comunque delle mattonelle per l'inserimento dei propri compagni, ha tenuto palla. C'è stato un momento in cui, non dico che la Juve fosse schiacciata, però aveva bisogno di ripartire, e lui è ripartito con velocità. E però, santo Dio, Colo, ti arriva un'occasione clamorosa come quella. È vero che a livello di coordinazione non era al massimo in quel momento, però devi
1: Sì,
0: metterla
1: su quello
0: dentro.
1: non c'è
0: Però
1: dubbio.
0: Spalletti e Quint vuole assolutamente quel centravanti alla, scegli tu il nome, alla Sorloth, alla Vlahovic, eccetera, eccetera, che sia in grado di ovviamente coprire certi spazi, di combattere, fare la guerra con i difensori, e con una spizzata, con un colpo anche di coscia fortuito, metterla dentro. Perché poi siamo all'inizio, a certe cose non ci si pensa, ma se noi facciamo una riflessione andando ad analizzare la stagione passata, ma quei 6, 7, 8, 10 gol che sono mancati e che la Juve avrebbe dovuto fare, ti sono costati
1: E
0: almeno
1: come
0: tre
1: no?
0: posizioni
1: No,
0: in
1: no, no, ma
0: classifica.
1: su questo
0: La
1: sono d'accordo.
0: realtà è questa.
1: Cioè, diciamo che non serve essere Higuaín per segnare alcuni gol. Non, cioè, non serve essere Trezeguet, alcuni vanno messi dentro
0: Poi, se
1: comunque.
0: trovassi un
1: Alla
0: centravanti
1: Higuaín, anche il
0: alla
1: 50.
0: Pipita,
1: Saremmo più contenti. Ma puoi fare. Ho detto di

0: sé perché sembra in pole position, ma c'è qualche altra possibilità, Franco, di un giocatore diverso, ma magari sai... che noi non nominiamo mai, ma Massaro alla fine ti tira fuori il Malen, il simil Malen, il Malen di... non lo so, io sto pensando anche a questa ipotesi.
1: Ma sai, io me lo auguro, perché tu hai parlato prima di Grabara, no? Che domani dovrebbe, sì, arrivare a Torino. Io ricordo, insomma, che anche noi lo abbiamo detto, perché avevamo determinate informazioni, cioè si parlava molto di Musso dell'Atletico di Madrid, di Audero, di
0: Mandas addirittura, sì, è vero.
1: Mandas, però la realtà è che questa dirigenza sta lavorando a fari spenti, come ha fatto con Celik, come ha fatto, insomma, più o meno con Alai Begovic, e quindi io non escludo che, insomma, il duo Massara Cannavali possa tirare fuori dal cilindro
0: un
1: centravanti con un nome diverso che non si è sentito, non è stato stampigliato sui giornali. Però la realtà è quella, io non voglio deludere i tifosi, ma se non esce Jonathan David, ma come lo prendi?
0: Bella domanda.
1: La realtà è questa. Io, guarda, mi auguro di essere smentito e di essere qui tra una settimana, veramente nelle ultime ore del mercato, mancheranno solo più
0: 24
1: ore, e dire: cavolo, ci siamo sbagliati. No, ragazzi, cioè la Juve deve abbassare il tetto ingaggi, tagliare le spese, e se tu hai un giocatore come il canadese che non viene visto dall'allenatore, ieri 0 minuti,
0: ma non so quanti
1: minuti farà Jonathan David, diventa veramente impegnativo. Diventa impegnativo, come se tu riuscissi a fare, ovviamente, con Miners out, la Juve in teoria avrebbe potuto fare anche due centrocampisti, cioè tu hai Kopp e David che in questo momento ti ostacolano pienamente il mercato.
0: Esattamente, l'ho detto anch'io, che sì, l'abbiamo detto, il centravanti l'abbiamo detto, le uscite speriamo che qualche cosa avvenga, l'abbiamo detta. Ti faccio una domanda:
1: l'esterno basso di sinistra?
0: Fermati, tu hai detto Spalletti ha voluto dare, ecco, questo devo chiedere, tra l'altro, cioè, abbiamo sempre troppi pochi minuti, hai detto ha voluto dare dei segnali subito, mi pare che un segnale abbastanza forte sia stato l'impiego di Celik a sinistra, adattato al posto di Cambiaso, sbaglio?
1: Io adoro Celik, cioè, da
0: anch'io,
1: arrivato,
0: no, ma anch'io, però un segnale forte per Cambiaso, giusto?
1: Direi porca miseria, perché insomma, se tu devi adattare un esterno che gioca bene a destra, lo metti a sinistra, ma soprattutto nella prima partita, al debutto in campionato, lasci fuori Cambiaso, metti dentro Celik, vuol dire che in questo momento la Juve, con la partenza probabile di Cabal verso il Bologna, vedremo qualche altra destinazione, hai bisogno di un esterno basso mancino, e mi viene difficile dire dice Cambiaso, perché se Spalletti ieri ha fatto quel tipo di scelta potrebbe sorprenderci, quindi ben venga. Però la Juve in questo momento ha bisogno, oltre al secondo portiere, vi hanno detto insomma che Grabara dovrebbe
0: essere condizionale,
1: in arrivo, è fatta, la Juve ha bisogno dell'esterno basso di sinistra, del centrocampista
0: e di un attaccante
1: e là davanti.
0: Sentiamo un amico per te, Franco.
2: Ciao a tutti da Andrea da Roma Terni. Un saluto affettuoso.
0: Ciao.
2: A Quintiliano, a Franco e al mago dei controlli Federico.
0: Il mago dei controlli.
2: Devo farvi questa domanda: vista la prestazione di ieri, abbastanza preoccupante per me, perché sembra la prosecuzione dello scorso anno, e visto il grave infortunio di Yıldız, almeno così sembra di potersi dire leggendo, non potrebbe essere che il mister decida di optare per un cambio modulo, così da sistemare una serie di pezzi, tra cui anche Douglas Luiz? Ti ascolto, ciao.
0: Grazie. Allora, Franco, Andrea, non ci siamo messi d'accordo, mi ha dato l'assist per farti la domanda che ti avrei ovviamente fatto. Domanda: intanto ti chiedo, siccome ho visto qualcuno un po' esagerando, un 7, qualcuno 6, qualcuno 5 e mezzo. Douglas Luiz, promosso con riserva?
1: Promosso con un 6, perché fa delle buone cose, ma poi crea delle ingenuità e ha delle dimenticanze dimenticanze, delle amnesie. Io gli ho visto fare un cross nel secondo tempo che è finito sui cartelloni pubblicitari.
0: Esatto.
1: Ragazzi, cioè, io da un giocatore della Juve mi aspetto molto molto di più, quindi io gli do un 6. Mi aveva sorpreso abbastanza positivamente nel precampionato, però io continuo a dire che delle mancanze lui ha, la copertura di alcuni spazi. Ieri, sai, io giocavo con Frosinone, con tutto rispetto per la squadra, sì, sì, certo, di Alvini. Cioè, fai delle determinate cose contro le prime 4-5 della classifica, diventa un problema. Sai, cambio di modulo, io credo che sì, se arriverà come tutti ci auguriamo, potrebbe essere una situazione che può spingere anche il mister a cambiare qualcosina. Esatto. Speriamo che insomma per Ildiz non sia nulla di particolare, però sai, se Ildiz dovesse stare fuori un pochino di tempo, anche quello potrebbe essere un pungolo eventuale per il mister per cambiare qualcosina, no? Potrebbe magari mettersi a 3 a centrocampo e esatto, quindi magari fare un 4-3, 2-1 o 1-2, vedremo.
0: O 4-3-3, certo,
1: una punta,
0: certo,
1: un 4-3-3 spurio, non proprio ottimale. Posso però concludere dicendo,
0: sì, sì,
1: una cosa.
0: Vai.
1: Io credo che gli ultimi 10 minuti della partita di ieri abbiano condizionato comunque l'intero giudizio. Secondo me la Juve dopo il primo quarto d'ora, che è stato un pochino di schermaglie di studio dell'avversario, comunque ha preso il piglio, il pallino,
0: vero,
1: ha fatto una discreta partita. La Juve ha dominato la partita, poi purtroppo non la chiudi, e questo è un danno, è una lacuna importante. Però ho sentito anche dei giudizi in base solamente a qualche sofferenza negli ultimi minuti negativi. No, io credo che la Juve abbia fatto una discreta partita, l'ha vinta meritatamente, doveva chiuderla prima, certo bisognerà fare molto meglio sin dalla seconda giornata contro il Parma.
0: Su questo non c'è dubbio,
1: ci sia poco da
0: ma l'ha detto anche l'allenatore del Frosinone, cioè vittoria meritata, certo se il Frosinone avesse pareggiato non avrebbe rubato nulla, perché poi il calcio è così, però la Juventus non è che abbia avuto tutti questi grossi problemi se non nell'ultima fase, ma il succo del discorso, Franco, è che si è riproposto lo stesso problema della passata stagione, tanti tiri, 4-5 grandi occasioni da gol e tu una sola rete, è veramente poco. L'ultima, Franco, prima di salutarti, chiede al grande Leonetti se ha fiducia in questa Juve Luciano D'Arezzo.
1: A Luciano D'Arezzo rispondo in questo modo, ma non per essere vago e fumoso. Io sto aspettando la fine del mercato, perché questa Juve si è rinforzata con tre pezzi doc, allora sicuramente può ambire ad essere competitiva. Se dovesse rimanere così, io sinceramente ho dei dubbi, ma non da adesso, insomma dall'estate. E concludo dicendo tutto ciò che dicevi tu, quindi il non concretizzare, aggiungo che Spalletti vuole che il pallone circoli molto più velocemente. Questo è un altro difetto della Juve degli ultimi 5 anni. I miglioramenti passano anche attraverso queste situazioni e non solo attraverso il mercato. Poi il mercato deve dare una grande mano, questo mi pare inconfutabile.
0: Su questo ci sono pochissimi dubbi, anzi speriamo che in questa settimana, perché poi martedì si chiuderà il mercato, intanto entri, che sì, che già sarebbe un buon passo, e poi abbiamo detto del centravanti, ma soprattutto, caro Franco, uno tra David e Coppo Mendes, spero, addirittura ho letto, un amico ci ha scritto, pare che sia ancora, non so dove l'abbia letto, ora andrò a vedere, in corso la possibilità di uno scambio tra Mateta e David, io non so, perché pare che David stia rifiutando anche alcune offerte, non so dove voglia,
1: esatto,
0: giocare, non so dove voglia giocare, però staremo...
1: No, io più che altro non capisco che cosa voglia fare,
0: esatto,
1: quando
0: sì, sì,
1: l'allenatore ti mette ai margini e non puoi far puntare solo esclusivamente sul tuo contratto in essere, cioè dal punto di vista del giocatore ha ragione, però se non sei funzionale al progetto e rischi di non giocare mai, è utile cercarsi un'altra destinazione, mi pare,
0: sì,
1: evidente.
0: È evidentissimo. Franco, grazie, domani alle 18 la frecciata che vertirà su?
1: Ovviamente sul debutto di campionato, dove bisogna fare molto meglio, e poi martedì ovviamente su Radio Bianconera dalle 14 alle 16, mercoledì dalle 14 alle 16 e giovedì invece la mia classica ora dalle 15 alle 16, quindi aspetto tutti i nostri
0: appuntamento con Franco. Ciao Franco, buona serata, alla prossima settimana, grazie,
1: un abbraccio, Quint,
0: un abbraccio
1: alla
0: a te
1: prossima. Ciao.
0: Un abbraccio a te. Passo subito la palla barra linea a Federico Rossi per riprenderla dopo, quando avremo mister Gianni De Biasi.
3: Fuori di Juve.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Vertice dei volenterosi, i leader hanno concordato sulla necessità di rafforzare l'efficacia del regime sanzionatorio e contrastare ogni tentativo di elusione al fine di indebolire ancora la macchina bellica di Mosca. Così la Premier Meloni in una nota di Palazzo Chigi dopo la riunione dei volenterosi oggi in videochiamata. La Presidente del Consiglio ha confermato l'impegno italiano sul fronte umanitario in vista della stagione invernale che proseguirà con l'invio di ulteriori generatori per sostenere la popolazione e garantire la tenuta della rete energetica.
5: Sono passati 10 anni da quando alle 3:36 della notte del 24 agosto 2016 un terremoto di magnitudo 6 con epicentro tra i comuni di Accumoli e Arquata del Tronto colpì il centro Italia causando 299 vittime. Nel 10° anniversario della tragedia la Premier Giorgia Meloni è arrivata questo pomeriggio ad Amatrice, paese del Reatino che registrò 239 morti. Come prima tappa la Premier ha raggiunto il memoriale che ricorda le vittime del sisma e si è fermata il raccoglimento per la deposizione di una corona d'alloro. Ha incontrato i familiari delle vittime, poi la partecipazione alla messa durante la quale il cardinale Zuppi, in merito alla ricostruzione, ha detto che non interessano le polemiche, ma l'impegno di tutti, c'è molto da fare, ma il peggio alle spalle.
6: È stato pestato a morte per un debito non saldato di 50 euro. Sarebbe questo il movente della violenta aggressione culminata nell'omicidio del clochard Guido Roviello, di 62 anni, massacrato di botte in piazza Sant'Anna in pieno centro di Caserta. È quanto ricostruisce il GIP che ha convalidato il fermo del senza fissa dimora di nazionalità romena, non ucraina come si era appreso in un primo momento, accusato di omicidio aggravato dai futili motivi del 62enne deceduto in ospedale lo scorso venerdì 21 agosto.
5: È stata fissata per il 7 settembre per Walter Lavitola l'udienza davanti al tribunale del riesame di Roma. Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, ha chiesto la scarcerazione. Dopo l'interrogatorio di Lavitola, il conduttore di Report sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti, ma per lui si prospettano tempi più lunghi.
6: Dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul centro-nord causando danni, frane e allagamenti in alcune zone, torna il grande caldo. Nei prossimi giorni è atteso un aumento delle temperature in molte regioni, soprattutto al sud, nelle isole maggiori e anche al centro. Le colonnine di mercurio inizieranno a salire, sono previste alte temperature con punte fino a 40 gradi e picchi che potrebbero toccare i 44 gradi nella provincia di Catania. Al nord invece una perturbazione atlantica potrebbe riportare ancora instabilità.
5: Il calciomercato, il Como molla Moise Kean, la squadra di Fabregas appronta una nuova offerta per l'attaccante che ha espresso la sua volontà di trasferirsi bianco-blu. Per far partire il classe 2000 però la Fiorentina chiede un'offerta soddisfacente che le permetta di definire l'arrivo di un sostituto all'altezza. I viola contano di trovare un accordo economico a breve per poi andare sul mercato per un sostituto, con Norberto Beto come principale indiziato a sostituire Moise Kean.
6: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: L'infortunio di Indiz, l'ennesimo calcione che prende sul piede ieri, infatti facendo mente locale mi è venuto in mente che era stato colpito al piede, e è stato per terra per più di un minuto. Il motivo evidentemente era più che vero, tant'è vero che oggi stanno medicando e stanno facendo degli esami, quindi come al solito i nostri giocatori vengono picchiati e gli altri la passano sempre liscia, e naturalmente società sempre muti, mi raccomando, sperando che adesso arrivi qualcuno con le palle che veramente in campo si faccia rispettare. Ciao Davide.
8: Enzo da Cireale, un abbraccio sempre grandissimo. E allora, io non so se sono controcorrente, ho visto la partita un po' tra una portata e l'altra di una cena, ma l'ho vista, e io vi devo dire che su Colomani sono assolutamente tranquillo. Perché? Perché rispetto a Vlahovic e rispetto a, al signor Nessuno, Ciccio, David, lui ha più fluidità, c'è sempre, si muove con sveltezza. Sì, ha sbagliato, è anche due anni che manca, diciamo, dall'area di rigore, però lo vedo ben messo da questo punto di vista, cioè lo vedo vicino alla forma.
9: Domenico da Montodrissio, io non sono soddisfatto della Juventus di ieri, non riesco neanche più a raccontarmi la solita barzelletta che ci vuole tempo, che però io sono, dico ancora sono, molto fiducioso per quanto riguarda Spalletti. Però ieri Spalletti ha gestito i cambi in una maniera disastrosa, e anche a livello di dichiarazione è stato disastroso, perché tu vai a fare una dichiarazione, poi ha rincarato la dose, ok, ma non puoi fare una dichiarazione del genere su Colomani, prima partita, prima giornata di campionato, ma soprattutto un calciatore che tu nomini e che volevi da l'anno scorso.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Di nuovo in diretta, tra poco parleremo un po' di Juventus con il nostro amico e mister Gianni De Biasi. Nel frattempo ci sono tantissimi messaggi, grazie, anche quando si vince, fortunatamente ci ascoltate, no scherzo, mandate messaggi. Ciao Quintiliano, mi sbaglio, ci cadrebbe Icardi a zero, lui sarebbe top, guarda, Sanita Alessandro, Alessandro ti dico questo, con me rispetto a Icardi sfondi una porta aperta, qualcuno mi prende per matto forse, ma io sono molto chiaro e onesto, così come avrei preso, vi dico la sincera verità, per esempio per come mezzala, come trequartista, non lo so, Zaniolo, io su queste cose mi espongo, nel senso che dico il mio parere, Icardi lo prenderei subito. Ora bisognerebbe capire il discorso ingaggio eccetera, però comunque a zero, e quindi ci potrebbe stare. È già partita la denigrazione di Colo, troppi soldi, non segna eccetera, siamo proprio dei tipi strani noi della Juve, sempre a criticare che bello che era il tifo. Guarda Daniel, io ti dico che denigrazione no, io nessuna denigrazione, in tempi non sospetti ho detto e lo ribadisco, per me 100 milioni di investimento per Colomani sono una follia, punto. Io con 100 milioni di investimento nell'arco del quinquennio vorrei prendere un calciatore che segni minimo 15 gol, ma soprattutto qui non è questione di denigrazione, è una questione che è un calciatore con caratteristiche diverse rispetto a quelle che sta cercando Spalletti, lo ha detto lui, ma non solo che sta cercando caratteristiche diverse perché ha necessità di un centravanti diverso. Poi Colomani, per carità, ben venga, però 100 milioni, ve lo ricordo sempre. Io spero poi, tra l'altro, senza denigrare, ok, non so se tu ti riferisca a me, ma io ti rispondo, senza denigrare, auguro a Colomani di segnare 20-30 gol. È chiaro questo, perché a differenza di altri, non è che poi mi innamoro delle mie idee, ci mancherebbe altro. No, ha detto che sta aspettando, Fede, gliel'abbiamo mandato. Vabbè, adesso glielo scriviamo. Vai intanto un qualche amico da casa, vai.
10: Quintiliano e Franco Lunetti, Sasci da Viterbo. Io non so che si è fatto Wilkins, è alle prese con questa tendinopatia cronica. Non so l'intervento su chi va fatto, perché la tendinopatia sono di sicuro come una pubalgia, nel senso con il riposo. Però se deve stare fuori due mesi, mettiamo 2 mesi e mezzo per quando rientra, ma non è così grave. L'infortunio grave è quando sta fuori 4-6 mesi. 2 mesi, dobbiamo calcolare che c'è la pausa lunga della nazionale, 3 settimane. E comunque lì a sinistra c'è sia Boga che Alebegovic, che è stato preso apposta. È stato preso perché già eravamo a conoscenza delle condizioni di Ittiz. È un po' che si diceva che doveva operarsi.
0: Ma no, ma quindi non c'entra nulla.
10: Non
0: però,
10: vedo, non vedo tutta questa preoccupazione, anzi, poi me l'aspettavo che si sarebbe fermato. Va bene, ciao ragazzi.
0: Aspetta, Sasha, forse stai facendo un po' di confusione. L'infortunio di Ittiz esula da quello, dal discorso al ginocchio. Lui ha avuto un problema al piede, verso la caviglia, mi pare di capire. Quindi è una cosa, sono due cose diverse. E poi attenzione, tu dici vabbè, non è tanto grave, 2 mesi eccetera, perdi sempre il Diz, che è il miglior giocatore che hai. Ma ripeto, l'infortunio che ha accusato ieri è una cosa diversa dal ginocchio, che resta un problema, ma pare al momento che sia andata bene la terapia conservativa e quindi non necessiti dell'operazione. Speriamo che continui così. Sono due cose diverse, attenzione, forse ti sei perso qualche passaggio su il Diz. Vai Fede.
11: Buonasera Bianconeri, Ralf da Verona, ciao Quintigliano. Ciao. Vorrei fare un appello al nostro allenatore. Vai. Personale. Vorrei dire, caro Spalletti, non mi è piaciuto il tuo attacco a Colomoni, premesso che si è divorato un gol clamoroso, però non mi pare che il calciatore in questione si senta di livello superiore, come tu hai detto, perché lui l'ingaggio se l'è dimezzato, quasi dimezzato, e in questi tempi non è una cosa scontata, superiore, visto e considerato che altri mercenari sono andati all'estero in campionati magari meno attraenti, però pur di guadagnare qualcosina di più. Allora, con questo non si deve giustificare la prestazione del giocatore, ovviamente, ma attaccare così direttamente il calciatore al primo errore della prima giornata di campionato mi sembra un po' arrogante, visto e considerato che una buona parte di pseudotifosi sono già sul piede di guerra, pronti ad attaccare Colomani con insulti, critiche e quant'altro, dimenticandosi che la Juventus lo scorso anno ha giocato la Champions League anche e soprattutto con le sue reti, quella Champions che tu, caro Spalletti, l'anno scorso hai fallito. Ci sono allenatori che hanno vinto molto più di te, che i propri giocatori, invece di attaccarli pubblicamente, li difendono, poi magari li cazziano durante gli allenamenti.
0: Grazie Ralf. Allora, lui ha parlato in generale sul discorso se magari crede di... Io l'ho detto, ho fatto un podcast, potete andarlo ad ascoltare e leggere su Bianconera News. Secondo me certe cose si lavano in famiglia, certi panni, questa è la mia idea. Ma a proposito di allenatori, ve l'ho annunciato, lo vado a salutare e lo ringrazio, Gianni De Biasi. Ciao Gianni.
12: Ciao Quintiliano.
0: Che bello sfondo, cos'è dietro? Il cielo, il mare, cos'è?
12: Il mare di Villa Simius.
0: Ah, ecco, vedi. Allora, caro Gianni, stai bene? Sì, ti vedo in forma come sempre, del resto, come sempre, e sono contento.
12: Lavoro tantissimo.
0: Ti volevo dire, secondo te invece la Juventus l'hai vista in forma o no ieri? Perché qualcuno ha detto non è cambiato nulla, ha creato 20 occasioni, 4 grandi occasioni, un solo gol, ha rischiato di prendere la rete del pareggio, eccetera, eccetera, eccetera. Come l'hai vista tu?
12: Una squadra che deve cercare di concretizzare tutta la mole di lavoro che fa, le opportunità che crea, perché il calcio purtroppo, passamelo il termine, è maledetto.
0: Sì.
12: Costruisci una partita, la giochi, crei 1000 opportunità e occasioni e non riesci a chiuderla. Bisogna cercare di crescere da questo punto di vista qui, e credo che Spalletti si lamenti solo da questo punto di vista qui. Per il resto una squadra... È vero che l'impegno non è il più gravoso del mondo, però tutto sommato le partite bisogna vincerle, e per vincerle bisogna cercare di realizzare le occasioni che uno si crea.
0: Come ti poni tu, visto che sei allenatore, insomma, ieri Spalletti, l'avrà ascoltato, rispetto a Colomani che si è divorato un paio di occasioni, una clamorosa, quasi inammissibile a certi livelli, però la prima giornata eccetera. Lui ha detto, se sono 2 anni che non gioca, evidentemente qualcosa significa. Secondo te, perché io l'ho letta così, sicuramente vuole dare uno stimolo al calciatore, però io credo che sia opportuno che glielo dica privatamente, non davanti alle telecamere, perché poi...
12: Io credo, Quintiliano... Se arriva a dirlo pubblicamente, è perché probabilmente ha già parlato con lui, ha già chiarito degli aspetti e probabilmente c'è qualcuno che, qualcuno, e parlo lui, Colomani, che non ne vuol capire, non vuol sentire ragione, e o probabilmente è un po' pieno di sé, è convinto di essere importante per la squadra, quindi sono tutte quelle situazioni che dentro lo spogliatoio per noi sono le cose più difficili da
0: gestire,
12: da portare dalla tua parte, anche quando uno si pone ormai schierato dalla parte opposta e diventa problematico. Io credo che Spalletti abbia la, siccome non è più un ragazzino, ha la capacità di gestire un ragazzino di meno di 30 anni, credo che tutto sommato possa gestirlo con l'esperienza e come deve fare, io credo, perché a un certo punto se uno esce pubblicamente è perché probabilmente dentro lo spogliatoio si sono detti delle cose.
0: Ah, ecco, vedi. Così come credo che sia anche un segnale alla società, perché lui lo ha anche detto, no? Che necessita di un centravanti con caratteristiche diverse. Questo è il punto. Secondo te serve un giocatore diverso, in modo tale che magari tutte quelle occasioni, alcune, possano essere finalizzate? Perché l'anno scorso ci ha rimesso anche per questo la Juventus.
12: Diciamo, Quintiliano, secondo me il problema principale è uno solo. Colomani non sarà quello che sfonda tutte le reti del mondo, certo, però è un giocatore importante dove la Juve ha speso dei soldi. Tanti. È un giocatore che viene da una realtà importantissima, specie ultimamente grandissimo club. Io credo che tutto sommato lui si senta importante, probabilmente non riesce ancora a esprimerlo al meglio, quelle che sono le sue potenzialità. Bisogna trovare una chiave d'accesso, ognuno di noi ha una chiave d'accesso diversa rispetto a un altro e lì deve essere bravo Luciano a trovare questa maledetta chiave che apre questa porta qui di Colomani. Non gli serve di aprire i piedi oppure, che ne so, il colpo di testa, deve cercare di mettergli dentro, instillargli quella sicurezza e anche quella fiducia che deve trasmettergli lui, perché dice che è convinto che lui riesce a fare 20 gol quest'anno, 22 gol, voglio esagerare.
0: Infatti questo è un altro aspetto importante, la testa come al solito. A proposito di testa,
12: è il più importante, è il
0: fattore,
12: è il più importante in tutti i sensi, anche quando tu giochi tanto e giochi tante partite, se tu non hai uno sfogo mentale, non hai qualcuno che ti dà una mano da questo punto di vista qui, senti la fatica delle partite. Invece se le partite tu le vivi come un momento in cui io ho solo 90 minuti per fare un gol, ci vai con un'altra cattiveria, con un'altra determinazione. Io credo che questo sia l'aspetto fondamentale importante da questo punto di vista.
0: E a proposito di aspetto fondamentale mentale, ti chiedo se secondo te Douglas Luiz è veramente un giocatore recuperabile.
12: Ma guarda, se lui sta bene fisicamente, se ci sono mille se, ovviamente chi lo conosce meglio è chi ci vive,
0: chi lo allena, sì, certo,
12: chiaramente. Se tu capisci che questo giocatore qui ha fatto intravedere degli sprazzi, ha delle giocate, ha queste, devi cercare di recuperarli. I giocatori devono cercare di essere messi tutti nelle condizioni di esprimersi al 100% delle loro, meglio se al 115%, per me. Però certo, tutto sommato bisogna metterli nelle condizioni di, e non è solo dal punto di vista fisico, il lavoro bisogna farlo da quell'altro punto di vista, perché quando tu lasci fuori uno o quando uno si sente escluso, ovviamente riesci a darti forse il 60, il 70% di quelle che sono le possibilità che ha.
0: però lui, diciamo, tecnicamente credo che insomma tutti quanti siamo d'accordo.
10: Ma parlo in generale.
0: Sì, certo. Io adesso mi stavo concentrando su lui perché era considerato un esubero come diversi altri calciatori fino a poco tempo fa, invece lo ha impiegato in tutti i test amichevoli dell'estate, lo ha messo titolare, sembra veramente che voglia puntare su di lui. L'impressione, però, me lo devi dire tu, che sei allenatore, è che però lui fatichi sotto il profilo non tanto della personalità, perché è una questione di testa, ma in alcune dinamiche di gioco, per esempio a livello di muscoli, tra virgolette, di grinta. Non sarebbe meglio, nel caso in cui, e ti chiedo anche se tu sposi e approvi la possibilità che la Juventus prenda, che sì, perché insomma sembra che si stia avvicinando sempre di più, per esempio di un passaggio a tre con Douglas Luiz al centro, da una parte sì, dall'altra magari Locatelli o Thuram alternandosi eccetera, potrebbe essere un'opzione questa tattica.
10: Io ti dico sinceramente, se Luciano decide di andare, mi senti?
0: Sì, sì, come
10: se
0: no.
10: Luciano riesce vuole andare da una attraverso un'altra strada, perché si è accorto che in questo mese e mezzo, quello che è passato, non lo so più o meno, e decide probabilmente di provare a rimescolare le carte, perché probabilmente si è reso conto che alcune cose che lui aveva nella sua testa, che era convinto che potessero essere attualizzabili sul campo, si rende conto che non è così. E quindi a quel punto vira, perché finché c'hai l'opportunità di farlo, cerchi di trovare le soluzioni più opportune, e credo che questa sia la situazione nella quale oggi, visto quello che mi dicevi tu, perché io non lo sapevo, probabilmente tende a optare per questa soluzione Luciano.
0: È possibile, è un'opzione. Ti chiedo in generale, comunque, che sì, secondo te sarebbe un giocatore adatto alla Juve?
10: Che sì, se sta bene fisicamente, se ha quel dinamismo, se ha quella che aveva quando giocava da noi in Italia, probabilmente è un giocatore importante in mezzo al campo, perché è aggressivo, perché ruba palla, perché è diverso dai giocatori che hai oggi in rosa. Io sono convinto che questo sia un giocatore che, se sta bene, è un giocatore che può dare una grande mano.
0: Potrebbe far fare un salto di qualità. L'ultima, prima di salutarti e ringraziarti, Gianni, riguarda il portiere. Hai visto che c'è stato un tram tram alla fine della giostra? Comunque, la Juventus ha preso Vicario e ha ceduto Perin e Di Gregorio. Vicario, perché c'è un po' di discordanza, no? Qualcuno dice ma non è un grande portiere. Ora, non scomodiamo i portieri, i mostri sacri della Juventus, perché è inutile fare questo discorso, sarebbe anche, diciamo così, riduttivo e inutile.
10: Ingeneroso nei confronti.
0: Esattamente. Però lo vedi da Juventus questo ragazzo, Vicario?
10: Sì. Sì, poi credo che, non so se Spalletti abbia avuto la possibilità di conoscerlo quando era
0: in nazionale. Sì.
10: Credo che abbia avuto modo di conoscerlo. Io credo che lui sia un giocatore probabilmente non spettacolare, però che sa fare le cose difficili le rende facili. Io credo che questa sia la sua qualità più importante. La Juve forse aveva bisogno di avere qualcuno in porta di diverso, che deve essere maggiore garanzia. Mi dispiace tantissimo per
0: Di Gregorio.
10: Di Gregorio, perché è un ragazzo straordinario, bravo, tutto quello che vuoi. Probabilmente non è stato fortunato, probabilmente la maglia pesa, questa maglia bianconera a righe pesa tantissimo.
0: Sì.
10: Però lui è un giocatore che troverà soddisfazione da qualche altra parte.
0: Quindi, diciamo così, se tu dovessi connotare Vicario, potremmo dire, rispetto a quello che hai detto, affidabile, giusto? Un portiere affidabile, sicuramente, no? Vicario.
10: Affidabilissimo.
0: Esatto.
10: Portiere serio, un portiere che è moderno, che sa giocare con i piedi, che sa giocare in tutti in tutti quelli che sono le richieste di un portiere moderno oggi, quindi giocare con i piedi, essere pronto a seguire la difesa quando sale. A me è un giocatore che è sempre piaciuto.
0: Che piace. L'ultimissima, in generale, secondo te l'Inter fa un campionato a parte? No, ti volevo dire, cerca di confortare i tifosi della Juventus, ma purtroppo dici di sì.
10: Posso dire una cosa? Io no, l'ho detto in un'intervista l'altro giorno in un giornale, adesso non ricordo quale fosse, e ho detto che secondo me loro hanno qualcosa in più dal punto di vista della qualità
12: E poi hanno un bravissimo allenatore che nessuno probabilmente pensava
0: potesse.
12: Puoi dir di sì anche tu, eh?
0: Sì, no, per carità, ha vinto lo scudetto il primo anno, dopo 15 panchine con il Parma. No, per carità.
12: Se vai con la Mercedes e gli altri corrono con la 126, vedi? È più facile che lo vinci. Però, fermo un attimo, non voglio togliere i meriti. Chivu ha dimostrato di avere una buona comunicazione, è un ragazzo intelligente. Non spocchioso, uno che ha sempre cercato di predicare la normalità in un mondo dove ci sono sempre eccessi, e a me questo sinceramente è piaciuto molto.
0: Però la Juventus può rientrare almeno tra le prime quattro.
12: La Juve rischia di vincere il campionato, basta che vinca tutte le partite.
0: Grazie, questo lo sappiamo. Però può arrivare in Champions League, può ritornare in Champions League.
12: Sì. Beh, ma anche quest'anno poteva andare in Champions League.
0: Si è suicidato.
12: C'è da spararsi in quei posti lì. Io francamente non me l'aspettavo che fosse fuori da questa competizione. Beh, però sì. tanto di cappello al Como, che piccola realtà, ma grandissima realtà.
0: Sì, è vero. Grazie mille Gianni, buona continuazione. Grazie, un abbraccio, alla prossima.
12: Grazie a te.
0: Ragazzi, questa questione dell'Inter, che non mi ricordo chi altro l'ha detto, fa un campionato a parte, mi dà un fastidio, però purtroppo temo che sia così. Io però ho detto una cosa a un amico dell'Inter. Gli ho detto: guarda, se non vincete 5 scudetti consecutivi fallite, perché visto che tutti quanti stanno dicendo che siete superiori di tanto a tutte le altre squadre, dovete aprire un ciclo, ok? No, dovete aprire un ciclo, perché la Juventus ha vinto 9 scudetti consecutivi in passato, ok? Quindi, però ragazzi, purtroppo questi, temo che puntini. Vai Fede.
13: Buonasera, io non sono d'accordo sulla caccia alle streghe del centravanti e soprattutto crocefiggere Colomoni dopo la prima partita di campionato. Mi sembra un'operazione scellerata, illogica e pericolosa. Mm-hmm. Innanzitutto ci sono le più grandi squadre del momento che giocano senza centravanti, vedere PSG e Spagna, che hanno letteralmente spazzato via le concorrenti, quindi sta cosa del centravanti classico mi sembra anche un'idea di calcio superata, e comunque c'è il calcio vincente che ne fa a meno. Prima cosa. Seconda cosa, Colomani è un ottimo calciatore che ha avuto negli ultimi anni probabilmente poche presenze, quindi deve un attimo rimettersi in forma, e quindi aspetterei. Il vero problema della Juve è il centrocampo, perché noi abbiamo tre centrocampisti incompatibili e impresentabili, cioè la palla circola pianissimo. Il vero problema è il centrocampo. Il secondo problema, le ali che non attaccano, i due terzini sono molto scarsi.
0: Terzo problema,
13: ovviamente, e anche i due centrali non costruiscono, quindi i problemi della Juve sono questi, non è Colomani, ragazzi. Okay.
0: Quindi Colomani, diciamo che è un pazzo, Luis Enrique, sintetizzo il tuo pensiero, se lo ha sempre escluso dal suo progetto, giusto? Perché io lo capisco quello che dici, caro amico mio, però ti ricordo che Luis Enrique non l'ha mai voluto, ci sarà un motivo. E tu hai citato i giocatori del Paris Saint-Germain, ma stiamo parlando di un mondo diverso. Capisci? Stiamo parlando della squadra che ha vinto 2 Champions League consecutive, che ha determinati calciatori di livello non superiore, di più. In Italia si gioca un altro calcio, cioè siamo alla Serie B / Serie C dell'Europa, capisci? E Colomani non è all'altezza dei giocatori del Paris Saint-Germain, altrimenti il buon Luis Enrique, che non è stupido, l'avrebbe tenuto, capisci? Però crocifiggere, io non mi permetterei mai di crocifiggere nessuno in generale, a parte non sono nessuno per farlo, ma tanto più i giocatori della Juventus. Il mio è un altro discorso, che secondo me con 100 milioni ci puoi prendere un altro calciatore che magari ti segni 15-20 gol. Questo qua, l'accostamento che hai fatto tu del calcio moderno, le squadre migliori giocano con senza centravanti, sì, lo so, però vai a parte che il Paris, per esempio il Manchester City gioca con un centravanti proprio vero, per esempio il Paris Saint Germain, però stiamo parlando di un altro mondo. Quando tu dici le grandi squadre europee, parliamo di un altro mondo, anzi quasi di un altro sport rispetto a quello d'Italia. Guarda che ti dico. A tra poco.
3: Fuori di Juve. Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Brutte notizie in casa Juventus dopo la vittoria contro il Frosinone nella prima giornata di Serie A. Kenan Yıldız ha accusato un problema al piede sinistro che non farebbe escludere un intervento chirurgico che terrebbe il numero 10 box per almeno 2 mesi. Intanto oggi si chiude il primo turno dalle 18.30 in campo Bologna-Lazio con Tedesco che lascia in panchina Bernardeschi, Rowe e Dobic. Dall'altra parte Gattuso rinuncia a Frattesi dal primo minuto. Alle 20.45 l'ultima gara della giornata tra Roma e Fiorentina. Il tennis, a 132 giorni dall'infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi, Carlos Alcaraz è pronto a tornare a Flushing Meadows, ma prima di battagliare per custodire la corona dello US Open, il numero 3 del mondo scenderà in campo domani al fianco di Serena Williams nel doppio misto. Sarà un primo test per assaggiare le proprie condizioni dopo 4 mesi ai box. In base all'attuale classifica ATP, il murciano sbarca negli Stati Uniti la testa di serie numero 2 dietro a Zverev che guida la lista complice l'assenza di Sinner. Tommaso Dati si è preso la medaglia d'oro ai giochi del Mediterraneo di Taranto imponendosi nella prova in linea maschile sui 133 km battendo in volata il portoghese Thiago Antunes, già vincitore della cronometro, il connazionale Federico Iacomoni. Un risultato che potrebbe diventare un biglietto da visita importante in vista del possibile passaggio nel World Tour, sempre più vicino dopo quanto mostrato nel corso dell'annata. È stata annullata invece, prima della salita finale, la terza tappa della Vuelta di Spagna, dopo che una grandinata ha colto di sorpresa i corridori. La decisione è arrivata quando mancavano circa 20 km al traguardo, proprio nel momento in cui la corsa stava entrando nella sua fase più delicata. Lorenzo Fortunato era riuscito ad attaccare e si trovava al comando della gara. Pogacar resta chiaramente leader della classifica generale. Atletica, anche Gianmarco Damberi parteciperà all'Ultimate Championship a Budapest dall'11 al 13 settembre. Azzurro ha ricevuto un invito speciale a seguito dell'oro europeo, per cui sarà in gara nel nuovo format ideato dal World Athletics, che prevede di far gareggiare i migliori atleti delle rispettive discipline con un ricchissimo montepremi. Dalla redazione sportiva è tutto.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord migliora, al nord-ovest ancora instabile altrove con rovesce temporali in graduale attenuazione a partire dalla Lombardia. Temperature in calo, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro transito di temporali tra Toscana, Umbria e Marche, più frequenti nelle ore centrali, meglio altrove. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche nubi pomeridiane, informazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 34 e 38 gradi.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: 24 minuti, caro Federico Rossi, al termine di questo primo appuntamento settimanale. I prescritti fanno anche quest'anno campionato a parte. Sì, quello degli arbitraggi. Pronti via, arriva subito il favoritino. Il gol di Bissek, che era fuori gioco, il primo, quello che ha sbloccato il risultato. Alla Juve quei gol l'anno scorso sono stati tutti annullati, quello di Conceição a Udine, quello di Coppa con la Lazio per posizione di fuori gioco davanti al portiere. I prescritti invece vengono da lì, tutto qui, quinti Antonio. Antonio, quindi diciamo così, che l'Inter sta vincendo per gli arbitri? Secondo te? Io penso che è chiaro che l'Inter sicuramente non viene danneggiata, però purtroppo io devo ammettere che hanno una rosa di... cioè, sono proprio più solidi. Io spero di sbagliare, però è così, ragazzi. Vai, vai Fede.
15: Ciao Quinti, Bruno, buon inizio settimana.
0: Bruno, a te.
15: Ma secondo me, prima di comprare Colomani bisogna comprare un centravanti, ma quello l'abbiamo sempre detto, io l'ho sempre detto. Si compra un centravanti vero e poi al massimo, se si c'erano soldi, se si può servitare, a fine mercato si compra Colomani. Qui abbiamo fatto il contrario, adesso rischiamo di stare senza il centravanti vero, perché manca, anche ieri ci fosse un centravanti discreto, due gol li faceva di sicuro.
0: 3-0.
15: E invece noi continuiamo sempre con la stessa storia e non comprare il centravanti. Questa non la capisco proprio, cioè proprio sono ignorante, ma non la capisco proprio. Poi speriamo di non pentirsi di questa cosa qua. Adesso pretendo di giocare sabato con un ragazzino, voglio vederlo, sono curioso e diamogli una possibilità. Sì, noi lo stadio lo sosterremo sicuramente, perché sosterremo tutta la squadra, ma sosterremo anche il ragazzino, perché è il nostro futuro e vogliamo che emerga. Poi una cosa, cambiato, per favore. Cioè, prendi l'aereo, come ha fatto il signor Di Gregorio, quel presuntuoso lì, e vattene anche te da un'altra parte. Abbiate pazienza, ciao.
0: Grazie a te Bruno, lo so, Cambiaso, veramente siamo rimasti tutti sorpresi, perché è vero, io avevo già pensato che Cambiaso potesse avere dei problemi, no? Quest'anno, soprattutto nel podcast, ho detto, caro Andrea, se sei questo, addio, nel senso che per il bene tuo, per il bene della Juventus, ma non avrei mai immaginato che la prima giornata di campionato l'avesse escluso, tanto più mettendoci un adattato, perché se Celik, scusate perché mi faccio condizionare, ma Celik si pronuncia, Celik è duttile, ma a destra, può essere al limite come braccetto di sinistra, ma a destra come esterno basso di una difesa a 4 quasi mai, quindi per metterci lui, adattarlo così tanto, evidentemente è un segnale fortissimo a Cambiaso, che speriamo, caro Bruno, io ti capisco, perché sono 2 anni che Cambiaso non è più quello della prima stagione, però spero che questo segnale forte di Spalletti lui lo recepisca ai fini di riscattarsi, io lo spero, altrimenti veramente diventa un problema anche Cambiaso. Vai Fede.
16: Buonasera Quinto, Francesco da Cosenza. Appreso dalla defezione di Ildiz, dico che ci sono le risorse per far fronte a questa assenza, a questa mancanza, perché ci sono giocatori che sono in grado di surrogare questo grandissimo giocatore che è il nostro giovane talento. Ciò detto, è concesse le attenuanti a mister Spalletti per l'improvvida esternazione su Colomboigny, lo stress c'era tutto e quindi ci può stare quello sfogo. Io ti chiedo, posto che ahimè ai noi Cambiaso è un corpo estraneo ormai, è inutile insistere, l'operazione eventuale ipotetica Kolasinac o Kolasinac, che dir si voglia, tu come la vedi? Perché secondo me lì abbiamo una falla che si apre e che va assolutamente chiusa. Ti ascolto e ti abbraccio.
0: Grazie Francesco, non lo so, non è che mi convinca molto, però poi vedranno loro, questi i direttori, come li chiama Spalletti, vedranno sicuramente loro cosa fare. Non è che mi convinca molto l'operazione di cui parli tu, però per carità, se poi la faranno andrà, io qualsiasi cosa poi facciano la sposerò, nel senso che posso criticare, può non piacermi, però come con Colomani, però tifo sempre per chi veste la maglia della Juventus, su questo non ci sono dubbi. Non sono come alcuni che dicono: ah, siccome non piace a me, speriamo che la Juventus vada male, che è una cosa veramente non si riesce a capire, perché il tifoso di Juventus. Io ieri, ragazzi, ho letto alcuni messaggi, ho letto, che poi non ho letto in diretta, alcuni messaggi che riparlavano di Conte. Cioè, capite che io su questa cosa qui non avevo dubbi. C'è gente pronta sulla riva del Tevere, insomma, adesso siamo a Roma e dico Tevere, che non aspetta altro che la Juventus vada male, in modo tale che possa dire: Spalletti non è da Juventus, siccome è disoccupato Conte, prendiamo Conte. Questo, beh, io non avevo dubbi su questo discorso qui. Vai, Fede.
17: Ciao Quinti, chiudere nel fine settimana è tardi, però, perché
0: sì,
17: è vorrebbe... fine del mercato.
0: Martedì mi pare il primo.
17: Quindi le operazioni devono essere fatte prima del fine settimana, soprattutto quelle in uscita, che ne abbiamo tante, e poi servono tre innesti: attaccante, centrocampista e il terzino sinistro. Perché senza questi tre innesti diventa complicato pensare di migliorare la situazione dello scorso anno.
0: Lo so, Leonardo, hai ragione, l'abbiamo detto tante volte, però purtroppo David sta bloccando clamorosamente, ma allo stesso Cup Mainers sono due giocatori che stanno bloccando in un certo senso, o quantomeno diciamo così, perché poi alla fine Juventus dovrà farli questi. Sta rallentando il mercato della Juventus, e purtroppo questo è un problema vero. Sono Alfonso dalla Calabria, bisogna disdire tutto, altrimenti saremo parte integrante dei loro piani. Sono letteralmente nauseato dopo Arbitropoli, eccetera eccetera. Alfonso, adesso vabbè, un messaggio. Guardate ragazzi, oggi sul discorso Arbitropoli ve l'ho già detto. Magari non eri tu, Alfonso, non eri collegato. Sul discorso Arbitropoli, che è stata già archiviata sotto il profilo penale, si profila un'archiviazione anche sotto il profilo della giustizia sportiva. Al massimo, mi è stato detto, potranno dare qualche deferimento, ma a figure minori, quindi non a Rocchi, non a Gervasoni. Quindi, mi ha detto il mio amico in Federcalcio, preparati ad un'altra tarallucci e vino. Non ci possiamo fare nulla. Questa è una cosa scandalosa, perché il tenore di quelle intercettazioni sostanzialmente è lo stesso durante Calciopoli. Poi abbiamo visto cosa è accaduto: hanno distrutto la Juventus, punto. Hanno sì squalificato alcune squadre, ma non come la Juventus. Le telefonate degli arbitri più o meno erano quelle, però ve lo ribadisco per l'ennesima volta: fino a quando c'è un certo personaggio in Federcalcio, mettiamoci, mi ci metto anch'io, l'anima in pace sotto il profilo di alcune dinamiche legate alla giustizia sportiva. Vai, Fede.
18: Ciao Quinti, Enrico della provincia di Lodi. Io magari non capirò nulla di pallone, ma credo che nella rosa della Juve Colomoni sia un acquisto con poco significato, con poco senso, perché secondo me la punta centrale non la può fare. Potrebbe fare o la punta esterna, quello che gioca vicino alla punta centrale, ma lì abbiamo già altri giocatori, no? Con Sessao, il Diz,
0: diversi, dai, sì,
18: quindi
0: sì.
18: Io credo che sia un giocatore difficilmente collocabile nell'undici della Juventus, se dovesse arrivare, come io spero, una punta centrale. Che ne pensi? Ciao e forza Juve.
0: Grazie a te, Enrico. Oddio, difficilmente collocabile forse no, perché secondo me in un 4-3-3 può fare l'esterno di destra dell'attacco, in un 4-3 puro, ma ti dico di più, anche in un 4-3-2-1 potrebbe fare uno dei due trequartisti dietro la punta, però, ma può fare anche il centravanti, lo possiamo mettere, però non è quel calciatore, non è un killer che segna, capisci? Questo è il discorso. Io insisto, non ce l'ho con Colomani, ripeto, gli auguro tutto il bene e che segni tanti gol, però con un investimento di 100 milioni avrei fatto qualcosa di diverso, questo è. Aspetto però che Colomani cominci a segnare a partire già da sabato prossimo, caro Federico Rossi.
19: Buonasera amici bianconeri. Ma se andiamo a vedere, è vero, abbiamo sprecato molti gol, però abbiamo fatto anche molte occasioni. Adesso questa partita è andata così, ma se il volume di gioco che generiamo è questo e recuperiamo un po' di confidenza col gol, io penso che, cioè, la stampa italiana sta messendo mille lodi al Milan, che negli ultimi 20 minuti è sparito e non ha fatto il gioco che abbiamo fatto noi. Quindi secondo me bisogna guardare con ottimismo

0: addirittura di perderla, come è accaduto nella passata stagione. Ok, quindi adesso io, quando tu dici la Juventus ha giocato al 60%, ha giocato al 70%, non ti so quantificare la percentuale di gioco, di qualità di gioco, ma sicuramente sono dei dati oggettivi, i numeri non mentono, perché magari non sono fondamentali, ma sono fortemente indicativi. 4-5 occasioni, grandi occasioni da gol, leggeva ieri Santarelli durante i numeri, ma le abbiamo viste tutti, e quindi devi metterle dentro e chiudere, perché tu potresti stare tranquillo nella ripresa, provare a gestire, provare, diciamo, a essere, diciamo, un po' più sereni, perché poi se tu sei solo 1-0 e non chiudi, la squadra avversaria comincia un po' a crederci, no? Pur se molto più debole come è il Frosinone, e rischi di non vincere la partita. Questo è il punto del discorso. Buonasera Quinti, spero che il ragazzo, immagino si riferisca a Colomani, non sia come me, che quando mi riprendevano in pubblico poi facevo l'esatto contrario fino alla fine. Antonella, quando mi riprendevano, quando giocavi a calcio? No, scherzo, perché adesso non succede più. Quindi Antonella, intanto non so da dove scriva, però saluto e abbraccio Antonella. E scrivi più spesso, perché ogni tanto leggere donne. Federico Rossi ha detto: ma non c'è una donna qui, portiamo delle donne, giusto Fede? Sarebbe opportuno questo. No, scherziamo, grazie. No, vabbè, non è che adesso è stato richiamato. Ripeto, per me ora la lettura che ha dato De Biasi con l'allenatore, probabilmente privatamente già gli ha detto delle cose per farglielo capire meglio, l'ha detto anche il pubblico, ma non è mai, secondo me, opportuno fare queste cose in pubblico. Per come la vedo io, sotto questo aspetto, sono legato alla Juventus di una volta, dove non usciva nulla dallo spogliatoio, perché i problemi ci sono in tutte le società, no? È chiaro, però nella Juventus non usciva nulla, magari andavi davanti ai microfoni e dicevi una cosa contraria alla realtà, e in alcuni casi queste bugie, chiamiamole così, bianche, chiamatele come volete, sono necessarie, sono indispensabili, e sicuramente non turbano. Perché ormai l'abbiamo capito da anni, ci sono dei giornalisti con il fucile puntato, e ormai una parte di tifoseria della Juventus sta aspettando il tonfo della stessa squadra, e quindi è meglio evitare queste cose qui. Vai Fede.
1: Ciao Quinti, Luigi da Napoli.
0: Ciao.
1: Una curiosità, ma il piano B a che sì? Il piano B a che sì? La società lo ha? Fino alla fine, ciao.
0: Grazie a te, un abbraccio. Allora, quindi se Colomani è la caratteristica di David, chi l'ha detto? Io no. Perché si è comprato a 50 milioni Colomani e non un attaccante con altre caratteristiche, sapendo benissimo che David non va via? Massimiliano, non so, grazie intanto del messaggio. Io non ho detto che ha le caratteristiche di David. David è proprio fuori, perché Colomani i movimenti non li fa male, si muove, è attivo, è dinamico, semplicemente dovrebbe però segnare, che giustamente non serve essere Higuain o Trezeguet o Tevez per mettere dentro alcuni palloni che ti capitano facili come sono capitati a lui. Solo questo dovrebbe fare, non ha proprio nelle corde. Io spero che invece prima o poi presto cominci a segnare. Però lui ha caratteristiche diverse, ma non è David addirittura è fuori proprio da... David è proprio disconnesso dal contesto, cosa che non è Colomani, l'abbiamo visto. David entra, intanto non fa il centravanti, non c'è quasi mai. Adesso non sta giocando più ormai perché è fuori completamente dal progetto. Le volte che l'abbiamo visto nella passata stagione, sulla carta centravanti non c'è mai dentro l'area, ma soprattutto poi si disconnette al punto tale che commette degli errori gratuiti, come del resto Coppo Meners, parlando dell'altro calciatore che sta un po' limitando, che sta rallentando, che sta condizionando, che sta mettendo in difficoltà la Juventus, perché se non escono loro due è un po' più difficile fare degli acquisti. Vai Fede.
2: Ciao, buonasera, sono Loris da Bologna. Allora, io, tornando al discorso che le migliori squadre europee giocano senza l'attaccante, un attaccante di ruolo, il problema è che il nostro allenatore voleva una prima punta forte fisicamente, esatto. E lo ha ribadito ieri in maniera importante. Io fossi in Colomani mi sentirei un po' in imbarazzo, ma anche nella società. Ecco, io quello che non capisco, perché ci si è intestarditi, senza nulla togliere la bravura di Colomani,

0: eccetera, a voler spendere 50 milioni per Colomani quando la richiesta del nostro allenatore era una punta pesante fisicamente. Non so se Sorloth sia l'attaccante giusto
1: Bravo.
0: come qualità, però la tipologia di attaccante che chiedeva Spalletti era tutt'altra che Colomani. Questo io non capisco e spero che la Juve possa metterci rimedio.
1: Grazie, grazie. Intanto su Juve leggiamo che insomma c'è questa possibilità. In realtà torna d'attualità l'opzione di scambio tra Nico Gonzalez e ovviamente Sorloth, visto che ha nominato. Grazie amico Sorloth, sono d'accordo con te. Sorloth ora non sarà boh, il massimo tecnicamente, però sicuramente ha delle caratteristiche diverse rispetto a Colomani, anche se io però lì dovrebbe essere bravo Massara a tirar fuori un nome di io quello aspetto. A parte che un amico prima mi ha scritto Icardi, io prenderei Icardi, guardate, sarò un pazzo, però prenderei Icardi. Buonasera Quinti, io ho appena letto sul sito dello scambio Nico Sorloth e dicono che i colloqui sono in stato avanzato, ne sai qualcosa? No, Simone da Ponte Garibaldi? Boh, Picca Garibaldi? O Porta Garibaldi? Non lo so. Comunque sia, Simone, no, non so nulla. Però ripeto, è un'opzione. Perché, come vi dicevo prima, Nico Gonzalez pare che non voglia saperne nulla di altre squadre. Vuole tornare e restare definitivamente all'Atletico Madrid. Però c'è da mettersi d'accordo sui soldi. Può darsi che, siccome la Juventus chiaramente non vuole tenersi calciatori con il mal di pancia, in quel caso Nico Gonzalez avrebbe il mal di pancia nel caso in cui restasse, perché tra l'altro piace anche, se la vogliamo dire tutta, a Spalletti. C'è questa possibilità di scambio, o anche se non è uno scambio diretto, magari due operazioni congiunte, no? Parti invertite, Nico Gonzalez va a Madrid e Sorloth potrebbe arrivare a Torino, però non so nulla, se non soltanto voci che ogni tanto tornano d'attualità per i motivi di cui ti ho parlato poco fa.
2: Salve Rocco della Germania,
1: Ciao.
2: mamma mia, tutti contro Colomani, tutti a dire contro Colomani. Speriamo che domenica fa due gol,
1: Ma pure
2: così
1: tre.
2: vediamo che il primo che dice che è fortissimo. Anche perché deve fare due gol, perché vado io allo stadio,
1: Ah,
2: vediamo che fa
1: sì.
2: per me tutto. Quindi poi vediamo che è il primo che si lamenta. Mamma mia, diamogli tempo, mamma, con la prima partita, vabbè, siamo noi tifosi juventini, fino alla fine forza Juve, vai.
1: Grazie a te, guarda, allora facciamo così, se Colomani fa una doppietta ci richiami, o meglio speriamo insomma che segni anche più di anche più di due gol, però ti richiamiamo e ci ricordiamo sicuramente di te. Buonasera, ciao Quintiliano, sono d'accordo con te sulle parole di Spalletti, ma se il mister dall'anno scorso parla di una prima punta di 9 no, vero, perché soprattutto dopo il non rinnovo di Vlahovic, la società non gli ha preso un 9 vero e ha speso tanti soldi per Colomani. Gianluca, francamente non so cosa dirti, guarda. Non lo so, perché tra l'altro la Juventus ci ha perso anche tanto tempo su questo giocatore, eh? E quindi, boh, francamente non so cosa dirti. Vai, Fede.
3: Ciao Quintiliano Mariano, bah, è
1: Ciao.
3: chiaro che l'Inter ha una rosa diversa, ma prende giocatori di un diverso calibro perché se ogni anno o vinci o ci vai vicino o vai in finale di Champions o arrivi ai quarti, è ovvio che prendete giocatori di spessore diverso. Ma come ci arrivi? Ci arrivi perché se quando ci sono delle partite che devi perdere perché l'avversario ti ha messo in difficoltà o ti vanno annullati dei gol o ti vanno espulsi dei giocatori. Se tutto questo non succede e tu quelle partite le vinci sempre, inneschi un circolo virtuoso, ma non è merito tuo. C'è poco da fare.
1: Sì, no, no, per carità, tutto vero, però, boh, vabbè, io la vedo un po' in modo diverso. Vai, Fede, che stiamo per chiudere. Ah, scusami. Ciao ragazzi, la solfa non cambia. Dopo Arbitropoli, questi continueranno a fare quello che vogliono, quindi dobbiamo disdire tutto, altrimenti saremo parte integrante. Ora, vi dico questo, è chiaro che quello probabilmente è fuori gioco, però poi una partita senza storia, qualcuno dice sì, ha aperto ha stappato il match, però ora attaccarsi a questa cosa qui dell'Inter, pur riconoscendo, per carità, è un gol da annullare, vediamo, aspettiamo, forse sono altre, io mi attacco a quello che è successo l'anno scorso contro la Juventus, di quella espulsione vergognosa, possiamo usare questo aggettivo nei confronti di Kalulu, ma boh, adesso iniziare subito così, francamente, mi pare un po' troppo esagerato. Allora, Maurizio giustamente ci dice, l'abbiamo ripetuto tante volte ieri, pensa Maurizio, durante colpo di tacco, no? Manca sempre chi tira bene da lontano e le punizioni. Il problema, Maurizio, non è che manca chi tira bene, non tirano proprio dalla distanza, eppure esiste la possibilità, ti danno il gol se segni, mi viene da fare una battuta, e il discorso delle punizioni è un altro problema annoso, non so, dai tempi di Pirlo non lo nominiamo perché era di un altro pianeta, ma lo stesso Pjanic, guardate, vi dico la verità, forse Milik sarebbe quello più adatto a batterle col sinistro in una determinata posizione, perché anche il Diz, faccio anche fatica a capire perché non tira le punizioni, per esempio, però oggettivamente hai ragione, non abbiamo uno che tiri le punizioni, ma non da destra, da sinistra, a giro, di potenza, secondo me l'unico è Milik, però ripeto, in un certo punto, giustamente Michele mi scrive, mi fa notare, Benzema è libero. Mamma mia, ma hai nominato Benzema e non so come stia, non so nemmeno se la Juventus sarebbe disposta a fare un sacrificio per Benzema. Alfonso da Sapri mi scrive, buonasera Quintiliano Grande, ti chiedo, prenderesti una prima punta di potenza o un sostituto di Ildiz all'occorrenza, punta adattata? Grazie mille Alfio, la prima che hai detto, prenderei una punta di potenza, perché secondo me alla fine il Diz, che ripeto, insisto, è il miglior calciatore che ha la Juventus, non può essere sostituito, ne ha tanti la Juventus che possono giocare sulla tre quarti, e quindi assolutamente una punta, senza se e senza ma, e senza se e senza ma vado a salutare Federico Rossi e lo ringrazio, grazie a tutti voi per i tanti messaggi, domani martedì 19:21 stesso posto e stessa ora, ciao.
4: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta. Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. È iniziato il campionato e dunque tante riflessioni sulla prima giornata della Serie A, con uno sguardo anche al mercato, perché comunque ci sono ancora 7 giorni per concludere le trattative. Ne parliamo con Paolo Stringara in collegamento con noi. Ciao Paolo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Partiamo un po' parlando di questo inizio di campionato, le vittorie delle big, la Juventus, l'Inter, il Milan, insomma un inizio per adesso in linea con le aspettative?
1: Il Napoli, sì, certo. Sì, anche perché poi, sai, l'Inter ha giocato per prima, ha vinto e ha messo subito pressione alle altre, e quindi le altre hanno subito capito come funziona quest'anno. Se molli un attimino ti ritrovi subito dietro e devi rincorrere, quindi ogni partita secondo me sarà una lotta, ogni partita, ogni squadra, ogni big dovrà tirar fuori veramente il meglio, perché se no si fa fatica a rincorrere.
0: Vittoria netta dell'Inter con il Monza, si è parlato tanto del gol di tacco di Pio Esposito. Il tuo amico Klinsmann in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha detto che in parte si può rivedere qualcosa di Haaland in Pio Esposito. Che ne pensi?
1: Io rivedo qualcosa di Toni, soprattutto, in Pio Esposito. Vederlo non è bello da vedersi, è un po' sgraziato come Luca Toni, però quella carriera, quella parte di carriera, quella carriera, dai, che ha fatto Luca Toni, secondo me anche Pio Esposito ci metterebbe la firma, anche perché, insomma, sai, diventare campioni del mondo come Luca Toni sarebbe tanta roba, e quindi ci rivedo soprattutto Luca Toni. È un ragazzo giovane, è un ragazzo, ti ripeto, non è bellissimo a vedersi, però è molto efficace, è uno che fa salire la squadra, è uno che gioca di sponda, è uno che insomma fisicamente si fa rispettare, e quindi è un ottimo giocatore. In questo momento secondo me merita anche la titolarità.
0: Infatti volevo appunto chiederti se secondo te alla fine è in grado di scalzare Thuram per il ruolo
1: di titolare. Sì, anche perché Thuram durante l'anno, negli ultimi anni, ci ha fatto vedere che ogni tanto poi così spariva e andava in letargo per qualche mese, non la prendeva mai, diciamoci la verità. E quindi in questo momento secondo me Pio Esposito, visto che è anche il titolare o quasi della nazionale italiana, secondo me è un giocatore molto importante, è un giocatore giovane che va fatto crescere, non bisogna dargli troppe responsabilità, però visto, no, gli esempi delle altre nazionali, quando c'hai un giovane e sai il fatto suo, buttiamolo dentro e facciamolo giocare assolutamente.
0: E il gol di tacco di Pio Esposito ti ha fatto tornare alla mente quale gol?
1: Allora, se devo essere sincero, è Pignolo, l'ha toccata un paio di volte quella palla, l'ha un po' strascicata, non è stato proprio un colpo secco di tacco, no? Gli ha battuta un paio di volte, prima l'ha toccata, poi l'ha ritoccata, è un po' un gol di tacco strascicato, lo chiamo io, però insomma ci ha provato, l'ha fatto, non era semplice, quindi comunque damogli un grande merito. No, non mi ricorda, ora non ricordo altri gol di questo genere, o meglio me ne ricordo ma non riesce di accostarli a questo qua.
0: Comunque, sì, c'è chi ha scomodato anche Magher, il giocatore algerino,
1: tacco di Allah.
0: Sì, tacco di Allah, sì,
1: il
0: sì.
1: Tacco di Allah, quello che l'Inter aveva preso e poi sì, invece infatti Non ha passato le visite mediche, è stato rimandato al mittente.
0: Sì.
1: Non lo so, io ti dico, mi sono gustato l'Inter nel primo tempo benino, nel secondo tempo molto bene, anche se poi sai i giudizi cambiano in base ai gol che fai e che non prendi, e quindi c'è insomma da carburare, c'è da entrare bene ancora nei meccanismi, e c'è ancora da lavorare, siamo appena agli inizi, sarebbe stupido pensare che tutto, no,
0: che tutto funzioni, che tutto subito perfetto alla prima giornata. Sì. Çalhanoğlu, gran gol, ma niente di nuovo, insomma, si ricomincia per quanto riguarda questo calciatore, da quello che sapevamo già di lui, da come ci aveva lasciato l'anno scorso e negli anni scorsi.
1: Ecco, quello ti dico, il golasso dell'Inter è stato secondo me quello, non quello di Pio Esposito, perché te lo garantisco, tenere bassa quella palla lì, veloce, che ti viene incontro, vai a calciare da molto lontano, non è assolutamente facile, quello lì veramente, cioè su 10 volte, poi non lo so, magari Çalhanoğlu è uno che no, ha altre statistiche, no, in questo senso, altre percentuali, però ti dico, su 10 volte la palla 9 volte ti va al terzo anello, lui è stato bravissimo a tenerla bassa.
0: Senti, è ripartito il campionato e sono ricominciate subito le polemiche arbitrali, mi riferisco alla vittoria del Napoli con il Genoa. Tutto nella norma?
1: Per quanto riguarda le polemiche arbitrali. Tutto nella norma? No, è che ci vorrebbe no, non lo so. Cioè, il dare regolare il gol di De Bruyne significa che poi nelle prossime partite, nelle stesse situazioni, no? Gli arbitri dovrebbero comportarsi nella stessa maniera. Poi magari invece vedi il gol dato tranquillamente buono a De Bruyne e poi vedi magari un piccolo fallo in area di rigore di un difensore alla squadra avversaria, gli viene dato un rigore, oppure vedi lo stesso fallo, la stessa situazione e viene giudicato in maniera diversa. A me va bene tutto, però a patto che ci sia insomma un discorso di equità in tutte le cose che vengono a fare.
0: Ti ha convinto comunque il Napoli che ha battuto il Genoa?
1: Ma niente di nuovo, io ho visto un Napoli in difficoltà dal punto di vista del gioco nel primo tempo, assolutamente il Genoa ha fatto una partita eccezionale, no? Alta intensità. Il Napoli non ha fatto altro che difendersi, aspettando magari, no, che finisse la sfuriata del Genoa. È durato tutto un tempo e poi piano piano, niente di nuovo. Queste sono le squadre di Allegri, piacciono o non piacciono, sono queste le squadre di Allegri. Non è che ti puoi aspettare calcio spettacolo, ti aspetti una squadra pragmatica, che vince di corto muso, e ci sono quelli che, voglio dire, gli piace, no, quel tipo di calcio. A me, te l'ho sempre detto, non è che, certo, piaccia molto, però capisco che poi la classifica alla fine è fatta di punti e i 3 punti di Genova per il Napoli sono tanta roba.
0: Il Milan invece ha lanciato delle sensazioni positive nella vittoria ottenuta contro il Torino ieri sera, un Milan che arrivava da un precampionato non scintillante e invece contro Granata tutto sommato si è iniziato a vedere quell'idea di calcio di Amorim.
1: Sì, soprattutto ho visto finalmente un giovane, no, che poi è stato anche determinante, che voglio dire, cioè, bisogna aspettare gli allenatori stranieri per veder giocare dei giovani nel nostro campionato. Io voglio dire, no, io spererei di no, però in questo momento Amorim ha avuto ragione, ha fatto giocare un giovane, un esordiente praticamente, gli ha aperto, no, la strada alla vittoria. E queste qui sono insegnamenti al di là, no, della bravura dell'allenatore, più o meno, questo qui poi lo vedremo. Però intanto un ragazzino è stato buttato dentro, titolare, sono stati lasciati in panchina Modric e altri giocatori importantissimi, e quindi è qualcosa di diverso, è qualcosa che noi italiani dobbiamo imparare.
0: Sì, è vero, evidentemente insomma, all'estero la pensano in maniera diversa rispetto a noi, come dicevi poco fa.
1: Sì, voglio dire, ti ripeto, Modric, Rabiot, insomma, in panchina, e gioca il ragazzino, e poi il ragazzino è determinante, magari poi entra Rabiot e fa gol anche lui, però è proprio no, la mentalità diversa, è la mentalità che noi italiani abbiamo tanti pregi, ma abbiamo anche tanti difetti, questo è uno dei nostri grandissimi difetti, secondo me.
0: Senti, invece, parlando della Juventus... Spalletti ha colpito quella dichiarazione da parte del tecnico della Juventus su Colomani, ha detto in riferimento alla sua prestazione, se non gioca da 2 anni un motivo ci sarà. Ecco, tu allenatore al posto di Spalletti, per pungolarlo avresti fatto la stessa dichiarazione?
1: Ma non lo so, ora i meccanismi, sai, bisogna conoscerli i giocatori, bisogna conoscerli, viverli, e poi sai come pungolarli, sai cosa dirgli. Una volta si diceva che tutti i giocatori si dovevano adattare all'allenatore, e in parte magari era anche vero. Io penso che oggi il calcio sia cambiato e anche all'allenatore che si adatta ai giocatori e quindi sa anche come pungolare, no? Il giocatore sa anche cosa dirgli, sa anche come parlargli. E se Spalletti ha fatto quello che ha fatto, secondo me, va bene così. Ci fidiamo di Spalletti in questo senso, assolutamente.
0: Ecco, in generale, come la valuti oggi la Juventus, anche in chiave traguardi che si pone, insomma, quanto può essere competitiva per lo scudetto, secondo te?
1: Secondo me la Juventus ha un attacco favoloso, favoloso perché con Seisao, Yıldız, Boga, ce n'ha, non lo so. A me è quel tipo di gioco che piace, è quel tipo di gioco che in Italia si fa poco, e questo qui ne abbiamo parlato tempo fa, porta non dei benefici assolutamente anche alla nazionale italiana, perché noi in Italia giochiamo quasi, no, le squadre importanti giocano quasi tutte a 3, a 5, a 2 davanti, e quindi i fantasisti, quelli che saltano l'uomo, sono spariti. Abbiamo i laterali, i quinti che spingono, che sono bravi, però attaccanti esterni che saltano l'uomo e creano superiorità numerica, come hanno tutte le altre nazionali, le nazionali più importanti, no? La Spagna, la Francia, eccetera, eccetera. Secondo me è un bene che ci siano delle squadre importanti come la Juventus che giocano con tre attaccanti, con i fantasisti, con gente che salta all'uomo. Questo qui spero che si allarghi, no? Macchia di leopardo, questa cosa.
0: Il Como invece, reduce da questo pareggio con l'Udinese, hai la sensazione che quest'anno con il doppio binario da portare avanti, campionato e Champions, la squadra di Fabregas, che si è rinforzata, però debba lasciare qualcosa inevitabilmente per strada in campionato?
1: Ma sai, la sensazione, più che sensazione, è l'attesa, no? Un po' aspettare al varco questa squadra con il suo allenatore, ha fatto vedere cose bellissime negli ultimi anni, e ora che è arrivato, che siamo arrivati al dunque, che c'è veramente da fare il salto di qualità, siamo tutti lì ad aspettare, siamo tutti lì curiosi, siamo tutti... veramente, no? Cioè, il Como ci ha fatto anche divertire in certe partite. Non amo molto il tiki-taka, io però riconosco che Fabregas ha fatto e sta facendo un lavoro incredibile, gigantesco, perché se la squadra, no, i giocatori del Como fossero dati a un altro qualsiasi allenatore, secondo me non renderebbero come li sta facendo rendere Fabregas. E quindi vediamo, c'è molta curiosità. Io spero che comunque faccia bene perché, sai, le novità le importanti, perché insomma, sai, se una squadra come Como arriva a qualificarsi per la Champions è una novità importante. Io spero che vada bene, spero che Como continui a far divertire.
0: Ecco, l'Atalanta invece è partita con il piede giusto, battendo il Sassuolo 2-1. Quando ci sono queste rivoluzioni tattiche, mi riferisco all'Atalanta di Sarri naturalmente, è sempre importante riuscire a iniziare bene per il morale, anche proprio per continuare un certo tipo di lavoro.
1: Sì, Sarri è un ottimo allenatore, cioè è uno che secondo me se è lasciato lavorare, lasciato tranquillo in una situazione, e Bergamo è una di queste situazioni, può fare veramente bene. Bisogna dargli del tempo perché è chiaro che dopo tantissimi anni, no, di difesa a tre, gli esterni, i quarti o quinti, come si vogliono chiamare, che attaccavano, no? Uno crossava, l'altro andava a chiudere, sul secondo palo faceva gol, insomma. Sono dei meccanismi che sono andati avanti, no? Negli anni, e adesso si riparte e vediamo, che ne so, Zappacosta che non fa più il quinto ma fa il terzino destro, vediamo a cosa porta questo discorso. Zappacosta è un esempio, poi anche tutti gli altri giocatori, è chiaro, giocare a tre, Scalvini che gioca in linea 4, cioè sono tutte cose da verificare, sono tutte cose che secondo me però Sarri può fare, può portare il proprio pensiero in questa realtà e far bene comunque.
0: Il grande sogno per l'Atalanta sarebbe Rowe del Bologna, però il club emiliano sembra pronto a tenere duro. Fa bene.
1: Fa bene perché, ti ripeto, te l'ho appena detto prima, quando c'hai quel tipo di giocatore, quelli che ti fanno la differenza, che ti saltano l'uomo, che gli dici prendi palla e punta, sono importanti. Quindi se ce l'hai, lasciarli scappare, lasciarli andare via, secondo me sarebbe un peccato per tutti, per la classifica, ma soprattutto per lo spettacolo, per la gente che si diverte a vedere giocare questo tipo di giocatori.
0: È ancora presto per esprimersi, naturalmente, però questa prima giornata ha messo in luce anche alcuni giocatori italiani che potrebbero anche interessare in futuro alla nazionale. Mi riferisco ad esempio a Romano del Cagliari, che è stato decisivo nella partita dei Sardi contro il Parma. Che cosa ne pensi?
1: Guarda, Lorenzo, io preferisco non dire niente, preferisco aspettare quelle 5, 7, 10 partite, no, per capire, perché sennò facciamo confusione, nel senso, sai, ci sono dei giocatori che fanno un paio di partite buone e subito si grida al campione, quindi aspettiamo un attimo e vediamo, perché ci vuole tempo, ci vogliono conferme soprattutto e questo è importante, no? Però è importante che, come si diceva prima, i giovani riescano a essere buttati dentro, riescano a giocare e non a fare questa gavetta, no? Questa trafila che dura una vita e alla fine da giovane diventi quasi subito vecchio. Non c'è mai, no, il giocatore che riesce a così a esplodere nel momento giusto. Quindi è bello che ci siano allenatori, è bello che ci siano giovani promettenti che vengono buttati dentro a questi allenatori.
0: Sì, no, parlavo di Romano perché comunque è stato seguito.
1: Non lo conosco bene, ti dico la verità.
0: Che deve anche scegliere tra l'altro tra l'Italia e la Svizzera,
1: Sì, no, non lo conosco bene da poterti dare un giudizio. Ti ripeto, mi prendo qualche settimana, certo. Poi magari se mi rifai fra un paio di mesi questa domanda, magari se ne parla per una mezz'ora.
0: Sì, sì, vuoi. Assolutamente. Ti chiedo anche che sensazioni hai sul Lecce di Francesco, che è partito bene contro il Venezia, vincendo 2-0 in trasferta contro un Venezia che ha speso molto e che probabilmente continuerà a spendere ancora da qui alla fine del mercato e che spera di poter fare un campionato discretamente tranquillo, per quanto possa essere tranquillo un campionato per una neopromossa.
1: Ma io le squadre di Francesco le guardo sempre con attenzione perché è un allenatore che fa vedere la propria mano, è un allenatore che crede nel proprio lavoro, è un allenatore che crede nel risultato tramite la prestazione, quindi già secondo me questo è qualcosa di importante. Quindi non ha avuto qualche anno fortunato, l'anno scorso a Lecce invece è andata meglio, quest'anno ha ancora la stessa squadra, perché negli ultimi anni ha cambiato molto, quindi vediamo, è una di quelle squadre che, da cui mi aspetto qualcosa di bello, qualcosa di soddisfacente nel vederle giocare, assolutamente, quindi spero che Di Francesco faccia un ottimo lavoro a Lecce.
0: Paolo, grazie mille per il tuo contributo, alla prossima, buon proseguimento di giornata.
1: Ciao Lorenzo, un saluto a tutti, buon campionato.
0: E dopo questa chiacchierata con Paolo Stringara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera.
1: L'unica che conta.
0: La passione per la Juventus. Portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
2: Radio Bianconera, buongiorno. Inizia la settimana, è cominciato il campionato. Buon lunedì a tutti, good morning everybody. Come la va? Achtung, attenzione. Bonjour, Yves da Roche in cabina di regia. Temperatura a Torino e soddisfazione dopo la vittoria, Yves.
3: Buongiorno a tutti, temperatura a Torino 23 gradi,
2: sì.
3: Molto nuvoloso anche, siamo al buio praticamente.
2: Ecco, cosa vuol dire che siete al buio?
3: È buio, non so se arriva mal tempo, non lo so.
2: È buio. Vabbè, tu c'hai un modo tutto tuo di vedere la vita. Attenzione! Perin ha fatto un post in cui praticamente ci saluta, sta arrivando un portiere polacco al suo posto, vicario nessun problema, gioca a Parma solo crampi, anche Di Gregorio stamattina, bye bye Di Gregorio, l'uomo di Igre se ne va al Bournemouth. Buon caffè a tutti e quelli che lo bevono a quest'ora come me, che sono già al terzo, e attenzione, sono carichissimo perché, caro il mio Yves da Roche, torniamo alla tradizione, puntatone, due ore con voi, è il post partita del lunedì, è la vostra rassegna stramba, è la vostra chat Radio Bianconera, sono le vostre soddisfazioni, insoddisfazioni, domande, considerazioni. Oh, abbiamo vinto 1-0, no, ricordo a tutti perché è già tragedia, ma abbiamo vinto 1-0, ma soprattutto... Ve l'avevamo detto, ricominciamo. Caro Yves, la linea Orsato ha subito colpito. È dossier Genoa, è polemica arbitrare, è Milan Toro, è la Juve a Frosinone nelle muviole oggi dei giornali. Delle robe assurde. Ma perché domani non c'è open bar che ci facevamo quattro risate? Ci sarà uniformità per tutti? Stanno discutendo più degli episodi arbitrali della prima giornata che delle partite, quindi ci risiamo. Ma noi l'avevamo detto, vero Yves? Eravamo stati facili profeti.
3: Sì, abbiamo avvisato tutti con tanto di PEC proprio, guarda.
2: Abbiamo mandato la PEC a tutti a casa, ragazzi. Tifoso avvisato, mezzo salvato. È così. E allora, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, è la vostra rassegna stramba di lunedì 24 agosto 2026. Sulla Gazzetta dello Sport, il titolo centrale per il Milan. Lampi di Milan. Amorim parte bene. Fatica, ma passa col Toro. 1-2 in serata. Cisse, o meglio Cisse, perché è italiano, l'ha detto lui che non c'è l'accento, quindi Cisse, 19 anni, in gol al debutto, subito dopo Rabiot, arriva tardi l'invenzione di Adams, dopo che il Toro si era mangiato un golletto buono buono. Il tecnico rossonero dice, ho risultato come un tifoso, il più maturo di questi qua è sto 19enne, che entra, segna, distribuisce gioco, idee, pallone, attenzione all'amo viola. L'amo viola della Gazzetta dello Sport. Perché ieri si è discusso molto, si discute ancora, di questa mano, questo braccio del giocatore del Toro che prende qua e non viene concesso il rigore al Milan. La moviola della Gazzetta dello Sport è il braccio di Vlasic, non è rigore mai. Il braccio si ritrae. Fa niente se è largo, il braccio si ritrae. Ok? Vabbè, voi potreste dire, vabbè, la Gazzetta è di Cairo, che eccetera. Ha dato il rigore al Milan che gioca col Toro, che eccetera, per la Moviola uno dovrebbe sapere il regolamento sempre, quindi occhio alla nuova uniformità di giudizio e di Moviola, quindi secondo la Gazzetta dello Sport una roba così non è rigore mai. Poi voglio vedere la prima volta che non glielo danno all'Inter con tanto di accerchiamento all'arbitro se la pensano uguale. Pio ci crede, dice sfida Esposito, sorpassare anche Turame, l'anno di Pio, impazziti gli opinionisti da chat, dopo il gol di tacco di Pio addirittura qualcuno scrive no ma oltre al gol di tacco è proprio è l'idea, l'intuizione, l'istinto, è una roba incredibile, cioè non hanno mai visto un gol di tacco in vita loro. Andiamo alla Juve, Spalletti, voglio un altro 9. Bremer segna 0-1, la Juve vince 0-1. Che brividi a Frosinone! Perché brividi plurale? 1. La traversa colpita al 92-93 che dir si voglia da Calvari. 1. Se no, uno ha vinto la partita, pensa che 1. La Juve ha dominato, ha sciupato e si è magnata l'immagnabile e poi alla fine, purtroppo, perché il calcio è così, se sei solo 1-0 c'è il rischio dell'episodio e si stava per verificare. 1-1. Juve a metà, l'attacco segna, ci pensa Bremer, Spalletti si salva, no, l'attacco spreca, magari segna, l'attacco spreca. Moviola, e voi direte, che c'è da moviolizzare? Per me Rodri è un disastro nella gestione dei cartellini, dei fa, quando sei mezzo in mezzo alle scatole, a Douglas Luiz che sta per battere una punizione, c'era lui in mezzo, cioè. Però Palmisani ritarda il rinvio dal fondo, corner per la Juve, 5 secondi. Allora, antefatto, cosa vi ho detto settimana scorsa? Siete stati attenti almeno, però, almeno voi siete stati attenti, ragazzi e ragazze. Cosa vi ho detto settimana scorsa? Vi faccio il vademecum, oggi lezione di nuovo ordinamento dell'AIA, le regole di Orsato. Quindi vi ho spiegato tutte le novità di quest'anno. Poi mi presento in televisione ieri sera io per fare la cronaca, ci sono i colleghi delle altre squadre che non sanno niente. Perché da un corner alla Juve? Come perché? È la nuova regola, 5 secondi, il portiere ritarda, corner, là Eroldi proprio è stato alla lettera e l'ha dato, ma siccome la gente non lo sa, in televisione ci fanno sapere che l'arbitro ha applicato la replica, ma il Frosinone ci è rimasto male, ma perché ci deve rimanere male? Se c'è una regola, non va bene neanche le regole, andiamo avanti, via. Olimpico. Alle 20.45 questa sera c'è Roma contro Fiorentina a colpi di classe e l'Atalanta scatta 2-1 a Sassuolo. Scatterà anche l'Atalanta, ma Sassuolo ha avuto un tipo Juve, si è divorato un gol allucinante per vincere la partita e poi l'ha persa, ma il calcio è questo qua. Torniamo a noi. La Juve poteva essere avanti di 4 gol, ma vincere facile avrebbe solo allungato l'illusione. Ma quale illusione? Ma state sereni che qua nessuno sta pensando allo scudetto, non vi preoccupate, l'avete già vinto. No, state sereni. E perché se vincevo facile, a me faceva schifo. A te faceva schifo, Yves? Vince 4-0?
3: No. No.
2: E allora? Perché, ma cosa volete da noi? Spalletti reclama un rinforzo. In avanti Zirze o Sorlot, che sarebbero due centravanti completamente diversi. Ora, se si è lamentato di Colomouani perché sbaglia i gol e lui vuole un centravanti killer, questo non è Zirze, ma è Sorlot. Nel caso. E punge Colomouani 5 in pagella. Non segna da 2 anni. Un motivo ci sarà, dice Spallettone. 2 anni no, veramente. 2 anni fa era da noi, aveva fatto 10 gol. Così, per la precisione. Bremer carica e dice gara da chiudere, c'è da lavorare. Mi alleno molto sui colpi di testa. 6,5 in pagella per Bremer. Solo 7. Ha deciso la partita. Vicario esce e spaventa, ma sono crampi. Calvini, il tecnico del Frosinone, ammette giusto il KO. Oh, la Juve ha meritato di vincere. Finalmente una partita in cui gli altri dicono che abbiamo meritato di vincere. Colpire i pali non è come segnare, come i pali. Uno non ha preso il Frosinone. Ah, magari si riferisce anche a quello nostro di Calulu. I sono 2 nella partita. Arbitri, ci risiamo. Furia Genoa. Furia Genoa è in ritardo. Furia Genoa ieri dovevi scrivere. Furia su di Bello, frustrazione e sconcerto, dice il Genoa, per il gol dato al Napoli che ha aperto alla vittoria contro il Genoa. Ma per l'AIA non è fallo di De Bruyne, perché Vasquez poteva stare in piedi, quindi sbracciare si può quest'anno. Oh, segna tutto Ive, colpire la palla col braccio largo si può e sbracciare si può, ok? perché l'anno scorso non si poteva, mi sembra di ricordare. Oddio, qualcuno poteva anche l'anno scorso, però vabbè, questo è un altro capitolo che oggi non apriamo, anche se insomma il primo golletto dell'Inter è fuori gioco attivo, perché l'anno scorso alla Juve gliene hanno annullati tre così di gol. Se quest'anno quello non è fuori gioco, noi ci segniamo anche questo, La prima giornata deve dare le indicazioni, noi segniamo tutto e poi vediamo alla seconda quel che accade. Ma chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo il Tutto Sport. Il bomber è Bremer, perché ha segnato lui, attenzione. La Juve vince 1-0 a Frosinone, però troppi sprechi. Solo Gleison ha il killer instinct, solo Gleison. L'editoriale del Tutto Sport è: incredibile sequenza di errori, quanti sprechi e nuove speranze nei vecchi spettri. 7 gol sbagliati in un'ora. Orrido ultimo quarto d'ora, da panico. Oh, la miseria. Da panico l'ultimo quarto d'ora. Hai tremato? No. Dai. Quella traversa ha fatto girare un po' le scatole, però dai, solo quella. Sì, abbiamo subito un po' il Frosinone, Non va bene, Però adesso da panico addirittura. Cerchiamo un 9 con caratteristiche diverse, dice Spalletti. Furia su Colo. Si deve rendere conto che non gioca da 2 anni. Poi sentiamo tutte le pillole che ha selezionato il buon Ivo. E un motivo ci sarà. A volte si crede di un livello eccezionale, dice Spallettone. Ma queste sono partite in cui bisogna portare a casa dei gol. Crampi per Vicario. Solo Crampi c'è col Parma, tranquilli. Miretti, mercato verso il Beşiktaş. La Juve vuole realizzare 12 milioni. Il Beşiktaş non è convinto dell'obbligo, vorrebbe il diritto. E allora se va via Miretti, che si avvicina. Sulla prima pagina del Tutto Sport c'è spazio per il Toro, meglio per il Milan. Rabiot è un diavolo, assist e gol, entra e decide. Il Toro non è tremendo, lo sapevo che ad Abate gliela rinfacciavano la storia del tremendismo. Granata timidi e con evidenti limiti di qualità, dice Abate, ci è mancato il coraggio.
4: 1500 in corteo contro Cairo,
2: mi mancavano le proteste a Cairo, inizia il campionato. Torniamo alla Juve. 63,3% di possesso palla, 20 tiri, 5 in porta nello specchio, 12 corner. Ma come si fa a vincere solo 1-0 sta partita? Io dico, come si fa solo noi? Come si fa a vincere 1-0 sta partita? Perché poi cambiano i giudizi, i racconti e le vostre soddisfazioni. Ci sono altre squadre che non hanno queste statistiche, però hanno vinto con più margine. Moviola, Airoldi promosso. Oh, primo angolo su rinvio ritardato, bravo. Bravo Airoldi, finalmente uno che, quando dobbiamo applaudirlo. Poi magari poteva ammonire quelli del Frosinone che strattonavano la... Alla Locatelli gli hanno strattonata 5 volte in un'azione e non l'ammonì. Magari quando Douglas Luiz vuole battere una punizione se ti sposti è meglio, però vabbè, può migliorare, Roldi si farà sul dettaglio. La curiosa esultanza di Bremer, 7 in pagella su Tutto Sport, dopo il gol. 11 reti di testa in Serie A per Gleison, Dobbiamo chiuderla prima, ammonisce Bremer. Anche con sé Sauf autocritica e dice potevamo fare 4 gol e invece anche io ho sbagliato. Bravo, che con sé Sauf fa. Alla fine cross di con sé Sauf, gol di Bremer, la partita è vinta così 1-0. Però poi con sé Sauf insieme a Colomoni si divora il gol più pazzesco della giornata. Douglas è il padrone, 7 in pagella. Douglas lui su Tutto Sport prende 7 in pagella. 5 km percorsi nel primo tempo, quelli che ne fa di più, perché corre insomma un po' ancora lentino, però quello che ne fa di più. Molto bello da vedere. Mi dite la vostra su Douglas Luiz, perché per il secondo tempo un po' meno, però batte i corner, batte le punizioni, momenti segna. E tecnicamente cosa gli vuoi dire? Non ha il passo, e lo ha già detto 2 volte a Spalletti, però io dico, se gli metti vicino 2 mediani forte, potremmo giocare a 3 con play basso Douglas Luiz, no? E risparmieremmo sul mercato da quel punto di vista. O no, o proprio non vi piace niente, Douglas Luiz niente. Promosso o bocciato Douglas Luiz dalla chat? Oggi la domanda è: Douglas Luiz, promosso o bocciato? Un Seisau a metà, 6 e mezzo. Il cross per il gol, ma il gol sbagliato. Per me è incedibile, dice Spalletti. Kalulu ricomincia con dinamismo, 6 e mezzo in pagella. McKenny si conferma uomo ovunque, 6. No, se è uomo ovunque, 6 e mezzo. Se no, non è uomo ovunque, 6. Illiz troppo nervoso, 5 e mezzo. Però Illiz non ha ancora la gamba. Si è visto in 2 azioni dove stava per entrare in area di rigore e si è fermato, come se avesse sentito un dolorino. Polo Muani, 5. L'errore in area pesa come un macigno. Ma come ha fatto? Ha fatto come Vlahovic, Colo. Cioè, si è divorato un gol alla Vlahovic. Ah, Vlahovic, a proposito, Besiktas perso in trasferta, non pervenuto neanche nella seconda partita. Mercato? Si può andare avanti così. Siamo forti se si segna, dice Spalletti. Cioè, Spallettone a un certo punto dice: io mi aspetto dei rinforzi, i direttori lavorano. Però, se alla fine non si verifica, oh, possiamo anche essere questi. Però bisognerebbe segnare. Grabara, il portiere polacco, scalda i guanti. Oggi Perin se ne va al Palermo e Grabara diventa il nuovo secondo portiere della Juve, perché il primo è Vicario. Chiudiamo tutto sport. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Lezione Spalletti, schiaffo a Colo. Vedi, poi mi detti i titoli, Spallettone. La Juve spreca, rischia, vince. Di Cortomuso, Frosinone 0-1. Spalletti dice: se non gioca da 2 anni un motivo ci sarà, deve segnare in partite così con Muani. Decide Bremer. Muani e con Seisau sbaglia, finale da brividi, traversa di Calvani nel 93. Non basta il lavoro di Lucio e l'editoriale del Corriere dello Sport Stadio, mentre in serata 3 minuti da Milan vince a Torino, trascinato da Cisse a questo punto, e Rabiot 1-2. Esclusione a sorpresa di Modric in panchina fino al 56esimo. Un futuro promettente all'editoriale del Corriere dello Sport Stadio. Vedi, il Milan non ha le statistiche della Juve, però il Milan è tutto bello la vittoria a Torino. Perché? Perché noi abbiamo vinto 1-0 con quella traversa nel finale. Poi i racconti si fanno su quelle robe lì, sugli episodi. Quindi ragazzi, voi sta partita qua nel primo tempo la dovete finire 3-0. E tutti a casa Ale, tutti a casa Ale, Ale. Questo deve fare la Juve, sennò come l'anno scorso. Linea Orsato sul Corriere dello Sport Stadio. Nessun errore. Sembra Gravina. Il gol del Napoli a Marassi è regolare. Quest'anno la soglia dei falli sarà più alta. Bene, si può sbracciare. Dybala questa sera a 100. Gli hanno allungato il contratto nel centenario della Roma. Il nodo è Kane per la Fiorentina, tra Pellegrino che è arrivato al mercato. 20:45. Roma-Fiorentina. Vediamo la classifica dopo il primo turno come sarà. 18:30 Bologna-Lazio, Tedesco e Rino fanno i conti. Il primo non ha ancora trovato l'erede di Lukumi e lo aspetta. Il secondo è senza centravanti. Te lo diamo noi, Rino. Ce l'hai 35 milioni per debiti. Te lo diamo noi. La Juve col piedino corto. I soliti difetti. Produce solo un gol, expected goal 2, e invece ne abbiamo fatto 1. La moviola del Corriere dello Sport Stadio, meravigliosa. Attenzione, ok, Bremer è sempre in gioco, 7 e mezzo in pagella. Ma perché c'è un dubbio sul gol di Bremer che arriva da dietro in area di rigore piena di difensori avversari? C'è una roba da mettere in moviola, va bene. Ma la curiosità di oggi meravigliosa è la perdita di tempo. Cioè, il Corriere dello Sport Stadio dice: Airoldi è un po' fiscale. L'ha preso alla lettera Rossato, che ha detto che se per 5 secondi il portiere non rinvia bisogna dare un corner all'avversario. Quindi ha dato il corner, che ci sta dal regolamento. Però dice il Corriere dello Sport Stadio: ma come può pensare l'arbitro che il Frosinone è sotto 1-0 al portiere che perde tempo? Cos'è, un folle? Ma cosa c'entra? Se c'è un regolamento, l'arbitro... Ma che gliene frega lui se sta vincendo o perdendo? C'è un regolamento, da quest'anno, oltre i 5 secondi, se il portiere non rilancia è corner. Lui ha perso tempo e gli ha dato il corner alla Juve. Non va bene neanche questo. È fantastico. Cioè, capito, stiamo facendo i cavilli su sta roba. Tu pensa, Yves, se quest'anno... Ma gli sta bene a tutti, eh? Perché dopo Silenziopoli, hai visto già la prima giornata... Oh, prima giornata, attenzione! adesso ci arriviamo, prima le pagelle. McKennie 6, Cop Miners addirittura senza voto. Locatelli 6 e mezzo, Douglas 6, questo è il centrocampo della Juve. Vedi, Douglas di là 7, di qua 6. Dov'è la verità? Douglas è 7 e 6. La Juve a metà, Spalletti 6. Pretende una tenuta mentale per tutta la partita. Vabbè, ci mancherebbe altro. Miretti verso il Besiktas, solo che sì. Ma eccoci qua, Zufferli e il VAR. Vlasic, braccio così, in Toro Milan. È da rigore, scrive il Corriere dello Sport Stadio. Illusionismo. Sostenere che il braccio non va verso il pallone, che è quello che sostiene il moviolista della Gazzetta. Moviola della Gazzetta, moviola del Corriere dello Sport Stadio. Tutto sport e mezzo. Moviola della Gazzetta, moviola del Corriere dello Sport Stadio. Cioè, capite che anno ci aspetta? Questi sono i moviolisti dei giornali. Uno ti scrive mai rigore, l'altro ti scrive, ma sei un pazzo a dire che non è mai rigore, è rigore sempre. Questo è l'anno che ci aspetta. Ma ve lo meritate, perché avete archiviato Arbitropoli, che tra l'altro la giustizia sportiva ancora non ha archiviato e dovrebbe affrontare. L'avete archiviata e siamo dossier Genoa. Il Genoa ha già presentato il primo dossier dell'anno. Tra l'altro, prima della designazione di Di Bello, il Genoa aveva già detto Di Bello no, è con i precedenti che ha con noi. Quindi voi avete silenziato Arbitropoli, non l'avete affrontata e questi sono i risultati. Prima giornata, primo dossier. Piaccia o non piaccia? Si sta parlando di più, Yves, secondo te, delle partite di questa prima giornata o degli episodi arbitrali?
3: Arbitrali?
2: Claro che sì, amigos. La chat si sta scaldando, ma andrà in onda dopo le 9.30. Prima, tuttojuve.com, la nostra grande ammiraglia. Attenzione, in primo piano in questo momento c'è la furia di Spalletti. Guarda lì come è piegato, guarda lì come urla. Spalletti promuove la Juve, ma avvisa, sembra di parlare delle partite dell'anno scorso. Seconda domanda di oggi, dopo il voto a Douglas Luiz. Sapete che io sono personcina a modo e coerente, eh? Non è che adesso c'è Spalletti, non ci sono gli allenatori di prima e cambio la mia idea. Così come ai tempi di Vlahovic dicevo, dico anche oggi. Ma sarà colpa di Spalletti se i suoi giocatori sbagliano 4 gol davanti alla porta vuota? No, chiedo. Perché l'allenatore, con le sue scelte e con il suo gioco, li ha messi a produrre occasioni da gol. Se poi il finalizzatore tira alto, è colpa di Spalletti? Chiedo, eh. Spalletti promuove la Juve dopo il successo a Frosinone, ma chiede più cattiveria sotto porta, fiducia a Colomoni e consenso incedibile. Fiducia a Colo, per forza, c'è lui al momento. L'importante era dimostrare di essere squadra, dice Spalletti, lo abbiamo fatto. Ma c'è il vecchio problema della cattiveria. Sembra di parlare delle partite dell'anno scorso. Cosa non ha convinto Spalletti, evidenzia Pavan su Tutto Juve questa mattina. Giudico la prestazione molto buona, bisogna costruire più dal basso senza lanciare lungo e togliersi la possibilità di fare scelte, cioè perché a un certo punto la buttiamo via per paura di sbagliare la scelta. Douglas Luiz promosso, ha fatto una buona gara, sempre stato dentro la squadra vicino al pallone, dice Spallettone, è stato abbastanza pulito nel farla girare, sono totalmente soddisfatto, si è anche vinto poi, quindi va bene così, perché alla fine poi il risultato è l'unica cosa che conta, eh. Colomuani promosso, ma il gol va restituito. Bene il gioco, ma non la conclusione. Ma le qualità del francese non sono in discussione. Perché Milik e David non sono entrati? E beh, è facile però questa, eh? Perché Milik non regge fisicamente e David è sul mercato. Cioè David non sanno più come spiegarglielo, che deve cercarsi una squadra. Possessa incedibile, la Juve cerca un'altra tipologia di qualità, Ildiz deve ritrovare la condizione. Turam non è ancora pronto. Vicario ha soltanto crampi. La Juve potrebbe anche restare così. Concretezza da costruire. Le firme bianconere su tuttojuve.com. Oggi tocca a Mua, il direttorone, Zurlianone. Bremer salva Spalletti. La Juve rischia la beffa al minuto 92, perché sarebbe stata una beffa. Solita Juve sprecona che cerca di rimediare negli ultimi 10 giorni del mercato. Non vi spoilerò niente, andate a cliccarlo, il box nero su bianco, che c'è tutto anche il mio video editoriale di stanotte. Il virgolettato del giorno, caro mio Yves, che come sempre riassume, in questo caso la partita, La Juve si mangia 4 gol facili, tiene viva fino alla fine la vittoria. Frosinone la decide Bremer, c'è tanto su cui lavorare, ma tanto, tanto, tanto. Chiudiamo tutto juve.com. Andiamo ad aprire bianconeranews.it. Attenzione, in questo accetta tutto quando apri i siti. Accetta tutto. Spalletti, sono totalmente soddisfatto prima di tutto perché la squadra ha vinto e perché ha fatto una buonissima partita. Superlativo no, ha detto buona, buonissima, ha detto buona, ho sentito io tutto ieri, ha detto buona. Il box giallo su nero e l'editoriale delle direttoire Antonio Paolino, Juve, vittoria Frosinone con brividi e le solite lacune, perché siamo sempre lì. Cosa facciamo? Lo apriamo dopo, calcio e finanza, caro il mio Ivo. L'hai già guardato?
3: Sì, sì, già guardato.
2: Non ti piace?
3: No? No, c'è una cosa che a te piace.
2: Allora, se c'è una cosa che mi piace, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
0: Rassegna stampa.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Parte con un successo la nuova stagione del Milan targato Amorim. I rossoneri giocano un primo tempo di dominio all'Olimpico Grande Torino, ma non riescono a sbloccare il match. Nella ripresa il tecnico rossonero inserisce Rabiot che regala a Cissé l'assist per il vantaggio. Dopo 3 minuti è lo stesso francese a raddoppiare su servizio di Chukwueze. Il Toro ci prova, accorcia le distanze nel recupero con Adams, ma il Milan controlla e vince 2-1. Un gol di Bremer basta alla Juventus per assicurarsi i primi 3 punti della stagione. Al Benito Stirpe i bianconeri battono il Frosinone in trasferta 1-0 grazie al colpo di testa del difensore brasiliano su cross di Conceição al minuto 22. Palo allo scadere di Calvani, vicario titolare e sostituito per Crampi. L'Atalanta conquista la prima vittoria in campionato battendo 2-1 il Sassuolo alla New Balance Arena. La squadra di Sarri parte forte e sblocca il match al 6° minuto con Raspadori servito da Gaetano. Nella ripresa gli emiliani pareggiano con Odenthal sugli sviluppi di una rimessa laterale, ma al 67esimo Krstović approfitta di un errore difensivo e firma il gol decisivo. Inizia nel migliore dei modi la stagione del Lecce che vince 2-0 contro il Venezia grazie alle reti di Gorter e Thiago Gabriel, entrambe nella seconda frazione di gioco. Nonostante la sconfitta la squadra di Stroppa però ha giocato un'ottima partita. 2 le reti annullate agli arancio-nero-verdi, una a

0: giovanili, il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord giornata in avvio soleggiata, salvo nubi al nord-ovest, dove entro sera peggiora con forti temporali e nubifragi. Temperature in calo, massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro, tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche addensamento in arrivo sull'alta Toscana. Temperature stabili, un lieve rialzo, massime comprese tra 29 e 34 gradi. A sud, tempo stabile e soleggiato, con qualche annuvolamento sparso diurno in Appennino, ma senza fenomeni associati. Temperature stabili o in ascesa, massime comprese tra 33 e 36 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: Rassegna stampa.
3: Non ci sono compleanni particolari oggi, ma c'è il videomessaggio che campeggia sui siti della Juve da oltre 11 ore di Gleison Bremer, che è stato premiato come MVP perché ha fatto il golletto che vale 3 punti. Oh, Bremer ha anche ritrovato dal punto di vista difensivo. Lui ha detto: voglio lavorare e devo lavorare per tornare a essere quel difensore, cioè a difendere. Poi dopo se vengono i gol. Ma ieri sono divertiti a fare a Calulo, a Bremer, hanno fatto il fantacalcio. Ma quanti gol prometti? No, perché sai, ma secondo te un giornalista deve andare in conferenza a dire scusa, per chi fa il fantacalcio tu quanti gol prometti? Ma cosa siamo diventati? Attenzione Yves, attenzione, lo dico anche a te, stai attento, attenzione popolo, lo dico oggi e non lo dico più. Avviso ai naviganti, quindi ai colleghi giornalisti, o pseudotali, dipende. Avviso ai naviganti e ai giornalisti che quando sono da un pulpito, parlano, sparlano, accusano, sbeffeggiano, a volte insultano anche, offendono. Poi dopo, il giorno che si trovano a fare gli inviati a una partita della Juve, del Milan, del Napoli, qualsiasi, in questo caso lo dico a quelli della Juve, che hanno Spalletti davanti, poi devono fare la domanda. Yves? È come a far Sopoli, no? Moggi ladro, Juve ruba, poi trovavano Moggi in spiaggia e volevano il selfie e l'autografo. Il concetto è lo stesso. Bello, fare i tifosi dietro un microfono. Poi davanti ai Spalletti devi fargli la domanda e gli fai la bella domanda neutra. Molto schiscio. Perché è bello parlare da qua. Poi però devi parlare anche di là. Lo spiego anche ai tifosi a casa, quando poi dicono, però dovevi chiedere, dovevi dire. Perché quando sono qua, qua. Quando sono là, sono come i leoni da tastiera quando poi li incontri in faccia. Si può criticare, raccontare, descrivere, per offendere, usare le parolacce, sbeffeggiare, no, perché poi quando un giorno te lo trovi davanti, apriamo calcio e finanza. Cos'è che ci piace? Cosa ci piace oggi? Dai, cos'è che ci piace? Dimmi. Cosa c'è?
4: Sotto.
3: Ma chi? Infantino?
4: Sì.
3: Infantino. Perché cosa fa? Si mangia il pollicione. Cosa fa? Che foto è? Pressioni su Infantino. La CONCACAF gli chiede di disertare un torneo.

0: torneo giovanile. Ma dai! Il presidente Victor Montagliani ha scritto al numero uno della FIFA invitandolo a non partecipare alla CFU Under 14 Series nella Repubblica Dominicana. Ah, Infantino furbino, voleva andare in Repubblica Dominicana, eh? Cosa si va a fare in genere in Repubblica Dominicana, Ivo? Per il torneo Under 14 di calcio? No, là c'è il baseball come sport nazionale.
1: Non lo so.
0: Tu cosa vai a fare?
1: No, la vedo dura.
0: Sei mai andato? Ma sei mai andato tu in Repubblica Dominicana?
1: No.
0: E ci andresti per quale motivo? Così, ti dico, puoi andare, tu vai perché? Perché vai in Repubblica Dominicana?
1: Ma se vado, peso. Prima di tutto vado come turista e poi vado come tifoso anche per lo sport.
0: Tifoso di chi? Tifoso dello sport che fanno?
1: Sì.
0: Fanno il baseball. Le sai le regole del baseball?
1: Pochissimo, proprio no, ne sai 1%.
0: Quanti inning ci sono nel baseball?
1: No, quella che so è quella quando devi correre fino alla base.
0: Quella che so è quando devi correre fino alla base, sarebbe il gol del calcio. Quella che, ma come no? Non si può sentire sta roba qua. Yves, tu che domanda avresti fatto ieri a Spalletti finita la partita? Una, hai possibilità di farne una?
1: Bella domanda, bella. No, l'avrei chiesto.
0: Una.
1: C'è possibilità di vedere due punte assieme?
0: Bravo! Avete visto? Ha fatto più giornalista oggi Yves Darroche di tutti quelli che c'erano ieri in conferenza stampa. Bravo! La domanda da fare ieri era, scusa, se lui l'anno scorso a gennaio, vi ricordate a gennaio nel mercato cosa disse a un certo punto Spalletti l'ultimo giorno? È inutile che ci giriamo intorno, no? Abbiamo bisogno di un centravanti, Kolumwani! Cioè non disse più il centravanti, disse Kolumwani, cioè l'ha detto lui a gennaio. Ora, se dopo la partita Kolumwani si divora il gol e lui dice ci sarà un motivo, cerchiamo un altro centravanti. Ma la domanda da fare era questa. Scusi, mister, perché se domani prendiamo Sorlot, possiamo giocare con due punte, il centravanti e il centravanti di manovra, quindi Sorlot e Colo, o se prendiamo Sorlot, Kolumwani va in panchina? Questa era la domanda da fare per capire quale futuro vuole lui. Perché se io capisco quale futuro vuole lui, dopo lo posso criticare. Ma se non so quale futuro vuole lui, cosa critico? Lui potrà sempre dirti, finito il mercato, io aspettavo il centravanti di peso, non me l'hanno preso. O no, Yves?
1: Certo.
0: Sei contento che ti ho eletto miglior giornalista di tutti quelli che c'erano là?
1: Un orgoglio, grazie.
0: Orgoglio, eh? Porti a casa come premietto storico questa, attenzione. La chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Mamma mia, quanti siete! Domenico scrive da Mottola: per una disamina completa della partita, per me Luiz rimandato, vedi, a lui non è piaciuto. Cambiaso bocciato, vabbè, ma manco te l'avevo nominato Cambiaso. Cop Miners, no grazie. Colo, speriamo che ritrovi, congiuntivo, subito la condizione. Comunque con il caldo di ieri ci può stare un po' di appannamento, non riesco mai a capire i cambi che fa Spalletti. No, sui cambi devo dire che io a un certo punto mi sono domandato, non so voi, in cronaca era tipo il 56esimo, ho detto, oh, visto che il Frosinone sta cambiando, fa caldo e noi comunque, anche noi veniamo da preparazione estiva di un certo tipo, Kolumwani e Ildiz sono in ritardo perché Kolumwani si arenava con l'Under 19 del Paris Saint-Germain, Ildiz ha gestito il problema al ginocchio, perché non cambiamo? Non me lo sono chiesto. Massimo da Zurigo: Douglas molto bene nel primo tempo, propositivo, chiedeva palla, nel secondo tempo sarà stato il caldo, la stanchezza, ma l'ho visto meno brillante, però un po' tutti, eh? Ti trovo sabato a Torino per un saluto fino alla fine? No, Massimo, non mi trovi sabato a Torino perché io quando le due gioca faccio la telecronaca su 7 Gol TV. Ecco. Per me è bella prestazione di Douglas, mi è piaciuto. Vedi, si divide la chat come le pagelle. Chissà con Turan che torna che non vada ancora meglio. Meno McKennie, eh? Non lo vedo bene dietro la punta. Kenny ieri ha veramente giocato dietro la punta. Sai che io riguardando la partita stanotte, come sempre faccio, secondo me a un certo punto ha fatto prove anche di centrocampo a tre, eh? Douglas, McKennie e Locatelli. Mi si è spento un po'. Forse è stato solo un caso per rimpiazzare Alaibegovic. Alaibegovic dà anche un minuto, eh? perché non mi ha messo alla Ibegovic a un certo punto? Non iniziate a criticare Yıldız, si vede che è ancora fuori forma. No, ma questo l'ho detto io ieri subito finita la partita, ragazzi. Son subito ricomparsi quello, 100 milioni, vendiamolo. Ma no, ma no, ma state scherzando. Ma Yıldız è il giocatore più forte di sta squadra, ma non scherziamo su sta roba. Ma no, ma neanche per 150, no, no. Ma Zidane, ma quello era uno squadrone. Quello era uno squadrone. E Moggi poteva vendere Zidane per 150 miliardi, avendo comprato altri tre pezzi da 90. Ma era uno squadrone. Questo, se gli togli, già siamo in ricostruzione, se tu gli togli Yıldız, non solo devi trovare uno forte come lui, ma intanto devi rifare anche lo squadrone. Quindi quello tiello. Lui è con Seisão, teniamoli tutti e due. Pur con gli errori, pur con la forma fisica che non c'è, teniamoli tutti e due. E poi, fra due anni, stiamo vincendo, abbiamo lo squadrone, arriva una proposta da 200, fra due anni, arriva una proposta di Yıldız per 200, perché se no è incredibile, Yıldız, sappiatelo, arriva, tu ne hai già 3 da 50 presi, e allora un altro discorso. Ma non oggi. Non oggi. Sentiamo un vocale da casa.
2: Caro Claudio, buongiorno. Sono Fefe da Fiuggi.
0: Ciao Fefe.
2: A malincuore perché io l'ho amato dal primo giorno che l'ho visto giocare alla Juve.
0: Sì.
2: Anche con la Juve giovanile. Ma noi abbiamo il problema di Yıldız.
0: No.
2: Abbiamo questo grande problema.
0: Ma che problema ci abbiamo? Yıldız non è migliorato.
2: Fa sempre le stesse mosse, fa sempre lo stesso gioco.
0: Ma è non ritardo è migliorato. Di condizione.
2: Poi non lo so.
0: È la prima partita.
2: Viene c'è sempre triplicato. O si trova un altro modo di giocare. Per Spalletti, possibile che ma non
0: perché?
2: Riesce a trovare un gioco adatto a questo ragazzo.
0: Ma vuole giocare oppure lì, Fefe, Yıldız. Ma ancora siamo a questo equivoco. Fefe. Vuole giocare lì. Ma perché Kvaratskhelia in questi tre anni ha cambiato modo di giocare? No. Kvaratskhelia è sempre quello. Fa lo stesso movimento, entra dentro e segna. Yıldız in questo momento è in ritardo di preparazione. L'anno scorso ha fatto 11 gol e 10 assist. L'anno scorso ha fatto 11 gol e 10 assist Yıldız. È il migliore della Juve, tant'è che mercoledì mattina, guarda te lo dico subito, Yves. Io mercoledì mattina vado alla Continassa a premiare Yıldız per tuttojuve.com perché ha vinto anche quest'anno il pallone di tuttojuve.com, votato dai tifosi della Juve. È il più forte che abbiamo, vuole giocare lì. Oh ragazzi, ma ve lo volete mettere in testa? Non c'è da trovare un altro modo di giocare, Yıldız vuole giocare lì. È il migliore della Juve? Sì o no? No, perché se voi pensate di no, io mi arrendo. Joseph da Matera scrive, manca poco alla fine del mercato. Spalletti deve mettere da parte il suo credo calcistico, usare al meglio la rosa. Prima partita. Luiz deve essere usato in un centrocampo a tre, con che sì, e non ce l'abbiamo ancora, che sì. E a ruota i vari Locatelli, McKennie, eccetera. Davanti non servono né Zirkzee né Sorloth. Non è che non c'è Camillo, perché sennò come scrivete i giocatori? Ma se bisogna fare i gol facili serve i carti. Mamma mia, Dio ce ne scampi e liberi. Gabriele da Tivoli. Comincio a pensare veramente che di fratelli che capiscano di calcio ce ne siano pochi. Come si fa a non vedere che Douglas Luiz ha preso in mano la Juventus? I palloni interessanti passano tutti per i suoi piedi e con grande qualità. Non è un corridore, ma lui serve poco. Allora, Gabriele da Tivoli. Mi mette la palla sul dischetto e io tiro il rigore. In tanti ieri mi avete scritto Paolo Sosa. Anche di Paolo Sosa si diceva che era lento, poi è arrivato e abbiamo vinto la Champions. Allora, prescindere ci potrebbe stare il paragone, ma poi nella fattispecie no. Paolo Sosa, è vero che è arrivato e dicevamo ma è lento, ma Paolo Sosa a fianco aveva Deschamps e Conte e davanti una super squadra. La differenza è lì, Cioè, Douglas Luiz, che ieri ha fatto un 2-3 da Yevai, no? Con quello che faceva di sponda. Cioè, se avesse avuto in area il super killer, Douglas le passava a gol e diventava assist di Douglas. Ma davanti in questo momento non ha la super squadra. Quindi, giudizio mio di Douglas Luiz, 7 ieri. 7. Sì, perché in questa Juve qui l'unico che può fare il play è lui. Il play vero, tecnico, è lui. Se invece parliamo della Juve di Paolo Sosa, che era un'altra, facciamo tutto altro tipo di discorso. Matteo da Firenze dice: Douglas ieri ha fatto un grande primo tempo, con Turam magari un che sì può essere un valore aggiunto, comunque ci manca un terzino sinistro, un altro attaccante. Avanti Juve. Enzo da Milano: che ne direste a centrocampo Turam, Douglas e che sì in attacco Ildiz, Alaibegovic e Colomboigny? No, non te lo fa Spalletti, perché anche ieri ha fatto giocare McKennie, cioè non li mette tutti insieme, vuole l'equilibratore, l'equilibratore è McKennie, quindi non te lo fa. Vocale da casa.
3: Buongiorno Claudio, Ale da Civitavecchia, bravissimo, hai ragione.
0: Ciao.
3: Io la penso da mesi come te. Hai un McKennie sacrificato trequartista, anarchico, che non si sa dove trovarlo, che per carità ci mette anima e cuore, però potresti abbassarlo in questo momento che non hai Durham e crea una mediana da tre. E secondo me con Locatelli da una parte e McKennie da un'altra, che fanno tanta legna, sono dei generosi, Douglas può lavorare più tranquillamente senza dove poi diciamo strapazzarsi troppo, perché non è nelle sue corde. Questa partita molto bene, aspettiamo quando il livello si alza e cominciano a fargli pressioni i centrocampisti delle squadre avversarie,
0: Frosinone
3: giudizio più completo. Mi auguro che sia sulla strada buona e che non ci abbia più quei lapsus che ci hanno portato un po' a detestarlo, ecco, diciamo così. Sempre e comunque fino alla fine.
0: Anche a te. Comunque il Frosinone pressava, ha tanti altri difetti, però pressava il Frosinone, è una squadra che pressa. A Spalletti dovresti comprare i giocatori a ogni momento, non è da grande allenatore star sempre a lamentarsi dei propri giocatori. Mentre Andrea scrive: oh, Douglas Luiz è stato uno dei migliori in campo. Non scherziamo. Massimiliano da Roma: la cosa che mi fa arrabbiare è che sono stati confermati ancora i difetti dello scorso anno. Non è possibile creare tanto e sprecare palle gol assurde. Spero che compri un benedetto centravanti. Massi da Roma, giusto. Però, scusate, ma ieri a Frosinone cos'è cambiato rispetto all'anno scorso? Uscito Vlahovic, entrato Colomboigny. E tutte e due hanno dimostrato comunque storicamente che non sono i killer d'area di rigore. Neanche Vlahovic, perché sono più i gol che sbagli di quelli che segni. Quindi è cambiato il portiere e infatti ne abbiamo beneficiato, perché primo tiro del primo tempo l'ha parato Vicario, primo tiro del secondo tempo l'ha parato. È cambiato il terzino perché Cambiaso è stato panchinato da Celik, che ha fatto bene le due fasi. Cambiato Douglas Luiz a centrocampo a fare play al posto di Locatelli, che stava un po' più spostato. Ma dal punto di vista realizzativo non è cambiato nulla, erano gli stessi l'anno scorso. Quindi Ildiz un po' in ritardo, si è magnato anche lui un colletto sulla respinta del portiere sul tiro di Kalulu dietro sul palo, con Seisao bene il cross per l'assist, ma poi si è divorato un gol pure lui, ha successo. Finché non arriva il rapinatore d'area di rigore, dal punto di vista realizzativo saremo sempre un po' in difficoltà. C'è qualcuno che scrive: dopo le dichiarazioni del mister su Colo, voluto da lui credo, che il mischio rischi parecchio, con Conte in attesa. Stefano da Firenze dice: oh, ma abbiamo rischiato di pareggiare una partita, ma come si fa? Sam scrive: buona la prima, con sofferenza. Abbiamo sprecato un po', ma sono contento. Spalletti deve ancora far entrare bene i suoi concetti di calcio nella squadra. Vincere facile non ci piace. Cinzia dice: oh, finalmente la mia voce preferita, Yves. Ma perché tutti trovano il bomber di giornata e noi no? Giusto, Cinzia. Però io a questo punto ribalto anche la questione. Ma ci fa schifo vincere 1-0 con gol di Bremer? No, perché vale, sono tre punti, Detto tutto quello che abbiamo detto, dei gol magnati, di Spalletti, di Colomboigny, tutto quello che abbiamo detto. Però alla fine poi, ma ci fa schifo se vinciamo 1-0 con gol di Bremer? A me no. Ti fa schifo vincere 1-0 con gol di Bremer?
1: Il risultato è molto importante.
0: Il risultato è molto importante, ascoltate il saggio. Enzo da Milano scrive: buon inizio. A mio avviso il bicchiere è mezzo pieno. certo però che non segniamo neanche con le mani. Poi spero che Kopp eccetera capiscano che la Juve non è per loro. Vedi, Douglas Luiz, rispetto a Kopp Meiners, questa occasione sta cercando di sfruttarla. O Kopp Meiners ogni volta che entra, ad onore del vero, perché chiamo Kopp quel che di Kopp, aveva fatto un bel assist per Colomoni che non ha sfruttato. Poi aveva fatto anche un bel tiro che è stato deviato in corner ma andava nello specchio. Per il resto però... Luca da Genova dice: state sottovalutando Hecator, se esplode. Ma Hecator è infortunato in questo momento, Luca, non ne stiamo proprio parlando. È fortunato. Sentiamo un vocale da casa.
4: Buongiorno, buongiorno Claudio, Daniel Tenerife. Ma hai detto giusto te.
0: Ciao Daniel.
4: Effettivamente, ma come era anche in Inghilterra. Douglas è questo, a quel passo lì, non gli si può chiedere altro. È come noi, si chiedeva sempre a Locatelli di fare il Pirlo, ma non si può chiedere una pera da diventare una mela. Se uno nasce rotondo non muore quadrato. Quindi quadrato. Purtroppo il nostro allenatore è un po' un capoccione e non capisce che questo centrocampo che abbiamo in questo momento non può giocare a due, ma dovrebbe essere a tre. Vediamo se gli comprano i giocatori giusti e magari riesce a supportare un centrocampo a due. Salvate il soldato Colo, non facciamo come sempre che ci dividiamo immediatamente e lo mettiamo sulla graticola. Salvate il soldato Colo.
0: Attenzione, Salvatore da Rocca Rai non la dice, mi fai qualche nome di attaccante killer prendibile? Io non li vedo ora, anche Sorlo non è un animale d'area di rigore, ancora peggio Zirze. Ma Sorlo ti ha fatto 20 gol non da titolare l'anno scorso con l'Atletico, 20, lascia stare il nazionale gioca alla centravanti, lui gioca sull'esterno, ma all'Atletico l'anno scorso ha fatto 20 gol Sorlo, da riserva, 20. Poi non è Trezeguet, In questo momento non c'è un Trezeguet da prendere, però Sorlot, secondo me, risponde al requisito che definisce Spalletti quando dice abbiamo bisogno di un altro centravanti. La Juve, scrive Walter, è una squadra che segna troppo poco, ma perché non ha giocatori abituati a concludere spesso in porta? Questa situazione dipende anche dall'allenatore. Spalletti, che non sta riuscendo a trasmettere alla squadra una mentalità più offensiva, né a insegnare ai suoi giocatori a cercare maggiormente il tiro. Walter, io posso appoggiarti su tutto quello che vuoi, ma ripeto, ma se noi davanti alla porta sbagliamo 4 gol è colpa dell'allenatore? No, chiedo, tu dici non tirano, hanno tirato 20 volte, hanno sbagliato. Se non tirano hai ragione, ma hanno tirato, la Juve ha fatto 20 tiri in partita, 20, e si è divorata 4 gol che facevo anch'io. È colpa dell'allenatore? Colpa dell'allenatore possono essere altri. Dere da Ireti. Che nome è Dere? La Juve a me non ha convinto. Celik è grande giocatore anche a sinistra, ma i cambi di Spalletti non convincono. Come del resto le ultime partite della stagione scorsa. Cambiaso, irrecuperabile. Ho molta stima di Spalletti, se non l'avevi. Credo in lui, ma pur non avendo tanto a genio Conte, credo che solo lui può organizzare bene la rosa e farla rendere a dovere. A volte fare troppo il papà non porta grandi frutti. Non me ne vogliate, ma qui è in ballo la stagione della Juve, cioè siamo già al cambio di allenatore dopo la prima giornata. Pago, scrive, un centrocampista tiratore abbiamo bisogno, che sì, bravo, ma un altro che non tira. Non abbiamo un solo centrocampista che tira da fuori, stile Çalhanoğlu e Barella. Ago, non è vero però questo, perché Douglas tira, Guarda che Douglas è un tiratore, ha fatto 10 gol in Premier un anno con la Aston Villa, Segnando anche su punizione, tra l'altro. Quindi Douglas è uno che il tiro ce l'ha, e ieri due volte l'ha fatto vedere, Non ha segnato, però ce l'ha. Su Locatelli sono d'accordo, McKennie anche non è uno che tira da fuori. Vabbè, con Manes cosa te lo dico a fare, Miretti oramai non sarà più un giocatore della Juve. Thuram è un altro che da fuori non tira. Gildo Danconi dice: ieri al club eravamo soldati per vedere la nostra Juve con tanto entusiasmo, ma alla fine si sono visti gli spettri dell'anno scorso, tanti gol sbagliati, la beffa finale dietro l'angolo. È vero che siamo alla prima giornata, ma è evidente che manca un attaccante killer, che non può essere certo Randall, tra l'altro voluto dal mister. speriamo di risolvere la cosa prima della fine del mercato. Io sono fiducioso, anche se ragazzi qua siamo nelle mani di David, se David non esce o magari i direttori ci sorprendono con effetti speciali. Carlo da Carpi dice ha ragione Spalletti quando dice di aver rivisto la Juve lo scorso anno, servono due giocatori, uno a centrocampo che detta i tempi e un attaccante boa da area di rigore. Dissento Carlo, l'attaccante boa ce l'abbiamo già, che è Colo, e sarebbe anche David in panchina, c'è bisogno del kill in area di rigore. E a centrocampo ce l'abbiamo già uno che detta i tempi, può essere Douglas. Abbiamo bisogno di un centrocampista molto forte in tutti i sensi. Beppe da Grosseto vuole andare controcorrente, lo dicevo l'anno passato, ma McKennie non serve, è un anarchico, non salta mai l'uomo. Vabbè, ma non è il suo, mica gioca sulla fascia, non deve saltare l'uomo McKennie. Ieri si deve inserire. Ieri con lui e Cambiaso abbiamo giocato in due meno e poi manca che sì, dice Beppe da Grosseto. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
5: Rassegna Stramba. Radio Bianco Nera. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: È di due bambini morti e altre nove persone ferite, tra cui sette bambini, il bilancio di un attacco ucraino in Russia. Alcuni droni hanno colpito un asilo privato di Krasnodar nel sud del paese. Nelle stesse ore in Ucraina un attacco russo alla periferia di Kharkiv ha provocato la morte di tre persone. In Ucraina intanto si celebra oggi il 35esimo anniversario dalla proclamazione dell'indipendenza e si svolgerà anche la riunione dei volenterosi, i principali sostenitori europei del paese. L'Ucraina chiede sistemi di difesa antiaerea di cui ha una grave carenza e una maggiore pressione su Mosca in un momento in cui gli attacchi russi non hanno mai provocato così tante vittime tra i civili.
6: Perché i prezzi del gasolio e della benzina schizzino ancora di più in alto, si parla di quasi 20 centesimi al litro, ormai manca molto poco, per la precisione due giorni. Con il decreto interministeriale firmato dai ministri dell'economia Giancarlo Giorgetti e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. Il governo ha infatti spostato l'ora X dei carburanti dalla mezzanotte di oggi a quella di mercoledì 26. Ora l'esecutivo dovrà chiarire cosa accadrà dopo, perché non basterà questa volta un semplice decreto a tappare le falle.
7: Aggredito e picchiato a morte senza alcuna pietà, emergono nuovi e drammatici dettagli sulla morte di Guido, il clochard deceduto in ospedale lo scorso 21 agosto dopo una brutale aggressione avvenuta in piazza Sant'Anna a Caserta, una piazza che chi vive quotidianamente descrive come teatro di continui disordini. A infierire su di lui sarebbe stato un cittadino di origini ucraine, poi arrestato dalla Guardia di Finanza.
6: Amatrice ricorda con una fiaccolata silenziosa i 239 rintocchi di campana, uno per ogni vittima di quella notte di 10 anni fa, quando il borgo della provincia di Rieti fu quasi interamente raso al suolo da un terremoto di magnitudo 6. Oggi tra Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono migliaia i cantieri completati. Cessato lo stato di emergenza nazionale, si è passati allo stato della ricostruzione.
7: Dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul centro-nord causando danni, frane e allagamenti in alcune zone, è in arrivo ancora il caldo. Nei prossimi giorni è atteso un aumento delle temperature con picchi fino a 40 gradi in molte regioni del nostro paese, soprattutto al sud, nelle isole maggiori e in parte anche al centro. Con l'inizio di questa settimana le colonnine di mercurio inizieranno a registrare un primo incremento, in particolare nelle regioni meridionali.
6: Il tennis Arthur Fields batte Francis Tiafoe, che ha avuto un problema fisico prima dell'inizio del terzo set, per 6-3-1-6-6-0, e conquista il Masters 1000 di Cincinnati. Per il francese, nuovo numero 11 al mondo, arriva così il primo titolo 1000. Nel femminile, Coco Gauff, la nuova campionessa di Cincinnati, la numero 4 al mondo, ha vinto il derby americano in finale contro la numero 3 del ranking WTA, Jessica Pegula, per 6-2-6-4.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Abbiamo sempre fame di vittoria.
8: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
9: Attenzione, super attenzione, arriva l'intervista, puntuale a Klinsmann, in questo momento sulla Gazzetta Online, Pio Esposito mi ricorda Haaland, 399 presenze, 317 gol in carriera, 199 presenze, 162 gol al Manchester City, Haaland. Ma è caos in Turchia, Vlahovic, proteste infinite, arbitro che non vogliamo mai più, tutto il mondo è paese, polemica in Super League, il Besiktas furioso per le decisioni arbitrali, nella partita persa contro l'Alanyaspor. Diversi episodi, uno riguarda Vlahovic, il centravanti serbo, infatti è entrato al 55esimo, si è messo subito in mostra, prima con un sinistro da fuori bloccato dal portiere, solito, poi con un'azione personale che l'ho visto atterrato appena dentro l'area di rigore, scatenando l'ira dei bianconeri del Besiktas. L'ex Juve viene strattonato per la maglia, poi arriva anche un intervento in scivolata, per l'arbitro è tutto regolare, poco dopo ancora Vlahovic buttato giù, la punta in area, prova ad arrivare sulla palla che arriva sulla sinistra, gli viene impedito da un difensore con un intervento sospetto, ma anche qui tutto ok per il direttore di gara. Esplode la furia del Besiktas, non lo vogliamo più quell'arbitro, mai più.
1: Sì. Anche lì hanno un loro problema di orsato turchese.
9: Chi è l'orsato turchese? Attenzione,
1: non so, hanno il loro problema.
9: Devo dirti che io me li sono visti gli episodi, uno dei due su Vlahovic a rigore, uno su, però deve essere abituato a Vlahovic, anche la Juve non gliele fischiava, capito? Airoldi, per esempio, l'arbitro di Frosinone Juve, è uno di quelli che a Vlahovic un rigore grosso come una casa non glielo diede. Ma vediamo, spallettone, ogni promessa è debito, come sempre. Poi torniamo anche sulla chat di RBN, al Bianconero, l'unica radio che conta. La pillola numero uno di Spalletti, che ha selezionato Yves per voi, riguarda la cattiveria che la Juve non ha.
10: Allora, secondo me abbiamo giocato una buona partita nel complesso, alcuni calciatori benissimo, altri bene e magari senza andare a intuire, a prevedere, ad anticipare delle situazioni che potevano darci dei vantaggi poi di gestione di partita, però sono cose normali, siamo alle prime battute, l'essenziale era cominciare con la convinzione, facendo vedere di essere squadra, l'abbiamo fatto, poi ci sarà tempo per poter parlare di quelli che sono i miglioramenti, per quelle che sono le cose che dobbiamo andare a acchiappare, insomma, ecco, perché perché il Frosinone ha fatto una grandissima partita, secondo me ha fatto la partita che mi aspettavo e credevo di avere più difficoltà, poi se invece ci siamo creati quelle situazioni lì è segno che siamo stati bravi a crearsele, ecco, per cui insomma va anche avuto rispetto per quello che è il valore e la qualità degli avversari.
0: Bisognerebbe aver rispetto più. Va anche avuto rispetto, non è proprio italiano. Però siamo i primi in classifica, Yves. Ma perché nella classifica mi mettete Inter, Lecce, Napoli, Milan, Atalanta, Cagliari, Juve per ultima, tre punti? Neanche in ordine alfabetico me l'avete messa. Ma perché? Ma già dalla prima giornata fate la classifica a modo vostro, ma perché? La chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Federico da Levico Terme Trentino dice: Kenan vuol giocare lì? Non basta volere, bisogna anche dare, deve incidere, e oggi, ad oggi, sarà per vari motivi, non lo sta dimostrando. Serve che riprenda al meglio, che si elevi e faccia il salto di qualità che ha nelle corde. Federico, io bascetto non porta penna, ti dico quello che pensano alla Juventus, che Yildiz è il più forte di tutti, ma senza non c'è gara. Io quando abbiamo preso Alai Begovic mi sono un po' informato, ho detto, ma questo è un bel fenomeno, ma no, mi hanno detto Yildiz è il più forte di tutti, questo pensa la Juventus, cioè chi lo allena tutti i giorni, mica solo Spalletti, c'è una serie di gente che allena. Alberto da Corridogna dice: a me ieri è sembrato un 4-3-3, vedi? Forse il rosa abbiamo troppi esterni d'attacco. Per me, per completare la rosa, servirebbero un terzino sinistro, un centrocampista, un attaccante centrale. Intanto mettiamo sti tre punti nel sacco. Bravo! Lorenzo d'Albano Laziale. Credo che ancora questa squadra manchi ancora un centrocampista di esperienza, un attaccante che segni. Se no, siamo al solito posto, il sesto. No, dai. No, Lori no. Perché noi non dovevamo essere al sesto posto neanche l'anno scorso, non era mica una squadra da sesto posto, L'ha sbagliata loro la stagione, ma noi mica eravamo da sesto posto l'anno scorso e non lo siamo neanche quest'anno, No, dobbiamo capirci, Steve scrive: Yildiz, certo, di questa Juve è più forte di sicuro, vorrei vedere. Allora no, perché lo stiamo mettendo in discussione, Stefano. La prima partita sul quale no, bisogna venderlo, ma è il compito. Salvatore dice: ma se Douglas Luiz è lento, come ha fatto a giocare più di 200 partite in Premier, che è il campionato con il ritmo più alto d'Europa? Perché faceva viaggiare il pallone, Salvatore. Ma quando Spalletti parla di un giocatore che comunque non ha il passo e lì lo dobbiamo velocizzare, parla il cambio di passo che Douglas Luiz non ha. Poi se gli arriva il pallone me lo serve lì, fa viaggiare il pallone, Quello deve fare il play. Guardate che Pirlo non è mica mai stato... Non sto paragonando nessuno a Pirlo, sia ben chiaro. Ma Pirlo non è mica mai stato un velocista, Faceva viaggiare il pallone. Marco dice: i nostri tifosi non li sopporto più. Ma da 20 anni, Basta. No, non spegnere la radio però, Marco, no, non fare così. Maria Teresa da Montelupone. Ma come si fa a confrontare la vendita di Zidane con Yildiz? Zidane aveva qualche annetto in più quando è stato venduto. Credo che la nostra tifoseria a volte è meglio che mi taccia. Infatti. Gianni da Brindisi: non mi è piaciuto Celik a sinistra. L'ho vista in difficoltà a sinistra. Era in difficoltà anche a girarsi a sinistra, dice Gianni. Io da 6. A me è sufficiente, dai. Luke scrive: la gente spesso parla tanto così, seguendo assurdità, buttad, di media allo sbando, che parlano di 100 milioni per Yildiz, sarà venuto come Zidane. A questi signori dico: uno, Zidane aveva quasi 28 anni e non 20 o 21. Due, era luglio e poi erano in silenzio già stati presi Nebbe, Turam e Buffon. Basta! Fabio da Como: fuori Cicco, davanti non sanno più che fare. Bene Douglas, benissimo Bremer. Forse la qualità c'è, ma è la testa che non funziona. Sabato ho visto i cartonati, hanno una mentalità diversa, anche gli arbitri, a favore. Una domanda: io attualmente vedrei una Juve più in difficoltà senza Conceição che senza Yildiz, che ne pensi? No, io la voglio con tutti e due, Fabio. Yildiz, Conceição e una punta che segna i gol facili. Io voglio una punta che segna i gol facili. Guardate che Raimondo, state calmi, Raimondo del Frosinone, giovanissimo tra l'altro, magari si farà, ma è una punta che segna i gol facili, per esempio. A questo punto come possiamo completarla questa squadra? Mancano una decina di giorni alla fine del mercato. Sentiamo Spalletti, la pillola numero 2, completare la squadra.
10: Ma noi direttori sicuramente saranno attivi in questa settimana e cercheremo di valutare quello che capita e via dicendo, ma saremo anche nelle condizioni di dire no, siamo questi e si va a giocare con questi. Siamo una squadra forte lo stesso, o quasi forte. Perché? Perché poi se non si fanno e se non si completano delle situazioni come abbiamo completato oggi, siamo quasi, ma se si completano siamo forti anche così, ecco. Però poi i direttori saranno lì dalla mattina presto a vedere quello che capita, perché non siamo, purtroppo l'abbiamo già detto, purtroppo non siamo nelle condizioni di andare a dire vogliamo far questo e lo facciamo. Bisogna trovare delle soluzioni dove le possibilità vanno a collimare con quello che è la trattativa, insomma, ecco.
0: Allora, siamo forti o quasi forti? Pallettone. Cioè, lui dice, la rosa da completare, saremo forti adesso, potremmo anche andare bene così, ma siamo quasi forti. Quindi si aspetta, dai, due caselle, si aspetta due caselle lui. Sta mettendo un po' di pressione ai direttori, ma i direttori sono qua, arrivano alle 7 del mattino, lavorano tutti i giorni, mi fido, non promesso non l'ha detto, però più o meno lo fa capire. Andiamo alla pillola numero 3, la nota dolente delle discussioni del giorno, Spalletti su Colomoni.
10: Ma se ha terminato la partita crescendo, come mai lo volevi levare? Se ha terminato la partita crescendo, dici, mi è piaciuto da ultimo, come mai l'ho tenuto in campo? Come mai lo volevi levare? E poi ha fatto una buona partita nel complesso, deve soltanto rimettere a posto alcune cose, entrare nei giri giusti del campionato, perché erano due anni che non giocava, perché sono due anni che non gioca, per cui riprende il ritmo partita, un pochettino ci vuole, e lui è un calciatore forte, fortissimo, fortissimo, e ce l'ha fatto vedere, e poi un errore ci sta di farlo. Così è in debito, ce lo deve restituire questo gol o queste situazioni non sfruttate di stasera, perché poi oltre che quelli che sono stati quei due o tre errori che abbiamo commesso sotto porta, ce ne sono stati altri tre o quattro dove non si è tirato in porta, ma eravamo nelle condizioni di poter fare quello che ci pareva e non siamo riusciti a tirare in porta nel modo di passarci la palla e nel modo di andare poi a fare delle scelte per finire quell'azione lì.
0: Le benedette scelte. Però non è vero che Colomoni è due anni che non gioca, un anno che non gioca, dai. Nell'annata precedente, sei mesi, ha fatto 10 gol. Dai. Colomoni, per esempio, prende 5 su tutto sport. Lo yo-yo di Spalletti, quante volte si prende il pallone, quante volte agisce da regista offensivo, innescando con Seisao e Ildiz. L'errore in area a pochi passi da Palmisani è un macigno che incide inevitabilmente sul giudizio finale. Perché poi è questo. Io impazzisco sulle storie del gioco, il calcio moderno, le filosofie, che vanno bene, è tutto meraviglioso, è tutto bellissimo. Però poi, quando il centravanti che fa gioco, che innesca Ildice con Seisao, che fa da sponda, che fa gli 1-2 con Douglas Lewis, che accorcia la squadra, quando sbaglia a 2 metri dall'area di rigore, si becca 5, pagella, 5, give me 5 or right. Perché? Perché ha sbagliato il gol. Il portiere che innesca il gioco dal basso, che è molto bravo con i piedi, che è indispensabile nel gioco moderno del calcio. Se fa una papera e perdi 1-0, becca 4 in pagella. 4-4. Fabulous 4. O no? Quindi come la mettiamo, Ib? Che noi è un'ora e mezza che stiamo discutendo, ma quel che conta è che a Frosinone 3 points.
1: Ma infatti,
0: partiamo da quello.
1: Infatti ti ricordo vecchio aneddoto di Ancelotti quando allenava al Paris Saint Germain e gli hanno detto: mister, ma lei ha segnato 4-5 gol. Lui ha detto: sì, ma io guardo i 3 punti.
0: Perché ti è venuto in mente Ancelotti al Paris Saint Germain?
1: No, perché
0: a volte, e non al Real Madrid?
1: Lo so, perché a volte sembra che non si capisce che i 3 punti sono sempre importanti.
0: A volte. Attenzione, sulla chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, Nicola scrive: io propongo il titolo Gattopardo Juve. Cosa fai? I titoli si fai? Si cambia tutto, o il più possibile, per non cambiare niente. Stesse sofferenze dello scorso anno. Io quest'anno vorrei vincere bene queste partite anche a costo di perdere qualche scontro con le squadre top, ma con le piccole vorrei vincerle bene tutte, dice Nick. Io sono d'accordo con te, Nick, però ti dico anche che se alla fine dell'anno con le piccole abbiamo vinto tutte le partite 1-0, a me va bene, io le voglio vincere, punto. Poi analizziamo, discutiamo, cerchiamo di migliorare, ma io le voglio vincere. Cioè la base è la vittoria. Se vinciamo poi possiamo discutere tutto il resto, ma se non vinciamo... Stefano da Torino dice: io mi sarei aspettato una domanda su Alai Begovic. Secondo te ci sarà la possibilità che con il Parma giochi? Sembra quasi che non si fidi molto. In effetti, ma l'ha fatto qualcuno la domanda su Alai Begovic? Vediamo, aspetta. Vediamo Santarelli. Pillola numero 5, Santarellone, che era il nostro inviato, la domanda di Santarelli. Vai.
11: Alessandro Santarelli, Radio Bianconera. Le ribalto la domanda del collega. Perché non c'è stato spazio per Milik e David? E poi semplicemente cosa ha accusato Vicario?
12: Ma non c'è stato spazio per David, ragazzi. O Milik, perché Colomani è stata un partita e c'è stato bene, per cui non vedo perché dovevo sostituire lui. Poi si è visto delle, diciamo, delle complessità differenti come ragionamento, e allora siamo andati a mettere in mano in altre situazioni. Poi Celik stava abbastanza bene, però era ammonito. In quel momento lì la partita si era un po' appiattita con Andrea, volevo mettere un po' più di qualità di gioco e Andrea ce l'ha, invece, mettendo due esterni freschi che andavano a completare poi il lavoro fatto di Idiz e di Conceição, che avevano messo a dura prova i loro avversari, poi con questi continui uno contro uno. Poi però non siamo riusciti a completarlo, quello che è stato il ragionamento. Però le sostituzioni abbiamo scelto quelle lì e ripensandoci dopo, a volte mi vengono dei dubbi su quello che ho fatto, oggi no, oggi confermo invece quello che sono andato a mettere mano, ecco, dove sono andato a mettere mano. Vicario, anche lui era un po' che non giocava e la tensione della partita, gli sono presi crampi a polpacci, ce l'aveva tutti e due belli bitorzoluti. E allora poi
0: il torso
12: abbiamo sostituito, meno male che non abbiamo fatto la quinta sostituzione, perché oggi sarebbe stato, perché era da ultimo e a volte si arriva a quei minuti lì e tu l'hai sostituito tutte e cinque, ecco.
0: I polpacci bitorsoluti, dal dizionario secondo Spalletti. No, stavolta è convinto le sue sostituzioni. No, ma dai, ma secondo me è quello che ho detto io prima. Colomboni era in partita, ma perché non ha sostituito Colomboni? Perché Milik praticamente non si è allenato in settimana a causa della lombalgia, e perché David non è nel progetto più della Juve, gli stanno cercando di far capire che se ne deve andare, per quello che non l'ha messo in campo. Dai, sì. Marcello, sulla chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, dice: Douglas, a mio avviso una taglietta, ma perché non giocare a tre? Si può. Stefano da Cecina: dalle tue parole interpreto una punzecchiatura a Santarelli. No, non ho punzecchiato a Santarelli. No, no. Ah, sui discorsi giornalisti di prima. No, tranquillo. No. L'obiettivo era altro. L'obiettivo era altro. Lorenzo d'Albano Laziale. Credo ancora a questa squadra, manca ancora un centrocampista di esperienza, un attaccante che segni, se no siamo al solito posto, al sesto posto. Sentiamo il vocale da casa. Attenzione.
13: Buongiorno, sono la ragazza da Genova. Allora, francamente devo dire che la partita di ieri mi ha lasciato delusa e perplessa al tempo stesso. Prima di tutto perché mi sembrava di vedere lo stesso mood che abbiamo visto la scorsa stagione, cioè non è cambiato veramente niente. Non c'è niente che ci dà un minimo di speranza, ma proprio zero. E, ho visto la stessa sterilità in attacco, centrocampo, se va bene pure peggio, perché almeno Thuram dava un po' di velocità. Luiz è vero che c'ha precisione, però ragazzi, cioè, la velocità, cioè, Locatelli si ammazza in quel centrocampo. E, il portiere, che gli vengono i crampi alla prima partita, Perin, che lo abbiamo salutato, non lo so, io spero che questa settimana, questi giorni che mancano, si riesca a completare la squadra. Però io mi chiedo, ma Spalletti ha fatto una prestagione, una preparazione, ma a me non sembra cambiato assolutamente niente. Ma si può giocare con un centrocampo a tre? Ma cosa ci vuole a capire che se non giochiamo a tre, lì davanti ci infilano come il coltello nel burro? Buona giornata.
0: Editoriale polemico di Maria Grazia da Genova. Caro il mio Yves. Molto polemico. Attenzione. Sulla chat di RBN Radio Bianconera, Salvatore dice: per giocare con due punte bisognerebbe cambiare tutto l'assetto della squadra, che ti dà un minimo di certezze. No, non è vero. Potresti giocare con Sorlo centravanti e Colomuani sull'esterno offensivo nel tridente. E Ildiz dall'altra parte e tre bei centrocampisti. Si potrebbe fare, bisogna volerlo fare. Brenno d'Ancona dice: sono sei anni che passo due tempi con ansia, sono ultra ottantenne, non so sino a quando, eh. No. Cop, Cambiaso, Zegrova, a casa Luigi da Manchester. Hai speso 30 e 20 per Alaibegovic e Cator, è infortunato Cator. Allora li potevi benissimo mettere con Pellegrino. No, per Pellegrino. Manca un terzino sinistro. Colo non ha fatto la preparazione, è andato subito in tournée. Penso che tornerà più lucido. Bravo Vicario, che sarà arrivato sino a tre giorni fa. Ha dimostrato di essere un ragazzo serio. Saluti anche a Marco da Adria. Vocale da casa.
14: Ciao Claudio, Bruno, Cuneo, buona giornata, buon inizio settimana. Ma ieri è stata, primo tempo potevi dire 3-4-0, era normale. Secondo tempo abbiamo sofferto abbastanza, diciamo che quando non chiudi le partite poi va sempre a finire così, che prende, bisogna chiudere, è la storia vecchia. Poi a noi manca sempre il centravanti, io non so perché andiamo a prendere Colomani, per carità, sarà bravo, però dovevamo prendere prima cosa un centravanti vero. E poi se c'era il caso di prendere Colomani, se c'era la convenienza, la proprietà negli ultimi giorni. Io sto mercato nel senso dell'attaccante, non l'ho capito veramente, lo dico veramente. Se vediamo se questo secondo portiere, come hai mai sentito nominare, io per carità, potrebbe essere anche un crack, ma io ho qualche dubbio. Vediamo come va a finire questo mercato, urge comunque che qualcuno la metta dentro, qui giriamo sempre attorno, ma poi quando c'è da segnare tiriamo il pallone a 30 metri. Vediamo, comunque è dura, però il gioco c'è. Ciao.
0: Ciao, un gioco produttivo di Spalletti che però dopo non viene concretizzato. Ragazzi, il problema del centravanti è che noi dobbiamo... Che cos'è che ha detto tra le righe Spalletti? Noi dobbiamo attingere alla lista B, alle seconde linee del mercato. Cioè, cosa ti dice lui ieri? Ti dice: noi oggi non possiamo fare il mercato che vogliamo economicamente parlando, cioè non possiamo dire Gyökeres 80 milioni lo compro. Non lo possiamo fare, quindi possiamo fare Sorlot 30 milioni lo compro. 38 no. Io la riduco alla sintesi nuda e cruda, ma quello è. Cioè, quando ti dice non posso, quello intende dire. Lui dice: noi abbiamo tante belle idee di mercato, poi però ci scontriamo col fatto che in questo momento la Juve non può far quel che vuole. Quindi si fanno scelte magari sui 20-30 milioni, su giovani di prospettiva, Alai Begovic e Cator. Cerchi di prendere queste occasioni, no? Sperando di aver preso dei giovani che miglioreranno oppure comunque rivendibili domani, ma ancora non puoi fare l'acquisto da quello in sostanza. Chiudiamo le pillole di Spalletti con l'ultima, caro il mio Yves Daroche, la pillola numero 6, quando parla di Conceição.
12: Allora, Turan sta meglio, ha cominciato ora a fare qualche allenamento con noi, totalmente, però la condizione è ancora precaria, anche se poi probabilmente nelle partitine da 5 minuti a metà campo uno si sente in condizione, però poi il campo diventa 100 metri e la palla sbatte da un'area a un'altra con una velocità, per cui ci sono dei test per vedere in che condizione sono i giocatori, ha ancora bisogno del lavoro da fare. Conceição anche per me incedibile. Se anche per me è incedibile, ma hai domandato questo, e per chi è quell'altro che per lui è incedibile? Per te. Allora, noi c'è stato un momento, per quella che era la nostra situazione di partenza, che siamo stati tutti sul mercato, anch'io, perché poi in Champions non ci siamo arrivati e siamo tutti sul mercato, per cui poi è chiaro che delle cose si sono messe a posto, dei numeri, i direttori sono stati bravi a farli quadrare, e con sé sa un calciatore forte che noi vorremmo tenere, ecco.
0: Quindi, tradotto, siamo arrivati sesti, eravamo tutti sul mercato pure io, abbiamo sbagliato la stagione, no? Allora non è più stata una buonissima stagione l'anno scorso. Poi dopo le cose sono messe a posto, è andato via Como lì, sono andati i direttori, lui il contratto l'aveva rinnovato, qualche calciatore è stato confermato perché non si è trovato il modo di metterlo sul mercato e altri sono stati acquistati. Anche qua la cruda sintesi giornalistica, ma è verità. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
15: Rassegna stampa.
16: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Parte con un successo la nuova stagione del Milan targato Amorim. I rossoneri giocano un primo tempo di dominio all'Olimpico Grande Torino, ma non riescono a sbloccare il match. Nella ripresa il tecnico rossonero inserisce Rabiot, che regala a Cissé l'assist per il vantaggio. Dopo 3 minuti è lo stesso francese a raddoppiare su servizio di Chukwueze. Il Toro ci prova, accorcia le distanze nel recupero con Adams, ma il Milan controlla e vince 2-1. Un gol di Bremer basta alla Juventus per assicurarsi i primi 3 punti della stagione. Al Benito Stirpe i bianconeri battono il Frosinone in trasferta 1-0 grazie al colpo di testa del difensore brasiliano su cross di Conceição al minuto 22. Palo allo scadere di Calvani, vicario titolare e sostituito per crampi. L'Atalanta conquista la prima vittoria in campionato battendo 2-1 il Sassuolo alla New Balance Arena. La squadra di Sarri parte forte e sblocca il match al 6° minuto con Raspadori servito da Gaetano. Nella ripresa gli emiliani pareggiano con Odenthal sugli sviluppi di una rimessa laterale, ma al 67° Krstović approfitta di un errore difensivo e firma il gol decisivo. Inizia nel migliore dei modi la stagione del Lecce, che vince 2-0 contro il Venezia grazie alle reti di Gorter e Thiago Gabriel, entrambe nella seconda frazione di gioco. Nonostante la sconfitta, la squadra di Stroppa però ha giocato un'ottima partita. 2 le reti annullate agli arancio-nero-verdi, una a Correia nel primo tempo e l'altra a Basic nel secondo. E oggi si chiude il primo

0: Prese nel terzo set chiudono il match. Oggi giorno di riposo, mentre domani le azzurre saranno impegnate alle 16 contro la Slovacchia. Tennis: Arthur Fils batte Francis Tiafoe per 6-3, 1-6, 6-0 e conquista il Masters 1000 di Cincinnati. Per il francese, nuovo numero 11 al mondo, arriva così il primo titolo 1000. La regina di Cincinnati è invece Coco Gauff. La statunitense si è aggiudicata il derby a stelle strisce contro Jessica Pegula, sconfitta in due set 6-2, 6-4. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
2: Squadra che vince, si racconta.
3: Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord giornata in avvio soleggiata, salvo nubi al nord-ovest, dove entro sera peggiora con forti temporali e nubifragi. Temperature in calo, massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro, tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche addensamento in arrivo sull'alta Toscana. Temperature stabili, un lieve rialzo, massime comprese tra 29 e 34 gradi. A sud, tempo stabile e soleggiato con qualche annuvolamento sparso diurno in Appennino, ma senza fenomeni associati. Temperature stabili o in ascesa, massime comprese tra 33 e 36 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
1: Rassegna stampa.
6: Attenzione, Di Gregorio è volato in Inghilterra. Perin sta aspettando che arrivi alla Juve il portiere polacco, magari domani, per andare anche lui in quel di Palermo. Ma ha parlato il presidente della Lega di Serie A, Simonelli, a Radio Rai, e ha detto: Orsato e Messina ci hanno spiegato che il metro di valutazione arbitrale sarà diverso. Si darà più spazio al gioco e meno evidenza ai rigorini. Anche questa l'avevo già sentita in passato. Ho fiducia in loro, l'importanza che ci sia omogeneità di giudizio. Ora, come la vedo io, il rigore del Milan non è un rigorino, è rigorone, non dato. Per come la vedo io, il fallo di De Bruyne del Napoli che poi segna è fallo tutta la vita, non è fallino, è fallo. Per come la vedo io, e ho visto l'anno scorso, il primo gol dell'Inter è fuori gioco tutta la vita. Ma per come la vedo io, Rossato la vede in un'altra maniera. La chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Salvatore dice: ma se Douglas Luiz è lento, come ha fatto a giocare più di 200 per te in Premier? Insiste. Però dai, aggiunge Antonio, ragazzi, è la prima giornata, ma di cosa stiamo parlando? Se in nazionale avranno 10 allenamenti nuovi, ma gli diamo tempo, dai, abbiamo vinto, conta questo. Luke aggiunge: mi sembra che la frase fosse di Lidl Momazzone, comunque due icone. Meglio vincere 4 partite 1-0 che vincerne una per 4-0, non dico altro. Ce l'ha con te, Ive? No, di Ancelotti, eh? Di Lidl o di Mazzone?

0: Non parlo.
1: Non parli, eh? Non hai argomenti a tua difesa. Eh? Filippo scrive: prima partita, prima vomitata dell'anno. Speriamo che non sia. Oh, la miseria, mamma mia. Non facciamo un tiro in porta. Veramente abbiamo fatti 20. Abbiamo segnato più di un gol. Mamma mia, Filippo, che disfattismo. Mentre Marco da Crema con la sua incredibile rassegna stampa personale fatta di un archivio frutto di grandissimo lavoro ci manda decidono David e il ritrovato Vlahovic colpi da Juve il Diz illumina Parma battuto il nuovo acquisto apre il serbo entra fa pace con i tifosi Tudor dice contento di Dusan ma l'ultima parola del club era la prima giornata dell'anno scorso. Capito? Sentiamo un vocale da casa.
2: Buongiorno Claudio, Nicolò da Riccione. Ho una domanda extra campo. Per caso hai notizie della curva assente allo Stirpe di Frosinone ieri sera?
1: Eh sì, per 10 giornate dopo i fatti del derby c'è il divieto di trasferta, quindi era chiuso il settore ospiti, la cosiddetta curva, come la chiami tu, c'erano soltanto tifosi qua e là. Molto semplice. E poi ancora Marco! Dice: sono contento, veniamo da 2 anni dove alla prima giornata si vinceva 3-0 con conseguente esaltazione dei tifosi, poi sappiamo com'è finita. Oggi partiamo in sordina, risolviamo i nostri problemi, magari invertiamo il trend delle scorse stagioni. Questo scriveva la Gazzetta dello Sport. Convince la nuova Juve 2 anni fa, il colpo di Motta, Bangula titolare, debutta e va subito in gol, con il Como in rete anche Weah e Cambiaso, Ildiz incanta lo stadio, staccate Inter e Milan, Kalulu dice di sì e sbarca Torino. Quindi queste sono le ultime 2 annate, quindi lui dice oh, meglio aver critiche e vincere 1-0 che partire vincendo 3-0 perché porta male ragazzi, diciamoci la verità, porta male. Ti amo, te l'ho già detto, ma lo sai, ti amo, sei veramente fantastico. Sentiamo un vocale da casa.
3: Buongiorno Claudione, è la prima volta che ti mando un messaggio.
1: Attenzione.
3: Comunque io ho visto una bella Juve primo tempo e sono un po' impallati secondo me per via della preparazione, quindi vedremo la Juve crescere un po' alla volta. Ho piena fiducia anche perché quest'anno divento papà, quindi per forza succede qualcosa
1: Ah,
3: fino alla fine.
1: auguri. Anche a te, auguri. Sai già maschio o femmina? Tu Ildiz l'hai voluto sapere o hai aspettato la sorpresa per sapere se era maschio o femmina?
0: Ho aspettato, non c'è fretta.
1: Ma ci devi pensare, non ti ricordi?
0: No, no, no, mi ricordo, mi ricordo.
1: Ricordo, almeno quello te lo ricordo. Attenzione, Massimo da Zurigo dice: volevo dire a chi critica Ildiz che abbiamo una rosa, se non erro. 27 giocatori, non Harry. E i giocatori da Juve si contano nel palmo di una mano. E Ildiz è il primo tra questi 3-4 giocatori da Juve. Quindi stiamo calmi nel criticarlo. Domenico da Mottola, la classifica penso io viene fatta in base alla differenza reti. Se finisce oggi il campionato, purtroppo vincono i cartonati che hanno la differenza di reti. Sì, lo so, ma era un divertissement, Domenico. Era una polemicuzza buttata lì, ma per ridere, dai, lo so anch'io, lo so che la classifica viene fatta la differenza reti. Marco scrive da Asola, vorrei dissentire, non è vero che come l'anno scorso Vicario mi dava sicurezza, cosa che Di Gregorio non mi dava. Non è vero che come l'anno scorso Vicario, Vicario non poteva darti sicurezza perché non c'era. Poi abbiamo vinto, faceva caldo, prima partita calda. Un telegramma questo, come direbbero l'eredità però. Gianni, abbiamo vinto perché il primo tiro del Frosinone non abbiamo preso gol, forza Juve. Davide da Bologna, tutto maiuscolo, quindi vuol dire che è arrabbiato. Dovevamo rifare l'attacco da zero e tutti sapevano che Kolomoani è una seconda punta, che era già essenziale l'anno scorso. Lo abbiamo comprato, ma manca comunque la prima punta, tipo Ariete, perché in attacco stiamo ripartendo da zero. Grazie ai super acquisti dell'anno scorso, David Openda, Kolomoani non basta, ma ci voleva. Chiaro? Beniamino, che ringrazia a prescindere, dice: al di là dei gol sbagliati e dei tre punti portati a casa, ma voi avete visto se qualche squadra, anzi questa squadra, ha un gioco? Sì, Beniamino, è abbastanza riconoscibile il gioco della Juve, no? Mi sembra, Poi a qualcuno può piacere, a qualcuno no, però direi che è abbastanza riconoscibile. Salvatore da Carrainola dice: tre punti sono importanti, ma se sbagli gol prima o poi non arrivano più i punti. Eravamo terzi, poi ci siamo trovati sesti. Non c'è sempre la traversa che ci salva. Marco da Tolentino: ma cos'è successo a Cambiaso? Dopo l'idea di acquisto da parte del City 2 anni e mezzo fa sembra un altro giocatore oggi. È vero, forse quello è successo a Cambiaso, che ha pensato a un certo punto di fare giocatore fenomeno in Premier, è rimasto qua e non si è più ripreso. Oh, è l'unica spiegazione che mi do. Roberto Chiosa: il centravanti deve fare gol e non fare gioco. Punto, basta, chiuso. Passo e chiudo. Vocale da casa.
4: Ciao Claudio, buongiorno. Raffaele da Nocera. Volevo capire una cosa, però, sinceramente. Dicono che Colomani, Spalletti voleva Colomani, era tutto d'accordo anche lui, eccetera. E poi ieri mi fa questa dichiarazione che, al di là del gol mangiato, della prestazione di Colomani, ma sinceramente io avrei evitato questo tipo di... Perché non puoi dire tu l'allenatore, sono 2 anni che non giochi, infatti chiediti il perché. Cioè, dopo la prima partita di campionato, sinceramente, fare un'uscita del genere, io penso che anche Spalletti, secondo me, si deve anche dare una regolata, sia nelle dichiarazioni, e anche l'anno scorso non ha coinvolto tutto il gruppo, e se inizia così anche quest'anno non andiamo bene, perché diciamo che c'è completo accordo con la dirigenza, e poi mi fai una dichiarazione del genere, che è vero, sono 2 anni che non gioca, però non lo so, mi stona un po' questa dichiarazione, sinceramente.
1: Devo dirti la verità, un po' anche a me, ma l'ho detto a inizio della segna stramba, Se vuoi pungolarlo per motivarlo, lo comprendo, però così alla prima giornata no, anche perché quando Vlahovic sbagliava i gol davanti alla porta non la diceva sta cosa, Spallettone,
5: Francesco da Cireali dice: per colpa di un centrocampo mediocre e di un vero attaccante che non abbiamo, stiamo rischiando di rovinare anche Ildiz. Spendere 50 milioni per Colo, ne abbiamo spesi 34 più 4, i 12 sono di bonus che si devono verificare. Che in 4 anni ha fatto solo mezza stagione buona, non eccezionale alla Juve, è stato l'ennesimo errore di valutazione. Zirkzee non serve, serve un vero centravanti, che sì subito immediatamente. Ieri dopo un mercato abbiamo visto la stessa squadra degli ultimi 2 anni. E gli acquisti nuovi? E Begovic che fine ha fatto?
1: Non so, sarà incontrato con Alai, visto che è Alai Begovic.
5: Luca da Scandicci dice: buon campionato, sento troppo disfattismo in giro, io non mi sento inferiore a nessuno, abbiamo dei difetti, potenzialmente siamo fortissimi, intanto quest'anno abbiamo un portiere che non prende gol al primo tiro. La cosa però che mi preoccupa di più è il trattamento che stiamo continuando a ricevere dagli arbitri. Anche ieri a loro mancano 3-4 gialli a fine primo tempo, Cicco spintonato fuori dal campo, nemmeno fallo, Colo e Ildiz continuamente presi per la maglia. Avrei una proposta per il nostro sponsor tecnico: creare delle maglie da gara con un tessuto che si strappa subito, in modo che l'arbitro non possa ignorare le strattonate.
1: A volte non la è male, non è male, la fantasia supera qualsiasi immaginazione. Attenzione,
5: abbiamo Cop Muani per i prossimi anni. Rocco arrabbiatissimo. Marco da Modena: ma l'hai vista la simulazione sul rigore del Parma? Juve Next Gen, è da squalifica vita del giocatore.
1: L'ho vista.
5: Vogliamo parlare di Kelly che non sa più cosa fare con la palla? Ivo, lo parliamo domani?
0: Lasciamolo un po' raffreddare.
5: No, niente, Marcello, mi spiace, ma Yves ha detto no, il notaio ha detto no, non ne parliamo oggi di Kelly che non sa più cosa fare con la palla. Mentre Fabio da Como scrive: fuori Cicco, davanti non sanno più che fare. Bene Douglas, benissimo Bremer. Forse la qualità c'è, ma è la testa che non funziona. Saverio aggiunge: secondo me Colomuani, che non si scrive così, potrebbe giocare meglio come attaccante esterno. È quello che dicevamo prima. Paolino dice: ascolto dichiarazioni contraddittorie del nostro mister. Nello scorso gennaio cercava Colomboigné come attaccante perfetto, oggi richiede un profilo diverso. In secondo luogo, ritengo che sono diversi anni che manchi un centrocampista box to box, dovrebbe essere Thuram, uno in grado di portare avanti la palla. Un raccordo tra centrocampo e l'attacco, dovrebbe essere Thuram quel centrocampista lì, box to box. Se quest'anno fa il salto di qualità. Stefano Dalla Maremma vede il bicchiere mezzo pieno, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, Douglas non perde mai la palla, la tecnica, tiro, vedi la punizione. Colo si mangia gol ma raccorda la squadra e crea spazi. Selic mette in panchina Cambiaso con un'ottima prestazione, vicario da sicurezza. Per riempire il bicchiere via Cambiaso, Kop, Cambiaso, Perin, due volte Cambiaso, Nico, dentro, Grabar, che sì, Sorlo, un terzino, il bicchiere si riempie sino a traboccare. Se riescono a fare tutto questo in meno di 10 giorni. Piero da Palermo non capisce perché non si deve dare tempo a Colo, ricordo che è arrivato senza preparazione, vedrete che farà il suo dovere. Saluti anche Alessandro da Porto San Giorgio che dice, ho paura che Douglas Luiz non renda tutto l'anno come durante la pre-season. Mi spiace, ma Locatelli mi mette tristezza. Colomboigné ha altre 2 partite per rifarsi, poi per me è out. E la miseria! Ragazzi! Spalletti out, Colomboigné out. Sentiamo un vocale da casa.
6: Buongiorno Radio Bianconera, buongiorno Giuliani e buongiorno anche a Ive, che è un grande, è un grandissimo, da caotico naturalmente. E i problemi atavici della squadra sono gli stessi dell'anno scorso, anche se ci sono degli innesti nuovi, avremo una stagione ondivoga, se si dice così, alti e bassi, speriamo che siano sempre più agli alti. La formazione è ancora da completare, ma penso che anche se ci fossero altri innesti, la situazione sarebbe un po' caotica. Comunque sempre forza Juve e siamo messi sempre a dura prova comunque in ogni caso, per sentirvi.
5: Sempre forza Juve anche a te, comunque bastava grande per il, non usate superlativi grandissimo che poi mi si monta la testa. Esclusiva di tuttojuve.com in questo momento, caro il mio Yves, Evitz, ex CT di Grabar, io lo pronuncio Grabara, magari Grabara, io dico Grabara, sarebbe un acquisto top per la Juve, Szczęsny potrebbe averlo suggerito, i tifosi italiani dovrebbero ricordarselo. Poi parla della formula di Lewandowski, l'ex CT della Polonia a tuttojuve.com, eccolo qua, grande esclusiva. La Juve è un club enorme, uno dei più grandi d'Europa e ha sempre dimostrato di essere molto brava nello scovare portieri di alto livello, spesso giovani promettenti, già in possesso dell'esperienza necessaria. Kamil Grabara ha il potenziale per diventare un portiere di primissima fascia, ma per raggiungere quel livello deve anche giocare in un grande club. Non tutte le squadre danno a un portiere la possibilità di mostrare tutta la loro capacità. Abbiamo visto sul recente periodo al Wolfsburg. A volte serve l'ambiente giusto e anche la squadra giusta per esprimere tutto il proprio talento. I migliori portieri, dice l'ex CT della Polonia, giocano nei club più grandi e credo che Kamil abbia tutto ciò che serve per entrare in questa elite. Per questo un trasferimento alla Juventus sarebbe una grande opportunità per lui. La Juve inoltre ha una grande esperienza con gli estremi difensori polacchi. Wojciech Szczęsny è arrivato lì da portiere esperto ed è stato un giocatore molto importante per il club per molti anni. Penso anche che Wojciech possa aver avuto un ruolo nell'interesse della Juve per Grabara, perché ne ha sempre avuto una considerazione altissima e conosce molto bene le sue qualità. Attenzione, lo consiglia Szczęsny. Se questo trasferimento dovesse concretizzarsi e ricevesse la fiducia e l'opportunità di giocare con quantità, credo che abbia tutto ciò che serve per esprimersi ai massimi livelli del calcio europeo per molti anni. Per questo penso che la Juve potrebbe essere il luogo ideale per Kamil, per compiere il prossimo passo della sua carriera, e potrebbe potenzialmente essere in rosa non soltanto per 1 o 2 stagioni, ma per molti anni a venire. Sebbene sia ancora a un'ottima età per un portiere, è già da molti anni titolare con continuità. Sappiamo tutti quanto sia difficile per un giovane portiere conquistarsi un posto da titolare. In porta c'è solo un posto disponibile, se lo perdi a volte devi aspettare molto a lungo prima di avere un'altra opportunità. Kamil ha iniziato a giocare con continuità in età molto giovane e praticamente ovunque abbia giocato è riuscito a imporsi come portiere titolare. Questa esperienza è estremamente preziosa prima di compiere il prossimo passo della sua carriera. Conosco molto bene Kamil perché abbiamo iniziato a lavorare insieme nel 17 quando entrò nella nazionale polacca Under 21 che allenavo. all'epoca aveva 2 anni in meno rispetto alla maggior parte degli altri giocatori, e in quella fase di sviluppo di un calciatore essere sotto età rappresenta una differenza significativa. Nonostante ciò, riuscì a conquistarsi un posto nell'11 titolare. Le qualità. Per quanto riguarda esclusivamente le sue qualità tra i pali, in realtà non c'è molto altro da aggiungere. Chi segue il calcio e ha visto Kamil giocare con continuità può apprezzarne le qualità. È molto forte sui cross e nel controllo della propria area di rigore. È eccellente con i piedi e possiede doti fisiche straordinarie. È alto quasi 2 metri. A tutto questo si aggiunge una personalità molto forte. Tutte queste qualità gli conferiscono un potenziale enorme. Si ringrazia il signor Michiewicz per la cortesia e la disponibilità dimostrata in occasione di questa intervista. Autore Mirko Di Natale, giornalista di tuttojuve.com, grande esclusiva. Bravo Mirko. Torniamo sulla chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Vocale da casa.
7: Buongiorno Claudio. Io invece penso che la Juventus è andata abbastanza bene e per la prima giornata ad agosto, e si sa, abbiamo affrontato un Frosinone che in realtà è molto più forte di quello che si crede, perché veramente ha, se avete notato, giocatori di talento, gioca molto bene, ha un pressing continuo, ha corso per 98 minuti senza fermarsi, come dannati, senza, sembrava che non fossero mai stanchi. E con quel caldo, che voglio dire, a noi il calendario ci hanno fatto bello, si sa che se tu vai a giocare ad agosto con queste squadre che devono salvarsi e quindi hanno fame, è difficile giocarci, specialmente bello, tu che sei in preparazione, diciamo non ancora in forma. E peraltro Colomani ha giocato bene, ha sbagliato i gol, ma se segnava era da 10, lo stesso con Sessao. Non credo, Illiz è fuori forma, sì, infatti io lo giustifico, si vedeva, ma anche Colomani è fuori forma. Penso che ci sia troppa ansia verso questa squadra, troppo pessimismo.
5: È un podcast questo, non è un vocale. Bello, qui passiamo dal 5 al 10 come se niente fosse, ma il calcio è bello per questo. Tu che voto dai a Colomani? Ives, che voto aveva? Che Ives?
8: Ives? Ancora solo 6 e mezzo per il lavoro che ha fatto.
5: Scusa, 6 o 6 e mezzo su 2 modi diversi, o è 6 o è 6 e mezzo?
8: 6.
5: Greg scrive: ma se arrivasse la tanto agognata punta fisica reclamata da Spalletti, vuoi che Colo, 38 più 12 di bonus inseguito 2 anni ossessivamente, verrebbe panchinato? Ed Ekator, 16 più 2 milioni di bonus, lo tiene per fare terza o quarta punta? Boh, mi sembra che passino le dirigenze, ma le idee restano molto, molto confuse. Ah, perché scusa, se arriva la punta agognata, fa la punta d'area di rigore, Colo fa l'attaccante esterno, oppure Colo fa il centravanti quando c'è la profondità e quando la gara richiede la punta d'area di rigore, gioca la punta d'area di rigore. E Cator fa il giovane, prima scelta, come primo cambio, attaccante, permettendo la partenza di David, che è fondamentale. Un abbraccio anche a Fabio che dice: fuori Cicco, davanti non sa più che fare. Gianni dalla Inate: quanto disfattismo sento in giro dopo una partita giocata bene nel primo tempo che dovevano chiudere 3-0. Sento parlare contro Colomani per un gol sbagliato, che però ha giocato bene. Anche le critiche di Spalletti sono fuori luogo per me. Abbiamo speso 50 milioni per Colo, 38. E dobbiamo difendere questo investimento e farlo fruttare. Ildiz è fuori forma, Spalletti dovrebbe far giocare Alai Begovic o Boga titolare. Sento dire ci vuole il bomber, ma poi lo mette al posto di Colo? Lo fianchi a Colo? E nel caso chi toglie? Devi cambiare totalmente modulo. Abbiamo come laterali Kenan, Cicco, Zegrova, Alai Begovic, Boga, che con 2 attaccanti davanti sarebbero troppi. Per me ieri l'errore è stato McKennie titolare trequartista, occorre affiancare a Douglas, unico centrocampista con visione e piedi buoni in rosa, con 2 centrocampisti in grado di supportarlo. Gianni dalla Inate, semplice. Tony da Milano scrive: non capisco questo incapponirsi di Spalletti che mette McKennie in quel ruolo. Deve scompare, scompare, deve non c'è. Dove scompare per gran parte della partita? Se McKennie non si mette a fare legna a centrocampo, ma scusate, ma da quando è che uno che fa legna a centrocampo McKennie? Oh, McKennie ha segnato quasi 30 gol con la maglia della Juve, ragazzi. È il centrocampista più prolifico che abbiamo. Da quando è che uno che fa la legna a centrocampo? Mi sono perso qualcosa. Da quando è che McKennie fa la legna a centrocampo?
8: Non lo so, non hai penso che non ti sei perso nulla.
5: È un incorsore, è un incontrista, gioca da otto, come dice sempre lui. È uno che si fa trovare la tenere a rigore e segna anche dei gol bellissimi. Tutti gli anni li fa. Da quando è che fa il mediano che fa legna a centrocampo? Luca da Rimini, dice Douglas Luiz contro il Frosinone, finché ha giocato ha fatto più chilometri di tutti. L'abbiamo detto prima, che ha corso 5 chilometri nel primo tempo, già l'abbiamo detto. Va bene, pesca random, perché abbiamo giusto il tempo dell'ultimo vocale, ma che sia definitivo. Vocale da
9: buongiorno,
5: casa.
9: Ma come si fa a paragonare il calcio di 30 anni fa con quello di adesso? Cioè Douglas Luiz non può giocare al calcio moderno di oggi perché è lento. Può anche essere Maradona tecnicamente, ma è inadeguato. Infatti tutte le grandi squadre dove è andato l'hanno panchinato subito. Lo so, e non è bello dirlo, ma è così. Dovete farvene una ragione. Da parte Paolo Sosa era 2000 volte più forte, quindi proprio il paragone non regge minimamente. Era un uomo ovunque, era dinamicissimo, cioè vuol dire veramente non aver capito il calcio se si fa questo paragone. Ma oggi si gioca molto più velocemente. Luca Luiz è inadeguato al calcio di oggi.
5: Ma scusami, amico mio, io se vuoi ti do ragione, ma Douglas Luiz un anno e mezzo fa, due, è stato eletto il miglior centrocampista della Premier League alla Aston Villa. Ha portato in Champions la Aston Villa dopo anni ed è stato eletto, noi in Italia, in Premier League, il miglior centrocampista dell'annata. No 15 anni fa, 2 anni fa. Come fai a dire che non è adatto al calcio di oggi? Miglior centrocampista della Premier League, l'hanno eletto loro, mica noi. Oh no, Eve?
8: Affinché lo dicono loro, sì, infatti, è così. È stato preso per quello.
5: Punto, è così. Fatevene una ragione. A domani, dalla sera strappa, dalle 9 alle 11. Ciao Eve, ciao Charlie, ciao a tutti.
10: Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
11: Radio Bianconera.
10: L'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
11: Radio Bianconera, nati per vincere.

0: non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Rassegna stramba! Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta. L'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. L'unica
0: che squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo in cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: Radio Bianconera,
3: è l'unica che conta, è l'unica che conta.
0: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori. Il bianco e il nero. Radio Bianconera. La pura e semplice voglia di vincere. Trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
1: cose di calcio.
2: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
4: Cose di calcio XL. Dopo la prima tornata di campionato. Vittoria a Frosinone con brividi, le sole, il mercato incompleto, pagelle contro pagelle. Colo e Iliz, qualcosa di meno rispetto alla Juve che merita almeno un 6. Mercato perine di Gregorio salutano. Con Sessao potrebbe lasciare come Miretti, aspettando che sì. È un attaccante. Sorloth o Zigzag. Queste le domande che ci porremo per tutta la settimana. Buona giornata, buongiorno a Antonio Paolino, ben trovati, questo è il sommario. Eccoci qua, un'ora, insieme cominciamo ancora necessariamente alle 11, poi l'orario dalle 13 e fino alle 2 ore insieme, una da solo con Paolo Rossi che farà il suo approfondimento da bomber. Buona giornata, allora, com'è andata la prima giornata? Bicchiere mezzo vuoto, bicchiere mezzo pieno. Dovrete dirmelo voi, lunedì, nella prima ora con i nostri ospiti. Oggi le pagelle e le contropagelle di Marco Sanferici, che normalmente avremo nel corso delle settimane in cui giocheremo in casa, ma andremo a dare un occhio anche ai suoi giudizi. Buona giornata, Lore, è andata la prima giornata. Bicchiere mezzo vuoto, bicchiere mezzo pieno. Dovrete dirmelo voi, lunedì, che sul Bianconera News oggi giudizio. L'abbiamo con l'editoriale che porta la mia firma, il lunedì mattina, il martedì mattina su tutto Juve. Un saluto a tutti voi, un saluto anche alla nostra regia di Roma e a Costantino, il nostro tecnico romano, che mi dice che abbiamo già l'ospite pronto. E allora, ben ritrovato dopo la prima apparizione video, anche la prima apparizione certificata, dopo la prima trasferta. Sofferta, certi versi, la Juve costruisce tanto, segna poco, sbaglia diverse occasioni abbastanza semplici, le prime due che mi vengono in mente, quelle di Colomani, Costenzao, ma attenzione anche Alessio. Quelle di Colomani, quelle di Costenzao, ma attenzione anche Alessio Irene, che reclamano Costenzao ieri anche le dichiarazioni di Spalletti, non hanno rassicurato sulla permanenza del giocatore. Irene, inglesi, per Iliz, l'allenatore ha detto è già in una squadra che lo valuta 100 milioni, quei 100 milioni, se mi permette, bisogna ancora dimostrarlo, soprattutto se ti chiami Iliz, soprattutto se ti chiami Iliz, siamo ben contenti di ripartire con la prima pagellone, eccolo qui il nostro pagellista della trasferta, ovvero Fabio, ciao Fabio, ben trovato telefonicamente.
5: Ciao Antonio, ci ritroviamo con una vittoria lapidaria.
4: L'importante era partire col piede giusto. Mi stai dicendo questo, o poco per volta in questi dieci minuti mi racconterai un ti dovrò stuzzicare. Come la vedi la partita delle pagelle quest'anno, visto che in trasferta magari si pensa che possa essere leggermente più complicato? Intanto, che partita ti aspettavi a Frosinone? E sei rispecchiato, non dico per gli errori commessi, ma per tutti quegli altri aspetti, qualcosa di verosimile che immaginavi.
6: Ma allora io dico appunto, credo che questa sia la partita per cui partire per queste ultime stagioni, perché sono tre punti, perché abbiamo vinto 1-0, mi ricordo gli ultimi stagioni grandi, sull'onda delle goleade, vinciamo 1-0, vinciamo con un gol sul calcio d'angolo, quante volte ci hanno detto, fatto gol su calcio d'angolo,
7: abbiamo
6: fatto gol su calcio
7: abbiamo
6: d'angolo,
7: anche creato qualcosa,
6: abbiamo anche
7: di
6: creato pericoloso qualcosa
7: su calcio d'angolo,
6: abbiamo visto delle degli schemi tra Consemi, Locatelli, loro tre a girare la palla,
7: partiamo dall'1-0,
6: vittoria, tre punti,
7: siamo
6: poi da lì facciamo tutte le riflessioni che giustamente hai accennato,
7: nel senso che
6: la Juve è questa,
7: è la stessa
6: con cui siamo salutati l'altra stagione, anche se guardo la formazione iniziale,
7: al di là dei numeri, 4-2-3-1, però è questa la Juve, con i quattro là dietro, che sono gli stessi, per quanto in realtà non è vero, perché c'è stato un po' a sorpresa, dal mio punto di vista, Šelić titolare, e meno male, per fortuna, che visto gli ultimi quarto d'ora, 20 minuti che ha giocato Cambiaso. Abbiamo visto Locatelli, Douglas Luiz, per me Douglas Luiz mi è piaciuto, e poi abbiamo visto là davanti i tre, soliti tre, un po' scarico Yıldız e gli altri due Consensao, e il Consensao che ormai abbiamo imparato a conoscere, che fa tanto, che proprio spreca, e come se spreca anche tanto, abbiamo visto contro il Frosinone. E poi abbiamo visto Kolumani, eravamo entusiasti di averlo, rimaniamo entusiasti di averlo, però non è la punta che mette dentro i gol facili, quello che sbaglia. Più un attaccante di manovra? Sì, credo di sì, però poi alla fine, quando si tira una riga e guardiamo, è rimasto 1-0 con il gol di Bremer, con il gol del difensore. Ecco, questa è un po' la partita che ho visto. Ripeto, sono tre punti, guardiamo al Como, che ha pareggiato e noi abbiamo vinto, siamo già 2 punti sopra il Como, prendiamoci questi 3 punti, che è la nota più positiva, certamente, sicuramente.
4: Un po' come dici tu, e allora la conseguenza è questa domanda. Una partita vinta nel primo tempo sostanzialmente, molto simile a quella dell'anno scorso. La Juventus durava un tempo, il primo, il secondo, servivano i cambi, questa volta hanno un po' fallito nel rendimento coloro i quali sono entrati, li analizzeremo uno per uno, caro Fabio. Una partita vinta nel primo tempo, scritto nella notte, e che hai rischiato poi di buttare all'aria dopo aver costruito tanto. Ti fa vedere il bicchiere mezzo pieno o vuoto? Se avessi avuto te ieri sera, te l'avrei posta subito la domanda, te la faccio oggi e la giro anche ai nostri ascoltatori. Il bicchiere è mezzo vuoto o mezzo pieno? Al di là del risultato, al di là dei 3 punti, al di là che ricordiamo anche delle goleade, magari mi sembra il 3-0 iniziale di Thiago Motta 2 anni fa, e poi piano piano, come hai ricordato tu, ci siamo autopiallati. Il bicchiere in questi casi è pieno o vuoto? Perché ho sentito delle discrepanze nelle risposte di Spalletti, cioè non ero presente a Frosinone, però è importante, complimenti per quello che ha visto di qua e di là, e poi ha bacchettato e non poco. Lo ritieni anche l'atteggiamento giusto? Cioè partire subito in questo modo, diretto nei confronti di qualcuno, e nelle richieste fatte ancora ulteriormente alla società, o si potrebbe venire a creare un cortocircuito?
7: Allora, mezzo pieno, mezzo vuoto, per me è mezzo pieno, perché ci sono alcuni elementi che condizionano questo, nel senso che siamo alla prima partita di una nuova stagione, e quindi siamo al primo, ma neanche passo, al primo movimento di una lunghissima stagione. E questo mi fa dire che le cose poi si possono evolvere in maniera enorme. Non solo, ma siamo al primo movimento di una grandissima stagione con il mercato ancora aperto. Un mercato che è lento, che non ha in canna grossi colpi, però ancora aperto. Quindi vedremo, c'è ancora una possibilità, non è ancora messo un punto definitivo, quindi io lo vedo mezzo pieno. Vedo anche mezzo pieno perché è vero, 1-0 vinta nel primo tempo, però è vinta, portata a casa, certo c'è quel brivido finale, quel palo, no, è una traversa, però neanche così grave, certo, da fastidio, rischiavi che quella traversa a 2 centimetri dentro entrasse dentro, però è andata bene, il secondo tempo scarichi, molti giocatori lenti, però siamo all'inizio stagione, siamo al primo movimento, carichi nelle gambe, fatica, io lo vedo mezzo pieno. Le dichiarazioni di Spalletti, la mia domanda è ma a chi sono riferite? A chi si sta rivolgendo? Non credo.
4: Perdonami, sai già la risposta? È una domanda retorica? Sai già la risposta o anche tu non sai spiegarti a chi sono indirizzate?
7: Posso dirti a chi spero che siano indirizzate e a chi spero che non siano indirizzate. Spero che non siano indirizzate al giocatore in sé. Spero che quell'attacco, mettiamo tra mille virgolette come attacco termine, ok? Però quell'attacco a Colomani, spero che non siano indirizzate proprio al giocatore in sé. Lo spero perché sennò ho paura che si aprano quei file che l'anno scorso abbiamo visto con il nome di OpenDAC.
4: Quei file infetti, perdonami, che non abbiamo, a cui non abbiamo trovato esatto. ancora l'antivirus più efficace.
7: Esatto. Ok, esatto. Anzi, quindi ho paura, no? Esatto, anzi, spero che non si inizi, ecco, a quell'aspetto lì che abbiamo visto con OpenDAC. Quindi spero che i messaggi siano rivolti a una dirigenza e a sottolineare la necessità, che ormai ce la diciamo tutti, la sa chiunque che segue un minimo la Juve, di questo attaccante che lui vuole, questo rapace d'area, questo difensore, questo attaccante che butta dentro i gol semplici, i gol sporchi, che appunto ti fa vincere una partita 2-0, se fosse quella con il Frosinone di ieri, o in altre partite che si metteranno più storte l'1-0. Io spero che siano indirizzati. Mi auguro, ripeto, spero che non siano indirizzati i giocatori. Perché questo atteggiamento così, io non so, sarebbe stato interessante vederlo dal campo, ma anche queste grida contro Kelly. Già un po' l'anno scorso, alla fine del campionato, lo faceva.
4: Sì,
7: in televisione erano così evidenti, in televisione, ma perché prendere? È vero, di quattro lì dietro è forse sembrato il più debole, però perché così ad un certo punto accanire? Cioè, mi sembrava quasi un accanimento terapeutico visto da fuori.
4: Posso spiegartelo, Fabio? Posso spiegartelo? Sì. Certo. Perché hai trovato la soluzione, cioè Lukumi pronto, entra e hai la soluzione, pronta. Quindi lì urli da fuori perché hai la soluzione. Traduco un po' il linguaggio spallettiano. Per il resto invece gli mancano ancora due giocatori. E un'altra risposta è Alejbegovic non è entrato un minuto. Non è un caso, ci mancherebbe. Però sai, un giocatore così che arriva, o aspetti che si faccia spazio per lui, oppure una risposta neanche troppo innocua, dimmi se sei d'accordo, è perché spendere o comunque cercare tanto in difesa dove avrei potuto arrangiarmi e non partire dal centrocampo e l'attacco dove abbiamo anche forse, lo abbiamo coccolato, l'abbiamo ripreso, ma è 2 anni che non gioca e allora è costato anche troppo. Io lo leggo così, o sono troppo cattivo e acido, come ogni tanto è giusto essere, altrimenti qui non arriviamo tra le prime quattro, essendoci 8 squadre candidate per 4 posti, quelli più in alto.
7: No, credo che questa sia un po' la lettura, e che anche in maniera, con dei messaggi diversi di Spalletti, perché è la soluzione al grande problema della Juve, cioè avere un centrocampista che in alcuni momenti ci mette carattere e crea occasione da gol col tiro da fuori, con la giocata, e dell'attaccante che ti mette dentro quelle palle e ti faccia segnare, che sono i due grandi problemi della Juve, non degli ultimi anni, delle ultime partite, e che sono emersi appunto anche contro il Frosinone, e che ci fa dire è sempre la solita Juve. Quindi mandando messaggi, abbiamo sistemato il dietro, la difesa va bene, eccetera eccetera, ma il centrocampo e soprattutto l'attacco siamo lì bloccati e mostriamo i soliti evidenti limiti, che poi alla lunga, questo lungo campionato, rischieremo poi poi di pagarla con punti e quindi poi con posti in classifica. Credo che sia un po' questo. Certo, i cambi sono un aspetto che anche ieri in generale fanno riflettere, perché non farli prima, visto che siamo appunto a una prima partita con carichi importanti, magari più freschezza, perché mettere alcuni giocatori, e come mai alcuni giocatori sono entrati, dici Capperi, eri un titolare fisso, penso a Cambiaso, ma no, per dar contro di lui, però eri un titolare fisso, uno su cui si puntava tanto, ti diamo la possibilità di giocare un quarto 20 minuti, entri con quell'atteggiamento, con quegli errori.
4: Beh, è entrato con la cattiveria giusta, no? Si è meritato subito il giallo.
7: Subito il
4: Dipende
7: giallo.
4: Dipende sempre dai punti di vista.
7: Esatto, i punti di vista ci fa dire va bene così, meno male che sei entrato solo gli ultimi 20 minuti, ma penso a Conminers, cioè stiamo qui a discutere se ieri Douglas Luiz ha giocato bene o no, però poi se guardiamo chi l'ha sostituito, certamente ieri vince il ballottaggio tutta la vita Douglas Luiz, no?
4: Pensiamo a un vince il ballottaggio, però usciamo fuori dagli equivoci, cioè è piaciuto o non è piaciuto? Io ho parlato di un buon Douglas Luiz, ma in un commento a metà partita, con la Juventus in vantaggio, che stava crescendo, che aveva dimostrato qualcosa di diverso, tranquillità, serenità, appoggio, il solito gioco sempre solo troppo, secondo me, su Consensao. Ma ruolo per ruolo, mi dai un tuo giudizio e poi salviamo o buttiamo giù dalla torre chi riteniamo utili di volta in volta, anche perché poi avrò il dibattito aperto con i nostri radioascoltatori, caro Fabio. Ti chiedo, partiamo da Vicario, un giudizio, sì. Si è trovato lì, buttato nella mischia, fortunatamente i crampi non dovrebbero essere niente di grave, forse anche qualcosa di concordato per far giocare Perin, non lo so, malignamente te lo dico, perché continuava a ripetere ma c'ho male, poi si è alzato e mi sembrava te nello scatto centometrista, mi ha un po' colpito, però ci sta, no? Per evitare, per perdere un po' di tempo, per alzarsi, poi adesso non è nulla. Mi dai un giudizio sul portiere, poi andiamo alla difesa come reparto, salvando chi e chi no.
7: Ma allora, portiere Vicario a me è piaciuto, delle respinte, allora non ha preso gol al primo tiro, non ha preso gol neanche al secondo tiro.
4: Al secondo? Non ha fatto... Abbiamo pensato tutti la stessa cosa, tutti la stessa cosa, ho capito.
7: Esatto, non l'ha preso al primo, non l'ha preso al secondo, non l'ha preso sul proprio palo, ha fatto delle respinte, forse si possono migliorare un po', però è stato sicuro, a me è piaciuto. Certo è che quando l'ho visto uscire ho detto no, qua c'è qualche malocchio che ci colpisce. Poi
4: siamo sempre siamo senza portiere, cioè tu pensa se non portevamo neanche Perin, che oggi salperà la volta di Palermo, dovevamo far entrare Pinsoglio, ti trovavi Di Gregorio eventualmente, no, non era stato convocato, ci mancherebbe. Quindi superato l'esame anche dell'emozione e della prima in bianconero, quindi lo salviamo.
7: Lo salviamo.
4: Senti, in difesa, Bremer, sai che è diventato il giocatore che in Serie A segna di più di testa? Ed è il difensore con maggior reti, ha superato anche Mancini della Roma? È un dato, una curiosità che lanciamo ai nostri ascoltatori.
7: Sì. Bene, questo sono molto contento, spero che continui così. Sono anche contento non solo del gol che è stato cercato e poi trovato, perché qualche minuto prima un'azione abbastanza simile, sempre su calcio d'angolo, è andata fuori e invece poi il secondo è andato bene dentro, quindi credo che su qua si stia lavorando molto bene, sono molto contento. Mi è piaciuto anche molto, come dire, la presenza fisica, no? Aveva un po' traballato e ha fatto un po' fatica dopo l'infortunio l'altra stagione, mi è parso molto integro, molto preciso, dietro, sì, con una certa certezza anche a tutto il reparto, quindi Bremer lo salviamo certamente, anzi secondo me davvero sta ritornando a diventare il pilastro della difesa della Juve, e se porta gol ben venga, quindi sì assolutamente Bremer tutta la vita dopo ieri.
4: Visto che ormai ti certifichiamo come prof, no? Un altro prof che entra nella nostra scuola di Radio Bianconera, che voto daresti a Bremer? Vediamo se Bremer sei generoso o meno.
7: Sì, no, a Bremer gli do il voto più alto di tutti, di tutta la squadra, gli do un 7. Gli do un
4: il
7: 7,
4: migliore, gol, quindi il migliore Bremer il migliore. Con 7. Sì. Sì. Perfetto, perfetto. Sì, sì. Coincide con la stragrande maggioranza di voti che poi andrò a riassumere velocemente. Senti, della difesa, Kalulu, Bremer, Kelly e Celik, mi dici chi non è sufficiente, se c'è qualche insufficienza da dare?
7: Ma sì, do una insufficienza vicino alla sufficienza a Kelly. Ma perché allora? Kalulu è molto ordinato dietro, propositivo, alla fine della fiera tra i più pericolosi della Juventus, ha preso quel palo molto, molto, molto bello, perché anche quasi parato dal portiere Frosinone. Quindi Kalulu, il solito Kalulu, ma con il solito non voglio sottolineare, non è un solito dispregiativo, è un solito, è il Kalulu che è, su cui si fa affidamento, propositivo in attacco.
4: Affidabile e propositivo. Sì.
7: Esatto. Celik, ma a me sta piacendo, grande generosità, sovrapposizioni su quella fascia sinistra, concreto, e diciamo che al dunque un paio di volte lì vicino all'area ha sbagliato anche lui qualche passaggio, se azzeccava qualche passaggio finale poteva diventare un assist e mettere qualche altro suo compagno davanti alla porta, però mi sta piacendo, mi dà garanzie, mi dà sicurezza, è un giocatore che mi piace, non pensavo che si adattasse così facilmente anche sulla corsia sinistra, perché pensavo fosse più...
4: Fa valere sinistra, l'esperienza, quindi... sei d'accordo? Fa valere la sua, sì, esperienza, cioè è arrivato un giocatore di personalità... giustamente cattivo quando serve, diciamo un rinforzo di livello, e quindi si è adattato con più facilità rispetto magari ad altri.
7: Sì, forse un po' più che un rinforzo, no? Credo che sia qualcosa di un po' più di un rinforzo. Ieri l'abbiamo, in una partita come ieri, credo che sia quasi un titolare, no? Adesso poi vediamo come si evolve, però mi pare che... E poi anche la storia come è arrivato, no? Sono gli elementi, sì, che condizionano il giudizio, no? quasi a zero, eccetera. Quindi tra questi quattro rimane Kelly, che è quello un po' più fragile. Però
4: vedi tempo... che gli stai urlando anche tu, Fabio. Ci hai girato attorno e poi gli stai urlando dietro. Sii coerente con le tue pagelle, sei su Radio Bianconera, svesti quei panni che non ti si addicono. Urlagli addosso, no. Dai sto pallone a destra, come si è sentito in cronaca, dai il pallone, non tenerlo troppo, ci ha fatto venire un po' i brividi, però dai, stiamo scherzando ovviamente. Salto velocemente, Fabio, perché dobbiamo prendere un po' quel ritmo, se no suona la campanella e chi non la sente viene mandato via, hai sentito anche Spalletti sulla campanella. Ma a centrocampo, chi è che ha il voto maggiore tra i due?
7: Douglas Luiz. Io continuo a mettere Douglas Luiz, perché per quello che l'ho visto, per quello che ha messo in campo, sì, un po' lento, però per quello che ha corso, è vero che non vuol dire niente, perché si può correre a vuoto, anzi, si corre a vuoto e tante volte porta risultati negativi. Però mi è piaciuto, si vede che ha quella tecnica. Locatelli, accanto a un giocatore del genere, meno vistoso, più nel suo ruolo, bravo, più nelle sue vesti, quindi erano lì, dare stesso punto, darà in mezzo voto in più a Douglas Luiz.
4: Anche ecco, appunto, ecco, volevo per sapere premiarlo. Pesare la differenza, sì, mezzo, sì, voto, mezzo quindi, voto
7: in,
4: ci
7: mezzo voto in più, sì, sì, l'ho visto anche inserito dentro la squadra, no, non un'anima un po' spersa con qualche giocata, ma dentro la squadra. Allora, se andiamo ai tre là davanti, cioè con Sensao, McKennie e Yıldız, allora qui la questione si fa delicata, nel senso che, allora, con Sensao ha creato tanto, ha fatto l'assist, ma poi si è mangiato un gol enorme. È anche stato là davanti quello che a cui si dava la palla e che creava qualcosa. Quindi a lui gli do un 6,5, se vogliamo fare. Quindi salvo lui dei tre.
4: Salvi lui dei tre. Salvare vuol dire che sufficiente solo lui o aggiungimi tu, no, McKennie e Yıldız?
7: Ecco, McKennie gli do la sufficienza pulita, l'ho visto forse un po' affaticato, secondo me soffre ancora un po' le fatiche del mondiale, ci sta, però anche uno che ha corso anche quando nel secondo tempo la squadra era un po' in fatica, mi pare che lui corresse, che aiutasse, ha fatto qualche inserimento. McKennie ha fatto la solita partita da McKennie, in maniera analoga lo metterei al stesso discorso che abbiamo fatto con Kalulu, ruoli diversi, giocate diverse, però sono quei giocatori su cui si può
4: sono pensare. D'accordo.
7: Gli do qualcosa in meno perché a McKennie lì ci si aspetta sempre un po', come dire, l'inserimento che porta alla giocata e poi al gol, ecco, o il gol diretto lui o all'assist.
4: Se ho capito bene, siamo arrivati alle due insufficienze a questo punto? O no?
7: Sì, siamo arrivati alle due insufficienze. Sì, siamo arrivati a Yıldız, insufficiente, per quanto sia Yıldız il numero 10, però l'ho proprio visto un po' in difficoltà, in difficoltà credo fisicamente, a me è parso così almeno dalla televisione, ho visto un paio di volte che c'era l'idea di andare, di provare a saltare, entrare in aria, ma poi non l'ha fatto perché non l'ha fatto, mi pare che la testa volesse dirmi delle cose ma il corpo non lo seguiva. L'ho visto proprio un po' lento, macchinoso, quindi
4: secondo te è una questione fisica da... Quindi sai che io la vedo un po' diversamente da te, più che fisica mi sono tornati gli aspetti un po' critici della passata stagione, cioè cerca la comfort zone esterno per necessità, per richiesta, per volontà, per esigenze, tutto quello che vuoi, fisicamente sta meglio, ma poi sai, se ti ingabbiano da quella parte lì è complicato perché sei anche un po' distante, soprattutto se lavori e giochi tante volte sull'altra corsia, cioè non entra in area di rigore come magari vorremmo o come vorrebbe lui o fosse non gli concede l'allenatore, devo ancora

0: movimenti che lavorano per la squadra, creano profondità, creano manovra, e Kolumani è uno di questi, non è un rapace. Però poi l'attaccante lì davanti è un errore. È un errore.
1: È come il
0: Adesso
1: portiere
0: questa
1: che non
0: partita.
1: para, è come il portiere che non
0: Esatto.
1: para, giusto?
0: Siamo lì, esatto, siamo lì. E può aver fatto tutti i rilanci possibili e immaginabili, ma se sul primo tiro avesse preso gol, staremmo parlando di
1: Mamma
0: un
1: mia,
0: vicario, tutt'altro un
1: sarebbe cambiata
0: vicario.
1: la puntata. Sarebbe cambiata la puntata. Allora ringrazio chi mi ricorda sempre, mi sfugge, per me sarà il mio consensao, eh? Perché mi viene un po' in mente il programma di Renzo Arbore di tanti anni fa. Consensão, con la pronuncia corretta, come sanno dire e ricordarsi solo quelli bravi. Torno a te chiedendoti in chiusura, sai che i dubbi su quello che hai detto, leggendo un po' tutti i giudizi, tornano su tre nomi. Celik, Douglas Luiz e Ildiz. Mi spieghi perché sui principali quotidiani, no? E magari anche nelle nostre teste, questi tre nomi, attorno a questi tre nomi è variata la pagella in questo senso, da il 5,5 di Gazzetta per Celik al 6,5 di Tuttosport. Douglas Luiz addirittura il 7 di Tuttosport. Non giudico l'operato del collega che ha legittimamente giudicato come meglio crede e secondo le sue conoscenze calcistiche, il suo modo di interpretare, di leggere e di giudicare. Ci mancherebbe. Ma dal 5,5 sempre di Douglas Luiz al 7 di Tuttosport, il 6 anche di Corriere dello Sport, e finiamo con Ildiz. Ballottaggio tra il 5 e il 6. Cosa fa la differenza per raddrizzare il consiglio di Fabio in chiusura per arrivare a migliorare questa incertezza, per rettificare questa incertezza per le prossime volte, a partire già da sabato con il Parma?
0: Secondo me su Douglas Luiz e su Ildiz la differenza le fa le aspettative che si hanno su questi due giocatori, che sono molto alte perché sono in due ruoli cruciali che se fanno la giocata ti cambiano la partita, non solo la partita e quindi ti portano la vittoria, ma ti cambiano anche la squadra. Perché se un Douglas Luiz gioca bene, ritmi alti, impostazione veloce, Ildiz salta l'uomo, ti tira e ti fa gol, parliamo di tutta un'altra Juve.
1: Di tutto un'altra storia. Senti, la rubrica nuova, e questa è la sorpresona, prendere o lasciare, quindi puoi rinunciare dalla prossima volta, è l'open VAR di Fabio, il nostro pagellista. La prima cosa che ti viene in mente sugli arbitri, sulle decisioni, sulle scelte, sull'uniformità, quello che vuoi. Una situazione generica.
0: Ce l'ho, è
1: Ce l'ho,
0: generica ma anche molto
1: rispondo.
0: precisa.
1: Allora raddoppi, lascia raddoppia, è incredibile. Anche qui
0: Dai.
1: funziona così. Ce l'ha Fabio, non era stato avvertito di questa rubrichetta. Prego,
0: Esatto, tutto
1: e ti
0: improvvisato
1: salutiamo.
0: ce l'ho. Finalmente per la prima volta ho visto dare un calcio d'angolo agli avversari perché il portiere perdeva troppi secondi al rilancio. Per la prima
1: E
0: volta nella mia vita ho
1: ha
0: visto
1: fatto il
0: questo.
1: furbetto e si è lamentato anche dopo.
0: Esatto.
1: Bravo, in quella circostanza un po' meno, vedi che apriamo subito un open VAR con ghiaccioli e le mentine eventualmente, però se si spostasse dalla traiettoria di un passaggio sul calcio di punizione di Douglas Luiz dimostrerebbe di capirne anche di calcio un po' di più. Era esattamente in linea tra Douglas Luiz che voleva battere corto, mi sembra per Locatelli al suo fianco, e gliel'ha dovuto urlare un po' come ha urlato Spalletti nei confronti di Kelly. Va bene, e senza passare ad altre partite, perché ho visto già
0: No.
1: delle cose che voi umani e che hanno dimostrato con delle teorie che la spalla non era allargata. Vabbè, queste cose lasciamole per i prossimi giorni. Grazie Fabio, questo è il modo con cui racconteremo dopo le trasferte con Fabio, il nostro pagellista, il nostro contropagellista, perché questa pagella la troverete sempre e solo su Radio Bianconera. Il giorno dopo le partite di campionato, qui su Radio Bianconera, salva qualche rara eccezione, raffreddori.

0: ammonizioni da parte del direttore. Ciao Fabio, buona giornata, buon lavoro, buona scuola,
1: grazie,
0: perché è tempo
1: ciao, buon
0: di
1: lavoro
0: preparare i
1: a tutti.
0: compiti in classe. Va bene, noi siamo arrivati, anzi abbiamo sforato oltre il tempo massimo di questa rubrica, la prima della nuova stagione, per dimostrare la bontà dei giudizi o eventualmente come li rettifichereste anche voi. Fatelo al 340-5425-324 perché dalle pagelle continueremo ad ascoltare i vostri vocali, soprattutto i vostri locali, a leggere qualche messaggio. Adesso è tempo di prendere fiato qualche secondo e poi metterci in contatto col nostro mister, un mister che merita. Attila Malfatti con noi per farci capire, per farci spiegare un po' come ha visto la prima uscita stagionale della nostra Juventus. Frosinone 0, Juventus 1 e già tante cose anche da mettere a posto, così come ci ha ricordato Spalletti. A tra poco.
2: Cose di calcio. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
7: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
0: Cose di calcio XL, eccoci ancora mezz'oretta insieme, dopo le pagelle, il commento tecnico tra pochissimo del nostro mister Attila Malfatti, anche lui ritroviamo con grande piacere dopo un'estate intensa anche di meritato riposo per lui dopo l'esperienza in Arabia. Attenzione, attenzione, apriamo. Ah, abbiamo già Attila Malfatti. Buongiorno Attila, mister.
9: Buongiorno,
0: abbiamo dovuto.
9: Buongiorno.
0: Buongiorno, un'estate intensa, anche di meritato riposo. Ho sentito come l'ho annunciata, eh? Anche perché quella salvezza ottenuta al photo finish un anno fa le ha succhiato tantissima energia. Raccontaci un po', mister.
9: A maggio, diciamo, 3 mesi fa. È stata una salvezza ottenuta, come detto giustamente te, al photo finish. È un grande risultato sportivo, perché avevamo comunque preso una squadra che a febbraio, a fine febbraio era ultima con 9 punti in 16 partite, e siamo riusciti comunque a salvarla e arrivare quart'ultimi, quindi direi che è stato veramente un'esperienza molto intensa, difficile all'inizio perché comunque c'è stato il problema della guerra e quindi ci siamo trovati in una situazione un po' difficile, però direi che siamo stati bravi a tenere botta e a tenere la squadra unita, a lavorare sempre con grande passione, impegno ed intensità, e direi che il risultato alla fine è meritato, è giusto.
0: Hai usato il plurale, caro Attila Malfatti, noi ci ricordiamo molto bene i dettagli, ma ha un significato particolare perché hai lavorato a stretto contatto con il mister, ovvero Paolo Montero. Che mister è, che uomo è quando ci si lavora assieme? Intanto lo salutiamo, ci ha promesso anche poi di intervenire, magari lo potremmo fare anche insieme.
9: Certo, allora Paolo uomo, non lo scopro certo io, uomo meraviglioso, persona molto seria, persona molto generosa, bravissimo nel rapporto con i calciatori. E soprattutto la cosa che, pur conoscendolo da tantissimi anni, perché siamo amici da tanto tempo, ma era la prima esperienza lavorativa insieme, devo dire che ho trovato un allenatore che crede molto nello staff, che lavora molto con il suo staff e che riconosce, diciamo, le competenze dei propri collaboratori e dà il giusto spazio a tutti, pur rimanendo sempre nel suo ruolo di allenatore capo, che
0: certo. Senti Attila, assolutamente Attila, noi chiaramente ti disturbiamo perché avevamo in mente di vedere già una Juve diversa, no? Per certi versi l'abbiamo vista in questo esordio, in questo battesimo di ieri. Ti chiedo, quando si cambia tanto e per Spalletti manca ancora qualcosa, è più difficile cominciare la stagione, visto che poi la tournée, visto i mondiali, visti i giocatori? Un dato che mi ha fatto riflettere ieri: la Juve in campo aveva solo due italiani all'inizio della partita, poi ho perso il conto, distratto da quello che capitava, ovvero Vicario in porta e capitan Locatelli.
9: Questo purtroppo è un problema, secondo me, che non è solamente nella Juve, diciamo, attuale, è un problema che in Italia abbiamo già da diversi anni. Anche le altre squadre giocano con pochissimi italiani, e penso che questo non sia un bene per il calcio, perché comunque ci sono tantissimi giocatori giovani anche nei settori giovanili, in Serie B, in Lega Pro, che secondo me potrebbero fare un percorso all'interno anche dei grandi club italiani, diciamo, di prima fascia, come era una volta, no? Perché una volta si pescava molto nei settori giovanili, c'erano tanti ragazzi che magari...
0: Aia, caduto, era in movimento. Ovviamente vi chiediamo anche scusa, ma ogni tanto non coincidono i tempi dei nostri ospiti con quelli delle dirette, quindi dovremo andare a recuperare questa telefonata, questo intervento, e ci concentreremo naturalmente sul giudizio sulla partita con mister Attila Malfatti. Io ne approfitto intanto, se riesci, Costantino, a far ascoltare un vocale, così magari lo ascolta e con calma richiamiamo anche il mister.
1: Ciao Antonio, ti faccio due domande. La prima, se Sorlot è ancora raggiungibile.
0: Sì, perché c'è l'operazione Nico,
1: abbia ancora molto aperto. Più il senso del gol di Colomani. E poi è molto più forte di testa. Per esempio, il primo gol che ha sbagliato l'avrebbe presa di testa, senza neanche saltare, la buttava dentro a porta vuota. La seconda è se stanno pensando di prendere il centrocampista entro questa sessione di mercato, che si aspettano ancora un po', anche se sì, gli viene la barba fino ai piedi. Ciao da Luigi.
0: Luigi, mi hai rubato una risata. Torniamo da Attila Malfatti, che ci stava spiegando molto bene, naturalmente, dei cambiamenti degli italiani nella rosa. Ciao Attila, ben ritrovato. Che non sento però. Aia, aia, aia.
9: Eccomi, mi
0: Siamo.
9: senti?
0: Ah, eccoti. Sì, assolutamente, adesso ti sento. Stavamo parlando dei pochi italiani, ma il concetto è molto chiaro e magari lo faremo in un'altra occasione. Attila,
9: Se guardiamo la
0: parla.
9: partita con Udinese, c'era un solo italiano, Zaniolo, in tutte e due le squadre. Quindi questo ti fa
0: Pensa,
9: capire un
0: pensa,
9: po' la
0: altro dato
9: situazione.
0: significativo. Mister, mi dici un po' quanto è cambiata e come è cambiata la Juventus e se vedendola, immagino come tu fai almeno quelle 4-5 volte già probabilmente, o forse no visto che ancora è estate, ti chiedo cosa ti ha colpito e cosa meno.
9: No, allora, ho visto ieri la Juventus, come ti stavo dicendo prima, ha fatto una partita, ha trovato un avversario molto ostico, un avversario che sta bene in campo, di corsa, ben preparato, quindi è stata una partita veramente tosta, secondo me. La cosa che mi è piaciuta è, ho visto Conceição molto bene. Un giocatore sempre vivo del gioco, pericoloso, insidioso, e quindi secondo me già diciamo in palla, e che se continua così può essere veramente un giocatore importante per questa Juve. Un pochino di difficoltà secondo me a centrocampo, perché a mio avviso la Juve avrebbe bisogno anche di un giocatore del classico mediano davanti alla difesa, un po' come era Deschamps, perché nel calcio di oggi comunque è molto importante, visto che ci sono tanti duelli, visto che si gioca tanto uomo contro uomo, per cui ci vogliono dei giocatori che leggono anche le situazioni, che sono di supporto, diciamo, sia alla fase offensiva che è alla fase di non possesso, quindi a metà campo secondo me un pochino più di impatto fisico. Questo è quello che ho, diciamo, notato guardando la partita.
0: Mi dai un giudizio su Colomwany e Douglas Luiz? Sono curioso della tua interpretazione visiva.
9: Pronto, pronto.
0: Attila, ti stiamo perdendo? Hai sentito la mia domanda? Non ho.
9: Antonio.
0: Eccomi, Attila, ci senti ancora? Se no, siamo costretti a salutarti e mi dispiacerebbe. Attila Malfatti, l'abbiamo perso, allora ti salutiamo. Ah no, ti sentiamo. Eccoti, eccoti. Allora, in chiusura, con una battuta, mi dai un giudizio su Colomwany e Douglas Luiz?
9: Allora, Colomwany, giocatore forte, ma non è un bomber. E questo lo dicono i numeri. Quindi secondo me alla Juve servirebbe un giocatore, un realizzatore. Perché lui è molto bravo nel gioco, è molto bravo ad aiutare la squadra, ma i numeri dimostrano che non è il bomber quello che risolve le partite. E Douglas Luiz è giocatore forte, però manca un pochino secondo me in fase di interdizione. Non so se in quella posizione, quindi giocando a due e mezzo al campo, sia diciamo il ruolo per lui più congeniale.
0: Molto, molto chiaro. Allora ti chiedo, servirebbe a centrocampo e davanti un giocatore da aggiungere o che sostituisca questi due titolari, almeno nella prima uscita stagionale? Cioè, con Colomwany vedresti bene più Zirkzee o Sorloth, al momento questi sono i nomi, in mezzo al campo il posto di Douglas lo potrebbe prendere con o senza di lui? Che sì? Cosa ne pensi?
9: Allora, che sì, sicuramente è un giocatore di impatto, però è una mezzala box to box, è un giocatore che comunque diciamo, aiuta molto e si propone molto anche in fase offensiva. Potrebbe anche, in tutti rispondo, si potrebbe giocare sia con un attaccante che aiuta Colomwany quindi giocando sotto punto, giocando a due davanti e aggiungendo un centrocampista, quindi magari giocando a tre e mezzo al capo per sfruttare magari Douglas Luiz in fase offensiva, che penso che sia quella che gli, diciamo, la fase per lui più congeniale.
0: Più congeniale. Mm. Senti, e quindi là davanti Colomani toglierebbe il posto a chi, o sarebbe il sostituto di qualcun altro?
9: Ma lì poi dipende anche, cioè sarebbe una soluzione che andrebbe valutata di partita in partita, a seconda di come giocano anche gli avversari, no? Quindi a seconda di come giocano gli avversari uno può giocare anche col doppio centravanti, oppure può giocare con un centravanti e con un mani sotto. Di soluzioni la Juve ne ha tante, perché comunque c'ha dei giocatori che possono, in fase offensiva sono bravi, c'ha Conceição, c'ha Lebegovic, Bogà, McKennie, che comunque è un jolly offensivo che lo può utilizzare a tutte le parti, e chiaramente poi c'è anche Ildiz, quindi lì poi sarà il mister vedere di volta in volta quali sono le soluzioni migliori. Però secondo me un giocatore che ha tanti gol alla Juve gli serve, perché non ha, diciamo, pur avendo dei giocatori molto forti, non ha giocatori che sono dei frombolieri, cioè non ha il Tevez o l'Higuain della situazione, ecco, questo intendevo io.
0: Senti, hai anche tu questa impressione che la Juventus abbia lavorato anche tanto, troppo, sulla difesa, sulla fase difensiva, per murare dietro e poi poco per volta cementare gli altri reparti? Avrebbe avuto più senso cominciare invece dall'attacco piuttosto che dal centrocampo?
9: No. Secondo me Spalletti il lavoro l'ha impostato molto bene, perché ti ricordo sempre quello che io penso, che se non prendi gol di sicuro non perdi, e qualcosa davanti succede sempre, quindi dare un rinforzo immediato alla fase difensiva secondo me è molto importante, perché se una squadra ha un'ottima fase difensiva la fase offensiva viene bene di conseguenza, poi dopo le trame di gioco le trovi, perché comunque quando te sei solido e non subisci acquisti sempre più sicurezza.
0: Esatto, volevo concludere con una battuta, tu chiamale se vuoi, sicurezze, che sono un po' mancate magari, sicurezze l'anno scorso. Malfatti, sì. Buona continuazione, Attila, anzi per gli amici di Radio Bianconera, Attila, noi ci risentiamo e ci incroceremo sicuramente tante volte, e intanto in bocca al lupo per le tue aspettative e per quello che meriti.
9: Grazie.
0: Ovviamente. Grazie
9: Attila mister
0: Malfatti.
9: Un saluto a tutti. Buona giornata.
0: Ciao mister, come al solito è impeccabile il nostro break, perché sono le 12 e un minuto e vedo comparire l'ombra lunga di Paolo Rossi. Un'ora insieme con Paolo Rossi e i vostri messaggi e le nostre domande e controdomande, partendo naturalmente dalle considerazioni sulla partita di ieri, la prima di una lunga stagione in bianconero qui su Radio Bianconera, l'unica che vi ascolta, l'unica che conta. Tra poco
2: Cose di Calcio.
10: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera.
2: Radio
11: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
12: Sei stato abituato al meglio,
13: ad essere un vincente,
12: ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
13: Radio Bianconera.
12: Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
12: Cose di calcio.
0: Come da scaletta, oggi è venerdì, un'ora insieme con Antonio Paolino, Paolo Rossi.
15: Ciao a tutti, buongiorno.
0: In questa ora di domande e controdomande, un po' come la Juve, ti ha fatto venire in mente domande delle controdomande.
15: Domande e controdomande, perché ogni volta che avevi un'impressione positiva, ti usciva fuori poi un'impressione contraria.
0: Esatto.
15: Poi, cioè, allora, io quando si vince, tendenzialmente il mio approccio è: e si vince così, cioè non si vince in maniera splendida, e guardo il bicchiere mezzo pieno e guardo il bicchiere mezzo vuoto, no?
0: Vabbè,
15: allora. Che banalissimo, però è così.
0: Sì, no? Andare nel banale, l'editoriale del direttore.
15: Ah, sì? Ah, non lo sapevo.
0: Una partita vinta nel primo tempo e che ha rischiato poi di buttare all'aria dopo aver costruito tanto, ti fa vedere il bicchiere mezzo pieno o vuoto.
15: Però ecco, ok, vedi che senza neanche...
0: Siamo banali.
15: Siccome non ti leggo perché so che scrivi di notte, fai questo, io di notte dormo, se riesco.
0: Aspetto di giorno.
15: Se riesco, perché a volte... questa volta il bicchiere pieno è tutto nel primo tempo, cioè ci siamo bevuto ed è rimasto vuoto. Questo deve far riflettere, anche su una condizione fisica che chiaramente non può essere eccezionale.
0: Però nel primo tempo...
15: Nel primo tempo li abbiamo anche... tra virgolette schiacciati, un po' perché questa è la nostra mentalità,
0: esatto.
15: E quello ce la portiamo dietro e questo,
0: esatto,
15: va bene. E l'altra è comunque Frosinone, mi è apparsa una squadra anche un po' intimidita, no? È abbastanza normale che sia così, perché poi entra in campo, vedi che la Juve colleziona calci d'angolo su calci d'angolo, incredibilmente tutti i calci d'angolo diventavano pericolosissimi, su uno segni, continui a giocare, colpisce il palo, cioè primo tempo. L'unico difetto della Juve era il solito, cioè non aver chiuso la partita, perché potevamo farlo, con anche tutte le opportunità che abbiamo avute. E nel secondo la partita si va a complicare e lì doveva probabilmente uscire fuori quello che stiamo vedendo in tante altre squadre e che vedremo sempre di più e che fa parte ormai, come dire, come dato strutturale del calcio di oggi, cioè la forza della panchina. Quando le cose iniziano a non funzionare, metti in campo... qualcuno che
0: era poi la buona abitudine dell'anno scorso. Io mi aspettavo.
15: Che era la buona abitudine dell'anno scorso, ma che deve essere la condizione sine qua non per fare una gara serena, no?
0: Esatto.
15: Invece no, invece chi è entrato non è riuscito a dare un contributo rilevante, anzi ha fatto casino. Tanto che mi viene il dubbio, ed è la prima domanda che ti faccio. Che è una domanda che nessuno ha fatto, secondo me, a Spalletti, ma che invece bisognerebbe porsa. Ma se così stanno le cose, cioè noi cosa ci siamo detti prima di questa gara? Ragazzi, noi, ma anche ho visto altri commentatori, ad esempio sulla Gazzetta dello Sport Alessandro Vocadelli ha scritto sabato: guardate che non dovete escludere la Juve, perché la Juve ha un capitale di fantasia davanti che quando le partite non vanno bene può farle svoltare.
0: Io non mi fido delle trappole,
15: no,
0: però, le so riconoscere.
15: Però, come dire, la Juve ha degli uomini che, almeno, questa è in linea teorica, no?
0: Sì.
15: E ieri li ha buttati dentro, li ha buttati dentro insieme. Abbiamo messo Bogà e Zegrova, togliendo con Sesau, che era probabilmente stanco, nonostante avesse fatto comunque una buonissima partita, e Yıldız, che invece è andato un po' incalando e non si è mai acceso fino in fondo e non ha fatto una buonissima gara, anzi. Allora, ti chiedo, ma ha senso in questo quadro forse non tenere uno dei titolarissimi per l'ultima mezz'ora? Proprio come dato, come elemento. Cioè, se nella prima ora Bogà avesse fatto quello che ha fatto Yıldız, che di fatto ha più giocato per gli altri che per se stesso, no? Yıldız è uno che si accende. Ieri ha dato qualche bel filtrante per Celik, si è appoggiato molto a Douglas Luiz, che non, è un dettaglio che secondo me andrà approfondito, ma non ha fatto nulla di che. Non è forse meglio tenersi un big, un Yıldız, un Conceição, un McKennie? C'è qualcuno che poi quando ti deve dare la spallata ci riesce nell'ultima mezz'ora?
0: Alla luce di quanto abbiamo costruito ti direi di no. Alla luce di quanto abbiamo costruito, forse perché era il Frosinone, forse perché sapevi quanta benzina avevi nelle gambe. Guardando invece la problematica da un'altra prospettiva, ti dico assolutamente di sì. Che non è calzare due scarpe contemporaneamente, destra o sinistra. Devi ancora immagazzinare un po' quello che riesci a fare nel nostro campionato con quel tipo di centrocampo. Io non mi aspettavo molto di più da Douglas Luiz. Mi è piaciuto nel primo tempo.
15: Sì.
0: Mi è piaciuto Locatelli come si è disposto al servizio, non dico della squadra, ma del compagno di squadra, che è diverso da Thuram. Quindi, di quanto la sicurezza difensiva abbia proiettato sulla Juventus un nuovo vestito.
15: Sì.
0: Cioè, sapere che Celik, cioè mi è piaciuta la mossa Celik al posto di Cambiaso.
15: Sì, ha funzionato.
0: Ha funzionato perché me lo trovo là davanti, perché spingeva, perché ha sofferto il giusto.
15: Perché è un esterno diverso da Cambiaso.
0: Perché è un esterno diverso.
15: Guarda dritto, va.
0: A potenza. Cioè, a potenza. Io quando vedo che avanza, ha l'idea di andare e sapere già. Se mi viene uno con un Calafiori, cioè versione anziana, versione esperta, cioè vado avanti, se qualcuno mi viene incontro gliel'appoggio, se qualcun altro cerca di marcarmi, scarico il pallone. Douglas Luiz, la Juve nel primo tempo ha girato come mi aspettavo poi che alzasse un po' il livello. Chiaro che avere due frecce nell'arco come Conceição e Yıldız mi porta di conseguenza a mettere solo McKennie in questo momento in quella posizione. Onestamente. Non capisco perché si giochi tanto, se non troppo, su Conceição e non da quest'altro lato, onestamente.
15: Ieri è andata così.
0: E non solo ieri, perché tante volte, anche l'anno scorso, mi è venuta in mente la frase del Domenico Marocchino di turno che dice: si va a cercare la sua comfort zone, o forse poi in campo e non in allenamento, o non con la sua nazionale, e sanno che sei il top, il fuoriclasse di quella squadra e ti vengono un po' a ingabbiare e devi riuscire ad uscire da quella gabbia.
15: Che Yıldız ha un raddoppio che Conceição non ha, questo è vero,
0: e quindi onestamente agirei per dare maggiore equilibrio tra il primo e il secondo tempo. Se ricorderai, l'anno scorso ti dicevo non vedremo tante volte Conceição e Yıldız, non era una mia speranza. Andavo un po' in questa direzione, come mi stai dicendo tu, e poi inevitabilmente invece la concretizzi insieme, perché la qualità
15: è superiore.
0: Che se me la metti sul 2-0, finisce lì la partita, Io credo
15: che tutti questi ragionamenti servano per dare un'impronta più forte a un gioco che la Juve comunque ha. Non ce l'ha per 90 minuti. Però i primi 45 della Juve sono stati molto buoni.
0: Sì,
15: sono stati molto buoni.
0: Assolutamente.
15: Poi è chiaro che se qualcuno si aspetta una Juve dominante, non lo è. Però non ho visto una squadra, la dico diversamente, perché così ci capiamo, non l'ho vista peggiore dell'anno scorso. Qualcuno mi può dire immediatamente, no, ma dobbiamo essere molto migliori.
0: Fede da Ivrea, Paolo, ho visto esattamente la stessa squadra dell'anno scorso.
15: Io no, nel senso che ho visto difetti nuovi e provo a spiegarli. Intanto appunto Yıldız l'anno scorso era totalmente coinvolto nella manovra, ieri no. Però se questo serve a costruire delle connessioni nuove, perché c'è Douglas Luiz, che ieri ho visto nel primo tempo appoggiare bene la manovra, e quindi Douglas Luiz, non essendo né Thuram che la palla te la porta lì, se riesce, né Locatelli che fa un lavoro di doppia fase enorme, anche ieri, chiaramente ha delle opzioni diverse, perché Douglas Luiz può darla con Sessão, può darla a McKennie, può darla con Colomoni, può darla anche a Yıldız, ma non la dà necessariamente a Yıldız. Noi l'anno scorso giocavamo con un giro palla che doveva arrivare poi a Yıldız. Ieri non ho visto una Juve che ha fatto tanto giro palla. Non l'ho vista scegliere di prendere campo, tenere di schiacciato e poi iniziare a cercare l'imbucata, anche perché per quello Yıldız avrebbe bisogno più di Cambiaso, che gli porta via l'uomo. Invece noi abbiamo visto un Yıldız anche tornare molto indietro, dare profondità a Çelik, che le azioni migliori, in realtà, se hai notato, sono state quelle in cui Çelik è arrivato quasi in area di rigore e ha sbagliato eventualmente l'ultimo passaggio. Ma ad esempio l'azione del secondo tempo, che con Sessão sbaglia clamorosamente, è stata un'azione ben sviluppata sulla sinistra. Quindi io non ho visto gli stessi difetti, ho visto dei difetti, cioè non sto dicendo che la Juve sta crescendo rispetto all'anno scorso, ma li ho visti un po' cambiati per un semplice motivo. Antonio, tu spesso e volentieri mi citi la famosa frase di Capello sulla struttura centrale, no?
0: L'ossatura
15: centrale. E beh, ieri l'ossatura centrale era tutta diversa, ragazzi, perché a parte Bremer, che comunque ha giocato diversamente, con un ruolo molto più attivo,
0: sì,
15: no? Avevi Vicario
0: meglio protetto,
15: non è un dettaglio. Vicario in porta anche per i piedi è un'altra cosa, non lo sto dicendo meglio peggio, ma è un'altra cosa. Avevi Bremer con un ruolo più attivo, avevi Douglas Luiz, avevi Colomani. La squadra l'hai cambiata, cioè ieri io ha giocato con 4 nuovi acquisti, 4: Vicario, Çelik, Douglas Luiz, Colomani. Lasciamo perdere che noi Colomani e Douglas Luiz li abbiamo conosciuti, ma erano 4 nuovi acquisti rispetto all'anno scorso. Noi l'anno scorso, quando Tudor parte, ne ha uno, che è Jonathan David. Uno. Quindi questa squadra, che ha fatto il precampionato che ha potuto fare, perché oggettivamente è un cantiere in costruzione, sinceramente non penso che debba essere valutata come se fossimo già a novembre. Penso che abbia dato delle risposte. Poi è chiaro, il calcio, il bello del calcio è questo, e deve essere così, che se entra la palla di Calvani alla fine, oggi saremmo a fare i discorsi tragici. Ma questo deve essere, perché se noi non ci abituiamo a ragionare...
0: E il giudizio invece sarebbe molto simile a quello che stiamo dando,
15: certo,
0: perché
15: sì, il giudizio sarebbe,
0: dato in palla,
15: sarebbe simile, però
0: slegato dal risultato,
15: indubbiamente,
0: insomma.
15: A me piace che una squadra venga valutata anche per come ha giocato nel corso del tempo. Noi abbiamo fatto un ottimo primo tempo e abbiamo buttato via nel secondo tempo. Quindi diciamo che questo siamo oggi, dobbiamo crescere enormemente, ma certo che dobbiamo crescere enormemente. Ma l'anno scorso eravamo tanto più avanti, abbiamo vinto col Parma 2-0, faticando molto e segnando dalla ripresa.
0: No, infatti
15: l'anno
0: siamo
15: scorso,
0: in linea,
15: guarda,
0: con quella partenza.
15: Antonio, nessuno oggi l'ha detto, e quindi mi picco del ricordo.
0: Sì?
15: La prima trasferta dell'anno scorso, la prima trasferta, è stata Genoa-Juve. Seconda giornata.
0: Sì.
15: Come vinciamo a Genova? Con un gol di Vlahovic da calcio d'angolo. Cosa succede a Genova? Nei minuti di recupero, Masini colpisce la traversa. Cioè, siamo lì. Inizio, è proprio, siamo lì. Tra l'altro, seconda giornata, ci becchiamo il Parma, che abbiamo giocato la prima l'anno scorso. Cioè, dopodiché, da quelle due partite giocate così, noi facciamo Juve-Inter, che diventa una partita totalmente diversa, quest'anno avremo Juve Milan. Ma nonostante quelle tre partite ci avessero detto limiti, pregi, caratteristiche e carattere, poi la Juve è cambiata ancora in peggio dopo. Quindi adesso fare dei discorsi troppo profondi, secondo me, è esagerato.
0: E allora ti faccio questa domanda, perché molto arguta la tua domanda, che portava anche un po' a questo tipo di risposta,
15: sì,
0: no? Cioè, dal nostro punto di vista, poi si può condividere o meno, però diamo delle spiegazioni, delle motivazioni. Ti chiedo, se così rimanesse, certo che manca ancora qualcosa, però è già cambiato tanto. Io penso che l'errore di Spalletti ieri sia stato, io l'ho esaltato nel primo tempo, per come, cioè, se mi prendi un po' di mira Paolo Rossi, devi prenderlo con Kalulu, piuttosto che Kelly, piuttosto che Douglas Luiz, cioè, non mi piacciono mai le soluzioni a personam, no? Cioè, sì, con uno, così come con Colomani, glielo puoi dire anche in campo, come hai fatto con Kelly, tanto per essere chiaro. Ma al di là di questo, che è fuffa.
15: Poi ti dico una cosa su questo, eh?
0: Sì, volentieri. Ti chiedo, la domanda che ti faccio, la controdomanda che ti pongo. Anch'io sono dell'idea che la Juventus ha costruito, anche forse di più di altre partite dove ha avuto difficoltà. Cioè ieri tutto sì, Sport ci presentava i 25 punti persi dalla Juve contro
15: le piccole,
0: no? Sei passato
15: iniziamo
0: in vantaggio.
15: A non parlare di più, iniziamo a fare questo intanto.
0: Esatto, iniziamo a fare questo, prendiamo quello che viene, anche se poi mi viene in mente che ho guardato altre squadre, no? E capisco, che sono 8 effettivamente, la risposta di Spalletti mi è piaciuta, sono 8 le squadre, 7-8, che lotteranno per 4 posti.
15: Sì. Sono d'accordo.
0: E diventa più complesso che dire siamo da quarto posto. Secondo me è una risposta un po' drammaticamente
15: più complesso,
0: più complesso
15: è vero,
0: con questo tipo di risposta dal punto di vista analitico. Ti chiedo, quello che ha fatto, quello che è riuscito a costruire, non dobbiamo drammatizzare, eccetera. Ma tu pensi che la soluzione giusta sia puntare su Douglas Luiz con il centrocampista che viene depotenziato da alcune responsabilità, il Locatelli di turno, o da questo duo, da questo binomio, tu non riesci a cavarci molto di più se devi costruire, se non vai a cambiare gli uomini, se non aggiungi un centrocampista, se non cambi modulo?
15: Se la Juve deve avere... allora, ieri è entrato con Maines, Miretti l'abbiamo visto scaldarsi...
0: Miretti destinazione Besiktas,
15: Besiktas, esatto, e, Thuram ha fatto la preparazione che ha fatto, sappiamo che ha dei problemi. Io voglio avere, ma minimo un centrocampista nuovo, minimo,
0: minimo uno nuovo,
15: possibilmente due, ma minimo uno, minimo
0: che si accontenterebbe
15: che
0: il tuo palato?
15: Per me sarebbe sì, mi accontenterebbe. Vorrei anche un'altra alternativa, magari giovane, di prospettiva, su cui fai un percorso di crescita. Ma minimo, perché se il mercato, se oggi la Juve chiude il mercato, lo chiude oggi, così, magari con gli esuberi li manda via, la Juve è una squadra che deve, per forza di cose, lottare per arrivare quarta. Punto! Punto, non facciamo altri discorsi. Ma per lottare per arrivare quarto, che cosa significa? Perché uno potrebbe dire, vabbè, ma allora cosa è cambiato? Vuol dire che non avrebbe gli strumenti, secondo me, salvo miracoli io non li so vedere, per fare qualcosa di più, che significa che cosa? Stare su. Poi puoi arrivare anche quinto se crolli. Ma stare su vuol dire che non facciamo il solito film per cui a novembre e dicembre siamo qui già a dire dobbiamo arrivare quarti. Spalletti ha lanciato un messaggio molto importante, che peraltro hanno lanciato anche altri. Cioè, né Allegri a Napoli, né Spalletti hanno la sensazione di avere una squadra che certamente può competere per qualcosa di importante. Si tratta di verificarlo. Spalletti però ti dice, attenzione, che l'anno scorso siamo arrivati sesti perché ci siamo fatti male da solo. Quest'anno potremmo arrivare sesti perché, non lo dice così, ma lo traduco io, perché altri sono più forti di noi. Cioè, noi potremmo anche performare bene, ma le prime quattro che sono arrivate più il Milan ci confinano, o la Fiorentina ci confina al sesto posto, perché noi siamo questa roba qui. E se noi non prendiamo un centrocampista importante, siamo questa roba qui,
0: Paolo, però su questa risposta che prendo per vera, così leggendola velocemente, ascoltandola velocemente, però come siamo abituati noi a fare con i nostri radioascoltatori, ti dico... Ma allora c'è una grossa missione di responsabilità in questa risposta, perché noi siamo meno forti dell'anno scorso con tutti questi cambi?
15: No, però non si è andato... No, non siamo meno forti, siamo diversi. Siamo diversi, non so se siamo meno forti.
0: E gli altri sono più forti col mercato che hanno fatto? Sono solo diversi come noi?
15: La Fiorentina è più forte. La Roma e il Como, secondo me, sono più forti, ma con la variabile Champions, perché un conto, come l'anno scorso hanno giocato proprio le coppe, quindi chiaramente questo può pesare, e col fatto che naturalmente è conosciuto, sono aumentate le responsabilità, eccetera. L'Inter credo che anche fosse solo forte uguale, ma l'Inter non è più forte, non tanto per il mercato, perché l'ho vista col Monza, più Esposito può diventare un top. L'anno scorso è stata una riserva, quest'anno rischia di diventare il top.
0: Vede lo spazio che gli viene proposto.
15: E il Milan comunque è cambiato totalmente, perché nel momento in cui tu cambi l'allenatore e hai fatto un mercato comunque importante,
0: quindi devi lottare con la stessa ambizione dell'anno scorso, quando è arrivato ad ottobre e non aveva l'attaccante
15: alibi. Però c'hai il pregresso che lui l'anno scorso,
0: la paura, più che
15: Spalletti ti diceva, e arrivò, ma sono andato anche a rileggere, guarda, la conferenza e parlò, ma perché no? Siamo vicini, ma perché no? Pensare
0: e quest'anno siamo così lontani?
15: Quest'anno lui sa che siamo arrivati lontani. Lui non è, da questo punto di vista, come dire, indifferente a quello che è successo, e anche se vuoi ai suoi limiti, cioè l'incapacità di risolvere la situazione,
0: okay,
15: la vista.
0: È questa la verità.
15: Quindi tema vero è che io credo che se lui continua a parlare del centravanti, cioè ragazzi, questo è un nodo serio. Io ho sempre combattuto l'idea di Spalletti del centravantone, però se Spalletti continua a chiederlo e non gli viene dato, e noi abbiamo 4 prime punte, perché ne abbiamo 4 oggi in organico, c'è un problema enorme. Per la quale poi diremo, avrà ragione Spalletti, no, Spalletti
0: doveva stare zitto, doveva stare prima, zitto, eccetera.
15: Ma c'è un problema enorme, e ieri le dichiarazioni su Colomani, che io non è che, come dire, non voglio neanche valutare oggi, perché voglio capire se questo è, ed è questo che ti volevo dire prima, ma questo è il profilo di Spalletti di quest'anno, cioè della serie, quest'anno io cazzo i giocatori, perché se lo meritano, perché basta le coccole, perché le coccole alla fine mi portano
0: sì,
15: ai finali
0: però per
15: di
0: tutti.
15: Ieri.
0: Sì, deve però per tutti, perché se no è comodo su Colomani.
15: No, ma Colomani, ieri lui fa una frase nella quale, tra virgolette, sì, da un lato sembra quasi criticare la dirigenza. Cioè noi abbiamo seguito per 2 anni uno, l'abbiamo voluto in tutti i modi, l'abbiamo coccolato questo giocatore, ma a me manca il centravantone. Quindi, cara società, io lo voglio Colomani, ma voglio un altro. Siccome non me lo dai, io ho un'unica cosa, cercare di svegliare Colomani. Quindi, caro Colomani, mettiti a segnare. Perché
0: è l'unica soluzione?
15: No, l'aveva detta già 20 giorni fa Spalletti. I gol che non mi farà il centravantone me li faranno gli altri. E quindi ieri avrebbe potuto dire, caro Conceição, quando la palla ti arriva al dischetto del rigore, la devi mettere dentro. Caro Yıldız, quando tu vai sulla respinta, tira, tu hai la possibilità di...
0: stoppa, finta e buttala dalla
15: bravo,
0: tua parte.
15: Oppure, comunque mira, non andare solo per tirare, eccetera, eccetera. Caro McKennie, fatti vedere ogni tanto, e via discorrendo, no? Però la sensazione che ho, anche dal linguaggio del corpo, anche dal tono delle conferenze, è che Spalletti non sia, come dire, soddisfattissimo. Quindi sta chiedendo qualche cos'altro. Questo qualche cos'altro, perché oggettivamente chi arriva e soprattutto...
0: Chi farebbe più comodo secondo te? Dai, ti parto io con un'altra domanda e poi...
15: Secondo me farebbe comodo...
0: Sorlot,
15: anche se ho l'impressione che sia più facile arrivare a Zirkzee. Però...
0: Ma farebbe comodo o è l'uomo giusto tra... nella scelta all'interno del ventaglio delle proposte, perché qui mi sembra che si stia facendo di nuovo tanto, no? E poi non è che potrà servirmi sempre tutto, anche se abbiamo 2 competizioni ravvicinate, 2 squadre diverse e tutto quello che vuoi, perché le scelte poi ricadranno
15: lui
0: sulle certezze.
15: Ieri è significativo che non sostituisce Colomani, cioè che non fa entrare né Milik per 10 minuti né tantomeno Jonathan David, e Katoro è ancora fuori, e quindi...
0: Che non metta la Begovic
15: che
0: al
15: non metta,
0: posto.
15: Sì, però, punto, è insoddisfatto, e quindi qua si tratta di capire se però la società...
0: E prende le distanze anche dalla società, perché ce lo ripete, sì, l'ha voluto, lo conoscono,
15: sì,
0: ho accettato Colomani, lo abbiamo coccolato
15: però,
0: 2 anni, però che non gioca. Se non gioca non lo prendo a quelle condizioni.
15: Però,
0: cioè, mi impongo, probabilmente.
15: Può esserci anche un modo per dire pubblicamente, caro Colomani, è la Juve che sta credendo in te. Tu cerca di...
0: Perché sei in debito con noi.
15: Tra virgolette, mi stupisce perché lo va a criticare nella partita in cui Colomani fa un errore troppo grosso.
0: Esatto.
15: Troppo grosso. E un allenatore di solito non giudica quegli errori, giudica la prestazione. La prestazione di Colomani non è da bocciare. L'errore è enorme, enorme, di quelli che non
0: al
15: si possono vedere.
0: Al pari di quello di Consensau.
15: No, più grosso, forse perché sei lì proprio a un metro. Però io ho l'impressione che quest'anno Spalletti di schiaffi così li dovrà dare. L'importante è che li dia a tutti.
0: L'importante è che li dia a tutti.
15: E che poi li dia a se stesso quando iniziamo a perdere contatto. Cioè, quando inizieremo a pareggiare o a perdere...
0: Eh no, lì avrà l'alibi degli schiaffi dati, la cui sommatoria porta 10 schiaffi a Colomani, 8 schiaffi a quello e salvaguardo solo
15: Ma allora capiamoci su cosa dobbiamo essere. Lo vedremo nel futuro.
0: Lo vedremo. Allora, si è rivisto il ritorno al futuro del film già vissuto l'anno scorso con la solita buona volontà e la poca concretezza sottoporta. Il livello eccezionale alla Juve non abbonda, scrivo questo. Certo. Manca nel figlior prodigo, Colomani, sfortunato fino ad un certo punto, perché qualcuno mi ha scritto che è stato solo sfortunato, l'emozione, la prima, aspettiamo, sono d'accordo, però il giudizio va dato sul compito in classe, ma anche consapevole, come tutti noi, che nel calcio solo i gol e le vittorie aiutano a superare i momenti difficili. Spalletti ne ha elogiato le caratteristiche, non potendo fare diversamente, intuendo che le sue idee del mercato erano e restano come le cosiddette linee parallele che si incrociano quando fosse troppo tardi. Ma quello che volevo spiegare è quello: alla sua Juve, alla Juve di Spalletti, alla nostra Juve, manca razionalmente quell'attaccante capace di sfruttare anche solo quell'unica occasione che gli si presenta. Non devo fare il conto di quanti gol deve fare, deve farne uno per volta, almeno quelli più semplici.
15: Segnalo però, perché è bene saperlo,
0: dici,
15: che a parte l'Inter che ha messo l'Inter è da anni che è il miglior attacco anche quando ha vinto lo scudetto, quindi è su un'altra categoria. Non ho visto nel Milan segnare il centravantone, non ho visto nel Napoli segnare il centravantone, vedremo le altre. Cioè, si può anche fare con altro,
0: sì.
15: Però se Spalletti vuole, io credo che su questo, maggior ragione se te lo dice dopo la prima giornata, la Juve deve fare in modo di dare a qualcuno Ekator o Milik o David, ma liberare degli spazi, perché altrimenti noi abbiamo una struttura che a gennaio ci ritroviamo di nuovo a fare questo discorso.
0: Ed è gennaio,
15: quindi
0: è già dietro l'angolo.
15: Si intavoli la possibilità, Sorlot e Nico Gonzalez, se si vada su quello, si prova a prendere uno, poi se quell'uno non va bene a Spalletti, allora non ci siamo proprio. Cioè, io voglio che a questo punto, il primo settembre, Spalletti ci dica: bene, la società ha fatto uno sforzo enorme, mi ha dato l'attaccante che volevo. Questo deve essere. Altrimenti si parte male, perché non va bene.
0: Chiarissimo. Ci dica anche Spalletti, no? Ma non per cominciare a cavalcare chissà quale onda. Dico, o ci serve l'attaccante da almeno 12 gol, non dico da 20.
15: Ma Colomani farà 12 gol, non è quello il problema. Dai.
0: Lui ci ha detto, quelli da 20 non ne farà 20?
15: Ma 20 oppure, non ce n'è in Italia,
0: oppure,
15: la contraria.
0: Oppure cerchiamo un attaccante che ne faccia, oppure dobbiamo capire che la soluzione passa anche dalle idee. Le idee di colpire con il tiro dalla distanza, con il calcio di punizione, con un gioco più veloce e fluido e via dicendo. Dobbiamo chiarirci su questo aspetto. Cosa ne pensate? 340-5425-324. Abbiamo fatto solo 3 o 4 domande, ne mancano le vostre. Vi aspettiamo tra pochissimo.
16: Cose di calcio. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
17: Radio Bianconera, l'unica che conta.
18: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
19: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia!
20: Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
21: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
22: Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, cose di calcio XL, ancora 20 minuti insieme, qualche vocale, magari qualche provocazione, qualche aspetto di cui non abbiamo parlato qui in studio, io e Paolo Rossi.
23: Buongiorno a voi, sono Fabio,
0: a te, Fabio.
23: Ma così, una domanda, ma ok, se la società gli prende la punta, che vuole lui, no? Poi dopo questa punta che lui ha chiesto non riesce magari a dare i risultati che magari lui spera, sperano tutti i tifosi, tutti quanti noi speriamo, ok? Segna poco, non ci può essere. Poi dopo con chi se la prende Spalletti? Scusate, una domanda, con chi se la prende poi? Con la società?
0: Questa sembra un po' la domanda dell'ex presidente dell'Ascoli. Dell'Ascoli di un tempo,
15: Rossi, Costantino Rossi.
0: Costantino, ecco. Paolo,
15: qui però
0: passa il rullo anche lui,
15: ma c'è la critica. Ma è già nel rullo, cioè quando sei allenatore della Juve, ripeto, noi forse siamo abituati ad allenatori, tra virgolette, un po' più aziendalisti, cioè un po', ma già Conte ti ricorderai che quanto ruppe l'ambiente per la cessione di Giaccherini e Matri. Cioè, quindi ci sono allenatori che hanno questa verve, che vogliono assolutamente un certo tipo di giocatore, vogliono dire la loro sul mercato, vogliono anche cercarsi degli alibi. Quindi, però Spalletti, io che sono molto critico nei suoi confronti per tanti motivi, ritengo che non posso discutere il modo in cui lo dici, però se questa è una tua richiesta, dobbiamo saperlo. Cioè, se noi iniziamo la stagione in cui abbiamo fatto tanto per cambiare la natura di questa squadra sul mercato, perché tanto c'era da fare, era un lavoro immane. Io francamente, mi avessi detto il primo giugno, sai, esordiremo a Frosinone e avremo 4 nuovi giocatori nell'11 titolare, ti avrei detto mamma mia che operazione, e invece è stata fatta. Adesso si tratta di vedere che cosa succederà, però è chiaro che se si parte con un buco rispetto ai desideri di Spalletti, c'è qualcosa che non funziona. E poi saranno i nostri dirigenti a spiegarci il perché. O sarà Spalletti a cercare di rimediare. Ma è chiaro, cioè, ragazzi, se arriva un nuovo giocatore, il giocatore è quello richiesto da Spalletti e poi non rende, ma Spalletti, voi lo vedete molto, come dire, sicuro. Io lo vedo molto sicuro per quest'anno. Poi è chiaro che se Spalletti non arriva,
0: lo sa benissimo lui, lo anche sappiamo lui, tutti.
15: Se non arriva tra le prime quattro, anche Spalletti
0: con
15: ci saluterà.
0: Senza attaccante, esatto.
15: Certo. Però, ripeto, oggi non è, come dire, è anche corretto fare dei ragionamenti sul desiderio di un allenatore. E poi dopo sarà all'allenatore riuscire a metterlo in condizione. Poi il colmo quale sarebbe, Antonio? Arrivasse ancora uno e Spalletti dice però non è l'attaccante che voleva, allora a quel punto lì fai prima a fare il nome e cognome.
0: Al di là di questo,
15: scusa, ti faccio una domanda, mi dici secondo te per le caratteristiche che vuole Spalletti, se c'è un attaccante prendibile che fa il caso della Juve? Perché io ce l'ho.
0: Onestamente,
15: so che il pubblico non approverà, ma io ce l'ho.
0: Onestamente no, ho provato a rifletterci quest'estate, sapevo quanto spingesse, c'era lui dietro il bancone, il desk per Vlahovic, l'Osimhen di turno, di quelli fattibili no, cioè non ripiegherei sui nomi in questo momento di attaccanti del Lukaku di turno.
15: Però scusami,

0: Ma poi,
1: onestamente.
0: ecco, uno, per me c'era un nome che noi abbiamo dimenticato
1: Quale?
0: e non mi stupisce il fatto che sia ancora sul mercato.
1: Di chi parliamo?
0: Per me si parla di Moise Kean, o Kane, come lo volete chiamare. Quello era un giocatore,
1: Non al Como?
0: andrà a Como probabilmente, o rimarrà. Moise Kean è un giocatore che noi abbiamo dato via perché l'anno con Allegri fa 0 gol. E quindi tutti a dire, eccone adatto, eccetera. Ma era con Allegri! Cioè noi abbiamo applicato a Moise Kean, l'unico
1: Non
0: fra cui
1: lo
0: abbiamo
1: prendevo in
0: applicato, non
1: considerazione
0: abbiamo
1: perché.
0: applicato, no, oggi non è più prendibile perché lui
1: Ah,
0: non ce li ha i 40 milioni da dare alla Fiorentina.
1: ok, ho
0: Ma se
1: capito.
0: vuoi un giocatore con certe caratteristiche, io non ne vedo tanti di quelli prendibili. C'era Moise Kean che noi avevamo come centravanti, che ha una presenza in area, ti fa salire la squadra, fa casino, ma noi l'abbiamo condannato. Perché con Allegri non segnò. Cioè, con Allegri alcuni diceva ad Allegri, quando c'era Allegri, per alcuni c'erano tutti gli alibi. Ma il gioco di Allegri condanna Vlahovic, il gioco di Allegri non esprime, non fa esprimere Yildiz, il gioco di Allegri non fa esprimere quest'altro giocatore. Per Moise Kean no. Moise Kean va via da noi, fa bene. Quando è in nazionale fa vedere di essere un giocatore adeguato. Alternative in Italia non ce ne abbiamo molte. L'unico che poteva esserci a Retegui se è andato in Arabia e quelle cifre sono irriproducibili. E quindi chi andiamo a prendere? Cioè, oggi chi è che andiamo a prendere? Matetà? Ci sono questi quelli che vuole? Spalletti? Spalletti ritiene che abbiamo bisogno di quel tipo di giocatore? Quindi a Matetà forse si potrebbe ancora prendere. Cioè, questo che non capisco. Questo che non capisco. Cioè, chi è l'identikit? Icardi che ormai è un giocatore un po' in disuso?
1: Ma secondo me in questo momento è Sorloth
0: Ok,
1: l'identikit, è
0: allora
1: l'identikit più anche
0: benissimo,
1: di Zirkzee,
0: benissimo. Allora
1: onestamente.
0: andiamo a tavolare questa benedetta trattativa. Tanto Nico Gonzalez lo vorrebbe Spalletti, ma la società e Nico non vuole più stare alla Juve. Quindi andiamo a tavolare questa trattativa e proviamo con Sorloth. Facciamone fuori però due.
1: E poi
0: Cioè,
1: stoppiamo tutte le riflessioni per almeno 7 mesi.
0: bravo,
1: Vediamo i
0: no, anche per
1: risultati.
0: 10.
1: Noi non siamo qui a sponsorizzare o meno qualcuno a salire o scendere sul carro. Abbiamo effettivamente vinto per 1-0. Siamo partiti col piede giusto, ma ormai abbiamo anche quell'esperienza in cui capiamo che a volte non ci rendiamo conto che sotto la zolla d'erba c'è magari il fosso,
0: Ma neanche se fai 9
1: onestamente.
0: punti nelle prime tre, l'abbiamo già fatti l'anno scorso, quindi non... con
1: Esatto.
0: molta calma, molta calma.
1: Parma. Apparentemente una partita da 2-0, da
0: Speriamo,
1: vittoria, da non
0: speriamo.
1: subire reti, da fare passi in
0: Da
1: avanti.
0: vedere il giocatore in crescita,
1: Esatto, in
0: anche.
1: casa il gol almeno uno di Colomani, progressi, bene. Il Milan la settimana dopo, progressi, meglio ancora. 7 punti, mi posso anche accontentare, tra
0: Io no,
1: virgolette.
0: comunque a questo
1: Oh,
0: punto no.
1: no, tra virgolette, con questa crescita anche no. Però non possiamo non analizzare, vedere, ascoltare quelli che sono i dubbi, le perplessità, un po' dei tifosi, non per accontentarli, un po' dell'allenatore e la volontà anche della società di continuare a mettere fieno in cascina. Significa che manca ancora tanto. Io mi chiedo se mettendo così tanto non siamo già molto meglio e poi non possiamo già essere molto meglio oggi. Per il poco tempo con cui abbiamo avuto
0: Sì.
1: con i nazionali, quello, gli infortuni, eccetera, eccetera. Però mi potrebbe bastare anche questa squadra se dovessi finirla qui, visto quello che siamo riusciti a mostrare l'anno scorso e che devi andare ad un passo diverso. Io penso che da questa squadra devi pretendere, no, di mettere non al sicuro risultato, ma di macinare chilometri più in fretta e più velocemente. No? Adeguandosi un po' e poi puoi tirare i remi in barca. Al di là di questo, ascoltiamo un altro vocale e poi volevo farti una domanda, mi è sfuggita, ma mi tornerà in mente.
2: Ciao direttore, ciao Paolo, Giuseppe da Brescia, orgogliosamente siciliano. Ma ragazzi, io non capisco una cosa, si parla di Zirkzee, Sorloth, ma un tentativo per Gabriel Jesus dell'Arsenal, la Juve non lo potrebbe fare? Capisco che c'è un ingaggio elevato, però Gabriel Jesus secondo me in questo campionato italiano potrebbe avere l'impatto che ha avuto Tevez. Cosa ne pensate? Ciao, fino alla fine.
1: Ni, risposta di Paolo?
0: No, no, io ti dico anche sì, ma ti sei già risposto con l'ingaggio elevato, e quindi ho l'impressione

0: che Gabriel Jesus non arriverà. Con l'Arsenal c'è, come dire, questa suggestione Yıldız da parte loro, quindi prima o poi magari un affare lo si fa anche, però e sono anche abbastanza convinto che Gabriel Jesus, al di là del fatto che però a volte ha avuto dei problemi fisici, possa avere un impatto alla Tevez, io dico anche solo a Malen. Io dico che ci vorrebbe però su questo, come dire, anche un po' un'idea. Cioè, i nomi li vedo che circolano. Cioè, però, ecco, la dico diversamente. Mentre per Kessié, che è un ottimo giocatore, che però conosciamo tutti, e Kessié rientra nel discorso, prima svuoto gli esuberi, poi mi vado a prendere Kessié, e tanto so chi è, io credo che sull'attaccante arrivare il 24 agosto con quattro nomi, perché noi ne abbiamo quattro di possibili centravanti, e che non ce ne vada bene nessuno, mi fa pensare che qualcosa abbiamo sbagliato profondamente. Non voglio dare tutta la responsabilità alla dirigenza, però nel senso che le operazioni di uscita di David o di Milik non sono facili da organizzare, però è qui che bisogna in qualche maniera cambiare la situazione, perché avevamo ancora Openda, l'abbiamo dato via, bene, però qual è stato il senso dell'acquisto di Ekator? Cioè, Ekator è un giocatore su quale crediamo, o l'abbiamo preso poi pensando di andarlo a girare al Parma per Pellegrino, e Pellegrino intanto non l'abbiamo preso ed era prendibile come alternativa possibile a Colomani, o invece qui c'è il fatto che Spalletti, e quindi magari sotto traccia la società, stia lavorando su un grosso nome, appunto il Sorloth di turno, e
1: sì, che però è conseguenza di quella riflessione di mercato per Nico Gonzalez.
0: Ma poi aggiungo, in questo quadro, ma davvero all'interno di una partita non si può cambiare anche modulo? Cioè, ieri,
1: con tutti i giocatori offensivi che
0: se vedi che la Juve sta soffrendo, sì. Perché non provi al 65esimo a mettere un 4-4-2 e ti metti due punte e provi a far giocare, che sia David e Colomani, e vedi come funziona? Cioè, veramente siamo incompatibili su questa cosa qui.
1: McKennie un passo indietro, Begovic davanti, vicino alla punta, che magari ti dà la spunta.
0: Cioè, è qui che io credo che la società stia dicendo a Spalletti, o se non glielo dice, glielo fa capire. Ma guarda che ma guarda che di possibilità di cambi ne hai. Quindi, questa prima punta che noi abbiamo, la vogliamo aiutare un po'? Perché, come dire,
1: perché il modello è anche un po' vecchio così di gioco,
0: Perché il modello è un po' vecchio.
1: Metti la faccia di chiunque
0: però
1: lo metti là davanti.
0: Se noi ieri, a prescindere dal fatto che allora, facciamo questo film. No, pareggiamo 1-1 oggi, ragazzi. Era il funerale.
1: Il ritorno, visto che ho visto l'Odissea, bellissimo. Tra l'altro, posso dirlo, ma perché è bella
0: la storia.
1: Altro che ritorno di Ulisse, altro che ritorno.
0: Che ritorna come mendicante. Noi tornavamo come mendicante.
1: Esatto.
0: E come dire, l'arco non era ancora. Non era lì che si tirava.
1: Ti verrebbero i crampi al braccio.
0: Allora. Però, se noi avessimo segnato il 2-0 con Colomani, oggi diremmo, bene, la Juve ha imparato a tirare il calci d'angolo.
1: Saremo un po' più tranquilli.
0: Puoi vedere che Colomani te li fa, perché il sabato, anzi la domenica, Massimo Mauro sulla Gazzetta dello Sport, io mi aspetto a Colomani 20 gol. E uno dice, certo che me li aspetto. Ne ha fatti 12 da gennaio in poi alla Juve, me ne aspetto 20. Poi però...
1: Però in mezzo ci sono un anno e mezzo.
0: Esatto.
1: Di...
0: Poi, se avesse segnato Calulu, ci saremmo detti, però, che Juve, a difensori vanno dentro e segnano. Se avesse segnato con Seisano nel secondo tempo, su quella bellissima azione, Yıldız, Colomani, Çelik a sinistra, a fare qualcosa di nuovo,
1: onnipresente lì,
0: e con Seisano a fare il centravanti, avremmo detto, mamma mia, però Spalletti, costruisce una Juve che è capace a mettere...
1: Se questa è la partenza, è una buona partenza.
0: Siccome non è così... E siccome però Spalletti non ci dice, abbiamo sbagliato il gol, però mi è piaciuto, ma ci
1: dice qualcosa di più.
0: Voglio un altro 9? Ragazzi, qui c'è un nodo.
1: Ti fermo. Non siamo noi di Radio Bianconera, partiamo da questo presupposto. Non è Paolo Rossi e Antonio Paolino in questo caso. perché io mi aspettavo queste considerazioni non ti avessero più dato neanche il Colomouani, dovevi tenere Milik e fossimo quarti a un mese dal mercato di riparazione. Qui c'è un qualcosa che Paolo ha spiegato molto bene. Paolo, in questi ultimi minuti, prima di ascoltare un altro vocale, minuti insieme, poi ti lascio al tuo approfondimento e poi vedrete dalla prossima settimana.
0: Vocali, qua, un'ora in cui ci, proprio ci pariamo.
1: Esatto.
0: Faccia a faccia.
1: Io non vi vedo, confessionale, voi mi vedete. E si parla. Come nel confessionale. Sanno chi ti confessa.
0: Si parte con Fabio e si finisce con Paolo. Questo è il lunedì.
1: Però poi la prossima settimana, così ancora venerdì, la prossima settimana martedì, mercoledì e giovedì con questa formula a partire dalle 13. 13, Paolino. 14, Paolino Rossi. 15 Rossi,
0: perfetto.
1: Ognuno nel suo arrivano
0: l'orario definitivo, l'orario. Presento l'orario provvisorio e l'orario definitivo.
1: Esatto. Subito a settembre, sì, perché noi siamo abituati a iniziare il campionato, la scuola a settembre, se non a ottobre all'inizio. Parliamo, dedichiamo qualche minuto anche a Bremer. Ho voluto sottolineare e ricordare, 11 degli ultimi 12 gol di Bremer in Serie A sono arrivati di testa.
0: Sì.
1: Miglior realizzatore tra i difensori nel nostro campionato, fortuna che ce l'abbiamo, ce lo siamo tenuti e che non sia andato via.
0: Sì, faccio anche ammenda, perché io avevo pensato anche che si potesse venderlo per costruire, cioè non mi avrebbe stupito non ci avrei pianto. E invece quando vedi ieri ti rendi conto che è di un'altra pasta, di un'altra categoria. Io spero che lui sia, come dire, ancora di più. E la dico in questa maniera, vorrei che questa stagione, come si usa dire adesso, Bremer toccasse il suo prime. Cioè Bremer è un giocatore forte, fortissimo, quest'anno ci dobbiamo dire, c'è una Juve, cosa che abbiamo anche detto tante altre volte, ma dobbiamo dirlo coerentemente, compiutamente, c'è una Juve con Bremer, una Juve senza Bremer. Ti aggiungo che Bremer l'anno scorso fa i gol che sbloccano Juve Cremonese, Parma Juve e Juve Genoa. Non abbiamo tanti giocatori che hanno fatto questo, Quindi
1: e sbloccare un certo tipo di partita.
0: Adesso noi dobbiamo confidare molto su questo. Io devo dirti, al di là degli imbarazzi finali, che però sono stati anche più di stanchezza, di psicologici, eccetera, io penso che la Juve abbia una signora difesa per il calcio italiano. Io penso che la Juve, lo vedremo. Io penso che la Juve su questo Spalletti farà un ottimo lavoro, la Juve possa passare, possa anche ambire a diventare, ecco, mentre sono certo che non sarà il miglior attacco, possa diventare la miglior difesa del campionato.
1: Almeno
0: che...
1: migliorare quella dell'anno scorso quando siamo arrivati terzi.
0: Sì.
1: Posso rettificare la tua affermazione, c'è una Juve con Bremer e senza Bremer, rettificandola con ottimismo, c'è una Juve che pensa ad una difesa... con Bremer e Lukumi è una Juve senza Lukumi?
0: Sì,
1: per alternarlo in base alle stanchezze, all'Europa, eccetera. Mi sembra l'uomo giusto per aggiungere qualcosa che la Juve non ha.
0: Assolutamente. Stiamo a vedere quali saranno i tempi di inserimento. Io personalmente, ne parleremo magari poi venerdì, l'11 di ieri, proverei a confermarlo per la prossima. Cioè proverei a dare stabilità, però appunto magari poi sperare... che nel secondo tempo si possa anche far entrare Alai Begovic, si possa far entrare Lukumi, cioè che si iniziano a inserire dei giocatori.
1: L'ultimissima domanda, magari continui nella prossima ora, e invece modificare qualcosa già nella prossima contro un Parma che non mi sembra...
0: No. Tu vorresti vedere i tre fantasisti tutti insieme?
1: Vorrei vedere anche tre centrocampisti magari. Cioè modificare qualcosa non porterebbe una novità... e sballerebbe un po' la preparazione anche degli avversari, che se no sanno, vabbè, farà questa formazione magari...
0: No, potrebbe anche voler dire alla squadra: ragazzi, quest'anno c'è un po' più di movimento,
1: partita in casa col Parma rispetto alla prima in trasferta, l'insidia è diversa.
0: Ho l'impressione che non lo farà.
1: Okay.
0: Ho l'impressione che non
1: ci
0: lo farà.
1: Sta,
0: che vuole lavorare in questo momento su questo canovaccio e stiamo a vedere, perché poi è importante anche che chi ieri non ha giocato possa capire che c'è anche la possibilità di partire titolare. Però ho l'impressione che non succederà.
1: Aspetta, vado a vedere la data. Noi giochiamo Sabato.
0: Sabato.
1: È il 29, quindi il mercato è ancora aperto. Stavo dicendo quindi questa. Quindi la, hai ragione tu. Sarà questa formazione.
0: Vediamo, vediamo.
1: Vediamo, ascoltiamo. Continuate a restare con Cose di Calcio su Radio Bianconera. Resta adesso solo Paolo.
0: Con voi.
1: Un
0: con
1: solo
0: voi.
1: Confessore con voi. Tanti vocali, tanti messaggi. E mi raccomando, la Juve è l'unica cosa che conta. Noi l'analizziamo così, perché non vogliamo né mettere le fette di salame davanti agli occhi, né altro, ma ascoltiamo anche molto bene quello che ci dice, non quello che ci vuole dire o vorrebbe dire, il nostro allenatore, nonostante una vittoria di sostanza, 3 punti e più per non aver preso il pareggio al 93esimo. Ciao Paolo, ciao, noi ci ritroviamo venerdì, ciao. Che sarà anche vigilia, vediamo poi un po' l'orario della conferenza di Spalletti e si riparte come al solito con i collegamenti anche dalla Continassa. A venerdì e con me a domani naturalmente tra le 13 e le 15 come sempre ancora questa settimana.
2: Cose di Calcio. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Cose di Calcio.
0: Insieme lo facciamo in questa ora, 340-54-25-324, con tanti messaggi, tanti vocali, quindi con l'apporto della regia di Roma che io ringrazio, andiamo immediatamente a sentirne uno.
5: Buongiorno ragazzi, Luca da Londra. Allora io dico che buona la prima, insomma abbiamo vinto 3 punti e aspettiamo l'evoluzione, ecco tutto qua. Insomma, la mia perplessità rimane un po' su Spalletti, ma no come allenatore, perché ha dimostrato abbastanza, secondo me, che può far giocare le squadre in un certo modo. L'ha dimostrato anche con noi, facendo le partite strepitose l'anno scorso, almeno io mi sono divertito molto. Poi non è riuscito a dare continuità a quelle là, però comunque ecco, la speranza rimane sempre alta. L'unico diciamo dubbio, sospetto che possa avere è della sua patologia abbastanza grave, perché lui è un narcisista a pelle spessa, che è una delle patologie peggiori del narcisismo. Bisogna sempre avere un nemico. Lui è uno che se non sa e non dà evidentemente peso e il giusto valore alle cose senza un nemico. Lui deve avere un nemico. Poi c'è questa mania della perfezione, che se non la ottiene, questa è una patologia del narcisismo e lui ne soffre abbastanza, si vede. se non lo ottiene si allontana dalle cose, lui deve impressionare, come impatto un narcisista deve impressionare subito, sempre, ecco perché poi evidentemente fa quell'esternazione su Colomani, ma chi c'era bisogno di una cosa del genere? Boh, a me non mi sembra, insomma. Ecco, speriamo bene, ecco, questa è stata un'impressione mia che va al di là di tante cose, però ci credo in lui, ma sono anche preoccupato allo stesso tempo. Buona giornata, ciao.
0: Allora Luca, io intanto ti ringrazio molto perché hai, come dire, dato una lettura originale, anche profonda se vogliamo, no? Mi ha fatto sorridere l'espressione narcisista a pelle spessa, però ci hai detto una cosa che io penso diversamente da te, io non ho competenze, come dire, di approfondimento sulle tipologie caratteriali o psicologiche. Però indubbiamente tutti abbiamo riconosciuto il valore del gioco di Spalletti l'anno scorso. Io parto sempre dal presupposto che il gioco è una bellissima cosa. Io mi auguro di vedere una Juve che giochi bene e vinca. L'ho vista in alcuni momenti della nostra storia. Ho visto anche Juventus che non giocavano benissimo. Se per gioco si intende la mentalità offensiva, ho visto Juventus che avevano delle difese straordinarie e vincevano. Dico sempre che quando giochi molto bene, tante volte il giocare bene ti porta al narcisismo, ma questa è una cosa che si può benissimo capire non guardando il calcio di Serie A, ma guardando il calcio che giocano gli amatori. Gioco ancora a calcio e potrei raccontarvi di 20 amici che ho avuto nella vita che giocavano bene e si specchiavano, perché giocare bene significa anche a volte questo. Però io credo che, come dire, l'esternazione ieri su Colomani è sicuramente un'esternazione molto esagerata, quindi Spalletti è una persona intelligente, non penso che possa pensare, scusate il gioco di parole, che non abbiano degli effetti queste esternazioni. Io credo che in uno spogliatoio, nella vita quotidiana della squadra, ce ne siano tante tra quattro mura, magari qualcuna poi filtra. Farla così pubblicamente ritengo che sia un modo per, da un lato, svegliare il ragazzo, che però non va condannato per un gol sbagliato. Quindi io nel merito della prestazione posso dare 5,5 a Colomoni, ok, però dargli anche tutta questa, come dire, importanza rispetto a ieri mi sembra eccessivo. E credo che Spalletti stia dando evidentemente anche un messaggio a tutti, perché ieri ha parlato del fatto, sostanzialmente, poi io devo dire che lo spallettese lo capisco fino a un certo punto, che le carezze non le vuole più dare, che quando si dice bravi bravi poi alla fine ci si accontenta e quindi vuole immediatamente cercare di stringere i bulloni. Ieri l'ha fatto soprattutto con Colomani, vedremo se lo farà anche in altri momenti. E indubbiamente la sensazione è che Spalletti non sia felicissimo della situazione, non l'ho ancora visto sereno in questo lungo precampionato nella prima giornata, e quest'ansia di perfezione, questo voler stupire, ho l'impressione che lui abbia in tre quarti del cervello capito che non li può tanto avere con questa Juve. Quindi io non immagino una Juve che riesca a essere perfetta, per cui si dirà ah, è la Juve di Spalletti, e non immagino che riesca a stupirci per qualche idea forte. E però anche Spalletti è chiamato a cambiare, perché a Torino viene misurato giustamente per non le idee, ma per come le idee le mette in pratica, non per l'esibizione delle idee, ma per come le idee riescono ad attecchire e a ottenere dei risultati. Per cui questo è un anno topico per Spalletti, perché lo vogliamo dire, se Spalletti quest'anno fallisce, poi ognuno di noi può decidere l'ambito del fallimento, no? Se vuol dire arrivare anche se quarti è fallimento, o se sesti, o se è peggio, o se non vincere neanche una competizione di quelle abbordabili come la Coppa Italia, l'Europa League, eccetera eccetera. Se Spalletti non ottiene qualcosa, Spalletti è un allenatore finito. Perché il fallimento con la nazionale è stato totale, assoluto, e il fallimento con la Juve sarebbe totale, e quindi, come dire, non sarebbe una grande uscita di scena. Spalletti ha 67 anni, poi uno può anche ormai allenare fino a 80, però vorrebbe dire ridimensionare la sua figura di fatto, no? Io penso che si debba vivere in questa maniera, credo, e quindi su questo fare qualche riflessione. Severino ci ricorda, nella conferenza stampa post partita, però Spalletti ha parlato in tono diverso di Colo. Sì, però, come dire, una non esclude l'altra, non è che ride la questione. Certo, ma ci mancherebbe altro, perché sarebbe stato anche un po' ossessivo prendersela solo con Colomani. Io peraltro, ripeto, credo che al di là di quello che ha detto su Colomani, non sia stata neanche questa la dichiarazione più importante. Cioè, sia stata una arrabbiatura e una sua riflessione che ha fatto sul fatto che questa squadra debba essere poco coccolata. Poi l'ha detta con un linguaggio un po' arzigogolato a Sky, ma io credo che questo sia assolutamente ciò che preme a lui per far capire a tutti che qualcosa deve cambiare. Andiamo a sentire un vocale.
6: Buongiorno, Luca da Terni. Io interpreto così le parole di Spalletti. In Serie A è una questione della Juve, un problema strutturale. In Serie A, per vincere le partite contro i blocchi bassi, che sono l'80% delle avversarie che affronti, devi avere una punta o come Icardi, che è un cecchino che aspetta la palla in area di rigore e quando arriva un pallone non lo spara alto ma fa gol, oppure se fai una mole di gioco diversa e vuoi mandare dentro i trequartisti e i centrocampisti a far gol, hai bisogno di uno come Zirze, che è 1,93 per 90 kg, è una bestia ma non è un goleador, però ti fa unire il gioco, ti cuce il gioco e ti manda in porta alla gente, fa un po' come faceva Totti, solo che regge l'impatto fisico come un attaccante, come una prima punta. Quindi secondo me la Juventus dovrebbe concentrarsi su questi due nomi, sperando che David vada via, perché Sorloth e Mateta fanno a metà bene tutte e due le cose, ma non eccellono in nessuna delle due, insomma.
0: Allora Luca, a me piace molto l'analisi che hai fatto, nel senso che, tra l'altro, anche ancorando da due nomi, no? Manca da un po' di tempo un centravanti come Icardi. E Zirze è uno che magari ti fa 10 gol in un anno, ma ti fa girare la squadra. Poi puntini di sospensione, Zirze l'abbiamo visto un anno fare questa roba qui, quindi nel Bologna di Thiago Motta, che aveva un certo tipo di impostazione, e stiamo a vedere. Cioè, a me non sembra che Spalletti stia chiedendo Zirze, questo è il punto, però perché sta parlando di altro. Io voglio contestare l'idea che contro i cosiddetti blocchi bassi sia impossibile vincere se non hai un centravantone. Perché l'anno scorso, e a parte che ripeto quello che continuo a insistere, cioè noi l'ultimo grande centravanti che abbia superato i 20 gol l'abbiamo avuto in Italia con Osimhen, e Osimhen non è prendibile. Ma la Juve ieri, restiamo anche solo su ieri, la Juve blocco basso l'ha fatto saltare con tre calci d'angolo in 5 minuti, in cui siamo andati a costruire tre palle gol enormi. Se Kalulu mette dentro, Kalulu non l'attaccante, se Kalulu mette dentro il 2-0, se volete, per una questione di centimetri, il portiere non riesce a deviarlo, noi abbiamo fatto la partita perfetta, ok? Sicuramente avremo delle partite in cui ci saranno blocchi bassi, magari già col Parma, anzi quasi sicuramente col Parma, e faremo molta fatica, eccetera, eccetera. Però Zirze, che io ho visto ad esempio giocare a Milano con l'Inter una partita enorme, era anche molto bravo perché giocava in un Bologna che non si trovava dei blocchi bassi di questo tipo. Se hai blocchi bassi, però hai giocatori come Conceição, Ildiz, Alaibegovic, Zegrova, che riescono a superare l'uomo, qualcosa può nascere. Quindi, vogliamo... Io, allora, la dico diversamente. Arriva Zirze, va via David. Felicissimo. Già solo perché, per la novità e per le care cose che ha detto Luca. Icardi non ne parliamo. Arrivasse un centravanti Daria, io ripeto, in Italia ne vedo uno, si chiama Moise Kean, che sa fare entrambe le cose, secondo me sta andando al Como, e quindi è un'operazione che noi ci siamo perduti anni fa, nel plauso generale, oggi magari poi ne parliamo quando magari a fine anno vediamo che cosa combina col Como. Ma a parte questo, io vedo che cosa? Vedo che le grandi squadre non sono riducibili a un solo ruolo, nel senso che, per quanto importante, si possono trovare delle alternative. Anche perché, come giustamente diceva prima un ascoltatore, tu magari te lo vai a prendere il centravanti d'aria e lui poi non riesce a performare. È già successo a quasi tutti. La Roma aveva un certo tipo di centravanti, ne ha trovato un altro, ha cambiato completamente le sue caratteristiche, è passata da Dobbik, che era un lungagnone, a Malen, che è un giocatore scattante che addirittura in Olanda non gioca come prima punta, e ha fatto la sua fortuna. Ok? Io credo che per l'organico che ha, la Juve può cambiare, e quantomeno può provarci. Nel senso che ieri, nel momento in cui ti rendi conto che la Juve ha difficoltà a esprimere gioco, cambia modulo. Ma noi su questo siamo fissi. Ecco in cosa trovo Spalletti un po' vecchio e ossificato nelle sue convinzioni. Però, continuo a ritenerlo, se Spalletti ha questa richiesta, e questo è l'anno di Spalletti, la si vada a soddisfare. La Juve lavori in questi ultimi 7 giorni, 8-9 di mercato che ci sono, per fare in modo di soddisfare un'esigenza che Spalletti ancora ieri ha richiamato fortemente. Questo è. Poi, nel momento in cui c'è il centravantone, mi verrebbe a dire, nel momento in cui hai Zirze, cosa giochiamo? Giochiamo ancora col 4-2-3-1, con Colo prima punta, che però prima punta non è, Zirze al posto di McKennie, le due ali... o i due fantasisti, sono curioso di vederlo. Io ho l'impressione che se la società non realizzerà il desiderio di Spalletti, è perché in qualche maniera gli sta comunicando: uno, non ci sono le condizioni economiche; due, con quello che c'è fai perché le combinazioni sono possibili. Io ho l'impressione che sia questo. Staremo a vedere naturalmente l'evoluzione, perché ricordiamoci che noi di punte ne abbiamo 4, e insomma non ci fossero dei fantasisti è un conto, ma noi abbiamo solo attaccanti. In realtà prendiamoci 2 centrocampisti e poi cambiamo tutti i discorsi, anche forse Spalletti, ma stiamo a vedere. Vocale.
7: Ciao Paolo, felice della vittoria, però ecco, amichevolmente io suggerirei una cosa, al netto del fatto che tutti possiamo dire quello che vogliamo, ma sento dire sempre Spalletti, insomma ragazzi, non è che possiamo consumare un allenatore ogni 5 minuti. Io penserei che prima dobbiamo giocare le partite e poi dopo vedere di vincere. Ma aspettiamo un attimino, se Spalletti, cioè, sento il direttore, se Spalletti, sento anche te adesso, se Spalletti, vediamo un attimino anche di incoraggiare questa squadra, io penso, no? Scusa l'ardire, insomma, vediamo un po' come si mettono le cose, intanto godiamo, ciao.
0: No, allora, chiariamoci, perché altrimenti significa che... poi capisco, perché magari qualcuno prende anche solo un pezzo della trasmissione. Io a Spalletti non voglio che sia minimamente messo in discussione. Cioè, non, noi facciamo analisi, cioè non è che se mi metto qui e dico dai, forza Juve, dai, ave! Non è la trasmissione questa. Io ieri ho sofferto, come tutti, a differenza di molti altri, io sono molto contento della vittoria. E ho iniziato questa trasmissione dicendo: bicchiere pieno, bicchiere vuoto. Il bicchiere pieno è meglio del bicchiere vuoto. Cioè, l'aranciata che ci siamo bevuti nel primo tempo è meglio della medicina amara che ci siamo presi nel secondo. E quindi, come dire, e questo tipo di osservazione è fondamentale. Io non mi aspettavo ieri una Juve fuoco e fiamme. E a Spalletti do tantissimi alibi. Io dico che Spalletti è un allenatore importante e che l'abbiamo preso non per costruire un progetto di chissà quanto termine, ma per cercare di risollevarci subito, perché lui dovrebbe essere quel tipo di garanzia, altrimenti si andava su un profilo giovane, come abbiamo fatto peraltro. E allora, se questo vale, si dia fiducia a Spalletti. Io penso che non ci sia minimamente dubbio. Cioè, fatto salvo dei crolli clamorosi, io penso che non si possa neanche ipotizzare. Poi so benissimo che c'è l'ombra di Conte, perché Conte è libero, perché alcuni tifosi hanno nostalgia, eccetera, eccetera. A me Conte è infinitamente più simpatico di Spalletti, ma non me ne frega niente di questo. Non è questo il punto. Non è questo il punto. Il punto è: abbiamo un anno con Spalletti, si vada avanti, si costruisca e a maggior ragione si provi a rendere l'organico in linea con i suoi desideri. Qualcuno mi ha scritto: faccia lui un nome. Dubito che un allenatore faccia un nome. È impossibile. Già solo perché metterebbe veramente in imbarazzo la società. Il nome lo capiremo, nel senso che capiremo alla terza conferenza, quella prima di Juve Milan, quando il mercato sarà finita, quando un giornalista gli farà la domanda canonica: quanto sei soddisfatto del mercato? Se Spalletti ci risponderà: abbiamo ancora dei limiti di organico, ma e la dirà così, però complimenti alla dirigenza che ha fatto un enorme lavoro, eccetera, eccetera, vedremo quale sarà il punto che ci andrà a dire. Ieri, certo che tra ci manca quel tipo di giocatore, la cazziata con Colomuani, la faccia poco soddisfatta e tutto, fa pensare che Spalletti ritenga che sul parco attaccanti stiamo costruendo male la squadra. E quindi o si affronta questo tema e lo si risolve, oppure è capace che ce lo portiamo dietro con tutto quello che ne consegue. Io penso che nel momento in cui inizia la stagione, o meglio, nel momento in cui finisce il mercato, perché ormai bisogna ragionare così, bisogna assolutamente chiudere il capitolo dei "ah magari fosse successo", "ah magari fosse arrivato", lavorare con quello che si ha e fare in modo che si valorizzi. Quello definisce per me un grande allenatore. Se un allenatore non ottiene risultati e dice però non mi hanno dato i giocatori, allora siamo capaci tutti. Questo deve essere evidente per me, deve essere chiaro. Poi si può arrivare a dire: per l'organico che si è dato non poteva fare di più. E questo, però lo devi vedere in campo questo. Se in una squadra io vedo che dà tutto e non ce la fa ad arrivare a un certo punto, non ho nessun problema. Però giustamente, leggevo ancora qualcuno l'altro giorno, mi sembra proprio Massimo Mauro, che diceva: la Juve poteva arrivare dietro la Roma, non poteva arrivare dietro al Como, perché il Como l'anno prima era arrivato decimo. Quindi vuol dire che il Como ha avuto una capacità di crescere mentre noi siamo tornati indietro. Questo bisogna sapere. Abbiamo la capacità di crescere dal sesto al quarto? Minimo, che l'obiettivo minimo, io penso di sì, con l'organico che abbiamo, tenendo conto di come l'anno scorso siamo riusciti a non arrivare quarti. Abbiamo la capacità di andare fino in fondo in Europa League? Io penso di sì, perché questa squadra è scesa di categoria. Non facciamo la Champions, facciamo l'Europa League, e quella competizione deve essere onorata fino in fondo, perché se la Juve riesce a vincere l'Europa League è una stagione bellissima, visto che siamo a digiuno di coppe europee da una vita. Abbiamo la capacità di andarci a portare a casa la Coppa Italia? Sì, ci siamo riusciti con organici che non erano migliori di questo nella nostra storia. E quindi dobbiamo giocare per questo. Questo io credo che si debba chiedere, anche se rimanessimo così. Ma se rimaniamo così, e lo voglio dire con forza, nessuno penso potrà dire a Spalletti: Spalletti non ci ha fatto vincere lo scudetto, o Spalletti non ci ha fatto lottare. Perché lui ci denuncia un problema d'attacco. E noi siamo molto convinti che ne abbiamo almeno uno a centrocampo. Allora, vado a leggere Leonardo da Brescia. In sordina abbiamo fatto l'ennesima rivoluzione cambiando tanti titolari. Portiere, punta, terzino, centrale. Lukumi farà il titolare e Douglas. Secondo me serve tempo. Ma assolutamente sì. C'è questo dato, voglio dirvi, per far capire la rivoluzione. L'anno scorso l'abbiamo detto, tra la prima Juve di Tudor, cioè Juve Parma, e l'ultima, quella del finale di campionato col Venezia, c'era una novità: Jonathan David. Ieri ce n'erano quattro: Vicario, Celik, Douglas Luiz e Colomani. Quando è che ne abbiamo avute quattro? Ne abbiamo avute quattro alla prima giornata con Thiago Motta. Erano Di Gregorio, era Mbangula, era aspettate che ve lo voglio dire perché me l'ero segnato, e quindi erano Di Gregorio, Cabal, Thuram e Mbangula, quattro giocatori nuovi. E se ci pensate, quella noi l'avevamo vissuta come una rivoluzione. Uno, perché arrivava un allenatore giovane, nuovo, con ambizioni e con idea di un lungo progetto. Due, perché era stato un mercato importante di Giuntoli e, tra l'altro, in quell'11 titolare che noi scriviamo col Como, mancano i big, manca Douglas Luiz, manca Combiners. Quindi abbiamo un'idea che la Juve è veramente rinata. Tre, e non è un dettaglio, abbiamo Bangula, c'è un giocatore che addirittura Thiago Motta va a prendere dalla Next Gen, quindi abbiamo tutto per parlare di rivoluzione. E quel giorno abbiamo l'idea che sia tutto anche un po' effervescente, che funzioni, vinciamo 3-0, segna proprio Bangula, giochiamo col 3-4-2-1, quindi anche un modo diverso rispetto a quello che faceva Allegri. Quindi insomma abbiamo l'idea di una rivoluzione. Oggi non si parla di questo. Perché? Perché non c'è un nuovo allenatore, perché Spalletti è quello dell'anno scorso. Però abbiamo quattro titolari, e abbiamo quattro titolari, quindi a Spalletti va dato non un alibi, un gigantesco in bocca al lupo. C'è tanto da fare e i cambiamenti sono possibili, perché la Juve sta cambiando. Poi che questa operazione riesca fino in fondo è tutto da vedere, però che indubbiamente ci sia un percorso da fare, e quindi non dobbiamo mettere fretta e considerare da questo punto di vista più positivo che negativo la serata di ieri, io penso che sia corretto. Non dobbiamo cospargerci il capo dicendolo, vedere paure che non ci sono. Abbiamo avviato una macchina, questa macchina va piano, però va, e questo non può che in qualche maniera rinforzarci nell'idea che il percorso va fatto, e vedremo se in questo percorso ci aiuteranno forze nuove. Perché io sono convinto, faccio due esempi, che se alla fine della prossima settimana abbiamo Kessi e Zirze in organico, iniziamo ad avere altre ambizioni. Di che genere non lo so, ma iniziamo quantomeno a pensare che stiamo cambiando. Ci fermiamo, pausa.
2: Cose di calcio. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
9: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Cose di calcio.
0: Allora, riprendiamo a parlare con voi, ultimo blocco, 340-5425-324, vocali e messaggi, e ripartiamo proprio da un vocale.
6: Buongiorno Paolo, sempre Luca da Terni. Era interessante il discorso che facevi sul Como, però fare anche questa analisi. Fabregas chiede una tipologia di giocatore che è un palleggiatore, uno che è bravo a riaggredire. Se gli vanno a prendere un Frattese, un Fofanà, e deve giocare titolare con quello, siamo sicuri che riesca a fare lo stesso tipo di gioco che fa ora, se quello che quando gli arriva palla anziché darla di prima la perde perché ci mette tre tocchi a controllarla? Quindi secondo me non gli dicono ti prendiamo noi i giocatori che vogliamo e tu devi allenarli, perché sei l'allenatore, lui dice io alleno in questo modo, quindi se volete che renda dovete prendermi questa tipologia di giocatori. Quindi qual è la verità, chi ha ragione, chi ha torto, su questo non so dire.
0: No, te lo spiego, chi ha ragione e chi ha torto, nel senso che io non do questo tipo di giudizio, hai fatto bene a ricordarlo. Fabregas viene accontentato perché gli si prende dei giocatori, almeno l'anno scorso, di un livello economico molto più basso. E non hai... Fabregas l'anno scorso è arrivato decimo, posso dire, perché insomma io lavoro anche per Como TV e li sento certi discorsi. L'anno scorso a Como si sarebbero stappate le bottiglie di champagne se Como fosse arrivato in conference, perché per una squadra che non ha mai fatto le coppe europee era un processo di crescita che giustificava quello che si fa. Cioè i progetti si rafforzano se tu vedi che comprato A arrivi all'obiettivo. Quindi Fabregas non chiede giocatori da 50 milioni, chiede giocatori con certe caratteristiche, glieli vanno a trovare ed è lui a farli crescere. Alla Juve tutto questo è possibile? Secondo me ad un certo punto bisogna avere questo tipo di idea. Cioè, mi prendo un allenatore e provo a costruire, che ha delle idee molto chiare, e mi vado a prendere i giocatori che li vanno a soddisfare queste idee spendendo meno degli altri. Ma la Juve è ancora una squadra che ha troppe, ha una società, ha una rosa che ha troppi rimasugli del passato, e quindi né Spalletti può fare le richieste che fa Fabregas, né la società lo può accontentare, perché prioritariamente, diciamo che negli ultimi anni, chiunque sia arrivato ha sempre cercato di svuotare un serbatoio pieno di cose che andavano buttate via, diciamo così. E lo stesso, e infatti l'anno scorso, se ricordate, io sostenevo una tesi che andava ben oltre l'antipatia, la simpatia le valutazioni sulle persone. Io dicevo che se la Juve si era dotata di un dirigente come Comolli, doveva trovare l'allenatore degli algoritmi. Cioè doveva trovare un allenatore che non solo accettasse quello che Comolli gli stava proponendo, ma che lo volesse, che volesse essere dentro quel tipo di cultura calcistica. Invece se si ha, come sempre, una dirigenza, o come spesso succede, una dirigenza che ha un'idea e un allenatore che non ha un'altra, si arriva ai conflitti, per cui Tudor non era soddisfatto della campagna acquisti di Comolli, Spalletti non era soddisfatto del gennaio che non gli aveva andato la primissima punta, e adesso hai una dirigenza completamente nuova, molto forte, perché siamo una delle dirigenze, insomma, non mi sembra che altre società abbiano tre figure così importanti come le nostre, Ottolini, Carnevali e Massara, e si può fare quello che si può, no? E si può cercare di svuotare un serbatoio strapieno, perché sono 30 le persone in rosa e per qua ne escono sempre qualcuno, ma alla fine ti rendi conto di quante sono, e provare a costruire qualcosa. Se però questo qualcosa alla fine del mercato non è in linea con le richieste di Spalletti, è un serio problema, questo è evidente. Io mi auguro di no, io mi auguro che in gran parte venga soddisfatto. E ripeto, io prima, Luca lo sa bene perché abbiamo discusso tante volte di questo, ero di quelli, caro Spalletti, fatene una ragione, quello che ti arriva te lo devi prendere. Adesso dico, no, la società lo accontenti, perché una volta che l'ha accontentato è certificato che la Juve è migliorata. E a quel punto lì sta a lui portarci dove riesce. Certo, non ha senso arrivare alla situazione di ieri, in cui secondo me Spalletti non cambia nella natura la squadra quando può, perché in qualche maniera non ci crede per primo. E questo non deve succedere. Quindi si provi in tutti i modi a dare a Spalletti i giocatori che lui chiede in questa parte finale di mercato. E poi staremo a vedere. Fausto, ciao Paolo, lo scorso anno al suo arrivo Spalletti però di organico forte con cui poter competere addirittura per lo scudetto era palesemente un'esagerazione, da un po' però è diventato molto difficile accontentare, fisso su un solo modulo, cambi uomo per uomo, critica individuale a favore di microfono. Una storia di mezzo non sarebbe auspicabile? Sarebbe auspicabile, sì, però io vi aggiungo che Spalletti abbia questo tipo di carattere, lo si sa, lo si sapeva. Io personalmente mi auguro prima o poi che ci sia un allenatore. Quando dico questo dico prossimo anno, prossimi due anni, io faccio il tifo per Spalletti e sono pronto a sposarne le idee se mi dimostra che funzionano, quindi ci mancherebbe altro. Quindi forza Spalletti, perché non faccio il tifo per gli allenatori, io faccio il tifo per la Juve, quindi forza Spalletti, assolutamente. Però io mi auguro prima o poi di avere un allenatore che sia un po' meno personaggio e sia un po' più capace di stare dentro un ambiente che a volte ha avuto bisogno dei personaggi. Penso soprattutto al primo Antonio Conte, ma a volte ha avuto allenatori, e penso a Trapattoni o a Marcello Lippi, e soprattutto, ma anche ad Allegri, che non hanno mai avuto un profilo alto dal punto di vista delle polemiche, e hanno invece avuto un profilo altissimo nella capacità di incidere sulle squadre, sulla mentalità e sui risultati. Però Spalletti fa anche parte adesso di un periodo storico particolare della Juve, sente probabilmente che questo ruolo è anche un po' dovuto per cercare di stimolare la squadra, e vediamo se ci riuscirà, e se ci riuscirà sarà tanto di guadagnato. Gianluca, cambiano i dirigenti e sbagliano sempre il mercato, non ci posso credere. Gianluca, ma come facciamo a dire adesso che hanno sbagliato il mercato? Cioè, io non credo che al 24 agosto noi possiamo definire questo. È un mercato importante, a maggior ragione alla luce di ieri. Cioè, io vorrei ricordare a tutti che ieri abbiamo vinto. Se qualcuno pensava di... Cioè, avete visto squadre in questo weekend totalmente trasformate dal mercato? Sono curioso stasera di vedere tra Roma e Fiorentina, che è un bel match e che hanno fatto un mercato importante, quanto saranno cambiate. Ma se questa sera Roma e Fiorentina finisce 0-0 e nessuna delle due soddisfa, qualcuno può andare a dire alla Roma o a Paratici che hanno mancato il mercato? No, è troppo presto, insomma. Cerchiamo di capirlo in corso d'opera, adesso, ma ripeto, quando però poi facciamo il discorso, io quest'anno ai dirigenti di giustificazioni ne do tantissime, perché è evidente dal fatto che non riusciamo a vendere un giocatore, che abbiamo un parco tecnico totalmente svalutato dalle ultime stagioni. E non mi stupisce, perché se arrivi sesto e hai ottenuto il peggiore risultato degli ultimi 15 anni, è normale che i tuoi giocatori non si siano messi in luce e che quindi tu faccia fatica. Poi, se invece qualcuno pensava che saremmo stati così straordinariamente creativi da costruire un mercato di top, c'era un'unica soluzione: vendere i nostri top, provare a fare operazioni rivoluzionarie e vedere che cosa succedeva. Sarei stato curioso di vedere se si dava via Yıldız a 100 milioni e si andava a prendere, faccio un esempio, Gyökeres, quanti sarebbero oggi i tifosi contenti. Altrimenti i limiti di questo mercato erano del tutto evidenti e non si può in questo momento, io credo, bocciarlo. Se al 2 settembre non arriva neanche un centrocampista, io personalmente lo boccio rispetto a quella che è la mia analisi sulle richieste. Ma poi è campo a decidere e bisogna sempre avere questa consapevolezza, altrimenti sbagliamo e facciamo dei nostri giudizi a priori un assoluto, cosa che poi non ci permette di conoscere meglio e a fondo la realtà. Vocale.
10: Ciao ragazzi, Luigi da Napoli, vi ascolto sempre. Ma si può fare una petizione per cambiare il numero di maglia Douglas Luiz? Vi prego, non si può guardare quel numero 12, pure un 20-27, quello che sia. Altra cosa, purtroppo io non sono ancora soddisfatto. Prenderei che sì domani, va bene pure Icardi, ma un bomber. Ciao.
0: Allora, quando noi parliamo di sul numero di maglia, perdonatemi, insomma, ognuno si sceglie ormai quello che vuole, quindi ci mancherebbe pure che facessimo la petizione, ma posso capire che qualcuno... Io sono un calcio, sono affezionato a un calcio dove il 12 era il portiere di riserva, ma ormai... come dire, quando dico queste cose faccio la parte del vecchio o del boomer e non ho voglia. Che sì, è il mio pallino, l'ho detto più volte. Io penso che se noi facciamo un mercato in cui abbiamo Douglas Luiz che sì, e magari avrei preso appunto un giovane di prospettiva, abbiamo cambiato il centrocampo, ci siamo dati anche un'idea di percorso e siamo tutti un po' più rassicurati. E io sul bomber, sinceramente, cioè non dobbiamo farci ingannare dal nome. Io non so qual è lo stato psicofisico di Cardi, lo si valuta eventualmente e si va a fare un'operazione, però non dobbiamo pensare ai Icardi è quello di una volta, chissà che bomber, perché di storie che invece di ritorni e di fallimenti ne abbiamo tanti. Io parto da un'altra idea: le punte sono 4, ragazzi, sono 4, cioè o ne escono 2 per entrare perché ne entri un'altra, oppure queste sono, cioè, oppure ci dobbiamo fare il ragionamento, ma perché siamo andati a prendere Ekator adesso non lo vediamo, ma questo ragazzo l'abbiamo preso perché giochi, perché cresca, l'abbiamo preso perché riteniamo che possa essere un giocatore da Juve, perché questo deve essere il senso delle operazioni. Cioè, io credo che i giocatori che hanno cercato quest'anno i nostri dirigenti sono giocatori che devono stare in una Juve di livello. Non dico della Juve che vinca tutto, ma in una Juve di livello. Questo misurerà il mercato. Abbiamo preso Colomani. Colomani alla fine, ieri, ovvio che oggi sparare su Colomani è facile, già solo perché comunque il prezzo è stato molto importante. Io prima di ieri ho sentito tanti pareri che dicevano: bene, Colomani quest'anno ci garantisce un tot di gol. E questi non è che dobbiamo negarli perché ieri non li ha fatti. Perché, ripeto, con Colomani che abbiamo conosciuto noi, arrivava da una situazione di difficoltà ed è stato un giocatore in grado di farne tanti di gol. Ha attraversato questi momenti di difficoltà anche da noi, per carità, ma chi è che non li attraversa? Cioè, l'altro giorno Lautaro ha giocato una partita da insufficiente. Poi però tutti sanno che Lautaro quando decide, quando è in condizione, farà la differenza, quindi io non dico che Colomani farà la differenza, ma dico Colomani ci dobbiamo aspettare che metta assieme 15 gol in un anno, certo, altrimenti abbiamo sbagliato completamente l'acquisto, e non mi sembra che Spalletti abbia detto che non è in grado di farli. Quindi ripeto, se noi riteniamo, noi per noi intendo Spalletti e la società ritiene che di quei 4 attaccanti non ne abbiamo uno da 15 gol, è gravissimo. E quindi bisogna riuscire a operare, con tutta la difficoltà del caso, ma bisogna riuscire a operare. Per operare bisogna prenderne uno e buttarne via 2. Perché noi 3 centravanti, oggi sono 4, già uno deve andare via, perché 3 sono troppi. In un reparto in cui abbiamo 6 giocatori, 6, che possono tranquillamente e che devono giocare dietro la punta. Ecco, quanti... Cioè, abbiamo 7 centrocampisti e 10 attaccanti, c'è qualcosa che non funziona e quindi stiamo a vedere che cosa succederà. Ma cosa si aspetta da ingaggiare Cardi? È inutile andare su giocatori che sono delle scommesse, lo stesso Colomani, Sorloth, ma che hanno a che vedere con il nostro calcio? Ma vabbè, ma scusami Antonio, perdonami, ma abbiamo presente di quanti stranieri sono venuti in Italia che hanno fatto benissimo? Cioè, fosse così non andiamo a prendere nessuno se non quelli che hanno già giocato. Questo è un ragionamento che non sta in piedi, perdonami la franchezza. Deve stare in piedi se Icardi è in condizione di giocare ancora. Poi bisogna vedere le sue richieste, poi bisogna vedere... Ma ripeto, ma Icardi è una richiesta di Spalletti, vuole Icardi? E allora andiamo a prenderlo. Ma il tema oggi, il primo tema, dovrebbe essere che ne abbiamo... 2 di troppo davanti, più Nucchio Gonzalez, 3, quelli li devi sbolognare e per averne uno. Quindi non è che cosa aspettiamo, non è che si organizza così, è tutto facile, è il fantamercato, ci piace Icardi, andiamo a prendere Icardi, cosa ne facciamo degli altri? Chi ce li prende? Riusciamo a fare qualche operazione? Perché di esuberi ne abbiamo 3 grossi in attacco. Nico Gonzalez, scegliete voi 2 attaccanti in esubero. C'è ancora almeno un centrocampista, uno tra Coppa e Miretti, almeno uno, se non tutte e due. e ancora almeno un difensore. Io ne vedo 6 di esuberi da fare, come del resto certifica il numero abnorme di giocatori che abbiamo in rosa. Vocale.
11: Buongiorno RBN, Stefano. A proposito dei discorsi che facevate riguardo alle considerazioni del nostro allenatore su Colomoni, dalle quali si evince chiaramente che non è il tipo di attaccante che lui ha in mente, quantomeno per la Juve di adesso, in questo

che magari prende ancora 8 milioni di ingaggio, perché tanto questo voleva, e se la società avesse creato le braghe, poi sono convinto che ieri non è detto che Vlahovic avrebbe fatto meglio di Colomoni. Magari avrebbe segnato, ma a livello di impatto e di gioco non sono così certo che ci avrebbe risolto il problema. Quindi se Vlahovic avesse avuto veramente a cuore la Juve, veniva incontro alla società, non l'ha fatto. Ma qua bisogna capire se lui l'ha chiesto espressamente e la società non gli ha data. Io dico questo: se rimane Colomani come prima punta e Spalletti non è soddisfatto, perché poi sono convinto che adesso correggerà un po' il tiro, ma se è così, c'è un cortocircuito incomprensibile. Perché Colomani non è un'occasione di mercato. Colomani abbiamo pagato 50 milioni ed è da 2 anni che lo inseguiamo. E quindi questo è il punto. Io non credo, cioè, se Spalletti voleva Colomani per metterlo alle spalle della prima punta, perché noi giochiamo con 4-2-3-1 e non è che Spalletti mi sembra abbia chiesto altro, cioè non ha chiesto giocatori per giocare con due punte, ma ha chiesto giocatori per insistere su questo modulo. E quindi se Spalletti voleva Colomani da mettere con altri, non capisco più molto, perché allora tu hai preso un giocatore e manca la seconda parte. Allora il mercato è totalmente monco. Ma poi soprattutto mi dico, ma davvero la Juve poteva giocare, può giocare secondo voi e secondo Spalletti con Sessao, Colo, Ildiz e Icardi, faccio esempio? Oppure Colomani e l'eventuale Icardi, l'eventuale Sorloth, l'eventuale Mister X saranno alternativi, e quindi se ne fa una questione di voglio come prime, ritengo che Colomani sia una prima punta, ma voglio una prima punta con caratteristiche anche diverse, perché poi questa idea della prima punta come unico identikit è veramente antistorica. Quindi il punto è, cerchiamo di capire se al 2 settembre Spalletti è stato soddisfatto, dopodiché questo tema se ne parla il 3 e poi non ci sono più discorsi, perché non esiste Spalletti e la società, esiste la Juve. Che siano d'accordo o meno, questo deve essere, e quindi la responsabilità è collettiva, perché altrimenti diamo un altro tipo di ruolo ai giocatori, agli allenatori, e si decide qualche cos'altro. Qualcuno mi scrive: Allegri giocava con Mandzukic, Higuain e Dybala. Attenzione, giocava con Mandzukic, Higuain e Dybala. Mi dite se Mandzukic giocava al posto di Ildiz. Mi dite qual è l'impatto di Mandzukic a livello fisico nel lavoro difensivo. Io ho visto Mandzukic far scattare in piedi tutto lo stadio per come andava a chiudere sui calci d'angolo nostri, quelli da difendere, per come andava a inseguire la loro ala. Mandzukic non è Ildiz, Cuadrado era un terzino che è poi diventato un'ala, non è con Sessao, ma soprattutto c'erano Pjanic e Khedira in mezzo al campo, e in difesa c'erano dei mostri, insomma. Quindi ci vuole qualcosa di diverso. Io non penso che per le caratteristiche che hanno Ildiz e Conceição possano giocare in un 4-2-3-1 con un'altra con altre due punte. Posso giocare un 4-3-3 e allora lì chi sono i tre del centrocampo? Posso giocare un 4-2-3-1 con McKennie, ok, ma andiamo a mettere tutti i tasselli a posto. E poi possono anche cambiare i moduli, ma soprattutto, ed è quello che io vorrei che ci fosse, mi basterebbe, possono cambiare in corso d'opera. Cioè, questa idea per cui la Juve al 60esimo, 65esimo, a parte che ieri le sostituzioni le abbiamo fatte molto tardi, segno che quindi Spalletti non era così dispiaciuto dal secondo tempo sporco che c'era, io lo interpreto così, altrimenti cambi. Puoi cambiare il modulo, ripeto,

0: mettimi Milik con Colomoni, fammi capire se i due riescono a passarsi la palla, se Milik ti viene incontro e ti pulisce il gioco, e ne puoi fare di situazioni di questo genere, ne puoi fare tante. Però se tu di questo hai paura o non ci credi, vuol dire che sei limitato a che cosa? A una scelta e al fatto che la società ti vada a soddisfare l'organico per quella scelta lì, che è un'opzione che io credo che non abbia quasi nessun allenatore al mondo. E quindi e noi non abbiamo una squadra di fuori classe che si possono che si può permettere questo tipo di struttura. Io vi ringrazio molto per l'attenzione, ci vediamo venerdì, ringrazio soprattutto quelli che hanno scritto o hanno mandato vocali che non abbiamo potuto commentare, siete stati tanti e arricchite sempre la trasmissione di tante idee. Ciao, buona giornata a tutti!
1: Cose di calcio.
2: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Domenico Marocchino. Domenico Marocchino nasce a Vercelli il 5 maggio del 1957. Classico numero 7, specializzato nel dribbling, sempre in bilico tra il ruolo di esterno di centrocampo e seconda punta. Poco incline alla fase difensiva per giocare nel primo e non troppo efficace in zona gol per fare l'attaccante. Cresce calcisticamente nelle giovanili della Juventus, che lascia nel 1976 per vestire le maglie di Junior Casale, Cremonese e Atalanta. Tornò a vestire la maglia della vecchia signora nel 1979, con la quale giocò per 4 stagioni, vincendo 2 scudetti e una Coppa Italia. Marocchino si mise particolarmente in mostra nel corso della stagione 81-82, dove, complice l'infortunio di Roberto Bettega, riuscì a ritagliarsi molto più spazio. Con l'arrivo di Platini e soprattutto di Boniek, non riuscì più a giocare con continuità e visse un anno ricco solo di spezzoni di partite. Lasciò la Juventus nell'83 dopo aver collezionato 99 presenze segnando 9 gol. Negli anni in bianconero ebbe la fortuna di esordire in nazionale nella vittoria dell'Italia per 1-0 contro il Lussemburgo. In carriera vestì anche le maglie di Sampdoria, Bologna e Valenzana, dove si ritirò dal calcio giocato nel 1992. Da giocatore ha disputato complessivamente 131 presenze e 11 reti in Serie A e 104 presenze condite da 6 gol in Serie B. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, provò la carriera da allenatore nel campionato di eccellenza piemontese con la formazione del Lucky Basso, lasciando però la panchina a metà stagione. Da qualche anno partecipa a numerose trasmissioni sportive come opinionista.
2: Eroi in bianconero.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
4: E rieccoci, è partita la nuova stagione, lunedì 24 agosto, sempre Luigi Schifo per servirvi qui per la Juve del lunedì, il buon Tullio in regia alle 14:07 e allora UCAS sempre aperto, sai cos'è l'UCAS, Tullio? Ufficio Complicazione Affari Semplici, questa è un po' la sigla che dovrebbe mettersi la Juve sulla maglia, invece sotto Jeep o quello che ha.
5: Di nuova questa, però
4: UCAS,
5: me la segno.
4: UCAS è un ufficio che in Italia... Tra l'altro molte sedi anche nelle istituzioni, perché in qualunque istituzione uno si rivolga, la complicazione degli affari semplici diciamo che è il mestiere principale in Italia, ma la Juve rappresenta bene questo vezzo tutto italiano di complicarsi la vita, perché visto che